0: Per cui io mi sono approcciata a loro con grande curiosità, ho detto chissà che domanda mi vogliono fare. Si sono avvicinate queste due ragazze e mi hanno detto: avvocà, ma lei crede che un giorno anche noi potremo diventare delle brave persone come voi? Mi si è gelato il sangue nelle vene. Ho preso queste due ragazze vicino a me, le ho fatte sedere e le ho detto: vedete ragazze, non bisogna avere paura, di mafia bisogna parlarne. Ma voi avete lo Stato vi sarà sempre vicino, voi dovete cercare nei vostri amici, nelle vostre persone, nei vicini di casa, un interlocutore che vi aiuti e vi avvicini allo Stato, perché lo Stato ha il dovere di proteggere e di aiutarvi. Qui quello che io vi voglio dire, io non sono un esperto di mafia come i magistrati che siedono qui in questo parterre, io voglio solo rappresentarvi per esempio che il dottor Morello è figlio di un grande giudice, il dottor Morello è figlio del giudice che assolse Tortora. Voglio dire, qui abbiamo un parterre di magistrati che la mafia l'hanno vissuta sulla loro pelle. Io ho fatto solo l'avvocato, mi sono occupata di tante cose, però ho capito questo: di mafia bisogna parlarne, non bisogna avere paura. E ricordatevi, come ha detto il professor Papa, lo studio è la libertà, è il vostro passaporto verso la libertà, verso un futuro libero dove potrete scegliere di essere, di diventare quello che rispecchia i vostri desideri. Grazie.
1: Grazie. Quindi la domanda è: che si deve fare? Ma semplicissima risposta. E un attimo rispondiamo, abbiamo risolto. Innanzitutto grazie per essere qua, so che la giornata è stata lunga, grazie a Daniela Bianchini per aver organizzato questo momento di riflessione che tutti gli anni lei organizza, gli siamo tutti molto grati. Io mi chiamo Marco Bisogni, sono romano come voi, come molti di voi, però nel 92 avevo 16 anni, quando scoppiarono le bombe prima di Falcone e poi di Borsellino, e in quell'anno decisi che volevo fare il magistrato in Sicilia. Dopo qualche anno effettivamente vinsi il concorso e da 20 anni lavoro in Sicilia e mi occupo essenzialmente di mafia. E quindi alla domanda che bisogna fare per sconfiggere la mafia, se lo sapessi l'avrei già fatto. Però diciamo una cosa io un po' l'ho capita e ve la vorrei raccontare parlando di un visto sostanzialmente le storie dei ragazzi della scorta. Ma in quel 92, oltre a Falcone e Borsellino, in una città più lontana che si chiama Gela, e che è una città bellissima ma anche bruttissima. È bellissima perché ha un mare veramente eccezionale, è in un posto baciato dalla fortuna dal punto di vista naturalistico, ma è bruttissima perché è deturpata da un petrolchimico terribile e da abusi edilizi che l'hanno resa veramente molto complessa da vivere. In quella città viveva un parrucchiere che si chiamava Gaetano Giordano. Era un parrucchiere che aveva deciso di lavorare nella città dove era nato, Gela, e aveva messo su una bottega normale. Si incontra qualche anno prima del 92, circa una ventina, con una signora genovese, si chiama Franca Evangelista. Si sposano e la signora Evangelista aveva la passione per la profumeria. E il suo negozio di parrucchiere diventa una profumeria, diventano due profumerie, tre profumerie, e il Gaetano diventa quindi particolarmente un imprenditore importante a Gela. Ed è un imprenditore importante perché uno dei pochi che quando la mafia va a chiedergli il pizzo dice no. Dice no e lo dice più volte, senza però denunciare, finché nel 92 danno fuoco alle sue profumerie e gli fanno un danno da circa 200 milioni di euro, 200 milioni di lire. A quel punto Gaetano decide che non ne può più e va a denunciare. Va a denunciare i mafiosi, dice no, e qualche mese dopo, il 10 novembre del 92, lo stesso anno di Falcone e Borsellino, viene assassinato. Viene assassinato davanti al figlio per aver detto no. Quel no però fa nascere a Gela un'associazione anti-racket a cui poi aderiranno moltissimi altri imprenditori e che, come quella di Libero Grassi, ispirerà moltissime associazioni anti-racket in Sicilia. Tanto per cui adesso, in questo contesto, in questo momento in Sicilia, i negozianti che dicono no hanno una rete di protezione. quel no è un no che ha avuto un effetto dirompente su tutta la società gelese di quel tempo. E quello che è inquietante è che il modo in cui poi le indagini ci dissero come era stato scelto Gaetano come vittima di mafia. Pensate che la Stidda, perché a Gela c'è una mafia che si chiama Stidda, che è diversa dalla mafia palermitana, più feroce per certi versi, e avevano deciso di mettere in un bussolotto i nomi dei tre imprenditori che a Gela, gli unici tre che non pagavano, e li estrassero a sorte. E quindi il nome di Gaetano uscì fuori per un'estrazione a sorte. E se vi devo dire, nella mia piccola esperienza, la mafia ormai, di fronte a un no, spesso si ferma. Di fronte a un no convinto, di fronte a un no detto guardando negli occhi. Perché gli equilibri di forza dal 92 ad oggi sono cambiati. E questo vale un po' per tutte le illegalità, i soprusi di fronte ai quali vi trovate ad operare anche nella vostra vita quotidiana. Spesso basta un no deciso, guardando in faccia la persona, e le cose possono cambiare. Quindi io non ho una formula magica, e del resto quello che gli hanno detto i miei colleghi è senz'altro molto più vero di quello che dico io. Ci vuole cultura per fare alcuni passaggi epocali. Però io credo che un primo passo che ognuno di noi può fare è dire dei no quando si rende conto che devono essere detti dei no. Quando il vostro amico vi chiede o vi chiede un supporto per bullizzare quello vicino a voi, quando qualcuno vi chiede di coprirlo rispetto a qualcosa che sta facendo che sapete che è sbagliato. Spesso basta un no per cambiare la direzione della nostra vita, e quindi forse questa è la risposta più semplice.
2: Grazie, grazie anche a Marco. E adesso ragazzi tocca a voi, siamo in attesa delle vostre domande a cui risponderemo, prego.
3: Mi devo alzare o devo restare seduto? Posso restare seduto? Salve, sono una studentessa del Plinio, non so se mi sentite, e vorrei prima... Devo alzare. E vorrei prima, diciamo, siccome inizialmente c'è stata posta questa domanda del consenso, anche a noi studenti, ho pensato un po', anche riflettuto su come poi porre la mia domanda successivamente, e ho pensato che la mafia, a parer mio, teme di più il fatto di non essere riconosciuta più come un'autorità, come qualcosa di utile, qualcosa di inevitabile, qualcosa come una risoluzione ai propri problemi rispetto a un singolo arresto di un boss. E questo magari, oltre all'educazione, come è stato detto, la sensibilizzazione, appunto questo incontro che appunto porta all'educazione di questo, secondo me anche è molto importante una presenza di uno Stato e dei cittadini che si affidano a uno Stato che offre un lavoro, dei servizi, un'economia stabile, diverse opportunità, e questo fa perdere molto spazio alla mafia, diciamo, come sostituto allo Stato. E quindi ora mi vorrei, diciamo, porre la mia domanda che mi ero preparata. Come si giustifica la posizione della Commissione Giustizia del Parlamento secondo cui la strage di Capaci, la strage di Via D'Amelio sarebbero di matrice esclusivamente mafiosa, senza collegamenti con ambienti politici o istituzionali, considerando i numerosi dubbi o le zone d'ombra, anomalie emerse nelle indagini e nei processi successivi, anche ricollegandomi ai precedenti discorsi, ai precedenti interventi. Grazie.
2: Grazie per questa domanda. Chiedo ai miei colleghi se preferiscono raccogliere le domande o rispondere intanto a questa. Allora, io direi che intanto, visto che è una domanda a cui è complesso rispondere, io direi che intanto possiamo rispondere a questa prima domanda. Chi vuole prendere la parola?
4: No, questo è... Niente, questa è una domanda fondamentale evidentemente, perché comunque quando si parla del collegamento fra le attività criminali e il consenso, si apre il discorso sull'orizzonte politico. L'orizzonte politico c'ha vari scenari, c'è quello della collettività, della comunità, dei cittadini, delle persone normali, e c'è quello, diciamo, di chi ha le leve del potere politico. Ora però questo discorso è stato sempre affrontato da chi veramente, diciamo, aveva a cuore un efficace contrasto al fenomeno mafioso con grande prudenza, primo fra tutti proprio da Giovanni Falcone, il quale, poi da quello che, diciamo, si è capito e letto anche successivamente, diciamo, aveva comunque intuito e aveva comunque riflettuto molto su questo legame fra il potere politico e il potere mafioso, ma esitò sempre, diciamo, a aprire espressamente, apertamente questo fronte, proprio per il timore del rimbalzo che poteva avere un tentativo di coinvolgere quello che all'epoca si chiamava il terzo livello senza riuscirci. Tant'è vero che poi proprio in quegli anni ebbe luogo una polemica fra Giovanni Falcone e l'allora, diciamo, sindaco, comunque quello che sarebbe diventato forse di lì a poco, adesso non ricordo, sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, il quale a un certo punto arrivò a dire che si tenevano alcune indagini nei cassetti, cioè che non si apriva questo fronte della contrasto rispetto alle protezioni politiche del fenomeno mafioso. E poi però, al di là di quello che appunto si sostiene nelle sedi di commissione d'inchiesta, ci sono state tante vicende giudiziarie che diciamo, hanno in parte individuato alcuni collegamenti, ma su altri fronti si è verificato invece proprio questo fallimento, che poi ha avuto certamente un rimbalzo, cioè tutte le vicende del processo Andreotti, con appunto questo tentativo di coinvolgere ai massimi livelli il potere politico, si è poi tradotto in una assoluzione che, per la verità, anche questa va studiata, perché riguarda la fattispecie particolare di associazione di stampo mafioso e riguarda, diciamo, un certo periodo storico, essendosi poi comunque rispetto a un periodo precedente lasciato comunque spazio anche a interpretazioni diverse in ordine alla responsabilità in realtà di Andreotti rispetto alla... Però indubbiamente l'esito dal punto di vista giudiziario e politico è quello dell'assoluzione. Quindi si tratta di capire appunto quanto il coinvolgimento del livello politico sia esso stesso figlio di una iniziativa politica, o quanto, laddove sia veramente in buona fede, sia efficace, e se di fronte alle prospettive di inefficacia bisogna attendere, come fece Falcone, o invece bisogna provarci. Ecco, questa secondo me è una scelta molto rischiosa, e al tempo stesso, dal punto di vista etico, è una scelta che forse deve essere raccolta senza il timore appunto che poi si colpisca a vuoto.
5: Allora, diciamo, i processi relativi alle stragi di Capaci e Via D'Amelio hanno accertato una verità, diciamo, anche quella parziale, come tante volte, diciamo, si riesce ad accertare, e siamo in uno stato di diritto e per ora ci dobbiamo attenere solo a quello che viene accertato in sede giudiziaria in via definitiva. È un dato di fatto che Giovanni Falcone a Roma non aveva alcuna scorta e l'aveva a Palermo, e che sarebbe stato molto facile da uccidere come bersaglio a Roma, e lo si fece, si scelse di farlo a Palermo in maniera così eclatante e in maniera anche, ripeto, strategicamente particolare per la situazione politica che c'era in Italia in quel momento. è come dire, non, Cosa Nostra, a differenza di tutte le altre mafie, era un'organizzazione verticistica, c'era la cupola, ci sono le varie famiglie, ma poi c'è un capo, a differenza invece di ogni altra organizzazione criminale in cui ci sono tanti piccoli gruppi, ognuno egemone in un piccolo o grande territorio. È ovvio che quando c'è solo un capo e quando si deve fare un attentato così eclatante, come dire, se c'è un'influenza esterna, se ci fosse stata, sicuramente sarebbe stata più facile da realizzare, perché si controlla solo una persona. E questa è una regola nella vita sempre, cioè più c'è un verticismo e più chi ha interesse a fare delle cose sbagliate ha delle maggiori opportunità di realizzarle. È un po' lo stesso avvenuto anche con la strage di via D'Amelio. Io non lo so, però tante volte io la storia, non solo quella recente o magari anche questa più o meno recente, ma anche quella antica, che a volte non trova delle verità, però, come dire, io la riavvolgo il nastro e nella mia mente, come dire, inizio ad avere delle ombre su che cosa è successo dopo, cioè nel senso i fenomeni vanno analizzati anche vedendo che sviluppi poi dopo ha avuto un determinato contesto, e questo anche per quanto riguarda i tanti attentati terroristici che ci sono stati negli anni 70 e 80 in Italia.
2: Grazie. C'è qualche altra risposta a questa domanda?
1: Guarda, la domanda era bellissima, perché aveva due parti, secondo me, difficili da scindere. La prima è il rapporto con lo Stato e con le inefficienze dello Stato, e che è molto vera, perché la mafia diciamo prospera dove lo Stato non riesce a rispondere alle esigenze basilari di una comunità: sicurezza, servizi, giustizia. E ti racconto questa storia banale. Una delle mie ultime indagini prima di venire qua in consiglio, avevamo messo un ambientale, una registrazione, quindi una cimice, all'interno di un garage dove il boss del quartiere riceveva i suoi affiliati e anche gli imprenditori che andavano a chiedere cortesia. Un giorno intercettiamo un imprenditore che entra in questo garage e chiede l'aiuto per recuperare un credito che aveva nei confronti di un suo debitore. Il boss ha detto: guarda, senti, facciamo così, mi porti prima le carte, così vediamo. E il giorno dopo l'imprenditore torna ed effettivamente porta le carte che attestano che lui ha un credito da riscuotere. Il boss guarda le carte e dice: sì, effettivamente c'hai ragione. E così il gruppo mafioso andò, pestò il poveretto, prese i soldi e li riportò all'imprenditore. Quando arrestammo i vari soggetti, tra cui anche l'imprenditore, gli chiedemmo: scusi, ma lei per quale ragione? La risposta è stata: dottore, io devo fare causa all'interno di un tribunale, per avere i soldi indietro ci avrei messo tra i 7 e i 10 anni e probabilmente sarei fallito nel frattempo. Questo per dire che la mafia prospera dove lo Stato non arriva e sfrutta le debolezze dello Stato per infiltrarsi all'interno dello Stato. E questo lo vediamo nelle indagini che facciamo in Sicilia, anche con riferimento ai livelli di politica locale. L'altra domanda che però a cui non si può scappare, che cosa ha detto la Commissione? Non lo possiamo dire noi, né possiamo dirti noi cosa è successo in quel contesto, però un'analisi politica a distanza di anni rispetto ai processi che non siamo stati in grado di fare rispetto alle vicende di Borsellino, dobbiamo farlo, perché non abbiamo una verità storica definita ancora, non tutta, alcuna sì, alcune parti sì, alcune no, perché per 15 anni abbiamo creduto a un collaboratore che non era affidabile, e per 15 anni abbiamo fondato la nostra realtà giudiziaria sulle dichiarazioni di Scarantino, che erano dichiarazioni che avevano effettivamente una parte di inverosimiglianza. E su questo probabilmente un percorso di autocritica che riguarda tante istituzioni, ivi compresa la mia, va fatto. E se la Commissione, insieme alle nuove indagini che si stanno facendo a Caltanissetta, riuscirà ad avere nuove prospettive e interpretazioni, penso che sarà un bene per tutto il Paese. Perché lasciare zone d'ombra su eventi così importanti, non è soltanto Borsellino, ma sono tanti altri fatti storici del nostro paese che non hanno ancora una spiegazione compiuta. Questo non consente poi di superare il trauma e continua a restare all'interno del nostro contesto, come ordinamento, un non detto e un non chiarito che alla fine avvelena, anni dopo anni, i rapporti fra le istituzioni.
2: Grazie. Lo dirò alla fine, in conclusione, perché hai fatto riferimento a un qualcosa che mi piace poi riprendere in conclusione, quindi adesso non rubo altro spazio ai ragazzi, anche perché so che c'è la collega Claudia Ecker che vuole rispondere brevemente a questa domanda.
0: No, volevo ringraziarti perché è una domanda molto importante, questa forse è il cuore di questo convegno. Devo dire, mi ha molto stupito la tua capacità di sintesi. Mi conforta il fatto che nella mia relazione io vi ho parlato di mafia economica. Quello che ha detto Marco Bisogni è assolutamente vero. Una giustizia lenta corrisponde a una giustizia negata, cioè lo Stato deve fare la sua parte. Un imprenditore che ci mette dai 7 ai 10 anni a recuperare un credito significa che questo denaro circolante non è un volano economico, non si reinveste nel mondo del lavoro, nell'occupazione, negli investimenti di un'azienda. Questi sono segnali importanti. È vero poi che è passato un'era mesozoica da quando è successa la strage di Falcone e Borsellino. Oggi i metodi investigativi sono assolutamente diversi, molto più pervasivi, molto più efficaci. Ci sono anche degli strumenti tecnologici che aiutano la giustizia ad divenire a un risultato. Però io ti dico anche questo: il fallimento di questo Stato, quando non si raggiunge la verità in un processo, è l'incapacità di rielaborare un lutto del paese, non solo delle famiglie. Perché oggi ti faccio un esempio banalissimo: tutti parlano di Garlasco, no? Apriamo le televisioni, apriamo e c'è Garlasco ovunque. Tu pensa a questi genitori che hanno ammazzato la figlia nel 2007, che tutti i giorni aprono e vedono il sangue della figlia, la foto della figlia, la posizione di quiete del corpo della figlia. Cioè anche questo non fa bene al paese, non fa bene ai metodi investigativi. Però la tua domanda pone un quesito fondamentale. Noi e voi dovete aiutare questo sistema mafioso ad essere sconfitto, perché voi siete gli imprenditori di domani, quelli che prenderanno in mano questo paese. E quando perdi il controllo economico di un paese, lo Stato ha fallito. Ed è fondamentale questo aspetto, ricordatevelo sempre. Oggi la mafia si inserisce, come vi ho spiegato, nel settore dell'economia del paese e uccide l'imprenditoria, e da qui è una cascata che continua a produrre disastri, morti, suicidi, carenza di posti di lavoro. Comunque grazie, brava.
2: Grazie. Mi associo anch'io ai ringraziamenti e ai complimenti per questa domanda, e possiamo adesso procedere con le altre. Io direi, a questo punto, le raccogliamo tutte quante, così possiamo rispondere, perché magari ci sono anche domande che si vanno ad integrare. Prego. Vedo lì una mano alzata.
6: Scusate ragazzi. E abbiamo sentito nel corso di tutta la conferenza, soprattutto adesso alla fine, quanto la verità non sia realmente emersa, o almeno non in maniera totale. E è abbastanza, da una parte io, ma penso come tutti i miei compagni, siamo molto contenti di vedere un'iniziativa del genere, di poterci informare e aumentare la nostra concezione di quello che è il mondo al di fuori dei nostri piccoli spazi che viviamo. Allo stesso tempo vedere che e nonostante siano passati più di 30 anni, la verità sia ancora seppellita e ancora non si sia riuscito a raggiungere realmente la concezione di quello che è il fenomeno mafioso in Italia, è scoraggiante. E mentre dicevate questo, il pensiero mi è andato a un altro caso di verità negata, ovvero quello della famiglia Regeni e della verità mancata a Giulio Regeni, che da anni chiede verità e giustizia rispetto agli avvenimenti accaduti. E loro da sempre portano avanti una lotta e una richiesta, ovvero quella di inserire il diritto alla verità come diritto fondamentale all'interno della nostra Costituzione. E quindi la mia domanda è proprio questa: se possiamo ritenerlo un traguardo e un obiettivo importante, quello di riconoscere il diritto alla verità come un diritto importante nel nostro Paese.
2: Grazie per questa domanda. Possiamo...
7: Salve, io innanzitutto voglio ringraziare le mie professoresse e le istituzioni per averci accolto in questa giornata. E poi volevo fare una domanda molto semplice: se esiste un collegamento tra l'ascesa al potere politico di Berlusconi e gli attentati che abbiamo visto. Grazie.
8: Devo prendere la domanda, che cazzo dici?
9: Salve, buongiorno, sono uno studente del Machiavelli. Innanzitutto ringrazio tutti per questa opportunità e la mia domanda è semplice: vorrei sapere solo se attualmente oggi la mafia utilizza più violenza o potere economico sui suoi affari. Grazie.
2: Mano alzata.
3: Ciao, salve. E, volevo fare anche io una domanda molto semplice come i miei compagni. E, volevo chiedere riguardo a come aveva detto il signore riguardo alla mafia che si va a inserire nei punti più deboli dello Stato e agisce su quello e riesce magari a fare qualcosa che non dovrebbe fare, lo Stato magari non è capace di agire su quello. Niente. E la domanda quindi è: come fa lo Stato a risolvere le proprie debolezze e non far inserire la mafia?
2: Grazie. Grazie.
10: Salve, ringrazio tutti intanto per questo bellissimo evento. E sono uno studente del Plinio e abbiamo sentito le testimonianze di varie persone, appunto anche nel docufilm, che hanno raccontato le loro giornate durante quell'evento, anche quelle successive, quelle precedenti, e di come si ricordassero appieno quello che era successo. Abbiamo anche fatto un confronto anche con l'omicidio di Kennedy, per esempio, come potremmo farlo con l'attentato alle Torri Gemelle, però in generale... È importante come si veda, come ognuno si ricordi quello che faceva nel mentre che questo evento succedeva. Questo invece è impossibile per noi ragazzi ricordarcene, perché non eravamo appunto nati. Quindi ci risulta anche di conseguenza molto difficile metterci nei panni delle persone che hanno subito questo in prima persona. E per questo motivo volevo chiedervi, oltre ad eventi di sensibilizzazione come questo, come possiamo, come diciamo, si può farci empatizzare il meglio possibile con questi eventi e come in generale farceli comprendere appieno, perché sono cose che molto spesso vengono sottovalutate e del quale non ne capiamo, non ne possiamo comprendere appieno l'importanza. Grazie.
2: Grazie. Altra mano alzata.
9: Allora, io avevo una domanda. Diciamo che questi due attentati hanno rappresentato un punto chiave per la sicurezza nazionale e per la lotta alle mafie. E volevo chiedere in che modo questo ha trasformato l'approccio, diciamo, dello Stato in maniera investigativa e preventiva, diciamo, delle forze dell'ordine.

0: chi vuole iniziare a rispondere? Perfetto.
1: Veramente è interessante vedere come le vostre menti e i vostri ragionamenti evolvono quando vi si dà qualcosa, no? Su cui ragionare, su cui riflettere, tutto quello che viene fuori. Non rispondo a domande specifiche, che però in generale alcuni di voi hanno toccato il tema della verità e degli esiti di queste indagini, di questi processi. Mi risuonano e mi hanno veramente addolorato, no? Quelle parole che la moglie dell'uomo della scorta ucciso, Schifani, diceva: giustizia, giustizia, è tutta la Chiesa che chiedeva giustizia, tutte le strade di Palermo che le chiedevano. E forse potete pensare che fin in fondo giustizia non è stato, questo è quello che penso io, che non c'è stata giustizia, non si è riusciti ad arrivare fin in fondo alla verità di queste e di tante altre vicende nel nostro paese. Ci può essere un diritto alla verità a livello costituzionale? Io non so, so solo che noi possiamo solo tendere alla verità e alla giustizia. A volte cioè comunque abbiamo il limite degli strumenti, delle possibilità, di quello che viene fuori, di quello che le persone sono in grado di mettere, no, nei processi, i testimoni, gli investigatori. Ci possono essere infedeltà, ma ci possono essere anche proprio possibilità tecniche di arrivare a delle risposte. E poi il processo si fa sulle carte, si fa su quello che ovviamente sulle testimonianze eccetera, però su quello che è il risultato dentro il processo. Non è detto che corrisponda alla verità vera di quello che è accaduto, sempre che ce ne sia una veramente di unica verità, ma in questi casi certamente sì, cioè chi è stato, cosa è successo veramente eccetera. Non sempre riusciamo a rispondere, però mi sento di dire due cose. Da un lato che sono fatti tanti passi avanti con delle norme, con delle leggi più adeguate al fenomeno, che è un fenomeno molto italiano, che poi è stato esportato, un fenomeno complicatissimo. Abbiamo tante mafie diverse in tutto il territorio e abbiamo strumenti, uomini e mezzi non del tutto adeguati, eppure grande capacità investigativa che ci riconoscono in tutto il mondo, dove ci invitano anche a condividere, no? Le esperienze e le competenze che si sono acquisite. Quindi è vero che c'è un'Italia dei misteri non risolti, però è vero anche che c'è una grande tensione verso la scoperta. Io dico solo rispetto alla strage di Via D'Amelio, non so quanti processi che sono stati celebrati, c'è il quater, siamo arrivati al quater, perché non ci siamo fermati di fronte alla prima risposta e si sono cercate tutte le piste. Ancora oggi ci sono frange di processi che si occupano ancora di cercare di disvelare quello che è possibile. Quindi dico che è importante tendere verso l'obiettivo. Non si può purtroppo assicurarlo e credo non si potrebbe neanche se avessimo tutti i mezzi a disposizione, però abbiamo anche questo come problema forte, la penuria, la difficoltà di avere sufficienti risorse. E quindi poi guardo a voi con tantissima fiducia, perché io trovo che a dispetto di alcune espressioni che forse un professore deve dire, no? Io trovo che questa generazione è piena di risorse, ha voglia di un mondo migliore, ce lo dimostra sempre attraverso quell'esigenza di sostenibilità, ha forse battaglie diverse dalle nostre, ma appena, come si vede in questo confronto, si danno gli strumenti per affrontare dei temi, li affronta con tale maturità e voglia veramente di cambiare le cose, che non si può che affidarsi a voi, insomma, perché si vada oltre questi tanti misteri e si trovi il modo di raggiungere di avvicinarsi il più possibile alle soluzioni dei casi che continueranno purtroppo ad accadere, speriamo sempre meno, però.
2: Grazie Francesca. Prima è stata fatta una domanda riguardo a cosa si può

0: fare, no? Perché insomma si diceva ci sono questi eventi, vengono organizzati questi incontri, cosa si può fare ancora? La prima cosa che mi viene in mente è l'importanza intanto di continuare a parlarne, cioè, quindi di continuare a parlare di questi temi, dell'importanza di difendere i valori su cui si fonda la nostra Costituzione e poi col comportamento. Cioè, ognuno di noi può anche non parlare, può anche stare in silenzio, ma può essere un testimone vivente e credibile di come si può appunto vivere nel rispetto delle regole e come questo possa appunto rendere felici, perché io penso che poi chi si comporta onestamente, chi sta dalla parte giusta, prima si diceva, no, bisogna scegliere da che parte stare, ecco, una persona che comunque sta a posto con la propria coscienza, quindi questo secondo me porta poi a stare bene e quindi porta a un benessere, alla felicità, ecco, quindi questa è la strada poi per vivere più serenamente. E quindi ecco appunto con il proprio esempio, quindi comportandosi da cittadino onesto.
1: Allora, la domanda sulla verità mi suggerisce una riflessione che è questa. Apparentemente non c'entra niente, ma secondo me è così. A scuola non si perde tempo, si sta a scuola, state vivendo un momento fondamentale anche per la comprensione delle cose che poi chiedete a noi, cioè per certi versi le sapete meglio voi le risposte. E perché? Allora, la verità, cioè quando chiediamo verità in un contesto come questo in cui si parla di eventi tragici, di grandi forme di criminalità, eccetera, e però non ci estraniamo da noi stessi, cioè la verità è quella stessa di cui parlano i filosofi, cioè quello che noi studiamo, che abbiamo studiato a scuola, è la base per poi prendere posizione anche su tutte le vicende specifiche. La verità è quella di Platone, la verità è quella di Nietzsche, che dice non esistono fatti ma solo interpretazioni. La verità è quella che noi ritroviamo, non so se la fate l'Iliade, se l'avete fatta, nei giochi funebri per la morte di Patroclo, in cui Menelao e Antiloco fanno una corsa di bighe, Antiloco imbroglia, come la risolvono questa questione? Non andando a sentire testimoni, ma attraverso giuramenti e riconoscimenti di status. Quindi la verità come ricostruzione del fatto storico e di cosa realmente è accaduto è un concetto abbastanza moderno nella giustizia, nell'amministrazione della giustizia. È un concetto, per esempio, che secondo Foucault nasce attraverso l'Inquisizione. È l'Inquisizione che veramente si interessa a come stanno davvero le cose. E lo fa anche, come sappiamo, a qualunque costo, no? Todo modo. Cioè, anche la tortura è legittima perché la posta in gioco è la verità. Ecco. Allora, quale verità cerchiamo noi? La verità giudiziaria, la verità filosofica, la verità politica? Sono diversi livelli, no? Oggi tendiamo ad assolutizzare, a porre in primo piano la verità giudiziaria, forse perché è il circo mediatico che concentra la nostra attenzione su quello, nessuno si interessa più alla verità filosofica, no? Che forse è l'unica che veramente ci dovrebbe interessare, ma diciamo così, lasciamo da parte questo discorso, la verità giudiziaria. Allora, la verità giudiziaria però è una verità secondo regole, no? Quando quell'imprenditore esaminava le carte, sottoponeva le sue carte al mafioso per dire ho un credito, cioè non è che io ti chiedo di andare a recuperare quei soldi perché ti voglio complice in una rapina, ma perché io ho un credito. È chiaro che il mafioso ha risposto in 30 secondi o in poche ore, perché non ha ricostruito la verità secondo regole, avrà dato un'occhiata a quelle carte per quello che poteva fare, ammesso che avrebbe deciso diversamente se le carte avessero detto cose diverse, ma questo è un altro discorso. Dopodiché non è che è stata a sentire cosa aveva da dire il debitore, a quali condizioni era maturato il credito, se era prescritto, se non era prescritto, cioè, e quindi ha adottato un concetto di verità che non è la verità secondo regole, la verità su cui noi abbiamo costruito il processo, sia civile che penale, ritenendo che la verità non può essere un obiettivo assolutizzante, come nell'Inquisizione, cioè che era così importante da giustificare qualunque accertamento di verità. È una verità secondo regole. Ed ecco perché i processi partoriscono esiti contrastanti, precari, controvertibili, eccetera. Perché è sempre una certa componente di convenzionalità attraverso cui si arriva alla verità. E come tale queste convenzioni sulle regole, quello diciamo non aveva la perquisizione non è stata legittima, hanno trovato le cose ma non le possono usare. L'intercettazione non era ammissibile, era ammissibile, c'era un politico, non c'era un politico. Cioè è una verità secondo regole. Quindi alla fine, per chiudere, due cose. Uno, essere consapevoli che il mancato raggiungimento della verità è un prezzo che dobbiamo pagare al fatto che la verità si ricostruisce nell'ambito giudiziario attraverso regole. E poi che non esiste solo la verità giudiziaria, esiste. Se non vogliamo insistere troppo su quella filosofica, esiste anche una verità politica che si raggiunge, che si consegue con strumenti diversi rispetto a quello dell'accertamento giudiziario.
0: Grazie.
2: Volevo solo farvi riflettere su una cosa. Ieri nel mio territorio a Trento è arrivata finalmente una sentenza dopo 17 anni. Ci fu una grande strage con l'Air France, un aereo che stava tornando da un evento politico verso l'Italia. Questo Boeing cadde e morirono tre persone trentine. È di ieri la sentenza. Allora bisogna chiarire un punto. La verità è un diritto o è un'opportunità? Se a chiunque di noi muore un familiare per un incidente aereo, per un attentato, noi rivendichiamo la verità come un diritto. E io lo condivido. Perché se domani succede qualcosa a qualcuno della mia famiglia, per un attentato, una strage, un errore ferroviario, un errore dovuto a un aerotrasporto, io rivendico la verità come un diritto. E capisco questa vostra esigenza, perché ottenere verità dopo 35, 40, 50 anni è come non ottenerla. Perché magari è cambiata la composizione della tua famiglia, i tuoi familiari non ci sono più, c'è chi muore anche di crepacuore, perché anche questo non dobbiamo mai dimenticarcelo mai. La giustizia deve rimanere al servizio dei cittadini. Ma dove si infiltra la mafia? Dove qualcuno rivendica la verità come un diritto e cerca l'aiuto della mafia per averlo più velocemente. È questo il fallimento dello Stato di fronte a queste situazioni qui. Quindi bisogna cercare di modificare questo trend. La verità è un'opportunità, è sempre un'opportunità, è ricercata nelle aule giudiziarie. Però noi dobbiamo fare anche il paio e metterci sempre dalla parte di chi la verità la cerca perché vuole dare un senso alle proprie lacrime, al nostro dolore. Per cui capisco che ci sia l'esigenza di dire perché non costituzionalizziamo il fatto che la verità deve essere ricercata, che tutto, ma in realtà lo è già, noi dovremo ricercare nelle aule dei tribunali, nella nostra vita la verità. Quindi iniziamo da ciascuno di noi. È ovvio ed evidente che nascono i comitati quando ci sono le grosse stragi, il comitato per la ricerca della verità, il comitato per Regeni è un comitato che nasce da un sentimento spontaneo di desiderio di capire cosa è successo a tuo figlio, perché tuo figlio è morto in quella maniera, a chi devi dare la responsabilità, perché tutti noi abbiamo diritto di rivendicare la verità quando le nostre lacrime scorrono ma senza sapere dove vanno, senza trovare un punto dove orientarsi, perché come purtroppo ve lo dico, nella vita quando succedono i grandi lutti tu hai bisogno di un corpo dove piangere, una tomba dove piangere, hai bisogno anche della verità per dare un senso al tuo dolore. Per cui bravo, mi è piaciuta molto questa domanda, grazie.
0: Grazie.
3: Sì, verità e giustizia, esiste la giustizia senza verità, e il professor Papa ce l'ha spiegato bene. Io a tutti i giovani che vengono e prendono servizio nella mia sezione e iniziano il loro tirocinio, dico sempre questo, e lo dico spesso anche nei convegni. Qua abbiamo il processo è come se fosse un po' una rappresentazione anche teatrale a modo suo. E il processo è fatto così: in un'aula c'è il giudice che siede dove siede la consigliera Bianchini, i testimoni che potrebbero essere la Benavoli e la Ecker, e il pubblico ministero che è bisogno ovviamente, e il difensore siede dove siede Papa e l'imputato siede dove siedo io. Ora, il lavoro del giudice, per quanto il giudice possa essere il più bravo, più attento, più scrupoloso di questo mondo, risentirà sempre dal fatto di come svolgono il proprio ruolo tutti gli altri protagonisti che ci sono nell'aula. E allora la prima cosa che io insegno ai giovani è quella di dire: da giudice il mio primo obiettivo è quello di mantenere la maggiore serenità nell'aula, perché più c'è un momento di tensione e di agitazione, più qualcuno di loro può sbagliare. Poi ci sta qualcuno che può sbagliare in malafede, qualcuno che sbaglia per paura, anche l'imputato può sbagliare e non sa difendersi nella maniera migliore. Però quello che accerta il processo è una verità processuale dalla quale io non mi posso discostare e non posso solo fare affidamento al mio sospetto, alla mia convinzione, perché altrimenti non saremmo in uno stato di diritto. Dobbiamo lavorare sempre tutti affinché la verità processuale coincida il più possibile con quella reale. Però ecco, quando ci troviamo di fronte a dei giganti come Giovanni Falcone, come Paolo Borsellino, noi sicuramente siamo in debito verso di loro per tante cose, anche per non aver saputo accertare fino in fondo quello che è successo, e si dovrà continuare a lavorare, forse lo si accerterà, forse no, però penso che loro in parte hanno già vinto e possono vincere sempre di più. Che guardate, io ogni volta che torno a Palermo mi fermo alla Stele di Capaci. Io quando arrivai la prima volta c'era l'autostrada ancora sventrata e mi fermo a dire una preghiera. Una volta un tassista anziano, un paio d'anni fa, appena rientrai nel tassi mi disse: ha fatto una bella cosa, noi dobbiamo essere sicuramente grati a queste persone, però dobbiamo avere la consapevolezza che Palermo non l'hanno cambiata loro, non l'ha cambiata la nostra generazione. Palermo poco alla volta sta cambiando, e la stanno cambiando i giovani che sono cresciuti con i loro ideali. Allora guarda, quando si è lasciato un patrimonio così grande di pensieri, di idee, queste idee possono, lui lo diceva in maniera così simbolica, forte, no? Che camminano sulle gambe degli uomini, le idee. Queste idee possono vivere e si vince anche da morti. Quindi questo lo dovete sapere sempre, sentire dentro di voi. E una cosa che mi piace dirvi, guardate, Falcone in vita non era tanto amato dai colleghi, ma sapete perché? Perché era più bravo. E i bravi spesso sono invidiati, quindi il primo insegnamento che voi dovete avere dentro di voi da Giovanni Falcone, da com'era e dalla sua vita: non siate mai invidiosi di nessuno, e a maggior ragione invidiosi di uno che è più bravo di voi, perché la vita è fatta così, ci sono persone anche più brave di noi e dobbiamo saperlo accettare. E non posso chiudere non chiudere il mio intervento qui, proprio come tributo a Giovanni Falcone, citando una sua frase, una delle meno famose, perché è una delle più, come dire, pericolose, che disse veramente pochi giorni prima di morire. Disse, non rimpiango niente, anche se a volte percepisco nei miei colleghi un comprensibile desiderio di tornare alla normalità. Meno scorte, meno protezione, meno rigore negli spostamenti. E allora mi sorprendo ad aver paura delle conseguenze di un simile atteggiamento. Normalità significa meno indagini, meno incisività, meno risultati. E temo che la magistratura torni alla vecchia routine. I mafiosi che fanno il loro mestiere da un lato, i magistrati che fanno più o meno il loro da un altro lato. E alla resa dei conti, palpabile l'inefficienza dello Stato.
0: Grazie Tullio.
4: Ma hanno detto già tutto quanto loro, quindi io non vi tedio ancora, figuratevi, soltanto per dire, per fare un po' di cambio di prospettiva. Guardate che le cose sono migliorate moltissimo.
5: Questa è Radio Radicale, era il convegno del 22 maggio, i ragazzi delle scorte, 1992, la strage di Capaci e di Via D'Amelio. Ora vi lasciamo a un altro ricordo in riferimento al 23 maggio del 1992 alla strage di Via D'Amelio. Ci spostiamo a Messina, 23 maggio 2024, Corte d'Appello, Aula Magna, Convegno Giustizia e Libertà in ricordo delle vittime della strage di Capaci, organizzato dall'ANM, dall'Ordine degli Avvocati di Messina, dall'Università degli Studi di Messina. Sentiremo il professor Alessio Lo Giudice, poi sentiremo Luigi Lombardo, Antonio D'Amato, Massimiliano Micali, Francesca Bonanzinga e ancora Paolo Vermiglio, Antonio Saitta, Giuseppe Santa Lucia, Andrea Mascherin.
6: Buongiorno a tutti, forse si sente un po'. Si sente. È una caratteristica di questa amplificazione? Secondo me non si sente così, forse.
7: Sì, forse.
6: Adesso no, è come non sta funzionando in realtà, non è amplificato. Forse quello sì, vediamo. Forse questo. No, mi pare che senza o con non cambia nulla. Sì, infatti si sente, ma molto poco, ma si sente. Adesso forse è un po' meglio? Provo. Vi ringrazio, allora do il benvenuto, ecco adesso, perfetto. Adesso sento un riscontro maggiore. Buongiorno a tutti, do il benvenuto a tutti i partecipanti per questo importante momento di confronto su un tema che affronteremo, un tema molto interessante, il rapporto tra giustizia e libertà, ma soprattutto il ricordo delle vittime della strage di Capaci. È, come sapete, un momento che fortunatamente è ricordato ed è occasione di confronto ogni anno, e ogni anno, come dimostrerà il nostro incontro, si comprende la necessità di ritornare sulle questioni che sono legate al sacrificio, in questo caso di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, gli agenti della scorta, ma anche il sacrificio che, come sapete, altri servitori dello Stato testimoniarono qualche settimana dopo. Scusatemi per il ritardo, ma in contemporanea vi è l'inaugurazione del Congresso Nazionale di Diritto del Lavoro in Aula Magna dell'Università, e quindi ero tenuto a fare un saluto anche dall'altra parte. Io direi che possiamo immediatamente iniziare con i saluti istituzionali per poi ovviamente dare vita al nostro confronto, e quindi do con grande piacere la parola al dottor Luigi Lombardo, presidente della Corte d'Appello di Messina. Prego, dottore.
8: Un benvenuto a tutti gli interventori, agli illustri ospiti che sono qui riuniti per commemorare una data importante per il nostro paese, tragica e importante nella sua tragicità, quello della strage di Capaci. Sono passati 32 anni da quel 23 maggio 1992 nel quale fu consumata la strage di Capaci. Sono stati arrestati e condannati i mandanti e gli esecutori della strage, ma molti pezzi di verità sono rimasti ancora ignoti. L'assassino di Giovanni Falcone si inserisce in una logica stragista che ha causato in Italia molti morti, la quale non può essere spiegata senza complicità mai portate alla luce di importanti settori della società civile, di importanti settori della politica, di importanti settori dello Stato. Oggi è quindi un anniversario amaro che ci lascia sgomenti per non poter conoscere a distanza di 30 anni l'intera verità sulla strage di Capaci. Rimane il fulgido esempio di Giovanni Falcone, di un magistrato esemplare, di un uomo che non ha esitato a servire lo Stato fino all'estremo sacrificio. Giovanni Falcone era pienamente consapevole che il suo assassinio era stato da tempo decretato dai vertici della mafia, ma ciò nonostante ha mantenuto intatto il suo impegno contro Cosa Nostra. 10 anni prima, il 29 luglio del 1983, era stato Rocco Chinnici, capo dell'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, a pagare con la vita il suo impegno contro la mafia. Egli aveva avuto l'intuizione geniale di delegare tutti i processi di mafia a pochi giudici istruttori specializzati, in modo da non disperdere energie e conoscenze investigative. Chinnici inventò e istituì il cosiddetto pool antimafia e per questo pagò con la vita. Ma il pool antimafia di Palermo, che aveva le sue punte di diamante nei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, sopravvisse a Rocco Chinnici. L'eredità di Rocco Chinnici fu raccolta da Antonino Caponnetto, che nominato a capo dell'ufficio istruzione di Palermo confermò il pool antimafia, lo potenziò e in pochi anni riuscì a chiudere le indagini e a rinviare a giudizio centinaia di mafiosi con i loro capi cosca. Aveva così inizio il primo maxi processo contro la mafia che infliggerà pesantissime condanne a Cosa Nostra. Ebbene, le condanne inflitte nel maxi processo ai capi mafia che si ritenevano intoccabili, il pericolo che rappresentavano per la mafia le metodologie di indagine ideate e praticate da Giovanni Falcone furono le cause prime della sua condanna a morte. Come dicevo, nel 1992 Giovanni Falcone era pienamente consapevole che il suo assassinio era stato decretato dai vertici della mafia, ma egli non arretrò. Giovanni Falcone fu e volle essere un uomo di Stato fino in fondo, fu e volle essere al servizio dei cittadini onesti fino alla fine per non uccidere la speranza. In fondo egli diceva: la mafia è un fenomeno storico che ha avuto un inizio e avrà una fine. È nostro compito, è compito di noi magistrati, ma anche compito di ogni cittadino onesto in qualunque settore della società si trovi ad operare, raccogliere l'esempio di Giovanni Falcone e portare avanti la sua lotta per la legalità. La lotta per la legalità è la lotta per l'uguaglianza, è la lotta contro il prepotente che vessa il debole e il povero, è la lotta per una società più giusta. Questa è stata la lotta di Giovanni Falcone, alla cui memoria ci inchiniamo.
7: Grazie Presidente. Adesso inviterei il dottor Antonio D'Amato, procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Messina, a intervenire. Grazie. Forse. Vediamo se... Perfetto, proviamo.
9: Sì, sarò molto rapido perché avevo preso un altro impegno e devo andare via, ma... A nome mio personale e dell'ufficio intero della Procura della Repubblica di Messina, intendo innanzitutto ringraziare la giunta distrettuale dell'Associazione Magistrati di Messina per questa lodevole, meritoria iniziativa che oggi raccoglie per l'ennesima volta la partecipazione non soltanto dei vertici degli uffici giudiziari, ma anche dell'avvocatura e della università e soprattutto del nostro presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe Santa Lucia. Ti ringraziamo ancora una volta per la testimonianza che porti a nome di tutta la magistratura associata italiana e due brevi considerazioni. Mi associo sicuramente all'analisi come sua consuetudine del presidente Lombardo sui fatti di 32 anni fa. E mi chiedo, soprattutto in un periodo come l'ultimo decennio del secolo scorso, caratterizzato da una serie di eventi tragici come quelli di cui oggi celebriamo appunto la memoria, ma altre vicende ancora come la scomparsa con Tangentopoli dei partiti politici, altri eventi culturali di portata mondiale come la visita per ben due volte del Papa a Cuba, quindi stiamo parlando della massima espressione della Chiesa Cattolica in un contesto politico completamente opposto, se accanto a tutta un'altra serie di considerazioni, se ancora oggi le categorie giuridiche, le categorie concettuali sulle quali si deve muovere la politica nel suo ampio contesto possono essere quelle di 30 anni fa. La magistratura italiana ha raccolto la sfida di quel momento e l'ha raccolta proseguendo quel lavoro che avevano iniziato Falcone e Borsellino, un lavoro fatto di analisi, di giustizia, di amministrazione della giustizia, ma anche di uso sapiente del patrimonio esperienziale acquisito, riversato in quelle iniziative legislative a cui Falcone certamente non fu estraneo, anzi ne fu il promotore. Oggi se esistono la Direzione Nazionale Antimafia e le Direzioni Distrettuali Antimafia in un rinnovato impegno di coordinamento investigativo nazionale ed internazionale, lo dobbiamo a questioni. Ma per i magistrati italiani ogni giorno è il 23 di maggio, ogni giorno il 19 luglio del 1992, perché hanno saputo cogliere quel segnale portando avanti le indagini in ogni settore del malaffare, sia di criminalità organizzata del tipo mafioso che di criminalità comune, e proprio nel momento in cui ci sarebbe forse più bisogno di una legislazione attenta a diverse forme di manifestazione dell'agire mafioso, noi viceversa assistiamo ad un proliferare di iniziative legislative, anche soltanto annunziate, che, lasciando per un attimo l'esame del merito, perché il Congresso di Palermo ci ha consentito di esaminarli attentamente, lasciano la percezione del disorientamento, non soltanto nella comunità italiana, ma anche tra i magistrati. E allora è con questo auspicio che io auguro buon lavoro, ricordando i magistrati italiani, Falcone, Borsellino e tanti altri, che hanno lasciato sul campo la vita per l'amministrazione corretta della giustizia. Grazie.
6: Grazie al procuratore. Grazie, grazie davvero. Adesso inviterei il dottor Massimiliano Micali, presidente facente funzione del Tribunale di Messina. Prego.
10: Sì, il mio intervento sarà ancora più breve perché non posso naturalmente non associarmi alle considerazioni spese dal Presidente della Corte d'Appello e dal Procuratore. Intanto volevo ringraziare l'Avvocato Saitta, il Professore Lo Giudice, il Dottor Santa Lucia, il Presidente della nostra associazione, nonché l'Avvocato Mascherin per essere qui presenti e per darci oggi sicuramente un interessante contributo sul tema che verrà tracciato. Io penso, consentitemi qualche breve riflessione sulla data, il 23 maggio 1992 per chi l'ha vissuta è stata una data terribile, tremenda, è forse uno di quei giorni che appunto per chi l'ha vissuti rimarranno indelebili nella memoria e tutti noi, coloro i quali hanno una certa età, ricordano esattamente dove si trovassero e come hanno appreso quell'informazione. Non sono tanti gli accadimenti che presentano queste connotazioni. E ricordo questo accadimento, ma anche quello che si consumò circa due mesi dopo, il senso di smarrimento, di sgomento, sembrava che tutto stesse per andare perduto. La storia poi è andata in modo diverso. Quello che non è andato perduto è la memoria del dottor Falcone, la memoria della moglie, della dottoressa Morvillo e degli uomini di scorta. E così Falcone è diventato l'emblema di ciò che deve essere un magistrato e di come ciascuno di noi dovrebbe interpretare questo ruolo ogni giorno e non soltanto il 23 maggio. Un impegno che deve essere affrontato con coraggio, senza nessuna timidezza, senza nessuna indulgenza, ma soprattutto con la consapevolezza della straordinaria, direi quasi tremenda, difficoltà che il nostro ruolo ci chiama ad affrontare. Ecco, io non avrei altro da aggiungere, se non proprio questo invito, questa sollecitazione a me stesso prima fra tutti e ai colleghi, cioè di ricordare il 23 maggio, di onorare il 23 maggio, onorare la figura di Falcone, della dottoressa Morvillo e degli uomini della sua scorta ogni giorno, impegnandoci nel nostro lavoro, nelle nostre stanze, con quello stesso spirito che il dottore Falcone ha dimostrato tutti i giorni della sua vita. Grazie.
7: Adesso do la parola alla dottoressa Francesca Bonazinga, presidente della Giunta NM di Messina.
11: Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti e bentrovati. Permettete pure a me di porgere il più grande sentito ringraziamento da parte dell'Associazione Nazionale Magistrati Distretto di Messina al Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, il Dottore Santa Lucia, al Prorettore dell'Università di Messina, l'Avvocato Saitta, e all'Avvocato Mascarin, già Presidente del CNF. Grazie di cuore appunto per essere qui questo giorno a ricordare cosa accaduto il 23 maggio del 1992, quindi ben oltre 32 anni fa, ma siamo qua e questo è importante perché ci dimostra che il giudice Falcone e le altre vittime appunto di questo terribile attentato e quindi appunto la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta non sono morti invano, ma perché se la mafia ha voluto uccidere queste cinque persone, non ha ucciso, non ha distrutto quello che era il loro simbolo. Loro devono rappresentare per noi il simbolo di legalità e di libertà. Da qui anche l'idea, insieme al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e al Rettore dell'Università, che oggi non è potuto essere qua, ma è rappresentato ovviamente dal Prorettore, di dare questo titolo, legalità e libertà, perché questi devono essere i valori che noi magistrati, ma non solo ovviamente noi magistrati, ma tutti gli operatori del diritto e l'Università, da qui anche l'idea da un paio d'anni di organizzare insieme con le altre istituzioni che come noi rappresentano il sistema giustizia un incontro proprio in questa giornata. Non è un caso ovviamente, e non è un caso unificare le tre istituzioni, quindi ovviamente gli operatori del diritto e coloro che formeranno quelli che saranno gli operatori del diritto. Quindi vi ringrazio ovviamente come magistrati. L'unico appunto invito imperativo categorico veramente che dobbiamo avere è quello di operare sempre nel rispetto della legge e nel ricordo appunto di chi, come Giovanni Falcone. Ovviamente il pensiero va anche a Paolo Borsellino, ma comunque a tutte le vittime della mafia, non solo magistrati, tant'è che dopo i saluti ci sarà un video che tra l'altro appunto questo è stato offerto, è stato dato a disponibilità al Procuratore della Repubblica, che ringrazio, e che ci ha dato, che permetterà di fare un flashback su come le notizie di stampa dei TG hanno nei vari anni dato le notizie di questi purtroppo attentati che hanno segnato la storia del nostro paese. Ognuno di noi ovviamente già solo alla visione di questa immagine ripercorrerà come ha vissuto nel momento in cui ha saputo di questi attentati. Lascio la parola, ovviamente non voglio rubare altro spazio ai relatori, augurandomi appunto che per tutti non sia, ovviamente come mi unisco a quanto ha detto il Presidente, non sia soltanto il giorno del 23 maggio, ma sia ogni giorno il 23 maggio.
7: Un
6: Ringrazio la dottoressa Bonazinga e adesso invito a prendere la parola l'avvocato Paolo Vermiglio, presidente dell'Ordine degli Avvocati.
12: Grazie, professore Lo Giudice, grazie a tutti gli intervenuti di oggi. Anch'io sarò brevissimo, non volendo sottrarre alcun tempo ai relatori, solo due considerazioni che volevo condividere con voi. Assieme alla dottoressa Bonazinga abbiamo pensato a questo incontro e abbiamo subito convenuto sul tema e sull'idea che dovesse esserci anche l'università, memori di quella che è stata peraltro ricordata prima di questo mio intervento, di quell'idea del dottore Falcone per la quale la mafia è un fenomeno umano, e proseguiva: se i giovani le toglieranno il consenso, anche questa finirà. E allora la palestra di formazione dei giovani è l'università, e il compito probabilmente ancora più importante e decisivo è quello, e quindi l'idea di coniugare i protagonisti della giurisdizione e l'università è stata certamente, la ritengo felice. Poi un'altra osservazione che faccio: ha detto bene il presidente Micali, la memoria è importante, memoria è doverosa e obbligatoria. Il tema che abbiamo scelto, giustizia e libertà, è proprio per dare delle coordinate generalissime al cui interno i relatori, che ringrazio per il loro intervento, mi fa piacere avere oggi qui a Messina l'avvocato Andrea Mascherin, già presidente del nostro Consiglio Nazionale Forense, una delle voci più autorevoli e lucide della nostra avvocatura, il dottore Santa Lucia, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, e il professore Saitta, che insomma è stato maestro di tanti di noi, e autorevole costituzionalista e avvocato, e abbiamo affidato di moderare al professore Lo Giudice, che è un filosofo del diritto e un'altra eccellenza del nostro dipartimento, perché le categorie generali sono importanti. La riflessione sulle categorie generali è quanto mai importante, soprattutto in periodi di grande cambiamento. Attorno a queste categorie generali, giustizia e libertà, ciascuno dei nostri relatori declinerà con la propria sensibilità la memoria di queste giornate, le prospettive, perché, detto bene il presidente Micali, torno a quanto dicevo prima, non può essere solo celebrazione, è doverosa la memoria. Però è una frase che ho letto e che mi piace citare in questa occasione: memoria è custodire il fuoco e non adorare le ceneri. Allora, se questo deve essere lo spirito di questa manifestazione, l'impegno di tutti, della magistratura che ha versato un contributo impagabile, ma anche dell'avvocatura, anche l'avvocatura ha pianto le sue vittime sull'altare della legalità, lo ricorda la targa davanti a questa porta dell'avvocato Nino Duva, l'avvocato Ambrosoli, l'avvocato Fulvio Croce, presidente dell'Ordine di Torino. Ci sono stati tanti sacrifici nel nome della legalità, della giustizia, della verità. Compito di tutti noi è coltivare ciascuno nei propri limiti. Non si può essere eroi, perché gli eroi sono solo pochi. A noi non resta che fare tutti i giorni il nostro dovere con serietà, con scrupolo e con impegno, e concorrere ciascuno nei propri limiti e con le proprie capacità, appunto, al perseguimento di questi ideali. E quindi, con questi sentimenti, anche l'avvocatura partecipa a questa manifestazione, ringraziando i presenti e augurando buon lavoro. Grazie.
6: Grazie di cuore. Adesso, come è stato già annunciato dalla dottoressa Bonazinga, dovremmo assistere a un video, se non sbaglio, sì? Dove? Eccola. A un video in cui verranno proiettate delle immagini relative appunto all'annuncio delle notizie, come si diceva prima, relative agli attentati di cui sappiamo. Aspettiamo un attimo.
13: Servitori dello Stato, uomini di cui si può comperare solo la morte, come disse un sostituto dopo l'omicidio del procuratore Gaetano Costa, ucciso mentre stava sfogliando libri in un'edicola. Aveva firmato personalmente i mandati di cattura per il clan Spatola. Cosa Nostra aveva già ucciso il suo predecessore, Cesare Terranova. Stessa sorte, 3 anni dopo, toccherà a Rocco Chinnici. In via Pipitone Federico, i killer utilizzeranno un'autobomba, 4 i morti. Pietro Scaglione è una delle vittime di mafia di cui si parla meno. È una mattina di maggio del 1971. Il procuratore è nel cimitero dei Cappuccini. Dopo una preghiera sulla tomba della moglie, esce e sale sull'auto di servizio per raggiungere il palazzo di giustizia. Ma non arriverà mai. 3 killer sono in agguato appena fuori del cimitero. Così in Sicilia muoiono i servitori dello Stato, che lo Stato, come disse Falcone, non è riuscito a proteggere. Muoiono come Antonino Saetta, colpevole di aver condannato gli assassini del capitano Basile. Non si era voluto piegare, racconterà un pentito, ad aggiustare un processo che stava a cuore a Totò Riina. I cosiddetti uomini d'onore lo hanno ucciso lungo la statale per Caltanissetta, mentre era in macchina insieme al figlio, disabile. Nessun piano sofisticato, né scorte da colpire, neppure per il giudice Livatino, ferito mentre stava andando in tribunale ad Agrigento, inseguito, braccato mentre cercava di fuggire lungo la scarpata e colpito ancora. Solo e senza scorta anche il giudice Ciaccio Montalto, memoria storica della procura di Trapani, ucciso mentre stava tornando a casa. Pochi ricordano l'omicidio del giudice Alberto Giacomelli, una vendetta dei Corleonesi. Qualche mese prima di andare in pensione aveva disposto il sequestro dei beni del fratello di Totò Riina. Omicidio preventivo, invece, quello del giudice Antonino Scopelliti. Avrebbe dovuto rappresentare l'accusa nel maxi processo a Cosa Nostra, in Cassazione. Un altro di quei giudici di cui si può comperare solo la morte.
14: Nel pomeriggio si è saputo che un supplemento di indagini, a suo tempo affidato a Emilio Alessandrini, per accertare eventuali responsabilità, cioè favoreggiamento e falsa testimonianza di politici e generali, è stato affidato al dottor Luigi Fenizia, un magistrato nuovo alla procura e che fino a un anno fa svolgeva la sua attività nella pretura milanese. Nei commenti che si fanno inevitabilmente oggi a Milano viene messa in evidenza la riconosciuta matrice fascista della strage, vediamo intanto le immagini che abbiamo già visto tante volte in questi 10 anni. Il comitato antifascista ha commentato che una maggiore rapidità nello svolgimento del dibattito avrebbe sicuramente evitato tanti lutti e spargimenti di sangue. Ultimo in ordine di tempo l'assassino del giudice Alessandrini.
15: Un nuovo odioso delitto che i sicari prezzolati di una malavita organizzata sempre più arrogante hanno firmato senza molte preoccupazioni. Un chiaro e tragico avvertimento a Ferdinando Imposimato, da anni giudice istruttore a Roma, che indaga su alcuni dei casi giudiziari più scottanti e di grande attualità. Dall'inchiesta Moro all'industria dei sequestri, al fiume di denaro sporco riciclato in tutta Italia dalla mafia in affari apparentemente puliti. Franco Imposimato è stato assassinato per intimidire o minacciare suo fratello, il giudice che sui tanti affari sporchi ha messo le mani. Mafia, 'ndrangheta, camorra, ognuna di queste associazioni a delinquere ha validi motivi per colpire il giudice Imposimato. Hanno scelto la strada più facile, la vendetta, definita in un gergo ormai sempre più diffuso, trasversale. Pochi colpi esplosi contro Franco Imposimato e sua moglie Maria Luisa Rossi per far giungere un messaggio al magistrato romano. I centri di potere della malavita lo hanno condannato.
16: Dopo 14 anni e una serie di travagliate vicende processuali c'è una svolta nell'inchiesta sulla morte del giudice Chinnici. Sono stati emessi 16 ordini di custodia cautelare per mandanti ed esecutori dell'attentato in cui con Chinnici morirono 3 carabinieri di scorta e il portiere del palazzo dove abitava il magistrato.
17: Perché Chinnici? Perché Chinnici era colui il quale volle fortissimamente e fece sì che venisse realizzato un nuovo tipo di indagine per i fatti di mafia. L'inventore, chiamiamolo così, del pool antimafia, che fu l'arma vincente.
18: Erano nascosti dietro dei bidoni su un camion i sicari capeggiati da Nino Madonia, il quale azionò il radiocomando che fecero esplodere la mattina del 29 luglio 83 l'autobomba che uccise il consigliere sottore Rocco Chinnici. Fra i 16 ordini di custodia cautelare emessi dal GIP Gilda Loforti su richiesta dei sostituti procuratori Inseni, Anna Maria Palma, Petralia e Di Matteo, assieme a Riina, Calò e Provenzano, figura anche Giovanni Brusca, il quale ha sia ammesso di avere posteggiato l'autobomba sotto il palazzo di Chinnici, ma ha accusato della strage dei capimafia deceduti e soprattutto ha indicato fra i sicari anche il rivale Balduccio Di Maggio.
19: La Sicilia è scossa, turbata. Il nuovo omicidio, nemmeno 24 ore dopo il duplice delitto di Caltanissetta. Il magistrato Antonino Saetta e il figlio Stefano, sorpresi in macchina mentre senza scorta facevano ritorno a Palermo, affiancati da una BMW data poi alle fiamme, raggiunti da 44 colpi. A sparare, si dice oggi, sarebbero state due mitragliette. Sono pochi e sono confusi gli elementi di indagine. Un fatto appare soprattutto inquietante. Fino a un'ora prima di partire, il giudice Saetta non sapeva se davvero quella notte avrebbe fatto ritorno a Palermo. Lo ha rivelato l'altro suo figlio, Roberto. Dunque veniva spiato, pedinato, a segnalare la presenza dei due cadaveri in macchina sulla veloce Porto Empedocle Caltanissetta è stata, particolare non trascurabile, una telefonata anonima. Non hanno trovato invece conferma le voci secondo cui al giudice sarebbero giunte minacce. Nel pomeriggio a Canicattì, città natale del magistrato, i funerali solenni. La tensione in questo momento è estrema, l'allarme è forte. Per la prima volta in Sicilia è stato colpito un magistrato giudicante. Una inversione di tendenza nella strategia di Cosa Nostra. Fino a questo momento obiettivi di morte erano stati i giudici titolari di indagini delicate, i giudici cosiddetti di prima linea. La mafia adesso sembra dunque avere allargato il tiro, forse proprio nel tentativo di bloccare l'intensa attività giudiziaria avviata con i maxi processi, i processi che hanno scompaginato le strutture del crimine organizzato. Poco fa, presente il ministro Vassalli, al Palazzo di Giustizia di Palermo si è riunito il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, un fatto eccezionale con un solo precedente, fu in occasione dell'assassinio a Valderice nell'83 del giudice Ciaccio Montalto. Parole ferme ha pronunciato in apertura di seduta il primo presidente, lo vediamo, della Corte d'Appello, Conti, che ha richiamato anche il delitto Rostagno. Erano presenti tutti i giudici del pool antimafia, abbiamo appena visto il giudice Falcone. L'azione della giustizia non sarà disarticolata, ha affermato Conti, mai una istruttoria, mai un processo di primo grado o d'appello sono stati bloccati. Lo stesso concetto ha espresso in un comunicato dell'Associazione Nazionale Magistrati.
20: Un ex magistrato di Trapani, Alberto Giacomelli, di 72 anni, in pensione dall'anno scorso, è stato ucciso in un agguato a colpi di pistola nella sua casa di campagna a qualche chilometro dalla città. Si indaga in molte direzioni e non si esclude una vendetta da parte di qualcuno condannato anni fa dal giudice.
21: La mafia è tornata a colpire a Trapani dopo la lunga tregua seguita all'agguato al giudice Carlo Palermo del 2 aprile del 1985. A cadere sotto i colpi di un sicario, un autentico professionista, sostengono gli inquirenti, un magistrato da un anno in pensione. La vittima, Alberto Giacomelli, 69 anni, era stata presidente di Corte d'Assise e inoltre presidente della sezione penale per le misure di prevenzione. Ed è per l'attività in questo settore del Palazzo di Giustizia di Trapani che puntano le prime indagini per far luce sul delitto compiuto in località Locogrande, a 11 chilometri dal capoluogo. Alberto Giacomelli è uscito dalla sua villa stamane poco dopo le 8 a bordo di una Panda bianca. La vettura è stata bloccata dopo appena 500 metri. La vittima è scesa tranquillamente dall'auto con le chiavi in mano. Un sicario a questo punto gli ha sparato con un revolver calibro 38 un colpo al fianco e quindi un colpo di grazia in testa.
22: Buonasera, siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno 3 uomini della scorta, 20 le persone che sono rimaste ferite. L'attentato è avvenuto nel tardo pomeriggio sull'autostrada che collega Palermo a Trapani. Collegamento subito con Palermo per vedere, ecco, c'è Salvatore Cusimano. Buonasera Cusimano, ecco.
23: Buonasera, vi mando immediatamente le immagini che sono state girate dal nostro collega Marco Sacchi, che è riuscito a penetrare la barriera che rendeva impossibile l'accesso e è andato e ha girato queste scene drammatiche, scene da guerra. Quel terriccio nasconde, ostruisce quello che una volta era l'autostrada nel tratto di 20 chilometri che porta dall'aeroporto di Punta Raisi a Palermo. Vedete, le due corsie in pratica sono assolutamente irriconoscibili, si vedono lamiere contorte, si vede un'auto al centro e un'altra ancora dietro, probabilmente è la croma bianca blindata dove era il giudice Giovanni Falcone. Falcone guidava la sua auto, accanto a lui c'era la moglie. Siamo in grado di dirvi immediatamente che gli agenti che sono rimasti uccisi sono tre, sono tutti e tre pugliesi, vi possiamo dire i nomi: uno è Antonio Montinari, l'altro è Rocco Di Cillo, il terzo Vito Schifano, poi ci sono due civili dei quali non siamo in grado di darvi il nome, e ci sono poi 10 feriti, non 20 come sembrava, sono 10, tra cui due austriaci che erano qui venuti in Sicilia per una vacanza. Abbiamo tra i feriti c'è la dottoressa Morvillo, Francesca Morvillo, la moglie appunto del magistrato che è rimasta ferita alle gambe, la dottoressa Morvillo è giudice alla Corte d'Appello. L'attentato è avvenuto intorno alle 17:55, pochi minuti prima. Giovanni Falcone era atterrato all'aeroporto di Punta Raisi, rientrando a Palermo, come era solito fare per tutti i fine settimana quando era possibile. Aveva percorso con le auto di scorta e la sua blindata, condotta a velocità sostenuta alcuni chilometri, quando allo svincolo di Capaci, poco prima di un grande complesso industriale, è avvenuta l'esplosione. Pare siano stati utilizzati, secondo una testimonianza del procuratore distrettuale antimafia Piero Giammanco, qualcosa come 1.000 chili di tritolo, che sono stati collocati in una canaletta che scorre sotto questa sede autostradale, che prende tutte e due le corsie. L'esplosivo è stato fatto brillare a distanza, probabilmente da un comando molto nutrito, molto numeroso, che certamente poteva contare su informatori che al Punta Raisi hanno dato la notizia dell'arrivo a Palermo del magistrato.
0: Sono le 17, un pomeriggio caldo e silenzioso per le strade di Palermo, forse troppo silenzioso, poi un boato assordante, una nuvola di fumo, uno sciame di elicotteri che diffonde per le strade la sensazione che è accaduto qualcosa di grave. In via Mariano D'Amelio, strada sconosciuta anche a molti palermitani fino ad oggi, nel quartiere della Fiera del Mediterraneo, ancora un'autobomba, ancora una strage. La quantità di esplosivo usata, si fanno stime già adesso, si parla di 30 kg, ma sono tutte notizie da verificare, dimostra che per centrare il bersaglio Paolo Borsellino, l'erede di Falcone, oltre che uno dei suoi amici più stretti, la mafia è pronta alla carneficina. L'autobomba sarebbe una 600, forse una 126, vecchia e apparentemente inoffensiva. Il contatto viene innescato mentre il giudice Borsellino percorre il breve tratto di strada fra l'auto blindata e la portineria del palazzo di 10 piani in cui abitano madre e sorella. Un boato fortissimo che sventra la scuola da un lato della strada, scuola per fortuna deserta, e il palazzo dall'altro lato. L'esplosione danneggia anche le strutture portanti del palazzo, facendo saltare pezzi di prospetto fra i balconi. I feriti sarebbero 15, alcuni dei quali in gravi condizioni. Sul luogo dell'esplosione immagini agghiaccianti che riportano sia l'agguato al giudice Falcone, ma soprattutto a quello che in un'altra giornata di luglio, il 29, di 10 anni fa, costò la vita al consigliere istruttore Rocco Chinnici, ai suoi 3 uomini di scorta e al portiere dello stabile. Anche in quel caso un'autobomba con comando a distanza. Per terra, qua e là, mentre i vigili del fuoco lavorano per spegnere le fiamme sprigionatesi dalle auto distrutte dall'esplosione, una ventina in tutto, si notano anche resti umani, e del resto la descrizione del corpo delle vittime, carbonizzate e mutilate, dimostrano la grande potenza dello scoppio.
1: 400 vittime di mafia, poliziotti, carabinieri, agenti di custodia, pubblici funzionari, amministratori, imprenditori, comuni cittadini, uccisi per aver contrastato i poteri criminali. 24 sono i magistrati. Agostino Pianta, Francesco Ferlaino, Francesco Coco, Pietro Scaglione, Vittorio Occorsio, Riccardo Palma, Girolamo Tartaglione, Fedele Calvosa, Emilio Alessandrini, Cesare Terranova, Nicola Giacumbi, Girolamo Minervini, Guido Galli, Gaetano Costa, Mario Amato, Gian Giacomo Ciaccio Montaldo, Bruno Caccia, Rocco Chinnici, Antonino Saetta, Alberto Giacomelli, Rosario Livatino, Antonio Scopellitti, Giovanni Falcone, Francesca Morvillo,

grazie queste immagini così efficaci e così significative fanno ben comprendere il valore di una giornata come questa e anche il senso di una riflessione approfondita sui temi che sono appunto legati all'amministrazione della giustizia e alla lotta contro i fenomeni di criminalità organizzata. Mi limiterò, se siete d'accordo, a una breve introduzione, a brevi cenni introduttivi che però in qualche modo dovrebbero soprattutto fungere da stimolo e da spunto per la conversazione che si svolgerà. Abbiamo condiviso con i nostri relatori l'idea di una conversazione in senso stretto, cioè non una successione di relazioni canoniche, ma una conversazione anche informale, quindi potremmo anche immaginare due brevi giri di interventi tra i relatori, ovviamente a partire da un tema che, come ha ben ricordato il Presidente Vermiglio, è assolutamente ampio, riguarda categorie veramente generali e quindi dà la possibilità di declinare le questioni nella maniera più ampia possibile. Io vorrei innanzitutto ringraziare e unirmi ai ringraziamenti che sono già stati manifestati, ringraziare la Giunta dell'Associazione Nazionale Magistrati e ovviamente l'Ordine degli Avvocati per l'organizzazione di questo importantissimo momento e, lo sottolineo perché è stato ripreso e quindi mi fa molto piacere sottolinearlo, anche ovviamente per il coinvolgimento dell'Università e in particolar modo del Dipartimento di Giurisprudenza, della Facoltà di Giurisprudenza.

delle persone, soprattutto delle nuove generazioni che si formano. Per questo credo assolutamente indovinata l'idea appunto di un coinvolgimento di diversi attori e soprattutto un riferimento a chi è chiamato, soprattutto in relazione agli studi giuridici, a formare i giuristi. Da questo punto di vista il ruolo non solo ovviamente del Dipartimento della Facoltà di Giurisprudenza di Messina, ma di tutte le facoltà di giurisprudenza in Italia è assolutamente centrale, perché si tratta di dare a chi poi si troverà ad operare sul campo a diversi livelli gli strumenti di comprensione e anche un patrimonio valoriale adeguato per svolgere il proprio mestiere nell'interesse generale. Tenete conto, ma questo è un piccolo riferimento alla storia del nostro dipartimento, della nostra facoltà, che non a caso, ad esempio, la nostra facoltà è la facoltà in cui si è laureato molti anni fa ormai il commissario Boris Giuliano, e come sapete si tratta di una vicenda e di un sacrificio, quello del commissario Giuliano, totalmente intrecciato con i fatti e con le vicende di cui stiamo parlando. Tra l'altro lasciatemi dire qualcosa anche di tipo biografico, che so che riguarda anche molte delle persone presenti, cioè quantomeno quelle che appartengono in un modo o nell'altro più o meno alla mia generazione. Cioè io appartengo a una generazione, immatricolato Facoltà di Giurisprudenza 1996, che indubbiamente ha sentito l'onda emotiva dei fatti che oggi ricordiamo. Un'onda emotiva assolutamente forte, lo ricordo bene. Chiaramente ciascuno di noi aveva una passione da coltivare, da declinare, ma evidentemente quello che successe, soprattutto per chi in Sicilia si voleva accingere ad affrontare la carriera universitaria nell'ambito degli studi giuridici, ecco, per chi si trova in questa situazione, quello che successe con le stragi di Capaci, di Vidamelio e quel clima rappresentò una spinta fortissima, ideale, uno slancio ideale a seguire un percorso di studi in vista di un impegno e di un servizio nei confronti dello Stato. Evidentemente poi ciascuno di noi ha seguito un percorso diverso, a prescindere dalla motivazione per cui ha deciso di iscriversi in giurisprudenza, però questo fa comprendere quanto sia importante corredare, diciamo, la scelta e il percorso di formazione con un bagaglio di valori, con un bagaglio di motivazioni etiche sostanziali. A me piace sempre dire, lo dico soprattutto ai ragazzi di primo anno, ma lo vorrei dire anche a voi perché credo sia rilevante rispetto al tema, che il nostro compito, ovviamente non solo quello di giurisprudenza a Messina, ma di giurisprudenza in generale, non è quello di formare tecnici o operatori del diritto, ma è di formare giuristi. E il giurista è tale se, oltre a una competenza tecnica ovviamente adeguata, è in grado di maturare delle chiavi di lettura, un bagaglio di valori e di principi che gli consentono di essere testimone di questi valori e di questi principi nella professione. Non è un caso che la classe dirigente in qualche modo del nostro paese storicamente provenga prevalentemente dagli studi giuridici, ma questo diventa un fatto positivo se gli studi giuridici formano dei giuristi attrezzati dal punto di vista etico e dei valori. E questo secondo me è assolutamente attinente al tema che oggi è stato individuato e che ringrazio ancora gli organizzatori per averlo colto. Il tema del rapporto tra giustizia e libertà. Prima il procuratore, il dottore D'Amato, faceva riferimento a una necessità secondo me assolutamente ineludibile, cioè quella di rivedere alcune categorie generali per poter comprendere come rideclinarle nei tempi contemporanei. È anche vero che le categorie della giustizia e della libertà sono categorie per certi versi eterne, hanno a che fare con delle aspirazioni degli individui che sono assolutamente innegabili. Però io credo che oggi il nostro compito sia provare a declinarle, ma con questo non voglio vincolare nessuno evidentemente, alla luce delle esperienze di magistrati come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e alla luce appunto della lotta e ahimè anche della presenza, perché questo è il presupposto del fenomeno mafioso. Soprattutto tenendo conto di un elemento fondamentale. Il nostro ordinamento giuridico non è un ordinamento neutro dal punto di vista dei valori e dei principi etici. È un ordinamento che, per le ragioni storiche che ben conosciamo, è fortemente caratterizzato dal punto di vista etico, è fortemente caratterizzato dall'aspirazione a una certa idea di giustizia, che è anche giustizia sociale e che è anche garanzia di quelle condizioni che possono permettere ai singoli individui di esercitare consapevolmente e pienamente i propri diritti di libertà. Per questo il rapporto tra giustizia e libertà è un rapporto assolutamente centrale. Ecco, forzando un po' la mano, ma la forzo proprio per provare anche a dare degli spunti,
Direi che su questo

0: impianto, che è l'impianto formativo, non solo dei giuristi ma anche dei cittadini, perché è l'impianto della Costituzione. Ecco, su questo impianto un fenomeno come quello mafioso, ma ovviamente potremmo dire qualcosa di simile anche rispetto ad altri fenomeni della criminalità organizzata, si presenta come strutturalmente anticostituzionale. Attenzione, vi sembrerà un'ovvietà, perché è ovvio che un fenomeno che dà vita a condotte che comportano una sistematica violazione delle norme del nostro ordinamento, che quindi conducono a reati, è evidentemente in contrasto con l'impianto dell'ordinamento e con la Costituzione. Però io ritengo che sia anticostituzionale in maniera molto più profonda. Cioè è la mentalità, l'atteggiamento, l'organizzazione sociale promossa dal fenomeno mafioso che contrasta in maniera profonda con i principi costituzionali e quindi con l'idea di giustizia che nel nostro ordinamento dovrebbe essere perseguita. Pensate da questo punto di vista a quanto sia centrale nel nostro ordinamento, se vogliamo dare un senso all'idea di giustizia, il principio di uguaglianza, che non a caso è il principio di uguaglianza formale e sostanziale. Ora, è evidente che l'atteggiamento, la prassi, l'organizzazione sociale, i comportamenti tipici del fenomeno mafioso sono totalmente in contrasto con qualsiasi interpretazione del principio di uguaglianza. Perché? Perché in realtà veicolano soprusi, prevaricazioni, discriminazioni, sfruttamenti, tutto ciò che mette in discussione la pari dignità delle persone, e non solo sul piano formale, anzi soprattutto sul piano sostanziale. Il fenomeno mafioso si struttura attorno all'imposizione violenta di un potere in contrasto con qualsiasi idea di uguaglianza. Ma ecco, nel nostro ordinamento questo tema è legato alla capacità di esercitare i diritti di libertà. Perché se io vivo in un contesto, e ahimè spesso questo è avvenuto e avviene, in cui le prevaricazioni, i soprusi, lo sfruttamento, l'esercizio del potere rende le persone di fatto diseguali, è chiaro che quelle persone in quei contesti avranno enormi difficoltà ad esercitare, ad esempio, la propria libertà politica, la propria libertà di manifestazione del pensiero, la propria libertà economica, di iniziativa economica. Sappiamo tutti quanto questa libertà sia stata strutturalmente sacrificata nel nostro paese e soprattutto, mi verrebbe da dire, ahimè, nella nostra regione a causa del fenomeno mafioso. Senza considerare quanto il fenomeno mafioso, rispetto proprio a un'idea di giustizia molto precisa, che è la giustizia sociale, si ponga in strutturale contrasto. Voi sapete che sin da quando si è iniziato a discutere in termini giuridici e politici di giustizia sociale, ad esempio mi viene in mente lo slogan e gli slogan del New Deal rooseveltiano, si è sempre legata alla giustizia sociale a che cosa? Alla libertà dal bisogno. Nella misura in cui vi è una distribuzione equa delle risorse e vi è una vera giustizia sociale, i singoli sono liberati dal bisogno e possono quindi esercitare serenamente, mettiamola così, i propri diritti politici, le proprie libertà. Ecco, sappiamo bene che invece la mafia, il fenomeno mafioso, questo credo sia una delle grandi intuizioni su cui ha sempre posto l'accento Giovanni Falcone, si nutre del bisogno, alimenta il bisogno, ha bisogno, scusate il gioco di parole, che la popolazione di riferimento viva nella povertà, viva nel disagio, viva nel bisogno, non sia libera dal bisogno, cioè non possa esercitare un pensiero critico e quindi sia pronta a diventare subalterna, a diventare totalmente sottomessa. Questo forse dà un senso un po' più corposo a quella forzatura, se volete, che ho presentato del fenomeno mafioso come un fenomeno anticostituzionale, non solo rispetto alle condotte, ma rispetto proprio ai principi di fondo. E quindi credo che quando noi leggiamo, non possiamo che leggere così, il sacrificio di magistrati come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino come un sacrificio volto a garantire la possibilità di aspirare a una vera giustizia, dobbiamo coglierlo come un sacrificio che di fatto era ed è funzionale a garantire la libertà dei singoli di poter, come dice appunto la nostra Costituzione, sviluppare liberamente la propria personalità. E quindi ovviamente capite bene che non è un caso che in base agli accordi che abbiamo preso tra di noi, io adesso dia la parola al professore Antonio Saitta, che è ordinario di diritto costituzionale presso il nostro Ateneo, nonché prorettore all'organizzazione amministrativa. Grazie e prego Antonio.
1: Grazie, caro Alessio, e un buongiorno a tutti e un ringraziamento alla Giunta Provinciale dell'ANM e al Consiglio dell'Ordine di Messina, un duplice ringraziamento, uno per avermi invitato a intervenire in questo dibattito, ma uno più in generale per aver organizzato questo momento di riflessione che non può e non deve essere rituale, ma deve essere appunto un momento di riflessione per appunto riflettere 32 anni dopo cosa rimane, cosa va raccolto anche dal punto di vista storico e più in generale costituzionale del sacrificio di Giovanni Falcone, della moglie, degli uomini della sua scorta, ma in generale del sacrificio di tantissime donne e uomini appartenenti alla magistratura, alle forze dell'ordine, funzionari dello Stato, del Comune, di comuni, di regioni, avvocati e quant'altri hanno contrastato attivamente il fenomeno mafioso e su questo hanno perso e per questo hanno perso la vita. Diceva il presidente Micali, il 23 maggio del 1992 è una data che tutti ricordiamo, tutti possiamo dire dove si era. E io partirei da quel contesto storico particolarissimo. Ricordo, eravamo a Barcellona in un seminario dell'AIGA, io ero giovane, giovanissimo ricercatore universitario, ero un socio molto attivo dell'Associazione dei Giovani Avvocati quando giunse la notizia di quella tragedia. Per certi versi non giunse inaspettata, perché era un periodo, era un contesto storico in cui si percepiva un trapasso, una crisi di un sistema e, come cent'anni prima aveva detto Santi Romano in una sua celeberrima lezione, e ancora non si coglievano i profili del nuovo assetto che si andava a realizzare. Nel 1991 c'è stato il referendum sulla preferenza unica, l'anno dopo nel 1993 ci sarebbe stato il referendum sulla riforma elettorale. C'era stato poche settimane prima, a febbraio, era la vicenda del più Albergo Trivulzio e lo scandalo di Tangentopoli cominciava proprio in quella primavera a prendere consistenza e il paese ad avere percezione che non si trattava dell'ennesimo episodio di malaffare politico-amministrativo, ma di del disvelamento di un sistema che avrebbe messo in crisi un assetto politico-sociale che aveva accompagnato la Repubblica appunto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino a quei giorni. Erano giorni in cui il contrasto alla mafia assumeva finalmente un approccio diverso non soltanto perché le forze dell'ordine e la magistratura cominciavano a essere dotati di strumenti efficaci e che erano costate la vita a Pio La Torre e quindi che avevano portato all'approvazione poi della legge Rognoni-La Torre, che aveva segnato la svolta dal punto di vista normativo degli strumenti di contrasto alla mafia, ma che aveva anche visto ormai l'affermazione definitiva di quello che poi si è definito il metodo Falcone, ma come è stato ricordato in realtà aveva origini più remote, cioè quello di concentrare, anche dotandosi di strumenti normativi adeguati nell'organizzazione degli uffici giudiziari, la Procura Nazionale Antimafia, le direzioni distrettuali antimafia, e quindi la percezione che il fenomeno mafioso non poteva essere contrastato perseguendo il singolo episodio criminale che si fosse verificato in una città o in un'altra e quindi affidato a procure diverse senza una visione unitaria, perché è di un fenomeno unitario si trattava. Io ricordo con emozione, e credo che molti magistrati, molti avvocati qui presenti se lo ricorderanno, quando, credo proprio nel 1991, ospitammo in aula 2 a giurisprudenza Antonino Caponnetto, proprio per parlare di questi temi. Fu un incontro incredibile, temevamo a un dato momento che l'aula veramente non ce la facesse a sopportare tanti ragazzi straordinariamente interessati e appassionati a discutere e a vedere, ascoltare dalla viva voce di un protagonista, e che protagonista di questa nuova stagione di lotta alla criminalità mafiosa, che si apriva una nuova prospettiva. E anche nel nostro territorio, notoriamente apatico, notoriamente poco incline alle, come dire, sì, insomma, ai moti di partecipazione civile, avevamo avuto un episodio storico che tutto il paese aveva potuto apprezzare, che era stato il processo contro la mafia dei Nebrodi, che era stato in cui l'accusa era stata sostenuta dall'allora giudice ragazzino Santa Lucia e anche dal dottore Santa Lucia, e che si era potuto realizzare perché le istituzioni incarnate dal dottore Santa Lucia, dal dottore Salamone e dalle forze dell'ordine erano riuscite a intercettare e provocare la fiducia della cittadinanza. Era la stagione del fiorire delle associazioni anti-racket, grazie alle quali, a partire dal territorio di Capo d'Orlando, avevano consentito di istruire questo processo, portarlo a sentenza, sentenze poi confermate fino in Cassazione, e diventato patrimonio della cultura antimafia di tutto il paese, perché trasmessi in televisione, tanto da provocare anche l'intervento del Presidente della Repubblica. Era, come dire, una stagione di grandi speranze, di cambiamenti appunto nella lotta alla criminalità, di cambiamenti sul piano istituzionale. Si credeva nelle virtù taumaturgiche delle riforme costituzionali ed elettorali, e anche di cambiamento della sensibilità sociale. 32 anni dopo, dunque, cosa è rimasto di quella storia? Perché qua dobbiamo avere un approccio crociano, nel senso che la storia è sempre storia dell'attualità. Beh, qualcosa è cambiato, qualche altra cosa, anzi è cambiato tutto, qualcosa in meglio, qualche cosa probabilmente molto in peggio. Io credo che dal punto di vista culturale la sensibilità verso il fenomeno mafioso sia sensibilmente mutata. Quella stagione ha trasmesso una percezione, ha comunque alterato una scala di valori, almeno nella grande percezione. Gli eroi oggi che vengono giustamente celebrati nelle scuole, nelle istituzioni, sono incarnati da quei martiri della lotta alla mafia. Altre aspirazioni sono rimaste deluse: la lotta alla corruzione diffusa, la speranza nelle virtù taumaturgiche delle riforme elettorali e costituzionali. E sono temi con i quali ci ritroviamo anche oggi a confrontarci. E ci troviamo ancora oggi al cospetto di questi temi, perché probabilmente quel processo di evoluzione culturale che quella torno storico aveva messo in moto forse non è stato del tutto metabolizzato, non è diventato davvero, e vengo all'intervento introduttivo del professore Lo Giudice, come dire, non è diventato patrimonio costituzionale indiscusso e pienamente metabolizzato da tutti. Perché il tema di oggi è indicato giustizia e libertà, con la E che fa da congiunzione, ma poteva anche essere declinato con una E verbo, giustizia e libertà. Perché ancora non si è forse del tutto metabolizzata l'idea di giustizia, che va al di là dell'idea della pura legalità, che oggi non possiamo che declinare in un mondo globalizzato sempre più in una dimensione non soltanto nazionale, ma in una dimensione ovviamente molto più complessa. Bene, l'idea dell'affermazione di un'idea di giustizia che non è puro rispetto formale della legge, ma è inveramento di quei valori costituzionali di eguaglianza, di libertà, sono l'unica dimensione nella quale la libertà si può affermare, non ce n'è altra. Lo diceva nella sua introduzione il presidente Lombardo, che la lotta di Falcone e diciamo di tutti i martiri della lotta alla mafia è la lotta per l'affermazione dei diritti dei più deboli, cioè l'affermazione dei principi della giustizia all'interno della quale soltanto si può affermare la libertà. Ecco, tutte quelle tensioni, io mi domando, sono, come dire, sono state attuate in che misura, e in che misura le prospettive sono, come dire, incoraggianti, e non piuttosto dobbiamo cercare di recuperare quello spirito. Siamo alla vigilia di una stagione di riforme costituzionali annunziate, alcune in discussione davanti al Parlamento, estremamente importanti, che quale che sia il giudizio di merito determineranno un profondo cambiamento dell'assetto del nostro Paese dal punto di vista territoriale e quindi dell'eguaglianza tra macro aree del Paese, fra il nord e il sud. Mi riferisco al regionalismo differenziato, ovviamente, al rapporto fra cittadini e autorità, e mi riferisco alla riforma costituzionale cosiddetta del premierato, quindi dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Mi riferisco a quella annunziata, e che forse nelle prossime ore prenderà corpo in un articolato sul quale poterci confrontare, della riforma dell'ordinamento giudiziario per via costituzionale, con una netta e totale separazione fra le carriere della magistratura inquirente e della magistratura giudicante. Tutto questo processo riformatore va nella stessa direzione, raccoglie l'eredità che è stata lasciata dai martiri della mafia, è adeguata ad affrontare le sfide che la criminalità, che ha smesso di uccidere in modo così clamoroso dal 1992, in quel terribile elenco di vittime, di magistrati, di vittime della mafia, ci si ferma al 1992. Dicevo, oggi la criminalità ha cambiato aspetto, perché ha cambiato aspetto l'economia, hanno cambiato aspetto le transazioni commerciali, e alla vigilia dell'ennesima rivoluzione, qua adesso dell'intelligenza artificiale, della totale finanziarizzazione dell'economia, questo nuovo assetto e questo dibattito sulle riforme saranno in grado di affrontare queste nuove sfide. E soprattutto, e chiudo poi intervenire sulle considerazioni che svolgeranno gli altri relatori. Cos'è successo in questo paese che scendeva per le strade, che affollava le aule, che si infiammava ai funerali dei martiri della mafia e che oggi invece non va più a votare? che cioè volta le spalle alla democrazia, perché è giunta alla conclusione che essere governati da una coalizione politica o da un'altra è la stessa cosa e tanto vale non andare a votare. E diceva lo giudice, la mafia è anticostituzionale per definizione, è anticostituzionale non incostituzionale, cioè proprio è la, come dire, il negativo, è la contrapposizione totale dei valori della scala assiologica della Costituzione, ed è così. E l'uomo mafioso è l'antiuomo rispetto a quello che è scolpito dalla Costituzione, che è il cittadino attivo, che è l'uomo consapevole, l'uomo partecipe, l'uomo che ha introiettato i valori fondativi di giustizia e libertà, di eguaglianza nelle opportunità, di libertà diffuse. Ecco, la domanda che lascio in sospeso e che ovviamente, come tutte le domande lasciate in sospeso, come dire, ha un velo. Nel 2024 il cittadino costituzionale, che è l'unico vero presidio perché il fenomeno mafioso sia abbia la sorte che Giovanni Falcone preconizzava, cioè di un fenomeno umano nato, sviluppato e destinato a morire, perché non può essere, la mafia ci sarà sempre fino a quando si penserà che la possono sconfiggere soltanto i magistrati e le forze dell'ordine. La mafia sarà sconfitta solo quando sarà sconfitta da un senso, da un senso di giustizia davvero condiviso e davvero patrimonio comune di tutti. Bene, nel 2024 questo uomo antimafioso, questo cittadino antimafioso, lo abbiamo saputo costruire, oppure ancora è necessario recuperare le testimonianze di chi ha dato la vita per costruire questo uomo e rilanciarlo? Grazie.
0: Grazie. Impostazione del suo intervento che facilita il senso del nostro confronto, che è appunto una conversazione, perché io credo molto, molto centrato il riferimento all'importanza di tenere conto del contesto storico, e se volete è stato molto chiaro e netto, credo che sia molto interessante, sono sicuro che i nostri relatori si interrogeranno anche su questo, chiedersi appunto se quella sensibilità, quella tendenza, quel movimento, perché si trattava veramente di un movimento di movimenti che in qualche modo si erano messi in moto in quel contesto, siano ancora presenti, o quantomeno siano ancora presenti i presupposti che possono dare vita a questi movimenti. Io credo che dagli interrogativi retorici, appunto, come diceva il professore Saitta, emerga anche l'idea di una sorta di percorso degradante, di una sorta di declino da questo punto di vista. Almeno questa è la valutazione che emerge e che secondo me deve essere oggetto della nostra riflessione. Credo quindi che i due interrogativi che vorrei evidenziare per ragionare insieme a tutti gli altri relatori anche di questo riguardano proprio il tessuto etico, sociale e politico, cioè se è un tessuto che si è sviluppato in coerenza con quelle tendenze chiaramente culturalmente chiaramente opposte alla cultura, al fenomeno mafioso, questo tessuto è ancora presente, è ancora vivo, o ci sono elementi che portano a dubitare circa questa presenza. E poi però c'è un altro quesito, non dobbiamo nasconderlo, che emerge dalla riflessione del professore Saitta. L'altro quesito, che ovviamente non è del tutto slegato, anzi è abbastanza in connessione, riguarda gli orientamenti istituzionali contemporanei, cioè gli orientamenti istituzionali contemporanei, le tendenze istituzionali contemporanee, i progetti istituzionali, sono coerenti con questa eredità, sono coerenti con questo lascito, sono coerenti con questo antagonismo che noi oggi ricordiamo nei confronti del fenomeno mafioso, o rischiano, a prescindere dalle intenzioni, di in qualche modo assecondare un percorso che sicuramente non è così vivace, così vivo come era appunto il percorso culturale che si era innestato in quei momenti. Credo che siano due quesiti principali che emergono dalla riflessione, quindi ovviamente insieme a tante altre questioni invito ovviamente i nostri relatori a tenerne conto. E adesso do naturalmente la parola al dottor Giuseppe Santalucia, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. Lo ringrazio ancora per la sua partecipazione.
2: Grazie professore, grazie agli organizzatori per anche l'idea, non è del tutto originale ma secondo me molto vincente, di una commemorazione fatta insieme tra magistrati, avvocati ed accademia. Quanto è successo non riguarda solo la magistratura, riguarda la giurisdizione, credo, e ci debba fare riflettere in questi termini. Parlavamo con l'avvocato Mascherin in un incontro che abbiamo avuto la settimana scorsa. Il problema non è solo ricordare un magistrato, ma ricordare un magistrato per ciò che esercitava, per il potere che esercitava, per la funzione che esercitava appunto all'interno della giurisdizione. Se c'è una riflessione da condurre oggi, non è tanto e solo il problema della magistratura, ma è il problema della giurisdizione tutta, a cui partecipano ovviamente gli avvocati, ma anche, credo, con un ruolo importante che dovrebbe crescere, secondo me, di più l'Accademia, cioè coloro che formano, come ha detto il professor Lo Giudice, i giuristi, che non sono solo esperti di regole, un tecnicismo, come dire, sulla norma, ma che sappiano cogliere il valore profondo delle norme e del senso del diritto all'interno di una comunità, come collante necessario perché di una comunità possa dirsi. La commemorazione è il ricordo non di un eroe, l'altro, come dire, pericolo da evitare è di fare di Falcone, parliamo di Giovanni Falcone, oggi è il 23 maggio, attraverso la sua figura parliamo di tutti coloro, magistrati e non, che hanno rappresentato, come dire, il sacrificio massimo, il sacrificio della vita per l'attuazione dei loro compiti di controllo della legalità. In questo i magistrati non sono stati soli, sono stati ricordati avvocati, esponenti delle forze dell'ordine. Giovanni Falcone è un po' il simbolo, perché non fu solo l'omicidio di un magistrato, ma fu anche, come dire, un omicidio con modalità del tutto nuove, forse solo l'omicidio Chinnici, quando fu fatta esplodere una bomba che, come dire, aveva in qualche modo interessato anche il palazzo, ma fu proprio una capacità stragista che la mafia volle mettere in campo, cioè quella di creare l'inimmaginabile. Era un, come tu hai detto, non era inaspettato, ma certamente era inimmaginabile un'azione di quel tipo, una devastazione di quel tipo, a dimostrazione di una capacità che andava ben oltre quella di uccidere un magistrato. Ne erano stati uccisi tanti. Questo probabilmente fa di Giovanni Falcone, seguito poi con le stesse modalità il 19 luglio dall'omicidio di Borsellino e degli uomini della sua scorta, cioè la mafia come contropotere statuale che, come dire, vuole dimostrare non solo di uccidere ma, come dire, di anteporsi con pari forza a quella dello Stato. Il problema è di non farne un eroe, nel senso di non distaccarlo troppo, di ricordarlo nelle ricorrenze d'anniversario pubbliche, ma di cogliere il significato di quella esperienza, non solo sua. Per noi magistrati vuol dire molto, vuol dire cogliere la normalità di un lavoro che poi si è fatta eccezione eroica nella figura di Giovanni Falcone, ma quello di essere fedeli al ruolo comunque. Io credo che Giovanni Falcone, ne siamo certi anzi, ebbe mille segnali che la sua vita potesse essere in pericolo. Questa capacità quotidiana di superare una legittima paura che poteva portare a mille mediazioni, a mille compromissioni per tutelare se stesso e i suoi cari, ecco, lo ha visto in quei giorni eroe per la capacità di essere un magistrato quotidianamente impegnato nel controllo di legalità. È una, come dire, un eroismo sperimentato giorno per giorno, e per noi è certamente un modello professionale, una deontologia forte. Strapparlo dall'icona per renderlo simbolo vivo, questo è l'impegno dell'Associazione Magistrati. Non utilizzarlo, non utilizzarlo per mascherare o controbattere a pur legittime, a volte spesso anche fondate, critiche che provengono all'ordine giudiziario, ma nemmeno assistere a tentativi di utilizzazione contraria. Si leggono oggi commemorazioni per dire i primi che furono contrari a Giovanni Falcone furono i suoi colleghi, insomma, riprendere discussioni del tempo che vanno contestualizzate e vissute in quei momenti e non riprese per fare di strapparsi il simbolo, per dire era più mio che tuo, appartiene più a me, alla sua esperienza ministeriale di collaborazione con la politica, che all'esperienza giudiziaria. Sono tentativi miseri a cui noi ci dobbiamo sottrarre, dobbiamo attualizzare un simbolo, coglierne la luce viva e non, e però anche non consentire che altri lo facciano per ragioni opposte o contrarie. Un'altra cosa che mi viene da dire dopo il professor Saitta, il professor Lo Giudice, ma anche molti spunti di salute introduttivi hanno fatto il compito più importante, io mi limiterò a qualche riflessione a margine. Non abbiamo bisogno dell'emergenza stragista, cioè io non vorrei che, come dire, Falcone fosse consegnato ad un periodo storico, dice, allora c'era l'emergenza stragista, oggi, come ho sentito, ho letto sui giornali, le emergenze sono altre, abbiamo le guerre ai confini dell'Europa, non abbiamo bisogno di quello per ricordare il senso dello Stato di diritto. Non abbiamo nemmeno, dobbiamo evitare il pericolo di una categorizzazione del fenomeno mafioso, cioè sta passando nella cultura, nel discorso pubblico, che la mafia e il terrorismo vanno assolutamente combattuti, ma al di fuori di mafia e terrorismo il controllo di legalità deve seguire altre regole. Sono esperienze degli ultimi anni, su mafia e terrorismo non si discute, non si media, addirittura gli strumenti normativi si enfatizzano, su tutto il resto è come se in qualche modo dovesse affrancarsi dallo stesso rigore nel controllo di legalità. Rigore non è esasperata cecità di una rigidità irrazionale e stupida, il rigore è l'applicazione secondo il principio di eguaglianza formale e sostanziale della regola. Io credo che un altro merito di Giovanni Falcone sia stato quello di interpretare il ruolo non secondo alcune caricature macchiettistiche che vogliono il giudice etico, il giudice che va oltre alla ricerca di una giustizia sostanziale, ma che la giustizia si recupera e si invera all'interno dell'applicazione serena ma intransigente, insomma, tenendo fuori, diciamo, il compromesso nella sua accezione negativa delle regole. Io credo che questo sia un'altra riflessione sull'oggi, perché mafia e terrorismo diventano una formula per dire lì puoi fare secondo quel modello, tutto il resto subisce una certa insofferenza. Il diritto e l'applicazione delle regole sono viste oggi non come il volano per l'inveramento dei principi costituzionali, dei valori costituzionali di eguaglianza formale e sostanziale, ma in qualche modo come un ostacolo per il libero esplicarsi delle iniziative private, delle espressioni, come dire, della personalità individuale e anche dell'azione di governo. Il potere giudiziario, questa è la percezione che io ho e che, come dire, non tento una risposta alle sollecitazioni di Antonio Saitta, cosa è rimasto di oggi, ma di quella stagione, per mille motivi, perché fu seguita poi da Tangentopoli e dal caricare sulle spalle della magistratura aspettative che la magistratura non poteva, al di là e al netto degli errori compiuti, non poteva soddisfare, ha portato quasi un contraccolpo, per cui una certa disincanto sull'azione del potere giudiziario e poi da lì, come dire, un cercare di individuare tutte quelle implicazioni negative di un controllo di legalità diffuso sul potere. La mafia non è altro che l'illegalità che si fa potere, e quando hai da combattere un centro di potere, il compito della giurisdizione diventa assai più complicato. Non è la legalità frantumata e frammentata nelle individualità singole, ma è la illegalità che in qualche modo si struttura a centro di potere contrastante con la giurisdizione, espressione tipica del potere dello Stato. Ora, io quello che noto è ha mille ragioni, non, e credo che in qualche modo passino anche sulla testa di chi oggi si fa portatore di riforme costituzionali che sembrerebbero rispondere, almeno nel discorso che si fa con una certa superficialità, a questa ingerenza, a questa invadenza, a questi eccessi della giurisdizione, è proprio questo. Cioè, non abbiamo sacralizzato l'antimafia è come dire isolata all'interno di quella categoria su cui nessuno pensa di assumere atteggiamenti di flessibilità normativa. Tutto il resto invece è la magistratura che si fa, è la giurisdizione che si fa in qualche modo ostacolo e impedimento per la risoluzione dei problemi collettivi. Ma come hanno detto già, la mafia non è né un problema dei magistrati o solo dei magistrati, né un problema soltanto della giurisdizione, e non può pensarsi di fare un serio contrasto di legalità mafiosa abbandonando altri settori del contrasto, diciamo, alla illegalità. Quel bisogno del bisogno di cui parlava il professor Lo Giudice è la migliore, come dire, rappresentazione della necessità che il controllo di legalità sia fatto a tutto campo con lo stesso rigore, con la stessa intransigenza, il che non significa con invadenza cieca e arbitraria del potere giudiziario. Quello che sta passando e che si è in qualche modo sedimentato e su cui bisogna invece tentare una contronarrazione è che il potere giudiziario, se siamo d'accordo, in una democrazia che ha superato le vesti dello Stato sociale di diritto, del momento della promozione, con tutte le difficoltà degli anni 70, 80, 90, della promozione dei diritti, in una democrazia liberista, può ancora giocare un ruolo di promozione delle garanzie e delle libertà. Oppure deve arretrare per dare spazio ad altro, e a cosa, mi chiedo. E allora, se c'è una riflessione da attualizzare, è che si parla molto di Giovanni Falcone, ma se oggi Giovanni Falcone con quel tipo di interpretazione del ruolo fosse tra noi, forse non sarebbe ascritto a quel campione dell'eroismo, della legalità a cui molti oggi guardano. Perché io proprio in Giovanni Falcone vedo quel modello che oggi non sarebbe, come dire, accettato. Ho visitato 2 settimane fa il cosiddetto bunkerino, il museo Falcone Borsellino, creato e costruito sulla buona volontà dei singoli, perché l'associazione magistrati ha deciso di, come dire, finanziare quell'esperienza. E coloro che mi hanno guidato, ex collaboratori in pensione ovviamente di Giovanni Falcone, nella visita molto toccante, molto emozionante di quelle due stanze, è ricordare che il procuratore di allora disse all'aggiunto, ora non mi ricordo se era, forse era ancora al giudicato di istruzione, insomma, di sommergere Giovanni Falcone di piccoli fascicoli, di piccole questioni, per evitare che cercasse ciò che non c'era, ciò che non si trovava. La mafia era annidata e, come dire, innervava la società di Palermo e non solo di Palermo, e un'azione di contrasto che andasse oltre lo smaltimento del fascicolo, a cui tutti potremmo attendere senza con questo irritare altri, non era, come dire, il compito che poteva svolgere un magistrato che voleva attuare quel modello costituzionale di giurisdizione. Il suo lavoro fu vissuto con insofferenza, con grande insofferenza, perché cosa cerchi? Quell'azione di contrasto smuoveva equilibri consolidati, era in qualche modo vista come un'azione, come dire, che alterava addirittura l'economia, poteva essere pericolosa, c'erano molti interessi economici o patrimoniali che allignavano all'interno del fenomeno mafioso. Fu questa la sua capacità, oltre, come dire, l'avanguardia culturale nella nostra professione, di aver visto ciò che i suoi contemporanei non riuscirono a vedere, ma difficilissimo essere contemporanei col proprio tempo, non tutti sono all'altezza, lui lo fu, vide ciò che oggi noi sperimentiamo quotidianamente. Ma quello che il suo modello di magistrato fu quello, cioè cercare di non soddisfare, come dire, l'attesa burocratica del smaltimento dei fascicoli e dedicarsi ad un lavoro improbo che probabilmente era visto come perdita di tempo e di risorse. Lui mise, lui e non solo lui, ma anche Borsellino, misero su una banca dati con gli strumenti informatici di allora, fa paura, sono tutti lì, in questo museo, la capacità di raccolta dei dati, e chi gestiva gli uffici giudiziari di quel tempo si chiedeva: ma perché lo fai? Stai sprecando tempo, se non addirittura qualcuno individuando il pericolo che non bisogna scavare troppo. Io credo che il compito della giurisdizione, del controllo di legalità e della giurisdizione, perché io non li dissocierei mai, possiamo tollerare il pericolo che questo diventi un discorso autoreferenziale della magistratura che coltiva i suoi eroi, che commemora i suoi eroi e che lascia fuori dalla porta il discorso, come dire, sulla funzione della giurisdizione che come sappiamo non è affidata solo ai magistrati. Questa è una chiamata, come dire, ad un'alleanza culturale di tutte le forze che sono avamposto nel controllo di legalità, i giuristi, teorici e pratici, perché io credo che non è un discorso che si può consumare sulla lettura degli ultimi atti di questo o di quel governo, di questo o di quella maggioranza. È in crisi un modello di alzetto tra i poteri dello Stato alla luce di nuovi bisogni, di nuovo modo di concepire la nostra democrazia, che non è più quella di quel tempo, con in tutti i suoi periodi bui, con tutte le sue le nefandezze di allora, avevamo mille problemi, però noi non viviamo lo stesso clima culturale. Ed è questa oggi la sfida più grande, difendere quei valori per chi ci crede. Io credo che ancora il nostro assetto di giurisdizione abbia molto da dire, la nostra Costituzione anche nel titolo quarto abbia ancora una forza progressista che non merita di farla e non consentirebbe di metterla da canto, questo per accennare alle riforme dell'oggi. Ma lo spirito del tempo è quello del contenimento del giudiziario, che non significa liberarci, come dire, da una autocritica che sempre dobbiamo esercitare, consapevole, perché siamo tutti capaci di sbagliare prima ancora che di rendere al meglio il nostro mestiere. Ma questo non può mettere in discussione un problema di assetti istituzionali. Questa è la confusa forse riflessione che mi viene da fare oggi, una commemorazione che ci dia di nuovo il senso di quello impegno, il senso vivo, e che, come dire, ci faccia raccogliere il testimone da quegli eroi del passato. Grazie.
0: Grazie davvero al Presidente Santa Lucia per il suo intervento, che è stato tutt'altro che confuso. In realtà gli spunti di riflessione in maniera sistematica sono tanti, e credo che si sia innescato quel dialogo a cui facevamo riferimento. Io mi permetto, prima di proseguire con i nostri interventi, di sottolineare alcune avvertenze, secondo me incredibilmente preziose, che si possono trarre dall'intervento del dottor Santa Lucia. Una la conosciamo bene perché in qualche modo si reitera ogni anno, che il rischio, se no in realtà la pratica della strumentalizzazione della figura di Falcone, di quell'esperienza, a prescindere dai luoghi da cui proviene questa strumentalizzazione. E secondo me ha ragione il dottor Santa Lucia quando sostiene che, al di là delle intenzioni, poi la strumentalizzazione è figlia della scarsa capacità di contestualizzare appunto quell'esperienza nel momento storico istituzionale preciso. Credo che però le chiavi di lettura che ci ha fornito il dottore Santa Lucia siano fondamentali per leggere oggi l'esperienza della lotta nei confronti del fenomeno mafioso, e credo che questa opposizione alla lettura emergenziale sia fondamentale. Io credo che metodologicamente questo sia uno degli avvertimenti e le avvertenze più precise, perché dire che la mafia non può essere letta o non può essere al centro dell'agenda solo quando rappresenta un'emergenza, significa cogliere in profondità il senso del fenomeno mafioso e direi proprio in coerenza con i tanti interventi su questo punto di Giovanni Falcone, che appunto ha letto sempre questo fenomeno come un fenomeno che aveva dei tratti, ovviamente che ha dei tratti culturali, perché non leggerlo come un'emergenza significa enfatizzare il rapporto stretto che esiste con la cultura della legalità e quindi con tutti quegli attori che qui sono oggi riuniti, che in qualche modo hanno il compito di veicolare questa cultura, non soltanto quando l'atto, la condotta da prendere in considerazione ha un rilievo tipicamente mafioso, ma quando ha un rilievo che in un modo o nell'altro veicola atteggiamenti, mentalità, modi di essere che sono coerenti con lo spirito, ahimè mafioso. E poi credo che ci sia stato uno spunto veramente importante che mi verrebbe da dire sarebbe e dovrebbe essere oggetto di una riflessione ancora più ampia, ma penso di poter anticipare che non a caso noi alla fine del mese di giugno terremo un convegno direi molto importante proprio sul tema della separazione dei poteri, perché credo che sia questo poi sul piano istituzionale il discorso che è stato sollevato dal dottor Santalucia, perché è un discorso di carattere generale fondamentale. Innanzitutto perché parte da un presupposto che io condivido totalmente, questa idea del magistrato non come eroe che deve moralizzare, come protagonista di una moralizzazione, ma come invece interprete di principi e valori che non sono soggettivi, non sono personali, ma sono ordinamentali. Piaccia o meno, a me francamente piace, il nostro ordinamento è un ordinamento che dal punto di vista valoriale e morale è caratterizzato, traccia una strada e chi serve lo Stato a diversi livelli è tenuto a fare in modo che la sua attività sia coerente con questi principi. E questo mi sembra una precisazione davvero importante che permette di comprendere, io sono d'accordo, come ancora oggi, anche se siamo in una fase diversa dall'uso alternativo del diritto, da altre esperienze del passato, vi sia un ruolo fondamentale del potere giudiziario. Io sono totalmente d'accordo nell'ambito della promozione delle garanzie dei diritti e quindi, se vogliamo, sullo sfondo di un'autentica cultura della giurisdizione. Perché il nostro è un paese che rispetto al programma costituzionale vede ancora oggi delle mancanze evidenti. È ancora un programma da attuare e appunto nel rispetto delle prerogative, dei compiti, delle funzioni, credo che il ruolo del potere giudiziario sia sicuramente questo, quello di fare in modo che queste garanzie previste dalla Costituzione a tutela degli individui siano garantite. È chiaro che il tema di fondo, e che è stato assolutamente sottolineato e che mi sembra interessante anche sottoporre poi immediatamente al nostro successivo relatore, riguarda appunto l'assetto istituzionale, perché come ha ricordato il dottor Santalucia noi veniamo da decenni che in un modo o nell'altro, a prescindere dalle nostre opinioni, hanno messo in discussione una forma di equilibrio. È stato citato il caso di Tangentopoli, che ha avuto un rilievo rispetto a questo rapporto tra poteri dello Stato, e quindi credo che avere anche questa consapevolezza sia un modo anche di rispondere, di tenere conto di quella riflessione, di quel suggerimento del dottor D'Amato rispetto alla necessità di aggiornare le nostre categorie. È evidente che tutto quello che ci siamo detti è assolutamente rilevante anche per chi, direi in maniera prevalente, svolge la funzione dell'avvocatura, cioè svolge una funzione che ha un rilievo pubblico essenziale. Io col presidente Vermiglio, come dice lui spesso, ormai facciamo coppia fissa nei convegni e negli appuntamenti e quindi dialoghiamo spessissimo, oltre che ad aver dato vita a tanti altri dialoghi istituzionali, e sottolineiamo, abbiamo sottolineato più volte come rispetto al tema giustizia e libertà il ruolo dell'avvocatura sia fondamentale, perché in realtà l'amministrazione della giustizia in uno Stato di diritto non può essere neanche pensata senza la funzione e il ruolo dell'avvocatura, perché insieme a tutti gli altri attori contribuisce a rendere cosa viva e non meramente teorica quella cultura della giurisdizione che è alla base della tutela dei diritti di ciascuno e contro le esperienze del passato che invece questa cultura e questi diritti hanno spesso messo in discussione. Quindi con grande piacere do adesso la parola all'avvocato Andrea Mascherin, avvocato del Foro di Udine e già Presidente del Consiglio Nazionale Forense. Grazie.
3: Allora io ringrazio la dottoressa Bonanzinga e Paolo Vermiglio per il coinvolgimento in questo evento. Saluto anche Giovanni Arena, che è stato consigliere nazionale assieme a me. Paolo lo devo ringraziare anche perché mi ha definito uno delle menti più lucide dell'avvocatura. Rassicuro tutti, l'avvocatura non è così malmessa, sta molto meglio di quanto abbia detto Paolo Vermiglio. Io direi che tutto quanto è stato detto finora dà sicuramente degli spunti importanti. Il presidente Micali ha detto una cosa interessante, no? Alcuni 32 anni fa hanno assistito ai fatti in diretta, quindi dal punto di vista emotivo c'è stato un coinvolgimento fattuale nei particolari dell'evento. Si dice che la memoria collettiva duri 30 anni, un grande evento, un grande personaggio rimane nella memoria collettiva per 30 anni, poi incomincia a diluire. Probabilmente è proprio un concetto di diluizione dei particolari, dei passaggi, e come osservava il presidente Santa Lucia, che ha detto, devo dire, molte cose condivisibili, a questo punto si rischia proprio di passare da quello che è un evento fattuale, storico, vissuto emotivamente, col passare del tempo, delle generazioni, si corre il rischio di andare a isolare una figura, sicuramente correttamente e giustamente, che diventa un'icona, che diventa l'eroe, no? Poi Brecht diceva, povero quel paese, sfortunato quel paese che ha bisogno di eroi. Paolo Vermiglio ha detto, non siamo eroi. Io credo che su questi concetti, assieme al titolo Giustizia e Libertà, condivido anche il professore che ha detto giustizia è libertà, è vero anche questo. Probabilmente c'è parlando di Falcone in particolare, giustizia è libertà e libero arbitrio. Ora io non sono in grado culturalmente di sostenere la differenza, se non in maniera molto povera, tra libertà e libero arbitrio, no? Che è stato certamente oggetto di grandi discussioni filosofiche, ma sappiamo che mentre la libertà è quella che un po' ci concede l'ambiente in cui viviamo, i condizionamenti in cui ci troviamo, e il condizionamento per esempio di una terra mafiosa con radici, in cui comunque la mafia ha radici, è un condizionamento forte che limita la libertà di espressione dei propri diritti, mentre il libero arbitrio è più una scelta interiore, che con l'avvento del cristianesimo, e qui vengo anche a quello che ha detto il professor Lo Giudice, viene quasi contrapposto il bene al male, no? È la scelta, libero arbitrio, tra il bene e il male. Il professor Lo Giudice non a caso ha fatto riferimento di valori distorti da parte della cultura mafiosa, e quindi, volendo così semplificare, tra il bene e il male, nel momento in cui un personaggio come Falcone, ma come ha detto Presidente Santa Lucia, con Falcone comprendiamo tutta una serie di passaggi e di momenti, e nel momento in cui Falcone sceglie nel proprio interno di poter morire, di poter andare incontro alla morte, certamente un'opzione da lui non desiderata né desiderabile, beh, lì esercita con quel coraggio, corabio è la radice di avere cuore, di coraggio, esercita quella opzione propria che non tutti siamo chiamati, se Dio vuole peraltro, a esercitare. E allora è verissimo quello che ha detto il presidente Santa Lucia, usciamo dall'idea dalla figura iconica, dalla figura eroica, dal simbolo che è tale, rimarrà Falcone e rimarrà per la collettività, anche qui sono d'accordo, non è un'icona, un simbolo della magistratura, ma di un sistema culturale di contrasto a un certo tipo di criminalità. Devo anche precisare che chiaramente io vengo dal Friuli, vengo dai confini dell'Impero e non sono certamente un esperto di mafia, poi di mafiologi credo abbondi il nostro paese, quindi non ho questa conoscenza del sistema. Però come è stato osservato, la mafia in qualche maniera si crea e si costruisce un proprio ordinamento che viene contrapposto, no, all'ordinamento statale. E allora quando noi parliamo di giustizia e libertà, parliamo, per voler attualizzare, anche qui vengo dietro al presidente Santa Lucia, dobbiamo fare riferimento al momento attuale del concetto, della definizione di giurisdizione. Per giurisdizione ovviamente poi intendo in senso lato non solamente la fase giudicante, la fase processuale, ma insomma l'insieme del sistema, no? Che per quel che riguarda il penale riguarda le indagini, ma non dimenticando mai che la giurisdizione non è solo processo penale, la giurisdizione è processo civile, processo amministrativo, processo tributario. La giurisdizione è, e qui si collega anche in maniera importante il titolo, è e deve essere spazio di libertà. Spazio di libertà libero. Ed è questa la grande scommessa che secondo me ci deriva da quell'esercizio del libero arbitrio da parte di Falcone, che ha rinunciato al momento supremo, no? Nell'esercizio della libertà, perché quando tu vai incontro alla morte, sapendo di andare incontro alla morte, certamente

Cosa intendiamo rispetto anche ai tempi di Falcone come giurisdizione? Dice giustamente, ancora una volta, Presidente Santa Lucia, ma la giurisdizione dobbiamo stare attenti a non collocarla come un patrimonio del potere giudiziario o come un ambito di esercizio del potere giudiziario. Condivido questo perché il rischio, nel momento in cui noi costruiamo una giurisdizione uguale al potere giudiziario, inevitabilmente andiamo incontro al rischio che la limitazione di questo potere diventi inevitabile, diventi percorribile e diventi anche, uso il termine con attenzione, condivisibile. Perché quello che la nostra Costituzione vuole, sì, la separazione dei poteri, ma vuole anche il controllo di questi poteri, controlli che sono anche interni ai poteri stessi. Ora, nessuno farebbe l'avvocato se in presenza di un magistrato non autonomo e non indipendente, non avrebbe senso la nostra professione, evidentemente. Ma nessuno potrebbe pensare di accettare un'idea di giurisdizione esercizio esclusivo del potere giudiziario, perché a questo punto sì, si va incontro al pericolo di un passaggio autoreferenziale paternalistico, laddove un potere dello Stato, in questo caso il potere giudiziario, indaga, assolve e accusa, fa tutto da sé. No, la giurisdizione, come è costruita dalla nostra Costituzione e come richiede adesso per difendere l'autonomia e l'indipendenza dei propri operatori, quindi a iniziare dalla magistratura, è qualcosa di più complesso del potere giudiziario. La giurisdizione è costruita dalla nostra Costituzione attraverso alcuni soggetti che si distaccano dal potere politico, dal potere amministrativo e che sono in grado di contrapporsi in maniera dialettica, in maniera corretta, contrapporsi tecnicamente, non ovviamente politicamente o ideologicamente, all'esercizio degli altri poteri. Ora, come fa una giurisdizione a essere autonoma e indipendente dal potere politico, dal potere amministrativo, ma poi adesso i poteri si moltiplicano, il potere mediatico, il potere economico? Se noi dovessimo fare un elenco oggi come oggi, ai tempi di Falcone, questo problema no, probabilmente non si poneva. Quali sono i pericoli che corre la giurisdizione? La economizzazione della giurisdizione. Si ragiona per economia. I diritti devono essere diritti economicamente convenienti da tutelare. Tutto ciò che è debole economicamente va in qualche maniera sacrificato. L'efficientismo esasperato e quindi la burocratizzazione della giurisdizione. Rinunciamo alla qualità, rinunciamo anche alla giusta riflessione, alla ragionevole durata del giusto processo, non del processo, e abbracciamo un concetto di efficientismo, perché la giurisdizione si misura in PIL. Questo ai tempi di Falcone non accadeva. Guardate quante riforme vengono fatte anche in maniera in sede processuale dai ministeri dell'economia, non dal ministero della giustizia o delle professioni. È il ministero dell'economia che tante volte esercita questo tipo di interventi. C'è una legislazione anche estremamente caotica, estremamente complicata, che apre a una esigenza di interpretazione, e anche qui poi il tema dello sforamento del magistrato dai suoi limiti interpretativi per diventare poi creatore di, non di diritto ma di norme, anche questo è un tema estremamente attuale. Quindi i pericoli che corre la giurisdizione come spazio di libertà e come garante di libertà sono sicuramente diversi rispetto a quelli dei tempi di Falcone. E la giurisdizione, dunque, se noi la abbracciamo come una casa comune dove c'è un potere, che è quello giudiziario, che è e deve essere un potere giudiziario, costituzionalmente ovviamente nel rispetto delle norme costituzionali, ma che ha il proprio interno un controllore, un equilibratore, un contro non potere, perché l'avvocatura non è un potere, ma un resistente tecnico, forte, perché solo se noi riusciamo a concepire in questa maniera la giurisdizione, noi evitiamo che questo equilibrio richiesto al potere giudiziario, ha esondato, non ha esondato, adesso qui potremmo parlarne per secoli, solo se noi concepiamo così la giurisdizione, noi diciamo chi equilibra, chi controlla il potere giudiziario è all'interno della giurisdizione il soggetto tecnico, il potere tecnico, chiamiamolo così, che è l'avvocatura. E dobbiamo cominciare a ragionare su una giurisdizione autonoma e indipendente, non solo e non tanto sull'avvocato autonomo e indipendente, sul magistrato autonomo e indipendente, che sono evidenti esigenze, ma che poi devono fondersi in un'idea superiore di giurisdizione autonoma e indipendente. Ecco, se noi riusciamo a costruire questa idea di giurisdizione,

0: di giurisdizione, andiamo anche oltre, secondo me, l'esercizio di quello che è l'attività giudiziaria in senso stretto, perché andiamo a costruire un modello sociale. Noi viviamo, e chiudo questo passaggio, in un periodo dove, l'hanno detto in tanti, no? Questa è un po' la società del rischio, la società dell'incertezza, la società della paura, perché non si sa quelle che possono essere le guerre, le problematiche climatiche, le pandemie. C'è grande incertezza, c'è grande paura ed è facile governare i popoli facendo pressione sulla paura, ed è facile governare in questi periodi i popoli rinunciando a ogni idea corretta di dialettica, ma agendo per pressioni psicologiche e terminologiche. La dialettica, come l'intendiamo all'interno della giurisdizione, al di fuori della giurisdizione non esiste più. C'è solo contrasto, conflitto, slogans, passaggi assertivi. Non c'è più il confronto di idee, rispetto delle idee altrui e, soprattutto, quello che manca è l'esercizio del dubbio. Beh, allora, se voi pensate rispetto delle idee altrui, esercizio del dubbio e sintesi, poi, per evitare il conflitto sociale, questa è la giurisdizione. Noi dobbiamo andare oltre quello che è il ruolo della giurisdizione, a mio avviso, e per questo bisogna davvero riuscire a individuare una maggior sintesi nei rispettivi ruoli tra magistratura e avvocatura, che manca in questo momento, non è ancora perfezionata, al di là di quello che si dice inevitabilmente nei convegni. Dobbiamo assolutamente arrivarci, non per i nostri ruoli, ma per l'interesse della collettività. La giurisdizione deve diventare il modello da esportare in una società che sta perdendo l'idea della dialettica, del confronto e del rispetto altrui, e quindi che sta affermando la violenza verbale, la delegittimazione dell'avversario. Noi dobbiamo riuscire a fare questo, a portare questo modello, perché questo è il modello che garantisce poi libertà anche nei rapporti sociali, libertà di scelta, per esempio. Ho detto, non si va più a votare, ma su cosa voti? Non ci sono più i contenuti, no, su cui votare. Per cui è anche difficile scegliere, ecco. Esportiamo questo modello al di fuori del nostro ruolo tecnico e faremo un qualcosa di più, quel qualcosa di più che in qualche maniera Falcone voleva fare, cioè restituire la libertà dal condizionamento mafioso alla collettività. Non siamo eroi, non servono eroi, è vero. Ma per fare questi passaggi bisogna probabilmente anche rinunciare a alcune posizioni, alcuni pregiudizi, alcuni posizionamenti. Per questo ci vuole coraggio, ci vogliono anche delle guide illuminate. Adesso credo che il Presidente Santa Lucia sia illuminato, perlomeno, insomma, auspico, per quello che lo conosco, ritengo che potrebbe essere sufficientemente illuminato per guidare questo passaggio ulteriore. Diceva Gandhi era un avvocato, no? Non tutti lo sanno, ma Gandhi era un avvocato, c'entra nulla con il professor Santa Lucia, con Presidente Santa Lucia o con me, Gandhi, ma Gandhi diceva: è impossibile non aver paura, ma quando la causa è giusta bisogna saper vincere la paura. Ecco, le nostre toghe sono queste, sono il simbolo di una causa giusta.
1: Grazie Avvocato Maschini. A proposito di illuminazione, io ho trovato illuminanti molte delle sue riflessioni.
0: Sei un bravo professore, allora.
1: grazie. Scusi, grazie a lei, ma perché questa idea che l'avvocato ci ha così chiaramente mostrato della giurisdizione, io credo davvero che, come ha sottolineato più volte a conclusione del suo intervento, rappresenti un paradigma che va dal di là dell'esperienza giuridica, cioè un paradigma sociale. E appunto giurisdizione come spazio di libertà e quindi come luogo in cui ovviamente c'è un potere costituzionalmente sancito, ma ci sono altri attori altrettanto costituzionalmente sanciti che cooperano affinché la giurisdizione possa funzionare. È una rappresentazione della giurisdizione, mi verrebbe a dire, come pratica cooperativa, e non è assolutamente lontana dall'idea costituzionale. Io credo che sia molto vicina all'idea costituzionale, perché non bisogna interpretare, qui so che andiamo a ragionare su questioni tecniche, ma ovviamente parlando in maniera molto generica, non bisogna interpretare il principio del contraddittorio come il principio del conflitto. Il principio del contraddittorio non è principio del conflitto, è principio di dialettico, di confronto tra rappresentazione dei fatti e interpretazione delle norme, ovviamente, che poi vengono poste dinanzi a chi terzo, autonomo, indipendente è chiamato a giudicare, ma più è libero l'esercizio di questa funzione all'interno del contraddittorio, migliore potremmo dire sarà la decisione, perché sarà figlia di una migliore, più ampia rappresentazione dei punti di vista, degli interessi in gioco, poi dipende ovviamente dal settore di cui parliamo, e comunque delle vicende. Tra l'altro io ovviamente non riesco a resistere alla tentazione, perché questa riflessione nel senso buono del termine mi provoca molto. Questo di fatto corrisponde anche in maniera, diciamo, archetipica all'idea originaria della giurisdizione. Voi sapete bene che nelle tragedie greche spesso si trovano dei significati culturali essenziali che, guarda caso, riguardano la nostra cultura, che è quella occidentale. E sapete bene che da questo punto di vista, se dovessimo individuare una tragedia, anzi un ciclo di tragedie in realtà, una trilogia, che dà senso all'idea stessa della giurisdizione, questa è l'Orestea. Ma nell'Orestea, quando Atena impone, perché comunque era una divinità, quindi non era proprio democratica nel senso stretto del termine, l'istituzione dell'Europa con l'istituzione del Tribunale, non la impone come tecnica meramente giuridica di risoluzione delle controversie, è lo strumento per superare l'idea della giustizia come vendetta. Coincide con l'idea stessa della polis. Non può esistere la polis senza una giurisdizione in cui, e questo lo troviamo appunto in Eschilo, in cui si afferma già in Eschilo l'idea del contraddittorio, perché Apollo difende Oreste, le erinni incarnano la parte dell'accusa e la giuria guidata da Atena rappresenta l'idea della terzietà, ma con una logica sociale profonda, superamento della violenza come mezzo di risoluzione delle controversie, individuazione della parola dialettica su posizioni di parità come strumento per risolvere le controversie in modo tale da rafforzare il legame sociale, da mantenere il legame sociale. Credo che sia veramente coerente con queste radici culturali questa visione, sebbene, come lei ha sottolineato più volte, il rischio invece che si enfatizzino le dimensioni conflittuali, l'autoreferenzialità. Questo significa anche, però, e chiudo, sì, poi, significa anche intendere da tutte le parti il contraddittorio non come un principio di natura formale, come un passaggio così da consumare, ma come il luogo dell'ascolto per antonomasia da parte del giudice delle diverse
0: e della sintesi, come è la nostra Costituzione peraltro, esatto, no? Perché abbiamo, esatto, veramente culture opposte che fanno sintesi e lo fanno piuttosto bene, insomma,
1: no? Non a caso Salomone, quando chiede a Dio il dono e poi diventa per antonomasia il modello del giudice, non chiede potere, non chiede ricchezza, chiede un cuore che sappia ascoltare. Quindi è chiaro che il contraddittorio è funzionale a un ascolto che poi è condizione del
0: giudizio.
1: Infatti,
0: scusa, visto che ci sono anche costituzionalisti, esatto, sono 30 secondi proprio, secondo me la grande riforma costituzionale, quella veramente importante, è quella di rafforzare in Costituzione la figura dell'avvocato. Non indebolire eventualmente altre figure, ma rafforzare la figura dell'avvocato, perché c'è il diritto di difesa che è costituzionalmente riconosciuto, ma non è previsto che sia l'avvocato il titolare del diritto di difesa, questo è previsto dalle leggi ordinarie. Ecco, se noi mettiamo in Costituzione l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato, parallela all'autonomia e l'indipendenza del magistrato, quella è la grande rivoluzione, perché lì si crea l'idea di una giurisdizione autonoma rispetto ad altri condizionamenti esterni. Su questo io ho sempre trovato, e chiudo, non ostile la magistratura, non ostile, ma disinteressata assolutamente al tema. Attenzione, perché per l'avvocatura l'autonomia e l'indipendenza della magistratura è sacra, perché altrimenti non faremmo questo lavoro, non altrettanto dal punto di vista delle manifestazioni esterne, l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocatura risulta, almeno dal punto di vista delle manifestazioni esterne, sacra per la magistratura. L'avvocatura ha subito tanti attacchi anche da dei sistemi economici, mercatistici, insomma è inutile che ci soffermiamo. Ecco, l'appello che io faccio all'illuminato Presidente Santa Lucia è questo: ogni tanto pensiamo anche quanto pesi l'autonomia, l'indipendenza e la difesa dell'avvocatura nell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura.
1: Grazie ancora. Se ci sono rapidamente delle battute a riscontro sarebbe opportuno, visto il taglio che abbiamo voluto dare, ovviamente con interventi molto brevi.
2: Assolutamente, ma parto dalla sollecitazione dell'avvocato Mascherin, che peraltro ha svolto un intervento molto in sintonia per il resto con il Presidente Santa Lucia, spostando il foro del dibattito sul rapporto tra giurisdizione e gli altri poteri dello Stato e il ruolo costituzionale della giurisdizione. Inserire ancora di più l'avvocato in Costituzione, beh, quando, per verità, quando sento parlare di riforme costituzionali, io sono un po' dell'idea che meno la tocchiamo la Costituzione e meglio stiamo. Nel caso specifico, io credo che l'avvocato in Costituzione ci sia già, e come non possa non esserci all'articolo 24 e nel giusto processo, cioè il concetto stesso di giurisdizione attraverso la dialettica processuale non può che essere una dialettica processuale tecnicamente qualificata e preparata, e quindi il ruolo dell'avvocato, secondo me, non può non esserci. Ma le riflessioni più generali sul rapporto fra giurisdizione e altri poteri dello Stato, che ha preso le mosse tutto sommato dalla considerazione della lotta alla mafia, non è questione solo dei magistrati e delle forze dell'ordine, ma è una questione generale che riguarda tutti i cittadini, ma che riguarda tutte le istituzioni, porta a un'altra riflessione di un sistema ormai inceppato in cui manca, come dire, proprio quel coordinamento tra le funzioni e tra i poteri dello Stato che è alla base della, come dire, la concezione della struttura organizzativa della nostra Costituzione. Parto da un esempio recentissimo, di una sentenza della Corte Costituzionale che si è dovuta occupare di un caso incredibile e che fa riflettere. Partiamo da, si tratta di del reato di rapina impropria. La rapina è un reato odioso, è un reato spia della mafia, è un reato di grandissimo allarme sociale. Nessuno di noi si auspica mai di rimanere vittima di una rapina e come tale da punire assai severamente. Un tribunale solleva questioni di legittimità del 628 codice penale, sì, secondo comma, perché per una rapina in un supermercato. Sentenza 86 del 2024, a quanto pare già nota all'ufficio. Incredibile, due persone vengono arrestate in quasi flagranza perché hanno fatto una gravissima rapina in supermercato. Hanno rubato tre panini, uno spazzolino e una lattina di tonno e vengono arrestati alle forze dell'ordine nelle vicinanze del supermercato mentre stanno mangiando il panino col tonno. Il magistrato solleva questione di legittimità costituzionale perché la legge non gli consente di infliggere una pena inferiore a 5 anni. E quindi solleva questione di legittimità costituzionale che la Corte Costituzionale accoglie nella parte in cui non è prevista l'applicazione delle attenuanti del caso, trattandosi di fatto di lievissima entità. Perché chiamo questo episodio? Perché ci troviamo di fronte a una schizofrenia ormai istituzionalizzata, nella quale il Parlamento non dialoga in tanti casi con il buonsenso e con la Costituzione, con la magistratura e con gli altri poteri dello Stato, applicando sanzioni esemplari, facendo, diciamo, propaganda giudiziaria su fattispecie di reati che invece, la cui gravità è indiscutibile, ma che andrebbero come, andrebbe offerta una graduazione di interventi sanzionatori concreti, perché il Parlamento non si fida dei magistrati, i magistrati non si fidano dell'amministrazione pubblica e gli amministratori pubblici non si fidano né dell'uno né dell'altro e alla fine il cittadino non si fida di nulla. La Corte Costituzionale ormai da decenni, e così diciamo copriamo tutti i governi possibili e immaginabili, destra, sinistra, centro, con tutti l'arcobaleno, la Corte Costituzionale interviene sistematicamente demolendo gli automatismi sanzionatori, perché solo un'adeguata valutazione del caso specifico può portare, a valle di quella dialettica processuale che è la giurisdizione, senza la quale giurisdizione non è giurisdizione, ma è esercizio di potere puro e non ha nulla in comune con la giustizia e con una Costituzione liberale e democratica come la nostra, non sarebbe tale. Ecco allora che non solo il contrasto alla mafia deve essere un patrimonio diffuso, ma anche quella dinamica e dialettica fra i poteri dello Stato deve tornare a essere pienamente in rapporto al disegno costituzionale, senza la quale il sistema impazzirà sempre di più. Avremo poteri contrapposti e poteri contrapposti non portano ovviamente a nessun inveramento del disegno costituzionale, non porteranno né alla giustizia e quindi tantomeno alla libertà.
1: Grazie professore Saitta, che tra l'altro ha ripreso il tema anche dell'assetto dei poteri che era stato appunto prima indicato dal presidente Santa Lucia, a cui do adesso la parola se
3: sì,
1: si
3: ma
1: intende
3: io faccio appunto solo una battuta, siamo già come dire sì, allora sì. Molto avanzata. Io sono intanto felice che si sia colto dall'esperienza di Giovanni Falcone un discorso sulla giurisdizione, cioè siamo partiti da un'esperienza inquirente, investigativa pura, e abbiamo oggi trovato una convergenza di attualizzazione di quella esperienza in un discorso sulla giurisdizione. Questo mi sembra un passo avanzato del convegno. I convegni sono utili perché oggi il problema è, come dire, di sensibilità culturale, non è un problema che si affronta sempre solo tra tecnici, e la cultura deve diffondersi, quindi i convegni costano fatica, bisogna spostarsi, ma servono. E quindi un primo passaggio importante secondo me è questo, la giurisdizione nella sua unità. Poi io sono d'accordissimo con quanto dice Andrea Mascherini, non sono illuminato ma sono d'accordo. Io non so se sia necessario mettere mano alla Costituzione, ma qui arretro non per disattenzione, disinteresse, ma perché anch'io ho paura in questi momenti di discorsi di revisione costituzionale, perché come dire, penso che tante risposte le possiamo trovare anche senza manipolare il testo e bisogna in qualche modo averne maggiore rispetto. Quando lo abbiamo fatto, credo che nelle ultime esperienze, dal titolo e quinto in poi, non abbiamo dimostrato di essere all'altezza di chi quel testo ha costruito. Quindi io non è disattenzione e cautela. Ma tutto il discorso che sta come dire, in premessa a quella richiesta di inserimento dell'avvocato in Costituzione lo condivido tutto. Io credo che la giurisdizione debba avere, in un richiamo, come dire, che è stata la mia premessa, ad una cooperazione, ad un'alleanza, diciamo, tra giuristi teorici e pratici, la sua migliore rappresentazione. Perché oggi invece il tentativo o la tentazione un po' superficiale e un po', come dire, rozza, è quella di superare alcune criticità in un modo che secondo me non è quello che dobbiamo percorrere. Ci sono i problemi, io credo che non per essere autosufficienti, ma perché per il modello cooperativo di giurisdizione costruito dalla nostra Costituzione gli strumenti siano altri, e su quelli io faccio ostinatamente appello.
1: Grazie, credo che questo poi momento di dialogo e di intesa tra il presidente Santa Lucia e l'avvocato, già presidente Mascherini, sia molto interessante, sia uno dei tanti effetti e prodotti e doni di questo convegno. Se l'avvocato Mascherini vuole aggiungere qualcos'altro in conclusione,
0: si confermo che il presidente Santa Lucia è illuminato. gli manca ancora un passaggino proprio per essere un Buddha, però insomma
1: è sulla strada giusta. Io vi ringrazio tutti, possiamo concludere oggi la nostra giornata, e come ha ricordato il presidente Santa Lucia, dal ricordo di Giovanni Falcone, della strage di Capaci e dalla riflessione sul contrasto alla criminalità organizzata, come avete tutti potuto notare, è scaturita una riflessione di carattere molto preciso sul senso anche sociale ed etico della giurisdizione, e credo che questo sia uno dei migliori modi per ricordare quanto è accaduto tanti anni fa. Grazie a tutti e alla prossima. Arrivederci.
4: A Radio Radicale era il convegno Giustizia e Libertà in ricordo delle vittime della strage di Capaci, che si è svolto a Messina, Corte d'Appello Aula Magna, il 23 maggio del 2024, per appunto ricordare la strage di Capaci. Noi ora ci spostiamo a Roma, facciamo un passo indietro, torniamo a venerdì scorso, 22 maggio, e vi proponiamo un libro, la presentazione di un libro dal titolo Scelte femminile plurale, storie di impegno e di passione civile, un libro firmata da Valeria Scafetta. Sentiremo gli interventi per presentare questo volume di Margherita Cassano, fino al 2025 presidente di Corte di Cassazione, Giulia Minoli, presidente dell'Associazione Crisi come Opportunità, Tiziana Ronzio, presidente dell'Associazione Tor Più Bella, Maria Luisa Pellizzari, prima donna vice capo vicario della Polizia di Stato, Sabrina Alfonsi, assessore a Roma Capitale, e la giudice Paola Di Nicola Travaglini. Un dibattito organizzato da Avviso Pubblico, Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie. Allora, libro, scelte, femminile, plurale, storie di impegno e di passione civile. Buon ascolto.
5: E allora, Irene, siamo quasi pronte, eccoci. Buon pomeriggio a tutte e a tutti e benvenuti a questo secondo speciale momento per la nostra associazione. E oggi presenteremo una nostra nuova graphic novel, come sapete si chiama Scelte, femminile e plurale, storie di impegno e di passione civile. È un libro al quale io e Valeria teniamo tantissimo, al quale abbiamo lavorato per tantissimi mesi, grazie anche alla disponibilità di queste strepitose donne, di cui la metà praticamente sono qui insieme a noi, e sarà un'occasione unica perché non credo ci sarà l'opportunità di riavervi tutte insieme. Però ci tenevamo tantissimo a ringraziarvi per il vostro tempo, la vostra disponibilità e soprattutto per averci raccontato gran parte del vostro percorso, dei vostri vissuti personali e non solo lavorativi, che ci hanno portato poi alla nuova edizione. Per noi è una terza edizione, anche se lo chiamiamo una nuova pubblicazione perché è un po' il continuo di Donne Antimafia, che molti di voi conoscono perché abbiamo presentato con Valeria in oltre 60 città, da nord a sud, con insomma delle belle soddisfazioni, e soprattutto in tantissime scuole, con tantissimi ragazzi. Sono state organizzate mostre, sono stati organizzati diciamo dei momenti anche diversi dal solito volume, e adesso ci hanno richiesto sia alcune compagnie teatrali sia alcune ragazze che si occupano di cartoni animati di addirittura poterlo fare diventare anche qualcosa di più. E quindi vi ringrazio ancora una volta per averci raccontato le vostre storie. Non posso non ringraziare la Presidente Emerita della Corte di Cassazione, Margherita Cassano, per la sua prefazione non scontata, sentita. Ha scritto delle parole bellissime e io la ringrazio di cuore per tutto questo. Poi avremo modo di darle ovviamente la parola. Prima di iniziare ed entrare nel vivo di questa presentazione, voglio però lasciare la parola al nostro presidente per un suo saluto, e quindi Roberto Montati, chiedo di venire qui con noi.
6: Giusto? Bene, buon pomeriggio. Va bene qua, buon pomeriggio. Bisogna obbedire. Questo lo dice anche mia moglie solitamente. Buongiorno e buon pomeriggio a tutte e tutti. Grazie a nome di Avviso Pubblico, c'è una rappresentanza in una giornata per noi importante, probabilmente non tutte le persone in sala lo sanno, ma oggi la nostra associazione realmente oggi compie 30 anni. E quindi grazie a Roma Capitale, all'assessora Sabrina Alfonsi, che è qui davanti, che però è qui in veste di una delle testimonianze. Però ringraziamo Roma Capitale, l'amministrazione, il sindaco Gualtieri, perché ci hanno consentito di realizzare questa bella assemblea, un momento insomma di riflessione sul ruolo di un'associazione che raccoglie enti locali, regioni e tutte le loro articolazioni da 30 anni impegnate contro mafia e corruzione. Saluto a nome dei tanti amministratori e delle tante amministratrici presenti. Per noi è anche un bel modo quello di festeggiare i 30 anni con questa nuova pubblicazione, che parte di una strategia editoriale che vede impegnata la nostra associazione. Ringrazio Giulia Migneco e Valeria Scafetta, perché siamo appunto, come ha raccontato Giulia, a un'evoluzione di un progetto editoriale che cresce e che cresce potendo contare anche sulla disponibilità, sulla testimonianza, a partire dalla Presidente Cassano, che ringrazio, ma di tutte le donne che ci hanno raccontato quello che è il loro vissuto e la loro esperienza. Per noi è importante questo, perché sta nella dimensione di divulgazione e di sensibilizzazione che è fondamentale. Gli amministratori hanno due occhi con cui guardano l'amministrare e il fare, ma devono anche avere su questi temi uno sguardo ben fisso e ben presente sul coinvolgimento e sulla sensibilizzazione e sull'educazione delle proprie comunità locali, in particolare delle giovani generazioni. E io credo che questo libro racconta innanzitutto delle storie che su questi temi non è così scontato, di donne vive e vegete che si impegnano, perché guardatelo, sembra una cosa brutta, ma noi non possiamo fare l'impegno e l'antimafia solo sulle persone che non ci sono più. Noi dobbiamo raccontare la storia di donne impegnate, presenti, che hanno esperienze, competenze, estrazioni geografiche, sociali, culturali diverse, che però consegnano a chi legge il libro e consegnano al vissuto e all'impegno di ciascuno di noi un'esperienza, una sensibilità, dei valori, ma soprattutto la dimostrazione che si può fare e che dipende dalle scelte. E sul tema delle scelte individuali, sui comportamenti, sulle direzioni, si gioca molto della credibilità delle istituzioni, a partire da chi le rappresenta pro tempore, ma anche dalla capacità di essere credibili nei confronti delle cittadine e dei cittadini. E allora noi pensiamo che questo lavoro possa diventare uno strumento importante per le attività che promuoviamo in tutta Italia, nei nostri oltre 620 enti soci, nelle scuole con i giovani, nelle biblioteche, nei luoghi della cultura, diffondendo cultura, perché dobbiamo anche investire sull'educare. Questa è una funzione istituzionale dei comuni e degli enti locali, non ci possiamo abdicare da questa, e meno male che continuiamo a farlo. Noi oggi ci dotiamo, credo, di uno strumento in più, di nuovi spunti, di nuove suggestioni, di nuove energie e di nuova linfa, per alimentare delle comunità locali e delle cittadine e dei cittadini al valore dell'impegno, alla coerenza e alla capacità di scegliere nei momenti delicati, a fare delle scelte che in qualche modo la vita ti mette di fronte, a non scegliere la comfort zone, a scegliere quello che in qualche modo rappresentano, io credo, nelle vostre storie in maniera trasversale, i valori repubblicani costituzionali a cui noi siamo affezionati. Quando uno fa l'amministratore, giura sulla Costituzione della Repubblica Italiana di adempiere con la disciplina e l'onore. Voi, in ruoli, responsabilità diverse, ci dimostrate come si può adempiere con disciplina, onore, serietà, passione, coerenza, credibilità nelle professioni, nel volontariato, nella magistratura, nelle varie attività che caratterizzano la vostra storia. Credo che questo sia un bellissimo messaggio, a cui si unisce il fatto che sono storie di donne, e noi dobbiamo anche un po', insomma, in una società che ha ancora uno sguardo un po', come dire, distorto, noi abbiamo bisogno di dare valore alle donne che ce la fanno, alle donne che occupano responsabilità, alle donne che sono riferimenti nei propri contesti. Non si può essere tutti presidente della Corte di Cassazione, però si può essere riferimento anche in un contesto piccolo, anche in un quartiere, anche in una realtà, e quello rappresenta talvolta la possibilità e l'opportunità di aiutare tante persone a compiere altre scelte. Quindi grazie a Valeria e Giulia, grazie a Alma Velletri, grazie a Becco Giallo che continua a seguirci in questa pubblicazione, grazie Becco Giallo.
7: No. È la nostra illustratrice Alma Velletri, che la facciamo vergognare con un applauso.
6: No, infatti. No, no. Va bene. No, dicevo, quindi grazie a Becco Giallo che continua a seguirci in questo percorso. E grazie a tutti voi e a tutti voi. Prendiamoci l'impegno, noi che siamo qui, e lo dico insomma per la rete di Avviso Pubblico, di utilizzare questo patrimonio di sapere, di esperienza e di conoscenza per metterlo al servizio delle nostre cittadine e dei nostri cittadini. Chiederemo a voi ogni tanto qualche sforzo di unirvi alle presentazioni insieme a Giulia e Valeria. Cercheremo di inserirlo nei percorsi di sensibilizzazione e informazione. Cercheremo di fare soprattutto tesoro della della vostra esperienza, della vostra testimonianza e del vostro insegnamento, ogni qualvolta ciascuno di noi sarà chiamato a fare delle scelte. Grazie.
7: Allora, diceva Giulia, abbiamo presentato Donne Antimafia, che è un po' la madre e il padre di questo libro, in oltre 60 città, comuni, scuole del nostro paese, ma quando si ricomincia dalla propria città, l'emozione, diciamo, è ancora più forte. E torna anche un accento che si pensava sopito, e invece mi ritorna un romano che credevo di avere un pochino annacquato nella mia vita pesarese, invece è qui forte e combatte insieme a noi. E quindi mi rifugio nel libro per cominciare a parlare del valore di questo progetto, per cui ringrazio veramente Avviso Pubblico, perché c'è bisogno di questo sguardo collettivo e complessivo, e quindi uscire fuori un po' da quelli che sembrano essere sentieri tracciati e dare voce, spazio alle tante storie che riempiono di senso anche il lavoro che si fa quotidianamente all'interno di un'associazione. Visto che appunto quando sono partita non li mettevo, dopo 8 anni sono tornata a volte, ma ora senza non vedo proprio nulla. Io partirei dalle parole di chi ci ha veramente reso orgogliose ancora di più di questo progetto, perché quando Pierpaolo Romani, che è il nostro coordinatore, farei come fanno quelle un po' televisive, per cui chiederei un applauso, perché insomma, anche lui ha lavorato molto in questo nostro progetto, quando Pierpaolo mi ha detto: chiedo l'introduzione a Margherita Cassano, presidente emerita della Corte, dico no, non. Per quanto le nostre protagoniste abbiano tutti dei profili altissimi, un po' temevo che non ci avrebbe risposto. E invece non solo ci ha risposto, ma ha scritto un'introduzione che ha dato valore e senso al nostro lavoro. E quindi partirei da qui, per poi chiederle appunto di introdurre la nostra chiacchierata oggi pomeriggio in questo spazio meraviglioso che mi sento veramente con il cuore da cittadina romana e italiana di ringraziare, perché Spazio 7 è un luogo meraviglioso, quindi grazie a voi che lo custodite in questo modo. Allora, scrive, io provo a leggere: la democrazia corrisponde ad un'idea di dignità umana che presuppone il valore della persona in quanto tale, garantisce rispetto di sé e dell'altro, riconosce ad ogni donna e ad ogni uomo il diritto di discutere e di decidere sulla vita pubblica, proiettandoli in una dimensione più ampia, che non si esaurisce nella cerchia delle relazioni familiari e personali, e sollecita ciascuno all'impegno per l'inveramento dei principi contenuti nella Carta fondamentale. Ecco, queste sue parole, dottoressa Cassano, danno veramente il senso al valore del nostro lavoro, ma non solo, alla storia quotidiana di ognuna delle donne che noi raccontiamo, ma di ognuna delle donne che noi ricordiamo, tra l'altro quest'anno con ancora più forza, perché sono gli 80 anni da quando ci siamo conquistate il diritto di voto. E quindi io veramente partirei da queste sue parole per chiederle appunto l'importanza di proseguire, di custodire quello che abbiamo ottenuto nella storia di questo paese.
8: Grazie. Secondo me oggi le protagoniste sono le curatrici di questo bellissimo volume: Valeria Scafetta, la Giulia Migneco, Alma Velletri, tutte le protagoniste narrate in queste storie così diverse l'una dall'altra eppure così intense, non banali. Ecco, voglio ricordare tutto, ho bisogno di leggere perché la memoria ha una certa età falcilecca, e quindi voglio citarle una per una perché le ringrazio di tutto quello che hanno fatto nella vita. Sono Sabrina Alfonsi, Alessandra Cerreti, Stefania Di Buccio, Emanuela Loi, Daniela Marcone, Marta Mazzucchetti, Daniela Minetti, Giulia Minoli, Minoli giusto, sì, vero? Ottavia Piccolo, Giusy Rosato, Anna Sergi, insieme con altre protagoniste di una precedente edizione che le sono state riproposte in questa, che sono la mia collega, se permettete la cito, Paola Di Nicola Travaglini, che svolge un lavoro molto importante presso la sesta sezione penale della Corte di Cassazione, Suor Carolina Iavazzo, Luisa Impastato, Maria Luisa Pellizzari, Tiziana Ronzio, sperando di non avere dimenticato nessuno. E soprattutto ringrazio anche Avviso Pubblico, che ha reso possibile a questa bellissima iniziativa, e coloro che ci ospitano qui. Quando ho letto il libro, appassionandomi alle storie di tutte queste donne, mi sono chiesta: ma non spetta ad una prefazione fare una sintesi di queste biografie, perché non avrebbe senso? Allora mi sono interrogata sul fatto se esista o meno un filo rosso che dà un senso comune a tutte queste esperienze così efficacemente testimoniate dal libro. Dal mio punto di vista esiste un filo rosso, e lo sottopongo alla vostra attenzione: il fatto che tutte queste donne testimoniano quotidianamente con il loro impegno l'attuazione della nostra Costituzione, e quindi fanno vivere lo Stato di diritto, perché vedete, non basta che la nostra Costituzione, che è tra le più belle al mondo, sia una Costituzione che contiene principi e valori raffinati, frutto dell'impegno coraggiosissimo e raffinato intellettualmente di coloro che hanno reso possibile l'instaurazione della democrazia nel nostro paese. Ma c'è qualcosa di più: i principi, per continuare a essere tali, per rappresentare un punto di riferimento nella vita di una comunità, hanno bisogno di vivere. Quindi, come dicono i giuristi, accanto ad una Costituzione formale, cioè un complesso di regole e valori che regolano le nostre relazioni, occorre l'effettività di una Costituzione materiale, cioè di comportamenti concreti a tutti i livelli, in tutte le espressioni della nostra vita, che dimostrino che ciascuno di noi continua a riconoscersi in quei principi e in quei valori. E allora è questo il primo filo rosso che collega queste esistenze. Il secondo interrogativo che mi sono posta è: ma fra i tanti valori della Costituzione, queste donne quale hanno esaltato in particolar modo? E allora lo sottopongo senza pretesa di esaustività a voi. Io mi sono risposta: in primo luogo, tutte le storie di queste donne testimoniano con grandissima intensità la centralità che ha nella nostra Costituzione l'articolo 2, un articolo che non sempre viene citato con frequenza al pari degli altri. Perché dal mio punto di vista è centrale per la vita del nostro Paese? Perché da un lato afferma il valore di ogni persona nella sua diversità, nella sua unicità, nella sua irripetibilità. Quindi testimonia come lo Stato di diritto vive non dell'omologazione, non dell'uniformità del pensiero, ma vive della ricchezza delle diversità, delle esperienze culturali, dei punti di vista, delle provenienze sociali. Quindi lo Stato di diritto è ricco se plurale è l'espressione di coloro che lo compongono. Questo è un primo principio contenuto nell'articolo 2. Ma non si esaurisce qui la previsione costituzionale, ed è questo l'altro aspetto dell'articolo della Costituzione che ho trovato concretizzato nel libro, perché l'articolo 2 sollecita ciascuno di noi a proiettarsi in una sfera sovraindividuale, quindi a recuperare una dimensione sociale della nostra esistenza, a vivere non per la celebrazione del proprio io, ma in una relazione armoniosa con gli altri, perché lo scopo fondamentale della nostra Costituzione, attraverso questo reticolo di relazioni, è quella di promuovere la crescita di tutti. Quindi, se dovessimo banalizzare con uno slogan queste considerazioni, io direi che la nostra Costituzione, attraverso la seconda parte dell'articolo 2, che ci invita a curarci dell'altro, a stargli al fianco, a crescere con lui per far crescere complessivamente l'ordinamento, è l'espressione del rifiuto del darwinismo applicato alla vita sociale. Il darwinismo è abbandonare ciascuno, l'ultimo, il diverso, il reietto, l'emarginato, alla sua sorte sfortunata. Ecco, invece l'impegno di queste donne dà concretizzazione alla seconda parte della nostra Costituzione, che vuole che ciascuno di noi riservi un'attenzione centrale a chi è più svantaggiato rispetto a noi, perché soltanto in questo modo aiutiamo il nostro prossimo, aiutiamo i nostri simili ad esplicare al meglio le proprie potenzialità, le proprie doti, ma consentiamo anche ad una società di crescere nel suo complesso. E poi terzo filo rosso, lo dico perché ho fatto questa operazione mentale, sono abituata anche quando studiavo le sentenze e gli atti, dovevo razionalizzare, schematizzare, trovare un filo. E allora il terzo filo rosso che io vedo è il rifiuto di ciascuna di queste donne di qualsiasi forma di pigro conformismo. Quindi mi è piaciuto questo. Perché vedete, dal mio punto di vista, il conformismo è un male che mina alla radice una società democratica, perché le società autoritarie vivono dell'uomo massa, dell'uomo indistinto, dell'uomo che sia omologato, che non pensa con il suo cervello, uomo o donna ovviamente categoria generica, ma esprime le idee di un'autorità sovraordinata. Invece il rifiuto del conformismo significa riaffermare la forza delle proprie idee e soprattutto anche la capacità di saperle razionalmente argomentare nel doveroso rispetto delle idee diverse dell'interlocutore, perché la democrazia è un esercizio faticoso di cui oggi vedo non cogliamo tutte le potenzialità. Perché la democrazia è un processo lungo, anche faticoso, perché è faticoso dedicare tempo ad ascoltare le ragioni degli altri, ad entrare in crisi, ad avere anche l'umiltà di ridiscutere i propri convincimenti o di trovare, dopo aver ascoltato l'altro, nuove motivazioni per sostenere le proprie tesi. Il processo democratico è tutto questo. Invece mi preoccupa la tendenza delle più degli ultimi tempi invece a volere banalizzare, a volere schematizzare, a volere ridurre tutto ad una risposta pronta e immediata che si traduca in un tweet su un qualche social media. Questa è proprio la negazione dei valori della Costituzione e soprattutto l'uso strumentale dell'individuo come mero esecutore piuttosto che come persona che si ferma a pensare e che rispetta l'altro. Invece mi pare che noi viviamo attualmente in un contesto in cui siamo portati a demonizzare l'altro, a vedere nell'altro un nemico, e questi atteggiamenti nella nostra vita quotidiana sono poi quelli che sono prodromici alle forti contrapposizioni, anche alle guerre, e penso che un colpo mortale a questo nostro atteggiamento sia derivato dal periodo pandemico, che ci ha visto richiudere noi stessi, ci ha visto trovare una grandissima difficoltà nel riscoprire il valore delle relazioni umane, ha visto accentuare questa nostra tendenza a rifiutare l'altro, a vederlo un nemico perché è possibile portatore di qualche microbo o anche portatore di dubbi che scomoda, incrinano le nostre certezze e talvolta non ci fa piacere fermarci a pensare. Invece ecco, quarto elemento, il filo rosso di tutte queste storie è la valorizzazione delle idee diverse, ma anche la metodica del dubbio, tutte queste donne nella loro storia, mi pare, non voglio banalizzare le loro esistenze, ma non hanno un filo, una linea retta delle loro esistenze, sono donne che le hanno percorse attraverso mille passaggi, mille chiaroscuri. E il chiaroscuro fa parte della nostra vita, della nostra condizione umana, ma di cui non ci dobbiamo vergognare, anzi dobbiamo essere orgogliosi se dopo la fase scura siamo capaci tutte insieme, anche con l'aiuto degli altri, di emergere, di essere portatori dei valori immensi che ciascuno di noi ha. Quinto valore che accomuna tutte quante queste storie è questa grandissima passione civile, cioè la volontà di mettere le proprie vite a disposizione degli altri, di dare la precedenza all'esistenza altrui anziché alla propria, senza però tante declamazioni. In questo consentitemi, non se ne vogliano gli uomini qui presenti, ma noi donne siamo un po' più concrete e pragmatiche, ci abbiamo bisogno di autocelebrarci quotidianamente. Se l'importante nella nostra cultura, io lo dico da ex dirigente di un ufficio giudiziario, nella nostra cultura l'importante è raggiungere il risultato che all'esito della discussione collettiva si ritiene giusto in una proiezione di servizio, ma non si tratta di prendersene meriti, perché le donne e gli uomini passano, quello che conta sono le istituzioni e la fiducia che la collettività deve poter riporre nelle istituzioni, e penso che il merito di tutte queste donne sia stato proprio quello di dare nuova linfa vitale ad una società civile senza tanti proclami, ecco, ma con la concretezza del loro agire quotidiano. E poi infine, l'ho accennato anche nell'introduzione, perché è un tema che mi sta molto a cuore, come sa anche Paola, il tema del linguaggio, perché tutte queste storie sono narrate con una grande efficacia stilistica, con parole che arrivano dritte al cuore e alla mente, colpiscono immediatamente. E allora anche qua noi siamo sollecitate a riflettere sul linguaggio invece moderno e ad interrogarci se non abbia sempre una straordinaria attualità l'insegnamento di Don Milani, che diceva: soltanto le parole, soltanto il linguaggio ci fanno uguali, perché soltanto se tutti noi possediamo un ugual numero di parole, le usiamo in maniera appropriata e le usiamo in maniera diretta, siamo realmente in condizioni di entrare in relazione con gli altri. Un vocabolario fatto solo di affermazioni, di certezze, è l'espressione di un rapporto non paritario, ma della volontà di riaffermare un'autorità nei confronti di un altro che viene riconosciuto subordinato. Come pure le parole basate su circonlocuzioni, su espressioni fumose, quante ne ascoltiamo quotidianamente e personalmente mi suscitano un po' di insofferenza, nascondono spesso un vuoto concettuale e un vuoto affettivo. Recuperare la dimensione del nostro linguaggio, la sua autenticità anche come donne, significa secondo me riaffermare la nostra specificità, perché lo Stato di diritto vive della diversità per fortuna esistente tra uomini e donne, non ha bisogno di donne che scimmiottino malamente gli uomini, ha bisogno di donne orgogliose delle proprie testimonianze quotidiane, che siano però in grado attraverso la parola di esprimere il loro universo multiforme. È questa la nostra forza. E mi piace ricordarlo quest'anno in cui ricorrono gli 80 anni del primo voto alle donne, prima di tutto alle amministrative del 1946 e poi il 2 giugno del 1946 quando si trattò di decidere sulla forma del nostro Stato, se monarchia o repubblica. Ed è bellissimo leggere negli studi che sono stati fatti, nelle raccolte che per fortuna possiamo utilizzare, le testimonianze di queste donne, le donne più semplici, alcune delle quali dicevano: io oggi sono emozionata, non ho dormito tutta la notte perché avevo paura di sbagliare nell'esprimere il mio voto. Oppure donne dicevano: ma io non ho mai deciso autonomamente in vita mia, sarò questa volta capace di decidere da sola con il mio cervello? Allora, la storia di queste donne che per la prima volta 80 anni fa votarono si ricollega idealmente alle storie delle donne protagoniste di questo libro, che ci dimostrano come la donna possa e debba scegliere con la propria testa, non abbia bisogno di nessuna forma di tutela, ma anzi vuole consapevolmente e liberamente dare il suo contributo alla vita civile. Grazie.
9: Grazie a lei, dottoressa Cassano, credo che non si potesse sintetizzare meglio quello che volevamo far trasparire un po' dalle storie di questo libro. Le ha sintetizzate in maniera egregia, e proprio i valori che volevamo trasmettere erano esattamente quelli. Anche, Valeria, non te l'avevo detto prima, ma ti darò la parola perché ho pensato che è giusto raccontare forse a chi qui è presente il come abbiamo selezionato queste storie, perché sono tutte storie molto diverse tra di loro, fanno tutti lavori completamente diversi, però le unisce un filo comune, come dice
10: almeno cinque.
9: Almeno cinque. E vorrei che tu provassi a raccontare il come abbiamo provato. Comunque, ovviamente potevamo selezionarne tantissime, per fortuna nel nostro paese ci sono tantissime donne di valore e che spendono la loro vita impegnandosi per il bene comune, per il bene degli altri, per non essere appunto, per non seguire le cosiddette masse, ma essere degli individui che scelgono. E vorrei provare in pochi minuti a raccontare come abbiamo fatto queste scelte.
10: Allora, intanto, ecco, non ti do la parola, ti faccio una domanda, ti faccio una trappola che non era prevista. No, allora, un po' ci hanno guidato i nostri principali lettori, anzi lettrici, che sono le ragazze e i ragazzi, perché questo progetto, e ci tengo a ringraziare anche la casa editrice Becco Giallo, perché è una casa editrice giovane che sta pubblicando libri importanti per la storia culturale del nostro paese attraverso un linguaggio, prima appunto giustamente parlava della necessità di linguaggi chiari che arrivino a tutti, quindi attraverso il linguaggio anche della graphic novel, del fumetto, delle immagini, raccontare storie del nostro paese, della nostra democrazia, in modo che possano essere lette anche solo osservate da più sguardi possibili. Quindi l'intento era quello, come per Donne Antimafia, di rivolgersi principalmente a ragazzi e ragazze. E che cosa raccontiamo a ragazzi e ragazze quando vogliamo provare a suggerire dei modelli di riferimento diversi da quelli che possono trovare un po' ovunque, quelli che per certi versi ci stanno portando nella parte, non dico sbagliata, ma meno chiara della nostra società? Sicuramente non supereroi, non eroine che creassero l'alibi per dire: se io non ho queste qualità, se io non ho questo coraggio, se io non riesco ad arrivare a questo ruolo, allora non mi metto neanche in gioco, non ci provo nemmeno. Ma raccontare storie di donne che hanno dedicato impegno, dedizione, determinazione, uno sguardo attento all'altro in maniera semplice, naturale, senza per questo dover avere appunto i superpoteri. E una delle ultime scuole in cui siamo stati, che è una scuola di Monza, una delle ragazze, come diceva prima Giulia, noi abbiamo avuto una restituzione fondamentale da questo lavoro, che sono stati proprio i lavori dei ragazzi, i loro podcast, i loro disegni, e come dicevo prima a Paola, Di Nicola, anche i bambini e le bambine si sono affezionati ad alcune storie che noi non immaginavamo, perché appunto credevamo che loro avessero dei modelli televisivi o dei videogames, invece alla storia di Paola, alla storia di Maria Luisa, alla storia di Suor Carolina Iavazzo, cioè sono legatissimi alle nostre storie. E uno degli ultimi lavori di restituzione, una ragazza di un liceo di Monza ha fatto un disegno, era un liceo artistico, un disegno molto bello, ispirandosi anche grazie alle illustrazioni di Alma, e ha scritto: dopo aver letto le storie di Paola, di Carolina, ovviamente loro semplificano tutte a loro vicine, ci siamo rese conto che legalità significa un modo di essere e soprattutto un modo di amare se stessi e gli altri. Questo, diciamo, che è più di una bussola per capire quali altre storie fosse necessario raccontare, e per cui abbiamo capito che non dovevamo lasciare quel percorso, dovevamo scegliere altrettante storie, portandone dietro almeno 5, altrettante storie che ci permettessero di proseguire in questo viaggio che lega varie generazioni, perché se c'è un altro tratto comune tra tutte le storie, che fa anche forzare la naturale ritrosia di cui parlava, per cui noi donne non ci sentiamo mai degne di essere raccontate, quando chiedevamo di farlo, quello che riusciva a forzare questa timidezza era che lo si faceva per lasciare una traccia ai ragazzi, per far proseguire la storia iniziata anche a ragazze e ragazzi, quindi un passaggio di testimone, perché tutte le storie che raccontiamo l'hanno raccolto. Hanno raccolto un testimone da chi è venuto prima e ci tengono che venga portato avanti, per cui abbiamo scelto storie in quel solco lì, quindi principalmente anche storie che proseguissero quello che un po' il percorso di Avviso Pubblico, quindi storie di impegno nella lotta contro le mafie, contro la criminalità, ma anche storie di questo impegno.

0: avviso pubblico vari territori, cercare anche di avere dei suggerimenti anche dei territori in cui siamo, e ci siamo resi conto che 16 storie preziosissime forse non bastavano, perché anche adesso ogni volta che andiamo a fare una presentazione ne emergono tante altre, però queste 16 sono preziose. E la domanda che mi fanno sempre, ce n'è una a cui, soprattutto i ragazzi, ma anche i più piccoli, sei più affezionata? Io ho veramente grande difficoltà perché mi affeziono a tutte e voglio proprio bene alle parole che loro mi dicono mentre le scrivo, e sono grata alla fiducia che mi danno. Poi con qualcuna c'è un rapporto di amicizia ancora più stretto, però raccontare il ruolo istituzionale di un'amica è uno sforzo in più che arricchisce sia l'amicizia sia la stima, quindi c'è anche questo. E io darei la parola però a loro, perché il caso vuole che ne abbiamo 8 oggi e non è mai successo. Loro sanno, soprattutto la prima che faccio parlare, sanno che noi le perseguitiamo quando andiamo nei territori. Siamo vicino casa tua, dei tuoi genitori, dei tuoi avi,
1: Vuoi
0: non
1: andare a
0: puoi non
1: trovare tua sorella
0: mancare.
1: nel frattempo?
0: Hanno la tua foto messa dappertutto. Quindi io comincerei però con la serietà, ovviamente, che non mi contraddistingue, ma che merita la storia che siamo per un po' raccontare, con Maria Luisa Pellizzari. Vi dico che noi abbiamo pensato di fare la stessa domanda a tutte, in modo che appunto noi siamo sempre per la democrazia estrema, per non mettere in difficoltà nessuno, ma anche per proprio dare questo quadro, no, delle vostre posizioni. Già vice capo di polizia, e noi diciamo sempre quando smetteremo di dire la prima donna presidente, la prima donna già vice capo di polizia, insomma, saremo veramente arrivati a un buon punto. È stata a capo di squadre che sono riuscite ad arrestare latitanti del calibro di Leoluca Bagarella. Gli ultimi anni nelle istituzioni, di lavoro nelle istituzioni come sottosegretario per le persone scomparse, e adesso un ruolo che so, a cui so tiene molto ed è fondamentale anche per noi, perché è nel consiglio di amministrazione della Fondazione Giulia Cecchettin, per cui un impegno che non va mai in pensione. Importante. E io chiedo appunto a Maria Luisa Pellizzari qual è stata la scelta fondamentale che ha contraddistinto l'inizio, ma anche magari durante il percorso professionale e di vita.
1: Buon pomeriggio a tutti. Intanto sono emozionata. Presidente, lei ha detto delle cose meravigliose, che se davvero io fossi riuscita a fare solo un po' delle cose meravigliose che lei ha detto, io credo che avrebbe veramente un senso per me essere qui e esistere. Quindi veramente la ringrazio molto perché mi ha emozionato. Io non sono facile da tempo alle emozioni. E detto ciò, qual è stata la scelta? Mi sono interrogata questa mattina e la domanda. La risposta più facile era la scelta di intraprendere gli studi di giurisprudenza e poi, tra i vari concorsi affrontati e superati, quello di entrare in polizia, il che oggettivamente è da lì che tutto è partito. Ma secondo me tutto è partito un po' prima, perché alcune scelte sono state, almeno per me, determinate da incontri. Da scelte, fra virgolette, politiche, perché tutto è politica, fatte durante il liceo, scelte di battaglie femministe e anche una propensione alla trasgressione, che detta così, per una che poi ha scelto di fare il poliziotto e di essere poliziotti, perché non si fa il poliziotto, si è poliziotti, perché è un modo di essere, è un modo di vivere, e quindi la spiego, se no sembra singolare. E la trasgressione sta nel fare, nel decidere di fare, mettere quindi me stessa e il mio essere donna alla prova, un percorso professionale

0: personale che quando io l'ho intrapreso nel 1985 era assolutamente stato vietato alle donne fino ad allora. Quindi io ed altre, compresa la sorella di Carla di Paola, io continuo a chiamarti Carla perché Carla Di Nicola è entrata, sorella di Paola, in polizia assieme a me e siamo amiche da 40 anni, perché quel fare il corso insieme ci ha unite come sorelle, e questo era mettersi, quindi era una scelta trasgressiva sicuramente per la mia famiglia. Non ho nessun poliziotto, non ho nessun magistrato, cioè non c'era nessuna tradizione verso questa professione, quindi trasgressiva per la mia famiglia, ma anche verso me stessa, perché oggettivamente significava impegnarsi in una cosa di cui non sapevo quale poteva essere l'esito. E come dico spesso, in una professione dove non avevo punti di riferimento femminili, immagino che sia successo anche a voi magistrate all'inizio, e poiché non volevo fare ciò che giustamente la Presidente stigmatizzava negativamente, cioè non volevo assolutamente scimmiottare comportamenti maschili e muscolari soprattutto, che non mi appartengono, la difficoltà è stata quella di trovare un proprio modo di essere donna con le mie caratteristiche. Non mettevo il tacco 12 e non l'ho messo lo stesso perché viaggio sulle ballerine, però con tutto il mio essere femminile, e però ottenere da questi maschioni un rispetto e soprattutto autorevolezza, cioè avere non autorità, l'avrei potuta gestire anche così, perché la mia è un'organizzazione gerarchicamente organizzata, per cui in realtà avrei potuto anche essere autoritaria, ma anche questo non mi apparteneva, e quindi ho cercato di essere autorevole. E ci sono riuscita, e questa è una cosa che nelle scuole, negli incontri con la cittadinanza, perché è vero, io faccio parte della prima versione donne antimafia, e quindi sono andata già nelle scuole e nelle librerie, e proseguirò perché mi arricchisce moltissimo e lo faccio veramente molto volentieri. E, dicevo, il non scimmiottare comportamenti maschili ed essere me stessa mi ha garantito l'autorevolezza che cercavo, e quello che dico soprattutto alle giovani ragazze che incontro nelle scuole, dico due cose: abbiate il coraggio di essere voi stesse, perché questa è la vostra forza; secondo, studiate, impegnatevi, garantitevi un'autonomia economica, perché l'autonomia economica vuol dire libertà di scelta, vuol dire poter decidere se restare o andarsene. E questo io lo sottolineo perché, occupandomi ora anche della Fondazione Cecchettin, uno degli elementi e dei temi che affrontiamo è quello della violenza economica, e cioè dell'incapacità povere o dell'impossibilità per le donne di sottrarsi a relazioni che noi chiamiamo tossiche, non specifico che cosa vuol dire perché ormai lo sappiamo tutti, proprio perché non hanno un'indipendenza economica e una possibilità di sostenere la propria vita se non attraverso il sostegno del maschio, che però nel frattempo le maltratta, le abusa. Quindi queste sono due cose a cui tengo moltissimo e che faccio molto volentieri. E ritornando ai bellissimi pensieri che ci ha dato la Presidente, un occhio di riguardo secondo me va dato anche non solo ai giovani, ma ai miei coetanei e a quelli anche un po' più giovani, meno giovani. Perché ho l'impressione che un po' stiamo perdendo la strada sul fatto che la sicurezza e la legalità sono la precondizione per uno Stato democratico. Io credo che garantire la libertà di tutti, ed ecco perché penso che il mio lavoro, la mia professione sia stata e sia importante, perché garantire la sicurezza significa garantire la libertà degli ultimi, garantire la libertà dei più deboli, garantire la libertà dei più fragili, perché quelli che non sono deboli se la garantiscono da soli. Per cui su questo io penso che sia importante, e lo dico senza timore, in questo momento storico ancora di più che in altri momenti storici, ricordarci tutti quanti, e io ho letto le storie veramente, in alcune storie di dolore, di lutti vissuti in prima persona, io mi sono fatta veramente piccola perché non ho vissuto niente di tutto ciò, anche se nei miei percorsi e nei miei anni a Palermo, giovane funzionaria, avevo 32-33 anni, uccidono Falcone, la moglie Morvillo e cinque agenti della scorta, poi succede, e vengo mandata dalla direzione investigativa antimafia neonata in quegli anni a svolgere Padovana, mai mi ero occupata di mafia, quindi anche lì un investimento di qualche pazzo che ha creduto in me, e anche questo mi ha molto responsabilizzata. Ovviamente ho studiato perché non sapevo niente, ho imparato a capire i loro codici e grazie a Dio con la mia squadra meravigliosa fatta di uomini, perché all'epoca quelli c'erano, però fatta di carabinieri, finanzieri e poliziotti, è stata la prima struttura interforze, anche lì, se posso dire, una delle grandi intuizioni del binomio Falcone De Gennaro. Con quella squadra siamo andati in un territorio feritissimo, che aveva subito una ferita devastante, in un momento in cui il paese, questo io cerco di ricordarlo perché abbiamo la memoria corta, era veramente a rischio di un sovvertimento democratico. Il fatto che fosse stato ucciso prima e subito dopo Borsellino, due giudici considerati delle icone della lotta alla mafia, comunque due icone della legalità, e che nulla dopo questo accadesse, era un pericolo enorme per la nostra tenuta democratica. Quindi il paese aveva bisogno di dare delle risposte e alla mafia, ma anche ai suoi cittadini, cioè di dare delle risposte: credete nelle istituzioni, perché noi ci siamo e siamo capaci di sconfiggere questo mostro, questo. Quindi per la prima volta, e per me è un ricordo eccezionale, perché capire di essere stata, per fortuna, perché forse sono stata fortunata, o forse anche un po' capace, dentro alla storia, dentro alle cose che sono state importanti per il nostro paese, individuare e arrestare i responsabili materiali di quella strage. Io mi sono occupata della strage di via di Capaci, è stato un segnale fortissimo per Palermo per la Sicilia, ma per il paese intero. Si è dato un segnale che noi ci siamo, che queste persone possono essere arrestate. 2 anni dopo abbiamo arrestato Bagarella, che era a quell'epoca il numero uno di Cosa Nostra, essendo già stato arrestato Totorina, e quindi era rimasto libero. Cioè, questi segnali erano importanti, perché prima le stragi non si scoprivano, i latitanti rimanevano latitanti per 40 anni, 30 anni, eccetera. È stato importante? Sì, e questo è uno sforzo, è una memoria che io ci tengo ad andare nelle scuole a ricordare, ai ragazzi a raccontare, perché non c'erano, non erano nati e probabilmente non erano nemmeno nelle teste dei loro genitori, ma anche agli adulti, perché noi abbiamo la memoria corta, dimentichiamo, rimuoviamo, e invece dobbiamo ricordarci che quel tempo e quegli anni e quei periodi possono tornare. Grazie.
1: Grazie a lei per quello che ha fatto e per quello che continua a fare raccontando la sua storia. Invito qua sul palco Giulia Minoli, grande amica, oltre che fondatrice e vicepresidente dell'associazione Crisi come Opportunità, e anche presidente della fondazione Una Nessuna 100.000. Con Giulia abbiamo fatto un percorso lungo con Avviso Pubblico in un periodo delicatissimo. Durante il Covid abbiamo portato comunque delle persone in un luogo spettacolare, in un teatro bellissimo di Firenze, e da lì è nato Pensa 2040, ma è nata proprio una relazione che mette insieme due realtà e poi l'amicizia tra noi. E abbiamo voluto raccontare la tua storia per tutto quello che conoscevamo di te, delle tue scelte, dell'impegno che hai messo in tutto quello che fai, quindi ti chiediamo, non so come, di raccontarlo in 4-5 minuti.
2: È un'emozione grandissima, veramente, perché credo che la cosa di cui abbiamo più bisogno in questo momento storico è condividere. E quindi credo che questo sia un momento prezioso di condivisione, che è una cosa che succede sempre raramente e invece è sempre più necessaria. Io, per quello che mi riguarda, la mia scelta è stata da subito, da quando ho iniziato un percorso che voleva mettere a disposizione un mondo dal quale provenivo, che era il mondo della comunicazione, al servizio del mondo del sociale e del terzo settore, perché credo che sia un'eccellenza assoluta in questo paese il mondo del terzo settore, un'eccellenza in Europa e nel mondo. Cioè, oggi le associazioni in tutti i settori, i centri antiviolenza, le associazioni antimafia, arrivano dove lo Stato non arriva, e questo non viene mai raccontato con la dignità e la luce che si merita. E questo è il motivo per cui io ho deciso di iniziare un percorso drammaturgico teatrale che è iniziato 15 anni fa al Teatro San Carlo di Napoli, dove mi trovavo a lavorare, mi occupavo dei progetti speciali del teatro, e mi sono resa conto che il teatro più importante del Sud Italia non aveva mai raccontato delle storie che raccontassero la realtà della camorra e di chi combatte la camorra. Siamo partiti dalle storie esattamente con la stessa intenzione di questo libro, e quindi mi ci ritrovo tantissimo in queste scelte, perché le storie, appunto, come diceva prima anche il Presidente, non solo degli eroi che non ci sono più, ma delle persone che nella loro quotidianità, sindaci, magistrati, giornalisti, testimoni di giustizia, facendo semplicemente il loro dovere, combattono le mafie. queste storie poi sono diventate sempre di più, perché ogni anno questa drammaturgia cambia, si arricchisce. Qui ci sono in sala Stefania Ribuccio e tante altre storie che noi abbiamo raccontato nella nostra drammaturgia, quindi è bello perché è un incrocio che si ritrova di storie. Ma in realtà, oltre alle storie, le nostre attori e le nostre attrici sono anche formatori e formatrici, quindi vanno nelle scuole e utilizzano il teatro come strumento di educazione alla legalità e alla cittadinanza, perché, come diceva Bufalino, veramente le mafie potranno essere sconfitte solo da un esercito di maestri elementari, e questo credo che sia il motivo per cui noi abbiamo deciso di investire veramente tanto come associazione. Anche noi quest'anno facciamo 20 anni, credo, come opportunità, e da lì questo progetto Palcoscenico della Legalità ha attraversato veramente tutte le regioni italiane, costruendo un'alleanza tra i teatri, la società civile, cercando di mettere insieme tutte le associazioni antimafia, perché anche su questo dobbiamo imparare a stare insieme. Questa è un po' una mia fissazione in generale, anche nell'impegno che abbiamo iniziato con sulla violenza di genere con la Fondazione Una Nessuna 100.000. Abbiamo la sede in un luogo molto importante a Roma da 10 anni, che è la Casa Internazionale delle Donne, che invito tutti a conoscere. E soprattutto pensiamo che sia importantissimo avere la possibilità di dare, perché l'arte e la cultura sono davvero uno strumento di comunicazione sociale potentissimo, e danno la possibilità di far sì che queste storie arrivino a tutti. Noi alla fine di ogni spettacolo non è mai applausi e andiamo a casa, ma c'è sempre un incontro con i protagonisti veri delle storie, esattamente come stiamo facendo qui. E quindi i ragazzi che hanno già fatto dei laboratori hanno poi la possibilità di chiedere ai protagonisti, di incontrare, di capire, di approfondire queste storie, e quindi di rendersi conto che è qualcosa che appartiene appunto a una quotidianità, che è possibile, perché noi dobbiamo lavorare su un nuovo immaginario, un immaginario che dia la possibilità anche, non solo a nuove generazioni, ma anche a noi stesse, di capire che possiamo insieme avere un obiettivo per questo nostro paese che ha le potenzialità più grandi del mondo, ma veramente ce le ha, solo che i primi a essere consapevoli non siamo noi, che non siamo noi che non siamo consapevoli. E quindi noi su questa cosa dobbiamo lavorarci prima di tutto su noi stessi e avere la possibilità di renderci conto, e concludo, che in questo momento storico, con tutto quello che sta succedendo, che sono guerre che non dipendono da noi, ma si ricomincia da zero su tutto, cioè non c'è più niente che vale come verità di quello che noi credevamo fino a poco tempo fa, e quindi non ci si può più permettere di stare ognuno nella sua bolla. Cioè dobbiamo fare in modo, e noi questo cerchiamo di farlo con gli artisti che devono impegnarsi nel lavoro di attivismo, con la politica, con le istituzioni, con i teatri, cioè dobbiamo far sì che tutti questi mondi diversi siano veramente insieme per la stessa causa.
3: Allora. Grazie Giulia. Scegliere di essere in questa sfida collettiva attraverso la politica, dando un valore e un peso che tolga anche lo stereotipo non solo dell'essere donna, ma dell'essere donna in un ruolo che dai più è visto come un ruolo corrotto, un ruolo privato del valore che invece è necessario mettere ogni giorno. Sto cercando appunto di non dire che Sabrina Alfonsi è una delle mie più care amiche e un sostegno fondamentale per ogni percorso che al di là dell'amicizia abbiamo portato avanti, portiamo avanti anche con Avviso Pubblico. Trovare appunto un'amministratrice attenta, consapevole e competente è una risorsa in più per tutti, però non è facile scegliere ogni giorno di intraprendere questo percorso e di mettersi nel proprio ruolo. Dici un po'.
4: Non aggiungere altro, intanto benvenuta a tutte e a tutti, non aggiungere altro perché sennò la commozione che già è alta si aggiunge ovviamente commozione. Intanto lasciatemi veramente ringraziare di cuore la Presidente Emerita perché ha detto delle cose bellissime in una forma meravigliosa e giustamente se... È veramente una delle piccole cose che sono riuscita a fare all'interno di quella cornice, mi sento già soddisfatta, diciamo, della mia vita, no che non lo sia, ma veramente non mi sarei raccontata così. Però ha detto due cose invece che mi ritrovo perfettamente di tutte quelle che lei ha detto. La prima, dell'articolo secondo della Costituzione, cioè del fatto di sentire sin da piccola che la mia vita privata o comunque singola non poteva bastare, cioè io comunque mi dovevo occupare degli altri, non sapevo come, da quando ero scout, ma comunque mi sembrava che la mia diciamo vita fosse così, c'è in sala mia sorella, mio fratello, mia cugina che mi conosco veramente da sempre, c'era una battuta dentro casa nostra che me ne posso occupare io, anche con un po' di diciamo di così dramma, perché ero sempre un po' drammatica comunque nelle affermazioni, me ne posso occupare io perché per me era veramente quello che sentivo, era la mia missione da piccola e da grande, me ne posso occupare io, era trovare la babysitter a una mia amica più grande, cioè non è che era un impegno chissà quale, però era quella propensione che ovviamente mi ha portato poi a occuparmi della comunità e quindi a fare politica, quella politica con la P maiuscola che io cerco quando vado in giro, soprattutto nelle scuole, di far capire, perché ahimè per troppo tempo e ancora un po' oggi quando si dice politica è una brutta parola, noi dobbiamo veramente aiutarci tutti quanti insieme a far riparlare della politica con la P maiuscola, quella politica, io dico sempre ragazzi guardate che vi dovete occupare di politica perché la politica si occupa di voi e quindi è bene che voi vi occupiate della politica. E la seconda è quella appunto legata alle istituzioni, legata all'impegno all'interno delle istituzioni. Io mi sono sempre candidata perché penso che l'esercizio del voto e del consenso sia fondamentale. Non si può far politica per sempre, anche se la politica è una professione, non la possono fare tutta, nessun mestiere si può fare senza avere una formazione, ma nello stesso tempo non si può fare per professione, nel senso bisogna confrontarsi con il voto, bisogna confrontarsi con il consenso, bisogna che le persone scelgano e quindi la forza che si ha poi nel fare questo, essendo stati scelti, io oggi faccio l'assessora e quindi ovviamente sono stata chiamata dal sindaco Gualtieri, ma sono la prima degli eletti del nostro schieramento, quindi sono stata chiamata anche in virtù ovviamente di quel voto. Entro nel libro perché facendo la presidente del primo municipio in realtà mi sono scontrata con il tema della legalità in maniera molto forte, perché nel primo municipio di Roma c'è un'infiltrazione di criminalità che conosciamo e appena sono stata eletta in una conferenza stampa con gli altri presidenti, con gli amministratori, in un momento in cui firmavamo anche il protocollo di DaSud proprio per le amministrazioni trasparenti, io ho detto che il 70% delle attività commerciali di ristorazione del centro storico della città erano infiltrate dalle mafie e appena è finita la conferenza stampa tutti i comunicatori mi hanno fermato dicendo non puoi dire una cosa così, è troppo forte, vedrai quello che succederà. Non solo non è successo niente, ma ho avuto i complimenti di chi se ne stava occupando da altre postazioni per aver detto la verità su una situazione e essermi messa in gioco, e da lì chiaramente è partita una grande battaglia su vari settori del centro, ma siccome Valeria Scafetta è una grandissima penna e riesce a scrivere delle cose che uno ci metterebbe veramente troppo tempo per raccontare, io me li sono messi prima gli occhiali di Valeria e quindi bisogna assolutamente prenderli, leggo un pezzettino perché penso che raccontato da lei mi ha fatto commuovere a me. C'era un monopolio, il 70% era riconducibile ad una sola famiglia. Passammo al controllo delle autorizzazioni per le occupazioni di suolo pubblico e al sequestro di strutture e di tavolini irregolari. Personalmente giravo fino a notte fonda per le strade a seguire le attività della polizia locale. Le reazioni erano quelle che mi aspettavo. Da un lato c'erano coloro che non accettavano questo cambio di passo, mentre altri manifestavano soddisfazione, quasi gratitudine. Tra questi tanti ristoratori onesti, quelli che rispettavano le regole, perché evidentemente si era creata una concorrenza sleale da parte di chi non pagava le tasse, con il personale in nero, con merce di dubbia provenienza, con fiumi di denaro a prescindere da quello che incassavano. Dai bar ai ristoranti. Arrivammo presto ad occuparci del ritorno alla legalità di una delle fiere più importanti di Roma, il Natale a Piazza Navona. C'era una situazione incancrenita, in mano a una delle famiglie che gestivano un po' tutto il commercio sull'area pubblica della città. In questo caso la risposta dei diretti interessati è stata meno conciliante, esplicita nel proprio disappunto. Le manifestazioni per il Natale si sono aperte quell'anno con una bara in piazza, con scritto sopra Alfonsi. Non mi sono fermata, non per impudenza o vocazione al martirio, ma perché sapevo di essere dalla parte giusta, in compagnia di altri amministratori e rappresentanti istituzionali con cui proseguire. In primis, e li ringrazio perché alcune sono in sala, avevo il mio staff, messo a dura prova dalle minacce che proseguirono. Il cuscino funebre, consegnato alla Presidenza, venne ricevuto con un po' di sgomento e preoccupazione da parte di alcuni collaboratori. L'ho trasformato in tanti mazzetti di fiori che ho distribuito in tutti gli uffici. Questo è il motivo perché sono qui, ma insieme a questo l'altro motivo è che secondo me si può in questo momento storico essere delle amministratrici oneste, dove c'è una grande autorità e autorevolezza senza scimmiottare il potere degli uomini e soprattutto senza scimmiottare dei comportamenti. E l'altro punto dove mi sono trovata assolutamente nella descrizione della Presidente è stato di non essere mai stata conformista. L'anticonformismo pagato in alcuni casi anche un po' a caro prezzo, perché non sempre chi mi stava vicino mi capiva, è stato però sicuramente un segno della mia vita e lo sarà sempre. Grazie.
1: Ringraziamo Sabrina per tutto quello che fai, continui a fare, per il supporto che ci dai anche come avviso pubblico, per il tuo impegno e per la tua instancabile voglia di continuare a cambiare le cose in questa città abbastanza difficile. Chiedo adesso di salire sul palco ad Anna Sergi, ricercatrice, scrittrice, professoressa ordinaria di diritto e di devianza, accomodati nella nostra bella e grande voce della Calabria, dell''Ndrangheta che hai portato in tutto il mondo. Raccontaci questa scelta.
5: Non sono io.
1: Esatto.
5: Intanto grazie a Valeria che mi ha voluto coinvolgere, grazie a Giulia e grazie anche a lei per avermi dato dell'articolo 2 della Costituzione. Da studentessa di giurisprudenza lo apprezzo tantissimo. Io sono una criminologa. E quindi ho molto diversa dalle esperienze che sono state fin qui e mi sento come tutte, forse, che non dovrei far parte di questa collezione, ma lo diciamo tutte, quindi forse qualcosa lo dobbiamo dire. E, la mia scelta è stata andarmene dalla Calabria, penso sia stata quella più sentita che ho avuto, e pari forse solo alla voglia di tornarci dopo 20 anni. Io me ne sono andata alla Calabria a 18 anni, come facciamo pressoché in tanti, quasi tutti, perché non avevo che fare in Calabria, o meglio, quello che potevo fare in Calabria sarebbe stato essere figlia di mio padre, che è un, purtroppo è stato sempre per me abbastanza difficile da gestire. Mio padre, giornalista, scrittore, portavoce del Presidente della Regione, insomma, sono sempre stata la figlia di Lullo Sergi. A casa dei miei nonni ero la nipote di altra gente, insomma, avevo bisogno di essere da sola. E, sono andata via, ho studiato, ho fatto ricerca, sono appunto una ricercatrice, e sono andata in Australia, sono andata in Canada, sono andata, ho vissuto in Inghilterra per 18 anni, sono appena tornata, sono tornata a ottobre dell'anno scorso all'Università di Bologna. E, la mia prima scelta nel ritornare, con difficoltà enorme, sarebbe stata l'Università della Calabria, che però non mi ha voluto, non mi hanno mai risposto, lo metto lì. Che va bene, perché in realtà io dalla Calabria sono andata via con rabbia, ho ancora molta rabbia, che poi è diventata possesso, quindi un po' quelle relazioni tossiche di cui parlavamo prima, nel senso che per me la Calabria è sempre stata ed è tuttora ciò che difendo. Difendo i calabresi, che non possono essere niente di diverso da quello che sono, me inclusa. E le calabresi soprattutto, che allo stesso modo non possono essere nulla di diverso da quello che sono. E le difendo non con i mezzi che conosco, quindi con la ricerca scientifica, con la divulgazione scientifica che faccio, perché me ne sono andata alla Calabria credendo alle cose che mi venivano dette e non riuscendo a collegarle a quelle che vedevo. Io leggevo di Calabria, ovviamente, come tutti negli anni 90, cose bruttissime succedevano in Calabria. Mio padre faceva il giornalista per Repubblica, quindi ci portava in giro tra faide e morti ammazzati, però al nord della Calabria nessuno sapeva niente. Io andai a Bologna a studiare nel 2005 e mi ricordo che mi chiesero: Cosenza dov'è, in Molise? E io rimasi, no, veramente Cosenza, questo è gli adulti, noi ragazzi, gli adulti, professore. E quindi c'è sempre stata questa difficoltà per me, di Calabria si parla sempre in un certo modo, ma non è il modo in cui io ho mai vissuto la Calabria. Io ho vissuto l'Aspromonte nel periodo dei sequestri di persona, per me è stato uno dei periodi più belli della mia vita, che non significa che non c'erano i sequestri di persona, ma che paradossalmente ci si abitua veramente a tutto. E se non si fa lo sforzo, per quanto mi riguarda, di allontanarsi e di guardare con occhi informati, non si riesce bene a capire cosa si sta guardando. E purtroppo questo per me con la Calabria ancora succede tanto, ed è il motivo per cui mi impegno, forse ecco, è l'impegno maggiore che ho. Io sono andata fino in Australia a cercare calabresi e calabresi donne, mafiosi e non, ci tengo a precisare. Mi occupo di 'ndrangheta all'estero, ma diciamo mi occupo anche di Calabria all'estero, e quello che ho trovato è sempre stato un dolore enorme per il trauma della migrazione, il trauma per come la Calabria viene raccontata, il trauma dell'essere additati sempre come o mafiosi o tendenzialmente, se non mafiosi, incapaci di reagire alla mafia. Questa è una cosa che a me pesa tantissimo, e quindi probabilmente questo è il motivo per cui continuo a fare ricerca. Tra l'altro, appunto, non ho grandi meriti se non quello di essere stata in grado di studiare e di aver avuto una famiglia che, per quanto con l'occhio sbarrato, diceva: parte di nuovo, ah boh, cioè, questa è stata più o meno la storia. Adesso che sono tornata a Bologna è tutto sicuramente più facile, sto scendendo sempre di più. La mia scelta di andarmene alla Calabria è smentita clamorosamente dal mio rientro in Calabria. Quest'estate, se tutto va bene, passerò un mese a San Luca, perché sto facendo una ricerca tra San Luca e Platì, con una difficoltà che... E sono del paese a fianco, quindi non è che vengo da... sono del paese a fianco, ma c'è l'Aspromonte in mezzo, quindi. Perché, come si diceva prima, se non si sta dalla parte di chi non riesce nemmeno a parlare, non solo chi è più vulnerabile e chi non è forte, ma chi non riesce proprio a raccontarsi, ma non perché bisogna raccontare la Calabria che si mangia bene, c'è il sole, c'è il mare, quello è bellissimo, ma perché ci sono delle realtà in Calabria che si chiudono proprio perché non vengono assolutamente, non gli vengono dati nessun tipo di strumento per essere diverse da quello che sono, e quello che sono è terrificante, perché in certi paesi della Calabria purtroppo non è l'andrangheta nemmeno il problema, l'andrangheta è il sintomo finale di tutta una serie di negligenze e di disattenzioni e sostanzialmente di lasciare andare, perché tanto qualcuno deve pagare, dobbiamo incolpare qualcuno, e a me questa cosa non sta bene. Io sono calabrese orgogliosa, ma nei miei ultimi studi sono molto preoccupata da alcune forme di estremizzazione dell'orgoglio calabrese, come anche dell'orgoglio italiano, come del diciamo make Calabria great again, non lo so, insomma, cose di questo genere, perché ci sono ovunque, e questo per me è molto legato al lavoro che io faccio. Si vota a Reggio Calabria tra 10 giorni, il quadro è sconfortante di qualunque partito per quanto mi riguarda, ma non per le persone in sé, che poveretti ci mettono pure la faccia, qualcuno è meglio se non ce la mette, ma qualcuno ci mette la faccia, ma perché veramente la politica in Calabria ha abbandonato il suo primissimo obiettivo, quindi parlando di avviso pubblico e del vostro libro, del vostro diciamo impegno. Purtroppo la Calabria, la prima regione d'Italia che dovrebbe parlare dell'impatto politico della mafia, che non è le infiltrazioni del sindaco, non sindaco, l'assessore che hanno amici e parenti, ma di come l'andrangheta ha cambiato la percezione che i calabresi hanno di sé, e questo ci rende sempre cittadini italiani di serie B, e questa cosa per me non è accettabile, quindi questo è il mio impegno. Grazie.
3: Allora, visto che ho detto che sono grata a Spazio 7, devo stare, giusto, dobbiamo stare ai loro tempi, quindi chiedo magari alle ultime nostre storie di essere più coincise, mi scuso io, ma insomma, però ci tengo che loro facciano un breve intervento, e quindi crederei a Stefania Di Buccio, che sicuramente era la prima che diceva io posso non farlo più, e invece proprio perché ti ho intercettato, però volevo chiedere.
6: Anzi, lei sperava,
3: ecco, la figura dell'amministratrice dei beni confiscati alle mafie, questa entità mitologica che spesso non viene conosciuta ma è fondamentale per una delle battaglie dello Stato contro le mafie, racconta un po' brevemente, ti devo dire purtroppo, la tua scelta.
7: Grazie, allora io starò in piedi e ringrazio, perché non mi sarei mai seduta accanto alla Presidente, mi sarei sentita proprio piccola, chiedo scusa, quindi vado bene così. Allora, 2 minuti, io svolgo questa professione, l'amministratrice giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità economica ed organizzata, una professione che molti non conoscono, tant'è che quando io chiedo, ma secondo te che lavoro faccio? Ma anche in famiglia, l'hanno capito dopo molto tempo. È sicuramente un investimento professionale molto particolare, perché implica sicuramente una scelta di campo, implica di essere avvocata o commercialista, di iscriversi in un apposito albo, di acquisire delle competenze specifiche soprattutto nella gestione aziendale e di decidere di investire queste competenze all'interno di un contesto che per sua natura è molto critico, perché è un contesto infiltrato, contaminato da presenze chiaramente anticostituzionali per principio. Bisogna adempiere a questa funzione con una grande attenzione ai diritti di tutti i soggetti coinvolti, compresi coloro i quali in una prima fase subiscono questa misura. Perché? Perché noi siamo in uno Stato di diritto, abbiamo una autorità che ci viene conferita dall'incarico e che non deve essere oggetto di nessuna forma di abuso, perché lo si fa per conto di chi spetta, cioè nell'interesse del soggetto che verrà ritenuto poi titolare del bene. È chiaro che gestire un'azienda nella quale c'è un dubbio di infiltrazione criminale è un'impresa alquanto complessa. L'imprenditore, io dico sempre, colui che fa l'impresa di scommettere le proprie risorse e le proprie abilità nel mercato. L'amministratore giudiziario è un soggetto che agisce per conto nello Stato nel tentativo di salvare un'impresa. Quindi è un gesto sicuramente che richiede molte attenzioni, molto tempo, poche ore di sonno e molta forza. Forza che io ho trovato nella mia regione, l'Abruzzo, forte e gentile. scusa. Ho scelto di fare questo lavoro e sicuramente di intraprendere questa carriera perché mio nonno abruzzese, nonno Pietro, che avete riportato nel libro, mi raccontò nel 92, l'anno delle stragi, quante storie si incontrano oggi, mi raccontò un suo segreto, mi raccontò il motivo per il quale era ritornato dall'America nel 1918. Tornò dall'America perché aveva incontrato la mano nera, la mafia italiana in America, e continuava a chiedermi: ma voi a scuola lo studiate? Nei suoi occhi, in quel racconto, io lessi la sofferenza di un uomo 92enne che si è sentito impotente davanti alla mafia, lontano da casa, per paura di ritorsioni verso la sua famiglia a Pesco Costanzo, ha preso la prima nave ed è tornato indietro e voleva sincerarsi che io non fossi impotente e che io a scuola studiassi quelle materie perché sarebbero state lo strumento per fare qualcosa nel mio piccolo che avrebbe potuto portare un miglioramento. E allora io da quell'anno lì ho deciso che nel mio piccolo avrei trovato la mia strada. Non la trovavo facilmente perché a scuola non si studiavano queste materie. All'università l'ho incontrata questa strada grazie all'incontro per me salvifico con la professoressa Stefania Pellegrini, che aveva istituito un corso mafia e antimafia all'Università di Bologna e poi ha istituito il master in gestione e riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati, nel quale io ho iniziato a collaborare e gli ho capito, ecco, posso investire le mie energie in questo percorso, e da 15 anni ci sono dentro con grande passione e grandi difficoltà. Sono l'amministratrice giudiziaria Stefania Di Buccio e oggi quasi nessuno mi chiede più: ah, l'avvocato Di Buccio, ma quando arriva? Perché forse con l'età riesco a dire veramente l'avvocata Di Buccio sarei io.
3: Esatto. Ringraziamo anche il papà di Stefania, il dottor Felice Di Buccio, che è l'anima di questa storia. Velocissime le ultime due, scusate, vi chiediamo di, magari se riuscite, se potete venire insieme, così no, perché vedo il terrore negli occhi giustamente della libreria, c'è una gestione dei tempi,
8: c'è una presentazione
3: per cui,
8: a seguire,
3: siccome so di poter, sappiamo di potercelo permettere con voi due, con la professoressa Giusy Rosato e con Paola Di Nicola Travaglini, per cui abbiamo un amore smisurato, nutriamo nei suoi confronti, quindi se vi va velocemente, poi appunto diamola. Tra l'altro c'è un libro di un'altra donna dopo di noi, di Ilaria Capua, quindi chi di voi vuole rimanere può rimanere qui a seguire anche l'altra presentazione, anche il vostro contributo. E proprio per andare ancora più sui tempi, nel libro è contenuta una breve graphic novel che ci aiuta a tenere anche un'altra storia fondamentale, lo sguardo libero di Letizia Battaglia, che ha disegnato, basandosi sulle sue foto, un'altra protagonista che non ha voluto sedersi qui con noi perché lei preferisce comunicare con il tratto meraviglioso della sua matita, che è Alma Velletri, ma è un dono che lei ci ha fatto questa graphic novel. Alzati almeno in piedi. E do la parola appunto per salutarci a Giusy Rosato e a Paola Di Nicola.
9: Velocissima, sì, io sono una docente di lettere classiche, e la mia scelta nasce proprio da lì, dalla scelta della scuola superiore da frequentare. Il liceo classico è stata per lo più una scelta univoca di fronte al panorama dell'offerta formativa che mi si prospettava, perché ero indecisa tra lettere classiche e medicina, perché la cura dell'animo e la cura del corpo, e dopo una serie di riflessioni ho optato per la cura dell'animo perché ritrovavo nel mondo dei classici, nella classicità greco-romana, quella strada in cui riconoscersi, ritrovarsi nei momenti di smarrimento, e quindi ha sempre rappresentato per me un patrimonio valoriale a cui attingere forza nei momenti di sconforto. E però l'insegnamento delle discipline classiche poi si è insegnare, no, lasciare un segno attraverso quelle discipline, si è coniugato con l'educazione alla legalità, l'educazione alla cittadinanza, quando sono stata nominata referente di istituto per l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, referente per la città di Cremona del CPL, che è il centro di promozione legalità Falcone e Borsellino, e referente nazionale dell'associazione di Ogenes antimafia e antiusura. Quindi la collaborazione stretta e quotidiana con le istituzioni, le associazioni, gli enti del territorio, le forze dell'ordine, le forze di polizia, le forze armate, mi ha consentito davvero di dare all'insegnamento e anche attraverso l'insegnamento delle discipline classiche una prospettiva molto più ampia che avesse un valore educativo e formativo di più ampio respiro.
8: Un minuto e non ve ne prendo di più perché ho capito che la situazione è difficile e quindi una sola riflessione alla luce della ricchezza di poter essere l'ultima a parlare. Beh, intanto che questo mondo, che è il mondo di donne che, come ha detto la Presidente, svolgono un lavoro normale, in modo normale, senza ambizioni di fare la rivoluzione, ma semplicemente di fare il proprio dovere, è un mondo che se non fosse scritto in un testo del genere nessuno di voi conoscerebbe. Perché la storia delle donne è stata una storia di omissione. Io mi sono occupata e mi occupo, come sa la Presidente, anche di criminalità organizzata, oltre che di criminalità di genere, cioè di violenza maschile contro le donne. E chiudo su questo. Lo studio di questi due fenomeni criminali mi ha consentito di capire la comunanza profondissima che hanno. C'è omertà. C'è impunità, c'è sostanziale riconoscimento e accettazione di quello che vediamo accadere, ma entrambe sono finalmente nella mirino culturale di ciascuna e ciascuno di noi. Questo paese ha gli strumenti giuridici e culturali per contrastare il fenomeno mafioso, il fenomeno corruttivo e il fenomeno della violenza maschile contro le donne, che viene poco nominato, che viene poco rappresentato e che vede metà del genere umano, corrispondente a un terzo delle donne, che è qui dentro, non fuori da qui. E si tratta ovviamente di un artificio retorico, e un uomo su tre che è qui dentro commette violenza inconsapevolmente. Ecco, tutto questo, abbiamo bisogno delle istituzioni, ma le istituzioni prima di tutto hanno bisogno di una società civile colta, competente, capace di osservare al di là di stereotipi e pregiudizi, con un linguaggio che smetta di romanticizzare la violenza come raptus di gelosia o come amori malati, perché stiamo di fronte al fenomeno peggiore, al peggiore fenomeno criminale e culturale che la storia dell'umanità abbia mai ricordato. Grazie.
1: Grazie ancora per l'enorme sforzo che avete dovuto fare e vi abbiamo chiesto nel raccontarvi in pochissimi minuti, proprio un minuto alla nostra disegnatrice, senza la quale questa non si chiamerebbe graphic novel e non avrebbe un fumetto speciale che abbiamo voluto dedicare.
10: Proprio solo un secondo, perché vabbè, mi sento un granello di polvere in tutto questo, però in tutti i vostri discorsi, partendo dalla Presidente, che se lei vuole intraprendere l'attività di un podcast ha un'ascoltatrice assicurata, anche due, e vi voglio ringraziare perché in ognuno dei vostri discorsi ho comunque ritrovato un pezzo di me, nonostante il mio lavoro esuli totalmente da quello che voi fate, però ho trovato veramente ispirazione in tutto quello che avete detto. Chi ha parlato di più, chi ha parlato di meno, vi ringrazio, è stato un piacere disegnarvi. Se questo fosse un mondo ideale sarei venuta ad incontrarvi una per una, perché il disegno è una cosa emotiva e vedervi dal vivo mi avrebbe permesso di disegnarvi mille volte meglio, però sono stata veramente contenta di aver partecipato di nuovo a questa edizione di questo libro e sono fiera di tutte voi, siete fantastiche e grazie mille di lavorare e di fare quello che fate.
1: Grazie ancora Spazio 7, metteremo la registrazione sul nostro canale YouTube. Grazie ancora a tutti, grazie Presidente.
11: Radio Radicale era il libro Scelte femminile plurale, storie di impegno e di passione civile. Noi invece ora vi lasciamo all'ascolto delle prime pagine dei quotidiani in edicola.
12: Questo è Radio Radicale, i giornali di oggi. Oggi, lo ricordiamo, è domenica 24 maggio del 2026, aprono quasi tutti sullo stesso tema. E questo già dice qualcosa, quando le prime pagine naturalmente convergono così, vuol dire che la notizia è davvero una solamente, la notizia è quella dell'Iran, perché Trump ha annunciato che un accordo con Teheran è pronto, lo dice il giornale in apertura con le parole dirette del presidente americano, accordo pronto con l'Iran, e aggiunge: gli USA riaprono Hormuz, si prepara un vertice con Israele e i leader del Golfo. Il giorno titola USA-Iran, intesa possibile, con Trump che dichiara oggi la decisione. Il manifesto ci costruisce sopra l'intera prima pagina con un titolo secco e potente, perdere o lasciare, e spiega un po' la doppia anima di questa storia. Trump è allo stesso tempo vicino a un accordo e vicino ad un nuovo attacco. Il secolo XIX inquadra quella che è la dimensione regionale. I leader arabi hanno chiesto a Trump di fermare la guerra, c'è l'ipotesi di una tregua di 2 mesi. Trump ha detto: decido entro oggi. E il domani invece mette la questione in un contesto più ampio, titola: Trump tra pace e bombardamenti, l'accordo con l'Iran è molto vicino. E segnala in apertura anche il nuovo ruolo globale della Cina con Xi Jinping, che costruisce quella che il giornale chiama la fortezza Asia. Il punto politico su questa storia è abbastanza chiaro: non è ancora un accordo firmato, è un annuncio, e c'è una variabile che nessun giornale ignora, ovvero che Netanyahu, Israele, è contrario, lo dice esplicitamente il secolo XIX, il manifesto lo conferma. Netanyahu si sfoga sul Libano, questo è un po' il nodo vero. Tra Washington e Tel Aviv c'è una frattura sulla gestione del dossier iraniano, e quella frattura è al centro di tutto. Il vertice che Trump vorrebbe convocare con Israele e i paesi del Golfo servirà anche e soprattutto a cucire questo strappo. Il secondo tema che attraversa le prime pagine è la flottiglia, ma con un colpo di scena che ieri sera nessuno si aspettava. Libero apre con una storia che arriva dalla Spagna. A Bilbao, infatti, la polizia ha manganellato i membri della flottiglia che ostacolavano le operazioni di sbarco. 4 arresti e il titolo di Sechi è un affondo diretto: la Spagna mena la flottiglia. Israele, Sanchez spieghi. L'editoriale del direttore si chiama Contrappasso Iberico e chiede la convocazione dell'ambasciatore spagnolo. Dunque, il paese che nell'immaginario della sinistra europea era il campione della causa palestinese finisce per trattare i militanti della flottiglia esattamente come, o peggio di come, li hanno trattati gli israeliani. È una torsione politica, diciamo così, che Libero non si fa sfuggire. Il Fatto Quotidiano, che vedete oggi, entra invece sulla questione con una lente diversa. Non solo Ben Gvir, ma l'indagine si estende a 6 funzionari dell'IDF, che è l'esercito israeliano, come sapete, della Marina israeliana. E Travaglio dedica la sua rubrica, il suo editoriale, Carletto Falcone, a Nordio. Titolo a caratteri cubitali: Nordio, si crede Falcone, come titolo di apertura. La chiosa è tagliente, diciamo così, coerente con lo stile del giornale. Qui entra in gioco una terza storia, quella italiana per eccellenza di questa domenica. È il 23 maggio, l'anniversario della strage di Capaci. E il giornale di Sicilia apre su Palermo e sull'anniversario con un titolo che richiama le parole di Mattarella e un momento preciso: alle 17:58, il minuto del silenzio, stop a slogan e proteste. Il Presidente della Repubblica ha ricordato che l'eredità di Falcone e Borsellino appartiene alla democrazia di tutti. E la cerimonia che c'è stata, diciamo così, non si è sviluppata senza tensioni. C'erano cori contro il governo, contestazioni, e la sorella del magistrato, Maria Falcone, ha cercato di spegnere le polemiche. Avvenire invece il quotidiano dei Vescovi della Conferenza Episcopale Italiana ha come apertura Papa Leone XIV al centro con la sua visita alla Terra dei Fuochi. Crimini e misfatti è il titolo e il Papa denuncia il concentrato di interessi oscuri e indifferenza in quel territorio. La discussione invece, giornale, come ci ricordano, sotto il titolo fondato da De Gasperi, riprende lo stesso tema e lo allarga. Ambiente, degrado e una critica esplicita all'ideologia dei no che ha impedito scelte moderne ed efficaci. Questo è il titolo: Ambiente, degrado, il grido del Papa e il dovere della politica, basta ideologie. Leone XIV nella Terra dei Fuochi riporta al centro la questione ambientale. Scelte rinviate hanno favorito proprio ciò che si voleva combattere: discariche illegali, roghi tossici, traffici criminali.

Il Giorno ci mette dentro anche il caso Picerno e un PD che, secondo il Giornale, è cambiato. Lo specchio di un PD mutato è il titolo. Il Giornale invece usa una parola sola per descrivere quello che secondo la destra è il punto d'arrivo della sinistra italiana. Bangladesh, grande, cubitale, a metà pagina, un giornale anche ribattuto nel corso della serata. I big del PD, dice il titolo, ammettono che il futuro dell'Italia è islamico. È una provocazione politica dichiarata, non, diciamo così, una notizia nel senso stretto, ma è lì in prima pagina. I big del PD lo ammettono, il futuro dell'Italia è islamico. Il PD al vertice della sinistra islamista, la proliferazione dei candidati musulmani nelle liste Dem è in corso da tempo, Fassino profetizza, la società cambia, Europa già piena di sindaci musulmani. E poi La Verità di Belpietro apre su una storia giudiziaria che non riguarda l'Iran né la flottiglia, avvocati pedinati e spiati in tribunale a Napoli. Dalle informative dei carabinieri emerge infatti un sistema di controllo dei colloqui tra legali a margine delle udienze, tre avvocati coinvolti, penalisti già pronti allo sciopero. È una storia che riguarda i confini tra indagini e diritti della difesa e che nei prossimi giorni potrebbe allargarsi. Avvocati pedinati e spiati in tribunale, dopo Perugia scoppia il caso Napoli. Tre avvocati sono stati controllati e fotografati insieme con il fratello di un imputato di Camorra e un paio di testimoni. Poi quelle immagini sono finite in una informativa destinata alla Procura di Napoli, che sta provando a farla acquisire dal Tribunale in un processo di criminalità organizzata. Ma che cosa hanno fatto i legali per subire questo trattamento? L'abboccamento si è svolto in qualche covo segreto? Assolutamente no. L'incontro che ha suscitato l'attenzione degli investigatori è avvenuto in tribunale a margine di un processo e i tre difensori erano con il familiare di un cliente fuori dall'aula dove si teneva l'udienza. In taglio basso poi, sempre sulla Verità, la CGIL, i lavoratori LGBT sono stressati e il sindacato attacca l'agenzia ONU perché nel suo report sulle criticità occupazionali non fa alcun riferimento al peso derivante dallo status di minoranza stigmatizzata. Questo peso derivante dallo status di minoranza stigmatizzata è virgolettato e dunque si parla di questo primo rapporto sui rischi psicosociali legati al lavoro. Questo dunque sui giornali di oggi, l'aria che tira in questa domenica, c'è un mondo in attesa di sapere se Trump firmerà o no. E quella firma, come possiamo immaginare, cambierebbe il prezzo dell'energia, il quadro del Medio Oriente e l'agenda politica di mezza Europa. C'è una crisi diplomatica sulla flottiglia che si complica con il caso spagnolo, c'è l'Italia che commemora Capaci, c'è un Papa che va nella Terra dei Fuochi e c'è una politica interna che schermaglia, si posiziona, prepara le elezioni. Diamo un po' un'occhiata dentro i giornali, leggiamo gli editoriali, i commenti, i retroscena, perché sostanzialmente la giornata è questa, però Trump ha annunciato che un accordo con Teheran è pronto, l'abbiamo detto, il giornale titola in apertura con le parole dirette del presidente americano, accordo pronto con l'Iran, e c'è un editoriale su questo tema sulla prima pagina, come dicevamo appunto, del quotidiano Il Giornale. Gli diamo un'occhiata. Allora, accordo pronto con l'Iran, USA, riapriremo Hormuz, vertice con Israele e leader del Golfo. Un accordo con l'Iran è pronto, lo ha annunciato il presidente USA Donald Trump, ho già parlato con Netanyahu, il leader del Golfo, Hormuz sarà riaperto. Questa è una notizia che troviamo un po' ovunque perché è una notizia del giorno, ma forse c'è una cosa che conviene segnalare perché non ne abbiamo parlato nel corso di questa nostra apertura. C'è Francesco Maria Del Vigo che si occupa di Spagna, a proposito parlavamo del

0: cortocircuito spagnolo in qualche modo, non li hanno visti fallire. Gli diamo un'occhiata. Parafrasando Elie Schlein, scrive Del Vigo che a sua volta, questo è l'editoriale del giornale di oggi, parafrasava la studiosa femminista Lisa Lovenstein, possiamo dire con assoluta certezza che non li hanno visti fallire. La sinistra mondiale stava crollando fragorosamente, loro, quelli che frequentano il bel mondo e si spacciano per internazionali, non avevano capito niente, troppo impegnati a discettare sul ciuffo di Trump. Non hanno visto la rovinosa caduta di Pedro Sanchez, primo ministro socialista spagnolo, ora inseguito in piazza con i forconi dai suoi concittadini, ma dalle nostre parti ancora coccolato come un'icona anti-Trump e anti-Israele. Così come si erano perdutamente innamorati di Zapatero, ora inseguito dalla polizia. Loro volevano importare il suo socialismo in Italia, lui intanto esportava i suoi soldi a Dubai, una sorta di esproprio non esattamente proletario. Ma sono solo dettagli, si erano invaghiti anche di Emmanuel Macron, giovane, bello, abbastanza progressista da essere talmente scollato dal mondo reale da far sembrare la Maria Antonietta delle brioche un'assistente sociale. Qui dunque Maria Del Vigo, in questo editoriale intitolato Non li hanno visti fallire, mette il dito nella piaga. C'è anche Libero che, come dicevamo, si occupa della flottiglia, la Spagna mena la flottiglia, Israele Sanchez spieghi, e c'è Segui appunto che si occupa del contrappasso iberico, così lo chiama. Fermi tutti, scrive il direttore della polizia spagnola all'aeroporto di Bilbao, ha manganellato i membri dell'intrepida flottiglia che ostacolavano le operazioni di sbarco. Mentre scrivo, sono le 21 sulle agenzie di stampa, non ci sono reazioni politiche, zero, niente, nulla, mi correggo, c'è un geniale commento del Ministero degli Esteri di Israele che su X percula Pedro Sanchez chiedendo al governo spagnolo di fornire spiegazioni sul trattamento riservato agli anarchici della flottiglia. Il boomerang della politica è perfido, soprattutto con chi ha la faccia di bronzo, ripeto, a beneficio della polizia morale della sinistra propal. Il ministro israeliano Ben-Gvir è un hooligan politico, un tricheco istituzionale, ma vogliamo parlare di flottiglianti? Che siano gli utili idioti di Hamas, l'ho già detto e scritto infinite volte, va aggiunto che sono dei teppisti, dei manipolatori, dei bugiardi, degli ignoranti, dei fanatici, specialisti della messa in scena. Siccome si Israele il cretinetto europeo con la cappa, sorvolando sulla realtà del terrorismo jihadista, ha aperto una vergognosa caccia all'ebreo, ora mi aspetto qualche parola sul pestaggio di Bilbao. Attendo con trepidazione la convocazione dell'ambasciatore spagnolo alla Farnesina, che l'ombre della Castiglia dia immediate spiegazioni sul trattamento inumano. Non ci sono italiani, quindi si può fare? Dettagli diplomatici, si sottovalutano le affinità elettive del gruppo, basta guardarli in faccia, annusare per beccare un parente iberico del caro tenuto pentastellato. Questo dunque Mario Sechi, c'è un po' il gioco delle parti su questa storia. Questo la prima pagina di Libero e con quest'ultima notizia ci fermiamo qui per questa nostra rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo edicola oggi, domenica 24 maggio del 2026. Grazie per l'assistenza tecnica in regia a Luciana Bruno, un saluto da Enrico Salvatori.
1: Erano le prime pagine dei quotidiani con la voce di Enrico Salvatori. Noi ora vi lasciamo ai 10 minuti con Cesare Damiano a cura di Antonello De Fortuna.
2: Radio Radicale, 10 minuti con Cesare Damiano, presidente dell'Associazione Lavoro e Welfare. Bentornato, presidente.
3: Buona giornata a lei, un caro saluto a tutte e a tutti.
2: Parliamo sempre spesso di occupazione e di crescita. Ieri la foto, diciamo così, del rapporto Istat che parla di un'Italia senza slancio, con la necessità di valorizzare quello che chiamiamo il capitale umano. Tutto questo, diciamo, mentre poi nell'attualità ci sono crisi aziendali che attanagliano il nostro paese da tanti anni, anche gravi, le ultime in ordine di tempo, l'Electrolux e Stellantis. Cosa vuol dire questo?
3: Ma intanto bisogna dire che siamo in un quadro internazionale sicuramente molto problematico. Adesso non ripeto le questioni che riguardano la geopolitica, le guerre, ultima quella con l'Iran, lo stretto di Hormuz e tutto quello che gira attorno a queste problematiche. È evidente che noi abbiamo una situazione che pesa molto sull'Europa, che corre il rischio di essere un po' la vittima di questa situazione, tant'è che accanto ai dati dell'Istat possiamo avere una lettura di altri dati, quelli della Commissione europea, che prevede in questo scenario una diminuzione delle previsioni di crescita che non erano già brillanti e un aumento dell'inflazione. Quindi due dati che sicuramente non ci faranno del bene. Poi c'è il rapporto Istat che diciamo dipinge un'Italia in grigio, come noi facciamo sempre, io lo ripeto fino alla nausea, non amiamo la propaganda di qualsiasi colore o natura essa sia e ci riferiamo sempre ai dati. È evidente che il governo enfatizza quello che c'è di buono, quel poco, di solito il dato essenziale che viene messo in evidenza è la crescita della occupazione.
2: Sì.
3: Non c'è dubbio, nel periodo 1 milione di occupati in più, io ricordo sempre la Francia 1,5 milioni, la Spagna 2,5 milioni, quindi avanzando l'Europa nell'occupazione nello stesso periodo nel quale è avanzata l'Italia, noi regrediamo nella classifica, cioè si va avanti indietreggiando perché gli altri vanno più veloci di noi, ad eccezione mi pare della Polonia. Così come passiamo, diciamo, invece al primo posto per il debito in rapporto al prodotto interno lordo, addirittura fa meglio di noi la Grecia, anche questo è un dato del quale dobbiamo tenere conto. Poi ieri l'Istat, a proposito dell'occupazione, dice sì, aumenta l'occupazione, ma nei settori a basso valore aggiunto, l'abbiamo ripetuto, cala nella manifattura, aumenta nei servizi a basso valore aggiunto, può essere le pulizie, l'alberghiero, la ristorazione, aumenta nell'occupazione, diciamo, il lavoro meno stabile e peggio pagato, quindi tutto questo vuol dire che è un aumento, diciamo, debole che paradossalmente fa anche aumentare il lavoro povero in Italia. Quindi il quadro della situazione non è per niente rassicurante, mancano investimenti sulla innovazione. Noi aumentiamo, ad esempio, dopo tutta la questione dei bonus edilizi, poi c'è chi la vede cotta e chi la vede cruda, bisognerebbe fare un'analisi più approfondita. Cresciamo nelle costruzioni ma non cresciamo nella innovazione, la Spagna cresce nell'innovazione e non cresce nelle costruzioni, quindi i fattori che dovrebbero caratterizzare il futuro di una nazione moderna che scommette sull'orizzonte la formazione, la qualità, l'innovazione, la competenza nella tecnologia relativa all'intelligenza artificiale, da noi sono deboli, in altri paesi sono più forti e quindi noi corriamo il rischio di non essere preparati alle sfide, lo ripeto, in un contesto internazionale che sicuramente è contro di noi e non favorisce l'Europa. Poi lì dentro, come lei accennava, se vogliamo parlarne lo possiamo fare, ci sono le crisi aziendali che riguardano tanti settori.
2: Ecco, e tra l'altro con prospettive difficili di recupero almeno di una parte del mercato e quindi di salvataggio dell'occupazione.
3: Ma sicuramente anche qui c'è da rilevare un dato, quello che noi studiamo con il centro studi di lavoro welfare, la mia associazione, ed è quello della cassa integrazione. Anche qui, per citare una tendenza, il 2025 si chiude con una cassa integrazione aumentata del 10% rispetto all'anno precedente. I primi 3 mesi di quest'anno danno un segno positivo perché diminuisce la prenotazione, diciamo così, di cassa integrazione, perché sono ore autorizzate, poi ci sono quelle realmente consumate che sono sempre inferiori. Ma in questa diminuzione cosa succede? Per la prima volta la cassa integrazione straordinaria supera quella ordinaria e soprattutto si manifestano i casi di chiusura aziendale, cioè cassa integrazione per chiusura aziendale, per la cessazione delle attività.
2: Quindi il segnale pessimo.
3: È un segnale pessimo perché sono, mi pare, 117 unità produttive, poi lì si tratterebbe di capire di quale entità occupazionale parliamo, perché un'entità, uno stabilimento può essere piccolo, medio, grande, eccetera, eccetera. Però tra queste unità che cessano, vogliamo citare il caso elettrodomestici, Electrolux, su un'occupazione di oltre 4.000 unità, quelle che attualmente ci sono, l'azienda ha già annunciato un esubero di 1.700, che è quasi il 40% del totale, e la chiusura di uno stabilimento marchigiano. Ad esempio, quel settore, nell'impresa più rilevante, segnala una crisi importantissima. Possiamo aggiungere il tema della siderurgia e il dramma dello stabilimento di Taranto. Possiamo citare la cessazione da parte dell'ENI della chimica di base, che può avere delle ripercussioni poi sul tessuto industriale con l'indotto e così via. Di recente abbiamo poi il caso Stellantis, l'annuncio della giornata di ieri, quando dico ieri perché di solito trasmettiamo magari con un po' di ritardo, vi sto riferendo al 21 maggio, sì, perché adesso mi pare che ne abbiamo
2: giovedì.
3: 22, no? Oggi
2: giovedì.
3: Siamo venerdì. Sì. Quindi ieri, 21 maggio, negli Stati Uniti è stato, da parte del nuovo amministratore italiano Filosa, che ha sostituito Tavares, l'annuncio di questo piano di investimenti di qui al 2030 di circa 60 miliardi, non so se di euro o di dollari, insomma, una cifra comunque
2: consistente, sì,
3: molto importante. Uno dice: beh, mi rallegro di questa cifra importante, però dentro la cifra anche lì andiamo a vedere che ripercussione avrà sui vari mercati. La gran parte di questi investimenti va a vantaggio degli Stati Uniti. Una parte minoritaria è distribuita fra Medio Oriente, Estremo Oriente, Africa e Europa. Quindi noi abbiamo molti stabilimenti Stellantis in Europa, non solo in Italia, ma anche in Francia, per fare un esempio, e quindi vediamo che c'è, come si dice, una parte di investimenti modeste in una situazione, per quanto riguarda l'Italia, che vede alcuni stabilimenti in bilico. Penso a tutta la situazione dello stabilimento di Cassino, per il quale si prevederebbe un accordo con una industria cinese che dovrebbe sull'elettrificazione. I cinesi, insomma, hanno
2: ne sanno.
3: Di mercato, ne sanno più.
2: Ti volevo chiedere però una cosa prima di chiudere, perché allora 60 miliardi stavo cercando sono di euro, questo te lo dico, ne parlavo
3: di valore.
2: Che cosa abbiamo capito del mercato? Perché oscillava prima tra l'elettrico, poi invece si prediligeva per questioni di politica occidentale l'altro tipo di combustione. Quindi in realtà, insomma, la scommessa è sull'elettrico. No.
3: Ma allora, quando c'era Tavares aveva spostato tutta la strategia sull'elettrico, anche di breve periodo, addirittura con un periodo più ravvicinato rispetto a quello che prevedeva l'Europa. Poi, come si è visto, i costruttori di automobili sono andati, in una direzione diversa, perché l'impatto previsto dall'Unione Europea sull'elettrico non era considerato, come si dice, realizzabile, realisticamente non si poteva arrivare a quell'obiettivo, quindi c'è stato, come si dice anche da questo punto di vista, un rallentamento. Mi pare che adesso sul mercato elettrico, anche grazie alle continue innovazioni di carattere tecnologico, un conseguente abbattimento dei prezzi di vendita di queste automobili, perché non dimentichiamolo che il consumatore dell'automobile, quando si tratta di comprare la nuova automobile, dice: ma qui come faccio? Compro l'elettrico, mi costa di più.
2: Certo.
3: Compro l'elettrico, non ho le colonnine, non ho particolari incentivi e quindi mi rifugio nel tradizionale, al massimo punto al ibrido, per cui un pezzettino me lo faccio con l'elettrico, ma per il resto posso andare col tradizionale motore termico. Quindi pare che il mercato elettrico possa, come si dice, risvegliarsi, però mi sembra che l'orientamento sia un po' un orientamento misto. Poi bisogna anche qui distinguere i mercati. Il mercato degli Stati Uniti ha delle particolarità che non ha il mercato europeo ed è considerato il mercato fondamentale. In più bisogna anche dire che determinati marchi come Lancia, come Alfa Romeo, che hanno grande tradizione italiana, sono considerati ormai dei marchi regionali. Per quanto riguarda l'Alfa Romeo, nel piano non mi pare che ci sia in prospettiva la previsione di grandi nuovi modelli, se non di un nuovo SUV eccetera, ma le tradizionali berline mi pare che siano un po', diciamo, in rallentamento. Quindi la situazione sicuramente presenta delle forti criticità. Intanto non dimentichiamo mai che al tempo, adesso non è che voglio tornare, come si diceva una volta, a Ciro Menotti, no? Quando il ragazzo diceva: ma tu mi stai parlando di Ciro Menotti?
2: No, però insomma, qualche decennio fa.
3: Non mi stai parlando dell'attualità, però qualche decennio fa, quando parlavamo di Fiat, parlavamo di 120.000 occupati in Italia più tutto l'indotto, adesso ne parliamo di 30.000, metà dei quali sono, forse più della metà, in cassa integrazione o sotto forma di ammortizzatore sociale. Quindi è evidente che la situazione è strutturalmente cambiata e stiamo combattendo per mantenere ancora un nucleo produttivo importante. In sostanza, questi grandi gruppi, sia dell'automotive, sia dell'elettrodomestico, sia della siderurgia, sono un po', diciamo, alle corde. Ci vorrebbe, come sempre lo diciamo, ma è da decenni che ne parliamo senza risultati significativi, una vera politica industriale. Lei sa che la mia opinione, da keynesiano di antica data, è avere un indirizzo strategico dello Stato sulle nervature essenziali per quanto riguarda produzioni strategiche o di tutela nazionale eccetera eccetera, come si fa negli Stati Uniti, in Francia o in Germania, e poi avere le formule miste privato pubblico e poi avere ovviamente tutti gli incentivi, soprattutto delle nuove tecnologie, per quanto riguarda l'attività privata che la fa da leone. Però alcune nervature dovrebbero avere un indirizzo, come si dice,
2: un impulso statale ben preciso,
3: ha una visione nazionale e al di là della contingenza, insomma, per il futuro di una nazione. Però purtroppo non siamo in quella situazione.
2: Grazie Cesare Damiano, presidente dell'Associazione Lavoro e Welfare.
3: Bene, buona giornata.
1: Alla radicale era Antonello De Fortuna con Cesare Damiano, noi ora invece vi lasciamo alla rassegna stampa vaticana, quella di Giuseppe Di Leo, e poi alle 7.30 stampa e regime, la rassegna stampa di Radio Radicale con Marco Cappato.
4: La rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo.
5: Ben ritrovati domenica 24 maggio 2026. Paolo Affaccato scrive su Osservatore Romano del 16 maggio, in prima pagina: una luce di speranza in Myanmar, una nuova chiesa cattolica nella diocesi di Pattaya, in una delle regioni lambite dagli scontri armati, e aggiungo io, in una delle regioni più dimenticate nell'attenzione mass mediatica internazionale. Sempre Osservatore Romano dà notizia del viaggio di Papa Leone XIV in Francia il prossimo 25, 26, 27, 28 settembre, accogliendo l'invito del capo di Stato Macron e delle autorità ecclesiastiche del paese, quello del direttore generale dell'UNESCO, il Papa Leone XIV compirà, appunto, come si legge in questo comunicato della Santa Sede, il suo viaggio dal 25 al 28 settembre e visiterà la sede dell'organizzazione, appunto, dell'UNESCO. Dietro i numeri ci sono persone e famiglie, non abbandonarle a freddi sistemi algoritmici. Così sintetizza l'intervento che il Papa ha rivolto agli operatori delle banche italiane nei giorni scorsi, ripubblicato questo intervento dall'Osservatore Romano. Ci soffermiamo perché è interessante. Gli istituti che rappresentate, ha affermato il Papa, questa delegazione delle banche italiane, hanno origini varie, accomunate dall'esigenza di sostenere l'imprenditorialità e la finanza pubblica e privata in diversi momenti e contesti della storia italiana. I loro inizi, caratterizzati da coraggio e creatività, testimoniano la complementarità tra risparmio e investimento privato e pubblico per la realizzazione del bene comune e per una solida crescita economica. Le vostre istituzioni finanziarie hanno infatti favorito in modi diversi una giusta condivisione e ridistribuzione di ricchezza tra individui, imprese e istituzioni, rendendone la fruizione più accessibile a tutti e valorizzando il contributo di ciascuno. È questa una funzione sociale che ben si iscrive, prosegue il Papa, nella missione affidata da Dio all'uomo di essere custode del creato, per cui ogni attività umana è chiamata a produrre frutto disponendo con generosità e equità di quei doni che Dio pone originariamente a disposizione di tutti e sviluppando con alacre fiducia quei semi di bene inscritti come promessa di fecondità nell'intera creazione. Proprio in virtù di questa capacità costruttiva, il sistema bancario si è trovato nel corso dei secoli al centro di grandi processi di sviluppo economico e sociale, divenendo una realtà sempre più complessa e articolata, capace di influire sulla vita delle persone. La concentrazione di capitali e la disponibilità di qualificate competenze lo hanno fornito di mezzi economici ingenti, con la conseguente duplice possibilità di farsi promotore di equa condivisione per il benessere generale o, in negativo, fautore di accumuli egoistici, fonte di sperequazione e di miseria. In questo quadro, prosegue il Pontefice, in questo quadro d'insieme la vostra storia testimonia come chi si occupa del mercato finanziario non solo può fare del bene agendo in modo retto, ma anche informando e formando le persone e gli ambienti in cui opera a un uso oculato e moralmente appropriato delle risorse in cui si coniughino sensibilità, intelligenza, onestà e carità. Le banche possono influenzare molto l'evoluzione strutturale di una società e anche il suo sviluppo culturale. Per questo la vostra presenza è preziosa, per ricordare a chi troppo facilmente si ripiega su valori puramente materiali, confondendo nell'esistenza fini e mezzi, che anche a livello finanziario al centro bisogna sempre mettere la persona e che su quel pilastro vanno costruite le strutture sociali alternative di cui abbiamo bisogno, come affermò Papa Francesco nel discorso ai partecipanti all'incontro mondiale dei movimenti popolari e come si legge nella sua enciclica Laudato Si. Il vostro impegno, conclude il Papa, in questo senso è vivo e attuale, come testimoniano i numerosi progetti umanitari e culturali di cui vi siete fatti promotori. Vi incoraggio pertanto a continuare a operare in questo modo, tenendo viva la vostra vocazione di enti di mutuo sostegno e orientando sempre il vostro impegno verso un'etica della solidarietà. In taglio basso, sempre su Osservatore Romano, il 16 maggio, per la pace e lo sviluppo sociale a Cuba, nella chiesa romana di Sant'Ignazio di Loyola, il cardinale Zerni celebra la messa organizzata dall'ambasciata del paese caraibico presso la Santa Sede, che è al centro dell'attenzione, come sapete, dell'attuale amministrazione statunitense. E da Cuba al Cina, sul Foglio Internazionale di lunedì scorso, la guerra della Cina contro Dio. Così il Partito Comunista di Xi Jinping vuole controllare il cristianesimo e le anime. Si legge: l'immagine di Mao Zedong guarda dall'alto la fila di persone che si snoda nella vasta piazza al centro di Pechino, scrive Franny Block nel Free Press. Nei giorni di maggiore affluenza stanno in 4-5 per fila, aspettando ore per entrare nell'aula di marmo, oro e bianco che contiene il suo cadavere imbalsamato. Sul suo corpo, adagiato in una chiara bara di cristallo, è stesa una bandiera rossa con falce e martello nell'angolo superiore. A più di 50 anni dalle politiche economiche e sociali fallimentari di Mao Zedong, che hanno gettato il paese nella povertà, nella carestia, nel caos, qualsiasi immagine o riferimento a lui però è ancora venerata. Né carestia, né caos, né tentativi di colpo di Stato hanno potuto abbattere il regno di Mao in Cina. Cosa potrebbe mai minacciare il potere e l'eredità di un uomo e di un'ideologia elevati a uno status quasi divino? La risposta, secondo il Partito Comunista Cinese, è Dio stesso. 10 ottobre 2025 la polizia cinese ha infatti arrestato 3 dozzine di pastori cristiani e membri di chiesa in un'operazione coordinata in tutto il paese. Gli agenti sono arrivati nel cuore della notte, a volte strappando giovani genitori dai loro figli, portando via anziani in manette e tagliando temporaneamente l'elettricità nelle case, secondo i testimoni. E poi il padre di Grace Dressel, Ezra Jin, 57 anni, è stato uno di loro. È il pastore principale dello Zhong Church, una delle più grandi chiese sotterranee della Cina. Il governo cinese cerca di intimidire chi parla, ha affermato Grace, e vuole dimostrare che non esiste un posto sicuro da nessuna parte al mondo. Insieme con almeno altri 17 pastori, Jin è detenuto in un carcere nel sud della Cina. Il clero affronta accuse fra cui la diffusione illegale di informazioni online. Il loro vero crimine è stato fondare chiese sotterranee, ospitare culti e offrire sermoni al di fuori delle autorità strette del Partito Comunista. Osservatore Romano ancora, di martedì 19 maggio, in prima pagina il business dell'insicurezza. Chi guadagna e chi perde da una economia orientata alla guerra? La guerra genera profitti considerevoli, occasioni di affari. Il Financial Times ha ricordato come negli ultimi mesi, nonostante la crisi medio orientale in corso, o forse grazie anche alla stessa, l'insieme delle attività produttive a livello globale delle armi abbia continuato a crescere a un ritmo superiore al 3% annuo. Oggi essere diventato un business è uno stato di conflittualità sistemica basato su paura e insicurezza geopolitica permanente, attraverso cui rischia di strutturarsi il nuovo ordine mondiale. Industrie della tecnodifesa, settore del petrolio e delle materie prime, comparto degli armamenti sono i maggiori beneficiari delle tensioni globali degli ultimi anni. Ma a fronte di pochi vincitori, le elite che Papa Leone XIV ha citato nel suo intervento alla Sapienza Università di Roma, e ci torniamo poi anche su questo, criticandone il loro disinteresse al bene comune, molti sono coloro che sopportano costi e conseguenze di una economia di guerra strutturale, a cominciare dai più vulnerabili. Poi si contraggono i settori orientati da scelte etiche, si infragilisce il sistema delle relazioni internazionali e del multiculturalismo e si riducono gli spazi della democrazia. Intanto il Papa ricevendo in questi giorni 8 nuovi ambasciatori, le loro credenziali, gli 8 ambasciatori sono della Sierra Leone, quel rappresentante di Bangladesh, dello Yemen, del Ruanda, dello Sri Lanka, del Chad, delle isole Maurizio e della Namibia, ha affermato che nessuna nazione può dirsi giusta se misura il successo con il potere. Lo scrive all'Osservatore Romano di giovedì 21 maggio. In un tempo in cui, ha affermato il Papa, agli 8 nuovi ambasciatori, le tensioni geopolitiche continuano a frammentare il mondo, è necessario rendere più rappresentative le organizzazioni internazionali. Il Papa ieri si è recato a Cerra, la cosiddetta terra dei fuochi, e ha rivolto appunto degli interventi, soprattutto l'ultimo, incoraggiando battaglia perché un fenomeno del genere non si ripeta più. e poi lodandone il coraggio anche civile della Chiesa e dei suoi rappresentanti per queste battaglie, tra i quali Don Maurizio Patriciello, che in un editoriale di ieri su Avvenire in prima pagina, intitolato "Dove il male non ha vinto, 10 anni di veleni e lotta civile", scrive: "Io cercai, lo cercai, ci incontrammo. Don Patriciello, non fummo noi a cercare loro, furono loro a cercare noi." Le parole sono le parole di Carmine Schiavone, ex cassiere del famigerato clan camorristico dei Casalesi, risuonavano nell'aria come i rintocchi di una campana a morte. Loro erano gli industriali disonesti che dal centro e nord d'Italia, senza pudore, erano scesi in campagna per convincere i camorristi ad aderire alle loro proposte. All'orizzonte si intravedevano affari d'oro. Possibile? Possibile che con i rifiuti si guadagna tanto e non si rischia niente? Proprio così. Ed eccoli i figli degeneri della nostra amata terra campana, scrive Don Patriciello, gettarsi a capofitto nella mortifera impresa, una pagina nera scritta col sangue della povera gente. L'ex mafioso Schiavone, ci teneva a sottolineare la differenza, poi collaboratore di giustizia, continuò: "Se non avessimo avuto gli agganci con la politica, saremmo rimasti solo una banda di delinquenti di periferia. Un patto scellerato che ha permesso a tonnellate di scorie industriali provenienti da ogni dove di terminare il loro macabro viaggio tra le campagne a cavallo delle province di Napoli e di Caserta. Nasce così la terra di fuochi, montagne di scarti industriali, cumuli di rifiuti urbani, roghi, fumi, fiamme, ceneri, fetori irrespirabili. Portarono nelle casse del clan e in quelle dei loro signori complici un inarrestabile fiume di denaro. E a noi, che in quelle terre siamo nati, viviamo e operiamo, umiliazioni, sofferenze, malattie, povertà, morte, sono stati anni difficili oltre ogni immaginazione." "Ma come fu possibile uno scempio del genere?" chiede Don Patriciello. "E perché le legittime autorità non intervennero? Eppure tutti sapevano tutto, niente di nuovo sotto il sole, collusioni, corruzioni, omertà, paura, incapacità, menefreghismo, omissioni. Per la sete di denaro tanti nostri fratelli in umanità hanno avvelenato l'aria, l'acqua, il terreno, che a loro volta hanno avvelenato loro e i loro figli. I morti e soprattutto i bambini gridavano vendetta al cospetto di Dio e della storia. Un sussulto di dignità scosse un gruppo di persone di buona volontà. Erano pochi, senza mezzi, senza risorse, senza potere. Bisognava fare qualcosa, ma da dove cominciare? Almeno io non ero preparato per affrontare una situazione del genere. E poi ero invaso dalla paura di gettarmi in un'impresa che mi allontanasse dalla mia vocazione sacerdotale. Finché una notte, beh, c'è sempre una notte luminosa in cui la provvidenza smette di giocare a nascondino nella vita di chi cerca Dio e il suo volto. E si iniziò la situazione sostanzialmente cominciò a cambiare e si iniziò a capire, a intravedere il sentiero da percorrere. E qui racconta Don Patriciello che si incominciarono a creare un movimento di società civile e poi ci fu l'interessamento dei vescovi della zona e poi di Papa Francesco con l'enciclica anche Laudato Si e poi di altre autorità fino a pervenire al viaggio di Leone XIV. Era un viaggio programmato nel 2020, ma la pandemia non costrinse poi Papa Francesco a rinunciarvi e ieri si è realizzato questo viaggio con la felicità del vescovo di Acerra, Monsignor Antonio Di Donna, che è intervistato da Giacomo Gambassi su Avvenire di ieri, afferma: "Io vescovo dalla terra e la terra ai fuochi, convertito dai lutti della mia gente. Eccellenza, quale messaggio dalla presenza del Papa d'Acerra?" Risposta: "La terra dei fuochi non è un luogo, ma un fenomeno. In Italia non esiste una terra di fuochi, ma tante terre di fuochi. Sversamenti, inquinamento, degrado, siti pericolosi si trovano nell'intero paese. Secondo il Ministero dell'Ambiente, i siti altamente inquinanti sono almeno una cinquantina e si trovano al nord come al centro e al sud. Lo chiamo un fenomeno perché tutto parte dallo smaltimento illegale dei rifiuti, quelli pericolosi che qui in Campania sono giunti in prima battuta dalle industrie del nord. Ecco, Leone XIV mostra che la Chiesa è chiamata alla denuncia profetica, alla vicinanza, ma anche alla formazione delle coscienze e alla costruzione di una mentalità nuova. Inoltre conferma la forza dell'enciclica Laudato Si, che qui ha ispirato l'impegno delle Chiese, 12 diocesi in campo per salvare un popolo. E Papa Leone riannoda un filo con il nostro comprensorio che si era interrotto nel 2020, quando era prevista la visita di Papa Francesco per il 5° anniversario dell'enciclica, visita sospesa però a causa della pandemia. Il Papa insiste sulla formazione, la domanda al giornalista di Avvenire: c'è bisogno di educare alla tutela del creato? In risposta nel presule di Acerra, ritengo che si debbano intrecciare l'educazione alla pace, richiamata da Leone XIV, l'educazione alla giustizia e l'educazione alla salvaguardia del creato. Quest'ultima è ancora riservata un'elite nella Chiesa, non è uno degli assi della predicazione, della catechesi, dei cammini comunitari. Invece c'è in gioco ciò in cui crediamo. Dunque, ho accennato prima all'intervento di Papa Leone XIV alla Sapienza, di cui ho riproposto ampi stralci domenica scorsa. È uscito un articolo proprio domenica scorsa, il 17 maggio, di Maurizio Crippa, che analizza, commenta il tevere molto largo sul Foglio, il tevere molto largo dell'ipocrisia, il giulebbe del professor Parisi per Papa Leone. E scrive: tra sapienza e insipienza la separazione dovrebbe essere sempre ben più larga del tevere, anche se non sempre tale è. Ma tra lealtà intellettuale e ipocrisia il passo non è sempre così lungo, anzi a volte è un vero inciampo. Il giorno dopo la visita di Papa Leone XIV all'Ateneo Romano, ad aleggiare intorno d'ipocrisia e ne è parecchia, anche perché si tratta pur sempre di spiegare i giulebbe di ieri al discorso di un pontefice da parte dell'Ateneo, che però nel 2000 vietò l'ingresso di Benedetto XVI alla Sapienza. Ipocrisia palese nelle risposte e intervista che il fisico Giorgio Parisi ha concesso a Repubblica. Parisi fu il primo firmatario della lettera dei 67 docenti per chiedere l'annullamento dell'invito al Papa tedesco fatto dal rettore. Dice ora il professor Parisi che Benedetto XVI doveva inaugurare l'anno accademico, non compiere una visita pastorale, cosa che cambia moltissimo il contesto. Joseph Ratzinger, nota Crippa, era un professore universitario nemmeno di secondo piano e aveva le carte in regola per inaugurare un anno accademico, non usurpava ruoli né titoli. Del resto l'onore di inaugurare l'anno dell'Ateneo fu concesso invece a Virginia Raggi, per dire gli abissi della conoscenza, che applicando la logica quantistica al chilo di Parisi avrebbe dovuto limitarsi a una gita in qualità di sindaca. Ora Parisi afferma: consigliavamo al rettore di non consentire la visita se questo era possibile, ma che non volevamo minimamente annullare una visita già annunciata, coram mundo, sarebbe stato un atto di scortesia. In verità, rileva Crippa, la richiesta di annullamento nella famosa lettera del 67 c'era, e come. In nome della laicità della scienza, vi si legge, e della cultura, e nel rispetto di questo nostro Ateneo aperto a docenti e studenti di ogni credo e di ogni ideologia, auspichiamo che l'incongruo evento possa ancora essere annullato. E questo quindi in sostanza è il Il vulnus, riparato solo parzialmente dalla venuta di Leone XIV, e comunque anche l'excusatio, magari petita, ma non proprio opportuna, di chi nel 2000 firmò, perché Papa Benedetto non parlasse. Dunque, lunedì aspettiamo la prima enciclica di Papa Leone, che è dedicata all'intelligenza artificiale. Sarà un'enciclica che probabilmente sarà letta anche da non pochi giovani, che il tema dell'intelligenza artificiale ovviamente attiene anche al futuro. E come scrive Agnese Palmucci su Avvenire 17 maggio, Leone XIV ha approvato l'istituzione di un organismo dedicato alle sfide poste dall'intelligenza artificiale e dai suoi potenziali effetti sull'essere umano e sull'umanità nel suo insieme. La commissione nasce da una richiesta del cardinale Zerni, prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, e coinvolge diversi organismi della Santa Sede. Dunque, tra l'altro, c'è anche il terzo centenario della nascita di San Gerardo Majella, il giubileo di San Gerardo. Il Papa scrive ai vescovi della Basilicata per ricordare, e nei giorni scorsi ha benedetto a Piazza San Pietro l'icona di San Gerardo Majella, presentato dall'arcivescovo di Potenza. Dunque, andiamo avanti. Ecco, intervento sulla sinodalità molto importante del cardinale Gresh al Catholic Tag svoltosi a Würzburg. Il testo viene riproposto integralmente dall'Osservatore Romano di martedì. Ve ne ripropongo anche stralci perché è un tema delicato. Allora, fare sinodo, scrive il cardinale Mario Gresh, significa poter vivere la dimensione più profonda del mistero della Chiesa, ovvero quel legame in essa tra la comunione e la comunità. La scelta del sinodo è quella di considerare la sinodalità come l'operatività della comunione nella e per tutte le comunità, per tutte le chiese locali. Non può darsi la chiesa universale senza le chiese locali, e non c'è chiesa locale senza la chiesa universale. Questo afferma fortemente il processo sinodale. Porto oggi, prosegue il cardinale Gresh, con me anche la vicinanza e la benedizione di Pietro, cioè del Santo Padre Papa Leone XIV. Egli, in religioso ascolto della parola di Dio, specificatamente della prima lettera ai Corinzi, come infatti si legge: il corpo, pur essendo uno, ha molte membra, e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cristo, rinnova con voi e per voi la sua piena adesione all'unità e alla comunione, il suo servizio petrino a tutta quanta la Chiesa, perché nella diversità dei carismi e dei ministeri, nella poliedricità della fantasia dello Spirito, nelle differenti contestualità di evangelizzazione, nella necessità della profezia del Regno di Dio fra noi qui e ora, l'unica Chiesa accada per tutti come sacramento di unità di tutto il genere umano. Sono consapevole però che tutti voi attendiate da me anche una parola, e sono parole di Papa Leone, una riflessione forte, una proposta per sentire se essa risuoni in sintonia o in difformità al processo sinodale che avete avviato e conducete, il Sinodaler Weg, come chiesa tedesca. Prosegue il cardinale Gresh: mi piace spiegare allora il mio intervento con una metafora musicale. Sono qui per riconoscere nelle relazioni, nel nome del risorto, il suo ripresentarsi tra di noi, il suo dirsi come parola e il suo darsi come via. Quindi sono qui come segno di quel processo sinodale che riguarda tutta la Chiesa, pertanto una semplice nota sinodale. La Chiesa cattolica è cattolica perché è la casa dell'armonia, dove unità e diversità sanno coniugarsi insieme per essere ricchezza. Pensiamo all'immagine della sinfonia, che vuol dire accordo, armonia, diversi strumenti suonano insieme, ognuno mantiene il suo timbro inconfondibile e le sue caratteristiche di suono si accordano su qualcosa di comune. Poi c'è chi guida il direttore, nella sinfonia che viene eseguita tutti suonano insieme in armonia, ma non viene cancellato il timbro di ogni strumento. La peculiarità di ciascuno, anzi, è valorizzata al massimo. È una bella immagine che ci dice che la Chiesa è come una grande orchestra in cui c'è varietà, come affermò Papa Francesco nell'udienza del 9 ottobre 2013. E come è organizzata, prosegue il cardinale Grech, la distribuzione di questa orchestra, perché l'opera, ovvero la comunione, risulti in tutta la sua bellezza e la sua percezione di unità e di differenza? Sempre Papa Francesco afferma: in una Chiesa sinodale, il sinodo dei vescovi è solo la più evidente manifestazione di un dinamismo di comunione che ispira tutte le decisioni ecclesiali. Il primo livello di esercizio della sinodalità si realizza nelle chiese particolari, il secondo livello è quello delle province e delle regioni ecclesiastiche, dei concili particolari e in modo speciale delle conferenze episcopali. L'ultimo livello è quello della Chiesa universale. Qui il sinodo dei vescovi, rappresentando l'episcopato cattolico, diventa espressione della collegialità episcopale all'interno di una Chiesa tutta sinodale. La sinodalità, opera della comunione, diventa luogo teologale dove si fa esperienza dell'orecchio assoluto, cioè di quella capacità che lo Spirito dona alla Chiesa di accogliere Cristo presente realmente nelle relazioni e di riconoscerlo nel suo dirsi come parola, nelle conversazioni, nello Spirito. Egli è la via, ciò che fa lo specifico di un sinodo non è dunque l'effettiva presenza di Cristo e del suo Spirito, è che ciò emerge nella sinfonia e nell'accordo tra le persone. Occorre sempre tenere chiara questa ripresentazione di Cristo in un'assemblea radunata. Ciò che crea lo Spirito non è la somma dei pareri, ma l'accordo, la sinfonia. Non è semplicemente il votare che crea la maggioranza in un sinodo. Il senso profondo della consultazione è proprio nel far agire lo Spirito nella relazione reciproca. Sono qui proprio per questo, afferma il cardinale Grech, per fare con voi l'esercizio sinodale dell'accordamento degli strumenti. La sinfonia, l'armonia, la comunione come opera avviene proprio grazie a questa continua scelta di suonare insieme, di essere tutti sintonizzati su una stessa nota. Poi ogni strumento si farà interprete della propria partitura e darà ricchezza e bellezza all'unica opera sinfonica. Significa non avere paura delle differenze, è piuttosto che farne ragioni di conflitti e di opposizioni, farne ragioni di discernimento, di ascolto reciproco, di desiderio condiviso, di seguire il risorto e di riconoscere i segni dei tempi. Tutti discepoli del risorto. I verbi azione, prosegue il cardinale Grech, che accompagnano il disporsi orchestrale sinodale, secondo una corretta distribuzione degli strumenti e delle voci, ovvero della partecipazione ecclesiale, sono proprio fare memoria, interpretare, orientare, celebrare, condividendo così la ricchezza e varietà dei doni e dei ministeri che il processo sinodale ha fatto maturare nelle chiese. Conclude: verbi azioni capaci di mettere in sintonia tanto il soggetto dal quale è partito tutto il processo sinodale, quel popolo di Dio che è stato consultato e ascoltato in quanto soggetto del sensus fidei, con la custodia del processo sinodale, la circolarità tra funzione profetica del popolo di Dio e funzione di discernimento dei pastori, che sta a fondamento di un efficace esercizio della sinodalità come ascolto gli uni degli altri, ovvero il sensus ecclesiae. Si chiude l'appuntamento odierno di Rassegna Stampa Vaticana. Nel ringraziare per l'assistenza in regia Stefano Chiarelli, Guru Das, e naturalmente voi tutti per l'ascolto, vi do appuntamento a domenica prossima augurandomi una serena giornata.
4: Abbiamo trasmesso la rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo.

Radio Radicale 7:30 minuti, un buongiorno agli ascoltatori a questa domenica 24 maggio 2026. Tra breve stampa regime, la rassegna stampa di Radio Radicale condotta oggi da Marco Cappato. Intanto qualche aggiornamento dalle agenzie di stampa. A Spari, nei pressi della Casa Bianca, nella notte sarebbe stato neutralizzato un assalitore dai agenti del Secret Service vicino ai cancelli della Casa Bianca. Lo ha poi riferito lo stesso presidente americano Donald Trump su Truth. L'uomo che ha sparato nei pressi della Casa Bianca aveva precedenti di violenza e una possibile ossessione per l'edificio più sacro del nostro paese. L'uomo armato è morto dopo uno scontro a fuoco con gli agenti del Secret Service vicino ai cancelli della Casa Bianca, ha detto il presidente americano. Ha poi ringraziato il Secret Service e le forze dell'ordine per l'intervento rapido e professionale di questa sera contro un uomo armato vicino alla Casa Bianca. Ringrazio i nostri straordinari Secret Service e le forze dell'ordine per l'intervento rapido e professionale di questa sera contro un uomo armato vicino alla Casa Bianca che aveva precedenti di violenza e una possibile ossessione per l'edificio più sacro del nostro paese. L'uomo armato è morto dopo uno scontro a fuoco con gli agenti dei servizi segreti vicino ai cancelli della Casa Bianca. Questo evento, avvenuto a un mese di distanza dalla sparatoria durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca, dimostra quanto sia importante per tutti i futuri presidenti garantire a Washington DC lo spazio più sicuro e protetto mai costruito nel suo genere. La sicurezza nazionale del nostro paese lo esige, scrive appunto Donald Trump su Truth, sui social. Questo è accaduto appunto nella notte italiana, una serata negli Stati Uniti. Mentre andiamo in Iran, ci sono sviluppi nel negoziato tra Stati Uniti e Iran, negoziato mediato dal Pakistan principalmente, e vediamo quali sarebbero, diciamo, ancora non ci sono dichiarazioni ufficiali, ma quali sarebbero i punti di un accordo o piuttosto di un prolungamento del cessate il fuoco. Lo rivela a Axios, citando un alto funzionario americano e altre fonti a conoscenza della bozza di un memorandum d'intesa. Stati Uniti e Iran starebbero discutendo un memorandum d'intesa della durata di 60 giorni che prevederebbe la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi, la ripresa delle esportazioni petrolifere iraniane, quindi la fine del blocco navale americano e l'avvio di un nuovo ciclo di negoziati sul nucleare. Secondo la proposta, Teheran dovrebbe rimuovere le mine nello stretto per consentire il libero transito delle navi commerciali, mentre Washington sospenderebbe il blocco dei porti iraniani e concederebbe limitate deroghe alle sanzioni nell'ambito di un meccanismo definito Relief for Performance, ossia alleggerimento delle restrizioni in cambio di misure verificabili da parte iraniana. La bozza includerebbe inoltre l'impegno dell'Iran a non sviluppare armi nucleari, ad avviare negoziati sui limiti all'arricchimento dell'uranio e sulla rimozione delle proprie scorte di uranio altamente arricchito. Secondo Axios, gli Stati Uniti accetterebbero di negoziare una più ampia revoca delle sanzioni e lo sblocco dei fondi iraniani congelati durante il periodo di 60 giorni, ma tali misure verrebbero attuate solo nell'ambito di un accordo finale pienamente verificabile. Le forze americane dispiegate negli ultimi mesi nella regione resterebbero sul terreno durante la fase transitoria e si ritirerebbero soltanto nel caso di un'intesa definitiva. E la bozza dovrebbe includere anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Hezbollah in Libano. Questo riporta Axios. Il New York Times aggiunge, citando due fonti americane, che nell'accordo l'Iran si impegnerebbe a rinunciare alle proprie scorte di uranio altamente arricchito e le modalità precise con cui l'Iran cederà le sue scorte verrebbero definite nel prossimo ciclo di colloqui, appunto, sul nucleare iraniano. Questi
i termini di questo memorandum di intesa che appunto dovrebbe essere negoziato, finalizzato, diciamo, nelle prossime ore. Staremo a vedere. Nel frattempo il presidente pakistano Sharif ha ringraziato il presidente Trump per il suo impegno, per gli sforzi straordinari, e si augura di ospitare molto presto

centrale naturalmente nella politica internazionale, ma non è una questione definita, quindi andremo a vedere le reali prospettive da questo punto di vista. Ma è anche una domenica elettorale, allora prendiamo il manifesto con un taglio più, diciamo così, critico, con una lettura non neutra. Tour dei ministri nelle città per annunciare fondi, stazioni, strade, assunzioni in caso di vittoria alle amministrative di oggi e domani. A Venezia ne sono arrivati 6 di ministri in una settimana, a Reggio Calabria in un mese 4, più la responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia, Ariana Meloni, e il responsabile dell'organizzazione, Giovanni Donzelli. Ieri, alla vigilia del voto, il governo ha rispolverato il sistema Berlusconi, la promessa di 1 milione di posti di lavoro, difficile attribuirli all'industria, così il ministro Zangrillo ha annunciato. Nel 2026 contiamo di assumere nella pubblica amministrazione tra le 200.000 e 250.000 persone, 1 milione nei prossimi 6 o 7 anni. È l'evocazione berlusconiana è in effetti immancabile. Dopo la sconfitta al referendum, le comunali sono un test da non fallire in vista delle politiche. E naturalmente l'Italia è il paese dove qualsiasi elezione è un test con valenza politica nazionale, spesso a scapito di questioni che pure ci sono sul piano locale, amministrativo, di scelte politiche a livello locale, e non farà questa tornata elettorale, non farà eccezione, ma iniziamo e finiremo anche la rassegna stampa sulla giustizia internazionale in particolare. La finiremo con delle riflessioni, ma la iniziamo con una notizia. L'Ungheria del nuovo premier Peter Magyar compie un altro passo di discontinuità rispetto all'era di Viktor Orbán. In un post su X, il capo del governo ha annunciato l'intenzione di bloccare il ritiro dalla Corte Penale Internazionale, deciso lo scorso anno dal Parlamento su impulso del precedente esecutivo. È una scelta dal forte valore simbolico. Riporta Budapest dentro il perimetro della legalità multilaterale europea, proprio mentre Magyar prova a ricucire i rapporti con Bruxelles dopo anni di scontri sullo Stato di diritto, i fondi congelati e la politica estera filo sovranista. Il ritiro dalla Corte Penale Internazionale era stato annunciato da Orbán nell'aprile 2025 durante la visita a Budapest del premier israeliano Benjamin Netanyahu, destinatario di un mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale per presunti crimini di guerra e crimini contro l'umanità nella striscia di Gaza. Siamo su pagina 5 della stampa. La svolta però non cancella tutte le ambiguità della nuova linea ungherese. Nello stesso messaggio, Magyar ha annunciato anche l'intenzione di vietare l'importazione di prodotti agricoli dall'Ucraina, una misura destinata a parlare all'elettorato rurale e a proteggere gli agricoltori ungheresi dalla concorrenza ucraina. È il segnale che il ritorno di Budapest nel campo europeo non sarà un allineamento automatico a Kiev. Magyar punta a riaprire il dossier dei fondi dell'Unione Europea e a normalizzare i rapporti con Bruxelles, ma continuerà a presidiare i temi più sensibili per l'opinione pubblica interna, dall'agricoltura alla sovranità economica. La notizia è molto importante, non riguarda soltanto l'annullamento dell'uscita dell'Ungheria dalla Corte Penale Internazionale. Riguarda anche l'Europa, perché lo ricordiamo qui, non

non ne scrivono i giornali, ma la Unione Europea, la Commissione Europea di Ursula von der Leyen non ha ancora attivato gli strumenti che pure sono in mano all'Unione Europea per bloccare le sanzioni contro la Corte Penale Internazionale, le sanzioni decise da Donald Trump. C'è una campagna del Movimento Paneuropeo Human su questo, lo ha chiesto il premier spagnolo Sanchez e chissà che questa svolta ungherese possa dare il coraggio a von der Leyen per agire in difesa della Corte Penale Internazionale. Ma veniamo alle ipotesi di tregua e lo facciamo contestualizzando con Federico Rampini sul Corriere della Sera. Fino all'annuncio di un accordo dato ieri sera da Donald Trump, il conflitto del Golfo stava quasi diventando una guerra dimenticata, un po' perché dall'8 aprile i combattimenti hanno lasciato posto a una tregua, un po' perché gli effetti sull'economia mondiale si sentono al rallentatore. I rincari dei carburanti ci sono, le temute penurie di rifornimenti no o non ancora. Ora l'intesa andrà verificata nei dettagli. Con quale modalità riapre lo stretto di Hormuz? Quali sono esattamente i paletti sul nucleare? Infine, quali garanzie e verifiche offre Teheran sull'applicazione? La cautela deriva anche dalla nostra ignoranza su un dato essenziale, scrive Rampini sul Corriere della Sera. Su un tema che è un po' uscito dall'attenzione dei media, cioè la situazione in Iran. E infatti Rampini cita l'ulteriore inasprimento della censura su internet in Iran ha quasi azzerato la visibilità su ciò che accade dentro il regime di Teheran. Dobbiamo attenerci alle apparenze. Il regime resiste, forse con una prevalenza delle frange più estremiste e feroci al suo interno. Sono riprese le esecuzioni degli oppositori e questo è un punto molto importante nelle primissime fasi del conflitto. Trump inneggiava alla rivolta e quello che è accaduto in realtà è esattamente l'opposto, la prevalenza delle frange estremiste e la ripresa delle esecuzioni che non sono, in realtà non si sono mai fermate, ma che hanno intensificato l'entità e il rito. Ma continuiamo con Rampini. Sul versante americano, la fretta di chiudere da parte di Trump era chiara da tempo ed è comprensibile. Pur essendo un conflitto combattuto dal cielo e dal mare, con un numero davvero minimo di vittime, rimane straordinariamente impopolare. E questo è il punto fondamentale. In confronto a guerre ben più cruente e tragiche, Vietnam, Iraq, questa ha visto una maggioranza degli americani contraria fin dalle prime ore. Trump ha perso consensi a sinistra e a destra. Ne risente anche la qualità dell'informazione, visto che i 2/3 dei media USA tifano dall'inizio per la sconfitta del proprio paese. Ciò non toglie che la sconfitta sarà reale se Trump non porta a casa i due risultati essenziali. Primo, rinuncia o congelamento a lungo termine del piano nucleare iraniano in termini più solidi e affidabili rispetto al debole accordo negoziato da Barack Obama nel 2015, che prevedeva solo un rinvio. E qui Rampini non cita la smentita di fatto, senza che ci sia una smentita ufficiale delle dichiarazioni di Trump alla
all'esito degli bombardamenti di un anno fa, dove era stato annunciato l'annullamento di fatto delle potenzialità nucleari iraniane. E quindi il primo risultato essenziale per Trump, secondo Rampini, è quello della rinuncia al piano nucleare iraniano. Secondo, la riapertura di Hormuz deve essere gratuita e incondizionata. Un ritorno alla libertà di navigazione in vigore prima della guerra. Qualsiasi pedaggio, anche fosse condiviso con l'Oman, altra nazione rivierasca, o mascherato come pagamento di servizi alle navi in transito, darebbe un vantaggio geopolitico al regime iraniano, oltre che una nuova fonte di entrate per il riarmo. Per quanto Trump voglia manipolare la realtà, non avrà vinto se l'esito su quei due fronti non è chiaro. Rimangono poi altri dossier da chiarire: arsenali missilistici dei Pasdaran, sostegno al terrorismo. Dietro a questa guerra, osserva Federico Rampini sul Corriere, si sono intraviste varie finalità. Da un lato, sancire la supremazia americana in Medio Oriente, rafforzando gli amici, Israele, le monarchie arabe del Golfo, e indebolendo i nemici. Dall'altro, rafforzare l'egemonia USA sui mercati energetici mondiali. Infine, c'era il sogno di chiudere una guerra cominciata 47 anni fa dall'Iran contro gli Stati Uniti, dalla presa degli ostaggi del 79 che distrusse l'autorità di Jimmy Carter. Sul versante economico, poiché l'America è il primo produttore mondiale di gas e petrolio, ha già incassato un guadagno netto di 50 miliardi di dollari. L'energia che non transitava più da Hormuz, molti paesi l'hanno comprata negli USA. Il settore energetico americano è un vincitore, ma la benzina alla pompa è rincarata anche qui, in America. Dunque la guerra ha alimentato il carovita che accentua l'impopolarità di Trump. In Medio Oriente l'accordo significa che Netanyahu non riesce a prolungare l'offensiva militare USA, ma ha incassato un indebolimento del regime iraniano. Sul fronte arabo, le monarchie alleate con Washington cercano di contribuire a un assetto futuro del Golfo in cui l'Iran sia meno pericoloso, pur rassegnandosi alla sua influenza. Per ora quell'assetto viene progettato sulle sabbie mobili. Il popolo iraniano, e qui il punto che addirittura paradossalmente questione che è uscita di scena rispetto a prima dell'attacco iraniano e israeliano. Il popolo iraniano continua a soffrire, rimpiange l'attacco militare israelo-americano che non sia avvenuto prima del 28 febbraio, quando avrebbe forse aiutato la rivolta che il regime ha schiacciato con i massacri dell'8-9 gennaio. Alla fine saranno gli iraniani ad avere l'ultima parola sulla sorte del regime. Ancora potente, malgrado le decapitazioni di leader, la distruzione dell'economia, la corruzione, i crimini. Dal precedente attacco israelo-americano del giugno 2025 alle rivolte di massa di gennaio passarono quasi 7 mesi. Non sappiamo cosa si agita dentro la società civile iraniana e se la paura per la repressione soffocherà a lungo le proteste, osserva Rampini. Ed è quello che sta accadendo. Nel resto del mondo spuntano due potenziali vincitori a sorpresa. E qui è un aspetto che allarga il tiro rispetto al conflitto con l'Iran. Chi sono questi due potenziali vincitori a sorpresa secondo Rampini? L'Ucraina e Taiwan. L'Ucraina è diventata indispensabile per tutti quelli che hanno bisogno di difese contro i droni, dagli Emirati fino agli Stati Uniti, che
che perfino il Pentagono compri da Kiev professionalità, tecnologia, capacità industriale e soprattutto padronanza dell'intelligenza artificiale sul campo di battaglia è una delle novità di questa guerra. Mentre a casa propria le forze armate ucraine hanno segnato nuovi successi contro i russi, il vantaggio geopolitico è perfino più sostanziale. E poi il secondo beneficiario inatteso del conflitto potrebbe essere Taiwan, che studia la guerra del Golfo mettendosi dalla parte dell'Iran. Il combattente più piccolo può compensare un soverchiante squilibrio nei rapporti di forza usando tecnologie asimmetriche e low cost. Il mondo intero continuerà a studiare questa strana guerra per estrarne nuove dottrine, aggiornare strategie e scenari geopolitici. Questo Rampini sul Corriere, che ci porta, colleghiamo subito, la questione Taiwan e Cina, con due segnalazioni. Una è sul Domani, Michelangelo Cocco, secondo il quale Xi Jinping costruisce la sua fortezza Asia, esprimendo così il nuovo ruolo globale della Cina. Da Taiwan al Medio Oriente cinese, passando per la Corea del Nord, il leader di Pechino lavora alla sicurezza, tra virgolette, del continente. Le debolezze parallele di Trump e di Putin, la pandemia e le guerre commerciali hanno ridefinito le priorità del Partito Comunista Cinese. E l'obiettivo di Pechino è indebolire la fiducia nel sostegno degli Stati Uniti d'America a Taiwan. E quindi il Domani si concentra su questo paradossale effetto, diciamo così, positivo per Taiwan nella dimostrazione iraniana che diciamo una debolezza militare non abbia necessariamente come esito quello della sconfitta sul piano bellico. E il Domani invece, con questo articolo di Michelangelo Cocco, conferma gli effetti di rafforzamento della potenza cinese anche nei confronti di Taiwan. Quindi sono due analisi di segno diverso. Anche Federico Fubini si occupa del tema, sempre sul Corriere. Scrivendo pagina 8, nella guerra tra Iran e Stati Uniti inizia a profilarsi il vincitore. Si trova a Pechino. 3 mesi di crisi nel Golfo hanno elevato il profilo diplomatico e rafforzato gli strumenti di pressione della capitale, dalla quale molti dei protagonisti delle crisi aperte stanno passando in questi giorni. Non è solo Teheran prestare ascolto alla Cina, anche perché quest'ultima è il cliente quasi esclusivo del suo petrolio e fornisce all'Iran tutte le tecnologie essenziali. La rete di contatti ora è più vasta e soprattutto visibile. La scorsa settimana Trump era in Cina, questa settimana è stato il momento di Putin, ieri è iniziata una visita di 3 giorni negli stessi palazzi su piazza Tiananmen, il premier del Pakistan Shehbaz Sharif, anche per parlare della crisi iraniana. E i risultati per la Cina stanno diventando tangibili. E poi. Per gli Stati Uniti la rinuncia alla democrazia, scusate, la rinuncia alla deterrenza su Taiwan non sarebbe solo una svolta, sarebbe un rischio sistemico.
L'isola produce materialmente circa il 90% dei semiconduttori avanzati per l'intelligenza artificiale. Si parla delle elezioni del 2028, se vincessero i nazionalisti del Kuomintang, favorevoli a un riavvicinamento con Pechino, la presa di controllo di fatto potrebbe avvenire senza una guerra. Hong Kong in questo è un modello, due sistemi, un solo potere politico. Intanto Xi Jinping può fare leva sulla debolezza e la fretta di Trump, che ha bisogno del suo aiuto sull'Ucraina tanto quanto sull'Iran. E quindi l'analisi di Fubini sullo stesso giornale, sul Corriere, è molto diversa da quella di Rampini, perché in realtà affrontano il tema in modo anche complementare. Se è vero che da un punto di vista strettamente militare, come osserva Rampini, il fatto che l'Iran sia riuscito a non soccombere mostra come, e anche come l'Ucraina sia riuscita a non soccombere, dimostra come ci siano, appunto, anche diciamo sul piano militare, possibilità per Taiwan, però Fubini spiega che c'è un modo diverso, c'è cioè una strategia, una strada diversa per una lenta sottomissione dell'isola di Taiwan, e che non è militare, ma il modello Hong Kong. E su questi aspetti si giocheranno le partite, come si dice in questi casi, geopolitiche, ma politiche e militari degli anni a venire. Prendiamo anche l'intervista su Repubblica. A pagina 3, Ali Vaez, analista di cose iraniane, così viene definito, del Crisis Group, già negoziatore all'epoca di Obama. Se l'Occidente continua a insistere nella sua politica di contenimento, consegnerà l'Iran a Russia e Cina. Anche qui torna il tema. Il presidente USA continua a non escludere l'opzione militare. Potrebbe davvero bombardare per la terza volta l'Iran? Domanda Gabriella Colarusso, pagina 3 Repubblica. La risposta dell'analista del Crisis Group è questa: il bombardamento è un'opzione e un modo per alzare la pressione, ma è anche indicativo della trappola in cui Trump si trova tra due opzioni molto sgradevoli: una guerra impossibile da vincere o un accordo inaccettabile. Se lanciasse un terzo attacco contro l'Iran, non renderebbe gli iraniani più propensi al compromesso. Anzi, ogni volta che lo ha fatto, Teheran ha irrigidito le sue posizioni. Se accettasse le condizioni che l'Iran ha in mente, che in sostanza danno priorità all'apertura dello stretto di Hormuz rispetto alla risoluzione della questione nucleare, ammetterebbe di fatto la sconfitta strategica. Ma e quindi che accordo sta negoziando Trump? È più che altro una lettera di intenti per rimuovere il doppio blocco sullo stretto di Hormuz, che rimanda i negoziati sostanziali sul nucleare e sulle sanzioni a fasi successive. Per molti versi è simile all'accordo di Gaza, che non è mai arrivato alla seconda fase. L'Iran accetterà, è la domanda. Cosa
continuerà a mantenere il controllo sul traffico, almeno a breve termine. Che futuro attende gli iraniani? Un'autocrazia militare? E risponde l'analista del Crisis Group in questo modo. Il futuro è già qui. Un comandante delle guardie rivoluzionarie è contemporaneamente presidente del Parlamento, capo negoziatore e inviato speciale in Cina. Tutte le posizioni pubbliche su Hormuz, sulle richieste iraniane, non vengono prese dalla nuova guida suprema, ma da Ghalibaf e da una ristretta cerchia di persone con un passato nelle guardie rivoluzionarie. E quindi, e qui c'è l'affermazione netta di Ali Vaez: l'Iran non è più una teocrazia, è già un sistema militarizzato. Secondo Vaez, questo è l'effetto della guerra. L'amministrazione Trump sarà costretta a revocare le sanzioni? Senza agevolazioni economiche, l'Iran non accetterà un memorandum d'intesa, anche se molto limitato. Gli iraniani avranno bisogno di molti soldi per riprendersi da questa guerra e dopo potrebbe decidere di spingersi molto oltre rispetto al passato nel tentativo di assorbire investimenti cinesi nella propria economia. E torna qui la Cina con un'affermazione anche qui molto netta: se l'Occidente continua a insistere nella sua politica di contenimento nei confronti dell'Iran, se non offrirà al paese serie opportunità economiche di riprendersi, consegnerà l'Iran alla Russia e alla Cina. E questo potrebbe essere l'effetto non voluto, ma mi verrebbe quasi da farsi domande, della guerra lanciata da Trump. Prendiamo anche Fabbrini su Sole 24 Ore. Una teoria universalmente accettata nelle scienze sociali è quella delle conseguenze inattese. Ogni azione umana è destinata a produrre conseguenze, alcune prevedibili, altre imprevedibili. Tra queste ultime, alcune sono negative, altre positive. Non era necessario conoscere i lavori del filosofo Merton per pensare che l'intervento militare americano-israeliano contro l'Iran avrebbe prodotto conseguenze inattese negative. Quell'intervento è stato realizzato senza una conoscenza del contesto e senza un piano d'azione. Coloro che avevano quella conoscenza, gli alti funzionari dei dipartimenti della difesa di Stato, erano stati precedentemente licenziati dai loro capi, in quanto rappresentanti del deep state che Trump è impegnato a smantellare. Il loro posto è stato preso non solamente da dilettanti, ma soprattutto da fanatici. E l'ultimo caso è quello della direttrice della CIA che se n'è andata per motivi personali, ma dopo mesi di frizioni, comunque nelle ultime settimane, di frizioni sempre più forti con Trump, proprio sui conflitti internazionali. Sul piano delle relazioni internazionali, quella guerra ha condotto a un incremento del prezzo del petrolio, al rallentamento delle forniture dovuto al blocco dello Stretto di Hormuz, all'indebolimento della crescita economica globale. E quali sono le conclusioni di Fabbrini sul Sole 24 Ore? Se è in generale difficile prevedere gli effetti indesiderati di un intervento militare, è impossibile prevederli se quell'intervento è guidato dal fanatismo religioso cristiano, scrive Fabbrini.
La conseguenza è che la guerra in Iran ha portato ad una caduta di popolarità di Trump all'interno dell'America, oltre all'isolamento di quest'ultima sul piano internazionale, tant'è che ha un solo alleato, Israele, un alleato impresentabile, viste le politiche suicidarie che ha condotto a Gaza e continua a condurre in Cisgiordania. Nello stesso tempo, quella guerra, ha scritto Citironovic su Foreign Affairs, ha salvato il regime iraniano. Un regime dittatoriale, quest'ultimo, guidato da un altro fanatismo religioso sciita, esso va contrastato ma con i mezzi della legalità internazionale, come è stato fatto nel 2015. Ma la forza della legge per Trump non esiste, per lui esiste solamente la legge della forza, con le drammatiche conseguenze inattese che abbiamo visto. Scrive tra l'altro Fabrini sul Sole 24 Ore. Si potrebbe approfondire e discutere quanto la legalità internazionale sia stata usata contro il regime iraniano negli scorsi anni e decenni. In realtà la risposta dovrebbe essere molto poco. La comunità internazionale poco si è occupata della sistematica violazione del diritto internazionale del regime iraniano contro il proprio popolo. Questo però non cambia questo giudizio ripreso dal Foreign Affairs da parte di Fabrini su Sole 24 Ore, che questa guerra abbia salvato il regime iraniano. E all'inizio del conflitto avevo in particolare, ricordo, citato, letto l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia sul Corriere, che sottolineava come, se le cose fossero andate come Trump auspicava, cioè la sollevazione popolare, magari un cambio di regime, quindi di conseguenza in Iran, si sarebbe potuto mettere sul piatto della bilancia un cambiamento politico atteso da decenni, con gli effetti che ogni conflitto porta con sé in termini di distruzioni e innanzitutto di vite umane. E le distruzioni di vite umane ci sono state, non solo il cambio di regime non c'è stato, ma un effetto di fatto di rafforzamento del regime iraniano. Torniamo sul Corriere da questo punto di vista, perché anche nell'articolo di Greta Privitera il regime ricompatta i ranghi. Stati Uniti e Israele hanno sottovalutato gli ayatollah, hanno pensato che l'uso della forza fosse la soluzione, così si allontana la possibilità di un nuovo attacco. Dice anche qui Citrinovic, analista dei Foreign Affairs, che è ripreso anche su questo articolo del Corriere. Khamenei, Galibaf, Arachki hanno resistito anche perché hanno un privilegio che le democrazie non possono permettersi: non rispondono a nessuno, non devono spiegare i morti né guardare in faccia una popolazione, possono sacrificare il proprio popolo e chiamare il sacrificio patriottismo. E questo però si sapeva prima dell'attacco. Resiste la dittatura, ma anche la gente, nonostante sia allo stremo. È questo il paradosso iraniano. Prima di alzarsi, ormai
Zahara conta gli antidolorifici rimasti. E questa è la storia che il Corriere racconta, Greta Privitera, in questo articolo. Dal 28 febbraio l'Iran è ovunque. Si parla di Hormuz, l'intesa di crisi petrolifera, ma appunto si parla poco dei più di 3.000 civili uccisi dall'inizio del conflitto, diventati un numero inghiottito dalla geopolitica. E questo aspetto è fondamentale, quello che succede in Iran oggi. A questo inferno si aggiunge il silenzio di internet. È il blackout di internet più lungo mai documentato. Costa al paese 250 milioni di dollari al giorno. Il governo ha ammesso di aver fornito concessioni speciali a utenti selezionati. E anche qui, queste cose si possono fare quando non ci si deve misurare con il consenso di un popolo, ma è esattamente quello che si sa e si sapeva essere possibile per il regime iraniano. Fabbrini sul suo editoriale ha avuto parole molto dure nei confronti di Israele, e qui il tema è quello della flottiglia, dove anche qui proviamo ad andare con oltre la cronaca, a due analisi, due editoriali da prospettive completamente diverse. Ezio Mauro su Repubblica e Mario Secchi su Libero. In questi anni di continua discesa agli inferi abbiamo visto, subito e patito immagini drammatiche che credevamo di non dover più condividere nella modernità. Il ritorno del pogrom anti-ebraico con l'assalto terroristico di Hamas il 7 ottobre 2023, scrive Mauro su Repubblica. Gaza imprigionato in un mattatoio dall'esercito israeliano per sradicare la popolazione palestinese con la fame e con la forza. Ma, come se mancasse ancora un sigillo morale all'abiezione, la cronaca ci ha trasmesso il filmato dal porto di Ashdod, dove gli attivisti della flottiglia, fermati da Israele, sono inginocchiati in massa come un trofeo di guerra, la testa a terra, le braccia ammanettate e costrette dietro la schiena, derisi e umiliati dal ministro della sicurezza nazionale, Ben-Gvir. Non è la fotografia più violenta che ci arriva dalla tragedia del Medio Oriente, ma attenzione. Stiamo assistendo allo stravolgimento di una procedura fuori da ogni regola civile, al sopruso dell'autorità nei confronti dell'inermità assoluta dei suoi nemici, alla deformazione del diritto alla sicurezza nel dominio pieno e incontrollato sui prigionieri. E infine, al degrado di una democrazia che disonora se stessa mentre avvilisce i suoi critici, mortifica i loro ideali, irride i loro progetti dopo aver incatenato i loro corpi. Scrive Mauro su Repubblica. Prendiamo un altro passaggio. Una delle conseguenze impreviste con cui oggi stiamo facendo i conti nel porto di Ashdod è l'intolleranza per il dissenso. Non avevamo capito che il rifiuto dell'obiezione e la ripulsa della critica sono semplicemente l'altra faccia delle pulsioni neo-autoritarie che stiamo fronteggiando. Quanto più il governo tende a diventare potere, e questa potestà si eleva a comando mentre ambisce al dominio, tanto più espelle dal suo cammino tutto ciò che rappresenta il principio di contraddizione. In questo senso, la tecnologia e l'ideologia procedono unite verso l'obiettivo di un mondo infine risolto,
senza nodi, privo di angoli, dove non c'è spazio per il dubbio perché tutta la verità è già stata discussa e classificata. Basta riscuotere le risposte senza nemmeno più bisogno di fare le domande. Siamo giunti alla sommità dell'incrocio tra sapere e potere. E nella settimana del decennale della morte di Marco Pannella, il tema dell'incrocio tra sapere e potere, evocato da Ezio Mauro, non può che farci richiamare il tema della campagna, che è stato il filo conduttore degli ultimi, diciamo, 10-15 anni dell'azione politica, della lotta di Marco Pannella, il tema del diritto alla conoscenza. Dicevamo però, Mario Secchi su Libero, intanto è l'apertura di prima pagina, la Spagna mena la flottiglia. E allora, non abbiamo trovata valorizzata questa notizia da nessuna parte e quindi proviamo a vedere. Fermi tutti. La polizia spagnola all'aeroporto di Bilbao ha manganellato i membri dell'intrepida flottiglia che ostacolavano le operazioni di sbarco. Mentre scrivo, sono le ore 21, sulle agenzie di stampa non c'è un refolo di reazioni politiche e in effetti non abbiamo trovato da altre parti. Zero, niente, nulla. Mi correggo, c'è un geniale commento del Ministero degli Esteri di Israele che su X percula Pedro Sanchez chiedendo al governo spagnolo di fornire spiegazioni sul trattamento riservato agli anarchici della flottiglia. Il boomerang della politica è perfido, soprattutto con chi ha la faccia di bronzo. Ripeto, a beneficio della polizia morale della sinistra propal. Il ministro israeliano Ben-Gvir è un hooligan politico, un tricheco istituzionale. Ma vogliamo parlare dei flottiglianti? Parliamone. Cosa dice Secchi? Che siano gli utili idioti di Hamas, l'ho già detto e scritto infinite volte. Va aggiunto che sono dei teppisti, dei manipolatori, dei bugiardi, degli ignoranti, dei fanatici, specialisti della messa in scena, siccome su Israele il cretinetto europeo, con la K per Secchi, sorvolando sulla realtà del terrorismo jihadista, ha aperto una vergognosa caccia all'ebreo. Ora mi aspetto qualche parola sul pestaggio di Bilbao. Attendo con trepidazione la convocazione dell'ambasciatore spagnolo alla Farnesina, che l'ombre della Castiglia dia immediate spiegazioni sul trattamento inumano. Non ci sono italiani, quindi non si può fare. Dettagli diplomatici, scrive Secchi. Questa storia è una perla, insomma. Secchi verrebbe da dire che trattiene a fatica l'entusiasmo. Questa storia è una perla. La politica è già spiaggiata con l'indice sul menù che punta all'impepata di cozze. Il vuoto mediatico è totale. Con un bagliore arriva il contrappasso del manganello spagnolo. Si dissolve la retorica e appare il doppio standard. Se lo fa Israele è tortura e scatta la vibrante protesta contro lo Stato criminale, se lo fa la Spagna del compagno Sanchez è ordine pubblico e cala il silenzio. E ci sono anche le foto da Bilbao, non ho alcuna conoscenza diretta o approfondimento dei fatti di Bilbao, quindi possiamo tranquillamente affidarci alla versione che riporta Secchi, ma che ci sia la possibilità di condannare
violenze, maltrattamenti da qualunque parte vengano, mi pare che insomma, si possa fare senza essere gli utili idioti di nessuno, tantomeno di Hamas. E c'è una, a proposito di Ben-Gvir, c'è una ricaduta diplomatica significativa, perché è un ministro, non è un così un agitatore dei social e basta. Il governo francese chiude i confini al ministro israeliano Itamar Ben-Gvir. Lo ha annunciato il ministro degli esteri Jean-Noël Barrot dopo i suoi comportamenti inqualificabili nei confronti dei passeggeri della flottiglia Global Sumud, ha dichiarato il ministero degli esteri francese. Intanto, un convoglio di terra accampato in Libia denuncia di essere stato respinto dalle autorità di Haftar nell'est. E quindi il tema della flottiglia che rimane, e Libero approfondisce anche un aspetto di politica interna. Andiamo a vedere. AWS contro Di Battista. Interessante. A sinistra è caccia aperta ai voti della flottiglia. E Albanese flirta col Movimento 5 Stelle. Secondo Tommaso Montesano, Frantoiani annuncia una manifestazione a Roma a sostegno della missione. L'obiettivo è una mobilitazione permanente. Sfruttando l'eco mediatica c'è la concorrenza dell'ex idolo grillino che vuole anche Montanari. E queste sono le vicende e gli scenari della politica italiana, dalla quale forse la questione centrale che possiamo prendere è quella, l'intervista che possiamo prendere per diciamo così, dalla parte del governo, della maggioranza, è quella a Tommaso Foti, ministro per gli affari europei. E qui siamo più al tema delle accise, dell'energia, perché Lorenzo De Cicco chiede: l'Italia ha le mani legate dall'Unione Europea sulle finanze per far fronte alla crisi in Iran, come sostiene Meloni? E Foti risponde: dico una cosa, era auspicabile che, a fronte di una situazione eccezionale, vi fosse a livello europeo una risposta tempestiva. Allo stato così non è stato. Vabbè, diventa quasi poi stucchevole sottolineare che se si ha una impostazione, come si dice, nazionalista e sovranista, poi però se l'Unione Europea non reagisce in modo, diciamo così, all'altezza della situazione eccezionale, bisogna anche domandarsi quali sono le premesse politiche istituzionali che portano l'Unione Europea a non riuscire a reagire a queste condizioni di emergenza. Però ritorniamo al ragionamento di Foti. Bene ha fatto allora il presidente Meloni, il presidente, nella sua lettera a von der Leyen, a evidenziare la necessità di estendere la flessibilità già concessa per le spese di sicurezza e difesa anche agli investimenti per la crisi energetica legata al Medio Oriente. Non vedo chi possa negare che l'energia sia sicurezza come lo è l'economia. Foti non vede chi possa negarlo, ma la proposta per il momento è lasciata cadere. E quindi De Cicco chiede: ma che soluzione vede davvero all'orizzonte? I negoziati europei hanno una loro complessità e anche un po' di ritualità.
Tuttavia, non vedo una sola ragione per non accogliere la richiesta di Meloni, atteso che non mette a rischio nel medio termine la sostenibilità della finanza pubblica. E quindi la linea del governo rimane quella. Sulla flottiglia, perché la linea del governo è cambiata radicalmente? Anche se secondo l'opposizione siete sempre timidi. E Fatti risponde: la linea del governo è sempre stata chiara, sia con gli USA che con Israele, alleati sempre, subalterni mai. L'opposizione è sistematicamente impegnata a denigrare il governo Meloni, anche laddove, è il caso della politica internazionale, esso ancor di più eccelle. E quanto sia centrale l'Italia oggi in ambito internazionale e quanto sia apprezzata e stimata Meloni, lo attesta anche la stampa internazionale, ma a sinistra hanno deciso di non leggere. Sull'ipotesi di voto anticipato evocate da Salvini, abbiamo davanti diversi mesi di governo, occorre utilizzarli al meglio per realizzare appieno il programma elettorale e poi nel 2027 andremo a vincere. Sulla legge elettorale, il centrodestra accelera, primo voto alla Camera entro l'estate. Non mi occupo di tempi di approvazione, la decisione spetta al Parlamento. Ma una nuova legge elettorale è indispensabile per evitare scenari di incertezza con un Parlamento senza maggioranza e con una maggioranza debole come tale prigioniera degli umori dei suoi sostenitori. La stabilità politica, ne è prova l'esperienza del governo Meloni, è fondamentale per l'Italia ed è una stabilità che la nuova legge elettorale può contribuire a garantire alla coalizione più votata dagli elettori. Qui però Foti, ecco, bisognerebbe approfondire l'inciso la decisione spetta al Parlamento, perché in realtà il Parlamento avrebbe un ruolo un pochino più ampio, non solo la decisione, ovviamente una legge la deve fare il Parlamento, diciamo così, i decreti in materia elettorale sono ancora più, diciamo così, sul piano costituzionale impresentabili, ma al Parlamento in democrazia non spetta solo la decisione, spetterebbe anche la discussione, che invece si continua a fare da mesi in modo totalmente, diciamo così, nei corridoi. Tanto che ogni ipotesi attualmente in discussione è frutto di indiscrezioni. Il Parlamento è sistematicamente bypassato da questo punto di vista. L'intervista a Foti evoca alcune cose che vale la pena approfondire. La prima è il ruolo della Lega e di Salvini. Allora prendiamo pagina 12 nel Corriere, che descrive con Marco Cremonesi il gelo dei governatori leghisti sul ritiro voluto da Salvini. Questo ritiro voluto a Vigevano, qual è la notizia? Che il primo forfè è quello di Zaia, ma il segretario punta a una campagna centrata sui territori. È retroscena di Cremonesi, lo invochiamo soltanto, ma così per dare l'idea che anche all'interno della Lega la situazione non è scontata. Rimaniamo sulla maggioranza, Forza Italia. La stampa, a pagina 13, Marina Berlusconi e il rebus della leadership. E qui c'è un sondaggio
che è quello di Alessandra Ghisleri, secondo il quale uno su tre la vuole alla guida di Forza Italia. Tra gli elettori di centrodestra il gradimento è oltre il 50%, è percepita come figura più competente che carismatica. Nel centro-sinistra uno su due comunque le riconosce anche capacità politiche, tiepidi i sostenitori di Fratelli d'Italia che temono possa drenare consensi a Meloni. Questo verrebbe la tentazione di definirlo un sondaggio per il lancio in politica diretto, cioè nella versione della discesa in campo di Marina Berlusconi, un gradimento tra gli elettori di centrodestra oltre il 50%. Sono i dati che riporta Ghisleri sulla stampa. Forza Italia è al centro anche dell'intervento di Giacomo Salvini, giornalista del Fatto Quotidiano, che oltre, cioè che invece di evocare potenzialità, le possibilità di discesa in campo di Marina Berlusconi, approfondisce la linea politica di Marina stessa. Mentre Fratelli d'Italia e Tajani aprono a Vannacci, secondo Giacomo Salvini, la linea di Marina Berlusconi a Forza Italia è che staremo in coalizione, ma solo senza Vannacci. Con lui non possiamo andare, se sta fuori, libera il centrodestra da pericolosi estremismi. Ecco quindi un punto che può diventare il punto di scontro nella cosa che poi più fa discutere ed è al centro dell'attenzione del dibattito politico italiano, cioè chi si allea con chi. Secondo il Fatto Quotidiano, il ragionamento o la linea di Marina Berlusconi è: se c'è Vannacci, non ci siamo noi. E la questione può avere evidenti ricadute particolarmente significative. Abbiamo anche, a proposito di centrodestra, l'intervista, o di Fratelli d'Italia in questo caso, l'intervista a Ignazio La Russa. Virginia Piccolillo sul Corriere, Giorgia Meloni ricorda Giorgio Almirante, che continua a vivere nel percorso della destra. Presidente La Russa, lo ripescate perché temete Vannacci? Ricordo Almirante ogni anno, risponde La Russa. Nessun ripescamento, quindi, lo ammiravo politicamente e l'ho conosciuto apprezzandone anche l'ironia. Vannacci non lo conosco personalmente. Non l'ho mai visto negli anni in cui la militanza a destra era difficile, forse perché era militare, ma comunque non c'era. Quindi mi sembra un'accusa talmente meschina che, con tutto il rispetto per Vannacci, mi viene da ridere così. La Russa, diciamo così, che chiude la questione Almirante. L'intervista ovviamente è molto più ampia e si trova sul Corriere della Sera, pagina 15. Il dibattito a sinistra lo troviamo in termini di vicende dei partiti, soprattutto sul caso Vendola. Partiamo dalle parole di Vendola stesso, ieri incrostato su Repubblica. Sono arrabbiato perché si chiude una vicenda che non avrebbe mai dovuto aprirsi, un'orribile macchina del fango trasformata in un'accusa sgangherata e grottesca. La
condanna in primo grado, annullamento del processo, contestuale trasferimento a Potenza e ora la prescrizione che stende un velo non pietoso sul

dell'Italia intera, perché Vendola, dopo aver costruito un progetto politico che ha fatto della Puglia una regione all'avanguardia nel paese, ed aver cambiato il destino di generazioni di suoi giovani conterranei, avrebbe certo avuto una prospettiva lunga, nazionale, alla guida del centro-sinistra e forse del governo. Insomma, concedo De Gregorio, esprime un attestato di stima politica enorme nei confronti di Vendola e con rammarico osserva non è andata così. E nella bellissima intervista che ha dato ieri a Giuliano Foschini ne spiega le ragioni intime e politiche. Il lunghissimo processo si è chiuso con la prescrizione delle accuse, presunte pressioni sull'allora direttore dell'ARPA. E Vendola non ne è affatto felice, anzi, sono arrabbiato. E qui la citazione che abbiamo già fatto e che prosegue. Negli anni in cui è stato sotto processo, Vendola si è allontanato dalla vita politica, trovando per sua fortuna la pienezza di quella personale. L'Italia ha però perso un leader e un futuro possibile e non è stato un caso. E con non è stato un caso, De Gregorio, seppure indirettamente e senza una menzione esplicita, diciamo, una valutazione politica delle motivazioni, cioè che fossero motivazioni politiche quelle che hanno portato alle accuse a Vendola, un uso politico della magistratura in altri termini. Buzzi e Stripoli sul Corriere descrivono il caso che scoppia. Il caso Vendola non dovrebbe essere più candidato. La questione che è a cuore sia degli attivisti sia dei politici va a innescare un dibattito più ampio che riguarda anche le prossime elezioni politiche. Marco Travaglio chiede agli alleati del campo largo, in primis proprio i Verdi, di esprimere un giudizio sulla prescrizione di Vendola. E qui c'è la citazione di Travaglio. Vendola, di rimando al Corriere, sottolinea i risvolti personali della questione giudiziaria. L'altro volto di AVS, quello dei Verdi, che si erano costituiti anche parte civile nel processo, ostenta sicurezza. E qui c'è la citazione di Bonelli. Non stiamo ragionando di candidature. In ogni famiglia politica ci sono contraddizioni che vanno gestite, vanno governate. Io non ho cambiato idea su ciò che è successo a Taranto. E gli scontri con l'ex governatore, risponde Bonelli, non corrisponde al vero che un mio esposto fece partire ambiente svenduto, la vicenda che ha inizio nel 2008, il mio esposto è del 2011. AVS è un progetto nato insieme a Frattogliani ed è una scommessa che si è trasformata in una realtà vincente. È la risposta di Bonelli che cerca di disinnescare la polemica. Cosa troviamo ancora? Qui andiamo veramente per sommi capi e per titoli. Le questioni economiche, e qui il quotidiano di riferimento oggi è La Stampa, che parla di una trappola d'estate sui conti pubblici con Alessandro Barbera, gasolio a 2 euro al litro, aumento dei tassi della Banca Centrale Europea. Spaventano il tesoro e il piano è quello di risorse per l'emergenza dai fondi di coesione. La stampa parla anche di beffa degli aiuti.
Imprese artigiane, il taglio delle accise non

0: può bastare dai rincari alla pompa una stangata da 4 miliardi l'anno. Secondo Lucrezia Reichlin, sull'energia l'Europa è impreparata ed è l'ora di un accordo con la Cina. Abbiamo parlato all'inizio del rafforzamento della Cina sul piano geopolitico. E poi c'è il tema della legge elettorale. Anche qui partiamo con una definizione, come dire, non neutra, e ci serviamo del manifesto. Legge elettorale, il governo accelera, gli alleati frenano. Secondo il ministro Ciriani, il sì alla Camera sarà a giugno, ma il testo non quadra. Il proporzionale più listone nazionale è ispirato al Bhutan, osserva il manifesto con evidente intento, diciamo, non elogiativo. L'iter della norma si intreccerà con le intese non LEP, i livelli essenziali delle prestazioni, quindi la Lega pronta ad andare all'incasso. L'incrocio tra legge elettorale e le richieste della Lega. Giorno Nazionale del Sole di Carlino anche approfondiscono il tema della legge elettorale. Forza Italia, noi ci siamo, giusto il premio al 42%. È l'intervista all'Azzurro Benigni, che ha una linea diversa da quella che il Fatto Quotidiano accredita come linea di Marina Berlusconi, cioè se c'è Vannacci non c'è Forza Italia. L'Azzurro Benigni, che è ministro, no, scusa, perché ovviamente non è ministro, ma è vice segretario di Forza Italia, dice: Vannacci nel centrodestra, firmi il programma comune, che è un po' diverso che dire se c'è lui non ci siamo noi. Vedremo quale sarà effettivamente la linea. Guerra di aggressione della Russia all'Ucraina è un po' che l'editoriale di Travaglio non è dedicato a questo tema ed è perché dal fronte, diciamo, dal punto di vista militare, in realtà le cose vanno meglio o comunque meno peggio di coloro che, come il direttore del Fatto Quotidiano, attestavano uno scenario di ineluttabile sconfitta. L'Ucraina contrattacca, Kiev colpisce fabbrica russa. Zelensky rivendica il raid a 1700 km, ma avverte: useranno il missile balistico Oreshnik, andate tutti nei rifugi. Questo è l'articolo di Enrico Franceschini su Repubblica, mentre c'è sulla situazione interna alla Russia un articolo molto interessante di sulla stampa, a pagina 4 di Monica Perosino, su Zelensky che rifiuta l'Europa a metà, cioè la proposta di Merz di una adesione che non sia una completa adesione all'Unione Europea, e riprende l'iniziativa sul fronte. Mentre l'approfondimento sulla Russia in realtà era forse sul domani, ma non mi sono segnato la pagina, quindi rischiamo di non riuscire a riprenderlo. Il rischio Ebola rimane. L'OMS alza il livello di allerta e gli USA bloccano i voli dall'Africa. Il grado del rischio diventa molto elevato in Congo. Alcuni centri di Medici Senza Frontiere bruciati. Mancano test e laboratori. Vicenda Ebola se ne parla poco finché è confinata all'Africa e i morti sono africani, il rischio rimane enorme. Sembrava si fossero placate le manifestazioni in Serbia contro Vucic. Ieri decine di migliaia di persone hanno partecipato a manifestazioni indette dagli studenti universitari serbi in protesta contro il presidente autoritario Aleksandar Vucic, così definito. E questo è un tema da guardare con attenzione per le conseguenze politiche anche sull'Europa. Andiamo a finire con gli approfondimenti relativi al diritto internazionale. Però prima, intelligenza artificiale. Palantir, una delle grandi aziende di intelligenza artificiale, in particolare i rapporti con il Pentagono, con l'amministrazione Trump, ma non solo, anche in Gran Bretagna, la sanità nel Regno Unito e la cattura dello Stato. Wes Streeting, ex ministro della Salute, prima di dimettersi per fidare Starmer, ha preso la decisione che può trasformare le cartelle cliniche in strumento di sorveglianza, affidando appunto a Palantir la gestione di dati ultra sensibili come quelli della sanità. Però andiamo al Festival dell'Economia di Trento con l'articolo di Roberta Miraglia sulle 24 ore. Abbiamo assistito al rapimento di un presidente da casa sua, al bombardamento indiscriminato di popolazioni civili, al blocco di uno stretto vitale per la navigazione. Eppure, osserva Giuseppe Nesi, professore all'Università di Trento, componente della Commissione del diritto internazionale dell'ONU, contrariamente a quanto potrebbe sembrare, lo stato di salute del diritto internazionale non potrebbe essere migliore. Sono dichiarazioni che sorprendono e quindi proviamo a capire cosa le argomentazioni di questo professore all'Università di Trento, Giuseppe Nesi. Ciò che preoccupa e colpisce è la mancanza di reazione alle gravi violazioni, commenta nel corso del panel. Colpisce anche il disprezzo di alcuni governi per il rispetto delle regole. Nel corso della storia ci sono sempre state violazioni dei trattati, delle convenzioni, della Carta ONU, ricorda Marina Castellaneta dell'Università di Bari, ma quello che caratterizza l'attuale fase è l'ostentazione della violazione con Trump che dice di avere come limite la sua morale personale. Nonostante i comportamenti della prima potenza al mondo, tuttavia, la giustizia penale internazionale, continua Castellaneta, sta vivendo una fase importante. Due capi di Stato e di governo, Vladimir Putin e Benjamin Netanyahu, sono stati destinatari di mandati di arresto della Corte Penale Internazionale, anche se non sono stati eseguiti, fa notare Nesi, i due leader non hanno più la stessa libertà di movimento, una restrizione che fa capire come le regole siano efficaci. È un'analisi in controtendenza, questa dei due accademici intervenuti al Festival dell'Economia di Trento, ripresa e valorizzata dall'inserto del Sole 24 Ore, che mette al centro un elemento. Si diceva il primo segmento di giustizia penale internazionale per il quale proprio il Partito Radicale di Marco Pannella con Non c'è pace senza giustizia ha condotto una lotta, un'iniziativa politica, tanto da fare proprio davanti alla FAO di Roma nel 1998, in occasione della istituzione della Corte Penale Internazionale, una manifestazione alla quale insieme ai radicali prese parte anche il segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, e con questa così memoria possiamo chiudere la puntata di oggi di Stampa e Regime.
1: Radio Radicale, 8:53 minuti, Stampa e Regime, oggi a cura di Marco Cappato. E allora vediamo di darvi qualche aggiornamento dalle agenzie di stampa. Si lavora alla finalizzazione di un accordo, o comunque di un memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti, per prolungare di 60 giorni il cessate il fuoco. Gli aspetti finali e i dettagli sono attualmente in fase di discussione e verranno annunciati a breve, ha affermato Trump ieri sera al termine di una giornata in cui tutte le parti coinvolte hanno segnalato passi avanti. Poi l'annuncio, dopo un colloquio con Netanyahu, è andata bene, riferito Trump, che avrebbe già sentito anche i leader dei paesi del Golfo. Secondo Axios, nella bozza ci sarebbe appunto la proroga della tregua di ulteriori 60 giorni anche in Libano, la riapertura di Hormuz e la fine del blocco navale USA, mentre resterebbero diciamo, le forze armate americane nella regione fino a e si ritirerebbero soltanto nel caso di un'intesa definitiva sul nucleare. Secondo Axios, appunto, gli Stati Uniti accetterebbero di negoziare una più ampia revoca delle sanzioni e dello sblocco dei fondi iraniani congelati solo nell'ambito di un accordo finale veramente e pienamente verificabile sul nucleare, mentre la bozza includerebbe l'impegno dell'Iran a non sviluppare armi nucleari e ad impegnarsi in negoziati sui limiti dell'arricchimento e sulla rimozione delle proprie scorte di uranio altamente arricchito. Questo, diciamo, la bozza secondo quanto riferito da Axios. Secondo due fonti americane citate dal New York Times, nell'accordo l'Iran si impegnerebbe a rinunciare alle proprie scorte di uranio, ma le modalità precise con cui le cederà saranno definite nel prossimo ciclo di colloqui. Questo appunto quanto emerso, anche se Pasdaran frenano, Trump fa propaganda, Hormuz rimane sotto gestione iraniana. E sul nucleare non c'è alcun impegno, quindi ancora voci discordanti. Spari contro la Casa Bianca nella notte italiana, nella serata a Washington, gli agenti del Secret Service hanno ucciso l'aggressore, ferito anche un passante. Un uomo ha aperto il fuoco contro la Casa Bianca, ma è stato neutralizzato dalla sicurezza, portato in ospedale in condizioni critiche e morto poco dopo. Ferito anche un passante, l'uomo armato si era avvicinato al perimetro della Casa Bianca sul lato ovest, ma senza entrare nel perimetro. L'allerta è scattata intorno alle 18, l'uomo ha aperto il fuoco con una pistola contro una delle guardie di sicurezza, contro una delle guardiole di sicurezza, dove erano all'interno gli agenti della sicurezza. Sono stati sparati tra i 10 e i 20 colpi, Trump era all'interno della Casa Bianca, che è andata in lockdown per tutta la durata dell'allarme. A neutralizzare l'uomo, gli agenti del Secret Service, coadiuvati dall'FBI. I giornalisti presenti sono stati randonati nella briefing room. Secondo i media, l'assalitore, il 21enne Nasir Best, ha aveva disturbi mentali ed era convinto di essere Gesù, ma anche Bin Laden e sui social aveva espresso il desiderio di fare del male a Trump. Era noto al Secret Service e aveva violato un precedente ordine giudiziario che gli imponeva di stare alla larga dalla Casa Bianca. Il commento di Donald Trump aveva precedenti di violenza e una possibile ossessione per l'edificio più sacro del nostro paese. Così appunto Donald Trump. E nella notte massiccio attacco missilistico contro Kiev da parte russa nelle prime ore di stamattina, anzi dopo che l'Ucraina aveva avvertito di aspettarsi un importante attacco per rappresaglia all'attacco a Lugansk che ha causato 21 morti e 42 feriti. Le forze russe hanno colpito Kiev con missili e droni, un morto e almeno 40 feriti, colpita anche una scuola. Kiev Post parla di un possibile lancio di un missile russo Oreshnik verso Bilazerkva, a una città a poca distanza dalla capitale. Su X circolano numerosi filmati e ieri c'era stata l'allerta di Zelensky. L'intelligence ci ha riferito di aver ricevuto dati riguardo alla Russia che prepara un attacco con il missile Oreshnik. Le amministrative al voto, 6.600.000 elettori italiani per le elezioni comunali, quasi 750 i comuni interessati, di cui 18 capoluoghi, e eventuale ballottaggio il 7-8 giugno. Tra le città più importanti, più grandi in cui si vota, Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino, Messina, nel capoluogo Veneto in totale sono 20 le liste depositate per il Consiglio Comunale, 72 quelle per le municipalità. Queste le appunto, quindi urne aperte oggi e domani per le elezioni comunali. In oltre 700 comuni. Ancora dalle agenzie di stampa filtra ottimismo dal Pakistan per la conclusione dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per il buon esito dei negoziati. Il presidente pakistano Sharif si è congratulato con il presidente Donald Trump per i suoi sforzi e appunto ha auspicato che la firma possa avvenire a Islamabad quanto prima, mentre da Teheran appunto le agenzie di stampa legate ai Pasdaran continuano invece a frenare sull'ipotesi di questo accordo. La situazione nello stato di Hormuz non tornerà alle condizioni precedenti alla guerra in caso di accordo, riporta Tasnim, secondo cui l'Iran intende continuare a esercitare la propria sovranità sullo stretto in diversi modi, e questo appunto quello che emerge in questo momento. Ci fermiamo qui e adesso è il momento di media e dintorni a cura di Emilio Targia.
2: Questa è Radio Radicale, un buongiorno da Emilio Targia, benvenuti, bentornati all'appuntamento consueto con Media e Dintorni, che è il nostro approfondimento settimanale che dedichiamo ormai da moltissimi anni qui su Radio Radicale ai nuovi scenari della comunicazione, al mondo della crossmedialità e delle intelligenze artificiali. E anche oggi ci tiene compagnia e ci aiuta a approfondire i temi, i dati, le previsioni della settimana appena trascorsa, Edoardo Fleischner, che ringrazio e saluto. Buongiorno Edoardo.
3: Buongiorno, buongiorno, buona domenica.
2: Analista e progettista multimediale, docente di comunicazione crossmediale, Edoardo Fleischner ci aiuta appunto ogni 7 giorni a scandagliare un po' all'interno delle notizie, approfondirle, leggere i dati, capire le previsioni, cominciare a prefigurare un po' il futuro del nostro presente, per così dire. Edoardo, ripartiamo comunque dalle, come diciamo sempre, intelligenze artificiali, l'utilizzo come motori di ricerca. Hai un'opinione, hai analizzato questo fronte? Perché mi pare che ci sono pareri un po' discordi su questo.
3: Sì, sì, mi sono fatto un'opinione attraverso le ricerche, ma anche attraverso la quotidianità, ecco. Beh, potrei dire, forse la sintesi è che sono quasi un mezzo disastro, ma bisogna chiarire di che cosa stiamo parlando. Allora, c'è uno studio pubblicato dalla Columbia Journalism Review, Columbia Journalism Review, che ha, è condotto dai ricercatori della Tao Center for Digital Journalism, che ha analizzato 8 modelli di intelligenza artificiale. Quando dico modelli di intelligenza artificiale, lo sapete, sono larghi modelli linguistici, sorrido perché le traduzioni sono varie, che sono poi le piattaforme che ormai usiamo da qualche anno, le varie ChatGPT, Gemini, eccetera. Quello che è stato fatto però a questo punto, in questa ricerca, è stato analizzare queste piattaforme utilizzate come motore di ricerca. Attenzione, siamo nella piattaforma di intelligenza artificiale e vogliamo usarlo come motore di ricerca. Molti di noi forse, chissà, lo fanno, cioè chiedono dei dati che di solito chiedevano nel motore di ricerca, invece lo chiedono nella piattaforma di intelligenza artificiale. Attenzione, questa ricerca dice che complessivamente questi motori di ricerca restituiscono risposte errate a oltre il 60% delle domande. Se mi chiedete se io le uso come motore di ricerca, no, non le uso. Diciamo, questo non mio uso è confermato, per esempio, da questa ricerca della Columbia Journalism Review, e cioè che oltre il 60% di queste ricerche restituiscono delle risposte errate, attenzione, completamente errate, parzialmente errate, ma comunque che contengono degli errori. Sono state testate 8 piattaforme diverse, 8 modelli di intelligenza artificiale diverse, è venuta fuori una classifica, poi mi scuseranno i concorrenti se riferisco questa classifica. Comunque il modello più accurato, chiamiamolo così, sì, che restituisce meno errori è Perplexity, Perplexity, sì, che comunque sbaglia nel 37% dei casi, ecco, quindi una quota inammissibile, una cabala. Non posso pensare di usare una piattaforma di intelligenza artificiale come motore di ricerca e sapere che più di un terzo delle risposte sono errate, sono sbagliate. Poi c'è quello, c'è il campione negativo, questo forse in parte l'avevamo già detto per altre ricerche, che totalizza il 94% il tasso di errore di Grok 3 di Elon Musk, no? Il motore, piattaforma di intelligenza artificiale di Elon Musk. In questo caso il tasso di errore rilevato da questa ricerca è il 94%, quindi non usatelo, ecco. Senza, spero di non, di non far arrabbiare alcheduno. Poi per esempio se parliamo di Microsoft Copilot, che è un'altra piattaforma di intelligenza artificiale, beh, lì hanno adottato una strategia diversa, direi onesta, no? Cioè quando della domanda non hanno la risposta, non se la inventano e dicono non sono in grado di rispondere. Non rispondo perché non trovo, motore di ricerca va a cercare, appunto, non trovo la risposta giusta. Beh, direi un approccio molto limpido, onesto, trasparente. Allora, la metodologia con cui è stato fatto, come avete stabilito questa classifica di cattivi e di buoni, piattaforme di intelligenza artificiale usate però come motori di ricerca? Allora, sono stati selezionati 10 articoli da 20 testate giornalistiche, dal Wall Street Journal a TechCrunch, cioè di 20 giornate giornalistiche, in modo casuale sono state selezionate 10 articoli. E poi cosa è successo? È stato chiesto a questi chatbot, ricordo ancora una volta che le piattaforme di intelligenza artificiale generative possono essere chiamate tranquillamente chatbot, perché quella è la loro origine e anche la loro reale identità. Allora è stato chiesto a questi chatbot, a queste piattaforme tipo ChatGPT, è stato chiesto di identificare titolo, editore, data di pubblicazione e URL, dove fornendo una riga o due di un articolo, quindi sono stati identificati 10 articoli, sono state prese una riga, due righe, tre righe di questo articolo e poi è stato detto, bene, di questo articolo, queste righe, queste due o tre righe, questa citazione, questo estratto, da quale sito web, da quale testata deriva? Quindi per favore dimmi il titolo, l'editore, la data di pubblicazione e la URL, cioè l'indirizzo sul web, no? Dimmelo. Beh, nonostante questa assoluta semplicità, i risultati sono stati deludenti. ChatGPT Search, quindi la piattaforma di intelligenza artificiale ChatGPT usata come motore di ricerca, ha linkato all'articolo sbagliato quasi il 40% dei casi. Quindi mi dici qual è l'indirizzo web dove è stato scritto queste tre righe? Il 40% dei casi ha sbagliato, nel 21% dei casi non ha dato alcuna fonte, il che vuol dire che non ha dato alcuna fonte, un po' più onesto, invece nel 40% dei casi ha dato una fonte sbagliata, no? Poi c'è un altro problema. Questo tipo di errori crea un doppio problema. Compromette la verifica delle informazioni, no? Noi diciamo, bisogna verificare se quella cosa è stata scritta, è una fake news, eccetera. Beh, ma se uso una piattaforma di intelligenza artificiale come motore di ricerca e poi il 40% dei casi li sbaglia, questa verifica delle informazioni, delle fake news, chiamatele come volete, incomincia a essere molto compromessa. E poi priva, e questa è una seconda cosa molto pesante e importante, ne abbiamo parlato anche in passato, priva gli editori del traffico generato dai propri contenuti. Questo è un problemone che abbiamo segnalato da tempo e di cui poi parliamo anche più avanti. Ovviamente, perché quando c'è un motore di ricerca, noi siamo abituati, il classico motore di ricerca Google, siamo abituati che fornisce decine di indirizzi, di link web dove trovare la risposta a quella domanda che abbiamo fatto, e quindi c'è un traffico, produce un traffico su questi siti web. Ma usando una piattaforma di intelligenza artificiale con magari il 40% o addirittura il 90% di errori, questo traffico non c'è più, perché viene sbagliato l'indicazione del link che ti viene fornito. Quindi siamo messi, come dire, alquanto male. Ovviamente questo non ha impedito alle aziende tecnologiche, ai giganti tecnologici, di tentare di soppiantare la tradizionale ricerca web. È quello che vogliono attraverso le piattaforme di intelligenza artificiale, vogliono fare concorrenza alle piattaforme classiche di ricerca, tipicamente Google Search, no? Però lo stesso Google ha incominciato a comportarsi male, perché Google, poi vediamo dopo ancora peggio, ma comunque Google ha lanciato una modalità intelligenza artificiale che mostra solo i riassunti di Gemini. Gemini è la piattaforma di intelligenza artificiale di Google. Che vuol dire? Vuol dire che io chiedo a questa piattaforma, appunto, come se fosse un motore di ricerca, dimmi, non so, gli aerei che è, e la risposta sono spesso dei riassunti, oppure chi era Leonardo da Vinci, dei riassuntini spesso sgangherati, direi, verificati più volte, senza link web o al massimo uno su video, cose di questo genere, dunque con una risposta assolutamente, possiamo dire in italiano, cenciosa. Dunque questa idea di usare le piattaforme di intelligenza artificiale aggiungendoci la funzione ricerca sembra proprio un disastro.
2: E invece, Edoardo, a proposito di motori di ricerca, Google sta trasformando il suo, con quali effetti?
3: Ecco, sì, qui è il contrario, no? Allora, prima abbiamo parlato di piattaforme di intelligenza artificiale ormai note, 8 piattaforme sperimentate usate come motore di ricerca, come se fosse Google che usiamo da 30 anni. Adesso è il contrario, deciso proprio da Google, e ha detto: sai che cosa? Prendo il mio motore di ricerca famosissimo in tutto il mondo, eccetera, eccetera, e gli aggiungo una cosa, un aiuto che si chiama intelligenza artificiale. Sarebbe complicato, troppo complicato spiegare la differenza tecnica, ma vedo di riassumere al massimo. Allora, uso una piattaforma di intelligenza artificiale, come dicevo prima, che fa una ricerca, come dicevo prima, ha trilioni di dati, ma va, come si dice in gergo, random, va in termini statistici, va a cercare i dati che più sono presenti, ma in termini statistici. Il motore di ricerca invece è stato costruito per cercare i link, i siti web che più soddisfano la richiesta. Google ha deciso di aggiungere al motore di ricerca un po' di intelligenza artificiale, però le cose non stanno funzionando per ora, sono solo danni, dicono, per editori e giornalisti, i danni ai lettori sono già misurabili, gli utenti hanno quasi 60% di probabilità in meno di cliccare un link di un sito, come succedeva prima con Google, che forniva solo link di siti, e quindi se tu eri interessato a uno solo di questi, cliccavi e la probabilità che tu ne cliccassi almeno uno era altissima. Sì. Adesso invece, siccome ti viene fornito un riassuntino, e quindi non una lista di link, quel riassuntino non ti soddisfa, non ci sono dei link che poi tu puoi cliccare, e quindi hai il nuovo motore fatto così ha 60% di probabilità in meno di cliccare un sito. La risposta è, come dire, un riassuntino, io lo chiamo riassuntino, della ricerca. E i risultati di Google risultano accurati, attenzione, i risultati di Google risultano accurati, adesso qui ci verrà il mal di testa, solo del 91% dei casi. Uno dice, vabbè, 91% dei casi è altissimo, quindi abbiamo detto 60% in meno di possibilità che l'utente clicchi, ma quando clicca c'è un 9% dei casi, quando clicca, c'è un 9% dei casi che faccia errori. E uno dice, vabbè, il 9% dei casi è nulla. No, insomma, attenzione, se consideriamo i miliardi di richieste elaborate ogni anno, si traduce in decine di milioni di risposte errate per ogni ora. Quindi siamo nei guai. Poi ci sono i danni al giornalismo, che rischiano di essere devastanti con questo cambiamento delle risposte del motore di ricerca di Google. Non link e siti web, ma riassuntino di tutti quei link. Un riassuntino che riassume tutti quei link che prima ci proponevano, no? Allora, 10 importanti testate tecnologiche, si è fatto un conto, hanno già perso il 97% del traffico web proveniente da Google, dopo l'introduzione di questi riassuntini dell'intelligenza artificiale nel motore di ricerca Google. Quindi queste testate hanno perso il 97% del traffico proveniente da Google. Allora, poi c'è un sondaggio della Reuters Institute su centinaia di leader nel mondo del media, quindi editori, direttori, redattori, eccetera, che prevede un crollo di quasi la metà nei prossimi anni di tutte le connessioni dell'utenza ai loro siti. Risultato finale qual è? Meno traffico verso le testate giornalistiche, dunque meno pubblicità, meno entrate, meno giornalisti licenziati. Questo è, ahimè, il quadro estremamente pessimistico nei confronti di questa novità di Google, che la sua motore di ricerca vuole riempire di intelligenza artificiale e quindi non restituisce più i link come una volta, una bella serie di link, ma un riassuntino di tutti i link che avrebbe prodotto solo un anno prima.
2: Allora, Edoardo, invece letteratura e intelligenza artificiale, letteratura e intelligenza artificiale, perché? Perché tu hai scoperto una cosa piuttosto interessante che magari farà storcere il naso a qualcuno o qualcun altro verrà incuriosito. Insomma, cosa hai scoperto?
3: Beh, è notizia di questa settimana. Tra l'altro questa non è la prima volta che un racconto, questa è la notizia, una raccolta di poesie, un romanzo, vince un premio letterario dichiarando però che è stato scritto tutto o in parte da una piattaforma di intelligenza artificiale. Partecipa al concorso e dice: questo libro è stato scritto tutto da un'intelligenza artificiale o parte di questo, o è stato, la trama è stato costruito con intelligenza artificiale, poi l'umano l'ha completata, eccetera. Ma questa volta la notizia è un po' forte. Perché? Perché è il mondo letterario che è in fermento, diciamo così, agitato, dopo che Granta, che è una celebrissima rivista letteraria britannica trimestrale, ci sarebbe da raccontare molto su questa splendida rivista, ha pubblicato un breve racconto che si intitola Il serpente nel boschetto, che è risultato vincitore di un premio che si chiama Commonwealth Foundation Short Story Prize, e quindi un premio che viene dato a tutti i paesi del Commonwealth, in particolare in questo caso per la regione caraibica, che è stato attribuito a uno scrittore trinidadiano, no? Di Trinidad, di origine indiana, di nome Jamir Nazir. Allora, subito dopo la pubblicazione, numerosi lettori hanno segnalato caratteristiche tipiche della scrittura generata dall'intelligenza artificiale, di cui abbiamo parlato domenica scorsa, con il rilevatore Pangram. Segnatevi questo nome, Pangram, che lo ha classificato come prodotto al 100% da una macchina, cioè dall'intelligenza artificiale. È buono questo rilevatore Pangram, non è infallibile, ma diciamo 9 volte su 10 è corretto. Quindi lo raccomando da questi microfoni, fa parte di una ricerca che abbiamo citato qualche mese fa, dove Pangram in effetti era il migliore di una dozzina di rilevatori di testo generato dall'intelligenza artificiale, perché ci sono anche questi software che servono per rilevare se un brano è stato scritto o no dall'intelligenza artificiale. Ovviamente questa prosa di questo racconto presenta tutti i tratti distintivi dell'intelligenza artificiale. No, appunto, anche domenica scorsa abbiamo detto, per esempio, un tratto distintivissimo è la frase che si chiama parallelismi negativi. Non è questo, ma è quest'altro. Non è X, ma è Y. Poi, per esempio, quando c'è un elenco, sono 3 gli elementi che vengono messi in elenco, non 4, 5 o 2. Immagini un po' ampollose, no? Metafore che accennano un significato però senza mai centrarlo davvero, o assolutamente, direi, scusate l'espressione, fuori di testa, famosa allucinazione, ma ben più dell'allucinazione, perché entra in un contesto letterario e propone, per esempio, vi dico alcune frasi che sono proprio un po' fuori di testa, non so. In questo racconto aveva un modo di camminare che faceva sembrare uomini persino le panchine. Interessante, però in questo racconto proprio non c'entrava proprio. Oppure le monete destinate al riso o al cherosene scivolavano sul bancone, tornavano indietro bollenti. o a mo di scuse. E qui, insomma, ecco, la comprensione o perlomeno l'adeguamento allo scorrere di questo romanzo breve non era proprio facile, non è proprio facile. Oppure, una vita dura si impone a un uomo come un sacco bagnato, non chiede mai il permesso. Insomma, vedete che c'è la ricerca dell'effettaccio, no? Però sono immagini, metafore tutte da riordinare, ecco. Allora, ognuna di queste, diciamo, frasi abbozza, no? Una suggestione, che è quella che sta cercando di fornire l'intelligenza, la piattaforma di intelligenza artificiale generativa, però è una suggestione vaga, no? Senza costruire un quadro coerente, perché bisogna ricordare che comunque il mestiere dell'intelligenza artificiale generativa è produrre un'approssimazione statistica del linguaggio umano, ma non comprende davvero ciò che genera. Le frasi che ho detto prima non le comprendiamo noi, ma perché non sono state comprese da chi le ha scritte, che non è un chi, ma è un cosa, è una macchina, che per approssimazione statistica prende le parole che più ha ritrovato nella sua pancia di trilioni di dati e va a costruire, aveva un modo di camminare che faceva sembrare uomini persino le panchine, che suona bene, insomma, in quel racconto. Dunque, i sospetti si sono rafforzati, poi non c'è traccia di quest'autore solida, il profilo LinkedIn non è chiaro, insomma, alla fine anche l'identità di questo scrittore che ha preso il premio non è stata confermata. Io vi cito solo che è interessante la risposta degli organizzatori di questo premio, che a cui è stato detto avete dato un premio a forse un autore che non esiste, è comunque scritto dall'intelligenza artificiale, no? Grant ha consultato Claude di Anthropic per verificare l'autenticità di questo testo e ha ottenuto una risposta piuttosto ambigua. Quasi certamente il racconto non è stato prodotto senza l'aiuto di un essere umano. Quasi certamente il racconto non è stato prodotto senza l'aiuto di un essere umano. Risposta da politico in difficoltà, cioè due negazioni per fare un'affermazione.
2: Edoardo, invece, per quanto riguarda i veri, reali, insomma, insostituibili protagonisti dell'intelligenza artificiale, che sono non solo i contenuti, ma sono, diciamo, il sostegno tecnologico, che è la benzina che fa funzionare e girare il mondo delle intelligenze artificiali, dove si concentra la produzione globale di chip, Edoardo?
3: Sì, sono i chip, i semiconduttori anche, in linguaggio comune detti chip. In questo caso non sono le patatine fritte o le fish, ma sono l'inizio di una catena, della catena anche dell'intelligenza artificiale, no? Chip, poi seguono i circuiti dei computer, che sono pieni di chip, quindi i server, stipati nelle famose server farm, cioè quei luoghi dove sono migliaia di server che macinano trilioni di calcoli e dati per produrre, semplifico, la cosiddetta intelligenza artificiale di cui parliamo da ormai qualche anno. E l'approvvigionamento globale di questi semiconduttori rimane interessante, molto interessante, è di fatto fortemente concentrata, e l'approvvigionamento è fortemente concentrato in Asia, perché i primi venditori, chi domina il mercato dei chip, dei semiconduttori, è in assoluto Taiwan, e continua a dominare questo mercato, confermandosi per il sedicesimo anno consecutivo come il mercato più grande al mondo. Poi seguono la Cina, che peraltro in questo momento e non solo da qualche tempo è sostenuta da fortissimi investimenti interni, che puntano appunto intelligenza artificiale, e al terzo posto nel mondo come posizione di mercato, cioè maggiori venditori di chip, è la Corea del Sud. Quindi due terzi della domanda globale di chip, di semiconduttori, è soddisfatta da prima di tutto Taiwan, poi Cina e poi Corea del Sud. Taiwan ha un livello molto alto, 22% della fornitura mondiale, della vendita mondiale, la Cina il 15% e Sud Corea l'11%, quindi diciamo Taiwan è per ora il colosso. Capite tutti i sottintesi geopolitici che non voglio affrontare in questo momento. Se vogliamo guardare le posizioni, per esempio Giappone, Nord America, Europa sono molto più basse. In coda è proprio l'Europa, con un 4% di vendita di chip o semiconduttori sul mercato, appunto, chiamiamolo, anche e soprattutto dell'intelligenza artificiale.
2: Edoardo, abbiamo ancora un paio di minuti, se sei d'accordo rimanderei a settimana prossima l'interessante tema della caccia all'influencer con l'intelligenza artificiale, vedremo se e come le intelligenze artificiali stanno in qualche modo riformulando, riscrivendo, modificando le regole del marketing degli influencer. Intanto oggi chiudiamo senza intelligenze artificiali, con intelligenze cartacee, perché ti chiediamo quale libreria Media e Dintorni ha adottato oggi per segnalarla.
3: Sì, torniamo alla carta stampata. La libreria si chiama Il Pensiero Meridiano. Come sempre abbiamo notato che i nomi di queste piccole librerie indipendenti sono formidabili. Questo è Il Pensiero Meridiano, questa libreria, sta in via Indipendenza 12 a Tropea. Sì. Siamo a Tropea, in via Indipendenza, e qui è nato per passione di Chiara Condò questa libreria, Il Pensiero Meridiano. Nato non è esattissimo, perché Chiara ricorda che Tropea ha perso a suo tempo, novembre 2014, una sua libreria storica, con la scomparsa della proprietaria, per la quale Chiara Condò lavorava. Allora la libraia ha voluto passare il testimone a Chiara Condò, non ci sono altre librerie nel raggio di 30 chilometri, dunque è veramente un punto di riferimento. Racconta Chiara: stavo terminando i miei studi presso la Scuola Librai Italiani quando la libreria di Tropea è stata chiusa. Era stata proprio la sua proprietaria ad avviarmi al mestiere, prendendomi come collaboratrice durante i mesi estivi. Quando lei è venuta a mancare, ho deciso di prendere in mano le redini della sua attività, non volevo che Tropea restasse orfana della sua libreria, e così dal nord sono tornata a casa. La libreria è Il Pensiero Meridiano, via Indipendenza 12, Tropea.
2: Grazie, anche perché molte librerie appunto nascondono storie incredibili, quindi è bello, mi pare, raccontarle ogni domenica. Grazie a chi ci ha ascoltato, da Emilio Targia, grazie a Edoardo Fleischner per essere stato con noi. Edoardo Fleischner, che ritroviamo domenica prossima alle 9, sempre qui su Radio Radicale. Questa e tutte le altre puntate, come sempre, sono sul sito di Radio Radicale, radioradicale.it, anche, come sempre, in versione podcast.
1: Radio Radicale, 9:30 minuti, ora la replica di Stampa e Regime, questa mattina a cura di Marco Cappato.
0: Buongiorno, questa è Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. La possibilità di tregua o di un accordo tra Iran e Stati Uniti d'America è la questione centrale, naturalmente, nella politica internazionale. Ma non è una questione definita, quindi andremo a vedere le reali prospettive da questo punto di vista. Ma è anche una domenica elettorale. Allora prendiamo il manifesto con un taglio più, diciamo così, critico, con una lettura non neutra. Tour dei ministri nelle città per annunciare fondi, stazioni, strade, assunzioni in caso di vittoria alle amministrative di oggi e domani. A Venezia ne sono arrivati 6 di ministri in una settimana, a Reggio Calabria in un mese 4, più la responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia, Ariana Meloni, e il responsabile dell'organizzazione, Giovanni Donzelli, Ieri, alla vigilia del voto, il governo ha rispolverato il sistema Berlusconi, la promessa di 1 milione di posti di lavoro. Difficile attribuirli all'industria, così il ministro Zangrillo ha annunciato. Nel 2026 contiamo di assumere nella pubblica amministrazione tra le 200.000 e 250.000 persone, 1 milione nei prossimi 6 o 7 anni. È l'evocazione berlusconiana è in effetti immancabile. Dopo la sconfitta al referendum, le comunali sono un test da non fallire in vista delle politiche. E naturalmente l'Italia è il paese dove qualsiasi elezione è un test con valenza politica nazionale, spesso a scapito di questioni che pure ci sono sul piano locale, amministrativo, di scelte politiche a livello locale, e non farà questa tornata elettorale, non farà eccezione. Ma iniziamo e finiremo anche la rassegna stampa sulla giustizia internazionale. In particolare la finiremo con delle riflessioni, ma la iniziamo con una notizia. L'Ungheria del nuovo premier Péter Magyar compie un altro passo di discontinuità rispetto all'era di Viktor Orbán. In un post su X, il capo del governo ha annunciato l'intenzione di bloccare il ritiro dalla Corte Penale Internazionale, deciso lo scorso anno dal Parlamento su impulso del precedente esecutivo. È una scelta dal forte valore simbolico. Riporta Budapest dentro il perimetro della legalità multilaterale europea, proprio mentre Magyar prova a ricucire i rapporti con Bruxelles dopo anni di scontri sullo Stato di diritto, i fondi congelati e la politica estera filo sovranista. Il ritiro dalla Corte Penale Internazionale era stato annunciato da Orbán nell'aprile 2025 durante la visita a Budapest del premier israeliano Benjamin Netanyahu, destinatario di un mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale per presunti crimini di guerra e crimini contro l'umanità nella striscia di Gaza. Siamo su pagina 5 della stampa. La svolta però non cancella tutte le ambiguità della nuova linea ungherese. Nello stesso messaggio Magyar ha annunciato anche l'intenzione di vietare l'importazione di prodotti agricoli dall'Ucraina, una misura destinata a parlare all'elettorato rurale e a proteggere gli agricoltori ungheresi dalla concorrenza ucraina. È il segnale che il ritorno di Budapest nel campo europeo non sarà un allineamento automatico a Kiev. Magyar punta a riaprire il dossier dei fondi dell'Unione Europea e a normalizzare i rapporti con Bruxelles, ma continuerà a presidiare i temi più sensibili per l'opinione pubblica interna, dall'agricoltura alla sovranità economica. E la notizia è molto importante, non riguarda soltanto la, diciamo, l'annullamento dell'uscita dell'Ungheria dalla Corte Penale Internazionale, riguarda anche l'Europa, perché lo ricordiamo qui, non ne scrivono i giornali, ma la Unione Europea, la Commissione Europea di Ursula von der Leyen non ha ancora attivato gli strumenti che pure sono in mano all'Unione Europea per bloccare le sanzioni contro la Corte Penale Internazionale, le sanzioni decise da Donald Trump. C'è una campagna del Movimento Paneuropeo Human su questo, lo ha chiesto il premier spagnolo Sanchez, e chissà che questa svolta ungherese possa dare il coraggio a von der Leyen per agire in difesa della Corte Penale Internazionale. Ma veniamo alle ipotesi di tregua, e lo facciamo contestualizzando con Federico Rampini sul Corriere della Sera. Fino all'annuncio di un accordo dato ieri sera da Donald Trump,

nucleare. Infine, quali garanzie e verifiche offre Teheran sull'applicazione? La cautela deriva anche dalla nostra ignoranza su un dato essenziale, scrive Rampini sul Corriere della Sera, su un tema che è un po' uscito dall'attenzione dei media, cioè la situazione in Iran. E infatti Rampini cita l'ulteriore inasprimento della censura su internet in Iran ha quasi azzerato la visibilità su ciò che accade dentro il regime di Teheran. Dobbiamo attenerci alle apparenze. Il regime resiste, forse con una prevalenza delle frange più estremiste e feroci al suo interno. Sono riprese le esecuzioni degli oppositori. E questo è un punto molto importante nelle primissime fasi del conflitto. Trump inneggiava alla rivolta e quello che è accaduto in realtà è esattamente l'opposto. La prevalenza delle frange estremiste e la ripresa delle esecuzioni che non sono, in realtà non si sono mai fermate, ma che hanno intensificato l'entità e il rito. Ma continuiamo con Rampini. Sul versante americano, la fretta di chiudere da parte di Trump era chiara da tempo ed è comprensibile, pur essendo un conflitto combattuto dal cielo e dal mare, con un numero davvero minimo di vittime, rimane straordinariamente impopolare e questo è il punto fondamentale. In confronto a guerre ben più cruente e tragiche, Vietnam, Iraq, questa ha visto una maggioranza degli americani contraria fin dalle prime ore. Trump ha perso consensi a sinistra e a destra. Ne risente anche la qualità dell'informazione, visto che i 2/3 dei media USA tifano dall'inizio per la sconfitta del proprio paese. Ciò non toglie che la sconfitta sarà reale se Trump non porta a casa i due risultati essenziali. Primo, rinuncia o congelamento a lungo termine del piano nucleare iraniano in termini più solidi e affidabili rispetto al debole accordo negoziato da Barack Obama nel 2015, che prevedeva solo un rinvio. E qui Rampini non cita la smentita di fatto, senza che ci sia una smentita ufficiale delle dichiarazioni di Trump all'esito degli bombardamenti di un anno fa, dove era stato annunciato l'annullamento di fatto delle potenzialità nucleari iraniane. E quindi il primo risultato essenziale per Trump, secondo Rampini, è quello della rinuncia al piano nucleare iraniano. Secondo, la riapertura di Hormuz deve essere gratuita e incondizionata. Un ritorno alla libertà di navigazione in vigore prima della guerra. Qualsiasi pedaggio, anche fosse condiviso con l'Oman, altra nazione rivierasca, o mascherato come pagamento di servizi alle navi in transito, darebbe un vantaggio geopolitico al regime iraniano, oltre che una nuova fonte di entrate per il riarmo. Per quanto Trump voglia manipolare la realtà, non avrà vinto se l'esito su quei due fronti non è chiaro. Rimangono poi altri dossier da chiarire: arsenali missilistici dei Pasdaran, sostegno al terrorismo. Dietro a questa guerra, osserva Federico Rampini sul Corriere, si sono intraviste varie finalità. Da un lato sancire la supremazia americana in Medio Oriente, rafforzando gli amici, Israele, le monarchie arabe del Golfo, e indebolendo i nemici. Dall'altro, rafforzare l'egemonia USA sui mercati energetici mondiali. Infine, c'era il sogno di chiudere una guerra cominciata 47 anni fa dall'Iran contro gli Stati Uniti, dalla presa degli ostaggi del 79 che distrusse l'autorità di Jimmy Carter.

Sul versante economico, poiché l'America è il primo produttore mondiale di gas e petrolio, ha già incassato un guadagno netto di 50 miliardi di dollari. L'energia che non transitava più da Hormuz, molti paesi l'hanno comprata negli USA. Il settore energetico americano è un vincitore, ma la benzina alla pompa è rincarata anche qui, in America. Dunque la guerra ha alimentato il carovita che accentua l'impopolarità di Trump. In Medio Oriente l'accordo significa che Netanyahu non riesce a prolungare l'offensiva militare USA, ma ha incassato un indebolimento del regime iraniano. Sul fronte arabo, le monarchie alleate con Washington cercano di contribuire a un assetto futuro del Golfo in cui l'Iran sia meno pericoloso, pur rassegnandosi alla sua influenza. Per ora quell'assetto viene progettato sulle sabbie mobili. Il popolo iraniano, e qui il punto che addirittura paradossalmente questione che è uscita di scena rispetto a prima dell'attacco iraniano e israeliano. Il popolo iraniano continua a soffrire, rimpiange l'attacco militare israelo-americano che non sia avvenuto prima del 28 febbraio, quando avrebbe forse aiutato la rivolta che il regime ha schiacciato con i massacri dell'8-9 gennaio. Alla fine saranno gli iraniani ad avere l'ultima parola sulla sorte del regime. Ancora potente, malgrado le decapitazioni di leader, la distruzione dell'economia, la corruzione, i crimini. Dal precedente attacco israelo-americano del giugno 2025 alle rivolte di massa di gennaio passarono quasi 7 mesi. Non sappiamo cosa si agita dentro la società civile iraniana e se la paura per la repressione soffocherà a lungo le proteste, osserva Rampini. Ed è quello che sta accadendo. Nel resto del mondo spuntano due potenziali vincitori a sorpresa. E qui è un aspetto che allarga il tiro rispetto al conflitto con l'Iran. Chi sono questi due potenziali vincitori a sorpresa secondo Rampini? L'Ucraina e Taiwan. L'Ucraina è diventata indispensabile per tutti quelli che hanno bisogno di difese contro i droni, dagli Emirati fino agli Stati Uniti, che perfino il Pentagono compri da Kiev professionalità, tecnologia, capacità industriale e soprattutto padronanza dell'intelligenza artificiale sul campo di battaglia, è una delle novità di questa guerra. Mentre a casa propria le forze armate ucraine hanno segnalato nuovi successi contro i russi, il vantaggio geopolitico è perfino più sostanziale. E poi il secondo beneficiario inatteso del conflitto potrebbe essere Taiwan, che studia la guerra del Golfo mettendosi dalla parte dell'Iran. Il combattente più piccolo può compensare un soverchiante squilibrio nei rapporti di forza usando tecnologie asimmetriche e low cost. Il mondo intero continuerà a studiare questa strana guerra per estrarne nuove dottrine, aggiornare strategie e scenari geopolitici. Questo Rampini sul Corriere che porta, colleghiamo subito la questione Taiwan e Cina con due segnalazioni. Una è sul domani, Michelangelo Cocco, secondo il quale Xi Jinping costruisce la sua fortezza Asia, esprimendo così il nuovo ruolo globale della Cina. Da Taiwan al Medio Oriente cinese, passando per la Corea del Nord, il leader di Pechino lavora alla sicurezza, tra virgolette, del continente. Le debolezze parallele di Trump e di Putin, la pandemia e
e le guerre commerciali hanno ridefinito le priorità del Partito Comunista Cinese e l'obiettivo di Pechino è indebolire la fiducia nel sostegno degli Stati Uniti d'America a Taiwan. E quindi il domani si concentra su questo paradossale effetto, diciamo così, positivo per Taiwan nella dimostrazione iraniana che diciamo una debolezza militare non sia necessariamente, non abbia necessariamente come esito quello della sconfitta sul piano bellico. E il domani invece, con questo articolo di Michelangelo Cocco, conferma gli effetti di rafforzamento della potenza cinese anche nei confronti di Taiwan. Quindi sono due analisi di segno diverso. Anche Federico Fubini si occupa del tema, sempre sul Corriere, scrivendo pagina 8: nella guerra tra Iran e Stati Uniti inizia a profilarsi il vincitore. Si trova a Pechino. 3 mesi di crisi nel Golfo hanno elevato il profilo diplomatico e rafforzato gli strumenti di pressione della capitale, dalla quale molti dei protagonisti delle crisi aperte stanno passando in questi giorni. Non è solo Teheran a prestare ascolto alla Cina, anche perché quest'ultima è il cliente quasi esclusivo del suo petrolio e fornisce all'Iran tutte le tecnologie essenziali. La rete di contatti ora è più vasta e soprattutto visibile. La scorsa settimana Trump era in Cina, questa settimana è stato il momento di Putin. Ieri è iniziata una visita di 3 giorni negli stessi palazzi su piazza Tiananmen il premier del Pakistan, Shehbaz Sharif, anche per parlare della crisi iraniana. E i risultati per la Cina stanno diventando tangibili. Per gli Stati Uniti la rinuncia alla democrazia, scusate, la rinuncia alla deterrenza su Taiwan non sarebbe solo una svolta, sarebbe un rischio sistemico. L'isola produce materialmente circa il 90% dei semiconduttori avanzati per l'intelligenza artificiale. Si parla delle elezioni del 2028, se vincessero i nazionalisti del Kuomintang favorevoli a un riavvicinamento con Pechino, la presa di controllo di fatto potrebbe avvenire senza una guerra. Hong Kong in questo è un modello, due sistemi, un solo potere politico. Intanto Xi Jinping può fare leva sulla debolezza e la fretta di Trump, che ha bisogno del suo aiuto sull'Ucraina tanto quanto sull'Iran. E quindi l'analisi di Fubini sullo stesso giornale, sul Corriere, è molto diversa da quella di Rampini, perché in realtà affrontano il tema in modo anche complementare, se è vero che da un punto di vista strettamente militare, come osserva Rampini, il fatto che l'Iran sia riuscito a non soccombere mostra come, e anche come l'Ucraina sia riuscita a non soccombere, dimostra come ci siano appunto anche, diciamo, sul piano militare possibilità per Taiwan,
Però Fubini spiega che c'è un modo diverso, c'è cioè una strategia, una strada diversa per una lenta sottomissione dell'isola di Taiwan e che non è militare, ma il modello Hong Kong. E su questi aspetti si giocheranno le partite, come si dice in questi casi, geopolitiche, ma politiche e militari degli anni a venire. Prendiamo anche l'intervista su Repubblica a pagina 3, Ali Vaez, analista di cose iraniane, così viene definito, del Crisis Group, già negoziatore all'epoca di Obama. Se l'Occidente continua a insistere nella sua politica di contenimento, consegnerà l'Iran a Russia e Cina. Anche qui torna il tema. Il presidente USA continua a non escludere l'opzione militare. Potrebbe davvero bombardare per la terza volta l'Iran? Domanda Gabriella Colarusso, pagina 3 Repubblica. La risposta dell'analista del Crisis Group è questa. Il bombardamento è un'opzione, è un modo per alzare la pressione, ma è anche indicativo della trappola in cui Trump si trova tra due opzioni molto sgradevoli: una guerra impossibile da vincere o un accordo inaccettabile. Se lanciasse un terzo attacco contro l'Iran, non renderebbe gli iraniani più propensi al compromesso. Anzi, ogni volta che lo ha fatto, Teheran ha irrigidito le sue posizioni. Se accettasse le condizioni che l'Iran ha in mente, che in sostanza danno priorità all'apertura dello stretto di Ormuz rispetto alla risoluzione della questione nucleare, ammetterebbe di fatto la sconfitta strategica. Ma e quindi che accordo sta negoziando Trump? È più che altro una lettera di intenti per rimuovere il doppio blocco sullo stretto di Ormuz, che rimanda i negoziati sostanziali sul nucleare e sulle sanzioni a fasi successive. Per molti versi è simile all'accordo di Gaza, che non è mai arrivato alla seconda fase. L'Iran accetterà, è la domanda, continuerà a mantenere il controllo sul traffico, almeno a breve termine. Che futuro attende gli iraniani? Un'autocrazia militare? E risponde l'analista del Crisis Group in questo modo. Il futuro è già qui. Un comandante delle guardie rivoluzionarie è contemporaneamente presidente del Parlamento, capo negoziatore e inviato speciale in Cina. Tutte le posizioni pubbliche su Hormuz, sulle richieste iraniane, non vengono prese dalla nuova guida suprema, ma da Galibaf e da una ristretta cerchia di persone con un passato nelle guardie rivoluzionarie. E quindi, e qui c'è l'affermazione netta di Ali Vaez: l'Iran non è più una teocrazia, è già un sistema militarizzato. Secondo Vaz, questo è l'effetto della guerra. L'amministrazione Trump sarà costretta a revocare le sanzioni? Senza agevolazioni economiche, l'Iran non accetterà un memorandum d'intesa, anche se molto limitato. Gli iraniani avranno bisogno di molti soldi per riprendersi da questa guerra e dopo potrebbe decidere
di spingersi molto oltre rispetto al passato nel tentativo di assorbire investimenti cinesi nella propria economia. E torna qui la Cina con un'affermazione anche qui molto netta. Se l'Occidente continua a insistere nella sua politica di contenimento nei confronti dell'Iran, se non offrirà al paese serie opportunità economiche di riprendersi, consegnerà l'Iran alla Russia e alla Cina. E questo potrebbe essere l'effetto non voluto, ma verrebbe quasi da farsi domande, della guerra lanciata da Trump. Prendiamo anche Fabbrini su Sole 24 Ore. Una teoria universalmente accettata nelle scienze sociali è quella delle conseguenze inattese. Ogni azione umana è destinata a produrre conseguenze, alcune prevedibili, altre imprevedibili. Tra queste ultime, alcune sono negative, altre positive. Non era necessario conoscere i lavori del filosofo Merton per pensare che l'intervento militare americano-israeliano contro l'Iran avrebbe prodotto conseguenze inattese negative. Quell'intervento è stato realizzato senza una conoscenza del contesto e senza un piano d'azione. Coloro che avevano quella conoscenza, gli alti funzionari dei dipartimenti della difesa di Stato, erano stati precedentemente licenziati dai loro capi, in quanto rappresentanti del deep state che Trump è impegnato a smantellare. Il loro posto è stato preso non solamente da dilettanti, ma soprattutto da fanatici. E l'ultimo caso è quello della direttrice della CIA che se n'è andata per motivi personali, ma dopo mesi di pressioni, comunque nelle ultime settimane, di frizioni sempre più forti con Trump, proprio sui conflitti internazionali. Sul piano delle relazioni internazionali, quella guerra ha condotto a un incremento del prezzo del petrolio, al rallentamento delle forniture dovuto al blocco dello Stretto di Hormuz, all'indebolimento della crescita economica globale. E quali sono le conclusioni di Fabbrini sul Sole 24 Ore? Se è in generale difficile prevedere gli effetti indesiderati di un intervento militare, è impossibile prevederli se quell'intervento è guidato dal fanatismo religioso cristiano, scrive Fabbrini. La conseguenza è che la guerra in Iran ha portato ad una caduta di popolarità di Trump all'interno dell'America, oltre all'isolamento di quest'ultima sul piano internazionale. Tant'è che ha un solo alleato, Israele, un alleato impresentabile, viste le politiche suicidarie che ha condotto a Gaza e continua a condurre in Cisgiordania. Nello stesso tempo, quella guerra, ha scritto Citirinovic su Foreign Affairs, ha salvato il regime iraniano, un regime dittatoriale, quest'ultimo, guidato da un altro fanatismo religioso sciita. Esso va contrastato, ma con i mezzi della legalità internazionale, come è stato fatto nel 2015. Ma la forza della legge per Trump non esiste, per lui esiste solamente la legge della forza, con le drammatiche conseguenze inattese che abbiamo visto. Scrive tra l'altro Fabbrini sul Sole 24 Ore. Si potrebbe approfondire e discutere quanto la legalità internazionale sia stata usata contro il regime iraniano negli scorsi anni e decenni. In realtà la risposta dovrebbe essere molto poco. La comunità internazionale poco si è occupata della sistematica violazione del diritto internazionale del regime iraniano contro il proprio popolo. Questo però
non cambia questo giudizio ripreso dal Foreign Affairs da parte di Fabbrini su Sole 24 Ore, che questa guerra abbia salvato il regime iraniano. E all'inizio del conflitto avevo in particolare ricordo citato, letto l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia sul Corriere, che sottolineava come se le cose fossero andate come Trump auspicava, cioè la sollevazione popolare, magari un cambio di regime, quindi di conseguenza in Iran, si sarebbe potuto mettere sul piatto della bilancia un cambiamento politico atteso da decenni, con gli effetti che ogni conflitto porta con sé in termini di distruzioni, innanzitutto di vite umane. Le distruzioni di vite umane ci sono state, non solo il cambio di regime non c'è stato, ma un effetto di fatto di rafforzamento del regime iraniano. Torniamo sul Corriere da questo punto di vista, perché anche nell'articolo di Greta Privitera il regime ricompatta i ranghi. Stati Uniti e Israele hanno sottovalutato gli ayatollah, hanno pensato che l'uso della forza fosse la soluzione, così si allontana la possibilità di un nuovo attacco. Dice anche qui Citrinovic, analista dei Foreign Affairs, che è ripreso anche su questo articolo del Corriere. Khamenei, Galibaf, Arachki hanno resistito anche perché hanno un privilegio che le democrazie non possono permettersi: non rispondono a nessuno, non devono spiegare i morti né guardare in faccia una popolazione, possono sacrificare il proprio popolo e chiamare il sacrificio patriottismo. E questo però si sapeva prima dell'attacco. Resiste la dittatura, ma anche la gente, nonostante sia allo stremo. È questo il paradosso iraniano. Prima di alzarsi, ormai Zahara conta gli antidolorifici rimasti, e questa è la storia che il Corriere racconta, Greta Privitera, in questo articolo. Dal 28 febbraio l'Iran è ovunque. Si parla di Hormuz, di intese di crisi petrolifera, ma appunto si parla poco dei più di 3.000 civili uccisi dall'inizio del conflitto, diventati un numero inghiottito dalla geopolitica. E questo aspetto è fondamentale, quello che succede in Iran oggi. A questo inferno si aggiunge il silenzio di internet. È il blackout di internet più lungo mai documentato. Costa al paese 250 milioni di dollari al giorno. Il governo ha ammesso di aver fornito concessioni speciali a utenti selezionati. E anche qui queste cose si possono fare quando non ci si deve misurare con il consenso di un popolo, ma è esattamente quello che si sa e si sapeva essere possibile per il regime iraniano. Fabbrini sul suo editoriale ha avuto parole molto dure nei confronti di Israele. E qui il tema è quello della
della flottiglia, dove anche qui proviamo ad andare con, oltre la cronaca, a due analisi, due editoriali da prospettive completamente diverse. Ezio Mauro su Repubblica e Mario Secchi su Libero. In questi anni di continua discesa agli inferi abbiamo visto, subito e patito immagini drammatiche che credevamo di non dover più condividere nella modernità. Il ritorno del pogrom anti-ebraico con l'assalto terroristico di Hamas il 7 ottobre 2023, scrive Mauro su Repubblica. Gaza imprigionato in un mattatoio dall'esercito israeliano per sradicare la popolazione palestinese con la fame e con la forza. Ma come se mancasse ancora un sigillo morale all'abiezione, la cronaca ci ha trasmesso il filmato dal porto di Ashdod, dove gli attivisti della flottiglia, fermati da Israele, sono inginocchiati in massa come un trofeo di guerra, la testa a terra, le braccia ammanettate e costrette dietro la schiena, derisi e umiliati dal ministro della sicurezza nazionale, Ben-Gvir. Non è la fotografia più violenta che ci arriva dalla tragedia del Medio Oriente, ma attenzione. Stiamo assistendo allo stravolgimento di una procedura fuori da ogni regola civile, al sopruso dell'autorità nei confronti dell'inermità assoluta dei suoi nemici, alla deformazione del diritto, alla sicurezza nel dominio pieno e incontrollato sui prigionieri. E infine, al degrado di una democrazia che disonora se stessa mentre avvilisce i suoi critici, mortifica i loro ideali, irride i loro progetti dopo aver incatenato i loro corpi. Scrive Mauro su Repubblica. Prendiamo un altro passaggio. Una delle conseguenze impreviste con cui oggi stiamo facendo i conti nel porto di Ashdod è l'intolleranza per il dissenso. Non avevamo capito che il rifiuto dell'obiezione e la ripulsa della critica sono semplicemente l'altra faccia delle pulsioni neo-autoritarie che stiamo fronteggiando. Quanto più il governo tende a diventare potere, e questa potestà si eleva a comando mentre ambisce al dominio, tanto più espelle dal suo cammino tutto ciò che rappresenta il principio di contraddizione. In questo senso, la tecnologia e l'ideologia procedono unite verso l'obiettivo di un mondo infine risolto, senza nodi, privo di angoli, dove non c'è spazio per il dubbio perché tutta la verità è già stata discussa e classificata. Basta riscuotere le risposte senza nemmeno più bisogno di fare le domande. Siamo giunti alla sommità dell'incrocio tra sapere e potere. E nella settimana del decennale della morte di Marco Pannella, il tema dell'incrocio tra sapere e potere, evocato da Ezio Mauro, non può che farci richiamare il tema della campagna, che è stato il filo conduttore, degli ultimi, diciamo, 10-15 anni dell'azione politica, della lotta di Marco Pannella, il tema del diritto alla conoscenza. Dicevamo però, Mario Secchi su Libero, intanto è l'apertura di prima pagina, la Spagna mena la flottiglia. E allora, non abbiamo trovata valorizzata questa notizia da nessuna parte e quindi proviamo a vedere. Fermi tutti. La polizia spagnola all'aeroporto di Bilbao ha manganellato i membri dell'intrepida flottiglia che ostacolavano le operazioni di sbarco. Mentre scrivo, sono le ore 21, sulle agenzie di stampa non c'è un refolo di reazioni politiche e in effetti non abbiamo trovato.
da altre parti. Zero, niente, nulla. Mi correggo. C'è un geniale commento del Ministero degli Esteri di Israele che su X percula Pedro Sanchez chiedendo al governo spagnolo di fornire spiegazioni sul trattamento riservato agli anarchici della flottiglia. Il boomerang della politica è perfido, soprattutto con chi ha la faccia di bronzo. Ripeto, a beneficio della polizia morale della sinistra propal. Il ministro israeliano Ben-Gvir è un hooligan politico, un tricheco istituzionale. Ma vogliamo parlare dei flottiglianti? Parliamone, cosa dice Secchi. Che siano gli utili idioti di Hamas, l'ho già detto e scritto infinite volte. Va aggiunto che sono dei teppisti, dei manipolatori, dei bugiardi, degli ignoranti, dei fanatici, specialisti della messa in scena, siccome su Israele il cretinetto europeo, con la K per Secchi, sorvolando sulla realtà del terrorismo jihadista, ha aperto una vergognosa caccia all'ebreo. Ora mi aspetto qualche parola sul pestaggio di Bilbao. Attendo con trepidazione la convocazione dell'ambasciatore spagnolo alla Farnesina, che l'ombre della Castiglia dia immediate spiegazioni sul trattamento inumano. Non ci sono italiani, quindi non si può fare. Dettagli diplomatici, scrive Secchi. Questa storia è una perla, insomma. Secchi verrebbe da dire che trattiene a fatica l'entusiasmo. Questa storia è una perla. La politica è già spiaggiata con l'indice sul menù che punta all'impepata di cozze. Il vuoto mediatico è totale. Con un bagliore arriva il contrappasso del manganello spagnolo. Si dissolve la retorica e appare il doppio standard. Se lo fa Israele è tortura. E scatta la vibrante protesta contro lo Stato criminale. Se lo fa la Spagna del compagno Sanchez è ordine pubblico e cala il silenzio. E ci sono anche le foto da Bilbao. Non ho alcuna conoscenza diretta o approfondimento dei fatti di Bilbao, quindi possiamo tranquillamente affidarci alla versione che riporta Secchi, ma che ci sia la possibilità di condannare violenze, maltrattamenti da qualunque parte vengano, mi pare che insomma, si possa fare senza essere gli utili idioti di nessuno, tantomeno di Hamas. E c'è una, a proposito di Ben-Gvir, c'è una ricaduta diplomatica significativa, perché è un ministro, non è un così un agitatore dei social e basta. Il governo francese chiude i confini al ministro israeliano Itamar Ben-Gvir. Lo ha annunciato il ministro degli esteri Jean-Noël Barrot dopo i suoi comportamenti inqualificabili nei confronti dei passeggeri della flottiglia Global Sumud, ha dichiarato il ministero degli esteri francese. Intanto un convoglio di terra accampato in Libia denuncia di essere stato respinto dalle autorità di Haftar nell'est. E quindi il tema della flottiglia che rimane, e Libero approfondisce anche un aspetto di politica interna. Andiamo a vedere. AWS contro Di Battista. Interessante. A sinistra è caccia aperta ai voti della flottiglia e Albanese flirta col Movimento 5 Stelle. Secondo Tommaso Montesano, Frantoiani annuncia
Una manifestazione a Roma a sostegno della missione. L'obiettivo è una mobilitazione permanente sfruttando l'eco mediatica. C'è la concorrenza dell'ex idolo grillino che vuole anche Montanari. E queste sono le vicende e gli scenari della politica italiana, dalla quale forse la questione centrale che possiamo prendere è quella, l'intervista che possiamo prendere per diciamo così, dalla parte del governo, della maggioranza, è quella a Tommaso Foti, ministro per gli affari europei. E qui siamo più al tema delle accise, dell'energia, perché Lorenzo De Cicco chiede: l'Italia ha le mani legate dalla Unione Europea sulle finanze per far fronte alla crisi in Iran, come sostiene Meloni? E Foti risponde: dico una cosa, era auspicabile che, a fronte di una situazione eccezionale, vi fosse a livello europeo una risposta tempestiva. Allo stato così non è stato. Vabbè, diventa quasi poi stucchevole sottolineare che se si ha una impostazione, come si dice, nazionalista e sovranista, poi però se l'Unione Europea non reagisce in modo, diciamo così, all'altezza della situazione eccezionale, bisogna anche domandarsi quali sono le premesse politiche istituzionali che portano l'Unione Europea a non riuscire a reagire a queste condizioni di emergenza. Però ritorniamo al ragionamento di Foti. Bene ha fatto allora il presidente Meloni, il presidente, nella sua lettera a von der Leyen, a evidenziare la necessità di estendere la flessibilità già concessa per le spese di sicurezza e difesa anche agli investimenti per la crisi energetica legata al Medio Oriente. Non vedo chi possa negare che l'energia sia sicurezza come lo è l'economia. Foti non vede chi possa negarlo, ma la proposta per il momento è lasciata cadere. E quindi De Cicco chiede: ma che soluzione vede davvero all'orizzonte? I negoziati europei hanno una loro complessità e anche un po' di ritualità. Tuttavia, non vedo una sola ragione per non accogliere la richiesta di Meloni, atteso che non mette a rischio nel medio termine la sostenibilità della finanza pubblica. E quindi la linea del governo rimane quella. Sulla flottiglia, perché la linea del governo è cambiata radicalmente? Anche se secondo l'opposizione siete sempre timidi. E Foti risponde: la linea del governo è sempre stata chiara, sia con gli USA che con Israele, alleati sempre, subalterni mai. L'opposizione è sistematicamente impegnata a denigrare il governo Meloni, anche laddove, è il caso della politica internazionale, esso ancor di più eccelle. E quanto sia centrale l'Italia oggi in ambito internazionale e quanto sia apprezzata e stimata Meloni, lo attesta anche la stampa internazionale. Ma a sinistra hanno deciso di non leggere. Sull'ipotesi di voto anticipato evocate da Salvini, abbiamo davanti diversi mesi di governo, occorre utilizzarli al meglio per realizzare appieno il programma elettorale e poi nel 2027 andremo a vincere. Sulla legge elettorale, il centrodestra accelera. Primo voto alla Camera entro l'estate? Non mi occupo di tempi di approvazione, la decisione spetta al Parlamento.
Una nuova legge elettorale è indispensabile per evitare scenari di incertezza con un Parlamento senza maggioranza e con una maggioranza debole come tale prigioniera degli umori dei suoi sostenitori. La stabilità politica, ne prova l'esperienza del governo Meloni, è fondamentale per l'Italia ed è una stabilità che la nuova legge elettorale può contribuire a garantire alla coalizione più votata dagli elettori. Qui però Foti, ecco, bisognerebbe approfondire l'inciso la decisione spetta al Parlamento, perché in realtà il Parlamento avrebbe un ruolo un pochino più ampio, non solo la decisione, ovviamente una legge la deve fare il Parlamento, diciamo così, i decreti in materia elettorale sono ancora più, diciamo così, sul piano costituzionale impresentabili, ma al Parlamento in democrazia non spetta solo la decisione, spetterebbe anche la discussione, che invece si continua a fare da mesi in modo totalmente, diciamo così, nei corridoi. Tanto che ogni ipotesi attualmente in discussione è frutto di indiscrezioni. Il Parlamento è sistematicamente bypassato da questo punto di vista. L'intervista a Foti evoca alcune cose che vale la pena approfondire. La prima è il ruolo della Lega e di Salvini. Allora prendiamo pagina 12 nel Corriere, che descrive con Marco Cremonesi il gelo dei governatori leghisti sul ritiro voluto da Salvini. Questo ritiro voluto a Vigevano, qual è la notizia? Che il primo forfè è quello di Zaia, ma il segretario punta a una campagna centrata sui territori. È retroscena di Cremonesi, lo invochiamo soltanto, ma così per dare l'idea che anche all'interno della Lega la situazione non è scontata. Rimaniamo sulla maggioranza, Forza Italia. La stampa, a pagina 13, Marina Berlusconi e il rebus della leadership. E qui c'è un sondaggio, che è quello di Alessandra Ghisleri, secondo il quale uno su tre la vuole alla guida di Forza Italia. Tra gli elettori di centrodestra il gradimento è oltre il 50%, è percepita come figura più competente che carismatica. Nel centro-sinistra uno su due comunque le riconosce anche capacità politiche, tiepidi i sostenitori di Fratelli d'Italia che temono possa drenare consensi a Meloni. Questo verrebbe la tentazione di definirlo un sondaggio per il lancio in politica diretto, cioè nella versione della discesa in campo di Marina Berlusconi, un gradimento tra gli elettori di centrodestra oltre il 50%. Sono i dati che riporta Ghisleri sulla stampa. Forza Italia e è al centro anche dell'intervento di Giacomo Salvini, giornalista del Fatto Quotidiano, che oltre, cioè che invece di evocare le potenzialità, le possibilità di discesa in campo di Marina, Berlusconi approfondisce la linea politica di Marina stessa,
Mentre Fratelli d'Italia e Tajani aprono a Vannacci, secondo Giacomo Salvini, la linea di Marina Berlusconi e Forza Italia è che staremo in coalizione, ma solo senza Vannacci. Con lui non possiamo andare, se sta fuori, libera il centrodestra da pericolosi estremismi. Ecco quindi un punto che può diventare il punto di scontro nella cosa che poi più fa discutere ed è al centro dell'attenzione del dibattito politico italiano, cioè chi si allea con chi. Secondo il Fatto Quotidiano, il ragionamento, la linea di Marina Berlusconi è: se c'è Vannacci, non ci siamo noi. E la questione può avere evidenti ricadute particolarmente significative. Abbiamo anche, a proposito di centrodestra, l'intervista, o di Fratelli d'Italia in questo caso, l'intervista a Ignazio La Russa, Virginia Piccolillo sul Corriere, Giorgia Meloni ricorda Giorgio Almirante, che continua a vivere nel percorso della destra. Presidente La Russa, lo ripescate perché temete Vannacci? Ricordo Almirante ogni anno, risponde La Russa. Nessun ripescamento, quindi lo ammiravo politicamente e l'ho conosciuto apprezzandone anche l'ironia. Vannacci non lo conosco personalmente. Non l'ho mai visto negli anni in cui la militanza a destra era difficile, forse perché era militare, ma comunque non c'era. Quindi mi sembra un'accusa talmente meschina che, con tutto il rispetto per Vannacci, mi viene da ridere così La Russa, diciamo così, che chiude la questione. Almirante, l'intervista ovviamente è molto più ampia e si trova sul Corriere della Sera, pagina 15. Il dibattito a sinistra lo troviamo in termini di vicende dei partiti, soprattutto sul caso Vendola. Partiamo dalle parole di Vendola stesso, ieri intervistato su Repubblica. Sono arrabbiato perché si chiude una vicenda che non avrebbe mai dovuto aprirsi, un'orribile macchina del fango trasformata in un'accusa sgangherata e grottesca. La condanna in primo grado, annullamento del processo, contestuale trasferimento a Potenza e ora la prescrizione che stende un velo non pietoso sul suo passato. Questo è il commento al veleno del Fatto Quotidiano, un velo non pietoso. E il tema fa discutere politicamente, è Repubblica a approfondire la pagina 12 con Concita De Gregorio. Il processo Ilva a carico di Vendola è durato 16 anni e ha cambiato la storia, la sua personale, naturalmente, quella della regione che amministrava e dell'Italia intera, perché Vendola, dopo aver costruito un progetto politico che ha fatto della Puglia una regione all'avanguardia nel paese ed aver cambiato il destino di generazioni di suoi giovani conterranei, avrebbe certo avuto una prospettiva lunga, nazionale, alla guida del centro-sinistra e forse del governo. Insomma, Concita De Gregorio esprime un attestato di stima politica enorme nei confronti di Vendola e con rammarico osserva: non è andata così. E nella bellissima intervista che ha dato ieri a Giuliano Foschini ne spiega le ragioni intime e politiche. Il lunghissimo processo si è chiuso con la prescrizione delle accuse, presunte pressioni sull'allora direttore dell'ARPA, e Vendola non ne è affatto felice, anzi, sono arrabbiato, e qui la citazione che
abbiamo già fatto e che prosegue. Negli anni in cui è stato sotto processo, Vendola si è allontanato dalla vita politica, trovando per sua fortuna la pienezza di quella personale. L'Italia ha però perso un leader e un futuro possibile e non è stato un caso. E con non è stato un caso, De Gregorio, seppure indirettamente e senza una menzione esplicita, dà diciamo una valutazione politica delle motivazioni, cioè che fossero motivazioni politiche quelle che hanno portato alle accuse a Vendola, un uso politico della magistratura in altri termini. Buzzi e Stripoli sul Corriere descrivono il caso che scoppia, il caso Vendola non dovrebbe essere più candidato. La questione che è a cuore sia degli attivisti sia dei politici va a innescare un dibattito più ampio che riguarda anche le prossime elezioni politiche. Marco Travaglio chiede agli alleati del campo largo, in primis proprio i Verdi, di esprimere un giudizio sulla prescrizione di Vendola. E qui c'è la citazione di Travaglio. Vendola, di rimando al Corriere, sottolinea i risvolti personali della questione giudiziaria. L'altro volto di AVS, quello dei Verdi, che si erano costituiti anche parte civile nel processo, ostenta sicurezza. E qui c'è la citazione di Bonelli. Non stiamo ragionando di candidature. In ogni famiglia politica ci sono contraddizioni che vanno gestite, vanno governate. Io non ho cambiato idea su ciò che è successo a Taranto. E gli scontri con l'ex governatore, risponde Bonelli, non corrisponde al vero che un mio esposto fece partire ambiente svenduto alla vicenda che ha inizio nel 2008. Il mio esposto è del 2011. AVS è un progetto nato insieme a Frattogliani ed è una scommessa che si è trasformata in una realtà vincente. È la risposta di Bonelli che cerca di disinnescare la polemica. Cosa troviamo ancora? Qui andiamo veramente per sommi capi e per titoli. Le questioni economiche, qui il quotidiano di riferimento oggi è La Stampa, che parla di una trappola d'estate sui conti pubblici con Alessandro Barbera. Gasolio a 2 euro al litro, aumento dei tassi della Banca Centrale Europea spaventano il tesoro e il piano è quello di risorse per l'emergenza dai fondi di coesione. La stampa parla anche di beffa degli aiuti. Imprese e artigiani, il taglio delle accise non può bastare. Dai rincari alla pompa, una stangata da 4 miliardi l'anno. Secondo Lucrezia Reichlin sull'energia, l'Europa è impreparata ed è l'ora di un accordo con la Cina. Abbiamo parlato all'inizio del rafforzamento della Cina sul piano geopolitico. E poi c'è il tema della legge elettorale. Ecco qui partiamo con una definizione, come dire, non neutra e ci serviamo del manifesto. Legge elettorale, il governo accelera, gli alleati frenano. Secondo il ministro Ciriani il sì alla Camera sarà a giugno, ma il testo non quadra. Il proporzionale più listone nazionale è ispirato al Bhutan, osserva il manifesto con
evidente intento, diciamo, non elogiativo. L'iter della norma si intreccerà con le intese non LEP, il

ovviamente non è ministro, ma è vice segretario di Forza Italia, dice: Vannacci nel centrodestra, firmi il programma comune, che è un po' diverso che dire se c'è lui non ci siamo noi. Vedremo quale sarà effettivamente la linea. Guerra di aggressione della Russia all'Ucraina è un po' che l'editoriale di Travaglio non è dedicato a questo tema ed è perché dal fronte, diciamo, dal punto di vista militare, in realtà le cose vanno meglio o comunque meno peggio di coloro che, come il direttore del Fatto Quotidiano, attestavano uno scenario di ineluttabile sconfitta. L'Ucraina contrattacca, Kiev colpisce fabbrica russa, Zelensky rivendica raid a 1700 km, ma avverte: useranno il missile balistico Oreshnik, andate tutti nei rifugi. Questo l'articolo di Enrico Franceschini su Repubblica, mentre c'è sulla situazione interna alla Russia un articolo molto interessante sulla stampa, a pagina 4 di Monica Perosino, su Zelensky che rifiuta l'Europa a metà, cioè la proposta di Merz di una adesione che non sia una completa adesione all'Unione Europea, e riprende l'iniziativa sul fronte, mentre l'approfondimento sulla Russia in realtà era forse sul domani, ma non mi sono segnato la pagina, quindi rischiamo di non riuscire a riprenderlo. Il rischio Ebola rimane, l'OMS alza il livello di allerta e gli USA bloccano i voli dall'Africa. Il grado del rischio diventa molto elevato in Congo, alcuni centri di Medici Senza Frontiere bruciati, mancano test e laboratori. Vicenda Ebola, se ne parla poco finché è confinata all'Africa e i morti sono africani, il rischio rimane enorme. Sembrava si fossero placate le manifestazioni in Serbia contro Vucic. Ieri decine di migliaia di persone hanno partecipato a manifestazioni indette dagli studenti universitari serbi in protesta contro il presidente autoritario Aleksandar Vucic, così definito. E questo è un tema da guardare con attenzione per le conseguenze politiche anche sull'Europa. Andiamo a finire con gli approfondimenti relativi al diritto internazionale. Però prima, intelligenza artificiale. Palantir, una delle grandi aziende di intelligenza artificiale, in particolare i rapporti con il Pentagono, con l'amministrazione Trump, ma non solo, anche in Gran Bretagna, la sanità nel Regno Unito e la cattura dello Stato. Wes Streeting, ex ministro della Salute, prima di dimettersi per fidare Starmer, ha preso la decisione che può trasformare le cartelle cliniche in strumento di sorveglianza, affidando appunto a

0: Palantir, la gestione di dati ultra sensibili come quelli della sanità. Però andiamo al Festival dell'Economia di Trento con l'articolo di Roberta Miraglia sul Sole 24 Ore. Abbiamo assistito al rapimento di un presidente da casa sua, al bombardamento indiscriminato di popolazioni civili, al blocco di uno stretto vitale per la navigazione. Eppure, osserva Giuseppe Nesi, professore all'Università di Trento, componente della Commissione del diritto internazionale dell'ONU, contrariamente a quanto potrebbe sembrare, lo stato di salute del diritto internazionale non potrebbe essere migliore. Sono dichiarazioni che sorprendono e quindi proviamo a capire cosa le argomentazioni di questo professore all'Università di Trento, Giuseppe Nesi. Ciò che preoccupa e colpisce è la mancanza di reazione alle gravi violazioni, commenta nel corso del panel. Colpisce anche il disprezzo di alcuni governi per il rispetto delle regole. Nel corso della storia ci sono sempre state violazioni dei trattati, delle convenzioni, della Carta ONU, ricorda Marina Castellaneta dell'Università di Bari, ma quello che caratterizza l'attuale fase è l'ostentazione della violazione con Trump che dice di avere come limite la sua morale personale. Nonostante i comportamenti della prima potenza al mondo, tuttavia, la giustizia penale internazionale, continua Castellaneta, sta vivendo una fase importante. Due capi di Stato e di governo, Vladimir Putin e Benjamin Netanyahu, sono stati destinatari di mandati di arresto della Corte Penale Internazionale. Anche se non sono stati eseguiti, fa notare Nesi, i due leader non hanno più la stessa libertà di movimento, una restrizione che fa capire come le regole siano efficaci. È un'analisi in controtendenza questa dei due accademici intervenuti al Festival dell'Economia di Trento, ripresa e valorizzata dall'inserto del Sole 24 Ore, che mette al centro un elemento, si diceva, il primo segmento di giustizia penale internazionale per il quale proprio il Partito Radicale di Marco Pannella con Non c'è pace senza giustizia ha condotto una lotta, un'iniziativa politica tanto da fare proprio davanti alla FAO di Roma. Nel 1998, in occasione della istituzione della Corte Penale Internazionale, una manifestazione alla quale, insieme ai radicali, prese parte anche il segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, e con questa così, memoria possiamo chiudere la puntata di oggi di Stampa e Regime.
1: Radio Radicale, 10:47 minuti, così Marco Cappato nell'edizione di oggi di Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Adesso andiamo a sentire il messaggio di Giorgia Meloni alla manifestazione al Festival dell'Economia di Trento.
2: Buongiorno a tutti, grazie al Presidente De Luca, al Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro per aver organizzato anche quest'anno il Festival del Lavoro. È una manifestazione cresciuta nel tempo e che oggi non parla più solo a una categoria di professionisti, ma a tutti coloro che hanno a cuore il lavoro, la competitività del sistema Italia e il futuro della nazione. E io voglio ringraziare i consulenti del lavoro per questo, ma anche e soprattutto per quello che fanno ogni giorno al servizio delle imprese, dei lavoratori, del tessuto economico e produttivo. Siete un presidio di equilibrio, di competenza e di responsabilità. Rappresentate un valore aggiunto in un mercato del lavoro che sta vivendo profonde trasformazioni e cambiamenti. Il lavoro è il vostro core business, diciamo così, però è anche un po' il nostro. La strategia del governo è stata chiara fin dall'inizio su questo tema: sostenere chi crea ricchezza e posti di lavoro. Ogni provvedimento adottato in questi anni va in questa direzione e i risultati in qualche modo ci stanno dando ragione. L'occupazione in Italia ha raggiunto livelli record con 1.200.000 occupati stabili in più e 550.000 precari in meno. Il tasso di disoccupazione sia generale che giovanile ha raggiunto i livelli minimi di sempre e per la prima volta nella storia abbiamo superato il tetto dei 10 milioni di donne lavoratrici. Abbiamo affrontato il problema dei salari con misure concrete, agendo su diversi fronti. Con il taglio del costo del lavoro e non solo, abbiamo aumentato il netto in busta paga per milioni di lavoratori, soprattutto per i redditi medio-bassi. Abbiamo sbloccato stipendi che erano fermi da anni nel pubblico impiego e puntato sul rinnovo dei contratti nel settore privato, incentivandone i rinnovi. Ma soprattutto abbiamo scelto di rimettere al centro la contrattazione di qualità, perché è lì che si tutelano davvero i diritti dei lavoratori settore per settore. Con il decreto lavoro abbiamo sancito un principio: solo chi applica il salario giusto, cioè il trattamento economico complessivo stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni più rappresentative, può accedere agli incentivi pubblici per le assunzioni. È una scelta che il governo rivendica con forza e per la quale devo ringraziare il ministro Calderone, che chiaramente molto si è impegnata su questo come su tanti altri fronti. Ma non ci stiamo occupando solamente di rilanciare il mercato del lavoro e di renderlo più dinamico. Noi stiamo concentrando la nostra attenzione anche sulle sfide che i nostri lavoratori e le nostre imprese sono chiamati ad affrontare, come l'impatto dell'intelligenza artificiale, una risorsa chiaramente straordinaria, se rimarrà centrata sulla persona, mentre un danno se si limiterà a sostituire i lavoratori. L'intelligenza artificiale investirà prima o poi tutto il mercato del lavoro e non sarà limitata ai profili intellettuali o tecnologici. In futuro continueremo ad avere bisogno di operai, insegnanti, artigiani, medici. Quello che cambierà sarà il modo di svolgere quei lavori e sarà necessario avere le competenze per farlo. Ed ecco che emerge con forza il valore della competenza e di chi quella competenza la mette al servizio degli altri, con equilibrio e con saggezza, come fanno i tanti professionisti italiani che insieme disegnano un modello unico che questo governo, come nessun altro prima, ha promosso e valorizzato con riforme e con interventi di sistema. E quindi grazie. Grazie ai consulenti del lavoro, grazie a tutti voi per il contributo, le proposte, le idee che sono emersi in questi giorni, ma anche in questi anni. Ne faremo come sempre tesoro, come sempre abbiamo fatto fin qui, e cercheremo di tradurli in atti concreti nel migliore dei modi, per il bene dell'Italia, per il bene degli italiani. Grazie ancora, buon festival a tutti.
1: E questo, scusate, era il messaggio di Giorgia Meloni, non al Festival di Trento, ma al Festival del Lavoro. E intanto vi diamo qualche aggiornamento dalle agenzie di stampa. E le dichiarazioni poco fa da una conferenza stampa in India del segretario di Stato americano Marco Rubio, ha dichiarato che un annuncio sulla guerra in Iran potrebbe arrivare oggi. Il segretario di Stato, appunto in visita in India, ha ribadito che gli Stati Uniti non permetteranno all'Iran di controllare lo stretto di Hormuz, è una via d'acqua internazionale, l'Iran non ne è proprietario, ha affermato il capo della diplomazia americana, che tuttavia si aspetta buone notizie nelle prossime ore. Credo sia possibile che nelle prossime ore il mondo riceva delle buone notizie, ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, che ha parlato appunto di progressi significativi da New Delhi e ha ribadito che l'obiettivo degli Stati Uniti è che l'Iran non possieda mai un'arma nucleare, l'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare, il Presidente è stato chiaro al riguardo. E appunto poi è parlato dello stretto, l'Iran non è proprietario, si tratta di una via navigabile internazionale, quello che stanno facendo ora è fondamentalmente minacciare di distruggere navi commerciali che utilizzano una via navigabile internazionale. Questo è illegale secondo qualsiasi concetto di diritto internazionale che ci regola. Se permettessimo che ciò diventasse normale, normalizzeremmo uno status quo inaccettabile e creeremmo un pericoloso precedente, ha detto Marco Rubio appunto in questa conferenza stampa. E arrivano notizie contrastanti invece da Teheran. L'agenzia di stampa a Tasnim, controllata dai Pasdaran, riporta che permangono le divergenze tra Iran e Stati Uniti su una o due clausole dell'intesa, e però potrebbero essere le questioni fondamentali, ovvero quella del controllo sullo stretto di Hormuz. Mentre Al-Arabiya riporta, citando fonti di Islamabad, che sarà il Pakistan ad annunciare ufficialmente il memorandum d'intesa, senza la necessità della presenza diretta delle parti coinvolte nei negoziati. Washington e Teheran invieranno i capi delle rispettive delegazioni quando inizieranno i negoziati sull'accordo finale tra le due parti, spiega ancora la fonte. Il prossimo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno, così appunto Al-Arabiya. Ma vediamo quella che è riportata come punti, come la bozza di questo accordo, di questo memorandum di intesa da parte di Axios, citando un alto funzionario americano e altre fonti a conoscenza del tema. Il memorandum di intesa riguarderebbe un cessate il fuoco di ulteriori 60 giorni, che prevederebbe la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo la proposta, Teheran dovrebbe rimuovere le mine nello stretto e consentire il libero transito delle navi commerciali senza pedaggi, mentre Washington sospenderebbe il blocco dei porti iraniani e conciderebbe limitate deroghe alle sanzioni nell'ambito di un meccanismo definito relief for performance, ossia alleggerimento delle restrizioni in cambio di misure verificabili da parte iraniana. La bozza includerebbe inoltre l'impegno iraniano a non sviluppare armi nucleari, ad avviare negoziati sui limiti dell'arricchimento e sulla rimozione delle scorte di uranio altamente arricchito. Secondo Axios, gli Stati Uniti accetterebbero di negoziare una più ampia revoca delle sanzioni e lo sblocco dei fondi iraniani congelati durante il periodo di 60 giorni, ma tali misure verrebbero attuate solo nell'ambito di un accordo finale pienamente verificabili. Le forze americane dispiegate negli ultimi mesi nella regione resterebbero sul terreno durante la fase transitoria e si ritirerebbero soltanto nel caso di un'intesa definitiva. La bozza prevederebbe inoltre la fine della guerra tra Israele e Hezbollah in Libano. Questo appunto quanto ho riportato da Axios, mentre il New York Times riporta che nell'accordo, nel memorandum d'intesa, l'Iran si impegnerebbe a rinunciare alle proprie scorte di uranio altamente arricchito. Così il New York Times, citando due fonti americane, secondo le quali le modalità precise con cui l'Iran cederà le sue scorte saranno definite nel prossimo ciclo di colloqui, appunto. E riguardo proprio il Libano, il Benny Gantz su X, parlamentare di opposizione, già ministro della sicurezza e capo di Stato Maggiore israeliano, sostiene che accettare la cessazione delle ostilità in Libano come parte di un accordo con l'Iran sarebbe un errore strategico che pagheremmo per anni a venire. È proprio in questo caso che Israele deve dire agli Stati Uniti no. I villaggi del Libano meridionale si trovano a poche centinaia di metri da Metula, Shlomi, Misgavam, e Israele ha il dovere di proteggere i suoi abitanti a prescindere da qualsiasi fattore esterno. Così appunto Benny Gantz su X, riguardo l'inclusione della cessazione delle ostilità tra Israele e Hezbollah nell'accordo con l'Iran. Nel frattempo però c'è anche il fronte Ucraina, perché nella prima ora della mattina di oggi c'è stata una massiccia rappresaglia russa su Kiev e dintorni per l'attacco ucraino a Lugansk del giorno precedente. un attacco in cui la Russia avrebbe utilizzato anche un missile Oreshnik. La Russia ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari contro l'Ucraina con massicci bombardamenti notturni, ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky. Tre missili russi hanno colpito un'infrastruttura idrica, un mercato è stato dato alle fiamme, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte e lui, il presidente russo Putin, ha lanciato il suo Oreshnik contro Bilazerkva. Sono veramente folli, ha scritto Zelensky in un messaggio su Telegram. Questa la situazione, appunto, anche in Ucraina. L'omelia della messa di Pentecoste di Papa Leone XIV, la guerra ha vinta dall'amore, non da una superpotenza. Il Papa torna a pregare per la fine delle guerre, con cuore ardente preghiamo oggi che lo Spirito del Risorto ci salvi dal male della guerra, che viene vinta non da una superpotenza ma dall'onnipotenza dell'amore. Preghiamo affinché liberi l'umanità dalla miseria, che viene riscattata non da una ricchezza incalcolabile ma da un dono inesauribile. Così a Papa Leone XIV, mentre il premier greco Mitsotakis ha annunciato l'acquisto da parte della Grecia di due fregate italiane di classe FREM. Ora continuiamo con la nostra programmazione, andiamo ad ascoltare la rassegna delle riviste di politica e storia a cura di Michele Lembo.
3: Parliamo di storia anche oggi in questo spazio della programmazione di Radio Radicale. Per le segnalazioni di questa puntata ci serviremo di una rivista e poi vi leggeremo alcuni passaggi di un articolo comparso su un quotidiano in questa settimana. La rivista in questione è Studi Storici, che cerchiamo sempre di segnalarvi in questa trasmissione, la rivista della Fondazione Gramsci, il numero 1, il primo numero di quest'anno, gennaio-marzo 2026. Oggi, lo diciamo subito, cercheremo di dirvi qualcosa. Il tema della puntata sarà uno sguardo alle vicende italiane attraverso il Novecento, prima della Seconda Guerra Mondiale e dopo la Seconda Guerra Mondiale, e come sempre questo cammino cercheremo di illustrarvelo con alcuni collegamenti che via via cercheremo di mettere in evidenza. Partiamo dal saggio che compare sulla rivista della Fondazione Gramsci, vale la solita raccomandazione che stiamo parlando di una rivista in cui trovate degli approfondimenti molto molto particolareggiati, quindi in questa trasmissione vale sempre la raccomandazione di leggere integralmente questi testi. Noi vi leggiamo qualcosa solo a scopo divulgativo. Si tratta di un articolo di Christian Carnevale, che è un ricercatore indipendente. Il saggio è molto lungo, molto approfondito, appunto, come dicevamo, il titolo è questo: una occasione mancata ma non persa, la politica degli Stati Uniti dinanzi alla controversia italo-etiopica. Parliamo appunto della posizione di Roosevelt degli Stati Uniti, ma in generale dello scenario internazionale rispetto a quello che avvenne in Etiopia con l'aggressione dell'Italia fascista a quello Stato. Leggiamo appunto qualche passaggio. Christian Carnevale apre il suo saggio con una lunga disamina di diverse opinioni di molti storici sulla questione dell'atteggiamento di Roosevelt, definito da alcuni isolazionista, da altri invece più attento allo scenario internazionale. Trovate le prime pagine dedicate a questo, che noi saltiamo, appunto, però davvero ricchissime da questo punto di vista. A un certo punto Carnevale scrive: in realtà si dovrebbe porre la dovuta attenzione a un discorso particolare per cercare di capire la cifra di Roosevelt, un discorso tenuto a Chicago, cosiddetto discorso della quarantena, il 5 ottobre del 1800. 1937, in cui Roosevelt indicò nella aggressività di determinate potenze il problema, il vero problema per il mondo di quegli anni. Già negli anni 60 del Novecento si sono ritenute tali dichiarazioni l'esatto momento in cui Washington aveva abbandonato l'isolazionismo, un assunto che è ancora considerato veritiero da alcuni studiosi. Tuttavia va considerato che i temi toccati in quell'occasione erano stati largamente anticipati da un altro discorso, quello sullo Stato dell'Unione del 3 gennaio del 1936, in cui il presidente aveva denunciato la minaccia creata dall'espansionismo di alcune nazioni. Le sue parole erano state ispirate dalla aggressione fascista all'Etiopia, prima cruciale sfida della tenuta dell'ordine internazionale di quello, di quel periodo. L'avvento di Mussolini era stato in realtà generalmente accolto con favore dall'opinione pubblica statunitense. Le amministrazioni che si erano avvicendate non ebbero mai un'attitudine negativa verso il regime. Per molto tempo si è sostenuto che la controversia etiopica sarebbe stata irrilevante per Roosevelt, ma appunto in questo saggio Carnevale dimostra che non è così. Ci scuserà l'autore la banalizzazione, ma non possiamo approfondire moltissimo questa sua conclusione. Vi diamo qualche elemento per capire questo ragionamento. Scendiamo un po' più nei particolari. L'analisi di documenti diplomatici, scrive a un certo punto l'autore, dall'analisi la questione etiopica emerge infatti come un tema di forte interesse nel presidente americano, come pure l'attitudine degli Stati Uniti ebbe un grande impatto su Mussolini, una attenzione reciproca. Quindi in un primo luogo il dittatore diede molta importanza alle decisioni prese a Washington, poiché aveva bisogno di un flusso costante di materie prime per mantenere in vita i suoi sogni di gloria militare in Africa. Roosevelt invece ebbe un grande interesse per la disputa fin dall'inizio, poiché aveva compreso il suo effetto distruttivo sul tessuto delle relazioni internazionali. Questo è il punto. Seppure frenato dalla necessità di far fronte a un congresso dominato da isolazionisti, la controversia etiopica rappresentò infatti il banco di prova delle convinzioni internazionaliste del presidente. Il suo comportamento non fu sempre legalistico, perché tentò di piegare il Neutrality Act, un provvedimento che l'autore analizza approfonditamente nelle pagine che abbiamo saltato, a vantaggio delle proprie posizioni, e non prese decisioni conseguenziali rispetto a quelle della Gran Bretagna fino al termine della guerra, motivo per cui a Ginevra si confidò per lungo tempo nell'Associazione degli Stati Uniti alle iniziative della Società delle Nazioni. L'atteggiamento di Roosevelt fu però condizionato dalla presentazione del piano Laval-Hoar, piano franco-britannico, dopo il quale risultò rischioso impegnarsi fino in fondo per una linea di aperto appoggio all'organizzazione. Tuttavia il discorso sullo Stato dell'Unione determinò il principio di un cambiamento della politica estera del presidente, facendo capire chiaramente al popolo americano come ormai le autocrazie revisioniste rappresentassero il maggior pericolo per il mondo intero, in quanto desiderose di sovvertire l'ordine internazionale. In effetti gli Stati Uniti non avrebbero mai riconosciuto la conquista italiana dell'Etiopia. Roosevelt avrebbe progressivamente aumentato l'impegno di Washington in un tessuto mondiale ormai lacerato dalle azioni di Mussolini. E questo tema cercheremo di sviluppare con ancora la parte che dobbiamo segnalarvi di questo saggio di Christian Carnevale, il tema anche del confronto tra le democrazie di allora e le autocrazie di allora, tema che però risulta utile anche in qualche modo per quello che abbiamo di fronte oggi, naturalmente tenendo sempre presente che la storia non si ripete. Capitolo successivo, Washington tra Roma e Addis Abeba. Christian Carnevale approfondisce qui le questioni nel 1932, furono segnalazioni e preoccupazioni per le velleità espansionistiche dell'Italia. La minaccia divenne reale con l'incidente di Wall Wall del 5 dicembre 1934, dopo il quale Mussolini decise segretamente di preparare un'invasione nell'ottobre seguente, come fu poi al termine della stagione delle piogge. L'imminente accordo con la Francia lo avrebbe aiutato a raggiungere tale obiettivo. Jesse Strauss, ambasciatore americano a Parigi, ipotizzò correttamente che l'amicizia tra le due potenze latine, parliamo appunto del linguaggio qui degli Stati Uniti rispetto a Francia e Italia, fosse divenuta possibile solo perché il ministro degli esteri francese Pierre Laval, un nome importante che poi ritornerà nella storia successiva, aveva accettato la richiesta del dittatore di una mano libera in Etiopia. Tradizionale protettrice di Addis Abeba, la Francia aveva infatti deciso da tempo di sacrificare tale posizione per ottenere l'appoggio dell'Italia contro la Germania, sicché da almeno due anni la Gran Bretagna aveva perso il suo posto come patrono dell'impero negussita. In effetti gli accordi Mussolini-Laval del 7 gennaio del 1935 sarebbero stati basati sulla possibilità per il regime fascista di aumentare la propria influenza nel paese fino a ottenerne il totale controllo. In realtà anche un'espansione graduale sarebbe comunque risultata problematica per la società delle nazioni, poiché Addis Abeba faceva parte della organizzazione da più di un decennio. L'analisi di Carnevale prosegue, noi facciamo anche qui un largo salto in avanti. Le minacce italiane verso l'Europa portarono alla mobilitazione della comunità afroamericana, questo è un fatto poco conosciuto, in difesa di un paese ritenuto una sorta di patria perduta. Questo tema poi ritornerà anche negli anni della cosiddetta decolonizzazione, anche nei movimenti degli anni 60-70 americani. Fu un movimento spontaneo, dice l'autore, che trovò l'appoggio del panafricanismo britannico, divenendo in seguito parte di una campagna mondiale per la salvaguardia dell'impero negussita. Le due principali organizzazioni statunitensi impegnati nella difesa dell'uguaglianza razziale, la Universal Negro Improvement Association e la National Association for the Advancement of Colored People, inviarono telegrammi di protesta alla Società delle Nazioni, e tra gli attivisti di queste organizzazioni si distinse Hubert Julian, originario di Trinidad e soprannominato Black Eagle of Harlem, che si recò in Etiopia per combattere insieme a un altro afroamericano, John Robinson. Nel giro di pochi mesi dovette però tornare negli Stati Uniti con l'accusa di voler attentare alla vita di Haile Selassie, l'imperatore in Etiopia. Per vendicarsi organizzò un ciclo di conferenze così da denunciare le presunte inciviltà del paese, tema su cui Mussolini poi insistette molto. Nel 1936 Julian avrebbe tentato di ottenere la cittadinanza italiana, venendo allontanato però repentinamente da Roma come persona non grata. Robinson invece si distinse per il suo coraggio, guadagnandosi nel secondo dopoguerra la possibilità di trasferirsi stabilmente in Etiopia, dove sarebbe morto nel 1954. In ogni caso, il malcontento della comunità afroamericana preoccupò molto l'amministrazione nei primi mesi del 1935, soprattutto per le tensioni ad Harlem con gli immigrati italiani. Il Dipartimento di Stato allertò più volte la polizia per la possibilità di rivolte, ma non venne presa alcuna misura restrittiva fino a quando scoppiarono disordini a Jersey City da anni. Mussolini aveva infatti dedicato importanti attenzioni agli italo-americani. Questo è un punto importante del saggio di Carnevale, perché ci dimostra ancora una volta come per i regimi autoritari, dittatoriali, come il fascismo italiano, è molto più semplice, molto più rapida l'azione o quantomeno il tentativo di influenzare le opinioni pubbliche, specialmente quelle che sono invece regolate, che vivono in un regime di democrazia, dove i malumori delle comunità, per esempio come il tema di cui abbiamo appena parlato, sono un pericolo, diciamo, per le istituzioni politiche, perché c'è di mezzo naturalmente il voto. Questo tema viene messo in evidenza più volte nel saggio di cui vi stiamo leggendo. Le considerazioni invece le sto facendo io a latere, diciamo così. Oltre alle continue campagne di propaganda organizzate dai consoli sparsi sul territorio statunitense, qui si utilizza lo Stato, appunto i consoli, le strutture dello Stato, per fini politici, avevano operato una serie di associazioni egemonizzate dai fascisti come i Sons of Italy e l'American Italian Union, presenza visibile di una vera e propria opera di diplomazia culturale. Il dittatore, scrive l'autore del saggio, si era infatti dato l'obiettivo di conquistare il consenso delle comunità di emigrati all'estero per fare pressioni indirette su vari paesi. Nel caso degli Stati Uniti, tuttavia, arrivò anche a porre sotto stretto controllo i corrispondenti dei giornali americani in Italia, nella penisola, così da far passare solo le notizie che avrebbero aumentato la sua presa sugli italiani oltreoceano. Questo non impedì comunque varie iniziative degli antifascisti, che fecero sentire costantemente la loro voce, soprattutto sulla costa orientale degli Stati Uniti, grazie a diverse organizzazioni di varia ispirazione politica. A ogni modo, nel marzo del 1935 la Germania ripristinò la coscrizione obbligatoria. Italia, Francia e Germania ne discussero senza risultati di rilievo nella conferenza di Stresa. Roosevelt invece decise di far iniziare le procedure affinché il Congresso approvasse una legge di neutralità allo scopo di prevenire il coinvolgimento degli Stati Uniti in un conflitto europeo causato da Hitler. L'autore qui poi analizza anche le decisioni specifiche dei singoli stati e l'andamento anche della politica statunitense di quegli anni, molto interessante, ma appunto noi saltiamo qualche passaggio. La guerra in Africa orientale si stava realmente avvicinando. Durante questa conferenza di Stresa, un funzionario italiano, Giovanni Battista Guernaschelli, disse apertamente al collega inglese Geoffrey Thompson che l'invasione dell'Etiopia era ormai inevitabile grazie alla mano libera lasciata da Laval a Mussolini. Il diplomatico britannico rimase talmente scosso da riportare il contenuto dell'incontro al chargé d'affaires americano a Londra, Ray Etherton. Da quel momento, pertanto, il Dipartimento di Stato ebbe la sicurezza che sarebbe scoppiata la guerra in Africa orientale. L'analisi prosegue, noi passiamo al capitolo successivo, da ammirevole gentleman a pericolo internazionale, in un passaggio che abbiamo saltato quando si parlava appunto del fatto che le amministrazioni fin dal 1922 avevano avuto, le amministrazioni statunitensi avevano avuto un atteggiamento benevolo nei confronti di Benito Mussolini, appunto, che era stato definito anche un ammirevole gentleman. Qui vediamo questa trasformazione. L'analisi di Carnevale prende come spunto proprio questo tema. A un certo punto il presidente degli Stati Uniti trovò estremamente interessante un ordinario resoconto di preparativi militari fascisti inviato dal chargé d'affaires in Italia, Merrill Kirk, a cui domandò di essere costantemente aggiornato su altri report simili. A fine luglio il console a Port Said, Raymond Remillard, riuscì a ottenere importanti dati segreti dalla compagnia del canale di Suez relativi al passaggio delle navi italiane. In questo caso l'attenzione di Roosevelt venne catturata dalla rivelazione che almeno il 10% dei soldati e lavoratori italiani era già tornato in patria a causa delle malattie tropicali. Era evidente quanto sperava che questo tipo di problemi potesse fermare l'avventura di Mussolini, ma non andò così. Capitolo successivo, neutralità senza neutralità, e qui si approfondisce questo Neutrality Act di cui vi abbiamo già accennato poco fa, e tutti i particolari appunto li trovate nel testo. Noi andiamo più al nocciolo della questione, questo è anche un tema importante, ma appunto seguiamo un altro filo. La guerra d'Etiopia ebbe inizio il 3 di ottobre del 1935. Le disposizioni su questo atto di neutralità entrarono in vigore due giorni dopo. Altri particolari: il segretario delle Società delle Nazioni cercò di comprendere se fosse possibile coordinare le disposizioni del Neutrality Act statunitense con le sanzioni che furono decise. Ricorderete la reazione mussoliniana, ma Washington rifiutò qualsiasi collaborazione ufficiale per non abbandonare la linea politica decisa dal Congresso. Le procedure ginevrine sancirono un embargo sugli armamenti, l'interruzione dei prestiti sovrani al regime fascista, il blocco quasi totale di esportazioni e importazioni italiane, di qui appunto il regime autarchico successivo. Quest'ultima proposta non includeva cotone, petrolio e carbone, poiché i maggiori produttori mondiali non erano membri della Lega. Per tale motivo Hugh Wilson, ministro americano in Svizzera, consigliò a Hall, che era il segretario di Stato di Roosevelt, di domandare pubblicamente alle aziende statunitensi di ridurre in maniera volontaria il proprio commercio con l'Italia, così da impedire alla Società delle Nazioni di accusare gli Stati Uniti di voler sabotare le sanzioni. Il 3 ottobre Roosevelt inaugurò il cosiddetto embargo morale, chiedendo agli americani di rifugire da tempted trade opportunities oppure da abnormally increased profit generati dalle esportazioni di materiale bellico. Da quel momento il presidente volle ricevere aggiornamenti giornalieri sul volume del commercio con l'Italia, considerando cruciali soprattutto i dati sul greggio. L'analisi di Christian Carnevale continua, ma noi andiamo avanti. Il rapporto col piano Laval-Or degli Stati Uniti rispetto allo scenario europeo è il capitolo successivo. Questo è molto molto interessante, ma appunto che qui per ragioni di tempo andiamo avanti. Perché un'occasione mancata? Ecco, è il titolo di questo saggio. Come il suo predecessore Eden, stiamo parlando degli esponenti del governo britannico, era convinto che una decisione favorevole della Gran Bretagna riguardo all'applicazione degli embarghi all'Italia fascista sul petrolio non fosse possibile senza una precedente iniziativa analoga degli Stati Uniti. E qui veniamo allo scenario che tragico degli anni 30, appunto del rimpallarsi queste responsabilità che poi furono purtroppo la premessa dell'avventura, diciamo così, nazifascista. Per questo motivo, prosegue l'autore, alla Società delle Nazioni propose solamente la creazione di un comitato per comprendere quanto l'embargo risultasse fattibile. Fu a quel punto che il Dipartimento di Stato cominciò concretamente a dubitare della volontà concreta della Lega, ovvero delle potenze democratiche, di attuare davvero l'estensione delle sanzioni. Abbiamo sentito ultimamente queste difficoltà. L'ambasciatore italiano Rosso alle Nazioni Unite aveva compreso da tempo il desiderio dell'amministrazione statunitense di collaborare con Ginevra. Aveva quindi ideato personalmente, qui tema davvero interessante, una campagna tra gli italoamericani per impedire l'adozione di una legge di neutralità diversa da quella precedente. La risposta della comunità di emigrati fu estremamente estremamente positiva, i membri del Congresso, la Casa Bianca, vennero fatti oggetto di decine di migliaia di lettere precompilate che i mittenti avevano solo dovuto firmare. Il diplomatico fu tanto orgoglioso del risultato di questa sua iniziativa da vantarsene in un telegramma a Mussolini, che è stato consultato dall'autore. E qui ancora una volta vedete come è evidente questa differenza anche di efficacia, di risultati e di velocità, di azione tra gli stati autocratici, le dittature e le democrazie, che debbono tenere conto del consenso e del dissenso dei cittadini. Roosevelt si trovò pertanto, dice l'autore, con le mani legate, alle prese con l'opposizione della comunità italo-americana, che tradizionalmente lo aveva sostenuto, e soprattutto con una opinione pubblica tendenzialmente isolazionistica, irritata con la Francia e Germania per quanto era avvenuto sul piano di cui vi abbiamo detto, comprese le difficoltà di imporre in tempi brevi una politica diversa in un anno elettorale e di fronte a potenze europee pronte a scendere a patti, e qui evochiamo Monaco, con i paesi che venivano definiti revisionisti. Poi il contesto cambia velocemente, la rimilitarizzazione della Renania distolse l'attenzione delle potenze europee dalla guerra in Etiopia. Addis Abeba nel frattempo denunciò comunque a Washington e Ginevra l'utilizzo dei gas da parte degli italiani, tema che era stato rimosso dalla storiografia. Gli Stati Uniti non avevano però ratificato la convenzione sugli aggressivi chimici e pertanto non poterono intraprendere alcuna iniziativa per evitare altre violazioni delle proprie leggi belliche. La caduta di Alexis Lassier fu preannunciata dalla sconfitta degli eserciti imperiali nelle battaglie di Meichu e del lago Ashanghi, nome che ancora c'è nella toponomastica italiana, ai primi di aprile. Tornato ad Addis Abeba il primo maggio, volle incontrare il nuovo chargé d'affaires americano Cornelius Van Engert, a cui confermò l'importanza del discorso sullo stato dell'Unione per l'intero panorama internazionale, perché sarebbe dovuta cambiare radicalmente la politica da opporre alle potenze revisioniste per evitare ad altri paesi la sorte dell'Etiopia. Questo era quello che diceva Alexis Selassie. Il sovrano partì quindi per l'esilio, la capitale cadde preda di 4 giorni di saccheggi da parte delle truppe italiane di invasione. Engert difese l'ambasciata americana fino al 5 maggio, quando venne tratto in salvo da un convoglio inviato dalla legazione britannica qualche ora prima dell'ingresso del maresciallo Pietro Badoglio nella città. La fine dell'ostilità sollevò vari problemi per gli Stati Uniti. Pillow era infatti presente il 9 maggio all'interno di Palazzo Venezia per assistere al discorso di proclamazione dell'impero, il 9 maggio 1936, e l'ironia tante volte della storia, 9 maggio, una data che poi ritornerà tragicamente nella storia italiana più tarda del Novecento. Che cosa succede poi in definitiva? Gli Stati Uniti non avrebbero mai poi riconosciuto il cosiddetto proclamato impero italiano. Ci sono anche difficoltà per gli accrediti degli ambasciatori, perché è cambiata la dicitura. Ci sono appunto resistenze che hanno non solo un carattere nominale, ma anche un significato politico, come abbiamo detto. Sto sintetizzando il ragionamento di Christian Carnevale: la Germania nazista, la Francia e la Gran Bretagna avrebbero comunque poi alla fine riconosciuto l'impero italiano nel 1938, anno in cui si tentava, si sognava, ci si illudeva sulla normalizzazione di questi cosiddetti stati revisionisti, le dittature europee del Novecento. Nel 1941, una volta ritornato sul trono il sovrano Alexis Lassier, volle costruire comunque una forte relazione con Washington, anche per ricordare appunto questa che invece con questo saggio è dimostrata come una vicinanza, seppur tra mille difficoltà, nella condotta della politica estera di Roosevelt, una forte relazione con Washington che non venne mai meno fino al suo definitivo spodestamento nel settembre del 1974. Ma vi leggiamo le conclusioni. A questo punto, la politica degli Stati Uniti durante la controversia italo-etiopica può essere compresa solo tenendo in considerazione la crisi globale scatenata da Mussolini. Fu questo infatti il motivo che portò Roosevelt a interessarsi notevolmente della disputa fin dalle sue origini, agendo in maniera coerente con le sue convinzioni internazionaliste. Il presidente tentò di influenzare il dittatore in diversi modi fin dall'agosto del 1935, avendo però raccolto solo fallimenti, gli restò la speranza che le condizioni ambientali in Africa orientale fermassero un'avventura fuori dal tempo, si diceva anche allora. A sua volta Mussolini diede grande importanza all'opinione pubblica americana, che cercò di accattivarsi, lo abbiamo visto, con sistemi molto efficaci, nella speranza di non rovinare poi i rapporti tra Roma e Washington, così da evitare l'interruzione del flusso di petrolio, materie prime, verso la penisola, cresciuto in maniera esponenziale nei mesi della preparazione di quel conflitto. Allo scoppio della guerra, Roosevelt si diede l'obiettivo di limitarne la durata. In apparenza sembrò rimanere all'interno delle strettoie impostogli dalla legge, ma in realtà tentò di modificare la definizione di implements of war, cercando in questo modo di piegare il Neutrality Act per ostacolare maggiormente l'invasione fascista. Non riuscendosi, monitorò ogni giorno i dati sulle esportazioni verso l'Italia. Più avanti si parla poi della condizione di cui vi abbiamo già detto, cioè del fatto che Roosevelt ebbe una preoccupazione poi che non fu confermata dalle elezioni, perché secondo un sondaggio, diciamo, che viene citato, non sarebbe cambiato molto se ci fosse stato un comportamento diverso, ma i se e i ma non fanno parte della storia. Sta di fatto che questa attenzione viene raccontata nei particolari, questo scenario e il ruolo del fascismo di Mussolini nel distruggere un sistema di equilibrio viene riproposto nei particolari. Christian Carnevale, un'occasione mancata ma non persa, lo trovate su Studi Storici, il primo numero del 2026. Abbiamo preso in realtà tutto il tempo e la seconda citazione ve la faremo la prossima volta, perché parleremo invece di quello che succede nell'immediato dopoguerra con l'Assemblea Costituente e la profezia di Calamandrei sulla instabilità politica e le previsioni su quello che sarebbe potuto avvenire, anche, diciamo, il livello anche linguistico del compromesso che si ottenne nel testo della Costituzione. Ma ci torneremo, si tratta di un articolo di Giuliano Amato con Giovanni Tarli Barbieri, la profezia di Calamandrei sulla instabilità politica, che trovate sul quotidiano La Repubblica del 22 maggio. Noi ci fermiamo qui perché abbiamo finito il nostro tempo a disposizione, vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
1: Radio Radicale 11:31 minuti, era Michele Lembo con la rassegna delle riviste di politica e storia. Ora la presentazione del libro di Antonio Polito, La Costituzione non è di sinistra, contro l'uso politico della carta, per la Silvio Berlusconi Editore del 2026. La presentazione si è tenuta lo scorso 20 maggio a Roma, con gli interventi, oltre che dell'autore Antonio Polito, giornalista, scrittore, editorialista del Corriere della Sera, anche Monica Guerzoni, anche lei giornalista del Corriere della Sera, Paolo Mieli e Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle.
4: In via del tutto eccezionale, allora innanzitutto grazie a tutti voi che siete venuti, grazie a Monica Guerzoni che ha accettato di condurre questi nostri lavori, al presidente Conte che ha dimostrato una grande apertura al dialogo, perché è venuto a presentare un libro su cui immagino avrà qualche cosa da dire, ma qualche cosina da dire. Non sono proprio tesi collimanti con quelle che, insomma, io faccio una polemica con la sinistra in generale, non con, direttamente con i 5 Stelle, perché come sappiamo i 5 Stelle sono più volte definiti, non si definiscono sinistra, insomma, no? Qualcosa di più complesso e ampio, poi sentiremo. E grazie a Paolo Mieli che, diciamo così, come al solito mi presta la sua affettuosa amicizia e per portare, come dire, spirito e cultura storica a questa discussione. Volevo dire che lui si definisce di sinistra, ma è un cavallo di Troia da questo punto di vista, come me, insomma, noi ci definiamo di sinistra, ma siamo abbastanza, anche a me è capitato di recente in un dibattito televisivo, dice: ma lei scrive queste cose, ma pensa di sinistra? Dice: sì, lo sarei. No, volevo dire che generalmente, tradizionalmente, i dibattiti si facevano in un altro modo per presentare i libri, no? Ci sono delle persone che l'hanno già letto, che fanno i loro giudizi, le loro obiezioni e poi alla fine l'autore risponde. Il risultato era, avevo sempre pensato che fosse, che tutti quelli che sono in sala e che non hanno letto ancora il libro non capiscono neanche lontanamente di che cosa si parli. Allora, di recente è invalsa un'altra abitudine che io adotto oggi, cioè mi prenderò 10 minuti soli per dire che cosa c'è nel libro, di che cosa parla, e poi lascerò a Monica e ai nostri due autorevolissimi relatori di parlare del libro, ma anche di quello che ritengono, perché la situazione politica particolarmente oggi è così vivace, ahimè per alcuni aspetti, che certamente sarà ricca di spunti. Allora, il libro, perché l'ho scritto? L'ho scritto perché mi sono convinto che non ce la raccontano giusta, cioè che gira una versione nel dibattito quotidiano, gira una versione della Costituzione che non corrisponde né alla lettera e neanche all'ispirazione dei padri fondatori, dei padri costituenti, i cui dibattiti nella sede costituente meriterebbero di essere riletti, come ho fatto io, perché sono veramente densi di, come dire, risposte anche sul presente e di problemi lasciati aperti. Dunque, che cosa è successo a mio modo di vedere? È successo che un po' alla volta, ma sempre più nettamente, una parte politica, avvalendosi del fatto di discendere dagli autori della Carta Costituzionale, come dire, si è appropriata prima dell'eredità e poi della Carta medesima, utilizzandola sempre più come strumento anche di battaglia politica nei confronti dell'avversario. Questo soprattutto con la nascita della Seconda Repubblica, quando l'avversario non aveva più nessun legame storico con coloro che avevano scritto la Costituzione, perché tutte le forze del centrodestra, come sappiamo, o non c'erano o erano dall'altra parte, o almeno i loro progenitori erano dall'altra parte. Quindi questa cosa però ha trasformato la Costituzione da quello che fu un compromesso tra culture che tra l'altro oggi non esistono neanche più, quella democratico-cristiana, quella liberale, molto più presente di oggi, è tutto dire, nell'Assemblea Costituente, anche quella social-comunista era molto diversa dalla sinistra di oggi, era una cultura marxista, è un compromesso che per molti aspetti nobile, per altri un po' ambiguo e per altri certamente deficitario, come riconoscevano gli stessi autori della Costituzione, invitando poi le generazioni future a provvedere, lasciando su chi veniva dopo il compito di aggiustare. Questo ha prodotto, diciamo, un'appropriazione, anche una deformazione della Costituzione, che viene usata spesso, o viene evocata per risolvere problemi di oggi che non può risolvere. In un dibattito televisivo qualche giorno fa sui fatti di Modena sentivo che discutevano: ma che dice la Costituzione sulla cittadinanza degli italiani di provenienza straniera? Non dice niente, perché non può dire niente, era un problema che non esisteva al tempo. Oppure viene letta per parti, con una vera e propria censura di alcuni articoli o commi. Faccio due piccoli esempi che sono molto, molto presenti nel nostro dibattito. Il primo è l'articolo 11, no? Viene regolarmente citato con le quattro parole: l'Italia ripudia la guerra. E pochi di noi credo ricordino come prosegue, perché poi prosegue dicendo: la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli, di risoluzione delle controversie internazionali, e comunque il secondo comma dice che aderiamo alle organizzazioni internazionali che garantiscono la pace. Ma ancor di più dimenticato, nascosto, è l'articolo 52 della Costituzione, che dice che ogni cittadino ha il sacro dovere di difendere la patria. E badate che è l'unico articolo della Costituzione in cui si usa la parola sacro, e si usa la parola patria con la P maiuscola. Poi c'è un altro comma che dice servizio militare obbligatorio, ed è tuttora obbligatorio, ricordiamolo, perché la legge l'ha solo sospeso, non lo poteva annullare perché è un dettato costituzionale. Sapete chi volle questa norma sul servizio militare obbligatorio? Il più mite dei democristiani, Aldo Moro, per dire che la lettura della Costituzione come antimilitarista, pacifista, neutralista, che non prevede l'ipotesi di una guerra difensiva, è completamente fuori dal mondo. Tra l'altro c'è un articolo della Costituzione che stabilisce come si dichiara la guerra, chi la dichiara e come. Oppure, per esempio, un altro punto su cui mi dilungo molto è la questione dei diritti. Oggi noi ci riempiamo la bocca dei diritti appellandoci alla Costituzione, diritti inviolabili vengono definiti, e sempre nuovi diritti vengono richiesti sulla base della Costituzione, ma sfido chiunque a ricordare la frase della Costituzione in cui, nello stesso articolo, articolo 2, si dice che ogni cittadino ha dei doveri inderogabili. Inderogabili vuol dire che la legge ordinaria non li può eliminare.

0: l'uguaglianza sarebbe incostituzionale, si potrebbe definirlo incostituzionale perché non è solo una forma di assistenza ma è un reddito per l'appunto in cambio di non lavoro e così via. Piano piano la Costituzione è diventata un'altra cosa, molto sbandierata, poco conosciuta, il che ha attribuito a questa parte politica un potere di veto, tant'è vero che, ed è un'operazione di egemonia di assoluto successo, che è riuscita la sinistra, altre che egemonia nella RAI e nelle case editrici, questa è la vera egemonia culturale della sinistra in Italia, tant'è vero che su 5 referendum costituzionali che si sono svolti a proposito di cambiamenti costituzionali sono passati solo i 2 su cui la sinistra era d'accordo, uno dei quali tra l'altro promosso dal Movimento 5 Stelle, al quale io votai sì perché sono convinto che la Costituzione vada ammodernata e aggiornata.
1: È una notizia.
0: No, l'ho anche scritto, l'ho scritto sul Corriere, ho fatto appello per il sì la volta scorsa, no, perché la ritenevo giusta, infatti non sono successi sfraceli, ci sono dei problemi, ma ha funzionato, mentre invece tutti quelli proposti o da Berlusconi o da Renzi, che pure era uno dei leader del centrosinistra, o adesso dalla Meloni, sono stati bocciati anche se con percentuali diverse, quindi l'operazione è sempre sulla base che è incostituzionale. Ora, perché ho scritto questo libro? Per amore di polemica? Per amore di verità? Per entrambe le cose, mi piace cercare la verità e mi piace anche polemizzare con la sinistra, diciamo che mi sono specializzato nella materia, però non solo per questo, ma anche perché io credo che se noi non reintroduciamo nel dibattito pubblico italiano l'idea che la Costituzione è di tutti, che non è un programma politico di una parte, guardate che è stato detto apertamente, io ho sentito un'intervista pubblica a Elly Schlein, gli hanno chiesto ma scusi, ma il programma del campo largo quale sarà? E lei ha risposto ma sarà la Costituzione, l'applicazione della Costituzione, quindi diventa un vero e proprio programma politico di una parte, se non restituiamo l'idea che la Costituzione è di tutti. E guardate che se non fosse così, cioè se noi accettassimo l'idea che metà degli italiani più o meno vota per partiti incostituzionali, di fatto diremmo che la Costituzione ha fallito, che non è riuscita nel suo compito, mentre invece è riuscita benissimo nell'assorbire nella vita democratica del paese anche forze politiche che erano nate con propositi più eversivi dell'ordine costituito. Pensate alla Lega che voleva fare la secessione, spaccare l'Italia in 2, e adesso questo elemento è caduto. Insomma, non è un bambino inerme la Costituzione, dice nelle 2 righe iniziali la filosofa Claudia Mancina, che io cito nel libro, non è un bambino inerme che ha bisogno di essere protetto dai cattivi, è forte e solida, si è radicata nell'opinione pubblica, nel paese, infatti che la difende quando teme che sia in pericolo, e ha bisogno piuttosto di essere applicata e forse anche studiata. Ed è per questo che io mi sono permesso di chiedere al Presidente Conte di partecipare, lo ringrazio ancora per la sua disponibilità, perché? Perché Conte è uno dei maggiori esponenti e forse probabilmente potrebbe anche essere il massimo esponente della coalizione politica che verrà dopo di questa, se le elezioni andranno, diranno di sì, decideranno che questa sia la linea. Mi interessava capire se, non dico oggi, ma almeno prima che faccia 100 anni questa carta costituzionale, perché ormai ne fa quasi 80, prima dei 100 anni si possa mettere mano in maniera serena e, come dire, senza questa spada di Damocle dell'attentato alla Costituzione, giù le mani della Costituzione, a un lavoro di manutenzione e di revisione che, lo racconto nel libro, gli stessi padri della Costituzione chiedevano. C'è una frase che riporto di Meuccio Ruini, che da ogni punto di vista si può definire il padre, perché era il presidente della commissione di 75 che redasse la Costituzione, il quale dice avremo bisogno che le future generazioni completino, migliorino, aggiustino il nostro lavoro che conosciamo, che sappiamo pieno di difetti e di errori. Io volevo soltanto dire queste pochissime cose, poi lascio a Monica e alla sagacia dei 2 nostri relatori. Non siete tenuti a parlare del libro, se volete mi fa piacere.
2: Antonio, mi devi spiegare come faccio io a riprendermi il ruolo di coordinatrice o moderatrice. Adesso ci

0: la tua introduzione. Condivido l'applauso, bravo Antonio Polito, ha scritto un libro veramente importante, penso. Io avevo qualche piccola prevenzione quando ho letto il titolo e ho detto va bene, la Costituzione non è di sinistra, mi sembrava quasi una banalità. Poi ho capito il vero senso, la Costituzione non è della sinistra e questo è l'elemento che costringe tutti noi a leggere questo libro con grandissima attenzione e addirittura a studiarlo. Io sono qui con chilometri e chilometri di appunti, una cosa poderosa, e mi sono resa conto leggendole, scrivendo questi appunti, che non so quasi niente. Antonio ha fatto un viaggio, un'inchiesta giornalistica tra le righe della Costituzione e è andato all'origine, è andato dentro le stanze della Costituente e ha ripreso i discorsi, i ragionamenti che fecero i padri costituenti e li ha analizzati alla luce di quel dettato. Ne ha dedotto, come ci ha raccontato, che la Costituzione aveva in sé la necessità di essere modificata nel tempo, di essere vissuta, di essere abitata come la casa degli italiani. Adesso che sia diventata la casa di qualcuno contro qualcun altro, è la tesi di Antonio, che chiaramente ognuno di voi, ogni lettore, si incaricherà di smontare oppure di accettare. Sicuramente questo libro è molto bello, molto importante, è un libro da tenere sul comodino per un po' di tempo. Penso che lo farà anche Giuseppe Conte, anche se devo dire non è stato trattato benissimo. Prima ne parlavamo con Antonio e lui diceva ma no, perché? Allora vi leggo soltanto questo appunto. Eh no, un attimo, populismo potenzialmente eversivo, insomma è un po' forte. Poi ancora critica il governo giallo-verde tra due partiti che si erano combattuti in campagna elettorale, il reddito che ha tradito la Costituzione, articolo 4, insomma, e va bene. Comunque, ritornando ai miei doveri, presento anche Paolo Mieli, che non ha ovviamente bisogno di presentazioni, ringrazio la casa editrice, questo libro è molto bello, come, anche come è edito. È stampato con grandissima cura, ha una bellissima carta, è un bello oggetto e devo dire non sempre i libri sono fatti con tutta questa cura e quindi anche questo mi sembra molto bello. Dopodiché non mi dilungo perché non siete qui per me, do la parola a Paolo Mieli, però prima vorrei soltanto leggere qualche riga perché penso che Paolo Mieli avrà da dire qualcosa su questo tema, cioè proprio sulla sinistra e sul fatto che l'aver concentrato l'attenzione in questi decenni sui diritti, trascurando i doveri che sono enunciati dalla Costituzione e soprattutto trascurando forse l'applicazione dei valori, forse sta ponendo le condizioni perché la sinistra possa segare il ramo su cui è seduta. E allora leggo questo passaggio. Arrivati a questo punto nella vicenda della sinistra, ci sarebbe da porsi una domanda. Non sarà che proprio questo progressivo abbandono di ogni riferimento a un sistema di valori, inteso non come mera estensione dei diritti, possa essere alla radice dei gravi problemi di consenso che incontra oggi in tutti i paesi dell'Occidente? Non potrebbe essere proprio questa la ragione più sotterranea, ma anche più profonda, della nascita e della crescita di una nuova destra, populista, sovranista o MAGA, come negli Stati Uniti? Così la sinistra sta finendo per segare proprio il ramo su cui era seduta, il ramo delle idealità, dei valori, dei doveri. Il tentativo di appropriarsi della Costituzione, trasformandola in una carta dei diritti, potrebbe presto rivelarsi un boomerang anche da noi, se non l'ha già fatto. Paolo Mieli.
1: Grazie Monica di aver introdotto questa domanda a cui do una secca risposta. Sì, è così. Quello che domanda polemicamente Antonio Polito è proprio un fatto. Io sarò brevissimo perché sono curioso di sentire la parola del Presidente Conte a cui mi lega a questo punto un affetto, perché il Presidente Conte ha avuto recentemente un intervento chirurgico, fosse stato in lui ma sarebbe stato a letto 2 o 3 mesi, in più ha un libro che è in uscita e viene qui dopo un intervento chirurgico a presentare un libro altrui polemico con lui. Beh, a me sembra che merita una standing ovation una persona E mi conferma una cosa che sto scoprendo a poco, che Conte è una persona particolare, cioè è stato dipinto, forse anche da me, poco, ma insomma forse anche da me. Anche da me è stato dipinto come un giravolta, una trotta, una girouette, avrebbero detto ai tempi della Rivoluzione francese. Invece man mano che passa il tempo si dimostra una persona diversa, insomma una persona strutturata di cui ci si può fidare. Non voglio continuare con gli elogi, se no spengo la parte polemica del mio intervento. Dunque sarò brevissimo. La Costituzione è stata studiata in un clima infame, stava cominciando la guerra fredda e doveva essere fatta fra i comunisti, che erano i comunisti peggiori che ci sono stati nella storia d'Italia, ancorché reduci della resistenza, ma erano i comunisti staliniani, più duri, più coriacei e così, e degli alleati socialisti che erano dei loro compagni di strada e degli alleati che tentarono... Che i socialisti erano compagni di strada e quindi erano in quel momento non erano molto distaccati dai comunisti, e gli altri che provavano a mitigare delle asprezze che i comunisti volevano introdurre nella Costituzione, perché era un momento delicato della guerra fredda. I comunisti venivano buttati fuori dal governo, capivano che avrebbero avuto una lunga stagione fuori dal governo e volevano insistere. Non so, sull'articolo 1 ci fu una discussione sterminata, volevano l'Italia una repubblica fondata sui lavoratori, e si mitigò fondata sul lavoro, cercando, e ogni articolo della Costituzione più bella del mondo, cosiddetta, è frutto di un compromesso di aggettivi che mitigano, che fanno, ma è tutt'altro che una Costituzione di quelle nette e chiare come la Costituzione americana. È un lavoro complicato che, come ha detto prima Monica Guerzoni, andrebbe digerito negli anni. E quindi prima cosa che fa il libro di politica, io invece ne voglio parlare, è che racconta la complessità di questo lavoro nel fare la Costituzione. Fa degli esempi, appunto, come articolo dopo articolo, non è affatto una cosa inequivocabile, ma fu un lavoro complicato, e anche per questo che necessita poi di evoluzioni complessive. Secondo punto, la Costituzione è stata lì tranquilla e beata finché è durata la Prima Repubblica, nessuno se la filava la Costituzione, non veniva mai tirata fuori. Quando è iniziata la Seconda Repubblica, che è iniziata a ridosso di una crisi del movimento comunista internazionale, progressivamente i post-comunisti se ne sono impossessati e l'hanno fatta a materia loro. Cioè la Costituzione era una cosa loro, che qualcuno che si aggregava doveva far sua, imparava, se la leggeva lì per lì e la faceva sua volentieri, però era loro, veniva brandita contro i nemici come un randello e cambiata a loro piacimento, cioè non due come hai detto tu, ma tre volte fu cambiata in punti non indifferenti. L'abolizione delle guarentigie, cioè, non è una cosa, la modifica dell'articolo 5, una cosa clamorosa, la riduzione del numero dei parlamentari. Se piaceva ai post comunisti si faceva, se non piaceva ai post comunisti diventava un colpo di Stato, un ritorno al fascismo, giù, trasmissione a cui anch'io stesso ho partecipato con grande entusiasmo per descrivere come il fascismo fosse lì. A volte il fascismo è stato rappresentato anche dal presidente Conte quando per caso si trovava dalla parte della destra. Capite, questa cosa è pericolosissima, cioè il fatto che i post comunisti si siano impadroniti della Costituzione e la usino come un randello contro quei poveracci che vogliono di quando in quando modificare, sbaglieranno delle leggi sulla giustizia o la legge di riforma elettorale, vogliono fare delle cose, provano a farle, in genere vengono sconfitti, ma nel periodo in cui se ne discute quella cosa viene presentata come una battaglia contro la Costituzione e in modo implicito una insomma, che si rifà il fascismo, che stiamo a rifare il fascismo. Io l'ho visto fare fin da quando ero bambino, perché Gianni Letta è l'unico che mi può aiutare, fu descritto come restauratore del fascismo Alcide De Gasperi, in quanto aveva rotto l'unità antifascista, a rompere l'unità antifascista implicitamente. Fu descritto Fanfani come un restauratore, mi ricordo il tema del fanfascismo, ha fatto fior di manifestazioni, io ho sempre partecipato di queste cose, per questo me le ricordo. Fu descritto Andreotti, fu descritto Craxi, fu descritto Cossiga, fu descritto Berlusconi, è descritta la Meloni, e che sempre davanti al fascismo stiamo. Da quando io sono bambino, ogni volta sono degli abolitori della Costituzione che vanno contro lo spirito della Costituzione. Allora, quello che suggerirei per una volta al futuro, alla sinistra, qui degnamente sinistra per modo di dire, il campo dell'opposizione, provate una volta a fare una battaglia in punto di contestazione, ma senza tirare mai fuori la parola Costituzione. Non fatela nel nome della Costituzione, perché le fate del male alla Costituzione in questo modo, nel senso che ci sarà una volta in cui nel nome della Costituzione tutti coloro che l'hanno usata come randello verranno a loro volta randellati, perché la storia questo ci insegna: chi usa impropriamente come randello una cosa che dovrebbe essere di tutti, tu sei fuori dalla Costituzione, tu stai facendo violo della Costituzione, implicito, tu stai facendo il fascismo, prima o poi questa cosa penso che si paghi. Grazie.
0: Paolo, prima di dare la parola a Conte, però ti vorrei chiedere questo: ma la destra non ha ruolo in tutto questo? Cioè, la destra non ha fatto, per esempio, questa riforma costituzionale, come pensano molti, contro invece che con la sinistra o contro i magistrati? E poi il popolo italiano che ruolo ha? Non è il popolo italiano che con referendum ha fermato queste riforme?
1: La destra propone una riforma e, come sempre capita, perché è capitato nel 2006, 2016, nel 2026, c'è pure una maledizione del 6, quella del 2006 era di Berlusconi, quella del 2016 era di Renzi, quella del 2026 era della Meloni. Quindi non fatela mai, né voi nel 2036, non fate riforme costituzionali che vedete che finiscono perché c'è questa maledizione. Uno fa una riforma costituzionale che sta in piedi e non sta in piedi, uno dice sì, uno dice no, si va, c'è il popolo sovrano, vota, ma non c'è bisogno di randellare l'avversario dicendo se passa. Da un po' di tempo, mi sto accorgendo, all'inizio effettivamente era così, anche Berlusconi, mi scusi Gianni Letta, all'inizio diceva che c'erano i comunisti, che volevano tornare, i comunisti, ma da un po' di tempo nessuno di destra dice se vince Conte ha vinto il comunismo, ci si fa la collettivizzazione dei mezzi di produzione, arrivano i cosacchi a Piazza San Pietro. Mentre quelli di destra, quelli di sinistra lo dicono, cioè quelli di sinistra, io partecipo anche te a innumerevoli trasmissioni televisive in cui dicono se vincono quegli altri che sono dei semplici, delle persone che vogliono riformare in una maniera che a te non piace o a me non piace, la riforma si è violata la Costituzione, che loro hanno violato tutte le volte che gli pareva, ho fatto i tre esempi, cioè senza che cadesse il mondo, senza che... E soprattutto rifate il fascismo, certo un fascismo moderno, non quello, basta, si fanno delle riforme, uno è d'accordo, non è d'accordo, si vota, il popolo spesso le respinge, quelle che piacciono a me per esempio le respinge.
0: Ma perché andrebbero fatte insieme? Cioè maggioranza insieme, e opposizione le dovrebbero
1: allora
0: fare insieme, lo capisco che,
1: vale
0: che è utopistico.
1: Allora
0: però
1: ti faccio un esempio che così capisci bene, dunque adesso stanno facendo la riforma elettorale. Quella poveraccia della Meloni in ginocchio va da Conte e ogni giorno gli dice ma partecipa, ma dimmi qualcosa, dimmi quale sarebbe la tua riforma elettorale, che vorresti fare adesso? Assistiamo,
0: ma non ci credi neanche tu, Paolo, che va in ginocchio da Conte la Meloni a dire
1: ma Conte deve far finta di crederci, dice,
0: ecco, allora sì,
1: tu vieni in ginocchio, allora ti dico io quale sarebbe la mia riforma. Ma tu la conosci la riforma di Conte? Ma è ovvio, è
0: adesso ce la facciamo dire da Conte.
1: Adesso ce la dice la riforma, vedrai, la riforma elettorale di Conte ce la dice subito, vedrai.
0: Anche perché, Presidente, qua oggi Salvini ha tirato la bomba, ha sfatato il tabù del voto anticipato, questo non era mai successo prima.
2: Salvo poi rimangiarsi subito.
0: Beh, insomma, ha rettificato un filino.
2: La dichiarazione dopo che ha visto l'effetto che ha prodotto.
0: Dopo che forse ha ricevuto una telefonata da Palazzo Chigi, può essere.
2: E probabilmente ha ricevuto sì una telefonata da Palazzo Chigi. Obiettivamente credo di essere solo un cronista qui quando dico che il clima dopo il referendum è cambiato, clima politico, la maggioranza del governo ha accusato fortemente 15 milioni di voti del no, erano convinti ovviamente di poter vincere anche con una certa facilità questo referendum sulla giustizia. Una riforma rispetto all'autonomia differenziata che è crollata sotto i colpi della Corte Costituzionale, rispetto alla riforma del premierato che è stata un po' presentata pubblicamente e poi non ha sortito effetti positivi, direi anche nelle opinioni pubbliche, ma soprattutto direi universalmente nella valutazione dei costituzionalisti, quindi l'hanno ritirata, rimessa nel cassetto. Era rimasta questa riforma, quindi puntarono molto su questa riforma della giustizia e ovviamente il voto degli italiani è stata una batosta terribile. Il clima adesso è completamente cambiato, sì, certo c'è una crisi energetica in corso, però ricordiamoci che l'aggressione di Putin nei confronti dell'Ucraina risale al 2022, è da allora che si è determinato un quadro internazionale assolutamente instabile. Adesso, per carità, le assolutamente illegali azioni militari di Trump e Netanyahu in Iran, senza neppure un obiettivo dichiarato e chiaro da perseguire, hanno creato una instabilità ormai che si propaga a livello a tutte le latitudini mondiali, e oggi abbiamo un governo e una maggioranza che è in estrema difficoltà su tutto. Stanno litigando ormai pubblicamente, chiaramente la tenuta nel momento in cui quel poker d'assi delle tre riforme che dovevano accontentare ciascuna forza politica non ha funzionato, adesso c'è grandissima difficoltà e iniziano anche a toccare con mano quelle che sono le difficoltà che sta attraversando il Paese. Noi le stiamo denunciando da tempo. Vorrei dire che il tempo è galantuomo, è un po' antipatico dirlo, mi rendo antipatico quando lo dico, però è chiaro che se oggi scoprono che quel patto di stabilità è da rivedere, l'abbiamo detto da subito. Se scoprono che il 5%, ieri avete visto che cosa è successo, la firma di tutti i capigruppo di maggioranza di governo per ridimensionare l'impegno del 5% delle spese PIL rispetto al PIL in ambito NATO, è arrivato anche qui la telefonata da Chigi a dire ritirate subito quel passo della mozione che qui ci andiamo tutti a casa. Ecco, sono tutte cose che noi abbiamo detto senza essere preveggenti perché ci sembravano di buon senso.
0: Presidente, scusi, ma torniamo un attimo alla domanda sul voto. Se,
2: qui le domande sono
0: se
2: tante.
0: Se si va al voto anticipato voi non siete pronti, oggettivamente.
2: No.
0: Non c'è un leader, non c'è un programma, non c'è una coalizione, lo ricordiamo sempre in tutti i talk a cui faceva riferimento Paolo Mieli. Però una risposta non arriva, se c'è un'accelerazione non c'è un'alternativa di governo.
2: Dimostreremo. Allora, innanzitutto tenete conto che è chiaro che stiamo facendo un percorso che non inizia oggi. Perché con tutto il rispetto voi potete anche dire che la vostra valutazione è che non ci vedete ancora pronti, ma non faremo mai l'errore, vi assicuro, di arroganza fatto dalle forze di destra, Fratelli d'Italia in primis, che hanno fatto una campagna elettorale dicendo siamo pronti. E poi stiamo vedendo che non sono pronti ad affrontare tutte le sfide che sono a livello internazionale e interno. Noi invece più umilmente e più sommessamente abbiamo lavorato in questi 3 anni e mezzo di legislatura per costruire passo dopo passo mattone dopo mattone, alcuni passaggi significativi che riguardino le politiche del lavoro, che riguardino ovviamente vari temi anche di politica internazionale, poi ci potremo ritornare. Abbiamo costruito dei punti fermi su cui poi si reggerà, i perni su cui si reggerà, diciamo, questa coalizione progressista. Adesso stiamo facendo un processo, noi siamo abituati, anzi abbiamo rilanciato le tecniche della democrazia, prima era solo diretta nel Movimento 5 Stelle, si votava con un quesito posto all'altro, adesso addirittura lo scorso fine settimana abbiamo in 100 punti, in 100 città italiane, raccolto, abbiamo sollecitato, invitato anche i non iscritti, il 40% pensate erano non iscritti, sono venuti, sono incontrati con noi 16.500 partecipanti, abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni, ci hanno portato idee, proposte. Io credo che se deve avere un'impronta progressista questo programma di governo è perché nasce dal basso, sui bisogni dei cittadini, visto anche i fallimenti accumulati, permettetemi di dirlo senza voler ricercare la polemica pretestuosa, dopo che abbiamo visto che ancora una volta la destra va al governo e piuttosto poi che raccogliere i bisogni prioritari dei cittadini accontenta fondi di investimento, industria delle armi, banche, agenzie di rating e quindi fa un
0: questo
2: patto.
0: Questo è giusto, Presidente, ma voi avete dei nodi, per esempio in politica estera, che non sono sciolti e che sono molto seri e molto intricati, cioè la questione dell'aggressione della Russia all'Ucraina e la questione delle spese militari. Come si scioglie, come si risolve? Qual è la proposta che porterà lei, Presidente? Dirà Trump, se sarà di nuovo Premier, no il 5% delle spese per la NATO, noi non, del PIL per la NATO non li possiamo spendere, torniamo al 3%. Come pensa di proporre appunto una soluzione a questo centrosinistra su temi così cruciali?
2: Guardi, io ho avuto già a che fare con Trump, ho già detto non è il Trump di adesso che sicuramente è ancora più, come dire, pretenzioso, però diciamo che non è che il primo Trump è stato da meno su tanti passaggi. Quando si è trattato di sottoscrivere l'accordo sulla via della seta per aprire il mercato cinese ai nostri imprenditori, quando si è trattato di dirgli no, ed era molto insistente la richiesta americana del riconoscimento di Guaidó in Venezuela, dove rispetto a quello che loro consideravano un dittatore non si risponde con un colpo di Stato anch'esso incostituzionale. E potrei citare tante altre situazioni, le cito anche, non faccio pubblicità al libro, ma insomma alcuni di questi episodi li ricordo. Il tema è che se tu hai di fronte Trump, o vai lì e sulla base ti lasci soggiogare pensando che sia sufficiente l'affinità ideologica, credo che questo sia stato l'errore, fare la politica estera sulla base di affinità ideologica, questo è l'errore di Giorgia Meloni. Quindi quando ha visto Trump, come quando ha visto Netanyahu, ha visto evidentemente dei partner politici con cui, essendo di destra, poteva condividere una filosofia politica. È il più grande errore, perché questi partner, loro stessi per prima, tutelano gli interessi nazionali.
0: E quindi sul 5% come...
2: E sul 5% non aveva mai sottoscritto. E guardate che noi abbiamo lasciato solo...
0: Ma adesso c'è però, Presidente.
2: Beh,
0: c'è.
2: Adesso bisognerà dire...
0: Bisognerà
2: e sarà molto scomodo, sarà perché ereditiamo una firma pesantissima, ma io l'ho detto da subito. Quando è stata messa quella firma era già, nel momento della sottoscrizione, insostenibile, erano impegni insostenibili, perché facendo i calcoli parliamo di 400 miliardi nei prossimi 10 anni. L'Italia non avrebbe mai potuto sostenere, neppure se non fossimo stati allo 0, di crescita. E allora è stata messa quella firma perché, entriamo nella logica, posso immedesimarmi avendo fatto il Presidente del Consiglio, pensando di avere delle carezze da Trump, pensando di poter avere una maggiore confidenza con Trump mettendo quella firma. Ma quella firma andava prevenuta. E quindi bisognava arrivare all'AIA dicendo noi non potremo mai sostenere con il debito, come ho fatto io, con il debito, perché io sono arrivato dall'1,2 all'1,4%, non sono arrivato al 2%, perché ho detto a Trump, guarda, E visto che dicevi siamo alleati, visto che dicevi ti sono simpatico, siamo tutti e due outsider della politica, mi devi fare assolutamente...
0: Diciamo che Trump è molto cambiato e adesso
2: mi
0: non,
2: devi
0: so,
2: venire
0: non sarebbe tanto semplice.
2: Sì, infatti adesso bisognava giocare molto più sull'Europa compattamente e bisognava assolutamente dire che non era sostenibile col debito elevato, con non possiamo affamare i cittadini, piegare in ginocchio le nostre imprese per soddisfare il 5%, un traguardo assolutamente velleitario. Oggi ci ritroviamo a mal partito perché Meloni sta franando a livello internazionale, perché ha creato, ha secondato tutte queste aspettative insostenibili e oggi agli occhi di Trump è diventata una traditrice.
0: Ma secondo lei ci arriva a fine legislatura?
2: Beh, insomma, se continua a litigare così, secondo me assolutamente no, anche se credo faranno di tutto, ovviamente, visto che il vento sta cambiando, per cercare di arrivare sino all'ultimo e cercare ancora di lucrare un po' di spazio, un po' di tempo per amministrare con scarsi successi l'esistente, semmai per sistemare ancora alcuni amici e amichetti. Però questo per quanto riguarda il discorso internazionale. Io vorrei dire un po'...
0: qualcosa sul libro, sì, mi sembra
2: sì,
0: giusto.
2: Sì, perché sono stati tanti spunti, sono stati offerti. Poi, e qui ritorno un po' l'accademico, quando mi dicono vuoi presentare un libro, io mi leggo il libro e ho tanti appunti, però capisco che forse potrei apparire poi noioso sul dettaglio. Io dico una cosa, riconosco ad Antonio Polito la capacità, l'abilità di costruire una tesi che ha un contenuto anche oggettivamente provocatorio e di svilupparla in modo molto incisivo. Forse però qui andrebbe poi, immagino, scritto un secondo libro, e cioè la Costituzione sicuramente non è di sinistra, è di tutti, lo sottoscrivo. Sappiamo che è nata da un compromesso, sottoscriviamo anche questo, varie tradizioni delle macerie della caduta della dittatura si saldano insieme per trovare questo compromesso politico, e su questo siamo d'accordo. Però se è vero che non è di sinistra, il secondo libro dovrebbe essere, ma la Costituzione dovrebbe essere anche di destra, cioè quello che manca nel libro, perché da questo punto di vista, come dire, una visione solo unilaterale, è interrogarci anche su perché poi la destra non si è riconosciuta in questa Costituzione. Quali sono stati gli ostacoli ideologici, culturali, operativi, fattuali che hanno nel corso di questi anni impedito alla destra di conoscerci? Semplicemente legami rigurgiti ancora post-fascisti? Forse non solo. Ci sono stati tanti fattori. Io non vorrei essere pedante, ma cos'era il 1997? Bossi dichiara, e ricordate il... c'era un comizio a Venezia, una signora espone il tricolore, non posso ripetere quelle frasi, ma insomma con quel tricolore lei signora si può pulire eccetera eccetera, io lo userò per il mio deretano. E lo stesso Paolo Mieli ha ricordato anche Berlusconi, senza voler offendere la memoria, però insomma ci sono state frasi anche significative se le andiamo a prendere, una Costituzione di ispirazione sovietica, ma anche quando si dice che la magistratura è il cancro da estirpare, e beh, la Costituzione, insomma, se estirpi la magistratura, insomma, vuol dire che metti in dubbio quello che è un pilastro che Montesquieu in poi è stato edificato sull'equilibrio dei poteri. Ma così tantissimi altri passaggi, penso anche a Salvini che dice quando fa cadere il governo Conte 1, beh, adesso datemi pieni poteri, perché noi non possiamo avere palle al piede. Per non citare tanti esponenti di Fratelli d'Italia o ancor prima delle precedenti formazioni che hanno preceduto Fratelli d'Italia, in cui quando facevano dichiarazioni non si capiva se avevano presente la Repubblica Italiana, c'era una certa confusione, o la Repubblica Sociale la Repubblica Sociale Italiana e quindi di Salò. Allora c'è un problema, direi, anche a destra. Poi è chiaro che nella polemica politica si creano questi schematismi, queste svolte manichee, per cui uno addirittura arriva ad utilizzare l'antifascismo come una clava per colpire i propri avversari. Mi darete atto, ma questo forse non è neppure merito mio personale, è merito del fatto che io appartengo a una forza politica che è una famiglia giovane, una forza politica giovane, quindi non appartiene alle famiglie tradizionali della sinistra. E questo, per quanto il corso che abbiamo fatto è un corso che ovviamente si è raffinato, vorrei dire, si è evoluto, ci siamo dotati di una carta di principi, di valori, abbiamo fatto una scelta valoriale anche di campo. Io ho spinto molto per questa formula del progressismo, che non era abituale nel lessico politico italiano. Ho spinto proprio per questa formula, perché? Perché è chiaro che destra-sinistra, la sinistra tradizionale e il PD oggi e tutta la tradizione post-comunista che c'è dietro, e obiettivamente ci saremmo trovati stretti. Progressismo, conservatorismo mi sembra più appropriato per dare spazio anche ad altre formazioni politiche che non appartengono a delle tradizioni storiche, ma esprimono comunque, sulla base di comunanza di valori, sulla base di alcuni principi fondamentali, si riconoscono in un'area che può contrapporsi a forze più moderate, diciamo così, conservatrici o di destra. Per cui, per quanto mi riguarda, la legalità interna, la legalità internazionale è un valore assolutamente fondamentale. Perché, come diceva Václav Havel, la legalità è il potere di chi non ha potere. Pensate, i deboli, gli invisibili, chi non conta può soltanto appellarsi alla legge per rivendicare i suoi diritti. E quindi la legalità internazionale che oggi viene distrutta. Perché mi sentite dire, qualcuno dice, ma tu non eri amico di Trump? Io non sono amico di Trump, io sono, ho avuto un ottimo rapporto con Trump per difendere il mio paese, ma sono stato il primo a denunciare l'attacco in Venezuela. È un principio. Se noi condanniamo, come ho fatto dall'inizio del Movimento 5 Stelle, l'aggressione di Putin in Ucraina, poi lasciamo stare le soluzioni, ne discutiamo. Io ricordatevi sempre che la sera dell'attacco di Putin mi chiamai tutto l'arco parlamentare, i leader uno per uno, per avere la garanzia che tutti condannassimo. Perché se ci fossimo divisi a loro sarebbe stato anche per Draghi assolutamente imbarazzante. E mi chiamai un attimo dopo Mario Draghi dicendo, guarda, ho chiamato tutti, vai diretto e forte con la condanna, perché una cosa che non possiamo accettare, è un precedente gravissimo, e saremo tutti compatti in questo.
0: Vi siete divisi dopo però.
2: Ci siamo divisi sulle soluzioni, perché è chiaro che io quando ho sentito parlare, ho sentito dire un attimo dopo da leader occidentali, Putin è un animale, Putin è un subumano, ho sentito dire scommettiamo sulla vittoria militare. Io che ho un po' di esperienza l'ho maturata in politica estera, so qualcosa di diplomazia, forse non ho la conoscenza storica di Paolo Mieli, ma comunque anche la storia mi ha molto appassionato. So che le guerre o finiscono con le distruzioni oggi, con le armi che abbiamo totali, oppure finiscono con un trattato di pace. Ma se tu dici, e dici all'opinione pubblica che quello è un animale, tu dici che questa è la battaglia per cui non ci si potrà mai sedere a un tavolo, tu stai chiudendo la porta della diplomazia, che deve rimanere socchiusa. Vuol dire che non capisci nulla di storia, non capisci nulla di politica. È questo che sta succedendo, e oggi infatti...
1: Per curiosità, vale pure per Netanyahu?
2: Assolutamente sì. Beh, tu... direttore, tu lo sai che su Netanyahu addirittura io l'ho detto da subito con molta attenzione, sono stato molto attento, ho parlato prima di uno sterminio e poi quando lo sterminio è diventato sistematico, organico, ho parlato di genocidio, e lì non c'è da discutere, lì devi interrompere la cooperazione militare.
0: E oggi sulla flottiglia che dice, Presidente?
2: Oggi dico, guardate, sulla flottiglia c'è anche un nostro deputato, Dario Carotenuto, oltre
0: torna
2: che
0: stasera.
2: Allora. Mantovani, allora mi hanno anticipato, lo possiamo ormai dire, che dovrebbe tornare a imbarcarsi questa sera via Atene, dovrebbero tornare domani mattina in Italia. Posso dire una cosa? E ci voleva, io penso sempre al voto referendario, e poi il nostro Dario Carotenuto per dire finalmente che non è accettabile che che un membro di governo addirittura israeliano possa trattare in modo così degradante, al di sotto della soglia di dignità, dei cittadini nostri, cittadini europei di altri paesi che sono stati rapiti in acque internazionali.
0: Cioè lei sta dicendo che Meloni ha cambiato idea e atteggiamento e postura su Netanyahu, sulla flottiglia, dopo la sconfitta referendaria?
2: Beh, è evidente che dalla sconfitta referendaria in poi stanno cercando di mettersi più in sintonia con quella che è la sensibilità dell'opinione pubblica, mi sembra evidente. Però attenzione, va bene, adesso ho visto anche che Tajani richiamerà l'ambasciatore un attimo israeliano, lo chiamerà, lo convocherà e via discorrendo. Però attenzione, cosa aspettiamo a strappare quell'accordo di cooperazione militare con Israele? Cosa aspettiamo, anziché l'Italia, sin qui con la Germania, hanno bloccato anche quella che era l'interruzione del rapporto di cooperazione Unione Europea-Israele. Adesso vogliamo interromperlo o vogliamo riconoscere sempre lo status di parte privilegiato dell'Unione Europea a un criminale di guerra? Perché di questo stiamo parlando.
0: Il problema non è solo sanzioni a Putin, sanzioni a Netanyahu.
2: Non è solo Smotrich, è Netanyahu, è tutto il governo. E perché noi facciamo perché noi abbiamo messo le sanzioni
1: come Putin?
2: Esatto, perché noi abbiamo messo le sanzioni? Noi le abbiamo sottoscritte da subito, attenzione.
1: Putin non è un criminale di guerra. No, lo è, ha detto che
2: no, guardi, io lo so che forse nel dibattito pubblico e nelle polemiche parliamo in tanti e non tutti avete il tempo, la bontà di volermi seguire e di volerci seguire. Io da subito ho sottoscritto le sanzioni economiche e finanziarie a Putin e a tutta la catena responsabile, e ogni volta che c'è stata la proposta di innalzare il livello delle sanzioni sono stato sempre favorevole. Però dico, come mai, e dico a lei visto che è intervenuto, no, c'è questo doppio standard per cui dei criminali che hanno fatto un genocidio non riusciamo a fargli sanzioni economiche e finanziarie? E questo è il tema vero. Poi perdiamo credibilità. Allora, se tu hai dei principi, i principi sono che piacciono non nella Costituzione, poi possiamo interpretare l'articolo 11, posso arrivarci eccetera, ma quando si è detto ripudia la guerra potremmo scrivere, e lei lo sa bene Polito perché ha fatto uno studio e lo dimostra, insomma, il suo saggio, potevano scegliere un'altra formula. Il problema, certo che c'è anche la parte di quell'articolo che riguarda le limitazioni di sovranità nell'ambito della partecipazione e adesione a organizzazioni internazionali che garantiscano la sicurezza e la pace. Parliamo delle Nazioni Unite. Ma quel ripudio della guerra, e venivamo dalle macerie di una seconda guerra mondiale, è chiaro che sta dicendo, guardate, che uno spirito bellicista non è compatibile con i nuovi valori qui che mettiamo nella Costituzione. Quindi non è il problema. Io patria, quando mi sono insediato, sin dal primo momento come Presidente del Consiglio, ho usato la parola patria. E anche il secondo governo ho ripetuto la parola patria. Io non ho difficoltà a ragionare di patria. E non ho difficoltà a riconoscere che ci sono dei doveri inderogabili. Posso essere, diciamo così, più specifico per quanto riguarda la questione toccata da Polito della leva obbligatoria. Oggi, perché quella sospensione e perché l'abbiamo accantonata la leva obbligatoria? Lo dico anche da ex Presidente del Consiglio, perché oggi le guerre sono altamente tecnologiche, non servono più i giovani che vanno in guerra, non c'è più questa prospettiva, l'abbiamo visto anche adesso, sono tutte guerre altamente, perché Israele oggi spadroneggia ed è diventato ormai uno Stato superpotente che non si merita assolutamente di invadere di qua il Libano, sta realizzando un ecocidio, perché in modo sistematico, se andate a verificare e a controllare, sta distruggendo anche tutte le coltivazioni del sud del Libano per non farli ritornare, quindi sta producendo un disastro ambientale pazzesco, affamando una popolazione e restringendola sempre più al nord del Libano. Perché fa questo? Perché ha, dal punto di vista tecnologico, le migliori armi a disposizione, oltre che forze di intelligence assolutamente attrezzate e sofisticate. E allora, quello che voglio dire, quando parliamo di doveri inderogabili, oggi non è il problema più della leva obbligatoria, è il problema di un esercito professionista, droni e quant'altro. Concludo sul reddito di cittadinanza.
0: Sì, la fermo un attimo. No, no.
3: E costa il 5%. Cosa?
2: Questo esercito. Gli hanno detto a lei che costa il 5%. Allora, visto, le dico la mia proposta, guardi, le potrei dimostrare calcoli alla mano con studi seri che oggi, se noi facessimo come io propongo la difesa comune europea, noi opereremo una razionalizzazione della spesa militare, economie di scala e saremo molto più efficienti. Perché non lo facciamo?
3: Lo dicono tutti, non lo dice solo lei, tutti lo dicono in Europa.
0: Aspetti che...
3: Non è un dialogo di due. Trump e ha detto che ha aumentato dall'1 e 2 all'1 e 4. Ha aumentato. Trump aveva detto che toglieva lo scudo all'Europa, che l'Europa si doveva pensare a fare qualcosa. Cosa aveva detto? L'America, che faceva?
2: Guardi, allora Trump, mi permetta di dire, Trump più lei concederà e più lei dovrà dare. A Trump, io non avrei, l'ho detto da subito, quando ha minacciato i dazi, minacciamo i controdazi tutti compatti, andiamo allo scontro. Sa perché l'ho detto? A ragion veduta. Perché da questo lato, se non siamo consapevoli di quello che abbiamo in mano, lei si piegherà sempre di più e alla fine si troverà strisciante per terra. Sa perché? Da qui noi abbiamo quasi 400 milioni di consumatori. C'è uno scambio quotidiano con gli Stati Uniti tra beni e servizi di 4 miliardi e mezzo quasi al giorno. Gli Stati Uniti senza di noi non vanno da nessuna parte. Allora o ti pieghi una volta e ti pieghi 10 volte e 100 volte, e purtroppo così è stato.
0: Guardi, io la ringrazio moltissimo, però non possiamo fare il dibattito
2: dal posto.
0: Però se vuole le cedo
2: il microfono,
0: diventa...
2: io ho cercato perché mi
0: la
2: piace
0: ringrazio molto,
2: con
0: però
2: tutti.
0: Andiamo avanti perché
2: però
0: ho due domande.
2: C'è un'economia, diciamo, di organizzazione che ci costringe.
0: Ho due domande per Paolo Mieli. Allora, la prima è la questione del pareggio, il rischio pareggio che aleggia sulla politica italiana, se ne parla tanto, sia con questa legge attuale che se non dovesse essere modificata c'è il rischio di arrivare a una parità, e allora in quel caso che cosa si fa? Arriva Draghi, come lei ha, come tu hai lasciato intendere in qualche commento, e l'altra cosa riguarda la leadership, abbiamo il dilemma, il dualismo Schlein-Conte. Tu hai sostenuto per molto tempo Schlein, hai detto che lei era molto cresciuta come leader, che aveva il diritto dovere di correre da candidato premier, poi a un certo punto, se non ricordo male, hai avanzato il suggerimento, la proposta a Conte di essere lui, e quindi hai chiesto a Schlein un passo indietro. Forse ho ricostruito in modo
1: hai ricostruito in modo perfetto, poi...
0: E adesso come siamo? Conte
1: adesso
0: può fare...
1: Poi chiedo al Presidente Conte una risposta sulla legge elettorale, perché non partecipare al dibattito, sia andando a sedersi, sia presentando una propria legge elettorale, dicendo questa sì, che garantirebbe che chi vince, in modo equo, che chi vince poi governa per l'intera legislatura. Chiudo questa parentesi. Allora, io sostengo tuttora che Schlein era l'unica persona che poteva fare quello che ha fatto, cioè riprendere il centrosinistra. Allora non era colpa neanche, loro erano separati, il Movimento 5 Stelle si presentarono separati alle elezioni, riprendere quel catorcio, quel cadavere e rimetterlo in vita grazie, secondo me, proprio alla vitalità, alla sua giovanilità e così, e l'ha fatto benissimo. E penso che lei sia di diritto la leader del centro-sinistra italiana. Dopodiché penso un'altra cosa, che per vincere le elezioni, se si presenta agli Schlein, per una logica che conosco, sgonfia tutti gli altri partiti, il voto va al Partito Democratico, al Partito Democratico, e gli altri fanno i cespugli, come è sempre successo, fanno... cedendo il passo a Conte, lei otterrebbe due cose. Innanzitutto, mi dispiace dirglielo, ma ha 20 anni meno di lei e quindi ha una vita davanti, darebbe l'occasione al Movimento 5 Stelle, che ha il suo leader alla guida della coalizione, di avere insomma un bel numero di voti che potesse compensare quelli che sennò sarebbero flosci a fianco del centro-sinistra, e in più lo darebbe a un leader che ha esperienza di governo, che non è che si presenta, che lo dà come ai tempi in cui si dava a Rutelli o a Coso, che persone meravigliose, ex sindaci di Roma, così, ma lo dà a una persona sperimentata nei rapporti nazionali, che ha già fatto Presidente del Consiglio, rapporti nazionali e internazionali, che ha una sua credibilità. Di questi punti mi preme il secondo, cioè quello di presentare una coalizione che può raccogliere più voti. Secondo me la coalizione a guida Conte, quindi se lei facesse, può raccogliere più voti, un monte di voti maggiori. Ne aggiungo uno che quando ho scritto l'articolo non c'era ancora, ho notato, però sarà una cosa mia, che il Presidente Conte in queste ultime settimane ha dato una sterzata quasi invisibile per riprendere una caratteristica che aveva il Movimento 5 Stelle, che era anche quella di parlare ai settori moderati, di parlare alle persone che non hanno voglia di correre avventure, di non ai descamisados, e in più, che cosa che mi ha stupito positivamente, che sulle questioni di politica estera, come ha fatto anche stasera, è stato molto netto, ha ribadito posizioni che aveva in passato, ma senza sfumarle, tutte queste cose insieme, ripeto, soprattutto io credo che a guida Conte la coalizione di centrosinistra avrebbe più voti che a guida Schlein, nonostante pensi che Schlein è una dea, la persona migliore di questo mondo, non, penso che non abbia uguali, però se è una vera dea dovrebbe anche capire quello che io da analista
0: e si eviterebbero le primarie, che sono forse diventate un dilemma, un problema per il centro-sinistra.
1: Le primarie le eviterei in questo modo qua, cioè le primarie, come ho scritto più volte, sono, quando sono andate bene, un festeggiamento del candidato che il centro-sinistra, come era Prodi, come era anche Veltroni, che il centro-sinistra, vincente o perdente, ha scelto di presentare.
0: Quindi si sceglie a tavolino che è Conte.
1: Si va tutto il gazebo, si presenta Ivan Scalfarotto come competitore, solo per non fare una scena di carattere bulgaro, Ivan Scalfarotto, o anche Antonio Polito se volete, ma insomma che fa la parte del comprimario, e si festeggia quello che in genere vince con l'80.
0: Come la vede, Presidente? Le piace questo piano? Si decide a tavolino che lei è il candidato premier della coalizione centrosinistra. Poi se vuole fare le primarie di incoronazione le può fare, altrimenti no.
2: No, su una cosa mi esprimo senz'altro quando il direttore Mieli dice noi comunque abbiamo un problema, perché sennò poi ci leghiamo a delle formule, dei criteri precostituiti. Noi abbiamo un obiettivo, credo, e su questo dobbiamo ritrovarci tutti, essere quanto più competitivi possibili, portare quanti più cittadini a votare, e non dimentichiamoci che un segnale importante è venuto da quel referendum, perché lì abbiamo avuto persone che erano nell'astensione, evidentemente non avevano più fiducia nella politica, sono venuti a votare su un quesito ben preciso, avendo anche partecipato a una serie di dibattiti, perché li abbiamo visti, io sono stato presente in molti dibattiti e ho visto che c'era tanta voglia di discutere e di partecipare. Quindi c'è la possibilità, rispetto a quelli che sono i sondaggi attuali, percentuali, più 2, meno 2, più 3, più 4, di costruire un progetto che man mano si ingrossa e man mano vede sempre più partecipazione da parte dei cittadini. Quindi potremmo ribaltare completamente le prospettive un po', come dire, statiche, vorrei dire, su cui adesso stiamo ragionando. Allora questo è chiaro che significa mantenersi liberi di valutare effettivamente, insomma, nel momento opportuno, dopo che avremo concluso però progetto condiviso e programma. È la ragione per cui io non voglio più parlare di primarie. Io ho detto semplicemente, lo sapete, quando ho visto quel referendum, un attimo dopo ho fatto la conferenza stampa, ho visto i numeri, ho studiato un po' i flussi, ho detto qui c'è voglia di partecipazione. E allora a questo punto era tutto il PD che aveva parlato di primarie, tutti quanti a destra e a sinistra, ero rimasto io che frenavo, ho detto se può essere un modo per cercare di dare continuità a questa partecipazione, facciamo pure queste primarie. Però adesso non è il momento, non vi offendete, di parlare più di primarie.
0: Va bene, allora parliamo di Draghi, visto che Paolo Mieli non mi ha risposto. Mediatore per l'Europa con Putin oppure premier di un governo di unità nazionale di nuovo, se ci fosse un pareggio?
2: Ma io capisco, diciamo, che bisogna dare un'occupazione, così come la mettete, a Mario Draghi, il che può essere offensivo nei suoi confronti.
0: Non è disoccupato però Mario.
2: No, esatto, può essere un po' offensivo nei suoi confronti. Però se ragioniamo concretamente, allora dipende da quale obiettivo vogliamo. Vogliamo fare un accordo di pace? Vogliamo davvero imprimere una svolta negoziale? Io l'ho scritto anche nel libro. Draghi è stato invitato, prima che scoppiasse la guerra, l'aggressione cioè da parte di Putin in Ucraina nel febbraio 2022, è stato invitato 2 volte da Putin e non è mai andato. Perché questo? Sicuramente per il prestigio della persona di Draghi, ma guardate che anch'io, senza avere nessun pedigree politico, sono stato a Mosca. E lo stesso ambasciatore nostro diceva: questa è stata una visita di Stato con degli onori pazzeschi. Perché? Perché l'Italia, in particolare, insieme alla Germania, ha avuto sempre un dialogo assolutamente fitto, anche sul piano proprio delle aperture culturali con la Russia. Ricordiamoci sempre che San Nicola di Bari, il loro patrono, è a Bari, sepolto. Allora, qual è il tema? Draghi è, nel bene e nel male, in persona il governo che insieme agli altri governi della NATO ha accettato la svolta, la decisione di Biden e Johnson di dire: andiamo avanti fino alla fine, li sconfiggeremo militarmente. Giusto? È un fatto oggettivo questo, non è che è una mia opinione. Io personalmente, mandiamo un leader che ha vissuto quella svolta bellicista e perseguito quella svolta bellicista per fare il negoziato? Io, se devo pensare in termini lucidi di un'analisi che guarda agli obiettivi e ai risultati, penserei a una Merkel che parla russo, ha sempre avuto ottimi rapporti con Putin, e non è stata coinvolta perché è andata via prima della svolta bellicista, e non è neppure Schroeder, attenzione, perché certo non spetta a Putin scegliere il nostro negoziatore, l'ho detto subito, il nostro negoziatore, quello che si presenta con le caratteristiche migliori, più idoneo e più efficace, più esperto e più idoneo date tutte le circostanze, lo scegliamo noi.
0: Grazie Presidente, allora do la parola ad Antonio Polito per concludere questa bellissima chiacchierata.
4: Intanto, complimenti perché hai tirato fuori un paio di notizie da questa intervista al Presidente Conte, in particolare quella sulla candidatura di Mario Draghi, che non credo sia più un wishful thinking italiano che una cosa reale, insomma, ecco.
0: Così.
4: Però è vero, io stesso,
0: gli europei arrivavano in
4: questa direzione. Oggi ho mandato un messaggino dicendo: guarda che se Putin si siede al tavolo con Draghi vuol dire che veramente ha perso la guerra, cioè non ci sono discussioni. Beh, vediamo, insomma, certo non la sta vincendo. A proposito della leva obbligatoria, mi veniva in mente che esiste in Ucraina, ahimè, perché quando un paese è aggredito la leva obbligatoria e il servizio militare diventa l'unico modo di proteggere il paese e di difendersi. Quindi è verissimo che noi ci avvaliamo delle organizzazioni internazionali, come ha detto il Presidente Conte, di cui facciamo parte, aggiungerei all'ONU anche la NATO, perché noi aderiamo anche a un'alleanza militare, e quindi diciamo con compiti specifici di protezione armata, diciamo, della nostra indipendenza, sovranità e libertà, e d'altra parte partecipiamo a molte missioni proprio in funzione di quell'articolo 11, missioni militari. I nostri militari sono all'estero grazie o in ragione dell'articolo 11, quindi ci tengo per dirlo, perché, ma lei, diciamo, non è caduto nell'ambiguità della Costituzione gandhiana, perché sa perfettamente che così non è, tra l'altro.
2: Posso permettere? Prego. Ho dichiarato sempre Io sono col movimento pacifista, non antimilitarista, sono concetti
4: diversi. Sì, ma ci fu un voto nell'Assemblea Costituente proprio su questo punto, cioè sul fatto che l'Italia doveva essere un paese neutrale e senza una forza militare, e fu bocciato a larga maggioranza. Fra l'altro fu presentato un deputato socialista, credo, chiedo a Ceccanti, Cairo, che però quello non lo dicevo per non, diciamo così, ingenerare equivoci, non fallisce mai. Quindi credo che sia molto importante, perché io penso che chiunque ambisca a guidare l'Italia deve dare garanzie di preservare il bene primario che è la sicurezza e la collocazione internazionale del nostro paese. Prima parlavamo di De Gasperi. De Gasperi ha fatto questo per l'Italia, resta nella storia, e guai se noi avessimo tentennamenti, forse ci conviene stare con i cinesi o forse ci conviene stare con i russi. Quindi ogni dichiarazione del genere

0: pubblico alla fine vince Conte, ma questa è un'opinione personale. Il punto è che le primarie si fanno se c'è un contrasto di linea politica e quindi si vede il proprio elettorato da che parte si schiera. Ma se raggiungete prima un accordo di governo, un accordo di programma che non sia l'attuazione della Costituzione, sic et simpliciter, perché a quello non ci crediamo più, beh, allora francamente avete scelto anche il leader, secondo me, che io penso convenga sia un politico, non il famoso papa straniero. Un'ultima cosa volevo dire sull'obiezione più condivisibile che Conte ha fatto al mio libro. Lui ha detto ci vorrebbe poi un altro libro perché la Costituzione non è di destra e perché la destra non la fa propria. E questo è giusto, ovviamente è giusto, e io lo dico nel libro. C'è però un piccolo particolare, che la destra non ha mai detto, non si è mai appropriata della Costituzione. Il contrario, l'ha anche un po' sofferta per un periodo, l'ha vista come un impaccio. E quindi, come dire, fare una polemica con la destra che si appropria della Costituzione non avrebbe senso. Anzi, la vera obiezione che io faccio alla destra, la faccio anche nel libro, sta nel fatto che non ha avuto il coraggio di imprimere il proprio segno in un nuovo patto costituzionale. Perché la Seconda Repubblica è nata monca di questo, monca di un patto costituzionale di valori e di ordinamento tra le nuove forze, sono tutte nuove, compreso giustamente i 5 Stelle, sono così nuove che non possono essere, diciamo così, costrette a un testo che soprattutto nella seconda parte, quella dell'ordinamento, è figlio della guerra fredda, è figlio di una situazione internazionale, politica e storica totalmente diversa.
1: Ma infatti i due temi che tu opponi, il premierato, presidenzialismo, la modifica delle regole e anche dei poteri, quella è la cosa fondamentale.
0: Io dico, la destra ha avuto, il centrodestra ha avuto due occasioni in cui questo poteva avvenire, davanti a me Gianni Letta, quindi non, se sbaglio mi corrigerete, come diceva quello là. Uno è stato quando c'è stata la bicamerale di D'Alema, dove sono arrivati a un passo da un nuovo patto costituzionale che avrebbe reso le istituzioni molto più moderne. Ora si può discutere se bene o male, visto come è andato in Francia il sistema francese, forse il semipresidenzialismo francese forse non è più considerato un toccasana, ma sarebbe stato un modo per scrivere insieme quelle regole. E la seconda è quando il Giorgio Napolitano ha insediato la commissione dei saggi durante il governo Letta e che fece una proposta per procedere. Ecco, queste due carenze, queste due assenze sono molto pesanti nella scena politica italiana e contribuiscono a quel sentimento a cui faceva riferimento Conte, per cui la destra non diciamo così sembra estranea, viene considerata estranea ai valori costituzionali, con il risultato che Paolo Miele ha espresso nel modo più efficace e castico possibile, che ogni cosa che fa è praticamente l'anticamera del fascismo. Ora, può vivere un paese a 80 anni dalla fine della guerra e a più dalla fine del fascismo con questo giochetto che facciamo tra l'altro ogni 25 aprile? Possiamo mettere in relazione questo dibattito con quello che succede nel mondo, le tragedie di Gaza o quello che sta succedendo in Ucraina? È tutto.
1: Esatto.
0: No, farò un altro libro per decidere.
1: Ha ragione Gianni Letta, è una cosa
0: puerile, è tutto molto puerile. Il mio appello ai partiti, ai politici è di affrontarlo con una ben altra serietà. Questo è lo scopo del libro.
1: Ci vorrebbe un'altra assemblea costituente, fermiamo con questo interrogativo. Non
0: però vedi, per fare un'altra assemblea costituente bisogna prima cambiare la Costituzione, anche lì, perché il 138 dice che si fa in un altro modo, è il cane che si morde la coda. Comunque io lo so che per i prossimi 10 anni, 20 anni questa mia aspirazione è messa da parte, ma siccome mi auguro di vivere abbastanza a lungo da vedere prima del centenario del 1 gennaio 48, quando è entrata in funzione la Costituzione, un cambiamento costituzionale condiviso e capace di rendere anche più viva la Costituzione che tutti amiamo.
1: Allora, prima dei saluti però ho ancora una piccola domanda, però importante per Giuseppe Conte, perché è rimasta, diciamo, inevasa la questione del reddito di cittadinanza. Se dovesse ritornare premier o comunque anche capo di uno dei due partiti principali,

0: della coalizione centrosinistra, se reintrodurrà questa misura, visto che Polito dice che era un po' una incostituzionale, ecco. Non un po'.
1: Incostituzionale, sa perché non era incostituzionale? Per un motivo semplice, perché era costruita su due gambe. Lei nel suo libro si dedica solo alla prima gamba e ottunde la seconda gamba. La seconda gamba era il presupposto di accettare un'offerta di lavoro, o addirittura era previsto che accettassero anche progetti utili per i PUC, utili per la comunità, offerti dai sindaci, dai comuni. Nessuno ha mai pensato che dallo Stato ricevi, perché sei temporaneamente in una situazione di difficoltà, non hai di che sopravvivere, ricevi un sussidio, te lo prendi vita natural durante, te ne stai a casa e non fai nulla. Sa com'è andata la seconda gamba? Perché lei, che è molto attento, l'ha trascurata. Semplicemente perché le regioni in mano al centrodestra erano 15. Messo 1 miliardo per rafforzare i centri dell'impiego. In Germania ci hanno messo 10 anni, sono arrivati a oltre 100.000 iscritti, 100.000 lavoratori ai centri dell'impiego impiegati per potenziare le politiche attive del lavoro. Da noi mi hanno lasciato il miliardo lì perché hanno boicottato questa riforma.
0: Va bene,
1: i comuni
0: il tempo.
1: Allo stesso modo, pochissimi sindaci hanno offerto. Io ho incontrato, girando il territorio, percettori di reddito, vi do la mia parola d'onore, che mi imploravano: Presidente, intervenga lei col sindaco, sono andato, non mi offrono, io vorrei essere utile, perché per me la dignità è prima di tutto.
0: Va bene, grazie davvero, grazie a tutti, grazie a Presidente Conte, grazie a Paolo Mieli e grazie e complimenti ad Antonio Polito, che questo libro fa discutere, quindi bene.
2: 12:46 minuti, siete all'ascolto di Radio Radicale. Era la presentazione del libro di Antonio Polito, La Costituzione non è di sinistra, contro l'uso politico della carta, Silvio Berlusconi editore, volume uscito quest'anno, ed era la presentazione che si è svolta a Roma lo scorso mercoledì 20 maggio. Avete ascoltato ovviamente la voce dell'autore insieme a quella del giornalista, storico e scrittore Paolo Mieli, a quella del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e a moderare Monica Guerzoni del Corriere della Sera. Noi fra poco andremo avanti con la nostra programmazione, vi ricordiamo gli altri appuntamenti. Fra poco vi proporremo un'intervista con Linda Laura Sabbadini sul rapporto annuale dell'Istat focalizzato sul fronte donne e fasce giovanili. Poi sarà la volta della rassegna della stampa persiana a cura di Nazanin Ekder e Irene Testa. Alle 13:30 invece la rassegna della stampa in lingua araba con Alessia Colonnelli ci condurrà fino all'ora del notiziario di Radio Radicale alle ore 14. Poi via via tutte le rubriche del pomeriggio. Arriveremo alle 15 con due microfoni, poi Visto dall'America con Anna Guaita e Antonio De Fortuna, alle 16 la rassegna stampa vaticana a cura di Giuseppe Di Leo, poi alle 17 il consueto appuntamento con l'intervista, la conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, condotta stavolta da Michele Lembo, alle 18 la rubrica sulle intelligenze artificiali, puntini sulla IA a cura di Marco Cerrone, ci accompagnerà fino alle 18:30, a quel punto un'altra rubrica, Aria del Continente di Niccolò Rinaldi, alle 19:45 invece La Nuda Verità a cura di Maria Antonietta Farina Coscioni, alle 20:15 la consueta Ecoagenda della domenica sera di Teleambiente per Radio Radicale ci porterà fino alle 20:30, ora del notiziario serale di Radio Radicale. Poi come sempre alle 21 Roberto Spagnoli con Passaggio a Sud-Est ci porterà fino alle 22, ora abitualmente utilizzata per proporvi alcune delle tante conversazioni settimanali di Massimo Bordini con Marco Pannella, selezionate dagli archivi storici di Radio Radicale da Michele Lembo. La puntata di questa sera ve la proporremo come sempre dalle ore 22 fino alla mezzanotte, quando ascolteremo poi la lettura delle prime pagine dei quotidiani In edicola. Allora noi intanto diamo uno sguardo però alle agenzie, in particolar modo rispetto a quello che sta succedendo sul fronte delle possibili vie diplomatiche di dialogo, di potenziali accordi fra Washington e Teheran. Gli Stati Uniti e l'Iran potrebbero raggiungere già in queste ore un accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente. La conferma arriva dal segretario di Stato americano Marco Rubio, mentre Teheran ha insistito sul fatto che l'intesa non limiterà il proprio programma nucleare. Washington e Teheran osservano un cessate il fuoco dall'8 aprile, mentre i mediatori lavorano a una soluzione negoziata. Nel frattempo l'Iran mantiene controlli sul traffico navale del Golfo e gli Stati Uniti continuano il blocco dei porti iraniani. Durante una visita in India, Rubio ha dichiarato ai giornalisti: «Penso che forse nelle prossime ore il mondo potrebbe ricevere buone notizie». Le parole del capo della diplomazia americana sono arrivate dopo che il presidente americano Trump aveva scritto sui social che l'accordo era stato in gran parte negoziato, ma subordinato però alla finalizzazione fra gli Stati Uniti, la Repubblica Islamica dell'Iran e gli altri paesi. Rubio ha spiegato che l'intesa darebbe avvio a un processo che potrebbe portarci dove il presidente vuole arrivare, cioè a un mondo che non debba più temere o preoccuparsi di un'arma nucleare iraniana. Nel messaggio di Trump viene sottolineata anche la riapertura possibile dello stretto di Hormuz, sviluppo che allevierebbe le tensioni sui mercati energetici dopo il lungo blocco iraniano di una via marittima che in tempi normali trasporta circa un quinto delle esportazioni mondiali di petrolio. Funzionari iraniani hanno confermato l'esistenza di una bozza di accordo, precisando però che, contrariamente alle precedenti richieste americane, le discussioni sul controverso programma nucleare iraniano verrebbero rinviate di 60 giorni dopo l'eventuale intesa. Secondo l'agenzia iraniana Fars, Washington avrebbe accettato di sbloccare parte dei fondi iraniani congelati all'estero dalle sanzioni internazionali e di porre fine al blocco navale contro le navi dirette verso i porti iraniani. In cambio, secondo questa bozza, il passaggio attraverso il stretto di Hormuz tornerebbe ai livelli precedenti alla guerra sotto gestione iraniana. Questo per quel che riguarda la situazione Iran. Intanto Trump parla anche con il premier israeliano Netanyahu. Il presidente americano Trump ha chiamato Netanyahu per rassicurarlo sul fatto che l'accordo finale con l'Iran smantellerà totalmente il programma nucleare di Teheran, secondo quanto afferma un alto responsabile israeliano citato dalla Times of Israel. Trump ha chiarito che manterrà una posizione ferma nei negoziati sulla sua richiesta di lunga data di smantellamento del programma nucleare iraniano e di rimozione di tutto l'uranio arricchito dal territorio iraniano e che non firmerà un accordo finale senza che queste condizioni siano state soddisfatte. Così Trump. Washington sta tenendo Gerusalemme intanto aggiornata sui negoziati relativi a questo memorandum d'intesa, anche per riaprire lo stretto di Hormuz e per l'avvio di negoziati volti a raggiungere un accordo finale sui punti ancora oggetto di controversia, ha detto ancora il responsabile, che ha aggiunto che Netanyahu ha ringraziato Trump per il suo eccezionale impegno per la sicurezza di Israele. Intanto però Netanyahu ha replicato al presidente americano che si riserva di mantenere libertà d'azione come Israele contro le minacce in tutti gli scenari, compreso il Libano. Trump ribadisce il sostegno a questo principio e sottolinea che insisterà sullo smantellamento del programma nucleare iraniano e sulla rimozione dell'uranio arricchito dal suo territorio. Non firmerà accordi finali senza che siano state soddisfatte questo tipo di condizioni. Intanto l'agenzia palestinese Wafa riporta un altro bollettino di vittime. Un bombardamento da parte dell'esercito israeliano ha provocato 3 vittime in un campo profughi. Le vittime sono membri della stessa famiglia palestinese: Mohammad Ibrahim Abu Mlaleh di 38 anni, sua moglie Alama Jiri Zagran di 36, il figlio Osama di 1 anno. L'esercito israeliano ha confermato di aver eseguito questo attacco nel centro di Gaza questa mattina, dicendo di voler colpire obiettivi terroristici e che altri dettagli verranno successivamente forniti. Intanto ancora su questo fronte si leggono dichiarazioni da parte di Emanuele Fiano, che richiama il governo israeliano a non oltrepassare alcuni paletti. Chi governa in questo momento Israele deve capire che ci sono limiti che non sono superabili, dice Emanuele Fiano, a prescindere che tu abbia il potere o che non ce l'abbia. Tra l'altro si riferisce Fiano alle immagini degli attivisti della flottiglia prelevati in acque internazionali, diffuse anche dal ministro israeliano Ben Gvir. Quel comportamento, dice Fiano, viola la dignità dell'essere umano prima ancora del diritto codificato locale o internazionale. Ci sono forze di pace in entrambi i campi che vogliono interrompere il versamento di sangue, riconoscere l'altro e vivere uno accanto all'altro. Fiano ha infine criticato il premier Netanyahu, ha scelto di accordarsi con chiunque, qualunque fosse il suo grado di estremismo, pur di mantenere il suo governo. Intanto torna in ballo la figura di Almirante, c'è chi critica le posizioni del Presidente del Senato La Russa, c'è una nota del deputato del PD Federico Fornaro: la lettura di La Russa è inaccettabile, Almirante non si limitò a mostrarsi non contrario all'antisemitismo, ma fu invece uno dei fomentatori dell'odio nei confronti degli ebrei e sostenitore della prima della superiorità della razza italica. Suggerisco al Presidente del Senato di andarsi a leggere gli articoli che Almirante ha scritto sulla rivista La Divisa della Razza fra il 38 e il 42, la summa dell'antisemitismo del regime fascista, di cui fu anche segretario di redazione, scrive Fornaro. Scoprirebbe ad esempio un mirabile commento scritto in ottobre 38 alla futura leader dell'MSI all'indomani dell'espulsione dei professori e degli studenti ebrei dalle scuole delle università italiane decise dal regime fascista con un regio decreto del 5 settembre 38. Avrà perduto qualcosa per questo la nostra cultura, scrive Almirante? No, perché quei 98 professori erano ebrei, quindi non erano italiani, quindi non appartenevano che in apparenza ai puri e semplici effetti amministrativi alla scuola italiana. Erano già corpo avulso da quello della nostra vita culturale e adesso tale separazione sarà sanzionata dalla legge. Così nella nota che poi si aggiunge, per fortuna i documenti sono lì a testimoniare che Almirante non si limitò a svolgere compiti amministrativi nell'apparato burocratico della RSI, ma si distinse in quella fase della storia italiana per essere un dichiarato antisemita, un fatto che non può e non deve essere ignorato. Allora, questi sono gli ultimi aggiornamenti dell'agenzia. Adesso noi andiamo avanti con la nostra programmazione e vi lasciamo a questa intervista con Linda Laura Sabatini sul rapporto annuale dell'Istat, un'intervista che ha realizzato Andrea Villao, focus in particolare sulla fascia delle donne e sulla fascia delle giovani generazioni.
3: Radio Radicale, ci occupiamo del rapporto annuale dell'Istat presentato alla presenza del Capo dello Stato dal Presidente Kelly e ce ne occupiamo in collegamento telefonico con Linda Laura Sabatini, statistica e esperta di politiche di genere. Benvenuta nuovamente su Radio Radicale.
4: Buongiorno a tutti.
3: Allora, Linda, che dati salienti emergono da questo nuovo rapporto annuale?
4: Diciamo che il rapporto è molto ricco. Ne emerge, diciamo, un paese che è un paese a crescita bassa, che ha un'elevata esclusione sociale, un problema di parità di genere serio e anche una non adeguata valorizzazione delle risorse giovanili. Se noi consideriamo che il PIL reale italiano nel 2025 supera i livelli del 2007 soltanto dell'1,9%. Se facciamo questo confronto per Francia, Germania e Spagna, il livello qui viene superato in questi tre paesi del 20%. Quindi abbiamo ovviamente un problema di crescita che è un problema che ci stiamo trascinando da tempo. E, è vero che siamo un paese dove l'occupazione sta crescendo, però va anche sottolineato che l'occupazione sta crescendo soprattutto soprattutto per la popolazione ultra cinquantenne, mentre invece per la parte giovanile, in particolare i giovani da 25 a 34 anni, ancora non sono arrivati, ci stiamo arrivando adesso, ai livelli del 2008, quindi a distanza, diciamo, che di 17 anni, 18 anni, noi ci ritroviamo con un tasso d'occupazione che appena sta arrivando al livello che aveva prima della crisi 2008-2009. E la cosa che colpisce è che questa occupazione che cresce non è sufficiente a farci recuperare terreno rispetto a una povertà assoluta che era raddoppiata nel 2012 e che poi non è mai tornata ai livelli precedenti, anzi è cresciuta ulteriormente nel 2020 e poi cresciuta ancora nel 2022, nel periodo, diciamo, dell'inflazione. E la cosa che si evidenzia è che la situazione dei giovani è una situazione che si esprime con una maggiore difficoltà che incontrano nella scala sociale a migliorare la propria collocazione sociale rispetto ai loro genitori, cioè l'Istat ha fatto un focus sulle generazioni nate tra il 1980 e il 1994 e praticamente si evidenzia che queste generazioni hanno una maggiore probabilità di retrocedere nella scala sociale piuttosto che di avanzare nella scala sociale, quando prima con le generazioni dei loro genitori succedeva esattamente l'inverso: la probabilità era maggiore di crescere nella scala sociale piuttosto che di retrocedere.
3: Quindi si è bloccato l'ascensore sociale.
4: Le donne. Come?
3: Quindi si è bloccato l'ascensore sociale, diciamo.
4: No, diciamo, quello che sta emergendo è che è anche un pochino aumentata la fluidità sociale, ma siccome la situazione è cambiata e diciamo a partire dagli anni 90 non c'è stata, si è interrotto il grosso della crescita che ci aveva caratterizzato, c'è stato un rallentamento della crescita economica. Questo rallentamento della crescita economica ha portato anche all'arresto dell'espansione delle posizioni professionali più qualificate. Quindi è come dire che ci sono meno posti per le nuove generazioni da occupare di livello più alto. Quindi le nuove generazioni non hanno le stesse possibilità di miglioramento sociale rispetto a quelle della famiglia di origine. E quindi questo ovviamente è legato, si misura verificando che cosa succede a questa generazione a 30 anni, quindi in che situazione si trova la generazione a 30 anni e in che situazione si trovavano i loro genitori a 30 anni, e loro si trovano in una posizione che è più bassa in una percentuale più alta del passato.
3: Sì, e stavi affrontando il tema delle donne.
4: Il tema delle donne è un tema critico. Però ci dobbiamo anche interrogare sul perché. Allora, vediamo prima perché è critico. È critico perché noi siamo il paese dell'Unione Europea che ha un tasso di occupazione femminile che è in assoluto il più basso. Siamo arrivati al 53,8%, questo vuol dire che quasi la metà delle donne nel nostro paese non lavora, non è autonoma economicamente e quindi è anche più esposta sia al rischio di povertà, sia al rischio di violenza domestica, perché è chiaro che meno autonoma economicamente sei, è più difficile anche rompere una situazione, una relazione di coppia dove c'è violenza, perché senza autonomia economica difficilmente riesce ad andare via di casa, no? Già è difficile per chi un'autonomia economica ce l'ha, figuriamoci per chi non ce l'ha. Quello che emerge dal rapporto è che per di più si è anche accentuata una, cioè è rimasta ferma una divisione asimmetrica dei ruoli, cioè nelle coppie quello che sta succedendo è che il fatto 100, il numero di ore di lavoro familiare della coppia, quello che succede è che quasi il 70% di queste ore sono a carico delle donne, con tutto quello che ne comporta tutto ciò, no? Con il fatto che combinandosi questo col lavoro extradomestico, questo crea un sovraccarico che porta le donne spesso a dover rinunciare a molte cose, a lasciare il lavoro al momento della nascita del figlio, oppure a dover prendere il part time, a trovarsi ad avere un salario che è più basso e a scegliere anche delle professioni che sono professioni meno retribuite. E questa cosa, noi ci troviamo di fronte al fatto che questa situazione è ferma da 10 anni, mentre nei 10 anni precedenti era un po' migliorata, negli ultimi 10 anni questa situazione si è ulteriormente bloccata. Già non stavamo messi bene prima, nonostante ci fosse stato un po' di miglioramento. Ma il problema che va sottolineato è che qui le politiche non ci sono state. Cioè, in generale, noi ci troviamo in un paese in cui la priorità giovani e donne non c'è stata. E quindi, sostanzialmente, i passi in avanti che le donne hanno fatto sono passi in avanti dovuti più all'investimento in formazione, in cultura, alla volontà di affermarsi, piuttosto che al supporto che hanno ricevuto. Nessuno si è fatto carico di sviluppare servizi educativi per l'infanzia adeguati. Non siamo ancora arrivati all'obiettivo europeo del 33% di bimbi al nido che l'Europa si era data per il 2010, con tutto il PNRR ancora non ci siamo arrivati. Avevamo una legge sui nidi del 1971 che definiva, creava i nidi pubblici. Siamo ancora al 15% di bimbi che vanno ai nidi pubblici, quindi il problema serio è che non c'è mai stata una visione che mettesse come priorità le donne e fin quando questa visione non l'assumeremo dovremo continuare a registrare la grande fatica delle donne per andare avanti.
3: Quindi, insomma, questo rapporto annuale Istat certifica appunto queste due categorie, potremmo definirle neglette nelle politiche di questo governo, ma forse anche precedente, visto dicevi 10 anni, eccetera.
4: Cioè... Sì, non è questione, quello che penso è che non è questione semplicemente di questo governo. Non ci si è dotato di politiche adeguate da molti anni. In questo senso ci sono molte responsabilità anche trasversali. Non si ha la percezione di quanto sia fondamentale investire sulle donne di questo paese. In Francia, in Germania, per primi nei paesi nordici, questa cosa l'avevano ben capita. Io stavo a New York a marzo alla commission dell'ONU sulle donne, le ministre dei paesi nordici hanno detto chiaramente: noi siamo arrivati al livello dove siamo sulla questione femminile, così avanzato, perché abbiamo iniziato a investire sulle donne fin dalla fine degli anni 50. Noi quando lo faremo?
3: Questa è la domanda. Non so se vuoi aggiungere qualcos'altro per insomma completare il quadro, altrimenti io ti ringrazio perché insomma ci hai dato dei dati precisi e insomma dei commenti.
4: Dico solo una cosa, che è quello che ho detto poi nel pezzo che ho scritto oggi su Repubblica, no?
3: Sì.
4: Cioè, noi siamo un paese che è un paese pieno di potenzialità e di capacità anche di resilienza, no? Però siamo anche un paese dove manca da troppo tempo una visione paese, una visione che metta al centro le donne e metta al centro i giovani. Non possiamo andare avanti con i bonus, dobbiamo disegnare questa visione paese, dobbiamo attuarla, perché le parole ormai basta, sono vuote, non bastano più.
3: Stanno a zero, come si dice.
4: Disegnarla e attuarla.
3: Certo. Allora, grazie a Linda Laura Sabbadini e buon lavoro.
4: Grazie a voi.
2: Questa è Radio Radicale, era Linda Laura Sabbadini sul rapporto annuale dell'Istat, con particolare riferimento alla fascia delle donne e alla fascia delle giovani generazioni, in questa intervista realizzata da Andrea Billau. Adesso noi vi lasciamo al consueto appuntamento prima con la rassegna della stampa persiana a cura di Nazanin Agder e Irene Testa, e subito dopo alla rassegna della stampa in lingua araba a cura invece di Alessia Colonnelli. Questo doppio appuntamento ci porterà fino alle 14, ora come sapete dedicata al notiziario pomeridiano di Radio Radicale. Intanto però partiamo con la rassegna della stampa persiana.
5: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, ben ritrovati con una nuova puntata della rassegna persiana curata del Partito Radicale. Io sono Nazanin Igder. Oggi, come sempre, parliamo delle notizie accadute in Iran questa settimana. L'agenzia di stampa per i diritti umani Harana ha riferito che dall'inizio della guerra 50 persone sono state giustiziate in Iran. Harana: az aghaz jang dast kam 50 nafar dar Iran edam shodand. L'agenzia di stampa per i diritti umani Harana, organo informativo del Centro dei difensori dei diritti umani in Iran, in un rapporto intitolato «Tra missili e repressione», ha dichiarato che dall'inizio degli attacchi degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran fino alla settimana scorsa almeno 4.023 persone sono state arrestate e 50 persone sono state giustiziate in Iran. Secondo il rapporto, gli arresti e le esecuzioni sono stati effettuati principalmente con le accuse quali spionaggio, azione contro la sicurezza nazionale e collaborazione e trasmissione di informazioni relative alla guerra a media esteri. Harana ha scritto nel rapporto che le autorità della Repubblica Islamica hanno sfruttato il contesto di bellico di intensificare le misure di sicurezza limitare la libertà di espressione e aumentare la pressione sui cittadini. Secondo questa organizzazione per i diritti umani, parallelamente all'espansione degli arresti, anche le condizioni nei centri di detenzione sono peggiorate e il governo ha incrementato il controllo di sicurezza attraverso l'aumento dei posti di blocco, il rafforzamento delle restrizioni alla circolazione e l'imposizione di diffuse intrusioni di internet. In una parte del rapporto si afferma che il taglio di internet in Iran ha ridotto in alcuni momenti il livello di connettività del paese a circa 1% della situazione normale. L'agenzia di stampa Mizan, organo mediatico della magistratura, in un rapporto sulle attività del potere giudiziario durante il 40 giorni di guerra, ha confermato l'esecuzione di 10 persone con l'accusa di spionaggio per Mossad. Nel proseguo del rapporto si afferma inoltre che altre 29 persone sono state giustiziate con accuse di capibanda dello spionaggio, terrorismo e rivolta armate. Fonte di questa notizia, Harana. Ramin Zelle e Karim Maroofpour, due zendani kurd, edam shodan. Ramin Zelle e Karim Maroofpour, due prigionieri curdi, sono stati giustiziati. رامین زله و کریم معروف‌پور دو زندانی کرد صبح چهارشنبه 31 اردیبهشت 1405 اعدام شدند. رامین زله و کریم معروف‌پور دو پریجونیری کردی sono stati giustiziati mercoledì mattina 21 maggio 2025. Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa curda Kurdpa, Ramin Zele era stato arrestato nell'agosto 2024 e dopo lo svolgimento di un processo online di pochi minuti senza accesso a un avvocato di sua scelta, era stato condannato a morte dal Tribunale Rivoluzionario con accusa di Baghi, ribellione armata, per presunta appartenenza a uno dei partiti curdi. La sentenza gli era stata notificata il 6 dicembre 2025. Ramin Zele è stato privato durante tutte le fasi di detenzione e interrogatorio del diritto di contatto e visita con la famiglia, nonché dell'accesso a un avvocato. Il tribunale gli aveva inoltre assegnato un difensore d'ufficio che la sua famiglia non conosceva. I familiari del prigioniero politico sono stati inoltre sottoposti a pressioni e minacce per oltre un anno affinché non rendessero pubbliche informazioni sul caso. Karim Maroofpour, 27 anni, era stato arrestato nell'aprile 2021. L'agenzia di stampa Tasnim, vicina al corpo delle guardie della rivoluzione islamica, cioè Pasdaran, aveva descritto le accuse contro i due detenuti come appartenenza a gruppi terroristici e formazione di un gruppo con l'obiettivo di minare la sicurezza del paese. Le esecuzioni avvengono mentre Amnesty International, nel suo più recente rapporto annuale, ha dichiarato che la Repubblica Islamica ha registrato nel 2025 almeno 2.159 esecuzioni, il numero più alto al mondo, più del doppio rispetto all'anno precedente. Fonte di questa notizia, Kurdpa. Edam do tabaei araghi dar Karaj bo etaham jasusi. Esecuzione di due cittadini iracheni a Karaj con l'accusa di spionaggio. Due zendani tabai Araq be nomhai Ali Nader Al-Obaidi, 27 sale, va Fazel Sheikh Karim, 29 sale, sahargah Dushanbe, 17 farvardin 1405, dar zendan merkezi Karaj edam shodand. Due detenuti cittadini iracheni di nome Ali Nader Al-Obaidi, 27 anni, e Fadel Sheikh Karim, 29 anni, sono stati giustiziati all'alba di lunedì 5 aprile 2026 nel carcere centrale di Karaj. I due detenuti erano stati condannati a morte in un caso congiunto con l'accusa di spionaggio. Secondo l'Organizzazione Iraniana per i Diritti Umani, entrambi erano cittadini arabi originari della città Amara in Iraq, arrestati in precedenza a Karaj e perseguiti con l'accusa di spionaggio per conto di organismi di intelligence e sicurezza di un paese arabo. Secondo le informazioni pubblicate, i detenuti erano stati interrogati per circa 11 mesi prima della sentenza in un centro di detenzione del ministro dell'intelligence e successivamente trasferiti alla sezione dell'intelligence dei Pasdaran nel carcere di Rajoishahr a Karaj. Una fonte informata citata dall'Organizzazione Iraniana per i Diritti Umani ha dichiarato che queste persone sono state interrogate in condizioni di detenzione prolungata e senza accesso a un avvocato di loro scelta né a un processo equo. I media interni e le fonti ufficiali della Repubblica Islamica non hanno finora pubblicato alcun rapporto sull'esecuzione di queste sentenze. L'Organizzazione per i Diritti Umani ha inoltre dichiarato che, con l'esecuzione di questi due detenuti, il numero delle persone giustiziate con accuse legate allo spionaggio dall'inizio della guerra tra Israele, Stati Uniti e la Repubblica Islamica è salita ad almeno 10. In precedenza altre 8 persone erano state giustiziate con l'accusa di spionaggio per Israele. Fonte di questa notizia, l'Organizzazione per i Diritti Umani dell'Iran. اعتماد آمار 6500 جاسوس زنگ خطر بحران اعتماد و ناکامی امنیتی است. اعتماد ha pubblicato i dati dei 6500 spie e un campanello d'allarme per una crisi di fiducia e un fallimento sul piano della sicurezza. روزنامه اعتماد در واکنش به اعلام بازداشت 6500 جاسوس و وطن فروش از سوی مقام‌های انتظامی جمهوری اسلامی این آمار را نه صرفاً نشانه اقتدار امنیتی بلکه زنگ هشداری درباره وضعیت سازکارهای امنیتی، نظارتی و اجتماعی کشور توصیف کرد. Il quotidiano Etemod ha reagito all'annuncio dell'arresto di 6.500 spie e traditori della patria da parte delle autorità della Repubblica Islamica, definendo questo dato non solo un segnale di potenza del sistema di sicurezza, ma un campanello d'allarme sulla situazione dei meccanismi di sicurezza, di controllo e sociali del paese. Il giornale ha scritto che la sicurezza non è solo il risultato di interventi giudiziari e di polizia, ma dipende prima di tutto dell'efficienza delle istituzioni preventive, dei sistemi di monitoraggio e dal livello di fiducia pubblica. Ponendo la domanda su come una rete così ampia di attività antisicurezza possa essere formata e perché non sia stata individuata prima di raggiungere una fase critica. Etemod ha sottolineato che la sicurezza nazionale non si definisce solo nel momento dell'arresto degli indagati, ma soprattutto nella prevenzione delle condizioni che permettono l'infiltrazione. Fonte di questa notizia, Etemod. تداوم بازداشت و شکنجه آریا شیخی در زندان شیبان اهواز. Continuazione della detenzione e delle torture di Aria Sheikhi nel carcere di Sheiban ad Ahvaz. آریا شیخی فعال سیاسی و رسانه‌ای و مجری برنامه آکادمی در استودیو پات بیش از 4 ماه است که پس از بازداشت در جریان اعتراضات دیما در زندان شیبان اهواز نگهداری می شود. آریا شیخی اتیویسته پولیتیکو و مدیاتیکو و کندوتوره دل پروگراما اکادمی پریزو لو ستودیو پات e detenuto da oltre 4 mesi nel carcere di Shaiban ad Ahvaz dopo il suo arresto durante le proteste di gennaio. In precedenza il signor Sheikhi era stato arrestato anche durante il movimento Donna Vita Libertà e aveva trascorso un periodo in carcere. Secondo le informazioni pubblicate da Tahkim Mellat, gli agenti di sicurezza lo avrebbero picchiato duramente al momento dell'arresto e avrebbe subito gravi torture fisiche durante gli interrogatori. Secondo queste fonti, l'obiettivo di queste pressioni era ottenere confessioni forzate contro di lui e contro persone legate allo studio PAT. Secondo il rapporto, durante una fase degli interrogatori, Aria Sheikhi sarebbe stato legato a una barella, coperto con una coperta bagnata e poi picchiato con cavi per costringerlo a confessare. Fonte di questa notizia, Tahkim Mellat. آموزش نظامی به کودکان. نگرانی ها از نقض کنوانسیون حقوق کودک در ایران. Formazione militare per bambini, preoccupazioni per la violazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia in Iran. گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از برگزاری دوره‌های برای کودکان و نوجوانان در برخی مساجد و پایگاه‌های بسیج در ایران حکایت دارد. Rapporti e video diffusi sui social media indicano lo svolgimento di corsi per bambini e adolescenti in alcune moschee e basi del Basij in Iran.
6: corsi nei quali vengono fornite a minori di 18 anni istruzioni militari e familiarizzazione con armi come il Kalashnikov e il Winchester. Secondo queste immagini e le accuse riportate, tali programmi vengono attuati in modo organizzato e in spazi pubblici, suscitando ampie reazioni e preoccupazioni nel campo dei diritti dei minori. Il Consiglio di coordinamento delle associazioni sindacali degli insegnanti iraniani, in una dichiarazione, ha definito l'addestramento militare dei bambini nelle moschee e nelle basi del Basij una palese violazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia. L'Iran, in quanto uno dei firmatari della Convenzione sui diritti dell'infanzia, è obbligato a proteggere i bambini da qualsiasi forma di sfruttamento e da pratiche che possano minacciare la loro salute fisica e mentale. Secondo gli standard internazionali, anche la formazione o la preparazione di persone sotto i 18 anni ad attività militari è considerata in contrasto con il principio del migliore interesse del minore. Fonte di questa notizia, il Consiglio di coordinamento delle associazioni sindacali degli insegnanti iraniani. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران از حبس 9 خبرنگار در شرایط نامعلوم خبر داد. La Federazione Internazionale dei Giornalisti ha annunciato che 9 giornalisti in Iran si trovano in stato di detenzione e in condizioni di incertezza. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران در تازه ترین گزارش هفتگی خود فهرست بروز شده از روزنامه نگاران زندانی در ایران را منتشر کرد. La Federazione Internazionale dei Giornalisti, sul suo più recente rapporto settimanale, ha pubblicato un elenco aggiornato dei giornalisti detenuti in Iran, una lista che mostra come almeno 9 giornalisti e fotoreporter siano ancora in stato di detenzione da parte della Repubblica Islamica. La Federazione Internazionale dei Giornalisti, in precedenti dichiarazioni, ha più volte condannato la repressione dei media, le pressioni sui giornalisti e gli arresti di operatori della stampa in Iran avvertono sulla situazione della libertà dei media nella Repubblica Islamica. L'organizzazione sindacale ha inoltre dichiarato che nelle ultime settimane sono circolate diverse segnalazioni sulla liberazione di alcuni giornalisti, ma a causa dei blackout diffusi di internet e delle restrizioni alle comunicazioni in Iran non è stato possibile verificare in modo indipendente queste informazioni. Fonte di questa notizia, Radio Farda. A سرگیری دادگاه‌های حجاب در اصفهان. Ripresa dei processi per il velo obbligatorio a Isfahan. در حالی که تصاویر حضور زنان بدون پوشش اجباری در تجمعات شبانه حامیان حکومت، شائبه عقب نشینی حکومت از اعمال حجاب اجباری را به ذهن متبادر می کرد، دادگاه های حجاب در شهرهای مختلف از سر گرفته شده است. Mentre le immagini della presenza di donne senza hijab obbligatorio nelle manifestazioni serali a sostegno del governo avevano fatto pensare a un possibile arretramento dell'applicazione del velo obbligatorio da parte dell'autorità, i tribunali per le questioni legate al hijab sono stati riattivati in diverse città. Ciò avviene mentre negli ultimi mesi e in concomitanza con la guerra, molti cittadini sui social media hanno criticato la continuazione delle pressioni di sicurezza e giudiziarie su donne. Attivisti e cittadini comuni affermano che la priorità della istituzione governativa resta il controllo sociale e l'applicazione delle leggi sul codice di abbigliamento. Isfahan è stata negli ultimi anni una delle province in cui gli interventi giudiziari e di sicurezza legati alla hijab obbligatoria hanno più volte attirato l'attenzione dell'opinione pubblica. Fonte di questa notizia, BBC Farsi. Teheran. مذاکرات با تهران در مراحل نهایی است. توافق نکنند حمله می کنیم. Trump ha dichiarato: i negoziati con Teheran sono nelle fasi finali. Se non si raggiunge un accordo, attaccheremo. Donald Trump, رئیس جمهوری آمریکا، چهارشنبه 30 اردیبهشت گفت مذاکرات با جمهوری اسلامی در مراحل نهایی قرار دارد. Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, mercoledì 19 maggio 2026 ha dichiarato che i negoziati con la Repubblica Islamica sono nelle fasi finali, ma ha anche avvertito che in caso di fallimento dei colloqui verranno lanciati ulteriori attacchi contro la Repubblica Islamica. Le dichiarazioni sono state rilasciate mentre il ministro dell'interno del Pakistan era in visita a Teheran. 6 settimane dopo la sospensione dell'operazione Rabbia Epica da parte di Trump per instaurare un cessate il fuoco, non si sono registrati progressi significativi nei negoziati per porre fine alla guerra. Trump ha dichiarato lunedì di essere arrivato vicino a ordinare ulteriori attacchi, ma di avervi rinunciato su richiesta dei leader di Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, che hanno chiesto più tempo per i negoziati. Il ministro degli esteri saudita, Faisal ibn Farhan, ha scritto mercoledì su X che Riyadh ha preso la decisione del presidente statunitense di concedere un'ulteriore opportunità ai negoziati con la Repubblica Islamica, al fine di raggiungere un accordo che porti alla fine della guerra e al ripristino della sicurezza e della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz allo stato precedente al 9 marzo 2026. Ha inoltre ringraziato gli sforzi continui del Pakistan nella mediazione e ha scritto su X che l'Arabia Saudita spera che la Repubblica Islamica colga questa opportunità per evitare conseguenze pericolose dell'escalazione e risponda immediatamente agli sforzi negoziali. Le dichiarazioni coincidono con la visita a Teheran del ministro dell'interno pakistano Mohsen Naqvi, che mercoledì ha incontrato e discusso con Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano e capo della delegazione negoziale della Repubblica Islamica con gli Stati Uniti. Mentre Donald Trump ha dichiarato ai giornalisti: siamo nelle fasi finali, vedremo cosa succede, o si raggiunge un accordo, oppure faremo cose un po' spiacevoli, ma spero che non accada. Trump ha aggiunto: diamo un'altra possibilità, non ho fretta, idealmente mi piacerebbe che morissero poche persone, non molte, entrambe le opzioni sono possibili per noi. Sottolineando che i leader della Repubblica Islamica non sembrano tener conto degli interessi del popolo iraniano, ha affermato che in Iran c'è molta rabbia e instabilità perché la popolazione vive in condizioni difficili e che bisogna vedere cosa accadrà. Teheran, da parte sua, ha accusato Trump di pianificare la ripresa della guerra e ha minacciato che in caso di qualsiasi attacco risponderà con attacchi oltre il Medio Oriente. Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica, cioè Pasdaran, ha dichiarato in un comunicato: se l'aggressione contro l'Iran si ripeterà, la guerra regionale promessa questa volta si estenderà oltre la regione. Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento e principale negoziatore della Repubblica Islamica nel colloquio di pace, in un messaggio audio diffuso sui social media, ha affermato che le manovre aperte e segrete del nemico indicano che Stati Uniti e Israele si stanno preparando alla ripresa di nuovi attacchi. Fonte di questa notizia, Iran International. Con questa ultima notizia chiudiamo. Grazie mille. Buona domenica, alla prossima settimana.
7: Radio Radicale 13 e 32 minuti, era la rassegna stampa persiana a cura di René Testa e Nazanin Nekder, ora la rassegna della stampa in lingua araba, Alessia Colonnelli.
8: Bentrovati a una nuova puntata della rassegna stampa araba di Radio Radicale, la rassegna che segue gli eventi che coinvolgono i paesi dell'area arabo-islamica dal punto di vista della loro informazione. Ahlan bikum fi alqa jadida min istirad as-sahaf al-arabiya li Radio Radicale. Questa settimana parleremo del rapporto consegnato e presentato alle Nazioni Unite da parte del Consiglio di Pace, quella struttura voluta e messa in piedi da Trump per supervisionare la fase post-bellica a Gaza insieme ad altri organismi. Questa settimana, come dicevo, è stato presentato un rapporto delle attività svolte da questo Consiglio di pace dalla sua nascita a gennaio fino ad ora, e quindi anche degli sviluppi sul campo a Gaza. Vedremo come i media arabi parlano e discutono del rapporto del Consiglio e anche le reazioni politiche di alcuni attori coinvolti in maniera diretta, tra cui Hamas. Parleremo poi della festa islamica Eid al-Adha, la più grande festa celebrata dai musulmani, che cade la prossima settimana, e delle problematiche che sono nate in Marocco di fronte all'aumento dei prezzi della carne. Infatti, durante questa festa i musulmani sono soliti fare un sacrificio di un animale, di solito una capra o una pecora, però ecco, quest'anno il Marocco ha assistito a un aumento forte dei prezzi della carne, e quindi anche dei bovini da sacrificio, diciamo, e dunque ecco, parleremo di questo attraverso la stampa arabofona e marocchina. Ma iniziamo dalla questione Medio Oriente, quindi Gaza, parlando delle attività del Consiglio di pace. Vorrei leggere un primo articolo dal giornale, dal quotidiano libanese An-Nahar, che in modo molto apparentemente neutrale presenta i contenuti principali del rapporto del Consiglio presentato questa settimana. Il Consiglio della pace: l'85% di Gaza è distrutto e il rifiuto di Hamas di disarmarsi ostacola il piano globale. Questo è il titolo, e si legge che il Consiglio di pace di Gaza ha riferito, in un rapporto presentato al Consiglio di sicurezza dell'ONU, che il cessate il fuoco nella striscia ha retto per 7 mesi, nonostante le continue violazioni e difficoltà. Il rapporto indica che gli aiuti umanitari verso Gaza sono aumentati di oltre il 70% dall'inizio del cessate il fuoco, mentre la quantità di macerie nel territorio è stimata a circa 70 milioni di tonnellate, che devono essere rimosse. Circa l'85% degli edifici e infrastrutture a Gaza è stato distrutto o danneggiato in misura variabile. E secondo il rapporto, il principale ostacolo all'attuazione del piano globale, quindi del piano di Trump per la pace e per la ricostruzione di Gaza, rimane il rifiuto del movimento Hamas di deporre armi e rinunciare al controllo della striscia. Il Consiglio rivela di aver ricevuto promesse di finanziamento per un valore di 17 miliardi di dollari destinati alla ricostruzione della striscia, precisando che il processo di ricostruzione richiederà oltre 30 miliardi di dollari e che gli investimenti restano subordinati a un completo disarmo sotto supervisione internazionale. Il rapporto spiega che la forza internazionale di stabilizzazione, che è una delle piattaforme previste da questa fase post bellica del programma di Trump, la forza internazionale di stabilizzazione si sta preparando, secondo il rapporto, al dispiegamento sotto la leadership degli Stati Uniti, invitando il Consiglio di sicurezza a esercitare pressioni su Hamas e sulle fazioni palestinesi affinché accettino la roadmap proposta. Segnala inoltre il rapporto che circa 300.000 tonnellate di aiuti sono entrate a Gaza da quando è entrata in vigore la tregua, ma che i bisogni umanitari restano enormi a causa dello sfollamento continuo e della carenza di acqua e medicinali. Ecco, questa è una presentazione molto neutra del rapporto che in realtà nella stampa araba, specialmente palestinese, filo palestinese o comunque dell'area palestinese, è stato presentato sotto molti aspetti di criticità. E infatti, ad esempio, il giornale online Palinfo, che è in realtà vicino all'area, diciamo, ideologica di Hamas, pubblica un articolo il 19 sempre, intitolato "Un documento del Consiglio di pace rivela un impasse nell'attuazione dell'accordo su Gaza e Hamas lo respinge". Quindi l'articolo presenta anche le dichiarazioni, il commento della forza appunto politica di Hamas. Si legge: "Un documento emesso da quello che viene definito Consiglio di pace e trasmesso al Consiglio di sicurezza ha rivelato le difficoltà nell'attuazione della roadmap relativa alla striscia a causa del persistere delle divergenze sul tema delle armi, della resistenza, quindi del disarmo di Hamas, sul meccanismo di gestione della striscia e sui finanziamenti necessari per la

bellica e la necessità di garantire il sostegno finanziario e umanitario richiesto per attuare i punti della roadmap. Quindi non è nemmeno solo il disarmo di Hamas, ci sono anche varie altre questioni che emergono. Le fonti citate hanno aggiunto che il documento del Consiglio di pace sottolinea come i bisogni umanitari della striscia restino enormi nonostante il flusso di aiuti, evidenziando una grande differenza quindi tra le promesse finanziarie annunciate dal Consiglio e le somme effettivamente versate per il funzionamento del Consiglio. Il rapporto parla inoltre del proseguimento delle violazioni quotidiane dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza, indicando che alcune di tali violazioni sono state descritte come gravi. Da parte sua, Hamas ha respinto quanto contenuto nel rapporto del Consiglio di pace presentato al Consiglio di sicurezza dell'ONU, sostenendo che il documento contiene distorsioni e adotti la narrativa israeliana relativa alla questione del disarmo e dell'amministrazione della striscia. Quindi, sostanzialmente, Hamas accusa il Consiglio di essere partigiano di parte, a favore di Israele. D'altra parte, è un consiglio voluto da Trump e messo in piedi dall'amministrazione americana. In un comunicato stampa diffuso martedì scorso, il movimento Hamas ha affermato che il rapporto ignora quello che ha definito il mancato rispetto da parte dell'occupazione israeliana degli impegni previsti dall'accordo di cessate il fuoco, nonché il mantenimento di restrizioni ai valichi, il divieto di ingresso di materiali per l'assistenza abitativa e delle attrezzature necessarie alla riparazione delle infrastrutture, tutti fattori che ostacolano gli sforzi di ricostruzione a Gaza. Hamas nega di essere il principale ostacolo all'avvio della ricostruzione della striscia, affermando che invece è l'occupazione a impedire l'attuazione dell'accordo, rifiutandosi di rispettarne le clausole e concentrandosi sul tema del disarmo. Quindi Hamas punta il dito contro Israele. Hamas ha inoltre respinto l'accusa di voler mantenere il controllo amministrativo della striscia di Gaza, che appunto il rapporto del Consiglio di pace afferma, sottolineando di aver dichiarato più volte la propria disponibilità a consegnare la gestione del territorio alla Commissione nazionale, un altro organismo previsto nella fase post-bellica. Hamas sostiene però che l'occupazione, quindi Israele, impedisca a questa commissione di raggiungere Gaza per assumere i propri compiti. Difatti, la commissione e i membri si trovano in Egitto al momento. Hamas ha chiesto al Consiglio di pace, al suo rappresentante, Nikolai Mladenov, di non schierarsi con la narrativa israeliana e di lavorare invece per costringere l'occupazione a rispettare i propri impegni. Il Consiglio di pace è un organismo annunciato dal presidente americano Trump il 15 gennaio scorso, ricorda infine l'articolo di Palinfo, nell'ambito del suo piano per la fase post-bellica a Gaza, con l'obiettivo di supervisionare la ricostruzione e gestire i finanziamenti e i progetti civili e di sicurezza nella striscia. Il Consiglio costituisce una delle quattro strutture previste per amministrare e gestire la fase di transizione a Gaza, quindi insieme alla Commissione nazionale per l'amministrazione di Gaza, al Consiglio esecutivo di Gaza e alla Forza internazionale di stabilizzazione, secondo il piano americano. Il progetto ha suscitato ampie polemiche a causa dell'ambiguità dei poteri di questo Consiglio di pace. L'11 di questo mese, quindi l'11 maggio, un canale di informazione israeliano ha riferito che Mladenov, che appunto è il rappresentante del Consiglio, sarebbe vicino ad annunciare che Israele non è più vincolato dall'accordo di cessate il fuoco, sostenendo che Hamas lo viola in modo flagrante. L'emittente ha aggiunto che le pressioni esercitate dai paesi mediatori hanno finora impedito tale passo nel tentativo di evitare il crollo dell'accordo, quindi vengono fuori da questo articolo varie criticità legate all'operato proprio di questo.

0: E leggiamo ora un altro articolo, sempre su questa questione, dal quotidiano Al-Manar, che è un quotidiano palestinese arabo con sede a Gerusalemme Est, che però riprende il 22 un articolo di un altro giornale, Ultrasoud Palestine, Filistin. Che è un giornale indipendente, abbastanza indipendente, e il titolo è Il Consiglio di Pace a Gaza, una struttura teorica sulla carta senza un vero piano che serva la popolazione. E anche questo articolo fa emergere nuove criticità, legate all'operato del Consiglio. Nel rapporto presentato al Consiglio di Sicurezza, il Consiglio di Pace ha sostenuto che il movimento Hamas rappresenta il principale ostacolo al piano di Trump a causa del suo rifiuto di consegnare le armi e rinunciare al controllo della striscia. Tuttavia, diverse fonti hanno confermato che il lavoro del Consiglio soffre di una mancanza di finanziamenti che potrebbe minacciare l'intero progetto. 9 paesi avevano promesso 7 miliardi di dollari nell'ambito del pacchetto soccorso a Gaza durante la riunione inaugurale, ma secondo una fonte informata il Consiglio ha ricevuto soltanto 23 milioni di dollari per coprire le proprie operazioni e 100 milioni di dollari destinati a una futura forza di polizia palestinese. Le fonti hanno spiegato che diversi paesi esitano a mantenere i propri impegni finanziari dopo mesi di stallo diplomatico e assenza di qualsiasi progresso sul terreno. Nel suo rapporto, Mladenov ha invitato i paesi donatori a trasferire i fondi senza ritardi, avvertendo che il denaro promesso ma non versato rappresenta la differenza tra una struttura teorica sulla carta e un piano reale al servizio degli abitanti di Gaza. Secondo il The Guardian, invece, un alto funzionario del Consiglio di Pace ha negato l'esistenza di una crisi finanziaria urgente, sostenendo che i donatori restano impegnati. The Guardian, parla anche di stipendi molto elevati diciamo dei membri, appunto, delle strutture previste per questo piano post-bellico, che un po' contrastano con i pochi risultati che il lavoro del Consiglio e delle altre strutture hanno portato fino ad ora. Le fonti confermano, ad esempio, che la commissione tecnocratica, quella che dovrebbe amministrare Gaza per un periodo breve, non ha, e che adesso si trova in Egitto, non ha finora avuto alcun impatto concreto a Gaza. Da gennaio non è entrata a Gaza nemmeno una bottiglia d'acqua sotto la bandiera del comitato di questa commissione nazionale tecnocratica. L'accordo di cessate il fuoco dello scorso ottobre prevedeva una forza internazionale di stabilizzazione per garantire la sicurezza di Gaza in preparazione alla ricostruzione e anche all'aumento degli aiuti, al disarmo di Hamas e al completo ritiro israeliano. Ma oltre 6 mesi dopo l'accordo non esiste alcuna forza internazionale, non esiste un piano operativo chiaro, le forze israeliane controllano ancora più della metà della striscia, gli aiuti restano limitati, la maggioranza della popolazione vive in campi temporanei, privi di condizioni igieniche adeguate, la fame è diffusa, le scuole sono chiuse e l'acqua potabile e l'assistenza sanitaria sono in crisi. Dopo mesi di promesse, non è stato iniziato alcun vero lavoro di ricostruzione, nemmeno la rimozione delle macerie nelle aree completamente sotto controllo militare israeliano. Mladenov ha mostrato un chiaro orientamento a favore dell'occupazione israeliana, riporta l'articolo. Va ricordato che Hamas e le fazioni palestinesi, sostiene l'articolo, in linea con l'articolo precedente che abbiamo letto, hanno ripetutamente affermato che Israele deve adempiere agli obblighi imposti dall'accordo di cessate il fuoco nella prima fase, prima di passare alla seconda fase, che include il disarmo, cosa che il governo Netanyahu però rifiuta. Sostenuto in ciò da Mladenov, quindi dal Consiglio di Pace, il quale ha dichiarato di non poter garantire l'ingresso di aiuti umanitari e alimentari nella striscia di Gaza finché Hamas non consegnerà le armi. Quindi questo era un altro articolo di Al-Manar, sulla questione. Ovviamente seguiremo gli sviluppi di questo consiglio, di tutti gli organi previsti nel piano di Trump, ma in generale anche gli sviluppi nella striscia di Gaza. Cambiamo ora argomento e come dicevo all'inizio, parleremo dell'aumento di prezzi. Degli animali, diciamo, principalmente bovini da sacrificio in Marocco e di come appunto si discute la questione proprio in questi giorni in cui ci si prepara per la festa dell'Eid al-Adha, della grande festa islamica, e vedremo anche come il governo ha risposto a questo aumento appunto dei prezzi che non permette a gran parte della popolazione marocchina di comprare carne per la festa. Un primo articolo che leggiamo è di Ultra Marocco, giornale indipendente, è del 29 aprile, quindi è del mese scorso, ma già si capiva che ci sarebbe stata una crisi, quindi andiamo a leggere questo articolo diciamo, per il contesto e vediamo cosa è cambiato da allora, quindi dallo scorso mese. Attesa per i prezzi degli animali da sacrificio in Marocco, timori per il caro prezzi e richieste di regolamentare il mercato. Con l'avvicinarsi dell'Eid al-Adha in Marocco, cresce la preoccupazione per il possibile aumento dei prezzi degli animali destinati al sacrificio. Molte famiglie temono infatti che il costo delle pecore e delle capre possa diventare troppo elevato, in un contesto già segnato dal caro vita e dalla riduzione del potere d'acquisto. Nonostante le recenti piogge abbiano migliorato i pascoli e la situazione del bestiame nazionale, allevatori e operatori del settore non escludono nuovi rincari. Tra le cause indicate ci sono il prezzo dei mangimi e soprattutto il ruolo degli intermediari o degli speculatori, conosciuti localmente come shannaka, accusati di gonfiare i prezzi tra produttori e consumatori. Per questo motivo aumentano le richieste di un intervento del governo per regolamentare il mercato e limitare la speculazione. Mohammed Ben Kaddour, presidente fondatore della Federazione Nazionale delle Associazioni per la Tutela dei Consumatori, ritiene che gli aiuti pubblici concessi ad allevatori e importatori in Marocco non siano sufficienti senza un controllo diretto dei prezzi. Secondo Ben Kaddour, il mercato è stato lasciato troppo libero, favorendo gli intermediari, questi appunto speculatori, che acquistano gli animali dagli allevatori per poi rivenderli a prezzi molto più alti durante la festa, appunto, Eid al-Adha. Allo stesso tempo l'attivista ha ridimensionato l'impatto della crisi in Medio Oriente sui costi dei mangimi, sostenendo che il governo abbia già sostenuto il settore dei trasporti e sovvenzionato in parte i mangimi per contenerne il prezzo. Evidentemente non giudica però questo sufficiente. Dal canto suo il governo mantiene toni rassicuranti, ma non ha ancora annunciato misure concrete per tenere sotto controllo i prezzi. L'obiettivo dichiarato del governo è garantire che diciamo capi sufficienti tra pecore e capre per soddisfare la domanda dell'Eid, della festa, tra i 6 e i 7 milioni di capi. L'esecutivo ha inoltre stanziato nuovi aiuti straordinari per allevatori e importatori, una seconda tranche da 3,2 miliardi di dirar che si aggiunge ai 5,5 miliardi di dinar, di dirham, scusate, già erogati in precedenza. Restano inoltre attive le sovvenzioni sui mangimi, pensate per mantenere il prezzo appunto dei mangimi stabile. Nonostante queste misure, numerosi allevatori continuano a lamentare costi di produzione troppo elevati e non escludono ulteriori aumenti dei prezzi degli animali in vista dell'Eid, della festa. Difatti, questi aumenti ci sono stati. Andiamo ora a leggere Express, che è un quotidiano marocchino, l'articolo di Hamza Fawzi del 21 maggio, che intitola il suo articolo: In Marocco continuano ad aumentare i prezzi delle carni rosse e della douara, cioè le frattaglie, a pochi giorni dall'Eid al-Adha. Mentre i professionisti del settore attribuiscono i rincari all'aumento della domanda tipico del periodo festivo, le associazioni per la tutela dei consumatori chiedono un rafforzamento dei controlli sul mercato, quindi ancora chiedono la stessa cosa dopo un mese. In dichiarazioni ad Express, Hisham Jaoubari, che è segretario regionale dei commercianti di carne rossa di Casablanca, ha attribuito questi rincari soprattutto all'aumento della domanda in vista della festa. Ha spiegato che durante i periodi più caldi alcune parti della pecora, come le zampe e la trippa, sono meno richieste, mentre cresce la domanda di prodotti come il fegato. Per compensare il calo delle vendite di alcuni tagli, quindi i macellai tendono ad aumentare i prezzi dei prodotti più richiesti. Secondo il Jaubari, anche le difficoltà nelle importazioni contribuiscono a mantenere elevati i prezzi della carne. Attualmente il Brasile sarebbe il principale paese esportatore verso il Marocco, mentre mercati europei come Spagna, Portogallo e Francia restano chiusi a causa di restrizioni imposte dalle autorità competenti. Una situazione che, secondo il rappresentante dei commercianti, avrebbe rafforzato il peso del Brasile sul mercato marocchino, contribuendo all'aumento dei prezzi, essendo appunto principale esportatore. Il Jaubari ha quindi invitato i ministeri interessati, agricoltura, finanze, interno, eccetera, a riaprire le importazioni dai paesi dell'Unione Europea, soprattutto per la loro vicinanza geografica al Marocco. Dal lato delle associazioni dei consumatori, Noureddine Ahmanou, che è presidente dell'Associazione Marocchina per la tutela del consumatore di Ksar El Kbir, ha definito gli attuali prezzi della carne e delle frattaglie irragionevoli. Secondo Ahmanou, nonostante gli aiuti statali agli allevatori e le sovvenzioni sui mangimi, i prezzi continuano a salire senza giustificazioni sufficienti. Ha aggiunto che il continuo aumento dei prezzi rappresenta uno spreco dei fondi pubblici concessi agli allevatori e agli investitori del settore ovino che insistono nel mantenere alti prezzi. Quindi ha invitato il Parlamento e il Governo a coinvolgere il Consiglio della Concorrenza, che è appunto un organo in Marocco, per valutare l'introduzione di un tetto massimo ai prezzi delle carni importate. Ahmanou ha inoltre evidenziato l'impatto sociale dei rincari, che colpiscono soprattutto le famiglie a basso reddito e i lavoratori con entrate instabili, spesso incapaci di acquistare l'animale per il sacrificio rituale dell'Eid. Molti sarebbero costretti a ripiegare su alternative più economiche, come le frattaglie, e diventando a loro volta vittime degli speculatori stagionali, appunto questi intermediari speculatori che approfittano delle festività per aumentare i prezzi e ottenere guadagni rapidi. Dice, ritorna il problema di questi intermediari che agiscono tra l'allevatore e il consumatore. E si rinnovano le richieste di intervento del governo. Un ultimo articolo che leggiamo su questo è di Al Jazeera del 22, che che ci porta un po' più sul terreno. Prima dell'Eid, qualche giorno appunto prima dell'Eid, le lamentele per l'aumento dei prezzi degli animali da sacrificio in Marocco. A pochi giorni dall'inizio dell'Eid al-Adha, i mercati del bestiame in Marocco tornano al centro del dibattito pubblico. Le lamentele dei cittadini riguardano il caro prezzi, mentre gli allevatori giustificano gli aumenti con i costi di allevamento e la siccità che ha colpito il paese negli ultimi anni. Nel mercato di Sidi Yahya Zaher, diversi visitatori si sono lamentati dell'aumento dei prezzi, nonostante i sussidi governativi destinati agli allevatori e la disponibilità di mangimi. Un acquirente ha dichiarato che i prezzi sono molto alti e che alcuni commercianti hanno contribuito ai rincari pur beneficiando dei sussidi pubblici. Quindi la percezione è che siano i commercianti che ad essersi arricchiti perché appunto hanno beneficiato dei sussidi e allo stesso tempo i prezzi non sono calati. Altri hanno espresso preoccupazione per il calo del potere d'acquisto a causa dell'aumento generale dei prezzi dei beni essenziali. Nonostante le difficoltà, alcuni acquirenti ritengono che il mercato offra ancora soluzioni per diverse fasce sociali. I prezzi degli animali da sacrificio, infatti, variano tra i 3.000 dirham, quindi circa 300 euro, e possono arrivare fino a 7.500-8.000 dirham, quindi circa 800 euro, a seconda della dimensione e della razza dell'animale. Gli allevatori sostengono che gli ultimi anni siano stati difficili da parte loro a causa della siccità ricorrente e dell'aumento dei costi dei mangimi, fattori che hanno fatto crescere i costi di produzione e quindi i prezzi del bestiame. Per far fronte agli effetti della siccità e alla riduzione del bestiame, il governo marocchino ha avviato un programma di sostegno agli allevatori del valore di circa 1,4 miliardi di dollari per preservare il patrimonio zootecnico nazionale e allo stesso tempo stabilizzare il mercato. Il dibattito sui prezzi degli animali da sacrificio si è esteso anche al Parlamento, dove governo e opposizione si sono scontrati, scambiandosi critiche sull'efficacia delle misure adottate dal governo per contenere il caro prezzi. Mentre l'opposizione segnala aumenti dei prezzi della carne a livelli record, il governo sostiene che l'offerta sia sufficiente e che i programmi di sostegno abbiano aiutato gli allevatori a mantenere la produzione e a garantire la disponibilità degli animali prima della festa. Fatto sta che a pochi giorni dalla ricorrenza, le autorità marocchine hanno ancora una volta annunciato misure temporanee per limitare la speculazione e proteggere il potere d'acquisto. Gli esperti comunque prevedono un possibile calo dei prezzi dopo la festa. Mentre le contrattazioni continuano nei mercati, la preoccupazione per i prezzi resta alta tra le famiglie, mentre gli allevatori sperano che la stagione dell'Eid, della festa, possa compensare almeno in parte le perdite accumulate negli anni di siccità. Quindi sono varie le questioni che emergono e che contribuiscono comunque alla crisi, generale che si sta vivendo in questi giorni, di festa in Marocco. Con questa notizia, chiudiamo la rassegna stampa di oggi. Grazie, come sempre, per l'ascolto.
1: Questa dunque Alessia Colonnelli con la rassegna della stampa in lingua araba. Sono le 14:03 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale per il nostro notiziario del pomeriggio. In regia Luciana Bruno, in voce Enrico Salvatori. Diverse notizie del giorno: l'accordo che Stati Uniti e Iran sono prossimi alla firma. Lo riferisce Axios citando un funzionario statunitense. L'intesa prevede una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco, durante la quale lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto. L'Iran potrebbe vendere liberamente il petrolio e si terrebbero negoziati per limitare il programma nucleare iraniano. Tuttavia, scrive la testata, non è chiaro se ciò porterà a un accordo di pace duraturo che affronti anche le richieste di Trump in materia nucleare. Inoltre, sempre secondo Axios, l'accordo fermerebbe anche la guerra di Israele nel Libano, aspetto che avrebbe preoccupato il premier Benjamin Netanyahu, che ha convocato per questa sera una riunione di gabinetto. Spari contro la Casa Bianca, ucciso l'aggressore. Trump dice l'assalitore aveva precedenti e un'ossessione. Ringraziamo il nostro straordinario Secret Service e le forze dell'ordine per l'intervento rapido e professionale contro un uomo armato vicino alla Casa Bianca che aveva precedenti di violenza e una possibile ossessione per l'edificio più sacro del nostro paese. Questo su Truth Donald Trump. L'uomo ha aperto il fuoco contro la Casa Bianca, ma è stato ucciso dalla sicurezza. Ferito anche un passante, è grave. Secondo i media USA, l'assalitore, il 21enne Nasir Best, aveva disturbi mentali ed era convinto di essere Gesù. Ma anche Bin Laden e sui social aveva espresso il desiderio di far male al tycoon. Zelensky, Mosca ha lanciato un missile, Oreshnik, massicci bombardamenti sull'Ucraina nella notte, la Russia ha utilizzato un missile a medio raggio, Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari contro l'Ucraina durante massicci e mortali bombardamenti notturni, ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Tre missili russi hanno colpito un'infrastruttura idrica, un mercato è stato incendiato, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte e lui, il presidente russo Vladimir Putin, ha lanciato il suo Oreshnik contro Bila Serkva. Sono veramente folli, ha sottolineato Zelensky in un messaggio su Telegram. Oggi e domani, come sapete, si vota oltre 700 comuni alle urne, sono 18 i capoluoghi, da Venezia a Chieti e Messina. Oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali, quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi, numeri che spiegano bene come le amministrative del 24 e 25 maggio rappresentino un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. L'eventuale ballottaggio il 7 e 8 giugno. Tra le grandi città Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina, nel capoluogo Veneto in totale sono 20 le liste depositate per il Consiglio Comunale e 72 quelle per le municipalità. Corsa contro il tempo per l'emergenza Ebola in Congo, 204 i morti su 867 casi sospetti. Medici Senza Frontiere al lavoro con l'OMS, i team di Medici Senza Frontiere infatti stanno lavorando giorno e notte ad una risposta d'emergenza su larga scala all'epidemia di Ebola nell'est della Repubblica Democratica del Congo, è quanto indica un comunicato dell'organizzazione umanitaria che spiega come l'intervento si stia svolgendo in stretta collaborazione con le autorità sanitarie congolese e con altri partner, inclusa l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo ha causato oltre 200 morti su 867 casi sospetti, secondo quanto riportato sabato dal Ministero della Salute del Paese in un bilancio aggiornato. Italia quinta in Europa per l'uso di ChatGPT, il nostro paese al quinto posto in Europa per l'utilizzo, ma cresce l'utilizzo della piattaforma e con esso il consumo di elettricità necessario a far muovere le infrastrutture che gestiscono l'intelligenza artificiale. Gli analisti di Best Brokers hanno stilato un report che pone il nostro paese al quinto posto in Europa per l'uso del chatbot di OpenAI. Con circa 37,1 milioni di visite mensili, prima di noi solo Francia, 45,2 milioni di visite mensili, Germania 39,9, Spagna 39,2, Regno Unito 37,1, stiamo parlando di milioni. Considerando l'attuale quota di traffico italiano verso il sito e l'app mobile di ChatGPT, pari a quasi il 2,19% del globale, gli analisti stimano che ogni italiano invii in media 55 richieste al mese a ChatGPT per un totale di 2,14 miliardi sulla popolazione nazionale. Adesso ci occupiamo però del DFDL sulla caccia e lo facciamo proponendovi una intervista a cura di Sonia Martina a Dolores Bevilacqua.
2: Radio Radicale alle Commissioni Ambiente e Agricoltura si sta discutendo di un provvedimento che ha un bel nome, fauna selvatica, però insomma in realtà è caccia. E ne parliamo con la senatrice Dolores Bevilacqua del Movimento 5 Stelle. Allora, intanto io le chiedo a che punto siamo. Ieri ho visto che sono stati approvati diversi emendamenti A me sembrano peggiorativi del testo, però chiedo a lei.
3: Sì, lo stato dell'arte vede appunto chiuso il provvedimento nelle due commissioni di merito. Adesso sugli ultimi emendamenti che sono stati accolti si passa al vaglio nelle commissioni affari costituzionali e bilancio. Dopodiché tornerà la palla alla commissione ambiente e alla commissione agricoltura per il mandato al relatore. Il punto è che in realtà è arrivata una missiva da parte degli affari ambienti nella Commissione europea da parte di un funzionario che ha messo in rilievo delle criticità contenute in questo provvedimento, che peraltro sono state oggetto della nostra fortissima attività emendativa proprio nel merito del provvedimento. In particolare riguardano il prolungamento del periodo della caccia, il depotenziamento del controllo dell'ISPRA, quindi della parte scientifica, la parte dell'impiego di strumentazione tecnica che rende particolarmente facilitata l'attività del cacciatore, quindi ponendo in una situazione drammaticamente di disparità ovviamente il cacciatore e la preda, il tutto in barba a norme tutelate dalla nostra Costituzione e due direttive in particolari europee, la direttiva Habitat e la direttiva Uccelli, che fanno configurare queste violazioni, questo disegno di legge, un libera tutti. Praticamente la caccia diventa non più un'attività regolamentata dalla 157, in compensazione ovviamente con diritti che hanno un rango sicuramente superiore a quello che è un hobby, e soprattutto introducono una liberalizzazione delle licenze, per cui immaginate che un soggetto che è abituato e si specializza nella caccia, ad esempio in Trentino, dove ci sono delle specie particolari eccetera, può andare tranquillamente a cacciare in Calabria o in Sicilia senza conoscere la specificità di quel territorio e quindi rischiando di causare danni a specie protette e via dicendo. Questo passaggio è ulteriormente aggravato dall'apertura e dall'equiparazione anche delle licenze europee, quindi tutta la biodiversità di cui l'Italia rappresenta veramente un unicum a livello mondiale viene messo a rischio. Per cosa? Per bieca propaganda del governo, che ripeto, non ascolta nemmeno gli alert che arrivano preventivamente dalla Commissione europea e va dritta per la sua strada per far contenta la lobby dei cacciatori. Chi pagherà le spese di tutto questo? Sicuramente la natura, la tutela del nostro ambiente, sicuramente i cittadini che vedranno l'Italia essere sanzionata per le violazioni di queste direttive, quindi pagheranno il salatissimo conto delle infrazioni e soprattutto la banalissima passeggiata tra i boschi o anche sulle spiagge diventa un rischio. Perché? Perché si sta asservendo a qualcosa che tra l'altro sta diventando un business con il riconoscimento delle aziende faunistiche venatorie, agrofaunistiche venatorie, che potranno lucrare sulla caccia, utilizzando peraltro porzioni del territorio italiano che sono demanio pubblico, quindi patrimonio indisponibile. È veramente una vergogna e noi come opposizioni, aiutate dalla presenza veramente partecipante e partecipata delle associazioni ambientaliste e animaliste, continueremo a dare battaglia perché l'iter di questo provvedimento scempio trovi insomma un blocco e non esca dalla commissione.
2: Speriamo. Io mi chiedo, allora nel 2026, voglio dire, è una realtà cambiata, a parte che mi chiedo insomma con tutti gli hobby che ci sono, insomma magari questo anziché ampliarlo si poteva forse limitarlo, però mi chiedo come sia possibile un testo così retrogrado, insomma, rispetto anche alla percezione che hanno anche molto, ad esempio, i giovani, no? Di rispetto dell'ambiente, della fauna, ma le chiedo proprio.
3: Ha detto bene, è retrogrado nel senso che facciamo un salto indietro di 30 anni. La legge 157 è stata una mirabile compenetrazione di interessi differenti con un unico obiettivo, quello di tutelare la specialità del nostro territorio, della fauna del nostro territorio. E il tema è che si sta svilendo anche la funzione, per esempio, degli agricoltori. C'è il mondo dell'agricoltura che sta insorgendo nei confronti di questo provvedimento, perché c'è un aspetto gravissimo. L'equiparare le aziende faunistiche venatorie a quelle agricole significa svilire il concetto che, tra l'altro, aveva introdotto questo governo, no? Quello dell'agricoltore custode della natura. Ecco, quando tu fai assurgere la caccia a sistema di regolamentazione di tutela della fauna, scrivendolo nel sottotitolo di questo disegno di legge, stai gettando la maschera, perché tra l'altro quello che loro vorrebbero ammantare di una funzione della caccia che aiuta le specie ad autoregolarsi, diciamo, nella presenza sui territori, in realtà non risponde a quello che chiedono gli agricoltori, perché non c'è uno straccio di stanziamento per i danni subiti dagli agricoltori per le invasioni, diciamo, di stormi, di branchi, certo, di animali, eccetera, ma soprattutto c'è l'equiparazione di queste aziende a quelle agricole. Sa qual è il risvolto? Che queste aziende avranno diritto ad accedere ai fondi della PAC, togliendo i soldi agli agricoltori. È una vergogna, è una indecenza, e noi ci appelliamo anche all'obiezione di coscienza dei parlamentari di maggioranza che non possono condividere questo disegno di legge.
4: Grazie, grazie veramente a Dolores Bevilacqua, buon lavoro.
3: Grazie.
1: 14 e 16 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale per il nostro notiziario pomeridiano. Ci occupiamo adesso di imprese, lavoro e nuove tecnologie, e lo facciamo proponendovi ancora una intervista a cura di Sonia Martina alla presidente di Assoprom, Patrizia Merlino.
4: Radio Radicale, siamo con la presidente di Assoprom, Patrizia Merlino, grazie, bentrovata. Abbiamo seguito una conferenza stampa e allora ci sono diversi aspetti che mi hanno incuriosita seguendovi. Allora, intanto il vostro sicuramente è un lavoro piuttosto creativo, però le volevo chiedere, no, lei ha detto che vi ritrovate sempre a correre, no, dietro alle nuove tecnologie, all'intelligenza artificiale. Credo che sia purtroppo una condizione di tantissimi settori, di diverse imprese, e quindi le volevo chiedere intanto questo: come è cambiato sotto questo aspetto il vostro lavoro, e cosa sarebbe utile secondo lei, proprio, voglio dire, io parlo anche in genere così, no, proprio nel mondo delle imprese, cosa sarebbe utile, magari anche parlo di ovviamente rispetto, diciamo, anche alla politica, allo Stato, no? Magari, ecco, no? Degli incentivi per appunto la famosa transizione, come sono andati i costi, insomma, ecco, questo aspetto.
5: Beh, la ringrazio di averci ascoltato per tutto questo tempo. Sì, è un mondo che è molto legato a quelle che sono le nuove, l'intelligenza artificiale, le nuove tendenze. Il nostro mondo è molto cambiato, perché negli anni 60 si stampava solo in serigrafia, adesso abbiamo l'incisione, la stampa in DTF, la sublimazione, quindi sono tantissime le tecnologie nuove che sono entrate a far parte del nostro mondo, il ricamo. È pur vero che il nostro mondo è industrializzato, ma molto artigiano e artigianale, quindi abbiamo tantissima pratica nell'inventarci delle nuove combinazioni per i nostri clienti, per evitare anche che l'intelligenza artificiale ci crei una standardizzazione di quelli che sono i gadget, piuttosto che le personalizzazioni sopra. Quindi noi siamo sempre in continuo movimento, una corsa, sembriamo i criceti dentro alla ruota che corrono come dei dannati. Da presidente sto cercando anche di aiutare i nostri associati, i nostri sostenitori a crescere conoscendo, con dei webinar, conoscendo le nuove leggi, piuttosto che nuove tecnologie, nuovi sistemi, quindi tenersi sempre al passo, perché ritengo che sia una cosa opportuna da parte di un presidente di portare avanti e di far crescere tutto quello che è il comparto. Tra le varie richieste che lei mi diceva prima, ne ha sentite un lista che ho fatto, quella a cui tengo di più chiaramente è la deducibilità portata ai 150 euro, perché sarebbe un grande volano non solo per il nostro settore, ma aiuterebbe anche a far uscire dal sommerso tanto sommerso, siamo carini, e quindi quello sarebbe veramente basilare. La SIAE, io capisco bene che va dato un pegno alla SIAE per la coppia privata, però per l'importo che c'è adesso è assurdo, perché vuol dire aiutare le aziende a passare.
4: Lei faceva l'esempio in conferenza stampa dell'accendino, no? Che voi la produzione eccetera vi costa 1,40 euro, che non è la
5: chiavetta USB.
4: Ah, la chiavetta USB, sì, scusami, perché quant'era? 0,09 giga?
5: È 0,09 giga, quanto che abbiamo fatto col senatore.
4: Esatto, quindi una chiavetta da 16 giga, ha fatto lei l'esempio, appunto.
5: 1,44 con un costo all'ingresso, 1,44 di SIAE contro un costo all'ingresso nel territorio italiano della chiavetta di 1,50 euro, quindi praticamente 1 a 1.
4: Esatto, sì, decisamente tanto. Ha fatto poi una richiesta sui lavori, cioè il discorso del lavoro stagionale, perché mi sembra di aver capito che nel periodo natalizio,
5: noi da
4: quindi
5: autunno
4: fino
5: a
4: esatto,
5: potremmo prendere quelli che finiscono di fare i bagnini e prima che cominciano a fare i maestri di sci, hanno per 4 mesi e stanno con noi.
4: Allora, però, e poi ha parlato anche del costo della manodopera. Come conciliare, perché ad esempio lei saprà che uno, voglio dire, dei problemi del lavoro stagionale è, cioè, sono purtroppo, fanno parte di quel mondo del cosiddetto working poor, cioè lavoro povero. Come conciliare il costo della manodopera? Perché lei giustamente, no? Perché insomma, poi c'è anche la parte, poi c'è anche la parte delle imprese che ha dei costi,
5: no? Per quello che vorrei registro dove mettere quelli che sono bravi e buoni e rispettati delle regole.
4: Conciliare il working poor, ci sono addirittura, insomma, comunque
5: noi
4: diversi
5: contesti. Noi non discutiamo il fatto di dare la paga oraria che sia quella Confindustria, ma del Confartigianato, piuttosto che dove si iscrivono in modo personale le aziende. A noi interessa poter ripetere questa stagionalità, perché magari durante altri periodi dell'anno non abbiamo bisogno di tutta la forza lavoro che abbiamo da settembre a dicembre, quindi è un costo importante per un'azienda che non possiamo sostenere avendo noi degli articoli poverissimi. Come dicevo prima, noi partiamo da articoli che hanno un costo base basso e i buyer che comprano da noi vorrebbero fare un po' che gli dessimo pure 10 euro ogni birra che gli diamo, quindi diventa un filo complicata la cosa. Noi siamo ben disposti a rispettare tutte le regole, ma avere questa possibilità di ripetere ogni anno, di prendere queste persone. Poi siamo noi i primi che, se io trovo uno che lavora bene, gli dico: fa, tu non vai via,
4: tu rimani qua,
5: ti lego, ti cateno all'azienda, tu non scappi più via. Quindi trasformare noi direttamente questo, ma avere la possibilità di prendere dei lavoratori stagionali, perché noi a settembre siamo nelle grane.
4: Certo.
5: Sì, non conosciamo più niente, non vediamo più nessuno. Il giorno di Natale diciamo che Babbo Natale lo accettiamo.
4: grazie alla presidente di Assoprom, mi scusi, Patrizia Merlino, grazie, buon lavoro.
1: L'intervista era a cura di Sonia Martina, 14:23 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale per il nostro notiziario pomeridiano. Vediamo le dichiarazioni di Giorgia Meloni, una ferma condanna da parte della Premier al pesante attacco russo, questo un lancio di agenzia che riporta ancora le parole di Meloni: determinati a lavorare per una pace giusta. Esprimo ferma condanna per il pesante attacco russo che ha colpito nuovamente le infrastrutture civili in Ucraina, con il progressivo innalzamento del livello degli armamenti utilizzati. La nostra solidarietà va alla popolazione ucraina che da oltre 4 anni subisce le drammatiche conseguenze di questa guerra di aggressione. Continueremo a lavorare con determinazione insieme ai partner europei e internazionali per favorire il percorso verso una pace giusta e duratura. Questo dunque è la Presidente del Consiglio. Vediamo anche le dichiarazioni di Merz, La notte prima della Pentecoste la Russia ha lanciato un massiccio attacco contro obiettivi civili in Ucraina. Anche in questa occasione è stato utilizzato il sistema missilistico Oreshnik, queste dichiarazioni, come diciamo, del cancelliere tedesco. Il governo federale condanna fermamente questa escalation irresponsabile, la Germania continua a sostenere con fermezza l'Ucraina. Abbiamo visto le dichiarazioni di Giorgia Meloni e quelle di Merz, il cancelliere tedesco, rispetto all'attacco russo di questa notte. Vediamo ancora altre notizie, cerchiamo di capire meglio che cosa è successo questa notte. L'aeronautica militare ucraina ha riferito che la Russia ha lanciato più di 600 droni e 90 missili contro il territorio ucraino nella notte. Dunque, secondo i dati preliminari, la difesa aerea ha neutralizzato 604 bersagli, di cui 500 missili e 549 droni di vario tipo. L'esercito ucraino ha aggiunto di aver registrato l'impatto di 16 missili e 51 droni su 54 siti, nonché la caduta di detriti di droni in 23 siti. Questo per quanto riguarda l'attacco russo di questa notte. Allora, facciamo anche un punto rispetto alle elezioni amministrative. È del 14,74% alle ore 12 l'affluenza ai seggi nei circa 800 comuni in cui si vota per l'elezione del sindaco e per il rinnovo dei consigli comunali. Rispetto alla stessa ora del turno elettorale precedente, l'affluenza è in calo di un punto percentuale. Ai seggi sono chiamati oltre 6 milioni di italiani. Si vota oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15, subito dopo lo spoglio. Tra i comuni al voto, 18 sono capoluoghi di provincia: Venezia, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Salerno, Andria, Trani, Reggio Calabria, Crotone, Agrigento, Enna e Messina. Questo dunque per quanto riguarda le comunali. Abbiamo visto che alle 12 l'affluenza è stata del 14,74%, dunque in calo di un punto. Altre notizie, meglio un approfondimento su quella che è stata anche un po' la notizia del giorno affrontata dai giornali, ovvero l'Iran e gli Stati Uniti, perché i due paesi potrebbero raggiungere, come sapete, già oggi un accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Lo ha confermato il segretario di Stato americano Marco Rubio, mentre Teheran ha insistito sul fatto che l'intesa non limiterà il proprio programma nucleare. Washington e Teheran osservano il cessate il fuoco dall'8 aprile, mentre i mediatori lavorano ad una soluzione negoziata. Nel frattempo l'Iran mantiene controlli sul traffico navale del Golfo e gli Stati Uniti continuano il blocco dei porti iraniani. Durante una visita in India, Rubio ha dichiarato ai giornalisti: «Penso che forse nelle prossime ore il mondo potrebbe ricevere buone notizie». Le parole del capo della diplomazia americana sono arrivate dopo che il presidente americano Donald Trump aveva scritto sui social che l'accordo è stato in gran parte negoziato subordinatamente alla finalizzazione tra gli Stati Uniti d'America, la Repubblica Islamica dell'Iran e vari altri paesi. Rubio ha spiegato che l'intesa darebbe avvio a un processo che potrebbe portarci dove il presidente vuole arrivare, cioè a un mondo che non debba più temere o preoccuparsi di un'arma nucleare iraniana. Nel messaggio pubblicato da Trump viene sottolineato anche la riapertura dello stretto di Hormuz, sviluppo che allevierebbe le tensioni sui mercati energetici dopo il lungo blocco iraniano di una via marittima che in tempi normali trasporta circa un quinto delle esportazioni mondiali di petrolio. Funzionari iraniani hanno confermato l'esistenza di una bozza di accordo, precisando però che, contrariamente alle precedenti richieste americane, le discussioni sul controverso programma nucleare iraniano verrebbero rinviate di 60 giorni dopo l'eventuale intesa. Secondo l'agenzia iraniana Fars, Washington avrebbe accettato di sbloccare parte dei fondi iraniani congelati all'estero dalle sanzioni internazionali e di porre fine al blocco navale contro le navi dirette verso i porti iraniani. In cambio, secondo questa bozza, il passaggio attraverso lo stretto di Hormuz tornerebbe ai livelli precedenti alla guerra sotto gestione iraniana. Fars sostiene inoltre che le sanzioni su petrolio, gas, petrolchimico e derivati verrebbero temporaneamente sospese durante il periodo negoziale, consentendo all'Iran di vendere liberamente i propri prodotti. Ieri Trump ha partecipato ad una telefonata con i leader di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Egitto, Giordania e Bahrain, oltre a rappresentanti di Turchia e Pakistan, per discutere dell'accordo. Il Pakistan, che ad aprile aveva ospitato negoziati diretti tra delegazioni americane e iraniane, spera di organizzare molto presto un nuovo round di colloqui, ha dichiarato il primo ministro Shehbaz Sharif. Fonti di Al Arabiya parlano di un appuntamento già in agenda per il 5 giugno. Trump ha inoltre riferito che una telefonata separata con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è andata molto bene. Questo dunque per quanto riguarda l'intesa dell'Iran con gli Stati Uniti. Sembra che potrebbe esserci appunto un annuncio ad ore. Le agenzie battono anche il tema della legge elettorale con una serie di dichiarazioni di esponenti politici. Vediamo per esempio le dichiarazioni di Parrini, stiamo parlando del senatore del Partito Democratico Dario Parrini, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali a Palazzo Madama, che rispetto alla riforma della legge elettorale dice: grave l'esibizione di arroganza istituzionale del centrodestra in materia di legge elettorale. Agiscono come se la riforma Nordio non avesse insegnato nulla su come vanno trattate le regole del gioco in una democrazia matura. Riassumendo, punto primo, questa legge, detta Melonellum, se la sono scritta da soli, offrendo poi all'opposizione la possibilità di modificare un paio di virgole e niente di più. Una presa in giro plateale. Punto secondo, sono prontissimi a vararla a colpi di maggioranza nell'anno prima delle elezioni, contro tutte le norme di correttezza dettate dalla Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, nella certezza che, essendo una legge ordinaria, la sua entrata in vigore non sarà soggetta all'approvazione popolare in un referendum senza quorum. Punto terzo, l'hanno concepita esclusivamente in base a calcoli di bottega, prevedendo un premio abnorme, liste super bloccate, un'anteprima surrettizia del premierato. Punto quarto, ci fanno sapere che intendono approvarla forzando quanto più possibile i tempi e le forme dell'esame parlamentare in spregio ai diritti delle minoranze. In sintesi, un atteggiamento antidemocratico, una prepotenza senza limiti. Questo dunque il senatore del Partito Democratico Dario Parrini, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali a Palazzo Madama. E sulla legge elettorale c'è da dire che appunto la sta spingendo molto Giorgia Meloni, infatti come ricordava Parrini si tratterebbe di un vero e proprio Melonellum. Giorgia Meloni, raccontano le cronache di questi giorni, che ha molta fretta di approvarla, più lei che i suoi alleati raccontano nella maggioranza, ma la sua volontà basta a mettere le ali alla legge elettorale, perché la Premier preferisce correre il rischio di perdere le prossime elezioni, che crescerebbe con un sistema disegnato per dare un vincitore, anziché andare incontro ad un pareggio quasi certo, che sarebbe il risultato più probabile se si votasse con le regole attuali. E da qui insomma la critica di Parrini. 14:32 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale, vi lasciamo adesso alla rubrica 10 minuti con Cesare Damiano a cura di Antonello De Fortuna.
6: Radio Radicale, 10 minuti con Cesare Damiano, presidente dell'Associazione Lavoro e Welfare, bentornato presidente.
7: Buona giornata a lei, un caro saluto a tutte e a tutti.
6: Parliamo sempre spesso di occupazione e di crescita. Ieri la foto, diciamo così, del rapporto Istat, che parla di un'Italia senza slancio, con la necessità di valorizzare quello che chiamiamo il capitale umano. Tutto questo, diciamo, mentre poi nell'attualità ci sono crisi aziendali che attanagliano il nostro paese da tanti anni, anche gravi, le ultime in ordine di tempo, l'Electrolux e Stellantis. Cosa vuol dire questo?
7: Ma intanto bisogna dire che siamo in un quadro internazionale sicuramente molto problematico. Adesso non ripeto le questioni che riguardano la geopolitica, le guerre, ultima quella con l'Iran, lo stretto di Hormuz e tutto quello che gira attorno a queste problematiche. è evidente che noi abbiamo una situazione che pesa molto sull'Europa, che corre il rischio di essere un po' la vittima di questa situazione, tant'è che accanto ai dati dell'Istat possiamo avere una lettura di altri dati, quelli della Commissione europea, che prevede in questo scenario una diminuzione delle previsioni di crescita che non erano già brillanti e un aumento dell'inflazione. Quindi due dati che sicuramente non ci faranno del bene. Poi c'è il rapporto Istat che diciamo dipinge un'Italia in grigio, come noi facciamo sempre, io lo ripeto fino alla nausea, non amiamo la propaganda di qualsiasi colore o natura essa sia e ci riferiamo sempre ai dati. È evidente che il governo enfatizza quello che c'è di buono, quel poco, di solito il dato essenziale che viene messo in evidenza è la crescita della occupazione.
6: Sì.
7: Non c'è dubbio, nel periodo 1 milione di occupati in più, io ricordo sempre la Francia 1,5 milioni, la Spagna 2,5 milioni, quindi avanzando l'Europa nell'occupazione nello stesso periodo nel quale è avanzata l'Italia, noi regrediamo nella classifica, cioè si va avanti indietreggiando perché gli altri vanno più veloci di noi, ad eccezione mi pare della Polonia. Così come passiamo, diciamo, invece al primo posto per il debito in rapporto al prodotto interno lordo, addirittura fa meglio di noi la Grecia, anche questo è un dato del quale dobbiamo tenere conto. Poi ieri l'Istat, a proposito dell'occupazione, dice sì, aumenta l'occupazione, ma nei settori a basso valore aggiunto, l'abbiamo ripetuto, cala nella manifattura, aumenta nei servizi a basso valore aggiunto, può essere le pulizie, l'alberghiero, la ristorazione, aumenta nell'occupazione, diciamo, il lavoro meno stabile e peggio pagato, quindi tutto questo vuol dire che è un aumento, diciamo, debole che paradossalmente fa anche aumentare il lavoro povero in Italia. Quindi il quadro della situazione non è per niente rassicurante, mancano investimenti sulla innovazione. Noi aumentiamo, ad esempio, dopo tutta la questione dei bonus edilizi, poi c'è chi la vede cotta e chi la vede cruda, bisognerebbe fare un'analisi più approfondita. Cresciamo nelle costruzioni ma non cresciamo nella innovazione, la Spagna cresce nell'innovazione e non cresce nelle costruzioni, quindi i fattori che dovrebbero caratterizzare il futuro di una nazione moderna che scommette sull'orizzonte la formazione, la qualità, l'innovazione, la competenza nella tecnologia relativa all'intelligenza artificiale, da noi sono deboli, in altri paesi sono più forti e quindi noi corriamo il rischio di non essere preparati alle sfide, lo ripeto, in un contesto internazionale che sicuramente è contro di noi e non favorisce l'Europa. Poi lì dentro, come lei accennava, se vogliamo parlarne lo possiamo fare, ci sono le crisi aziendali che riguardano tanti settori.
6: Ecco, e tra l'altro con prospettive difficili di recupero almeno di una parte del mercato e quindi di salvataggio dell'occupazione.
7: Ma sicuramente anche qui c'è da rilevare un dato, quello che noi studiamo con il centro studi di lavoro welfare, la mia associazione, ed è quello della cassa integrazione. Anche qui, per citare una tendenza, il 2025 si chiude con una cassa integrazione aumentata del 10% rispetto all'anno precedente. I primi tre mesi di quest'anno danno un segno positivo perché diminuisce la prenotazione, diciamo così, di cassa integrazione, perché sono ore autorizzate, poi ci sono quelle realmente consumate che sono sempre inferiori. Ma in questa diminuzione cosa succede? Per la prima volta la cassa integrazione straordinaria supera quella ordinaria e soprattutto si manifestano i casi di chiusura aziendale, cioè cassa integrazione per chiusura aziendale, per la cessazione delle attività.
6: Quindi il segnale pessimo.
7: È un segnale pessimo perché sono, mi pare, 117 unità produttive, poi lì si tratterebbe di capire di quale entità occupazionale parliamo, perché un'entità, uno stabilimento può essere piccolo, medio, grande, eccetera, eccetera. Però tra queste unità che cessano, vogliamo citare il caso elettrodomestici, Electrolux, su un'occupazione di oltre 4.000 unità, quelle che attualmente ci sono, l'azienda ha già annunciato un esubero di 1.700, che è quasi il 40% del totale, e la chiusura di uno stabilimento marchigiano. Ad esempio, quel settore nell'impresa più rilevante segnala una crisi importantissima. Possiamo aggiungere il tema della siderurgia e il dramma dello stabilimento di Taranto. Possiamo citare la cessazione da parte dell'ENI, della

0: Chilosa, che ha sostituito Tavares, l'annuncio di questo piano di investimenti di qui al 2030 di circa 60 miliardi, non so se di euro o di dollari, insomma una cifra comunque
1: consistente,
0: molto importante. Uno dice, beh, mi rallegro di questa cifra importante, però dentro la cifra anche lì andiamo a vedere che ripercussione avrà sui vari mercati. La gran parte di questi investimenti va a vantaggio degli Stati Uniti, una parte minoritaria è distribuita fra Medio Oriente, Estremo Oriente, Africa e Europa. Quindi noi abbiamo molti stabilimenti Stellantis in Europa, non solo in Italia ma anche in Francia, per fare un esempio, e quindi vediamo che c'è, come si dice, una parte di investimenti modeste in una situazione, per quanto riguarda l'Italia, che vede alcuni stabilimenti in bilico. Penso a tutta la situazione dello stabilimento di Cassino, per il quale si prevederebbe un accordo con una industria cinese che dovrebbe sull'elettrificazione. I cinesi, insomma, hanno
1: ne sanno
0: mercato, ne sanno più
1: ti
0: di
1: volevo
0: ormai
1: chiedere però una cosa prima di chiudere, perché allora 60 miliardi stavo cercando, sono di euro, questo te lo dico, ne parlavo di
0: euro, perfetto.
1: Che cosa abbiamo capito del mercato, perché oscillava prima tra l'elettrico, poi invece si prediligeva per questioni di politica occidentale l'altro tipo di combustione, quindi in realtà insomma la scommessa è sull'elettrico o no?
0: Ma allora, quando c'era Tavares aveva spostato tutta la strategia sull'elettrico, anche di breve periodo, addirittura con un periodo più ravvicinato rispetto a quello che prevedeva l'Europa. Poi, come si è visto, i costruttori di automobili sono andati in una direzione diversa, perché l'impatto previsto dall'Unione Europea sull'elettrico non era considerato, come si dice, realizzabile, realisticamente non si poteva arrivare a quell'obiettivo, e quindi c'è stato, come si dice, anche da questo punto di vista un rallentamento. Mi pare che adesso sul mercato elettrico, anche grazie alle continue innovazioni di carattere tecnologico, un conseguente abbattimento dei prezzi di vendita di queste automobili, perché non dimentichiamolo che il consumatore dell'automobile, quando si tratta di comprare la nuova automobile, dice: ma qui come faccio? Compro l'elettrico, mi costa di più, compro l'elettrico, non ho le colonnine, non ho particolari incentivi, e quindi mi rifugio nel tradizionale, al massimo punto al ibrido, per cui un pezzettino me lo faccio con l'elettrico, ma per il resto posso andare col tradizionale motore termico. Quindi pare che il mercato elettrico possa, come si dice, risvegliarsi, però mi sembra che l'orientamento sia un po' un orientamento misto. Poi bisogna anche qui distinguere i mercati. Il mercato degli Stati Uniti ha delle particolarità che non ha il mercato europeo, ed è considerato il mercato fondamentale. In più bisogna anche dire che determinati marchi come Lancia, come Alfa Romeo, che hanno grande tradizione italiana, sono considerati ormai dei marchi regionali. Per quanto riguarda l'Alfa Romeo, nel piano non mi pare che ci sia in prospettiva la previsione di grandi nuovi modelli, se non di un nuovo SUV eccetera, ma le tradizionali berline mi pare che siano un po' in rallentamento. Quindi la situazione sicuramente presenta delle forti criticità. Intanto non dimentichiamo mai che al tempo, adesso non è che voglio tornare, come si diceva una volta, a Ciro Menotti, no? Quando il ragazzo diceva: ma tu mi stai parlando di Ciro Menotti?
1: No, però insomma, qualche decennio fa.
0: Non mi stai parlando dell'attualità, però qualche decennio fa, quando parlavamo di Fiat, parlavamo di 120.000 occupati in Italia, più tutto l'indotto. Adesso ne parliamo di 30.000, metà dei quali sono, forse più della metà, in cassa integrazione o sotto forma di ammortizzatore sociale. Quindi è evidente che la situazione è strutturalmente cambiata, e stiamo combattendo per mantenere ancora

0: un nucleo produttivo importante. In sostanza, questi grandi gruppi, sia dell'automotive, sia dell'elettrodomestico, sia della siderurgia, sono un po', diciamo, alle corde. Ci vorrebbe, come sempre lo diciamo, ma è da decenni che ne parliamo senza risultati significativi, una vera politica industriale. Lei sa che la mia opinione, da keynesiano di antica data, è avere un indirizzo strategico dello Stato sulle nervature essenziali per quanto riguarda produzioni strategiche o di tutela nazionale, eccetera, eccetera, come si fa negli Stati Uniti, in Francia o in Germania, e poi avere le formule miste privato-pubblico e poi avere ovviamente tutti gli incentivi, soprattutto delle nuove tecnologie per quanto riguarda l'attività privata che la fa da leone. Però alcune nervature dovrebbero avere un indirizzo, come si dice,
1: un impulso statale ben preciso.
0: Ha una visione nazionale e al di là della contingenza, insomma, per il futuro di una nazione, però purtroppo non siamo in quella situazione.
1: Grazie Cesare Damiano, presidente dell'Associazione Lavoro e Welfare.
0: Bene, buona giornata.
2: Con la rubrica 10 minuti con Cesare Damiano, a cura di Antonello De Fortuna, si conclude qui il nostro notiziario del pomeriggio. Ringraziamo per l'assistenza tecnica e regia Luciana Bruno. Un saluto da Enrico Salvatori. 14:47 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale. Vi lasciamo adesso a due microfoni a cura di Emilio Tergia.
3: Radio Radicale, nuovo appuntamento con due microfoni, il nostro appuntamento settimanale che dedichiamo ai libri, e oggi il libro è un libro speciale, il nostro ospite è un ospite speciale, e innanzitutto ringraziamo Mogol, ringraziamo Giulio Ravetti per averci accolto di nuovo a casa sua, erano insomma, 2 o 3 anni che non ci vedevamo, abbiamo accumulato cose da raccontarci. Come stai innanzitutto?
4: Sì, sto bene, grazie.
3: Allora, siamo qui col pretesto di questo libro, Senza paura la mia vita, verrebbe da dire leggendolo le mille vite di Giulio, è per in libreria per le stanze di Salani. Allora io partirei, se sei d'accordo, stavolta anziché dalle parole partirei dalle immagini, perché nel libro tu racconti di come sia importante ogni tanto questa apparizione di immagini che hai, dei ricordi di quando eri bambino, di momenti fondamentali della tua vita. Insomma, spesso sono le immagini, oltre alle parole, che danno una spinta dal passato verso il presente.
4: Sì, mi ricordo i punti salienti della mia vita, poi me li ricordo e sono le immagini, chiaramente.
3: E questo libro qui racconta tante facce di Giulio, tante facce di Mogol, dell'artista, della persona, di tanti percorsi. Io, se sei d'accordo, partirei dal titolo, perché spesso il titolo viene inteso come un fatto di marketing, invece qui c'è uno snodo fondamentale della tua vita, in cui tu insomma vivi il momento della liberazione dalla paura, e scrivi: la paura ci tiene al riparo dal fallimento, ma poi non ci consente di realizzare i nostri sogni.
4: Sì, può darsi. Comunque io non avevo paura, e il fatto di non avere paura è pericoloso, perché se temi qualcosa non la fai. Invece io, non temendo, sono arrivato a fare girare il mondo da solo perché avevo conosciuto una ragazza, uno, sono stato insieme un quarto d'ora, non è che fosse la mia ragazza, e gli ho domandato: ma tu che mestiere fai? E lei mi ha detto: io lavoro alla Japanese Airline. Ah, aeroplani? Sì. Allora senti, domani per favore portami il biglietto per il giro del mondo. È arrivata con un biglietto che era grande così, pacchetto, e io gli ho fatto l'assegno, e 3 giorni dopo sono partito per fare il giro del mondo.
3: Aggiungiamo, tu avevi mal di schiena, era un periodo in cui eri in piena attività con Lucio, con Battisti. Era una scusa quella?
4: No, non era una scusa, assolutamente no, perché poi ho fatto l'anca ho fatto là.
3: Una scusa per fare il giro del mondo e cercare un dottore che sapesse risolverlo.
4: Sì, anche per questo, anche per questo, è vero.
3: Lo so.
4: Avevo anche questo, però il problema era l'anca, che poi sono stato operato in modo eccezionale da un dottore belga insieme a un dottore italiano che era specialista nell'anca, perché ti devono mettere anche una protesi.
3: Certo.
4: E questi sono i numeri uno, e non ho mai avuto più problemi di nessun genere.
3: Ma quel viaggio in giro per il mondo serviva anche ad altro, però, no? Era un fatto, era farsi cullare dalla velocità e dalla direzione che prendevano le cose senza poterle decidere.
4: Sì, io il giro del mondo era la curiosità e l'avventura, perché io ero attratto dall'avventura, capisci? E sai, io sono stato in Australia da solo, mi sono trovato su lungo delle strade che da una città all'altra c'erano 10-12 ore di macchina, capito? E mi ricorderò sempre quel momento in cui mi sono fermato, perché c'era un lago, il mare, c'era la terra che faceva così, e c'era un'entrata del mare che era diventato un lago, perché proprio c'era questa montagna rotonda. E per cui io mi sono tolto gli abiti, le mutande, e ho attraversato per 300 metri questo lago, che era mare, perché entrava, era protetto dal giro delle montagne. Quando sono arrivato là e sono uscito, mi sono accorto che c'erano i pesciocani. Allora sai cosa ho fatto? Tanto non potevo stare là, sarei morto, che non passava nessuno, sarei morto.
3: No,
4: allora ho detto, ho nuotato 300 metri pregando.
3: E sei qui a raccontarlo.
4: E sono qui a raccontarlo.
3: Senti, nel libro, che tra l'altro è un diario, insomma, è un diario per niente formale, pieno di cose, ma che ti agganciano alla lettura e ti fanno in qualche modo camminare accanto a Giulio, e scrivi che ancora oggi ti sorprendi nel vedere fin dove è arrivato Giulio, quel ragazzino che stonava e non andava pazzo per il pianoforte.
4: Sì, no, non andavo per niente piazza. Infatti avevo scoperto che il mio insegnante gli piaceva bere l'alcol, e gli faceva un, hai presente quei bicchieroni grossi rasi di cognac? L'avevo annientato così.
3: Papà se ne è accorto poi, però.
4: Sì.
3: Quindi le lezioni sono finite.
4: Sì, poi le lezioni sono finite.
3: Senti, leggendo, io credevo di sapere un po' di cose tue, ma la cosa meravigliosa di Giulio, ma anche di Lucio, e poi ci arriviamo, è che non si finisce mai di scoprirvi a voi due, perché ho scoperto questa vicenda di a me piace tantissimo capire il backstage, cosa c'è dietro una canzone, cosa c'è, qual è la scintilla da cui parte, no? Che è l'attimo di magia, il miracolo. E Pensieri e parole era nata da un episodio di quando tu stavi a Londra, in pratica, no? Molte canzoni tue hanno un tratto autobiografico.
4: Sì, bello, sì, c'è una frase, no? Una frase che parla proprio di questo incontro che ho fatto con... Io vivevo in questa, presso una famiglia, che erano due persone anziane, moglie e marito, e il loro figlio era partito per l'America perché era uno scienziato atomico, pensa, e presso di loro lui mi ha detto: ma non hai voglia di conoscere qualche ragazzo, perché sei un ragazzo, qualche ragazza? E ho detto sì. Allora dice: domani mattina ti porto a conoscere dei ragazzi. Quando sono arrivato là era un club ebraico. Lui mi aveva detto: non dire, non parlare troppo di te stesso. Io non avevo capito cosa voleva dire. Sono entrato e ho visto una ragazza di una bellezza che si chiamava Sharon, ma non avevo mai visto una ragazza così bella. Dopo 30 passi che aveva preso la mano, mi ha chiesto se volevo diventare il suo ragazzo.
3: Tu hai fatto finta di pensarci, poi hai detto sì.
4: No, ho fatto finta, gli ho detto subito di sì. Solo che dopo lei ha capito che non ero ebreo, perché stavano mettendo dei
3: una festa
4: a una, e io non sapevo che era una festa ebraica, e quello ha capito che non ero ebreo, capito? Per cui ha detto che non potevamo fidanzarci perché voleva i figli ebrei. Io ho detto, ma sceglieranno loro. No,
3: e ti è rimasta traccia di quella, di quella storia, e come spesso accade, ti accade, l'hai infilata in una canzone che, tra l'altro, visto che ci siamo, raccontiamolo, che non tutti lo sanno. Su quella canzone lì, è una canzone molto innovativa, pensate, quando Freddie Mercury porta Bohemian Rhapsody al produttore, il produttore dice, ma che siete matti, non si può produrre, non, questa canzone non avrà mai successo, infatti poi abbiamo visto. Colombini, se non sbaglio, vi disse, sta canzone segnerà la vostra fine. E tu e Lucio vi siete guardati dicendo, oddio, e che abbiamo combinato?
4: Sì, aveva sbagliato lui.
3: Un pochino, raccontiamo a chi ci ascolta che quella canzone stette in classifica qualche mese e vendette in 60 giorni più di 500.000 copie, una roba spaventosa. Colombini dopo qualche mese, diciamo che andò via da quel ruolo, ecco, tanto per essere chiari. Però la tua prima vera...
4: Per questo, certo,
3: non solo per questo, deve aver fatto altri errori. Credo che ci fosse anche un rapporto complicato con Bennato, ma quella è un'altra storia. Senti, la prima vera canzone, Briciole di baci, siamo a fine 59, tu la porti a Mario Lavezzi, la cantava Lia Scauri e poi però la cantò una signora che si chiama Mazzini di cognome, che è Sua Maestà, Mina.
4: Sì, sì.
3: E che effetto ti ha fatto vedere quella canzone in bocca a Sua Maestà?
4: Ma sono stato contento, ovviamente.
3: Che era ancora Baby Gate, se non sbaglio, in quel tempo.
4: Sì, no? Lei era Baby Gate, sì.
3: E tu, se non sbaglio, eri presente quando lei esordì da Bernardini a Marina di Pietrasanta alla Bussola, al suo primo concerto?
4: Non mi ricordo.
3: No, in realtà no, perché cantò per sbaglio lì, cioè lei andò sul palco.
4: Sì, ma io non me lo ricordo. So che c'era, è successo qualcosa di strano, però non mi ricordo bene.
3: È successo che a un certo punto andò sto microfono e ha detto vabbè, canto, e da lì il giorno dopo ha detto forse il palco è casa mia, è nata Mina. Diamo qualche cifra di questo ragazzo. 2000 canzoni, 523 milioni di dischi venduti in tutto il pianeta. Ma quando leggi questa cosa, che effetto ti fa?
4: Mi fa un bel effetto, però vedi, non pagavano, nella maggior parte di tutti i paesi non pagano la SIAE, quindi praticamente non è che mi hanno pagato 523 milioni. Ho avuto i dati della SIAE, per cui sono il terzo nel mondo, perché il primo è i Beatles, poi c'è un cantautore inglese che adesso non mi ricordo.
3: Tu sei il terzo. Una cosetta così, Giulio, una cosetta così dopo i Beatles. Tra l'altro sì, voi avete vissuto in pieno quell'uscita di Please Please Me, insomma l'inizio dei Beatles che rivoluzionò il mondo, no? E allora io sono sempre stato affascinato da te su questa faccenda delle canzoni, perché come nasce un testo di Mogol è sempre un po' talento, un po' ispirazione, un po' tecnica, un po' applicazione, e poi c'è questa cosa che però tu dici, nemmeno io me lo spiego, c'è un po' di magia, cioè ogni canzone è un miracolo o una frase fatta?
4: Ma no, io quello quando sento una canzone, la musica, penso alle parole che sta dicendo la musica.
3: Di già, in automatico.
4: Sì, in automatico. Perché proprio cerco di tradurre la musica in parole, hai capito?
3: Ma questo però è un dono, questa è una grazia. Poi però bisogna, tanto per i giovani che ci ascoltano, non è che proprio sia una cosa facilissima, non vi montate la testa.
4: No, devi lavorare tanto, perché poi il cervello agisca in automatico, capisci cosa voglio dire?
3: Sì, capisco perché ho sentito qualcuna delle tue canzoni, qualche centinaio. Allora, ogni volta che ci vediamo noi non possiamo non parlare di Lucio, perché io poi dentro questa casa ho come la sensazione, ma tu ce l'avrai molto di più, che in qualche modo Lucio ci sia sempre.
4: Sì, Lucio ha visto questo paesino che ho creato, perché è andato a Toscolano a guardare dall'alto, ma non è mai venuto qua.
3: Ah, ma davvero?
4: Sì, me l'hanno detto a Toscolano che c'è stato.
3: Scusa, noi a Toscolano abbiamo fatto la festa di inaugurazione quando eravamo nel castello e dall'alto ci feci vedere il cantiere, mi ricordo male? Poteva essere 91? Il 91 era più... più o meno, qualcosa di più. Quindi a questo stesso terrazzo si affacciò Lucio.
4: Sì, così mi dissero quelli di Toscolano.
3: Ma non è venuto a citofonare, mannaggia.
4: No, non è venuto a citofonare, ha voluto vederlo però.
3: Voleva capire cosa stessi facendo. Per chi non l'avesse capito, noi siamo nel CET di Toscolano, che è la scuola meravigliosa, appunto venne inaugurata ormai 34-35 anni fa, e da qui sono usciti tantissimi talenti, insomma, qualcosa di 30 anni fa, sono usciti Arisa e tantissimi altri talenti.
4: E nei primi 5 ce n'erano 3 che arrivavano dalla scuola, quindi sai...
3: È una scuola che non produce illusioni ma solide realtà.
4: Sì, è importante.
3: Senti, però dicevo di Lucio, ogni volta che ci vediamo tu mi racconti una cosa diversa, che io me sono rivista nelle nostre interviste, ne avremmo fatte 5-6, è come se non si finisse mai di scoprirvi a voi due, e anche a te, è come se i ricordi non finissero mai, cioè se ogni volta accendi una luce diversa. E non c'è nulla di preparato quello che stiamo dicendo, no? Se ti chiedo adesso un ricordo di Lucio, vediamo cosa viene fuori. Cosa viene fuori oggi?
4: Oggi viene fuori che ho sempre pensato una cosa, che quando io muoio incontrerò Lucio su una seggiola con in mano una chitarra. Ho sempre pensato questo.
3: Ma che bello. E mi fai rimanere in silenzio, cosa che non mi capita spesso. Senti, sì, ricordi, frammenti, come se fosse Lucio fosse un caleidoscopio, no? di cose, di ricordi, e tu lo senti comunque vicino. Andiamo all'inizio di questa faccenda meravigliosa, per chi la regaliamo questa storia ai ragazzi che ancora non la sanno e che comunque ancora in tantissimi amano i tuoi testi.
4: Qual è la caratteristica di Lucio, la più importante? Che lui studiava 7 ore al giorno e studiava tutti i numeri uno, quindi si è arricchito una magia, capisci? Studiando tutti i numeri uno, tu diventi parte di loro.
3: Ricordiamo che...
4: matematico però lui.
3: Cos'era, Corso Buenos Aires?
4: Matematica e musica si...
3: Si toccano, certo, assolutamente, assolutamente. Qualche tempo fa ho intervistato Donovan, che mi spiegava, Donovan è tutto vive in un mondo suo, dorme con la sua chitarra, insomma c'è tutto un mondo suo, e mi ricordava l'importanza anche nella musica africana delle vocali e delle consonanti, no? Le vocali sono la melodia, le consonanti sono il ritmo. E anche lui, insomma, in parte autodidatta, è un signore Donovan che insomma in qualche modo si è accompagnato a un altro signore che si chiama Bob Dylan, quindi sulla magia della musica ne sa parecchio. Però ha ragione Giulio, cioè c'è anche tantissima applicazione, non ci può essere mai solo talento, perché se c'è solo talento poi i risultati o arrivano e sono fragili o non arrivano.
4: Sono convinto che il talento ce l'abbiamo tutti, si tratta di scoprire. E si scopre solamente però studiando, se poi hai capito, conosci, sei portato verso qualche cosa, solo studiando.
3: E credo che Lucio Battisti sia un po' come De André, cioè il disco non finiva mai finché non c'era un chiedere a Mauro Pagani, insomma lì c'era una esasperazione del dettaglio, del particolare, della precisione della nota che non poteva lavorare su un altro, cioè era un mondo infinito, cioè Lucio era su questo veramente...
4: Si era arricchito di tutti, di questo sapere, di tutti i più grandi del mondo, capisci cosa voglio dire? Lui era, non è che studiasse un po', studiava a fondo tutto quello che, cioè, ci vuole anche una capacità matematica straordinaria, una volontà straordinaria, un piacere immenso nell'apprendere, capisci? E lui ce le aveva queste cose.
3: Infatti anche Pietruccio Montalbetti racconta, no, che quando loro uscivano, citofonavano a Corso Buenos Aires, dove abitava a Milano, lui stava a casa a studiare, che insomma per quell'età è imbarazzante.
4: Studiava sempre.
3: Però i risultati si sono visti. Comunque, Christine Leroux, anno 65, Christine Leroux aveva appena fondato le edizioni musicali Ellen Chris insieme a Elio Borromini, che era un produttore che lavorava per il clan di Celentano, e stava cercando nuovi artisti, nuovi talenti giovani da lanciare. Era una molto appassionata, ci credeva molto. Ti chiamò per dirti che aveva messo sotto contratto un tale di nome Lucio Battisti, giovane sconosciuto. Il vostro incontro non fu proprio un innamoramento immediato, no? Tu non sei uno di quelli che dice l'ho scoperto io, no, al contrario, tu hai detto all'inizio non mi convinceva.
4: No, lui mi fece sentire una canzone e io dico non è un granché, e lui dice sono d'accordo, e mi fece un grande sorriso. Questo mi mise a disagio, mentre lei si dispiacque. E allora non perché avevo scoperto che lui fosse bravo, proprio per non dispiacere tutte e due, ho invitato lui a venire a mezzogiorno, che cessava il mio orario dell'ufficio, e così avremmo potuto lavorare una mezz'oretta insieme.
3: E poi, complice Antonella, la segretaria, che in qualche modo si era innamorata di questo ragazzo con i Rich, lui tornò dopo una quindicina di giorni. E tu racconti in un passaggio secondo me fondamentale del libro che hai assistito alla trasformazione di Lucio, cioè Lucio si è fatto guidare proprio perché aveva voglia di studiare e di imparare. Lo dico senza che facciamo i maestrini, però forse i ragazzi che si mettono adesso all'opera leggendo questo libro potrebbero imparare un sacco di cose importanti, cioè l'umiltà, la passione, la dedizione, sì, e la voglia di lavorare.
4: Sì, beh, Lucio era tutto questo.
3: E tu di fatto sei stato uno stetoscopio, cioè hai assistito alla nascita di una leggenda, proprio in quei giorni, perché sono i giorni decisivi in cui lui decide di lavorare su se stesso, che quel poco non vi bastava.
4: No, lui aveva questo dono della voglia di apprendere ed era matematico, quindi lo faceva, hai capito, in un modo proprio assorbiva tutto, e studiava 7 ore al giorno. È una cosa incredibile la sua capacità di apprensione.
3: Non per niente David Bowie, con cui tu poi hai lavorato su un testo importante, disse che l'artista italiano che stimava di più era Lucio Battisti. Sì. Lo ha detto David Bowie, non proprio l'ultimo. Senti, un altro passaggio fondamentale però che forse non tutti sanno è che Lucio all'inizio non cantava le canzoni che scrivevate, no? E alla fine tu lo hai convinto perché la sua voce imperfetta creava una scintilla, perché era lo specchio fedele della sua anima.
4: Sì, a lui quando gli dissi ma canta le canzoni, lui disse no, io non sono un cantante, io scrivo la musica. E io dissi ma scusa, quando mandiamo le canzoni ai cantanti tu le incidi? E non mi pare che tu non abbia la capacità di interpretazione. E lo convinsi, ma fu dura, non voleva farlo.
3: E poi ha creduto in se stesso, ricordi quella puntata di Per voi giovani con Arbore, con quel signore canuto che si alza e gli dice guardi Battisti, lei è interessante, gradevole, ma la sua voce insomma è un po' poco, no? Lui aveva il baffetto, no? Ecco, pensate invece quanta personalità c'è in quella voce. Quando uno mette su un disco un vostro album, si sente questa roba che entra nelle ossa, e quella roba lì non è estetica, quella roba lì è capacità di comunicazione.
4: Dovete sapere che i cantanti moderni, ossia quelli che non affidavano alla voce ma alla comunicazione, sia il modo di interpretare la canzone, no? Sono stati lei, è morta da poco, Ornella Vanoni,
3: certo.
4: Un altro era Gino Paoli, che loro cantavano ma trasmettevano, capisci di più del canto, cioè non è che usassero la voce, cantavano piano in modo credibile, che poi è il modo di cantare oggi nel mondo.
3: Sì, anche se forse la qualità era, insomma, diversa, ma poi ogni epoca ha la sua, per carità. Però, tra l'altro, tu giustamente, voi avete anche aperto delle porte, no? Lo fece Modugno, insomma, ci sono diverse porte. Una delle porte che avete aperto voi era quella di 29 settembre, perché lì tu scrivi finì il beat e cominciò un'altra cosa. Quella cosa era Lucio Battisti, quella cosa eravate voi due.
4: Sì, è vero.
3: Senti, un'altra, tu hai cantato L'amore, hai cantato anche Il dolore dell'amore, una canzone molto particolare che non tutti conoscono e che vi invito ad ascoltare e riprendere, è il vento, perché in quella canzone sembra proprio che tu trasmetti il dolore di quella storia.
4: Sì.
3: L'amore e il dolore del vento. Senti, veniamo a parte che forse lo possiamo dire che tu hai dedicato una canzone a Daniela, che sta di là, che è tua moglie, che si chiama Dormi amore. Una cosa bellissima.
4: C'è una differenza di età molto grande fra me e Daniela, no? Per cui gli ho dedicato questa canzone, Dormi amore, che è una canzone che parla di quando non ci sarò più.
3: Vabbè, se ne parla da anni. Senti, la... No, realista, stai benissimo e sono felice di trovarti benissimo. L'altra volta ci eravamo detti Il paradiso non è qui, che è un altro capolavoro meraviglioso che gira sui social, che gira su YouTube, forse la volevi pubblicare sfidando le ire di della signora, grazie Letizia Veronese. Quella canzone è meravigliosa, lo dico perché almeno diciamo un po' di cose diverse.
4: Ce l'ho deciso da Lucio, eh?
3: Doveva essere su una giornata uggiosa e poi non c'entrò. Per un fatto di...
4: Sì, no, è una canzone che c'è tutto, è cantata da lui, racconta una storia di un uomo che va in Inghilterra a lavorare per prendere i soldi per potersi sposare, però rimane là così tanto che a un certo punto non la sente più la sua fidanzata e teme che lei si sia dimenticata di lui.
3: Senti, voi con Lucio come eravate messi? Allora, Lucio sul divano con la chitarra in mano e tu per terra?
4: Sì, io sdraiato sempre, scrivevo sul tappeto. Sì.
3: Perché, ma abbiamo una foto di voi due così? Perché...
4: No, non ci sono foto, però era così.
3: Perché è un'immagine meravigliosa. Qualche volta in pigiama Lucio però.
4: Sì, sì, però io ero sdraiato per terra, scrivevo sul tappeto, ecco così.
3: Quando scrivevate...
4: Allora, io quando arrivava gli facevo, preparavo il caffè io, poi lo preparava lui, mentre a metà canzone così, la preparava lui, la seconda la tazza di caffè.
3: Meraviglioso. E lui non era sempre con lo spartito, diciamo, con una musica già pronta, come è successo con Lucio che ti chiede di scrivere il testo, qualche volta veniva fuori insieme, no? Lui accennava un motivo alla chitarra, tu gli andavi appresso e...
4: Sì, certo, così.
3: Cioè, un parto in complicità nello stesso momento non è una cosa che si vede spesso.
4: Eravamo una settimana, 10 giorni all'anno.
3: Diciamo, ecco, spieghiamo bene, come nasce un album, non solo una canzone? Voi vi chiudevate...
4: Al giorno... Per 10 giorni.
3: Però voi spegnevate, a parte non c'erano manco i cellulari, però spegnevate tutto il mondo intorno, andavate in ritiro monastico, sì. Stavate lì e 10 giorni era pronto un album.
4: Sì.
3: Una cosa pazzesca.
4: Lavoravamo così. La mattina? Solo di mattina lavoravamo.
3: Ah, ecco, questo è interessante.
4: Solo di mattina? Solo di mattina. Dai, no, poi.
3: Quindi il contrario di Totò, che invece non voleva mai girare perché dice la mattina i comici non possono far ridere. La canzone, vabbè, poi c'è la storia di 7:40 che è una storia, quella di Mi ritorni in mente. Tu ti ricordi la genesi di Mi ritorni in mente, con Lucio che compone quella melodia, se ne stupisce, si lascia illuminare da un presentimento, tu hai l'impressione che all'inizio delle cose importanti, all'inizio di Innamori, di Innamori, ci sia un momento in cui presentiamo quel che sarà, cioè lo percepiamo e forse capiamo meglio di quanto saremo in grado di fare poi quando tutto sarà compiuto. Quindi voi avevate pure un fortissimo legame spirituale, c'era qualcosa che andava oltre la professionalità,
4: Beh, lui suonava e io pensavo cosa sta dicendo questa canzone, cercavo di capire che cosa stava dicendo e seguivo proprio frase per frase quello che secondo me diceva la musica.
3: Ti pare poco. Emozioni nasce invece dalla vostra meravigliosa, ormai leggendaria, iconica passeggiata, dal vostro viaggio a cavallo, di cui ci sono dei super 8 bellissimi con voi due, e lì Lucio percepisce qualcosa in mezzo a quella natura e ti chiede di scriverci. Stiamo parlando di emozioni, eh? Dovremmo alzarci in piedi tutti quando parliamo di emozioni, e lui ti chiede però di scriverla, e tu in realtà stai facendo un viaggio, poi torni, poi sali a casa di corsa, prendi, e l'ha scritto in 15 minuti?
4: Sì, ma l'avevo studiata però prima.
3: Ah, l'avevi interiorizzata?
4: Sì.
3: E poi l'hai sviluppata fuori. Senti, parliamo di qualcun altro, perché insomma questo signore ecco una cosa, me l'ho appuntato. Tu dicevi sempre che tu sei orizzontale e Lucio è verticale.
4: Sì.
3: In che senso? Spiegaci, perché è bellissimo.
4: Forse perché io scrivevo sdraiato sul tappeto e lui era seduto sul divano.
3: Ok. Senti, allora, tu hai scritto, io me li sono appuntati perché poi mi riscordo, ma insomma vado proprio in ordine sparso: Zero, Caselli, Celentano, Leali, Equipe 84, Bobby Solo, Little Tony, Rino Gaetano, Cocciante, PFM, New Trolls, Tony Renis, Zucchero, Tozzi. Io però, se tu sei d'accordo, mi soffermerei su tre nomi. Un signore che purtroppo non c'è più, ma in qualche modo c'è, che si chiama Pino Mango e che a mio avviso è ancora in parte da scoprire per il grande pubblico.
4: Beh, io ho scritto 15 canzoni per lui, una più bella dell'altra, e soprattutto la sua interpretazione è straordinaria.
3: Non ha una voce, ha uno strumento musicale in bocca.
4: Sì, fantastico.
3: Tu l'hai conosciuto con Mara Maionchi, mi ricordo male? Cioè Mara ti dice vieni a sentire questo ragazzo, tu avevi già sentito nel corridoio una roba che ti aveva, cioè, tu c'avevi le antenne, ce l'hai? Però accadde qui, e tu andasti e capisti che dovevate lavorare insieme, insomma.
4: Lui era fantastico, era veramente fantastico.
3: Un po' del talento l'ha ereditato la figlia.
4: È morto presto, poverino.
3: Durante un concerto, poi Oliviero Toscani era in radio da me quando apprendemmo di questa cosa.
4: È morto di un colpo di il cuore, ha cessato di vivere, che ha cessato di battere il cuore.
3: Stava cantando Oro.
4: Sì, pensa tu. Oro, la canzone che avevamo scritto.
3: Toscani dice è fortunato, è il modo migliore per morire. Sì, magari 30 anni dopo sarebbe stato meglio. Un altro signore meraviglioso e a cui tieni tantissimo tu è Gianni Bella. Anche di lui se ne parla troppo poco, sei d'accordo?
4: Beh, Gianni Bella è un autore incredibile, di una capacità pazzesca, e purtroppo l'ha colto un ictus, gli ha spazzato via parte del cervello.
3: Voi avete scritto una cosa insieme con Gianni Bella?
4: Sì, abbiamo scritto un'opera.
3: Non lo sanno in tanti, quindi raccontiamole.
4: È un enorme successo al Bellini di Catania, e nonostante il successo che ha avuto e tutti che ne hanno parlato di capolavoro, non è stata più eseguita. È incredibile questo fatto, eh?
3: Lui è un altro che verrà scoperto fra qualche anno. E poi chiudiamo su, vabbè, dovremmo parlare di Celentano e l'arcobaleno, ma l'abbiamo fatto l'altra volta. Magari poi parliamo di un altro arcobaleno, se vuoi, che invece riguarda Pino Mango, che mi dicevi a microfoni spenti. E il terzo, non in ordine necessariamente di medaglie olimpiche, il terzo o il primo o il secondo, a pari merito, è un signore che si chiama Cocciante di cognome, Riccardo di nome.
4: Grande. È la musica, io la chiamo, è la musica. È un ragazzo dotato, ha imparato da solo a suonare pianoforte. È dotato di una capacità di interpretazione che è andata aumentando nella misura, che non vuol dire cantare di più, anzi cantare di meno, ma che adesso è perfetta, è arrivato proprio alla perfezione. E infatti quando ho fatto, c'è stato l'ultimo concerto che sono andato io, che erano 4.000 persone, e poi dopo 10 giorni l'ha rifatto con altre 4.000 persone.
3: Ma lui si vede, lui era un po' che non cantava, adesso ha ripreso da un anno o due i concerti, perché per tanto tempo non ha più fatto concerti, solo musical, o Notre Dame de Paris, in tutto il mondo e tanto altro. Però si vede che non riesce a stare senza cantare.
4: Fantastico. E non riesce a stare senza musica, come se non riesce a respirare.
3: Aria vitale.
4: Non stava di fianco al pianoforte.
3: È aria vitale. Senti, tu che musica ascolta oggi, Giulio? Che musica ascolti tu oggi?
4: Chi?
3: Tu, che musica ascolti? A parte qualche volta in macchina Pino Mango, l'abbiamo visto Ma se devi mettere su un disco, cosa metti? Musica classica, una delle tue canzoni, senti nel new wave degli anni 2000, non lo so.
4: Sulla macchina c'ho un disco che è stato inciso 30 anni fa con tutte canzoni di Lavezzi, una più bella dell'altra, e devo dirti che sono veramente incantevole, le sento sempre.
3: Tu Lavezzi hai un rapporto speciale, no, non per niente, insomma, no, la prima scintilla della tua carriera fu insieme a lui, con quel briciole di...
4: Lui è stato un grande, lo è un grande, e poi è un bravo ragazzo, veramente.
3: Cosa che non è da meno. Senti, poi voi qui fate un lavoro preziosissimo, perché tra l'altro proprio in queste ore avete portato avanti il progetto del Mio Cantico Libero, 800 anni dalla scomparsa di San Francesco, cantautori, cantautrici, band, concessioni finali poi a San Severino Marche e a Rieti. E che gusto c'è nel continuare a condividere e a vedere crescere i giovani talenti? Appunto, dicevo prima, sei un po' uno stetoscopio tu, no? Hai il privilegio di illuminare i talenti quando sono ancora in embrione.
4: C'ho una scuola seria, una scuola di livello internazionale. Non dimenticate che dopo 10 anni io sono stato invitato a Boston per dare lezioni alla Berkeley e a Harvard University. Perché loro probabilmente volevano sapere come spiegavamo noi, che come parlavamo noi delle cose che creavamo. È stata una cosa molto interessante, ed è successo la cosa incredibile che io, quando sono stato là, sono stato invitato da una scuola di elementare, e io dico: cosa ci faccio nella scuola elementare? Sono arrivato, ma ho portato sul teatro della scuola, ma non ho portato sul messo. La preside mi ha accompagnato al centro del teatro, e io ho detto: ma cosa devo fare? Molto preoccupato di dover parlare in inglese, sì, se lo conosco, ma non tanto da poter parlare 20 minuti a americane. E lei disse: no, no, non deve fare niente, lei deve solo ascoltare. E mise la base di 7:40, e 120 bambini in perfetto italiano, che hanno studiato un mese tutti i giorni, hanno cantato in italiano perfetto. Ma sono americani o italiani?
3: Bellissimo. E quindi questa è la gratificazione. Da grande hai deciso che vuoi fare?
4: Sì, da grande io.
3: Vuoi fare il medico tu?
4: Hai detto una cosa che mi interessa molto. Tieni presente che ho scritto questo libro praticamente sulla medicina, che ho perso i corsi di medicina a Siena, all'Università di Siena, per cui è sempre stato appassionato della medicina, sia mi interessa molto la salute, sia la prevenzione primaria, per esempio, no? Che io vorrei che si imparasse nelle scuole. Ma tu riesci a capire che se noi nelle scuole elementari leggiamo, c'è il mio libro, che se la maestra ce l'ha davanti, lo può spiegare, e può spiegare per un anno tutto la prevenzione primaria, che è una cosa fondamentale perché ti salva la vita ai ragazzi. Quindi la conoscenza di tutto quello che fa male nelle scuole elementari sarebbe fondamentale. Pensate che salveremmo chissà quante vite.
3: A proposito di scuola, mi veniva in mente, poi chiudiamo l'intervista, che ti abbiamo assorbito per 2000 cose, ma credo tutte preziose quelle che hai detto, non ce n'è una che cancellerei, perché non sono mai, in te non c'è mai autocompiacimento, ma c'è sempre quasi voglia di fare qualcosa di seminale, di che resti, no? E questo mi piace molto. Non c'è in Italia ancora un po' di sottocultura dal punto di vista musicale? Cioè, siamo ancora a livello che in alcune famiglie, che vuoi fare da grande il musicista, sì, vabbè, ma seriamente c'è ancora questa cosa? Che serve per fare un salto culturale, per far capire che la musica è un lavoro serissimo, molto più serio di altri?
4: Ma io credo che ci siano tante persone che studiano la musica, no? Certo, io ho pensato che potrebbero, un'altra cosa che ho pensato è stato che se nelle scuole elementari tutti comprassero la chitarra e venisse un maestro di chitarra, di musica, di chitarra, e insegnare, sarebbe una cosa meravigliosa, perché avremmo tutti
3: una capacità di linguaggio diversa dalla nostra lingua, ma una lingua universale.
4: Sì, capisci? Pensa che bello che sarebbe
3: dargli uno strumento in più oltre quello dei libri.
4: Conoscere la musica a tutti, perché no? Una chitarra costa 30 euro.
3: Sì, anche piccole tastiere, insomma, è una cosa agevole per qualche scuola, non per tutte, ma insomma. Chiudiamo, se sei d'accordo, su questo oggetto meraviglioso che sono i libri. Tu che rapporto hai con i libri? Questo è un oggetto, diceva Umberto Eco, è l'oggetto perfetto, è come la ruota. Io dico che anche il disco è l'oggetto perfetto, però.
4: I libri a me li trovo interessanti. Li scriverei più grande. Tanto è vero che il mio libro, no? Sai quello che ho scritto, quello importante, sulla medicina.
3: Importante pure questo, eh?
4: Sì, ma quello è un libro che è fondamentale per l'area non ammalarsi. L'ho scritto in grande, perché più si legge molto più facilmente, più bello.
3: È più comodo, è più facile.
4: Non riesco a capire perché.
3: In Italia già non leggono in moltissimi, forse hai facilitato.
4: Esatto.
3: Giulio, io avrei altre 727 domande, ovviamente ogni volta ce ne sono di più. Noi però ti ringraziamo perché hai dato delle risposte che credo che siano molto preziose. Forse possiamo chiudere, intanto ricordiamo, Mogol, senza paura, senza paure, la mia vita, aggiungerei le mie vite per le stanze di Salani. Sei d'accordo se chiudiamo su quell'altro arcobaleno che mi dicevi prima, quello di Pino Mango?
5: Sì.
3: Hai voglia? È una cosa bellissima quella che mi hai detto, se hai voglia di raccontarla.
4: Quale?
3: Quella di Mango, dell'arcobaleno.
4: Sì, io sono partito da per andare ad Ancona, mio figlio è arrivato a prendermi per darmi un passaggio e per strada abbiamo cominciato a sentire le canzoni di Mango e a vedere arcobaleni. È durato un'ora e mezza il viaggio, forse due ore, e abbiamo visto ogni 10-15 minuti un arcobaleno nuovo. Il primo era dietro, era una giornata di sole, quindi il cielo era azzurro. E c'erano questi arcobaleni nitidissimi e ascoltavamo le canzoni di Mango e quando siamo arrivati a Ancona siamo andati a letto dopo aver cenato io e mio figlio in camera due letti e alla mattina ci siamo svegliati e abbiamo saputo che Mango era morto a mezzanotte.
3: In qualche modo c'è ancora. L'ultimissima domanda, non te l'ho fatta, me l'ero scritta. L'intelligenza artificiale, se ne parla ormai da anni, in qualche modo ha toccato il mondo della musica. Ti sei fatto un'idea su che cosa potrebbe succedere?
4: Sono estraneo.
3: E questo mi sembra già una risposta assolutamente esaustiva. Grazie, grazie a Giulio Rapetti, grazie a Mogol. Questo è il libro, lo trovate in tutte le librerie, su tutte le consuete piattaforme. E soprattutto trovate e ritrovate un po' ovunque le sue canzoni, le canzoni che ha scritto con tantissimi artisti, fra cui ovviamente Lucio Battisti, che non potevamo oggi non ricordare. Grazie davvero e grazie per averci ospitato nella tua meravigliosa città della musica.
2: Questo è Emilio Targia con due microfoni, 15:30 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale, vi lasciamo adesso la rubrica Visto dall'America a cura di Anna Guaita e Antonello De Fortuna.
6: Radio Radicale, Visto dall'America, 30 minuti con Anna Guaita, giornalista del Messaggero, vice direttrice della Voce di New York. Bentornata, Anna.
5: Grazie Antonello e un saluto anche a tutti gli ascoltatori.
6: Allora, sommario di oggi, ci occuperemo di un escamotage dei democratici riguardo un voto in Senato molto importante, cosiddetto fondo nero di Trump, una cosa diciamo complessa ma insomma la spiegheremo. Poi andremo in Casa Democratica, autopsia di una sconfitta, DEM, il lavoro di una commissione, la DEM National Committee, che deve ancora diciamo rivelare, no, l'analisi della sconfitta di Kamala Harris, e poi vedremo perché. E poi il saluto, l'addio di Stephen Colbert dalla CBS, termina il contratto, insomma, Trump festeggia, e poi vedremo. Intanto iniziamo dal cosiddetto fondo nero, cioè i democratici sono riusciti a sabotare legalmente, una votazione su cosa?
5: Allora, è una questione molto complessa, cercherò di essere più possibile chiara. La situazione si svolge su due canali. Uno è il canale del Dipartimento della Giustizia, l'altro è il canale del Senato. Al Dipartimento della Giustizia succede che viene annunciato negli ultimi giorni un accordo a dir poco strabiliante, cioè Trump ritira una causa personale che aveva fatto lui stesso al Dipartimento della Giustizia intentata contro l'IRS, che è il fisco americano, per una fuga di notizie sui suoi dati fiscali nel 2018-2019. Aveva fatto una causa all'IRS, cioè il presidente aveva fatto causa al suo stesso governo praticamente. Per ritirare questa causa ha fatto un accordo col Dipartimento della Giustizia, badate, e con il suo stesso Dipartimento della Giustizia, cioè lui diventa quello che fa la causa è quello che
6: è quello che tratta, diciamo,
5: la tratta
6: non male,
5: chiede e ottiene naturalmente un fondo che lui definisce anti-weaponization fund, in realtà fondo in italiano potremmo dire anti-strumentalizzazione, o meglio fondo contro quelle che lui giudica persecuzioni giudiziarie, e cioè sono un fondo nero, diciamo la verità, di 1.776 milioni, data simbolica perché quest'anno si festeggiano i 250 anni della dichiarazione di indipendenza dichiarata nel 1776. Con questa cifra lui intende risarcire coloro che a suo giudizio sono state vittime della giustizia che lui ha definito politica durante la presidenza Biden. Qua si tratta che è stato
6: questi, esatto, ci sono quelli del 6 gennaio.
5: Esatto. Ci sono persone come Steve Bannon, che è stato condannato per aver rubato dei soldi che aveva raccolto pubblicamente, c'è Roger Stone che ha giurato il falso, Peter Navarro, Paul Manafort, tutti personaggi della prima amministrazione Trump che avevano giurato il falso durante testimonianze davanti al Congresso. Ma ci sarebbero molto probabilmente anche una buona parte, se non tutti, coloro che erano stati indagati e condannati per aver preso parte in un modo o nell'altro all'assalto al Congresso il 6 gennaio del 2021. Gente che quindi è stata indagata, è stata posta sotto processo, è stata condannata ed è stata perdonata già da Trump. Quindi la loro viene anche risarcita. Tra questi ci sono persone che si sono macchiate di vera violenza fisica, non solo quelli che sono andati lì a spalmare, scusate, è la verità, cacca sulle pareti del Congresso, non solo quelli che hanno rubato, se ne sono andati via portandosi soprammobili, eccetera, non solo quelli che hanno distrutto i computer, che si sono portati via i computer, eccetera, ma anche quelli che hanno proprio fisicamente bastonato e in modo addirittura in alcuni casi irreversibile, gente, poliziotti che non hanno più potuto fare i poliziotti perché erano stati danneggiati fisicamente, uno è morto di un infarto, insomma è gente violenta.
6: No, non è stata una scampagnata, è stato un atto gravissimo.
5: No, loro sostengono, guarda, voglio sottolineare, indubbiamente nelle decine di migliaia di persone che hanno partecipato a quell'atto ce n'erano sicuramente tante innocenti che pensavano di partecipare a una grande protesta, sicuramente, ma le immagini che abbiamo, le abbiamo, sono state registrate, non sono invenzioni, non sono immaginazioni, sono accuse rafforzate da immagini registrate dalle televisioni, e vada bene, non solo televisioni americane, ecco, perché erano presenti anche televisioni di altri paesi. Infatti uno dei principali fonti di informazione è stata la televisione britannica, un documentarista britannico, c'era anche la RAI. Voglio dire, non sono cose che noi abbiamo inventato, noi giornalisti, eccetera, sono immagini che abbiamo visto tutti in tutto il mondo, tra l'altro. Allora, questo sarebbe il fondo nero che ha preso l'avvio nel canale, come dicevo, del Dipartimento della Giustizia. Ma mentre questo succedeva e suscitava un sacco di polemiche, perché questo accordo era avvenuto nel segreto di questo, del Dipartimento della Giustizia, che stanziava questi 1.776 milioni di dollari, prelevandoli da un fondo che già esiste, che si chiama Judgment Fund, che è un fondo permanente del Tesoro che viene usato per pagare patteggiamenti legali che il governo continuamente fa per vari motivi. Nel frattempo, però, al Senato i senatori stavano discutendo, negoziando un pacchetto per il finanziamento di 70 miliardi di dollari per la sicurezza interna, che doveva andare nello specifico all'Agenzia per l'Immigrazione, ICE, e alla Polizia di Frontiera, il Border Patrol. Cosa è successo? Che i democratici, che non riescono a bloccare lo slush fund, il fondo nero, perché è un accordo tutto interno di questo governo, hanno messo una polpetta avvelenata nella legge di finanziamento della sicurezza interna. Cioè hanno messo un emendamento che vieta l'utilizzazione di fondi pubblici per risarcire personaggi che siano stati processati e condannati da una giuria, da tribunali federali. Cioè, se senatori repubblicani votano la legge per la sicurezza interna, si trovano a dover votare anche per questo emendamento. Cosa succede? I senatori repubblicani, quelli fedelissimi a Trump, vorrebbero votare no, perché così dimostrano la loro fedeltà a Trump, ma se votano no a questa legge, si rivelano a favore di questo fondo nero che sta indignando tutti, da sinistra a destra, perché è una cosa mai vista. Se votano sì, cioè votano perché questo emendamento passi e quindi questi fondi non vengono usati,
6: scontentano, diciamo, gli elettori più estremisti.
5: E se scontentano l'unica persona che qua in questo momento conta, che è il signor Trump, Mr. Trump. Perché è così spaventosa per loro questa ipotesi? Perché in questo momento Trump, nel mezzo delle primarie repubblicane, sta accoltellando alle spalle un sacco di deputati, un sacco, vari deputati e senatori repubblicani che finora sono stati, diciamo, al 90% fedeli a lui, ma hanno preso posizioni di distacco da lui, su, per esempio, sul pacchetto Epstein o sulla guerra in Iran. E lui, quindi, per punirli per queste posizioni, li ha abbandonati. Uno è stato,
6: sta facendo piazza pulita per novembre?
5: Questo bisogna vedere quanto poi gli gioverà al voto di novembre, perché voglio fare un esempio solamente per capire quanto votare per questo emendamento che vieterebbe il fondo nero porrebbe questi senatori in balia di Trump. Basti pensare che il senatore Bill Cassidy della Louisiana, un nome rispettatissimo, ex medico, eccetera, che era considerato un del repubblicano di ferro, ha sempre votato con Trump, tranne sulla questione Epstein e sulla guerra in Iran. Beh, Trump gli ha appoggiato contro di lui nelle primarie di Louisiana un'altra candidata che si chiama Julia Letlow, che ha vinto, e Bill Cassidy quindi ha perso, non ha possibilità di essere rieletto,
7: è fatto
5: fuori. Lo stesso è successo a Thomas Massie, un deputato del Kentucky, anche lui sul pacchetto Epstein e sulla guerra in Iran si è distanziato da Trump, punito, ha perso le primarie del Kentucky. E c'è il rischio adesso in Texas, è una situazione molto interessante il Texas, perché Trump ha rifiutato di dare il suo endorsement, il suo sostegno a John Cornyn, che è il senatore

0: comunque alle persone che lo avevano denunciato per frode e ha fatto del servizio sociale per non andare in prigione. Quindi non è colpevole, ma queste cose le ha fatte. E Trump ha sostenuto questa persona, questo Ken Paxton, contro il senatore uscente John Cornyn, che se Bill Cassidy era rispettato, John Cornyn è poco meno che adorato in Senato perché è un senatore che ha una mano magica nella raccolta dei fondi. Si dice che lui da solo abbia raccolto per il Partito Repubblicano 200 milioni di dollari di finanziamenti. Quindi i senatori repubblicani vedono in questo momento colleghi storici, tra l'altro colleghi autorevoli, accoltellati da Trump perché hanno osato alzare la voce su pacchetti che, tra l'altro, al pubblico elettorale, anche repubblicano, sono interessanti perché anche molti repubblicani sono contro la guerra in Iran e molti repubblicani vogliono vederci chiaro nello scandalo Epstein. E quindi
1: Il
0: ritorniamo al
1: dissenso
0: voto,
1: non è ammesso. Il dissenso non è ammesso.
0: a quella polpetta avvelenata che i democratici
1: Sì.
0: assolutamente hanno messo. E i repubblicani si sono trovati votare sì, votare no e indignarsi il pubblico, votare sì e andare contro Trump. La soluzione qual è stata per ora? Nessuna. Cioè il capo della maggioranza repubblicana al Senato, John Thune, il senatore John Thune, ha congelato tutto. Siccome stiamo entrando nel weekend del Memorial Day, che in genere è un weekend lungo in cui tutto il paese viaggia, eccetera, ha detto: beh, va bene, per ora non votiamo, ci rivediamo al ritorno dalle vacanze. Quindi la situazione è congelata in questo momento. Bisogna vedere se vince la paura di Trump o vince la
1: Certo.
0: paura dell'elettorato quando torna.
1: Bisognerà vedere come al ritorno alla ripresa, appunto,
0: Sì.
1: quali saranno le decisioni.
0: Però
1: Parliamo
0: guarda, Antonello, è un segnale questo che Trump, la richiesta di fedeltà assoluta anche su elementi che indignano l'elettorato, sta spaventando l'establishment repubblicano, perché è un modo per perdere le elezioni, capisci? Per ora si diceva che i democratici hanno molte chance di vincere la Camera, ma non sembrava che potessero vincere il Senato. Questa manovra di Trump mette molti senatori a rischio di perdere, capisci? Per l'indignazione del pubblico. Non perché improvvisamente l'elettorato diventi democratico, ma perché non va a votare, capisci?
1: E quindi l'astensionismo in questo caso
0: Sì,
1: punirebbe
0: in questo caso favorirebbe i
1: i
0: democratici, il contrario di quello che è
1: certo.
0: successo nel 2024, quando l'astensione di tanti democratici ha favorito i repubblicani.
1: Allora, mi hai dato un assist come da brava giornalista imperdibile, perché parliamo di files che sono arrivati in ritardo e magari non completi, non parliamo degli Epstein files, ma dei risultati di quello che viene chiamata l'autopsia di una sconfitta, cioè l'analisi della sconfitta democratica ad opera di una commissione del Partito Democratico, che è stata attesa a lungo, ha fatto discutere, polemiche, eccetera. Allora, il Partito Democratico ha capito perché ha perso.
0: Capito perché ha perso, questo sì, solo che questa autopsia è una vicenda incredibile, Antonello, perché diciamo, se vogliamo scrivere un manuale di come un partito possa farsi del male da solo, eccolo, ce l'abbiamo davanti, fatto. Perché le autopsie si fanno sempre, i partiti le fanno sempre, e in genere sono lucide, chiare, brevi e impietose. Questa è lunga, caotica, piena di distinguo, annotazioni in rosso sullo stesso testo, cosa da fare gridare
1: Diciamo, è
0: vendetta,
1: sofferto, uno studio sofferto.
0: in cui lo stesso Democratic National Committee prende le distanze dal testo che lui stesso ha
1: Benissimo.
0: commissionato, ha redatto e ha pubblicato, cioè
1: Diciamo che
0: veramente
1: siamo
0: ci
1: in tema.
0: cascano le braccia. Comunque, date queste premesse, ci sono alcune cose da dire. prima di tutto che è chiaro che siamo in una situazione in cui questo rapporto avrà poco peso, perché gli elettori

0: stanno scavalcando la burocrazia dei
1: I fatti
0: partiti.
1: sono andati avanti, certo.
0: Sì. Vabbè, allora diciamo cosa è contenuto, che sono poi cose di cui abbiamo parlato anche abbastanza a lungo. Quali sono i tre grandi colpevoli della sconfitta e poi diciamo i meriti invece per cui ha vinto Trump e i grandi assenti da questa autopsia, in questa autopsia. I grandi colpevoli della sconfitta un po' li sappiamo perché ce le siamo dette tanto, che la Casa Bianca, le colpe di Biden, diciamo così. La Casa Bianca non ha fatto nulla, o quasi nulla, per preparare, posizionare e sostenere Kamala Harris come la naturale erede del partito. Perché nel 2022, alle elezioni di metà mandato, quando il Partito Democratico fece bene, a quel punto Biden doveva, come aveva semipromesso nella campagna elettorale 2020, doveva ritirarsi, aprire le primarie del partito e Kamala Harris doveva correre contro gli sfidanti e qui ci sarebbero stati anni in cui lei avrebbe potuto competere con altri sfidanti e se
1: Prepararsi,
0: c'erano
1: certo.
0: migliori sfidanti avrebbe vinto un altro sfidante. Invece Biden ha fatto l'errore di presunzione o di buona volontà, come non ti pensano, perché pensava che lui stesse portando il paese verso la giusta direzione, di non ritirarsi. Ma nel contempo quindi non ha aiutato a Kamala Harris a prepararsi alle elezioni del 2024. Quindi Kamala Harris si è trovata incastrata e buttata nel calderone di colpo quando Biden, dopo il famoso dibattito di giugno disastroso in cui dimostrò veramente di essere confuso, ora apro una brevissima parentesi, stava tornando da un viaggio lunghissimo in Oriente, era stanco, non era dormito, c'erano anche tutti questi elementi, però fece una performance disastrosa e dopo poche settimane si ritirò. E improvvisamente Kamala Harris si trova nel calderone senza essersi dimostrata capace nelle primarie. E non ha neanche saputo prendere a quel punto le distanze da Biden, che allora era diventato fortemente impopolare, sia per l'inflazione, sia perché stava scoppiando la situazione di Gaza e Biden aveva preso posizione molto, molto, vi ricordate, andando
1: Certo.
0: dopo il 7 ottobre, naturalmente dopo il 7 ottobre dimostrò grande, grande solidarietà e vicinanza a Israele per il terribile massacro, l'esperienza tragica, orrenda, terroristica che aveva sofferto, però intanto stava sorgendo la polemica per l'eccessiva reazione di Israele a Gaza. E Kamala Harris non prese distanze, le fu chiesto espressamente varie volte e nonostante si sapesse che lei nel suo programma aveva di allontanarsi, di separarsi, distanziarsi da Israele, non ebbe il coraggio di dirlo pubblicamente e quindi prima di tutto questo. Poi si concentrò ossessivamente sul voto femminile e qua è una donna che vi sta parlando e io mi rendevo conto durante la campagna che si parlava praticamente quasi solo alle donne, in modo gioioso, in modo contagioso e tutto quello che vuoi, ma questo favorì l'esodo dei voti maschili. Difatti, il voto Trump si prese il 55% del voto dei maschi e del voto anche dei latinoamericani, che sono piuttosto maschilisti, per definizione, qua in America. Poi, l'altro errore che viene riconosciuto in questo rapporto è che il partito fece l'errore macroscopico di rifiutare la pubblicità negativa su larga scala contro Trump, fidandosi del fatto che i difetti di Trump fossero già noti, fossero evidenti a tutti, che non c'era bisogno di sottolinearlo,
1: Di
0: che si
1: fare
0: sarebbe
1: su quelli,
0: sembrato.
1: certo.
0: Esatto, errore fatale, perché i democratici, diciamoci la verità, sono andati a uno scontro con mitragliatrici portandosi un coltello. Quello era un elettorato arrabbiato, l'estate del 2024. C'era rabbia profonda per l'inflazione che non finiva. Io, vi ricordate, ne abbiamo parlato spesso e volentieri. E poi c'erano, e questo è, passiamo invece a parlare dei successi, delle furbizie che ha avuto Trump. Esatto, Trump fece una campagna molto astuta, puntando sulla questione della questione identitaria. Ora, voi dovete sapere che gli atleti trans, donne trans in America nel 2024 erano 10. 10 su 510.000. Va bene? Pensate, cioè lo 0,002%. Niente, cioè una presenza assolutamente trascurabile. Però c'era stato un fenomeno mediatico estremamente che ha turbato molto l'opinione pubblica della nuotatrice Lia Thomas, che aveva vinto il campionato di nuoto universitario sui 500 stile libero. Lei era una ex uomo che aveva fatto transition ed era diventata donna e aveva stravinto, anche se non aveva poi stravinto come si è sembrato. Tante donne nate donne l'avevano sconfitta, ma in ogni modo questo fatto fece un veramente effetto molto sull'opinione
1: pubblica. La sovraesposizione mediatica, diciamo, che ha esaltato questo fenomeno.
0: E Trump fece campagna, fece dei video che erano effettivamente molto efficaci e che andavano in onda in tutte le partite di baseball, di football, soprattutto durante le gare del NASCAR, eccetera, in cui si vedeva lei, questa Lia Thomas, e poi la dicitura. Lei, cioè Kamala Harris, è per loro, cioè i trans. Lui, cioè Trump, è per te. Questa battuta, questa è diventata lo slogan vincente. Pensa che in quell'estate 27 stati passarono leggi contro atleti, donne transessuali. 27 stati in cui non esisteva neanche.
1: È diventata la priorità del momento.
0: Esatto, ma non c'è, no? È stata in gran parte creata questa, però è stata una strategia vincente. Poi vi avevo detto cosa manca invece, quindi l'ammirazione, il riconoscimento che il successo di Trump, che ha fatto una campagna che aveva avuto successo. Poi le raccomandazioni di questo rapporto quali sono? Tornare al centro vitale della politica, cioè affordability, la casa, la sanità e non è un caso, perché abbiamo parlato recentemente, anche a novembre, delle vittorie nelle elezioni che ci sono state sparse in questi anni, questi due anni. I democratici hanno vinto sempre. Ma perché hanno vinto sempre? Perché si sono completamente staccati da tutta la pubblicità identitaria, tutta la lotta identitaria che aveva fatto il partito negli anni precedenti, e hanno abbracciato il messaggio tradizionale del Partito Democratico. Abbiamo visto due governatrici vincere nel New Jersey e nella Virginia, Mickey Sherrill e Abigail Spanberg, e abbiamo visto Mamdani vincere a New York. E adesso stiamo vedendo in Texas che le primarie democratiche sono vinte da questo 37enne James Talarico, un ex seminarista che porta la campagna elettorale esattamente su che temi? I temi che si chiamano quelli del tavolo della cucina: come pagare l'elettricità, come pagare la scuola dei bambini, come pagare la benzina, come pagare l'affitto, come pagare l'assicurazione sanitaria, che quest'anno alle stelle ci saranno 5 milioni di americani che escono dall'assicurazione e rimangono senza assicurazione medica in questo paese, perché
1: sappiamo che è un dramma vero.
0: E per finire, Devo finire per dire i grandi assenti, perché questo è importante dirlo. In questo rapporto cosa manca? Non è stato citato mai che Biden aveva un problema di età avanzata e di difficoltà con la memoria. E non c'è stata una sola parola, non c'è una sola parola nel rapporto sulla polemica, sulla dissidenza dei giovani, sulla guerra e sulla situazione di Gaza. Mentre, se vi ricordate, c'erano manifestazioni in tutte le università d'America.
1: Questo è stato ignorato dal rapporto.
0: Completamente ignorato.
1: Questa è una lacuna grave.
0: Ecco. Esatto.
1: E poi ne parleremo, vedremo poi il Partito Democratico come si preparerà a questo punto, come dicevo.
0: Ma come dicevo, gli elettori oramai non se ne, scusa la volgarità, se ne fregano di questo rapporto, certo. E guardano ai singoli, non danno più soldi, non finanziano più il Democratic National Committee, danno i soldi direttamente al candidato. È così che ha vinto Mickey Shell, così che ha vinto Abigail Spanberg, Mamdani, e ha vinto adesso Talarico, e ci sono tanti casi così.
1: Ci si lega al politico, al territorio al politico, mi sembra giusto. Abbiamo un minuto, vogliamo salutare Stephen Colbert, che ha chiuso il contratto con la CBS dopo le pressioni anche della Casa Bianca. È una perdita perché?
0: È una perdita perché perdiamo una voce, una voce sicuramente è stata una voce anti-Trump, però non dimenticate che è stata anche una voce anti-Biden, e lui ha molto spesso preso in giro anche Biden, però perdiamo una voce satirica che non è stata mai volgare, sempre elegante, che ha aiutato il pubblico a vedere la realtà sempre con un pizzico di ironia, e perdiamo una fetta della tradizione televisiva lineare americana. È una grande perdita, credetemi. Sicuramente gli ascoltatori conservatori mi diranno: ah, era anti-Trump. Sì, era anti-Trump. Era anti-Trump dove bisognava essere anti-Trump. E io lo ripeto ancora, me ne prendo piena responsabilità, dove questo presidente pecca e compie passi antidemocratici, contrari alla Costituzione, contrari alle istituzioni democratiche, bisogna avere il coraggio di essere anti-Trump,
1: ci rimettiamo tutti.
0: E questo, e voglio dire però come ha chiuso
1: in 20 secondi,
0: in 20 secondi il programma e tutto il palazzo della CBS viene risucchiato in un buco nero e trasferito dentro una palla di vetro di stile natalizio, e per tutti gli ascoltatori che hanno più di 50 anni, questa era la chiusura anche di un programma leggendario degli anni 80, Saint Elsewhere, che in Italia si chiamava A Cuore Aperto, che finiva allo stesso modo, che tutto l'ospedale Sant'Eligio
1: nel globo di
0: dentro
1: natalizio.
0: Una palla di nere.
1: Ecco, noi ci fermiamo, non
0: scompariamo. Citazione. No.
1: Non torniamo tra 7 giorni, ma il primo sabato di giugno, visto dall'America, termina qui. Grazie Anna, appuntamento tra 15 giorni.
0: Tra 15 giorni, statemi tutti bene, mi raccomando.
2: Questo dunque visto dall'America a cura di Anna Guaita, Antonello De Fortuna, 16 in punto su Radio Radicale. Vi lasciamo adesso alla rassegna stampa vaticana a cura di Giuseppe Di Leo.
3: La rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo.
4: Ben ritrovati domenica 24 maggio 2026. Paolo Affaccato scrive su Osservatore Romano del 16 maggio, in prima pagina: una luce di speranza in Myanmar, una nuova chiesa cattolica nella diocesi di Pattaya, in una delle regioni lambite dagli scontri armati, e aggiungo io, in una delle regioni più dimenticate nell'attenzione mass mediatica internazionale. Sempre Osservatore Romano dà notizia del viaggio di Papa Leone XIV in Francia il prossimo 25, 26, 27, 28 8 settembre, accogliendo l'invito del capo di Stato Macron e delle autorità ecclesiastiche del paese, quello del direttore generale dell'UNESCO, il Papa Leone XIV compirà appunto, come si legge in questo comunicato della Santa Sede, il suo viaggio dal 25 al 28 settembre e visiterà la sede della organizzazione appunto dell'UNESCO. Dietro i numeri ci sono persone e famiglie, non abbandonarle a freddi sistemi algoritmici, così sintetizza l'intervento che il Papa ha rivolto agli operatori delle banche italiane nei giorni scorsi, ripubblicato questo intervento dall'Osservatore Romano. Ci soffermiamo perché è interessante. Gli istituti che rappresentate, ha affermato il Papa, questa delegazione delle banche italiane, hanno origini varie, accomunate dall'esigenza di sostenere l'imprenditorialità e la finanza pubblica e privata in diversi momenti e contesti della storia italiana. I loro inizi, caratterizzati da coraggio e creatività, testimoniano la complementarità tra risparmio e investimento privato e pubblico per la realizzazione del bene comune e per una solida crescita economica. Le vostre istituzioni finanziarie hanno infatti favorito in modi diversi una giusta condivisione e ridistribuzione di ricchezza tra individui, imprese e istituzioni, rendendone la fruizione più accessibile a tutti e valorizzando il contributo di ciascuno. È questa una funzione sociale che ben si iscrive, prosegue il Papa, nella missione affidata da Dio all'uomo di essere custode del creato, per cui ogni attività umana è chiamata a produrre frutto disponendo con generosità e equità di quei doni che Dio pone originariamente a disposizione di tutti e sviluppando con alacre fiducia quei semi di bene inscritti come promessa di fecondità nell'intera creazione. Proprio in virtù di questa capacità costruttiva, il sistema bancario si è trovato nel corso dei secoli al centro di grandi processi di sviluppo economico e sociale, divenendo una realtà sempre più complessa e articolata, capace di influire sulla vita delle persone. La concentrazione di capitali e la disponibilità di qualificate competenze lo hanno fornito di mezzi economici ingenti, con le conseguente duplice possibilità di farsi promotore di equa condivisione per il benessere generale o, in negativo, fautore di accumuli egoistici, fonte di sperequazione e di miseria. In questo quadro, prosegue il Pontefice, in questo quadro d'insieme la vostra storia testimonia come chi si occupa del mercato finanziario non solo può fare del bene agendo in modo retto, ma anche informando e formando le persone e gli ambienti in cui opera a un uso oculato e moralmente appropriato delle risorse in cui si coniughino sensibilità, intelligenza, onestà e carità. Le banche possono influenzare molto l'evoluzione strutturale di una società e anche il suo sviluppo culturale. Per questo la vostra presenza è preziosa, per ricordare a chi troppo facilmente si ripiega su valori puramente materiali, confondendo nell'esistenza fini e mezzi, che anche a livello finanziario al centro bisogna sempre mettere la persona e che su quel pilastro vanno costruite le strutture sociali alternative di cui abbiamo bisogno, come affermò Papa Francesco nel discorso ai partecipanti all'incontro mondiale dei movimenti popolari e come si legge nella sua enciclica Laudato Si. Il vostro impegno, conclude il Papa, in questo senso è vivo e attuale, come testimoniano i numerosi progetti umanitari e culturali di cui vi siete fatti promotori. Vi incoraggio pertanto a continuare a operare in questo modo, tenendo viva la vostra vocazione di enti di mutuo sostegno e orientando sempre il vostro impegno verso un'etica della solidarietà. In taglio basso, sempre su Osservatore Romano, il 16 maggio, per la pace e lo sviluppo sociale a Cuba, nella chiesa romana di Sant'Ignazio di Loyola, il cardinale Zerni celebra la messa organizzata dall'ambasciata del paese caraibico presso la Santa Sede, che è al centro dell'attenzione, come sapete, dell'attuale amministrazione statunitense. E da Cuba al Cina, sul Foglio Internazionale di lunedì scorso, la guerra della Cina contro Dio. Così il Partito Comunista di Xi Jinping vuole controllare il cristianesimo e le anime. Si legge: l'immagine di Mao Zedong guarda dall'alto la fila di persone che si snoda nella vasta piazza al centro di Pechino, scrive Franny Block nel Free Press. Nei giorni di maggiore affluenza stanno in 4-5 per fila, aspettando ore per entrare nell'aula di marmo, oro e bianco che contiene il suo cadavere imbalsamato. Sul suo corpo, adagiato in una chiara bara di cristallo, è stesa una bandiera rossa con falce e martello nell'angolo superiore. A più di 50 anni dalle politiche economiche e sociali fallimentari di Mao Zedong, che hanno gettato il paese nella povertà, nella carestia, nel caos, qualsiasi immagine o riferimento a lui però è ancora venerata. Né carestia, né caos, né tentativi di colpo di Stato hanno potuto abbattere il regno di Mao in Cina. Cosa potrebbe mai minacciare il potere e l'eredità di un uomo e di un'ideologia elevati a uno status quasi divino? La risposta, secondo il Partito Comunista Cinese, è Dio stesso. 10 ottobre 2025 la polizia cinese ha infatti arrestato 3 dozzine di pastori cristiani e membri di chiesa in un'operazione coordinata in tutto il paese. Gli agenti sono arrivati nel cuore della notte, a volte strappando giovani genitori dai loro figli, portando via anziani in manette e tagliando temporaneamente l'elettricità nelle case, secondo i testimoni. E poi il padre di Grace Dressel, Ezra Jin, 57 anni, è stato uno di loro. È il pastore principale dello Zion Church, una delle più grandi chiese sotterranee della Cina. Il governo cinese cerca di intimidire chi parla, ha affermato Grace, e vuole dimostrare che non esiste un posto sicuro da nessuna parte al mondo. Insieme con almeno altri 17 pastori, Jin è detenuto in un carcere nel sud della Cina. Il clero affronta accuse fra cui la diffusione illegale di informazioni online. Il loro vero crimine è stato fondare chiese sotterranee, ospitare culti e offrire sermoni al di fuori delle autorità strette del Partito Comunista. Osservatore Romano ancora, di martedì 19 maggio, in prima pagina il business dell'insicurezza. Chi guadagna e chi perde da una economia orientata alla guerra? La guerra genera profitti considerevoli, occasioni di affari. Il Financial Times ha ricordato come negli ultimi mesi, nonostante la crisi medio orientale in corso, o forse grazie anche alla stessa, l'insieme delle attività produttive a livello globale delle armi abbia continuato a crescere a un ritmo superiore al 3% annuo. Oggi a essere diventato un business è uno stato di conflittualità sistemica basato su paura e insicurezza geopolitica permanente, attraverso cui rischia di strutturarsi il nuovo ordine mondiale. Industrie della tecnodifesa, settore del petrolio e delle materie prime, comparto degli armamenti sono i maggiori beneficiari delle tensioni globali degli ultimi anni. Ma a fronte di pochi vincitori, le elite che Papa Leone XIV ha citato nel suo intervento alla Sapienza Università di Roma, e ci torniamo poi anche su questo, criticandone il loro disinteresse al bene comune, molti sono coloro che sopportano costi e conseguenze di una economia di guerra strutturale, a cominciare dai più vulnerabili. Poi si contraggono i settori orientati da scelte etiche, si infragilisce il sistema delle relazioni internazionali e del multiculturalismo e si riducono gli spazi della democrazia. Intanto il Papa ha ricevuto in questi giorni 8 nuovi ambasciatori, le loro credenziali. Gli 8 ambasciatori sono della Sierra Leone, quel rappresentante di Bangladesh, dello Yemen, del Ruanda, dello Sri Lanka, del Chad, delle isole Maurizio e della Namibia. Ha affermato che nessuna nazione può dirsi giusta se misura il successo con il potere. Lo scrive all'Osservatore Romano di giovedì 21 maggio. In un tempo in cui, ha affermato il Papa agli 8 nuovi ambasciatori, le tensioni geopolitiche continuano a frammentare il mondo, è necessario rendere più rappresentative le organizzazioni internazionali. Il Papa ieri si è recato a Cerra, la cosiddetta terra dei fuochi, e ha rivolto appunto degli interventi, soprattutto l'ultimo, incoraggiando battaglia per che fenomeno del genere non si ripeta più, e poi lodandone il coraggio anche civile della Chiesa e dei suoi rappresentanti per queste battaglie, fra i quali Don Maurizio Patriciello, che in un editoriale di ieri su Avvenire in prima pagina, intitolato "Dove il male non ha vinto, 10 anni di veleni e lotta civile", scrive: Lo cercai, ci incontrammo. Don Patriciello, non fummo noi a cercare loro, furono loro a cercare noi. Le parole sono le parole di Carmine Schiavone, ex cassiere del famigerato clan camorristico dei Casalesi, risuonavano nell'aria come i rintocchi di una campana a morte. Loro erano gli industriali disonesti che dal centro e nord d'Italia, senza pudore, erano scesi in campagna per convincere i camorristi ad aderire alle loro proposte. All'orizzonte si intravedevano affari d'oro. Possibile? Possibile che con i rifiuti si guadagna tanto e non si rischia niente? Proprio così. Ed eccoli i figli dei generi della nostra amata terra campana, scrive Don Patriciello, gettarsi a capofitto nella mortifera impresa, una pagina nera scritta col sangue della povera gente. L'ex mafioso Schiavone, ci teneva a sottolineare la differenza, poi collaboratore di giustizia, continuò: se non avessimo avuto gli agganci con la politica saremmo rimasti solo una banda di delinquenti di periferia. Un patto scellerato che ha permesso a tonnellate di scorie industriali provenienti da ogni dove di terminare il loro macabro viaggio tra le campagne a cavallo delle province di Napoli e di Caserta. Nasce così la terra di fuochi, montagne di scarti industriali, cumuli di rifiuti urbani, roghi, fumi, fiamme, ceneri, fetori irrespirabili portarono nelle casse del clan e in quelle dei loro signori complici un inarrestabile fiume di denaro. E a noi, che in quelle terre siamo nati, viviamo e operiamo, umiliazioni, sofferenze, malattie, povertà, morte, sono stati anni difficili oltre ogni immaginazione. Ma come fu possibile uno scempio del genere? Chiede Don Patriciello. E perché le legittime autorità non intervennero? Eppure tutti sapevano tutto, niente di nuovo sotto il sole, collusioni, corruzioni, omertà, paura, incapacità, menefreghismo, omissioni. Per la sete di denaro tanti nostri fratelli in umanità hanno avvelenato l'aria, l'acqua, il terreno, che a loro volta hanno avvelenato loro e i loro figli. I morti e soprattutto i bambini gridavano vendetta al cospetto di Dio e della storia. Un sussulto di dignità scosse un gruppo di persone di buona volontà. Erano pochi, senza mezzi, senza risorse, senza potere. Bisognava fare qualcosa, ma da dove cominciare? Almeno io non ero preparato per affrontare una situazione del genere. E poi ero invaso dalla paura di gettarmi in un'impresa che mi allontanasse dalla mia vocazione sacerdotale. Finché una notte, c'è sempre una notte luminosa in cui la provvidenza smette di giocare a nascondino nella vita di chi cerca Dio e il suo volto. La situazione sostanzialmente cominciò a cambiare e si iniziò a capire, a intravedere il sentiero da percorrere. E qui racconta Don Patriciello che si incominciarono a creare un movimento di società civile e poi ci fu l'interessamento dei vescovi della zona e poi di Papa Francesco con l'enciclica anche Laudato Si e poi di altre autorità fino a pervenire al viaggio di Leone XIV Era un viaggio programmato nel 2020, ma la pandemia non costrinse poi Papa Francesco a rinunciarvi, e ieri si è realizzato questo viaggio con la felicità del Vescovo di Acerra, Monsignor Antonio Di Donna, che è intervistato da Giacomo Gambassi su Avvenire di ieri, afferma: io Vescovo dalla terra e la terra ai fuochi, convertito dai lutti della mia gente. Eccellenza, quale messaggio dalla presenza del Papa da Acerra? Risposta: la terra dei fuochi non è un luogo, ma un fenomeno. In Italia non esiste una terra dei fuochi, ma tante terre dei fuochi. Sversamenti, inquinamento, degrado, siti pericolosi si trovano nell'intero paese. Secondo il Ministero dell'Ambiente, i siti altamente inquinanti sono almeno una cinquantina e si trovano al nord come al centro e al sud. Lo chiamo un fenomeno perché tutto parte dallo smaltimento illegale dei rifiuti, quelli pericolosi che qui in Campania sono giunti in prima battuta dalle industrie del nord. Ecco, Leone XIV mostra che la Chiesa è chiamata alla denuncia profetica, alla vicinanza, ma anche alla formazione delle coscienze e alla costruzione di una mentalità nuova. Inoltre conferma la forza dell'enciclica Laudato Si, che qui ha ispirato l'impegno delle Chiese, 12 diocesi in campo per salvare un popolo. E Papa Leone riannoda un filo con il nostro comprensorio che si era interrotto nel 2020, quando era prevista la visita di Papa Francesco per il quinto anniversario dell'enciclica, visita sospesa però a causa della pandemia. Il Papa insiste sulla formazione, la domanda al giornalista di Avvenire: c'è bisogno di educare alla tutela del creato? In risposta nel presule di Acerra: ritengo che si debbano intrecciare l'educazione alla pace, richiamata da Leone XIV, l'educazione alla giustizia e l'educazione alla salvaguardia del creato. Quest'ultima è ancora riservata a un'elite nella Chiesa, non è uno degli assi della predicazione, della catechesi, dei cammini comunitari. Invece c'è in gioco ciò in cui crediamo. Dunque, ho accennato prima all'intervento di Papa Leone XIV alla Sapienza, di cui ho riproposto ampi stralci domenica scorsa. È uscito un articolo proprio domenica scorsa, il 17 maggio, di Maurizio Crippa, che analizza, commenta il Tevere molto largo sul Foglio, il Tevere molto largo dell'ipocrisia, il giulebbe del professor Parisi per Papa Leone. E scrive: tra sapienza e insipienza la separazione dovrebbe essere sempre ben più larga del Tevere, anche se non sempre tale è. Ma tra lealtà intellettuale e ipocrisia il passo non è sempre così lungo, anzi a volte è un vero inciampo. Il giorno dopo la visita di Papa Leone XIV all'Ateneo Romano, ad aleggiare intorno all'ipocrisia e ne è parecchia, anche perché si tratta pur sempre di spiegare i giulebbe di ieri al discorso di un pontefice da parte dell'Ateneo, che però nel 2000 vietò l'ingresso di Benedetto XVI alla Sapienza. Ipocrisia palese nelle risposte a intervista che il fisico Giorgio Parisi ha concesso a Repubblica, che Parisi fu il primo firmatario della lettera dei 67 docenti per chiedere l'annullamento dell'invito al Papa tedesco fatto dal rettore. Dice ora il professor Parisi che Benedetto XVI doveva inaugurare l'anno accademico, non compiere una visita pastorale, cosa che cambia moltissimo il contesto. Joseph Ratzinger, nota Crippa, era un professore universitario nemmeno di secondo piano e aveva le carte in regola per inaugurare un anno accademico. Non usurpava ruoli né titoli. Del resto, l'onore di inaugurare l'anno dell'Ateneo fu concesso invece a Virginia Raggi, per dire gli abissi della conoscenza, che applicando la logica quantistica al chilo di Parisi avrebbe dovuto limitarsi a una gita in qualità di sindaca. Ora Parisi afferma: consigliavamo al rettore di non consentire la visita se questo era possibile, ma che non volevamo minimamente annullare una visita già annunciata, coram mundo, sarebbe stato un atto di scortesia. In verità, rileva Crippa, la richiesta di annullamento nella famosa lettera del 67 c'era e come. In nome della laicità della scienza, vi si legge, e della cultura e nel rispetto di questo nostro Ateneo aperto a docenti e studenti di ogni credo e di ogni ideologia, auspichiamo che l'incongruo evento possa ancora essere annullato. E questo quindi in sostanza è il vulnus riparato solo parzialmente dalla venuta di Leone XIV e comunque anche l'excusatio magari petita ma non proprio opportuna di chi nel 2000 firmò, perché Papa Benedetto non parlasse. Dunque lunedì aspettiamo la prima enciclica di Papa Leone, che è dedicata all'intelligenza artificiale. Sarà un'enciclica che probabilmente sarà letta anche da non pochi giovani, che il tema dell'intelligenza artificiale ovviamente attiene anche al futuro. E come scrive Agnese Palmucci su Avvenire 17 maggio, Leone XIV ha approvato l'istituzione di un organismo dedicato alle sfide poste dall'intelligenza artificiale e dai suoi potenziali effetti sull'essere umano e sull'umanità nel suo insieme. La commissione nasce da una richiesta del cardinale Zerni, prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, e coinvolge diversi organismi della Santa Sede. Dunque, tra l'altro c'è anche il terzo centenario della nascita di San Gerardo Majella, il giubileo di San Gerardo. Il Papa scrive ai vescovi della Basilicata per ricordare, e nei giorni scorsi ha benedetto a Piazza San Pietro l'icona di San Gerardo Majella, presentato dall'arcivescovo di Potenza. Dunque andiamo avanti, ecco un intervento sulla sinodalità molto importante del cardinale Gresch al Catholic Tag svoltosi a Würzburg. Il testo viene riproposto integralmente dall'Osservatore Romano di martedì. Ve ne ripropongo a stralci perché è un tema delicato. Allora, fare sinodo, scrive il cardinale Mario Gresch, significa poter vivere la dimensione più profonda del mistero della Chiesa, ovvero quel legame in essa tra la comunione e la comunità. La scelta del sinodo è quella di considerare la sinodalità come l'operatività della comunione nella e per tutte le comunità, per tutte le chiese locali. Non può darsi la chiesa universale senza le chiese locali e non c'è chiesa locale senza la chiesa universale. Questo afferma fortemente il processo sinodale. Porto oggi, prosegue il cardinale Gresch, con me anche la vicinanza e la benedizione di Pietro, cioè del Santo Padre Papa Leone XIV. Egli, in religioso ascolto della parola di Dio, specificatamente della prima lettera ai Corinzi, come infatti si legge: il corpo, pur essendo uno, ha molte membra, e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cristo, rinnova con voi e per voi la sua piena adesione all'unità e alla comunione, il suo servizio petrino a tutta quanta la Chiesa, perché nella diversità dei carismi e dei ministeri, nella poliedricità della fantasia dello Spirito, nelle differenti contestualità di evangelizzazione, nella necessità della profezia del Regno di Dio fra noi qui e ora, l'unica Chiesa accada per tutti come sacramento di unità di tutto il genere umano. Sono consapevole però che tutti voi attendiate da me anche una parola, e sono parole di Papa Leone, una riflessione forte, una proposta per sentire se essa risuoni in sintonia o in difformità al processo sinodale che avete avviato e conducete, il sinodale Erweg, come chiesa tedesca. Prosegue il cardinale Grech. Mi piace spiegare allora il mio intervento con una metafora musicale. Sono qui per riconoscere nelle relazioni, nel nome del risorto, il suo ripresentarsi tra di noi, il suo dirsi come parola e il suo darsi come via. Quindi sono qui come segno di quel processo sinodale che riguarda tutta la Chiesa, pertanto una semplice nota sinodale. La Chiesa cattolica è cattolica perché è la casa dell'armonia, dove unità e diversità sanno coniugarsi insieme per essere ricchezza. Pensiamo all'immagine della sinfonia, che vuol dire accordo, armonia, diversi strumenti suonano insieme, ognuno mantiene il suo timbro inconfondibile e le sue caratteristiche di suono si accordano su qualcosa di comune. Poi c'è chi guida il direttore, nella sinfonia che viene eseguita tutti suonano insieme in armonia, ma non viene cancellato il timbro di ogni strumento. La peculiarità di ciascuno, anzi, è valorizzata al massimo. È una bella immagine che ci dice che la Chiesa è come una grande orchestra in cui c'è varietà, come affermò Papa Francesco nell'udienza del 9 ottobre 2013. E come è organizzata, prosegue il cardinale Grech, la distribuzione di questa orchestra, perché l'opera, ovvero la comunione, risulti indubbia la sua bellezza e la sua percezione di unità e di differenza? Sempre Papa Francesco afferma: in una Chiesa sinodale, il sinodo dei vescovi è solo la più evidente manifestazione di un dinamismo di comunione che ispira tutte le decisioni ecclesiali. Il primo livello di esercizio della sinodalità si realizza nelle chiese particolari, il secondo livello è quello delle province e delle regioni ecclesiastiche, dei concili particolari e in modo speciale delle conferenze episcopali. L'ultimo livello è quello della Chiesa universale. Qui il sinodo dei vescovi, rappresentando l'episcopato cattolico, diventa espressione della collegialità episcopale all'interno di una Chiesa tutta sinodale. La sinodalità, opera della comunione, diventa luogo teologale dove si fa esperienza dell'orecchio assoluto, cioè di quella capacità che lo Spirito dona alla Chiesa di accogliere Cristo presente realmente nelle relazioni e di riconoscerlo nel suo dirsi come parola, nelle conversazioni, nello Spirito. Egli è la via, ciò che fa lo specifico di un sinodo non è dunque l'effettiva presenza di Cristo e del suo Spirito, è che ciò emerge nella sinfonia e nell'accordo tra le persone. Occorre sempre tenere chiara questa ripresentazione di Cristo in un'assemblea radunata. Ciò che crea lo Spirito non è la somma dei pareri, ma l'accordo, la sinfonia. Non è semplicemente il votare che crea la maggioranza in un sinodo. Il senso profondo della consultazione è proprio nel far agire lo Spirito nella relazione reciproca. Sono qui proprio per questo, afferma il cardinale Grech, per fare con voi l'esercizio sinodale dell'accordamento degli strumenti. La sinfonia, l'armonia, la comunione come opera avviene proprio grazie a questa continua scelta di suonare insieme, di essere tutti sintonizzati su una stessa nota. Poi ogni strumento si farà interprete della propria partitura e darà ricchezza e bellezza all'unica opera sinfonica. Significa non avere paura delle differenze, è piuttosto che farne ragioni di conflitti e di opposizioni, farne ragioni di discernimento, di ascolto reciproco, di desiderio condiviso, di seguire il risorto e di riconoscere i segni dei tempi. Tutti i discepoli del risorto. I verbi azione, prosegue il cardinale Grech, che accompagnano il disporsi orchestrale sinodale, secondo una corretta distribuzione degli strumenti e delle voci, ovvero della partecipazione ecclesiale, sono proprio fare memoria, interpretare, orientare, celebrare, condividendo così la ricchezza e varietà dei doni e dei ministeri che il processo sinodale ha fatto maturare nelle chiese. Conclude: verbi azione capaci di mettere in sintonia tanto il soggetto dal quale è partito tutto il processo sinodale, quel popolo di Dio che è stato consultato e ascoltato in quanto soggetto del sensus fidei, con la custodia del processo sinodale, la circolarità tra funzione profetica del popolo di Dio e funzione di discernimento dei pastori, che sta a fondamento di un efficace esercizio della sinodalità come ascolto gli uni degli altri, ovvero il sensus ecclesiae. Si chiude l'appuntamento odierno di Rassegna Stampa Vaticana. Nel ringraziare per l'assistenza in regia Stefano Chiarelli, Guru Das e naturalmente voi tutti per l'ascolto, vi do appuntamento a domenica prossima augurandomi una serena giornata.
3: Abbiamo trasmesso la Rassegna Stampa Vaticana di Giuseppe Di Leo.

0: 16:31 minuti, Radio Radicale, ci occupiamo adesso di un libro, Tra le righe libri, questa edizione, Verità distorte, dietrologie e falsi misteri nella storia d'Italia, a cura di Gianremo Armeni, un boomerang chiamato Piano Solo. Lo facciamo proponendovi questa intervista a cura di Lanfranco Palazzolo a Vladimiro Satta.
1: Radio Radicale, siamo con Vladimiro Satta. Eccolo qui, saggista, studioso, che ha pubblicato molti saggi sul caso Moro, sui misteri d'Italia, offrendo agli appassionati di questo genere una nuova lettura, meno, diciamo, distorta e meno dietrologica. Vladimiro Satta ha collaborato con questo ultimo saggio, questo pamphlet, non so come possiamo
2: dire. Un volume
1: di autori vari, curato da Gianremo Armeni, dal titolo Verità distorte, dietrologie e falsi misteri nella storia d'Italia, che si avvale della prefazione di Antonio Maria Costa, già vice segretario generale dell'ONU, edito da Tra le righe libri. E che mi sta aiutando molto generosamente Vladimiro Satta, che si avvale di diversi saggi. Quello che ha curato Vladimiro Satta lo trovate a pagina 85 e ha come titolo Un boomerang chiamato Piano Solo, che, come sapete, fu il tentativo di golpe che ci fu nel 1964, tentativo di golpe secondo alcuni, organizzazione dell'ordine pubblico secondo altri. Noi non vogliamo sputare sentenze e né vogliamo parlare male del generale De Lorenzo, quindi, perché ho visto che lei nel suo saggio ha puntualmente ricordato che la famiglia del generale De Lorenzo segue molto quello che si dice sul padre, ne preserva giustamente la memoria, anche perché il generale De Lorenzo non è stato condannato per nulla, non è stato condannato per nulla e non è responsabile di nulla. Questo lo vogliamo dire all'inizio dell'intervista. Allora, da dove possiamo cominciare? Dal tintinnio delle sciabole,
2: sì, possiamo...
1: da tutta questa letteratura che è nata su questo, sulle voci di questo golpe dell'estate del 1964, che ha un presupposto che riguarda appunto i disordini della primavera estate del 1960, dopo la nascita del governo Tambroni.
2: Allora, ecco, io direi di partire proprio dalla figura del generale De Lorenzo, che è stato usato da un mai pluridecennale letteratura di essere stato un generale golpista, che aveva tramato una sorta di colpo di Stato appunto nell'estate del 1964. In realtà io sono tra quelli che, come lei accennava, penso mi dice che quel il lavoro fatto dal generale Lorenzo fosse un piano di controllo dell'ordine pubblico e non un tentativo di colpo di Stato, e neppure una manovra di cosiddetta intentona, cioè un condizionamento con la forza di quelli che sono gli indirizzi dei legittimi governi in carica. Questa vicenda, dicevo, comincia nel 1964 e esplode nel 1967.
1: Anche questa è una particolarità.
2: È una particolarità.
1: Allora, la interrompo. Sì. Allora, all'epoca, nell'estate del 1964, sì, molti giornali parlarono di un clima particolare e qualcuno paventò anche il rischio di un golpe. È così,
2: sì,
1: no?
2: Sì, è accaduto, infatti. Allora, dicevo, siamo nel 1964 e entriamo nel 1964 con il governo Moro 1, il primo governo di centro-sinistra organico, cioè con la presenza anche del Partito Socialista Italiano.
1: Dopo il governo Leone?
2: E dopo, sì, c'erano stati dei governi...
1: Il governo balneare, come si chiama?
2: Sì, sì, che c'erano stati governi che avevano così lasciato maturare l'alleanza dei democristiani e socialisti per un po' di tempo, perché da parte socialista, ancor più che democristiana, vi erano alcune resistenze. Se per quanto riguarda la Democrazia Cristiana erano i più moderati, che non erano favorevoli all'intesa con i socialisti, da parte socialista c'era la sinistra del partito che invece riluttava ad entrare in un governo con i democristiani. Comunque, i rispettivi leader dell'epoca, Moro per la DC, Nenni per il PSI, trovarono un'intesa e nacque nell'autunno del 1963 questo primo governo. E nacque con un programma molto vasto e ambizioso, tanto che Fanfani criticamente e maliziosamente definì anche libro dei sogni, e cominciò la sua navigazione, una navigazione già un po' difficile, non soltanto per la sua composizione nuova rispetto al passato con i socialisti, che, come abbiamo detto, avevano all'interno una componente che aveva ambizioni riformistiche più radicali. Di quelle che aveva invece la componente leniniana e soprattutto di quelle che avevano gli altri partiti del governo, l'ADC e i suoi tradizionali alleati. E poi anche perché vi fu un peggioramento netto della congiuntura economica all'inizio del 1964. L'Italia veniva dagli anni migliori della sua economia in epoca repubblicana, il cosiddetto boom economico, e nel 64, all'inizio del 64, molti indicatori peggiorarono in maniera sensibile e questo causò.
1: Qualcuno si preoccupò addirittura per parlò di crack del.
2: Esatto, cioè qualcuno si fu molto preoccupato e qualcuno un po' meno, e tra i più preoccupati possiamo mettere senz'altro l'allora Presidente della Repubblica, Segni.
1: Che
2: Segni
1: rimase travolto da questa vicenda.
2: rimase poi travolto più che altro da un ictus che gli venne nell'estate del 1964, prima ancora che dalla vicenda. Dicevo che quindi all'inizio del 1964, con una situazione economica che stava facendo un po' più critica, il Presidente della Repubblica Segni, che era un moderato, che quindi già aveva di malocchio l'alleanza con i socialisti, cominciò a pensare che il centro-sinistra andasse rimosso e si dovessero formare nuovi equilibri o tornare agli equilibri precedenti. Quindi cominciò a pensare alla sostituzione del governo Moro in carica e di passaggio a nuove formule. Per questo motivo Segni si pensò anche che questa eventuale svolta avrebbe potuto incontrare delle reazioni di piazza. Simili a quelle che nel 1960, come ricordava lei, avevano travolto il tentativo di Tambroni, presidente del Consiglio Democristiano, che appunto aveva incontrato delle fortissime reazioni da parte della piazza a Genova e non solo, e la piazza sostanzialmente aveva indotto la Democrazia Cristiana a far dimettere Tambroni, benché avesse avuto la fiducia in Parlamento e quindi a annullare questa operazione di svolta verso destra che sembrava si potesse realizzare in quel momento. Del resto, la formula centrista degli anni 50 era in quel momento politicamente esaurita e quindi, diciamo così, bisognava trovare nuovi spazi, nuove forze o verso la sinistra o verso la destra. Ora, il Presidente della Repubblica Segni, in particolare, al ritorno da un viaggio in Francia compiuto nel febbraio 64, rimase impressionato, si pose la questione di come eventualmente controllare le reazioni di piazza se lui avesse dato l'incarico ad altri, diversamente da Moro, per costruire un governo che non fosse di centro-sinistra. E perciò convocò il generale De Lorenzo, all'epoca comandante generale dei Carabinieri, quale aveva fiducia, De Lorenzo era un alto ufficiale stimato praticamente da tutti, anzi abbiamo passato
1: della resistenza.
2: esattamente quello che volevo dire, e chiese di apprestare un piano di controllo dell'ordine pubblico in caso di reazione della piazza. Il generale De Lorenzo si prestò e in questo noi dobbiamo dire che il Presidente della Repubblica, che fu l'ideatore di un piano di questo genere, e il torto di estendere le sue funzioni al di là di quelle che sono le prerogative della Costituzione di Assemi. De
1: All'epoca non
2: Lorenzo
1: eravamo abituati.
2: non erano abituati. De Lorenzo gli venne incontro e questo fu un un errore che fece poi di lui in seguito un capro espiatorio, perché quando poi la vicenda fu portata sui giornali, venne pubblico oggetto di commissione d'inchiesta, eccetera, eccetera, cosa che accade più tardi, alla fine Lorenzo, di Lorenzo rimase il capro espiatorio, mentre il presidente

0: Io dicevo, questi tentativi, questi piani comunque furono preparati e contemporaneamente le difficoltà del governo Moro aumentarono, tanto che a un certo momento il governo Moro cadde per una sorta di incidente parlamentare dalla primavera del 64, un incidente parlamentare, una votazione in cui andò in minoranza. E che avrebbe potuto essere evitato, diciamo così, come rivela lui stesso nelle sue memorie. Sappiamo, tra l'altro, che molti deputati della maggioranza, facenti parte del PS, uscirono dall'aula, non parteciparono alla votazione, il governo, si suol dire, andò sotto. Iniziarono quindi delle consultazioni per la
1: Si
0: fondazione.
1: ricorda il provvedimento?
0: È un provvedimento sulla scuola. Quasi
1: Ah, sempre sulla scuola lui è
0: sempre
1: parlato.
0: succede sulla
1: Sempre.
0: scuola,
1: Ah.
0: sì. Evidentemente
1: Finirebbe
0: diventa un
1: un
0: terreno di
1: caso di scuola.
0: evidentemente vista come un terreno per manovre
1: Certo,
0: politiche
1: certo.
0: e altri fini. E quindi dicevo che appunto il governo diede le dimissioni e si mise all'opera e pensò inizialmente di affidare il governo ad altri, in particolare all'allora presidente del Senato Mazzagora, per costruire una sorta di governo del presidente che non fosse di centro-sinistra. Ma l'indicazione dei partiti nel corso delle consultazioni fu quella di dare il reincarico ad Aldo Moro, perché non esisteva ancora una maggioranza alternativa a quella di centro-sinistra. Quindi accadde che fondamentalmente questi piani di cui si ebbe qualche sentore, qualche voce circolò anche sulla stampa estera e poi di rimbalzo sulla stampa italiana 1964, in qualche misura influenzarono il quadro politico e si parlò a posteriori di una sorta di tintinnio di sciabole che sarebbe stato udito da Nenni e che avrebbe quindi indotto i socialisti amici consigli a non sottrarsi al rinnovo del centro-sinistra, nonostante che la sinistra del Partito Socialista fosse scontenta dell'andamento delle riforme troppo lento a loro avviso. Di fatto, appunto, l'apprestamento che da parte di Segni, di Lorenzo, avrebbe potuto dire, a proteggere il nuovo presidente del Consiglio incaricato, finì con il proteggere il presidente del Consiglio incaricato, chiunque gli fosse, compreso Moro stesso, che venne quindi reincaricato di formare un nuovo governo. Difatti, si insediò poi nel luglio avanzato con il stesso Presidente del Consiglio, gli stessi partiti, la composizione quasi identica e un programma molto molto simile, tanto che alcuni appunto presentarono, ovviamente dagli oppositori, polemicamente un caso unico in cui il governo si era dimesso per ricominciare da capo come cosa in cui fosse. Nel 1964 è stata la stampa estera a raccogliere queste voci, un pochettino a metterle in giro. La stampa italiana, queste cose, non gli diede peso, li considerò delle voci del tutto infondate. In particolare, mi piace ricordare un intervento di Vittorio Borghese sulla stampa, che fece un'osservazione piuttosto acuta, cioè sostenne che qualunque cosa facessero o non facessero i carabinieri, Chiele che era sempre pronto a vedere in questo un tentativo, un piano golpista o qualcosa del genere. Ecco, questo è capitato anche appunto storicamente nel 64 e soprattutto nel 67, nel senso che nel 64 tre giornali che esclusero totalmente che fosse reale il pericolo di un colpo di Stato o qualche cosa del genere, fu anche il periodico L'Espresso, di cui uomini di punta erano Eugenio Scalfari e Giannuzzi. Una lista che poi, come Scalfi, fu candidato e poi entrò in Parlamento nella lista del PSI anni dopo. E, dicevo, quindi L'Espresso, una serie di articoli quell'estate, smise ogni preoccupazione per quanto riguardava l'eventuale colpo di Stato. Il governo Moro II si insediò, fece il suo percorso, poi fu sostituito da un ulteriore governo Moro che andò avanti fino alla fine della legislatura, scadenza naturale, nel 1968. Ma nel 1967 a cambio che nel frattempo scoppiò uno scandalo che riguardava intercettazioni indebite da parte del SIFAR, Servizio Informatico.

0: forze armate all'epoca, era stato comandato da De Lorenzo prima di passare al comando dell'arma dei carabinieri. Nel frattempo, nel 66, De Lorenzo ha proseguito la propria carriera diventando capo di Stato Maggiore, quindi era un personaggio che godeva ancora della fiducia di tutti. Nel 67, per via di questa vicenda, essendo il problema delle intercettazioni più delicato e più scomodo, si decise che un'eventuale inchiesta parlamentare, al quale Moro si oppose e riuscì ad opporsi per tutta la legislatura, ma che poi si fece dopo il 68, sarebbe stata abbinata a quelle voci di tentativo di colpa che c'erano state precedentemente. Quindi, di fatto,
1: Interrompo. Senta, all'inizio del 67 ci fu un golpe in Grecia.
0: sì, ci fu un golpe in Grecia, un golpe di colonnelli, esattamente. Quindi questo in un certo senso già creò un terreno propizio per lanciare una campagna mediatica nella quale si sostenesse che si voleva fare in Grecia, in Italia, un colpo di Stato così come era stato
1: Quello che era
0: fatto
1: stato
0: in
1: fatto
0: Grecia.
1: in Grecia.
0: Aggiungiamoci anche appunto che nel 67 De Lorenzo fu destituito per via delle notizie che arrivavano sul scandalo del SIFA. Non accettò una transazione per andare a diventare ambasciatore altrove, quindi fu destituito, un provvedimento gravissimo, più grave che possa capitare a un militare, trattandosi di un capo di Stato Maggiore, è un provvedimento veramente sconcertante all'epoca di estrema forza. Quindi il generale De Lorenzo si era ritrovato a cadere in disgrazia, da personaggio potente, era il personaggio più indispensato e bersagliato al potere politico e storia d'Italia. Ed è in quel momento che arriva l'Espresso a tirare fuori questa storia del 64, ma ribaltando il significato e dicendo appunto che Segni e De Lorenzo preparavano il colpo di Stato. Ed è lì appunto uno degli articoli, una campagna mediatica molto forte, la quale il generale De Lorenzo, che era ancora combattivo, reagì con delle querele. E poi uno degli altri articoli e ne venne un secondo procedimento. Ora, nel primo procedimento De Lorenzo, lo stesso tribunale, ebbe piena ragione. Il tribunale gli diede pienamente ragione, sostenne che quella dell'Espresso era una totale montatura, una falsità, di cui la definì consapevole. E nel secondo procedimento, invece che ricordava degli altri articoli, il tribunale sentenziò in maniera diversa, si pensò in realtà di unire poi due procedimenti, ma De Lorenzo ammalatosi preferì, diciamo così, non esistere, i querelati accettarono la remissione di querela e quindi la cosa dal punto di vista giudiziario rimase con nulla di fatto. Da allora però questa iniziativa dell'Espresso contro De Lorenzo, questo grido di golpe, e fu raccolto dai giornali, dagli altri giornali, dall'opinione pubblica, e piano piano è passato nella storiografia, è diventato quasi un luogo comune, per cui oggi si continua a pensare a un colpo di Stato, a un intentone. Laddove, in realtà, dalla ricerca appare come questa manovra fu un abile modo in cui Moro, soprattutto, e Nenni sfruttarono il timore ideologico della sinistra socialista che ci fosse, come si diceva allora, la reazione in agguato, cioè che lo Stato borghese, le classi dirigenti fossero pronte a rispondere con la forza a aperture a sinistra e a riforme sociali. Studioso Giorgio Galli, socialista, scrisse invece che questo dipendeva semplicemente da un ritardo culturale, essere rimasti i tempi di Engels in cui si e teorizzava che lo Stato fosse nient'altro che il comitato d'affari della borghesia, che la borghesia fosse pronta a fare un colpo di Stato su se stessa, sulle proprie istituzioni, pur di non cedere terreno, invece di comprendere che, come la storia ha dimostrato, che in questi casi le classi dirigenti molto spesso tendono a cogliere rivendicazioni delle altre classi per assorbirle nel sistema e quindi ritrovare la pace sociale.
1: Nessuno è mai andato da Segni a chiedergli Segni aveva avuto questo ictus
0: Ecco,
1: alla
0: nessuno poteva
1: presenza.
0: andare mai da Segni, appunto perché eravamo all'inizio d'agosto del 64, quando Segni ebbe questo attacco e che lo rese incapace di intendere di volere, incapace di esercitare le sue funzioni di Presidente della Repubblica, tanto che fu appunto diciamo così,
1: e lui non capiva più nulla.
0: Non capiva più nulla, quindi ci fu un interim del presidente del Senato.
1: No, no, no, niente, ma anche per gli anni successivi qualcuno.
0: Il presidente Segni era, poi morì più tardi, e non poteva assolutamente dire la sua all'epoca dei processi. C'era invece De Lorenzo che invece si difese da queste accuse che la stampa gli aveva rivolto.
1: Allora,
0: c'erano state anche commissioni amministrative d'inchiesta.
1: Sì, allora, dunque, la commissione parlamentare d'inchiesta che venne istituita nella legislatura del 68, che ha avuto non so quante relazioni, insomma 4-5, io ricordo esatto. Anche Alfredo Biondi ne fece una.
0: Sì, anche liberali, certo.
1: Anche liberali.
0: Sì, ebbe varie relazioni, la relazione maggioranza, quella presentata dalla DC, una relazione che affermò che non c'era stato alcun colpo di Stato.
1: I socialisti ne fecero un'altra.
0: I socialisti ne fecero, se non ricordo, sì, fecero
1: mentre erano contemporaneamente alleati.
0: Erano contemporaneamente alleati della DC. Ma
1: questo era singolare?
0: I socialisti accettarono la conclusione che non ci fosse stato alcun tentativo di golpe. Nenni per primo andò a dire che non c'era stato alcun tentativo di golpe. Nel libro qui ho indicato anche, diciamo, possiamo poi andare a riprendere le citazioni, quindi negò che ci fosse stato nulla di tutto questo, disse avere fatto solamente un ragionamento politico per dire che quando diciamo così si apre un vuoto di potere politico c'è uno spazio che altri tenderanno ad occupare, che è cosa ben diversa dal dire che si stava apprestando un colpo di Stato vero e proprio, o dal dire che si stava intendendo condizionare i governi successivi.
1: Nel frattempo anche De Lorenzo si era candidato in Parlamento.
0: De Lorenzo, dopo che era stato appunto destituito, la legislatura successiva fu candidato, e a questo punto fu candidato dalla destra, che è l'unica che lo difese. E quindi
1: questo alimentò altri sospetti.
0: Hanno
1: vedi, l'hanno candidato.
0: All'epoca non si fece tanto questo ragionamento.
1: Anche i monarchici, no?
0: In realtà fu candidato dai monarchici, dai monarchici. Perché i monarchici erano alle
1: però andò nel gruppo dei
0: monarchici, ancora c'erano, diciamo così.
1: Sì, sì, erano anche abbastanza.
0: Se, sì, anche se erano in declino, diciamo così. Quindi lui si candidò con i monarchici, poi fecero un gruppo insieme con i Messini, e poi appunto i monarchici si stinsero, insomma.
1: Certo.
0: E dicevo quindi che praticamente De Lorenzo, dal punto di vista personale, fu regalato alla destra, nello stesso percorso.
1: Un uomo della resistenza.
0: Sì, capitò in seguito, anni dopo, qualche cosa di simile a Miceli, allora capo del SID Miceli, nel 74, fu destituito, come invece è accaduto per De Lorenzo, ma comunque sia, fu rimosso dalla guida del SID. Miceli era un fedelissimo di Aldo Moro, e alla sua caduta nessuno lo difese, solamente Aldo Moro manifestava un po' di contrarietà, ma più a livello privato che a livello politico, non ingaggiò una vera e propria battaglia politica per lui. Finì che quindi Miceli, da fedelissimo di Moro, finì con diventare un deputato del Movimento Sociale Italiano, invece fu l'unico ad andargli incontro.
1: Quante querele ha fatto la famiglia De Lorenzo nei confronti di
0: tante,
1: ne ha vinte tutte.
0: Si teneva nel conto, la famiglia De Lorenzo, di Alessandro De Lorenzo, figlio del generale, ha pubblicato un volume, ha aperto anche un sito per raccogliere buona parte di questa documentazione. Non
1: è stata un'idea molto intelligente questa.
0: Io infatti trovo che sia utile per...
1: Ma certo, perché uno va anche lì a vedere le cose.
0: Certamente, non posso essere certissimo che lì sia confluito davvero tutto,
1: vabbè, ma insomma, da qualche
0: altra parte, però mi ha avuto quindi una messa di giudizi in questo senso, la grande maggioranza dei quali sono stati favorevoli in realtà a De Lorenzo. Io nel volume ho citato per esempio un paio di giudizi, hanno ricordato la principale produttrice di informazione del paese, che è la RAI. E fu condannato il programma La Notte della Repubblica per Lorenzo, e fu condannato per affermazioni che la famiglia di Lorenzo ritenne diffamatorie, e fu condannato ancora nel 2007 in occasione di un quiz televisivo, la formulazione di una domanda faceva passare il generale De Lorenzo per
1: ma era di chi è
0: No, non era il 2007,
1: no, no, no, no, però, era?
0: Parliamo del 2007.
1: Ah, 2007, ho capito. Sì, capito. Okay, no. Questi giochetti che fanno la sera di sera.
0: Sì, esatto, esatto. Abbiamo avuto questo, questa raccolta, questo volume da parte del figlio di Lorenzo. Io pongo qui un problema di fondo, che è quello. E secondo me, nei casi di querele per diffamazione su vicende di interesse pubblico, e questa era più che mai di interesse pubblico, bisognerebbe istituire una sorta di registro accessibile che ancora non c'è, affinché tutti possano sapere se una querela è stata presentata e come è andata a finire, anche per evitare l'eventuale reato di diffamazione, qualora il tribunale avesse dato ragione al querelante, si possa ripetere. Perché se io come studioso trovo in una fonte un'affermazione che poi in realtà mi è interessato al ritenuto diffamatorio nei suoi confronti di un giudizio, se io non so nulla della querela, tendo a ripeterla. Addirittura se io la ripeto dimostrando di essermi avvalso di una fonte che era pubblica, un'eventuale altra querela contro di me si risolve a mio favore. Intanto la diffamazione si ripete, si propaga. Questa è una situazione paradossale, alla quale secondo me bisognerebbe porre rimedio.
1: Sì. Saragat non ha mai detto niente su tutta questa roba.
0: Saragat era uno di quelli che non credevano alla veridicità del pericolo di un colpo di Stato. Non ci credo neanche nessun leader politico, con la sola eccezione di Amalfa. Ugo Amalfa, sì. Abbiamo una testimonianza di figlio a distanza di molti anni, ma non parlo. Era morto da tempo, il quale racconta che una volta la Manfa, temendo appunto che questa manovra avesse una loro consistenza, anche perché Ugo la Manfa aveva con i suoi informatori, con i suoi referenti, il generale Aloia e i suoi uomini. Il generale Aloia era il grande rivale di Lorenzo, ai vertici delle forze armate. E quindi racconta anche la Malfa, e io lo riporto nel volume, di come una volta lui era giovane, tornando per le vacanze di Pasqua, avesse incontrato, si fosse ritrovato a pranzo un'eccezione, un militare, cosa che non succedeva mai, che viene trattato con grandissimo riguardo dal padre e dalla madre, che poi gli spiegarono che quella era il generale Aloia, che avrebbe dovuto proteggere nel momento in cui Lorenzo avesse fatto il colpo di Stato.
1: Ah,
0: ecco questo.
1: Ho capito, va bene. Senta, io non so come ringraziarla, abbiamo fatto arrabbiare qualcuno qui, però
0: vabbè no,
1: se ne farà un nuovo gioco.
0: Comunque volevo dire, se posso aggiungere, insomma, alla fine questa è una vicenda di eterogenesi dei fini, nel senso che veramente lo riconobbe persino Eugenio Scalfari a distanza di anni, e lo riporto nel volume anche perché è poco noto, l'apprestamento del piano solo fu certamente nato da un'idea di segni. Certamente De Lorenzo si prestò e non avrebbe dovuto. Certamente non c'erano intenzioni in realtà eversive e non c'erano intenzioni golpiste. E questa manovra in realtà non spostò gli equilibri politici italiani verso il centro e tantomeno verso la destra, ma li spostò verso la sinistra, perché consentì al movimento di consolidare un centro-sinistra che quindi aveva avuto un'idea difficile. Quando poi si parla dell'aspetto programmatico, di cosa il governo avrebbe potuto fare o non fare, non bisogna mai dimenticare, come invece purtroppo viene fatto spesso, che ci sono i rapporti di forza che condizionano i governi di coalizione. Quindi, che in caso di braccio di ferro tra la Democrazia Cristiana e i moderati, ci dà l'altro più di altri partiti, contro la sinistra socialista, in ogni caso, anche senza il piano solo, verosimilmente, le riforme sono state rallentate, perché è nell'ottica delle cose che questa è semplicemente democrazia. Del resto è successo anche in seguito che ci fu, è un aspetto interessante, che si ripetono vicende in cui con l'idea di spostare gli equilibri del paese in un modo finì con produrre effetti che spostarono gli equilibri a sinistra. Mi deve pensare, per esempio, il fatto che Berlinguer nel 1973 lancia la politica del compromesso storico, riuscendo a portarsi appresso tutto il partito, per salire quindi anche coloro che avevano tradizionalmente visto la DC come avversaria, come presentando con diciamo così, la necessità italiana alla luce del colpo di Stato in Cile che è stato appena fatto nel settembre del 1973. Quindi si basa sulla paura del colpo di Stato per propiziare quello che sarebbe diventato poi un accordo che porta equilibri politici più a sinistra. E ancora, nel 1978, in occasione della vicenda Moro, le Brigate Rosse sequestrano Aldo Moro il 16 marzo, il giorno stesso in cui il governo si doveva presentare alle Camere. Noi sappiamo che a seguito di un colpo di mano fatto da Moro insieme al suo fidato collaboratore Ancora, si era deciso di non dare ai comunisti nella compagine governativa quelle piccole soddisfazioni dipendenti di sinistra, in realtà vicino al Partito Comunista, che erano state in realtà concordate precedentemente. Tanto che il Partito Comunista, io evitato da questo, prima dell'arrivo della notizia del sequestro, stava
1: Sapeva che
0: oscillando.
1: fare.
0: Infatti stava oscillando, come hanno disegnato in tanti, a me è capitata una presentazione di un mio libro, di Giuseppe Vatt, per l'occasione in pubblico, stava decidendo se astenersi o addirittura votare contro. Alla notizia dell'arrivo di Moro da parte delle Brigate Rosse,
1: Si
0: prevalse
1: sono
0: la necessità
1: ricompattati tutti.
0: esattamente di compattarsi, quindi in manualità del governo. Quindi il governo forse non sarebbe nato, il governo famoso di Filippo C. in maggioranza, nacque per effetto un'iniziativa prevista dalle Brigate Rosse che a tutto pensavano tranne che a quello.
1: Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio Vladimiro Satta,
0: Grazie. Vorrei ricordare.
1: coautore insieme ad altri di Verità distorte, dietrologie e falsi misteri nella storia d'Italia,
0: Ecco,
1: edito
0: siamo
1: tra le righe e libri.
0: possiamo
1: Prego.
0: riepilogare magari un po'
1: Sì,
0: gli argomenti. Noi
1: ci sono un sacco di
0: partiamo
1: argomenti.
0: dallo sbarco americano in Sicilia nel corso della Seconda Guerra Mondiale, passiamo
1: Il
0: poi
1: falso attentato a Mattei.
0: esatto, alla fine di Enrico Mattei si contesta che si sia trattato di un attentato, che si sostiene invece da parte di Lupo Rattazzi, l'autore di questo saggio, che si sia trattato di un genuino incidente aereo. Si parla appunto, come dicevamo, del piano solo, e quello mi sono occupato io, per questo l'ho definito boomerang per le ragioni che ho cercato di esporre. Si parla di Aldo Moro con i contributi di Gianni Romagnoli, un dirigente della polizia scientifica. Si parla poi dell'omicidio di Piersanti Mattarella, parla il professore Vincenzo Scalia, si parla della cosiddetta trattativa Stato-mafia. C'è una varietà di argomenti che attraversano vari decenni di storia della Repubblica. Si parla di Pasolini,
1: Certo,
0: quindi
1: certo. Comunque, un bel
0: c'è
1: lavoro.
0: varietà.
1: Grazie a Vladimiro
0: Grazie a
1: Satta.
0: voi, grazie.
2: Intervista a cura di Lanfranco Palazzolo, 17:05 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale. Vi lasciamo adesso all'intervista al segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, a cura di Michele Lembo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, un saluto anche ai telespettatori di Teleambiente. Eccoci anche per questa settimana, al consueto appuntamento per la conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale, Maurizio Turco. Buonasera, Maurizio.
4: Buonasera.
3: Allora, Maurizio, questa è stata una settimana importante, principalmente perché ci consentirà di tornare su un tema che abbiamo affrontato anche la settimana scorsa, i 10 anni senza Marco Pannella. Ci sono state molte iniziative, c'è stata l'iniziativa del Partito Radicale che avete potuto seguire in diretta da Radio Radicale, ma questo sarà un primo tema, ma c'è molto da parlare anche di quello che sta accadendo in giro per il mondo, quello che c'è da dire sulla crisi internazionale in Iran e sulle voci che si fanno su possibili figure che possano governare questa situazione che si immagina di transizione, che non fanno in realtà ben sperare. Ma ci torneremo tra poco. Maurizio, ecco, abbiamo sentito tante voci, abbiamo assistito a diversi ricordi personali. È l'occasione anche per trarre un bilancio di come viene percepita, diciamo, questa memoria di Marco Pannella e che cosa puoi dirci tu da questo punto di vista?
4: Io in realtà non capisco bene di chi parlino, nel senso che quando era in vita tutta questa attenzione io non l'ho vista e non l'ho vissuta, anzi, ho visto e vissuto una censura continua di Marco Pannella, un fastidio continuo, un tentativo continuo di estrometterlo. Naturalmente parlando sempre del suo passato, no? C'era sempre una battaglia che era stata fatta prima, che era una buona battaglia, per dire che quella che stava conducendo non andava bene, però quella battaglia precedente l'aveva condotta ancora una volta da solo e con il Partito Radicale. Questa è la storia. Cioè, c'è poco da girarci intorno. A me dispiace molto, cioè se c'è proprio una cosa che dispiace molto è che la sentenza della Corte Europea sui diritti dell'uomo ha sancito che lo Stato italiano, se non altro nell'ultima sua campagna elettorale, lo ha censurato e quindi ha condannato l'Italia per aver censurato Marco Pannella e le sue liste. Quello è oltretutto sentenza che è arrivata dopo la sua scomparsa, naturalmente, ci hanno messo 10 anni, che non è un tempo, diciamo, il solito tempo delle sentenze, e soprattutto per una sentenza così semplice. Comunque, alla fine la sentenza è arrivata, un grazie grande al professor Andrea Saccucci che ha seguito tutta la vicenda per anni e anni e anni, nonostante i tentativi precedenti, alla fine ci siamo arrivati. Attenzione, ci siamo arrivati con la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, non con un tribunale italiano. La giustizia italiana non ha mai fatto giustizia delle ingiustizie che ha dovuto subire Marco Pannella e il Partito Radicale. Parliamo di ingiustizie che hanno a che fare con la democrazia, con lo Stato di diritto, con quei principi, con la Costituzione, con quei principi fondativi della nostra civiltà, la chiamiamo così, civiltà. Ecco, tutti questi principi per Pannella non avevano ragione di esistere, perché Pannella era estraneo, era una alterità, aveva dei codici comportamentali molto diversi dai loro. Pannella, per difendere le istituzioni, combatteva il potere, gli altri occupavano il potere e in quel momento cominciavano a ferire le istituzioni. Questa è la differenza tra noi e gli altri. Questa è una differenza tra noi e gli altri. Non abbiamo visto mai il potere come un mezzo per cambiare le cose. Noi abbiamo visto il partito, è il partito di un certo modo, fatto in un certo modo, un partito di cittadini, un partito che si riunisce in congresso e che nel congresso non riunisce i delegati, riunisce tutti i cittadini, per cui tu in congresso vedi facce sconosciute, storie sconosciute che incominci a conoscere, non sai cosa pensano. Ognuno ha una sua ragione di iscriversi al partito, perché non è un partito ideologico. Uno si può iscrivere su una battaglia e su un'altra essere contrario, non essere d'accordo, può essere contrario. Quindi il fatto di aver disegnato questo partito, dove, diciamo, ognuno porta la responsabilità di sé, non è il partito che lava i peccati del mondo e soprattutto i peccati del partito o i peccati che si fanno per il partito. Ecco, no, non è il Partito Radicale. Semmai il Partito Radicale accoglie quelli, come dire, espulsi, no? Da altri luoghi, qualsiasi siano questi luoghi. È un luogo di politica, direi, pura, no? La politica per la politica, cioè la politica per raggiungere degli obiettivi specifici, obiettivi che non sono gli obiettivi, come dire, nell'interesse del partito, sono obiettivi comuni, per cui io credo che oggi ci sarebbe parecchia gente che dovrebbe chiedere scusa, non a Pannella, non al Partito Radicale, scusa ai cittadini italiani. Perché ostracizzando Pannella hanno impedito che vi fossero quelle riforme necessarie per lo sviluppo e il futuro del paese. Se i cittadini avessero potuto ascoltare negli anni Ottanta la campagna contro l'aumento del debito pubblico, ancora non se ne parla. Ma noi, cioè, questo è un paese, come dire, fallito? Cioè, se fosse un'impresa, sarebbe un'impresa fallita, non gli farebbe credito più nessuno. Non gli farebbe credito più nessuno perché ha una montagna tale di debiti. Certo, può vendere il Colosseo, cioè adesso si può vendere la prostituzione del paese, no? Per poter ottemperare i debiti. Per fortuna ci sono istituzioni internazionali, c'è l'Unione, in questo caso per fortuna c'è l'Unione Europea, e quanta, per fortuna in questo caso c'è l'euro, perché se fossimo rimasti con la lira, ma già ai tempi dello scandalo Parmalat fu così enorme che avrebbe potuto travolgere il paese se non ci fosse stato poi invece altro, no? Altro, cioè qualcosa che ha a che fare con, direi, il federalismo in senso lato, nel senso il dover su alcuni temi dover lavorare con altri paesi, perché sono problemi tali che ti colpiscono, ma tu da solo non li puoi risolvere. E credo che il federalismo così debba essere spiegato, no? È quella formula istituzionale che consente di governare quei problemi che non possono essere governati da un singolo Stato. Cioè, questo poi, voglio dire, la tecnologia, tutto quello, lo sviluppo e via dicendo, ha portato a una morte, direi, naturale dello Stato-nazione, degli Stati nazionali, del nazionalismo e del sovranismo. Non a caso, ancora una, si sta ripetendo quello che portò prima alla Prima Guerra Mondiale e poi al fascismo. Il fallimento, perché prima del fascismo non è che non c'era niente, c'erano i liberali, c'erano istituzioni liberali che hanno fallito. Che cosa queste istituzioni liberali dopo un ventennio, anche di più, si sono ricostituite, e dopo 80 anni che fanno? Ripercorrono la strada del fallimento. Qui il richiamo non va fatto, cioè vuol dire, i cittadini stanno cercando una risposta alla incapacità di governo, non dico del governo Meloni, a una capacità di governo delle società avanzate, democratiche, civili, occidentali, atlanti, tutto quello che sappiamo. Oggi non arrivano più risposte da parte di chi dovrebbe darle per un compito che ha voluto. Cioè non è che uno è costretto a governare, è costretto a praticare la democrazia, è costretto a fare non so cosa. Siamo in democrazia e uno si candida, si presenta, dice io sono disponibile, no? A occuparmi del bene comune, ho questi programmi, questi progetti. Dopodiché però manca il coraggio di dire ai cittadini la verità. Perché manca questo coraggio? Perché se dici la verità perdi le elezioni. Oh, lo statista è proprio colui che dice la verità ai cittadini, il resto è gente che passa. Lo statista dice la verità ai cittadini, mette in condizione i cittadini di poter scegliere loro il loro futuro. Ma oggi, per mettere in condizione i cittadini di poter essere loro a scegliere il loro futuro, cos'è necessario? Che le società occidentali prendano atto di essere venute meno a quel patto che hanno stretto con i cittadini, no? Cioè si sono candidati a sconfiggere a metà del Novecento le dittature che imperversavano, si è salvata solo quella comunista, le dittature che imperversavano in Europa, in cambio di democrazia, in cambio di libertà, in cambio di sviluppo, in cambio di poter esercitare le aspirazioni personali e non lo Stato partito che ti dice cosa deve fare e come lo devi fare e quando lo devi fare e se lo devi fare, perché possono anche metterti in galera senza alcun motivo se non quello di disturbare appunto il potere autoritario. Ecco, tutte queste promesse si stanno un po' alla volta, come dire, stanno venendo meno. La sicurezza economica, la sicurezza nel futuro. Cioè io penso che ci sia un problema molto profondo di sicurezza, ma non solo quella, no? non solo quella, come dire, d'ordine pubblico, c'è quella d'ordine democratico, la sicurezza d'ordine democratico, d'ordine economico, quindi ci sarebbe un lavoro da fare al quale noi ci candidiamo a sollecitare coloro che hanno il potere di farlo, di farlo, avendo il potere di farlo, se sono quelli da, ancora i principi e le promesse del futuro fatte ai cittadini, allora hanno il dovere di fare qualcosa. Noi suggeriamo una soluzione, ce ne possono essere altre, al momento non ci sono, però già solo se il nostro appello che lanceremo nelle prossime settimane riuscisse a sollecitare, no, altri a prendere altre iniziative che però vadano, diciamo, nella stessa direzione, avremmo ottenuto il risultato, l'obiettivo che ci siamo posti. Noi continuiamo ad essere convinti, diciamo, sono passati 24 anni da quando lo abbiamo detto, però voglio dire, è ancora di stretta attualità la necessità di un'organizzazione mondiale delle democrazie che stabiliscano i paletti, che si capisca dove inizia e finisce una democrazia. Poi all'interno, cioè, noi sappiamo che anche la democrazia non è un sistema perfetto, sicuramente è il miglior sistema oggi in circolazione. Basta vedere come vivono in altri posti del mondo dove ci sono regimi o società autoritarie. Quindi Marco ci ha lasciato la capacità di riflessione, la capacità di azione, ci ha lasciato. È stato un esempio che, voglio dire, può essere raccolto da chiunque. Qui non c'è, non c'è solo un problema di non eredità politica, cioè se mai c'è un problema di eredità materiale, magari poi col tempo ne parleremo, però oggi c'è un problema di non c'è un problema di eredità politica, nel senso che Pannella è stato quello che è stato. Oggi c'è da difendere l'integrità di Pannella da chi vorrebbe prenderne un pezzo, santificarlo per utilizzarlo. Io invece voglio parlare e rilanciare del Pannella scomodo, quello che ancora oggi dà un po' di repulsione, diciamo, no? Quello che parlava del regime italiano antidemocratico, quello che aveva il coraggio della verità, non il coraggio di mettersi contro qualcuno, il coraggio della verità nei confronti di presidenti della Repubblica, della Corte Costituzionale, della magistratura, il coraggio di dire la verità che non veniva detta perché gli altri erano impegnati, no, a cercare di ricomporre. Ma è così dall'inizio. L'ultimo comizio di Enrico Berlinguer per il sì, per il no al referendum sul divorzio, per il sì al divorzio, diciamo, nell'ultimo comizio ha tenuto a sottolineare che lui quel referendum non lo voleva, voleva fare una legge insieme a coloro che erano contrari al divorzio, perché le masse cattoliche, poi non lo so oggi cosa direbbe, comunque le masse cattoliche e quant'altro. Se c'è stata una riforma in questo paese, una laicizzazione dello Stato attraverso il far emergere la laicità della società, perché il referendum sul divorzio, che tutti davano per perso perché tutti cattolici, tutti ascoltano la Chiesa, tutti votano Fanfani e la Democrazia Cristiana, come si va a vincere un divorzio, un referendum di genere? Dicendo alle persone la verità. Ma quella verità le persone, i cittadini la conoscevano, perché era la vita quotidiana di tante persone alle quali veniva negata la possibilità di farsi una famiglia. Certo. Cioè, veniva presentato come il referendum sfascia famiglie, attraverso il divorzio è possibile rifarsi una famiglia, fare una famiglia ancora una volta. La stessa truffa sull'aborto, ma tutto. Quella stagione finì con un assassinio, l'assassinio di Giorgiana, Masi, perché lì si stava, Marco era riuscito a comprendere e anche, diciamo, ad organizzare il tentativo di una spallata, al regime ancora, diciamo, impregnato di fascismo e di fascisti soprattutto, che non erano quelli dell'MSI, tanto è vero che Marco, quando andò al congresso, dice: no, quali fascisti? I fascisti erano quelli, un regime terribile, ma di una sua grandezza, no?
3: Loro però
4: aveva dei grandi obiettivi. No, quelli dell'MSI non gradirono. Almirante fu costretto a dire: no, il fascismo è qui. Sì. Cioè, il fascismo ormai non c'era più. Perché il fascismo, su cosa si reggeva il fascismo? Sui fascisti. E chi erano i fascisti? Gli italiani. Erano gli italiani che, da buoni italiani, diventarono antifascisti in pochi giorni, si può dire. Poi ci sono le minoranze comuniste, cattoliche, liberali, azioniste, radicali, repubblicane, cioè un mondo variegato ma minoritario che fece la resistenza, che fu, per molti anni fu resistenza intellettuale, no? Poi diventò anche resistenza armata, ma diciamo anche poi i resistenti, l'arma gli prese la mano, nel senso che non sono stati poi anche pochi, diciamo, i comportamenti censurabili e da censurare anche da quella parte, perché poi prevalse il senso di vendetta e quant'altro. Comunque, torniamo sempre, Marco ci porta sempre lontano, perché era lui che andava lontano, e quindi continuiamo ad andare lontano. E cosa è successo ancora una volta? Vabbè, adesso, passata la festa, gappato lo santo, le lumache rientrano nel loro guscio, resta un po' di bava, vabbè, alla prima acqua sparirà pure quella. No, è in attesa della prossima scadenza nella quale rifarsi vivi, elogiarlo per elogiarsi, no? Ero amico anch'io di Pannella, ci mancherebbe altro. Però qualcuno l'ha pur censurato, qualcuno è stato in silenzio, qualcuno si è girato dall'altra parte quando poteva intervenire. Ma anche queste sono cose del passato, no? Purtroppo circola ancora molto risentimento da chi ha tratto beneficio da Pannella. Da Pannella e dalla generosità dei militanti del Partito Radicale. Da chi è stato beneficato. Continua a esserci questo risentimento, che sostanzialmente è il risentimento di chi avrebbe voluto che Pannella facesse quello che lui, grande pensatore, grande politico, avrebbe voluto fare, cioè scaricava su Pannella la realizzazione delle proprie frustrazioni di non essere capace alla fine di far quasi niente, sicuramente in termini di organizzazione politica e di partito niente, e quindi era Pannella che lo doveva fare, ma giustamente Marco ha fatto Marco e non si è interessato molto di questo. Ed ha avuto questa grande, noi sentiamo, a me interessano molto le riflessioni dei cittadini, no? I cittadini, quelli che quando hanno votato il divorzio magari non conoscevano la legge sul divorzio, perché ogni volta dice: ah, il referendum, ma come si fa a fare il referendum? A proposito, nel 75 il Partito Comunista cercò di cambiare la Costituzione per cancellare il referendum dalla Costituzione, perché non voleva che le masse si spaccassero, si dividessero, dopo che lo aveva accettato durante i lavori dell'Assemblea Costituente, chiusa parentesi, no, perché certi comportamenti vanno ricordati, giusto per ricordare alcune storie che ad un certo punto vengono riscritte, no? Vengono riscritte per adeguarle alle necessità, come dire, di rafforzare se stessi nell'oggi. Quelle storie sono queste e queste restano. Anche la nostra è una storia che non può essere spezzettata. Marco è riuscito a fare, proprio perché dice, ha fatto cose un po' in contraddizione, l'alternativa socialista negli anni 60-70 poi la rivoluzione liberale, liberista e libertaria, perché non era un partito ideologico. Lui non era ideologico, lui non rappresentava un'ideologia, rappresentava dei pensieri che gli venivano magari parlando, no, con la donna abbandonata dal marito che era andato in Africa, in America 20 anni prima, non si era fatto più sentire e non poteva avere un'altra vita se non quella di fare la vedova bianca. No, e ha raccontato quanti di questi episodi parlando con la gente. Il vissuto della gente ha prodotto riforme o prodotto proposte di riforme necessarie. Quindi questo continua anche oggi, andare a sentire queste persone che dicono per una cosa specifica Pannella mi ha cambiato la vita. L'ho sentito un giorno, no, in un comizio parlare di un argomento che io vivevo con sofferenza privata perché non potevo manifestarla, e lui con tranquillità ne parlava e mi dava sollievo. Mi ha cambiato la vita, ho capito che io avevo la dignità di vivere secondo quelli che erano le cose che io sentivo. Noi abbiamo, lì ci sarebbe da fare un grande lavoro, la Fondazione Pannella, vabbè, ci sarebbe anche lì, vabbè, lasciamo perdere, non è il momento, ci sarà tempo. La Fondazione Pannella ha conservato decine di migliaia di lettere di cittadini a Marco Pannella proprio appena diventò parlamentare. C'è una fotografia dell'Italia da far rabbrividire cos'era l'Italia. Ma se oggi quei cittadini, i cittadini di oggi, potessero trovare Pannella al quale scrivere, o lo avessero potuto trovare, se lo avessero potuto conoscere, sicuramente gli avrebbero scritto e non avrebbero scritto cose molto diverse degli anni, di quello che accadeva negli anni 70, magari su argomenti diversi, ma la sofferenza dei cittadini, del cittadino inerme di fronte alla burocrazia, alla crisi economica, alla mancanza di lavoro, all'aumento delle tasse. Cioè queste criticità che ormai fanno parte non della storia, della natura di questo paese, perché nessuno ha il coraggio di dire la verità, non ha il coraggio di dire la verità e di chiedere ai cittadini i sacrifici necessari, ma di chiederli anche alla burocrazia, al parastato, di tagliare le spese improduttive di questo paese, di fare finalmente quella rivoluzione liberista. Io ringrazio Daniele Capezzone davvero perché è stato l'unico, no, che ha richiamato anche coloro che si dilettavano nel ricordare Marco, che Marco è stato anche quello. Le battaglie degli anni 90 sono state quelle. Certo, parlare del divorzio oggi è facile, magari quegli anni lì era molto difficile. Quindi addirittura la campagna sul divorzio, diciamo, la Lega Italiana Divorzio, per l'istituzione del divorzio, fu creata grazie a un giornale semipornografico, no? Che faceva la pubblicità, metteva le cartoline, e lì incominciò a nascere il movimento divorzista popolare, non intellettuale, popolare. E allora oggi Marco che rappresenta? Rappresenta quello che è stato. Non lo si può attualizzare, cosa avrebbe detto oggi? Io penso che oggi non saprebbe con chi parlare e soprattutto di cosa parlare. Di cosa parlare. Cioè, sarebbe sempre più difficile l'interlocuzione con il potere, non per carenze sue, ma per carenze del potere. No? Che diventa sempre più un potere illiberale, costretto da emergenze varie, alcune reali, altre meno, quelle reali magari anche eccessivamente, no, fatte diventare emergenze. Resta comunque che Pannella è entrato nella memoria del paese e lo è entrato per questa, quella battaglia. Io credo che la parte più difficile, ma anche quella più importante, è nelle mani degli storici, ma non gli storici alla Massimo Teodori, voglio dire, gli storici quelli veri, non gli storici che fanno del proprio risentimento un modello scientifico, cioè non sono storici. Quindi andare a seminare quello che Marco è stato, soprattutto il Marco non conosciuto, il Marco censurato, le battaglie che non sono state conosciute mentre le faceva e che continuano a rimanere seppellite, perché sono ancora pericolose, per questo regime. E quindi non si deve sapere che ci ha provato nei tempi in cui bisognava provarci e non c'era nessuno. Non c'erano compagni di lotte che avrebbero potuto aiutare quelle lotte. Anzi, ripeto, c'era gente o che lo ostracizzava o che taceva o che si girava dall'altra, anche tra i radicali, voglio dire. Non è che il partito radicale o la tessera radicale è come dire, certificazione di purezza. No. L'abbiamo sempre escluso, Marco lo ha fortemente, fortemente escluso, anzi certe volte anche esagerato in senso contrario, perché poi, se vogliamo, è un po' l'altra faccia della medaglia dell'essere libertari, no? Se sei libertario senza regole, va a finire che persone fragili intellettualmente si ritrovino con una forbice troppo ampia tra le capacità e le ambizioni, e lì sono successi guai, si va facilmente fuori di testa sopravvalutandosi in un ambiente che magari favorisce la sopravvalutazione. Marco però è riuscito a immaginare, a costruire e a tenere vivo in forme diverse per oltre mezzo secolo un partito di cittadini, un partito libertario, un partito liberale, un partito in cui chiunque potesse intervenire, potesse dire quello che voleva, potesse candidarsi, potesse votare, cioè potesse fare quello che gli interessava, no? Magari anche solo per sfogarsi 3 giorni in un congresso,
3: per esempio.
4: Le abbiamo viste queste cose.
3: Certo.
4: Quindi Marco ha ancora tanto da dire, e credo che abbia tanto da dire a chi non l'ha conosciuto e quindi non ha questo interesse a riscrivere il passato suo. Io ho visto Federico Lobono, il direttore di Rinascita, no? Questo ragazzo, 26 anni, che ha fatto una fotografia, no?
3: Sì.
4: Ha fatto una, dice, io 26 anni che non ho conosciuto Pandella, adesso provo a descrivervelo. L'ha descritto, ha capito l'essenziale di Marco. Io lo ringrazio davvero, ero lì mentre lo diceva, ero stupito, no? Di questa capacità di comprensione da parte di uno che non l'aveva conosciuto. Come non mi meraviglia invece la capacità di incomprensione da parte di tanti che l'hanno conosciuto. Noi come fondazione avevamo tutto un altro programma, abbiamo visto questo affastellare, pensavamo che, diciamo, avrebbero continuato nei loro comportamenti, invece si sono rianimati, questo fa bene. Quindi noi presenteremo la nostra iniziativa di fondazione il 10 di giugno. È un'iniziativa che parte da una selezione di oltre 20.000 notizie ANSA, selezionate e sistematizzate, diciamo, da Vittorio Pezzuto. Marco Cerrone sta lavorando attraverso l'intelligenza artificiale a elaborare, no, il pensiero di Pandella, perché lì c'è quello che Pandella diceva e scriveva, il pensiero di Pandella attraverso le notizianze, poi nel tempo verrà arricchito da altri archivi, C'è la professoressa Lucia Bonfreschi che lo sta attestando per capire, no, se storicamente è in grado questo programma di intelligenza artificiale di riconoscere i passaggi. È un lavoro difficile, pesante, ma molto affascinante, anche perché questo, nel momento in cui funzionerà, perché funzionerà, potrà essere anche uno strumento che viene messo a disposizione di altre fondazioni, di Fondazione Andreotti, non so quanti centinaia di migliaia di notizie possa aver prodotto durante la sua vita politica, però secondo me sono lavori da fare, perché questa parte di Novecento, no? Non italiano, questa parte di Novecento del mondo, questa parte di Novecento del mondo ha prodotto personaggi, quindi pensiero politico importante, che ha avuto difficoltà ad affermarsi. Non parlo solo del pensiero di Marco Pannella, parlo anche del pensiero di alcune frange cattoliche che magari non hanno avuto mai accesso alla vita pubblica, cioè censurati come noi. E devo dire che Pannella vive, sì, Pannella vive attraverso la censura che continua a vivere nei confronti del Partito Radicale.
3: Ecco, Maurizio, abbiamo preso molto tempo con questo argomento, magari ci torniamo poi in chiusura un attimo per fare proseguire la riflessione. È specialmente interessante il passaggio, ma come tutti gli argomenti del resto, il passaggio sulle appropriazioni e sul fatto che Marco non fosse guidato da un sistema ideologico, ma da una idea di libertà, quello sicuramente, in termini proprio crociani, no? Ed è davvero interessante quel documento che abbiamo rimandato in onda nei giorni scorsi, nella casa di Benedetto Croce, dove Marco Pannella ripercorre la sua vita, ma ci torneremo poi magari in chiusura. Ecco, io ti volevo però fare qualche domanda anche su temi di cui si discute in questi giorni. Hai parlato della situazione delle democrazie del mondo. Ecco, questa è una notizia di cui si è discusso molto in questa settimana, questa iniziativa della flottiglia, che è stata anche criticata per certi suoi aspetti. Magari ci fermiamo anche un attimo su questo, e il comportamento delle forze israeliane, questo video che è circolato, che ha sollevato l'indignazione di molti. Ecco, si potrebbe fare un po' una riflessione anche da questo punto di vista, cioè lo stato di salute delle istituzioni israeliane. Abbiamo cercato poi da Radio Radicale di raccontare anche la dinamica parlamentare, che per fortuna c'è in Israele, ma ecco, sulla questione delle carceri poi e di come vengono trattate le persone che vengono poste in arresto, si potrebbe sviluppare un ragionamento sul quale magari i radicali, tu in particolare, hai molto da dire.
4: Sì, no, voglio dire, la flottilla potrebbe virare a sinistra e tornare a casa per vedere come si vive nelle carceri italiane. Cioè, voglio dire, non è successo ancora niente. Noi in Italia contiamo morti nelle caserme, morti per strada, cioè, voglio dire, sono casi specifici, isolati. Accadono anche qua. Il fatto delle carceri non è un fatto isolato, cioè ormai è strutturalmente una istituzione votata alla negazione dei diritti fondamentali, alla violazione delle leggi, alla violazione della Costituzione, alla violazione dei trattati internazionali che l'Italia ha sottoscritto. Sul fatto specifico penso che sia un fatto che riguardi tutte le democrazie, non solo quella israeliana. E comunque, noi non possiamo, anzi, io sarei ancora più duro nei confronti di una democrazia che non nei confronti di un regime autoritario, perché il regime autoritario, facendo quelle cose, fa il suo mestiere, che noi dobbiamo contrastare, non come facciamo adesso, magari poi parliamo anche dell'Iran e via dicendo, che noi dobbiamo contrastare, ma con più forza dobbiamo contrastare noi le nostre democrazie quando vengono meno a quel patto con i cittadini, a quel patto di libertà che hanno sottoscritto con i cittadini. Quindi è una cosa grave quella che è accaduta in Israele. Ha fatto bene il governo, il ministro Tajani, a richiamare l'ambasciatore. Bisognerebbe capire

0: Eclatante, ne abbiamo già parlato. L'esempio eclatante è quello del ministro della giustizia Andrea Orlando, che ha lavorato davvero come un pazzo per un paio d'anni per una riforma dell'ordinamento penitenziario. Non so quante centinaia e centinaia di persone sono state coinvolte nel dibattito a formulare proposte e quant'altro. Alla fine riesce ad arrivare nel Consiglio dei Ministri a far approvare questo. Mancava l'ultimo passaggio. Però mancavano anche pochi giorni all'elezione e il governo Gentiloni cestinò quella proposta di riforma che non era la nostra, siamo chiari, non era quella che avremmo voluto noi. Però era già qualcosa rispetto, non all'indignazione, rispetto a quello che fanno, perché se non facessero niente forse le cose andrebbero meglio. Purtroppo provano a fare delle cose e più provano a fare delle cose che non sono le cose che andrebbero fatte, più si aggrava la situazione, più si aggrava la situazione. E c'è questo tentativo, no? C'è questo tentativo di impedire la conoscenza reale. Fate entrare i giornalisti, se i giornalisti vogliono entrare, chiedessero di entrare dove non si può entrare, non dove il pavimento è pulito, nelle celle ci sono uno o due persone, fatele entrare laddove ci sono le celle sovraffollate, la gente è chiusa a non fare niente quasi tutto il giorno. Cioè, queste non hanno, cioè hanno diritto a tante cose, non gli si riconosce il diritto previsto dalla legge di fare delle attività. Cioè, non hanno il diritto, cioè il diritto gli si riconosce, ma non gli si mette in condizioni di uscire dal carcere, almeno dopo aver pensato a quello che hanno fatto, no? Riflettuto su quello che hanno fatto, per poi sperare che non lo facciano più, che trovino delle condizioni per non farlo più. E quindi incentivare il lavoro nelle carceri, è un diritto che però non viene fatto rispettare. Cioè, è tutta una sequela di cose previste che non vengono fatte per tutta una serie di ragioni. Non ultima ragione, io, noi dovevamo denunciarlo, l'abbiamo denunciato, questo continuo tirar fuori reati, per cui si ingolfano le carceri di persone che hanno fatto cose esecrabili, ma che potrebbero essere, come dire, punite con un'ammenda. Piccoli reati che, diciamo, la prima volta che vengono compiuti potrebbero essere, come dire, annotati e magari la seconda volta scontati. Cioè, si potrebbero trovare tante formule rispetto a delle devianze che invece non si fa nulla per comprenderle. Cioè, noi abbiamo le carceri piene di gente malata. Di solito i malati stanno in ospedale o in strutture sanitarie.
1: Ecco
0: Non
1: appunto.
0: si mettono, non si mettono in carcere perché poi il malato psichiatrico in un carcere, come dire, normale, diciamo, inquina l'ambiente, cioè fa impazzire anche gli altri detenuti, massacra, non fisicamente, magari a volte anche, gli agenti di polizia penitenziaria. Si crea un clima, anche perché non è che c'è un malato ogni 200 detenuti. Ci sono sezioni di malati psichiatrici e non si può chiedere all'agente di polizia di penitenziaria di fare lo psichiatra o lo psicologo. Noi li vediamo, ci parlano, cercano di attenuare, no? Quello che è il prodotto della malattia, ma non è il luogo, non è la professionalità necessaria. Quindi, c'è questo modo di fare, no? Vale per Israele, vale per l'Italia, vale per l'America. L'America c'ha anche la pena di morte, ecco per esempio una questione basilare della proposta dell'Organizzazione Mondiale della Democrazia, che uno dei principi fondanti è il no alla pena di morte.
1: Per esempio,
0: Questa è una battaglia radicale, come
1: storica.
0: dire, che fa parte fondativa del Partito Radicale, forse l'abbiamo un po' troppo appaltata, andrà ripresa anche quella. Ci sono tante, tante questioni che sono state sollevate naturalmente in mezzo secolo di vita politica, che che hanno una loro attualità, che hanno, ma io

0: vedo ancora come questioni che vengono viste come questioni del futuro, non è il momento, dopo, no? Quello che si è sempre detto a Pannella, era avanti, e che erano loro indietro. Il problema è che loro volevano stare indietro per non affrontare quei problemi. Pannella li affrontava e dava una risposta. Io non dico che fosse la risposta giusta, era un tentativo, era un'assunzione di responsabilità rispetto a dei problemi concreti che non si volevano vedere e che Marco si assumeva e si assumeva la responsabilità di dare una risposta per tentare di risolvere. Quindi Pannella va contestualizzato, sempre lì torniamo, mi dispiace, però
1: Certo.
0: appunto, Pannella va contestualizzato. Perché anche le più belle battaglie si sono sempre svolte in condizioni disastrose. Io non è che sto dagli anni 50, non sono radicale, ma da quando sto, quelle che ricordiamo, no? Grandi, l'epopea radicale è fatta da persone, spesso pensionati, da persone che prendevano le ferie, prendevano i permessi per fare i tavoli, rinunciavano il sabato e la domenica per raccogliere le firme, tavoli di 4, 5, 6 ore ogni giorno per 3 mesi per raggiungere l'obiettivo referendario. Tutte queste persone, cioè Marco è stato sempre riconoscente al radicale ignoto, no? Il radicale che nessuno conosce e che però ha dato tanto a questo paese. Ha dato tanto a questo paese senza aver mai chiesto o ricevuto nulla, senza aver chiesto o mai ricevuto nulla. D'altronde il riconoscimento di Pannella, l'unico riconoscimento istituzionale di Marco, gliel'hanno dato i cittadini di Ostia.
1: Grazie.
0: Cioè, dovremmo fare un monumento ai cittadini di Ostia che sono stati gli unici che hanno riconosciuto per i loro problemi che Pannella potesse essere la soluzione in qualche modo. E in quei 100 giorni ha fatto cose che tutti dicevano avrebbero voluto fare, ma non si potevano fare. Lui le ha fatte. Lui le case dei mafiosi le ha fatte demolire con le ruspe dell'esercito. Si poteva fare. Si può fare.
1: Maurizio, ecco, naturalmente la riflessione su Pannella ci accompagna, attraversa tutti i temi di cui stiamo parlando, però adesso magari, dato che il tempo pure oggi sta scorrendo velocemente, ci fermiamo un attimo sullo scenario internazionale. Hai fatto un cenno poco fa, proprio anche qui abbiamo trovato una connessione. Parliamo di Iran, ma ecco, un contesto in continua evoluzione. Abbiamo tante volte detto quanto sia difficile poi capire davvero quello che sta succedendo, ma in questa settimana è uscito fuori, è ritornato a farsi sentire un nome di cui lo stesso Pannella pure aveva dato giudizi molto duri, Ahmadinejad. Si parla di questo personaggio, oggi sembrerebbe un protagonista capace di mediare, ma chi ricorda una ventina di anni fa, Ahmadinejad nella scena internazionale, ricorda i suoi toni estremamente antisemiti spesso, no?
0: Allora, questo è un dato di attualità. Cerchiamo di farlo diventare un dato storico. Questa guerra è iniziata, questo attacco ad Israele, è iniziato nel nome di Donna, Vita, Libertà. Cioè c'è stato un tentativo, no, dei giovani soprattutto e delle donne iraniane di ribellarsi a questo regime fondamentalista di stampo religioso, sostanzialmente, cioè sostanzialmente così. E Netanyahu addirittura disse: stiamo venendo, aspettateci, stiamo arrivando, quando i primi 12 giorni. Adesso siamo arrivati, che non è più, diciamo, l'obiettivo non è più quello della liberazione del popolo iraniano, che avrebbe giustificato l'iniziativa ai miei occhi, l'iniziativa militare, possibilmente collegiale non solo di due paesi, anzi uno più uno di due paesi, avrebbe giustificato l'iniziativa come era giustificata nell'ex Jugoslavia, no? All'inizio degli anni 90 c'è stato un genocidio qui dietro l'Italia, c'è stato un genocidio 30 anni fa, cose da pazzi, c'è stato un genocidio che non si voleva vedere. Anche lì l'impegno del Partito Radicale è stato, Olivier Dupuy in particolare, è stato enorme. E l'obiettivo qual era? Tanto la cessazione del genocidio e la liberazione dei popoli che decidessero loro, per se non fosse l'occupante, l'aggressore a decidere per loro. Lì c'è poi un grosso, c'è ancora un grosso problema in Bosnia, del quale naturalmente non si parla, ne parleremo al prossimo genocidio. Un po' come. Vabbè. No, pensavo al pannello. Praticamente questa cosa iraniana è finita che non c'è più come obiettivo la liberazione del popolo. E l'interlocutore chi vorrebbero, chi stanno cercando come interlocutore? Uno che ha massacrato il popolo, uno che ha massacrato il popolo iraniano, un esponente di quel regime fondamentalista, un esponente. Cioè, noi ci dobbiamo fare due domande sulle responsabilità che abbiamo nel non fare niente, nel non prendere iniziative, anche perché questa cosa adesso si. Io è da tempo che ho pensato e ho detto che. Secondo me, Trump per l'Ucraina o per l'Iran rinuncerebbe a Taiwan, perché almeno fa vedere che ha vinto qualcosa. Questo non lo escluderei. Difatti ci stiamo piano piano. Tanti cinesi non hanno fretta. L'unica cosa certa è che i cinesi non hanno fretta, ma improvvisamente lo hanno fatto a Hong Kong, dopo aver preso un impegno non da poco, l'hanno tradito tranquillamente, non è successo niente. Forse. Un grande forse la risposta può venire dall'Unione Europea, cioè è l'unica organizzazione internazionale che ha al proprio interno dei germi che potrebbero portare davvero a fare dell'Unione degli Stati Uniti d'Europa, se avessero il coraggio delle riforme, no? Istituzionali che si dovrebbero fare. I germi di quell'organizzazione che difende innanzitutto la libertà dei popoli e quindi la libertà degli stati. Perché spesso quando difendi unicamente la libertà degli stati, spesso dietro quegli stati c'è un popolo oppresso.
1: Maurizio, un breve cenno, perché appunto l'abbiamo già detto, il tempo che ci rimane è poco. Un breve cenno alla situazione italiana. In questa settimana il ministro Salvini ha fatto cenno, poi insomma ha chiarito che la sua non era un'intenzione polemica, ma ha parlato del fatto che potrebbe esserci un incidente di percorso, in qualche modo si potrebbe arrivare ad elezioni anticipate, data la situazione economica del nostro paese. Si continua a parlare di legge elettorale nel frattempo. Ecco, anche diciamo, questa fase della vita politica italiana è molto complessa, anche forse difficile da decifrare.
0: Allora, Salvini ha ragione. Ci vorrebbe un governo che avesse il coraggio di affrontare la prossima legge, la legge di bilancio, perché sarà la legge della verità nei confronti dei cittadini. Allora, se io fossi al governo oggi, farei di tutto per arrivare a quella legge di bilancio, per firmarla, che sarà una legge lacrime e sangue. Ma sarà la legge che darà delle risposte per il futuro. Non penso che sia, come dire, anche eticamente qualcosa di positivo fuggire di fronte a delle responsabilità che ti sei assunto e che hai voluto assumerti. Nessuno ti ha obbligato a stare al governo e fare un governo. Il governo è fatto per governare, non per governare solo quando va tutto bene, soprattutto quando va tutto male. Devi governare. Adesso è la prova della verità. Se il governo Meloni si assumerà la responsabilità della prossima legge di bilancio, Io credo che sia un argomento a favore del governo. Certo, se di fronte alle difficoltà dovesse scappare, è tutto un altro discorso. Poi devo dire, politicamente avrei fatto una cosa molto semplice. Il giorno dopo il referendum sarei andato ad elezioni. Ma questo è un altro discorso, avranno fatto altri ragionamenti. Perché cioè noi abbiamo la magistratura che sta festeggiando. E cosa sta festeggiando? Che il 50% dei cittadini non riconoscono la magistratura. Quando era l'istituzione, no? Le forze dell'ordine, la magistratura e la presidenza della Repubblica staccavano la politica. Adesso, facendo politica, è scesa ai livelli della politica, no? Nella valutazione di affidabilità da parte dei cittadini. Beh, un cittadino che non si fida della giustizia, io penso che in un paese democratico dovrebbe essere una emergenza. Ma un'emergenza di quelle davvero, davvero, davvero serie. Poi mi veniva in mente, no? Cioè, un sindacato di dipendenti pubblici, i magistrati, che amministrano la giustizia, vorrebbero scrivere, come dire, le regole della giustizia. Ma i ferrotramvieri allora dovrebbero occuparsi del trasporto pubblico? O del trasporto ferroviario, cioè torniamo alle corporazioni e poi ci facciamo pure un Parlamento delle corporazioni. Non ho capito. La separazione dei poteri è proprio per evitare tutto questo, è proprio per evitare tutto questo, perché evitare che le corporazioni, no, prendano il sopravvento o controllino la politica. Io credo che proprio perché loro sono magistrati e non sono politici, hanno visto in questo voto, no? Diciamo che loro hanno vissuto come una loro legittimazione politica, hanno visto qualcosa che gli consente di poter dire e fare di tutto. Ma non è quello che accade in una democrazia. Non solo, in una democrazia dovrebbe accadere che di fronte a questi tentativi, cioè patenti, non è che c'è nulla di nascosto, fanno i documenti, lo scrivono, di fronte a questi tentativi di politicizzare la propria azione, dovrebbe intervenire la politica, con le leggi le scrive il Parlamento. Poi se sono incostituzionali c'è la Corte Costituzionale, che non è un organo politico. Non è un organo politico la Corte Costituzionale. E invece siamo al ribaltamento delle regole, cioè sta accadendo quello che accade con Mani Pulite. Ricominciano a dettare le leggi loro, dicendo questo si può fare, questo non si può, questo lo dovete fare, e allora per paura la politica fece. Accadde poi che chi era a capo di questa rivoluzione dopo un po' se ne pentì. Perché se fai il concorso per magistrato, che è il concorso più difficile, tutto quello che sappiamo, non è detto che se fai il concorso più difficile che esista per una funzione pubblica, sei in grado di fare politica. Sei in grado di fare politica. Con tutto quello che ormai, no, di negativo porta in sé la politica. Però voglio dire, la separazione delle carriere mette la funzione legislativa su un piano diverso, molto diverso di quello della magistratura. La magistratura è un ordine e deve innanzitutto essere in grado di ordinare se stessa prima di cercare di mettere in ordine altre istituzioni. Questo manca tantissimo. Cioè io credo, ecco, solo Federico Lobuono si è ricordato, no? Di quell'iniziativa delle è strano. Cioè, un ragazzo che Marco non l'ha conosciuto, che non ha vissuto quei tempi, però leggendo ha detto: vedi che stranezza, nel momento in cui lui l'antipartitocratico, vedeva crollare i partiti e poteva dire ho vinto, che fa, convoca i perdenti in riunione per rilegittimare il Parlamento. Lì lo capisci Pannella, lì capisci il partito radicale che intorno a Pannella si è stretto in quella battaglia difficile, perché non tutti, perché c'era anche chi diceva, beh, abbiamo lottato fino adesso contro la partitocrazia, adesso che la partitocrazia sta franando, che facciamo? Gli andiamo a dare una mano. Noi stavamo difendendo e continuiamo a difendere il Parlamento nonostante tutto, perché? Perché la tenuta del sistema è fondamentale per difendere la democrazia, anche nel momento in cui la democrazia è così offesa, no? Come in questo momento.
1: Maurizio, siamo quasi per chiudere, abbiamo più o meno un minuto a disposizione, non so se sei d'accordo, possiamo tornare un attimo in questi ultimi istanti appunto su Pannella, sulla sua unicità, diciamo in realtà di fondo che poi si ispira a un'idea di libertà che nei diversi momenti della sua vita, della sua iniziativa politica si è declinata in modi diversi, anche facendo fronte a delle realtà che si trasformavano, per esempio Pannella, il cosiddetto liberista, appunto, qui torniamo anche al tema, diciamo, delle persone che tendono a riconoscersi solo in un momento, in una sfaccettatura di Marco Pannella come leader politico. Anche quel Pannella è un Pannella che risponde a un contesto politico, sociale, economico dell'Italia che era davvero ingessata in quel momento. E lì il suo istinto, diciamo, fondamentale di libertà si traduce in una serie di eventi. Quando il Pannella liberale, liberista diventa ideologico, lo stesso Pannella, diciamo, riconosce quella deriva e declina quelle storie, quelle idee in modo diverso, o mi sbaglio?
0: Sì, ma allora, la cifra di Pannella, cioè quello che ha voluto sempre fare dall'inizio degli anni 60, è costruire il partito di liberi cittadini, il partito radicale. Tanto lo ha voluto e tanto si è impegnato che lui a un certo punto disse: preferisco sbagliare col partito che avere ragione da solo. Perché? Perché il partito è fondamentale nelle lotte politiche. Senza partito, senza i cittadini iscritti al partito, che danno una mano per quanto possibile alla vita del partito, sono fondamentali per qualsiasi riforma, per qualsiasi lotta politica, per qualsiasi lotta sociale. Quindi noi continuiamo, è una cosa, cioè, io penso che ci sia un miracolo. Il miracolo pannelliano, poi alla fine criticato da tanti, il miracolo pannelliano che ha a modo suo assicurato che oggi, dopo 10 anni, ci sia il partito, ci sia la radio, ci sia la fondazione, tutto quello che ha lasciato c'è ancora.
1: Allora Maurizio, penso che possiamo chiudere qui anche per oggi, se non vuoi aggiungere qualcosa in chiusura, ma mi pare che abbiamo detto
0: Una cosa
1: tutto.
0: breve.
1: Ecco, vai.
0: Partitoradicale.it, dove è possibile contribuire ed iscriversi a questa storia, alla storia di Marco e del Partito Radicale.
1: Allora, grazie, grazie anche per oggi al segretario del Partito Radicale Maurizio Turco. Ci fermiamo qui con la conversazione settimanale. Ringraziamo davvero molto i telespettatori di Teleambiente e gli ascoltatori di Radio Radicale che ci hanno seguito finora. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Grazie ancora, Maurizio.
2: Questo dunque Maurizio Turco con Michele Lembo per la conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale. Sono le 18 e 6 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale. Vi lasciamo adesso alla rubrica Puntini sull'AI a cura di Marco Cerrone.
3: Viviamo in un mondo dove la tecnologia abilita più partecipazione e più connessioni, eppure se guardiamo bene l'opinione pubblica si sta frammentando in milioni di opinioni solitarie, guidate da algoritmi e raccomandazioni personalizzate. E mentre cambia il modo in cui formiamo il consenso, cambia profondamente anche lo Stato. La macchina pubblica per funzionare, gestire le emergenze, la propria difesa o semplicemente per elaborare i propri dati, si ritrova sempre più spesso a dover appaltare pezzi cruciali della sua amministrazione a piattaforme e infrastrutture private. I cittadini vivono, consumano e producono dati oltre i confini nazionali, ma si ritrovano al centro di uno scontro geopolitico. Una sfida globale dove la Cina fonde in modo inedito la regia del partito Stato, con un mercato digitale ormai leader a livello mondiale, dove l'Europa cerca di difendere i propri diritti a colpi di regole, ma fatica a costruire una vera sovranità su infrastrutture, microchip e data center. Non è più solo un tema di digitalizzazione, è un cambio radicale nella gestione del potere. Chi governa davvero quando i codici privati diventano più importanti delle leggi pubbliche e cosa resta della cittadinanza nell'era degli algoritmi? Queste sono solo alcune delle questioni che affronteremo in questa puntata, partendo da un nuovo libro appena pubblicato ed edito dalla Terza dal titolo Digicrazia. Ciao, io sono Marco Cerrone e questa è Puntini sulla I, la rubrica di Radio Radicale che vi guida alla scoperta dell'intelligenza artificiale un punto alla volta. Per mettere nuovi puntini sulla I ho il piacere di avere in collegamento due autorevoli ospiti che insieme hanno firmato Digicrazia, un libro edito dalla Terza che prova a leggere il digitale non solo come innovazione tecnologica ma come trasformazione delle forme di governo, della cittadinanza e della sovranità nella nostra contemporaneità. Do quindi il benvenuto a Mauro Calise, professore emerito di scienza politica dell'Università di Napoli Federico II, editorialista del Mattino e direttore della rivista Digital Politics edita dal Mulino. Politologo tra i più autorevoli nel dibattito italiano e internazionale sulle trasformazioni della democrazia contemporanea, i suoi lavori hanno attraversato temi centrali come il partito personale, la personalizzazione della politica, l'e-government e il rapporto tra concetti politici e tecnologie digitali. Tra i suoi progetti più noti ricordo anche Hyperpolitics, sviluppato con Theodore Lowy, un lavoro dedicato al modo in cui organizziamo, colleghiamo e comprendiamo i concetti della scienza politica. E poi do il benvenuto anche a Fortunato Musella, professore ordinario di scienza politica dell'Ateneo Federiciano, delegato del rettore alla didattica e direttore di Federica Web Learning, il centro di Ateneo per la didattica digitale della Federico II. Le sue principali aree di ricerca riguardano il governo, il presidenzialismo, partiti politici, teoria dello Stato, nuovi media ed e-government. E tra i suoi lavori più recenti ci sono anche studi sull'intelligenza artificiale come nuova capacità di policy per la pubblica amministrazione italiana. Ma partiamo subito dal titolo del libro. Professor Calise, il termine digicrazia è una parola immediata ma non del tutto scontata. Nel primo capitolo del libro mettete anche alla prova alcuni modelli di intelligenza artificiale chiedendo loro di definire questo concetto ed è un esperimento interessante perché consente di vedere come i large language model, i grandi modelli linguistici, organizzano una risposta su un'idea politica ancora in divenire, ancora in costruzione. Ma per chi ci ascolta, partiamo dalle basi. Che cosa intendete con digicrazia e quali sono, secondo voi, i segnali che ci fanno capire che non stiamo parlando soltanto di digitalizzazione della democrazia o di democrazia elettronica?
4: Ma guardi, intanto le macchine se ne sono cavate abbastanza bene, diciamo così. Le risposte del bot sono divertenti, sono abbastanza articolate, però sono già un po' obsolete. Cioè in pratica si occupano proprio, qui è il primo pezzo della sua domanda, di democrazia elettronica, quello che è stato studiato ampiamente in questi anni, come sta cambiando la democrazia anche grazie al digitale, un po' più di partecipazione, un po' più di trasparenza, però anche fondamentalmente poi tante cose che non funzionano più nella democrazia e tante cose che non si vedono invece. E il problema della digicrazia, che in pratica è al posto di democrazia, governo del popolo, digicrazia, governo del digitale. Quindi è molto semplice, però detto questo, vattela a rintracciare, a scovare, a studiare questo fenomeno, perché come appunto lei ha già brillantemente anticipato, il fenomeno investe territori enormi della vita naturale nostra e della geopolitica del mondo. Sta cambiando veramente tutto. E noi non abbiamo gli strumenti per capirlo, un po' come succedeva, perché poi parliamoci chiaro, la democrazia come idea nasce nella famosa Atene, diciamo, di più di 2000 anni fa, diciamo, anzi 2500 anni fa, ma poi ci mette secoli e secoli per realizzarsi e per diventare un vero regime politico operativo. Qua invece il cambiamento è rapidissimo e quindi ci abbiamo messo anni per capire la democrazia. Anzi secoli, qua purtroppo le cose stanno camminando molto più velocemente e dobbiamo trovare le chiavi per analizzarle. E le chiavi per analizzarle sono un po' quelle che cerchiamo di spiegare in modo semplice ma anche molto documentato ai nostri lettori.
3: Nelle pagine del libro c'è un tema che mi ha colpito perché spesso sembra lontano dal dibattito sull'intelligenza artificiale ed è quello che riguarda la burocrazia. Professor Musella, nel vostro ragionamento burocrazia e digitale hanno un legame molto stretto, regole, procedure, flussi di informazione. Oggi però questi elementi non appartengono più soltanto allo Stato, non sono una prerogativa esclusiva dello Stato, passano anche da piattaforme infrastrutture spesso gestite da soggetti privati. Nel libro richiamate tra l'altro anche il caso Palantir, che ricordo per chi ci ascolta è un'azienda specializzata in analisi di big data e intelligenza artificiale, tra l'altro utilizzata da diversi governi per scenari che vanno dalla difesa anche alla gestione dell'emergenza. E richiamate questo caso per ragionare sul rapporto tra la capacità pubblica e le tecnologie private. Le vorrei chiedere quindi come cambia il funzionamento dello Stato quando una parte crescente della capacità amministrativa dipende da infrastrutture digitali esterne e quali domande politiche dovremmo porci davanti a questo passaggio?
1: Allora, cambia enormemente, e la notizia che un po' diamo in questo volume è che cambia in maniera molto impegnativa negli ultimi tempi, negli ultimi anni, forse anche negli ultimi mesi, possiamo dire. Quando si parla di digitalizzazione della macchina dello Stato, subito siamo tentati, anche qui in Italia, a pensare all'efficienza, a come avere meno carte, procedure più snelle, servizi online migliori. Ma questa è solo una punta dell'iceberg, è quello che abbiamo registrato negli ultimi anni. In realtà la burocrazia storicamente è stata anch'essa un computer. Noi ci divertiamo un po' a chiamare questo come un computer sociale, no? La burocrazia, cioè come dare alle decisioni un formato più proceduralizzato in qualche modo. La stessa burocrazia nel corso dei secoli è stata una forma di automazione delle decisioni. Ma ora questo cambia perché, e si cambia, si può dire anche si porta all'ennesimo livello questo dato, ovvero noi abbiamo dei sistemi complessi per la gestione della macchina dello Stato, e fin qui sembra una buona notizia. La cattiva notizia, o almeno la notizia da avere sotto controllo e quindi a cui prestare massima attenzione, è che questo segnala uno spostamento significativo di potere da quello che consideriamo lo Stato alle corporation. La burocrazia storicamente era nell'ambito del diritto pubblico, ora siamo in un altro ambito, laddove invece il codice non è più il codice della legge, ma il codice degli algoritmi. E allora anche le infrastrutture che compongono quella macchina non sono quelle pubbliche, ma sono molto spesso quell'insieme di data center, di cloud, di chip che verso i quali lo Stato pretende di avere il controllo, ma non più lo ha pieno. E i problemi quali sono? Innanzitutto c'è un problema enorme di sovranità, chi comanda. C'è un problema enorme di trasparenza. La macchina dello Stato aveva dentro l'input dei cittadini e si legittimava per essere in un ambito democratico, almeno negli stati democratici. Ora invece abbiamo un problema di trasparenza e abbiamo un problema di controllo di questi processi in questo ambito che chiameremo ambito della digicrazia, che non è l'opposto della democrazia. Lo dobbiamo scoprire.
3: Chiarissimo, se il contesto e il funzionamento dello Stato quindi sta cambiando, a cambiare però sono anche gli abitanti di questo nuovo spazio, i cittadini. E su questo vorrei chiedere al professor Calise, spostandomi sostanzialmente su un'immagine molto suggestiva che ho trovato del libro, quella degli apolidi virtuali. Perché sostanzialmente nel digitale siamo ormai presenti ovunque, produciamo dati, partecipiamo a reti sociali online o come direbbe il professor Floridi, online, entriamo in comunità transnazionali e costruiamo identità sia pubbliche che private. Allo stesso tempo però la cittadinanza democratica è storicamente legata a confini fisici, geografici e anche istituzionali ben delineati. Chi è oggi quindi il cittadino dentro questo spazio digitale e quali aspetti invece della cittadinanza tradizionale vengono messi più in tensione dalla vita online in questo mondo sempre più digitalizzato?
4: Guardi, questo forse è l'aspetto più critico e nuovo per molti aspetti della digicrazia, perché noi siamo abituati a questa idea molto tradizionale della cittadinanza territoriale e al fatto che si esplica con una serie di diritti per lo più governati, diciamo, all'interno di un territorio e poi con le famose procedure elettorali. Adesso, questa dimensione territoriale è saltata nell'esperienza quotidiana praticamente di tutti. Andate a spiegare a un giovane che in realtà ci sono i confini nel momento in cui passa 2, 3, 4 ore sulle piattaforme di gaming, che sono diventate per molti versi anche quelle che hanno anticipato molte delle trasformazioni tecnologiche che stiamo poi vedendo in maniera più trasparente nel cosiddetto mondo normale. Ma il gaming è già fatto di oltre 3 miliardi di giocatori che si confrontano nei giochi più diversi, dagli scacchi, voglio dire, a quelli di guerra, di simulazione, eccetera, evidentemente senza confini. E che cosa significa questo politicamente? Probabilmente molto poco rispetto al mondo politico visibile della democrazia, nel senso che loro vivono questa vita parallela, che è una vita digitale, ed è molto importante, e non ha però un suo ritorno politico. Tant'è che poi i tentativi di utilizzarla da parte di alcuni politici, per esempio la Ocasio-Cortez, che è un personaggio sicuramente molto moderno anche nello scenario americano, funzionano, funzionicchiano, ma per il momento non fanno ancora breccia. Quindi c'è questa cittadinanza parallela che si è sviluppata molto, con i suoi codici, con i suoi linguaggi, con i suoi vantaggi, perché si sviluppa anche un certo tipo di socialità, ma questo non ha rilievo politico. E dall'altro versante invece la politica e i cittadini, chiamiamoli così, tradizionali, pigliamo quelli elettorali, sono in grave difficoltà, perché i livelli di manipolazione delle opinioni, e su questo Fortunato spero che ci vorrà dire qualcosa, sono impressionanti, anche questi, molto più sulla scena avanzata americana. E evidentemente perché sono il terreno migliore di cultura della manipolazione, della convinzione attraverso logiche e dispositivi algoritmici sempre più economici, costa sempre di meno manipolare sempre di più. Noi in Europa lo stiamo vedendo ancora poco, ma la realtà è che questo in America è già un fenomeno drammaticamente. Quindi abbiamo l'esplosione e la diffusione della cittadinanza apolide, diciamo così, ma quella territoriale è sotto schiaffo per la manipolazione elettorale.
3: Chiarissimo. E in questo contesto, dove appunto vediamo questa metamorfosi, diciamo, legata alla cittadinanza, come si formano le opinioni? Cioè, la democrazia moderna alla fine si è sempre nutrita di opinione pubblica, giornali, partiti, corpi intermedi, strumenti diversi, se vogliamo anche imperfetti, ma centrali poi per costruire invece orientamenti collettivi. E quindi, professor Musella, nel libro voi usate un'espressione precisa: opinioni elettroniche. Che cosa intendete con questo termine? In che modo questo passaggio modifica il modo appunto in cui si forma il consenso politico oggi?
5: Certo, innanzitutto un brevissimo passo indietro. Ci ha lasciato da poco tempo Jürgen Habermas, il grande teorico dell'opinione pubblica. E cosa era l'opinione pubblica, ovvero la scommessa sull'opinione pubblica? Uno spazio condiviso che si formava attraverso i luoghi della condivisione, i giornali, la televisione, i luoghi pubblici, dove si poteva creare un'opinione appunto pubblica, collettiva. Attualmente questa opinione pubblica si è trasformata, diciamo anche con forza nel libro, in un coacervo di opinioni individuali, elettroniche, eterodirette. Eterodirette da chi? Innanzitutto i cittadini vivono in un ecosistema informativo altamente personalizzato. Questo ecosistema poi viene monopolizzato dalle grandi piattaforme. Queste piattaforme riescono a imprimere sui cittadini tantissimi stimoli. Abbiamo anche ripreso questa espressione di Herbert Simon che si chiama economia dell'attenzione. Su ognuno di noi viene contesa in maniera molto aspra l'attenzione, ma a questo punto però questo quadro viene dannatamente complicato da quello che avviene negli ultimissimi tempi, cioè l'esplosione dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale innanzitutto crea una pressione ulteriore, un salto di scala in termini di pressione. Facciamo riferimento nel libro, ad esempio, alle tante campagne elettorali, no? Dove uno si può immaginare, prima c'era una persona che ti portava un messaggio politico, magari in contesti più urbani, diverse persone, ma ora quanti sono i messaggi che premono su un singolo cittadino? Quindi abbiamo proprio un problema di pressione nella costruzione dell'opinione pubblica. E poi il grande tema, il tema della verità, e si affaccia proprio questa concezione per cui attraverso il deep fake era partito Trump a parlare di fake e di fake news, ricordiamo Cambridge Analytica, ma ora siamo altamente al di là di questa concezione, siamo al deep fake, un momento in cui si può non solo dubitare della verità, ma in cui la verità si smarrisce, cioè non abbiamo il punto di riferimento della verità per la quale, attraverso la quale poi confrontare i dati informativi che ci vengono consegnati. Quindi un'enorme potenza di calcolo che viene consegnata alla costruzione del consenso e il cittadino inerme che aspetta un colpo di reni da parte della politica, da parte dei partiti che dovrebbero utilizzare la stessa potenza di calcolo non solo ai fini manipolativi e propagandistici, ma ai fini della costruzione di un nuovo discorso pubblico.
3: E generalmente abbiamo affrontato questi temi da una prospettiva, diciamo, più occidentale, abbiamo parlato più volte di Stati Uniti, Europa. Con il professor Calise vorrei spostarmi a Oriente, in particolare in Cina, perché c'è un capitolo del libro che mi ha molto colpito, che appunto analizza il caso cinese, diciamo, della digicrazia. È un caso che nel dibattito pubblico viene spesso raccontato in modo molto netto. L'abbiamo fatto anche in alcune prime puntate: sorveglianza, credito sociale, controllo politico, autoritarismo digitale. Nel libro però il quadro appare molto più articolato e lei quindi ci racconta, diciamo, il partito Stato, le piattaforme, le amministrazioni locali e così via, ma anche difficoltà pratiche e letture occidentali non sempre precise su una serie di elementi. Vorrei quindi chiederle che cosa ci aiuta a capire davvero il caso cinese sulla digicrazia e in generale sul contesto attuale e quali semplificazioni dovremmo evitare quando parliamo di tecnologia, Stato e controllo in Cina.
4: Ma guardi, ci aiuta il buon senso e soprattutto uno sguardo non ideologicamente prevenuto su questo mondo straordinario che è cresciuto nel giro di 35 anni da una condizione di povertà diffusa a una condizione che la pone ormai come leader alla pari con gli Stati Uniti globale. Quindi immaginiamoci che tutto questo possa essere successo sotto il controllo occhiuto e dispotico, diciamo così, di un cosiddetto panopticon comunista è una stupidaggine. E quindi il problema è capire che cosa sta succedendo e come sta succedendo, a partire proprio dal problema della rete. Perché se non ci fosse la rete, una rete libera in Cina, ma lei si immagina che potrebbero svilupparsi questi colossi che competono ad armi pari con Amazon o con Google e che naturalmente devono attingere alle opinioni, ai servizi, per esempio i servizi finanziari sono diffusissimi in Cina, non si riesce a comprare niente se non con un smartphone e il relativo servizio di pagamento, eccetera. Pure sulle bancarelle dove ci sono, come si dice, gli ambulanti a vendere e c'hanno tutti invece il segnale, diciamo così, di riconoscimento informatico. Ma questo naturalmente che cosa significa? Significa che questa raccolta di dati straordinaria, che contemplano anche le opinioni, le preferenze, i gusti, questo sì, questo no, eccetera, la fanno le grandi aziende. E che naturalmente lo fanno anche in una forma di condominio, di condivisione, diciamo così, con il governo, che ha bisogno di loro. Se il quadro della burocrazia è quello che ha descritto Fortunato Musella un attimo fa, e cioè una burocrazia occidentale sempre più sottomessa al controllo digitale, tecnologico delle grandi corporation, come facciamo a immaginarci invece un superpotere comunista che in qualche modo autonomamente ha tutte le leve tecnologiche che gli dovrebbero servire per mettere sotto scacco 1.400.000.000 di persone. Allora, un bagno di realtà. Che si fa se si leggono i buoni libri? I buoni libri ci sono pochi, perché naturalmente devono essere scritti con un occhio occidentale, ma con quattro mani cinesi, cioè la padronanza della lingua, l'accesso alla letteratura, eccetera, eccetera. Si fa molto prima invece a fare un libricino o un librone, diciamo così, con dati zero, ma con idee quante ne vuole, tutte ovviamente improntate alla più semplice, diciamo così, anti-Cina. E invece la scoperta è proprio quella del, chiamiamolo così, accordo, compromesso fra governo, corporation e naturalmente popolo. La definizione più efficace che abbiamo trovato di questo meccanismo, di un bellissimo libro di una studiosa tedesca, Daniela Stockmann, è quello del corporatismo populista. Cioè, in pratica, lei ha riesumato un termine che ha dato molto alla pace nella letteratura politologica degli anni 80-90, no? Cioè l'intesa fra governo, grandi aziende e sindacati per quadrare, mettere la quadra, diciamo, di un governo un po' più consensuale, un po' più efficiente. E questa stessa formula Stockmann la usa per descrivere come, in fondo, governo, aziende e cittadini, popolo, coesistano in un ecosistema dove, certo, con un po', come si dice, di baruffe, io la tiro un po' più da qua, tu la tiri da là, a un certo punto il governo dice a quello stati accorto non esagerare, quello dice ma così non ti faccio avere i dati. È una dialettica inevitabile, ma al tempo stesso preziosissima, per fare funzionare al meglio questa macchina socio-politica e altamente tecnologica che è la Cina.
3: Professor Musi, nella parte finale del libro allargate invece lo sguardo alla regolazione globale dell'intelligenza artificiale e non solo. L'Europa, ne abbiamo parlato anche in diverse puntate, ha scelto una strada molto diversa e riconoscibile rispetto ai big player Stati Uniti e Cina, cioè quella della regolamentazione e dell'allineamento con diritti umani e i diritti fondamentali. Ma di fatto resta sempre aperto il tema della capacità tecnologica e industriale e soprattutto, aggiungo, i costi della non Europa. Penso ad esempio alla mancanza di un esercito comune, a investimenti integrati di tecnologie e anche policy, diciamo, sulla cyber security, sull'intelligenza artificiale, l'assenza di un CERN europeo sull'intelligenza artificiale e così via. Quale ruolo può avere l'Europa nella digigrazia globale e come può ottenere insieme regolazione, innovazione e sovranità del digitale?
5: Allora, l'Europa può avere un ruolo importantissimo. In questo libro noi teniamo però a sottolineare la delicatezza di questo ruolo e anche per il momento la difficoltà di tenere questo ruolo. L'Europa non ha le grandi corporation americane, non ha l'innovazione, la forza propulsiva mostrata un attimo fa dal professor Calise, quella cinese, anche sotto l'egida del Partito Comunista cinese e la sua capacità di direzione politica. L'Europa ha scelto un'altra via, si pone e anche si definisce un global setter, dalle regole. E ovviamente in questo svolge un compito molto meritorio, quello di porre l'attenzione sulla necessità di mettere a cena la sovranità politica in questi processi e anche di come si debba coniugare l'innovazione digitale con i diritti, con il nostro costituzionalismo. Detto questo, però, la sovranità politica è legata a doppio filo con la sovranità infrastrutturale, cioè bisogna avere e governare anche la macchina di questa innovazione, è legata anche alla sovranità industriale, cioè bisogna avere la capacità di innovare, e quindi si pone un paradosso. La sensazione è quando più si regoli, tanto più si spegne una capacità di innovazione, e l'Europa deve proprio trovare questa difficile quadra. Si può dire che però questo impulso dell'Europa pone al mondo stesso un interrogativo, cioè cosa conservare e come preservare i nuclei più importanti e profondi del nostro sviluppo politico-democratico. Dopodiché ci vuole altro, ci vuole innovazione e bisogna scendere in campo. Del resto, se noi poniamo questo momento come costituente, è proprio delle grandi stagioni, diciamo, di costruzione dello Stato, un recupero della forza. Il diritto si accompagna alla forza e si basa sulla forza. Quindi dover poter stabilire il diritto della nuova era significa anche poter procacciare ai fini democratici la nuova forza, che è una forza digitale.
3: Come in tutte le puntate, vorrei avviarmi alla conclusione chiedendovi però una, diciamo, bussola per approfondire, per chi è all'ascolto e vuole continuare ad approfondire questi temi, oltre ovviamente al vostro libro Digicrazia edito dalla Terza. Se dovesse suggerire una risorsa per capire meglio il rapporto tra intelligenza artificiale, democrazia e potere, quale risorsa consigliereste agli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Radicale?
4: Ma io consiglierei un libro di poesie, magari di Emily Dickinson, la mia poetessa preferita, perché così si capisce che il pericolo di tutto questo discorso che abbiamo fatto adesso è di continuare a incaponirsi sul problema se veramente le macchine qua, se veramente al posto nostro, se veramente questo. Non è così. Questo è proprio il discorso sbagliato. È il discorso che fa confusione, che ci attira su una problematica che è una problematica molto di propaganda. In realtà le macchine fanno tantissime cose, e lo abbiamo visto, con una straordinaria potenza, e lo abbiamo visto, ma la natura umana è salva. E questo è molto importante saperlo, per tranquillizzarsi ed anche per poter appunto apprezzare con un bel libro di poesia ciò che resterà sempre il tratto distintivo e assoluto della nostra condizione umana.
3: Professor Musella?
5: Allora, sarei tentato di non rispondere, perché la chiusa del professor Calise, oltre che bellissima, mi trova comunemente d'accordo. La nuova epoca è così fondamentale. Noi parliamo di un nuovo sistema di potere, anche per segnalare come sta cambiando veramente un po' tutto, e quindi il recupero della cultura, soprattutto della cultura classica, è fondamentale. Se invece devo aggiungere qualcosa in punto di nota, io richiamerei l'attenzione del lettore all'opera di Henry Farrell, in particolare a un'opera che si chiama Underground Empire, perché Henry Farrell, che ci fa vedere questa intelligenza artificiale, è sempre più integrato, siamo in un sistema globale di interdipendenza. È un filo rosso che ha legato la nostra produzione letteraria rispetto a questo volume è il ruolo crescente della guerra. Purtroppo abbiamo bisogno di poesia, anche perché a mano che andiamo avanti si fa sempre più presente il problema della guerra in un mondo interconnesso. Quindi recuperiamo tutte le nostre forze culturali per dare il nostro contributo.
3: Bene, io ringrazio il professor Mauro Calise e il professor Fortunato Musella per il loro contributo. Grazie mille per la vostra partecipazione.
4: Grazie a lei moltissimo dell'attenzione.
3: Se volete riascoltare l'episodio o condividerlo, potete trovarlo sul sito di Radio Radicale www.radioradicale.it e sulle principali piattaforme di podcast. Vi ricordo che potete scriverci a puntini@gmail.com per domande, commenti e suggerimenti anche sui prossimi temi da affrontare. E come sempre vi do appuntamento alla prossima puntata di Puntini sulla I, la rubrica di Radio Radicale che vi guida alla scoperta dell'intelligenza artificiale un punto alla volta.
2: :36, siamo in diretta su Radio Radicale, vi lasciamo adesso alla rubrica Aria del Continente di Niccolò Rinaldi.
6: Parliamo oggi all'Aria del Continente di un argomento poco conosciuto nella stampa, non soltanto italiana ma europea, dai nostri media e anche dalla nostra politica, i cosiddetti scam centers dell'Asia del Sud-Est e in particolare di tre paesi che ne sono l'epicentro: Cambogia, Myanmar e Laos. Gli scam center sono delle cittadelle del gioco d'azzardo digitale. Le immagini che ci mostrano queste strutture ci fanno vedere dei compound, dei quartieri, dei centri residenziali bianchi, moderni, a volte anche con una piscina, più piani, sembrano dei grandi alberghi. nel mezzo del niente, non sono mai in città, sono in mezzo appunto alla natura, circondati da alti mura, torrette di sorveglianza, telecamere, a volte vero e proprio filo spinato, delle piccole fortezze inaccessibili alla stampa internazionale. Non c'è, che io sappia, giornalista investigativo che sia riuscito a entrare dentro queste cittadine del gioco d'azzardo online e abitate da decine di migliaia di persone. Negli ultimi anni il fenomeno non è nuovo, ma ha avuto una crescita esponenziale in termini sia di volume d'affari sia di persone che vi lavorano. Secondo le Nazioni Unite, ogni anno soltanto in questi tre principali paesi, Cambogia, Laos e Myanmar, il volume d'affari che viene generato dal crimine delle scommesse online internazionali è di 50-75 miliardi di dollari annuali, e le persone che vi lavorano possono arrivare fino a 300-350 mila persone, quindi un vero e proprio esercito. Lavoratori che in grandissima parte vengono da altri paesi, anche perché sono attratti con stipendi più o meno elevati, con la possibilità di svolgere questo ruolo, potremmo definirlo in modo approssimativo, di croupier digitali, con la possibilità di arricchirsi facilmente, ma una volta che poi arrivano in questi centri, gli viene sottratto il passaporto, cominciano a riconoscere una serie di regole interne, anche chi sta dietro la proprietà, gli interessi di questi scam center, dispongono quindi o possono disporre di informazioni confidenziali compromettenti e non possono più lasciare questi scam center. Gli viene ritirato il passaporto, non possono uscire. Se ci provano a uscire, qualche tentativo c'è stato, vengono generalmente ricatturati e possono poi essere anche torturati, messi in vere e proprie prigioni all'interno di queste cittadine che sono fuori da ogni controllo dello Stato, fuori da ogni legalità. Almeno 50 sono i paesi di provenienza dei lavoratori degli scam center, e tra questi anche alcuni cittadini europei, ma altrimenti la maggior parte viene dai paesi asiatici, moltissimi cinesi, ma anche di altri paesi. E si parla di un vero e proprio neoschiavismo che in questi scam center viene praticato. Assenza di libertà, assenza di qualsiasi protezione consolare, le poche ambasciate presenti in questi paesi non possono essere contattati da questi lavoratori, e il crimine che viene realizzato è così protetto anche dalle autorità locali, che in qualche modo, nella migliore delle ipotesi, lo possono tollerare data la grande quantità di denaro che essi producono. In alcuni casi, secondo molte organizzazioni dei diritti dell'uomo, sono davvero complici direttamente di questi scam center. La Cambogia recentemente, che è stato il paese dove il fenomeno è considerato più forte, ha adottato una legge contro gli scam center, che però viene, come dire, considerata da molti come una legge paravento, per dare una parvenza di legalità a una situazione nella quale buona parte della classe politica locale è in realtà connivente, complice con il crimine organizzato che gestisce questo casino, poker, giochi d'azzardo, scommesse online, che da questi scam center si dirama nell'intero pianeta. Il problema è che alcuni paesi di provenienza di questi lavoratori hanno cominciato a essere particolarmente inquieti proprio per il destino dei propri cittadini, che a un certo punto sono andati in questi paesi e poi sono scomparsi, hanno dovuto far perdere le proprie tracce. In Corea del Sud il problema è diventato particolarmente caldo dopo che un giovane coreano che era andato in Cambogia per partecipare a una fiera commerciale, era stato attratto ad entrare in uno di questi scam center, forse per firmare un contratto, forse con una qualche proposta di lavoro, chissà, non si sa bene, è stato poi torturato ed è stato trovato morto. Probabilmente voleva proprio scappare da questo scam center, ma una volta che aveva varcato la soglia gli è stato impedito. La Corea del Sud ha in questo caso cominciato a esercitare una pressione diplomatica molto forte per la chiusura o per la regolamentazione o comunque per fare più luce.

in contatto, sono in connessione in qualche modo con questi scan center e a fare una certa pressione anche nei confronti di questi tre paesi nei quali è indubbiamente presente in vario modo diplomatico, politica di sicurezza e ovviamente commerciale. Ma c'è anche un ruolo per l'Unione Europea. Per quale ragione? L'Unione Europea ha una politica di presenza in questi tre paesi e anche se se ne sa poco, qualche lavoratore prigioniero di questi scam center proviene dall'Europa, dall'Europa occidentale, dai nostri paesi. L'Europa ha relazioni diplomatiche, ha relazioni commerciali. Se poi prendiamo il caso in particolare della Cambogia, che è un po' il paese più attivo con questi scam center, l'Europa ha da tempo delle relazioni che sono piuttosto importanti perché abbiamo fatto delle concessioni tariffarie nei confronti della Cambogia, c'è un dialogo politico molto difficile sul pessimo stato della democrazia e del rispetto dei diritti della persona con la Cambogia, ma insomma le relazioni ci sono, sono presenti. E per il momento però non abbiamo ancora come Unione Europea o come stati singoli dell'Unione Europea sanzionato la Cambogia, che invece ha avuto già delle sanzioni da parte del Regno Unito e anche degli Stati Uniti. Fatto singolare, devo dire, quello delle sanzioni dell'amministrazione Trump nei confronti della Cambogia per gli scam center, perché la Cambogia è stato uno di quei paesi che ha candidato il presidente americano al premio Nobel per la pace, che quindi figurava nella lista dei paesi amici, dei paesi compiacenti nei confronti di Donald Trump. Una mossa che però non è servita a metterla al riparo appunto da delle sanzioni da parte degli Stati Uniti, a cui si affiancano quelle di Londra, ma appunto a cui, rispetto alle quali mancano ancora delle misure punitive, delle misure di condizione da parte europea. Presto, entro l'estate, si terranno in Cambogia le elezioni locali. Cambogia era un paese che aveva una democrazia giovane, molto debole, contraddittoria, ma promettente. Chi via di Torre Argentina a Roma passa sotto la sede del Partito Radicale potrà vedere una bandiera cambogiana che da tanti anni è esposta, sventola dalle finestre della sede del Partito Radicale, perché il rapporto con le forze democratiche, le forze di opposizione cambogiane da parte del Partito Radicale è antico, è un rapporto di azione, un po' come c'è stato con i tibetani o con altre importanti cause che il Partito Radicale ha adottato. Quello che ci potremmo aspettare è che in presenza delle prossime elezioni, l'Unione Europea attui un linguaggio più assertivo, soprattutto tenendo conto che quella democrazia di cui parlavo, impromettente, interessante da parte cambogiana, poi è negli ultimi anni proprio naufragata nel nulla. Oggi il Parlamento cambogiano ha il 100% dei seggi riservato, eletto da un solo partito che è il partito del primo ministro, il partito che è sempre, da sempre al potere in Cambogia. Gli oppositori sono in esilio, i media indipendenti non ci sono più. Negli ultimi anni, grazie anche al crescente protettorato politico e economico da parte della Cina, la Cambogia ha abbandonato quello che erano quei tratti promettenti, ancorché contraddittori, di democrazia che fino ai primi anni 2000 aveva invece conservato, mantenuto. L'Europa forse dovrebbe tornare a essere più severa e a seguire l'esempio degli Stati Uniti o del Regno Unito nel avere una politica appunto più assertiva anche in termini di sanzioni nei confronti di questi paesi che in un modo o nell'altro tollerano la presenza di questi scam center nel proprio territorio.
Del resto, perché questi scam center?

0: sono in questi paesi e non altrove, perché hanno bisogno proprio per la importanza logistica che richiedono vere e proprie cittadelle del cybercrime, del crimine, delle scommesse digitali organizzate su scala planetaria, richiedono una compiacenza che di fatto è sotto gli occhi di tutti in questi paesi, fino ad avere appunto decine di migliaia di persone in questi vari scam center che lavorano e che sono di fatto reclusi. E allora ci vuole una struttura che è una struttura totalitaria nel suo insieme. Assenza di libertà di stampa non libera anche localmente, perché nessuno deve poter ficcare il naso in queste attività illegali, una struttura partitica, politica che magari può anche arricchirsi direttamente da questi scam center, se non direttamente, anche indirettamente, ma c'è chi dice che le famiglie al potere sono direttamente investitori e beneficiari di questo grande affare della scommessa, del gambling digitale. C'è bisogno naturalmente di una magistratura che sia asservita, che non sia in grado di esercitare il proprio ruolo. Insomma, quando manca completamente lo Stato di diritto, a questo punto delle strutture così visibili e così radicate nel territorio possono operare. I tempi forse stanno un po' cambiando, anche perché la Cina ha cominciato a guardare con sempre maggiore preoccupazione il riciclaggio, gli investimenti da parte del proprio crimine organizzato in questi paesi attraverso gli scam center e appunto ha cominciato a cambiare un po' la propria politica e ad essere molto più attenta e a cercare di limitare. Ma adesso abbiamo bisogno probabilmente di un'azione anche europea. Per ora manca perché buona parte dei cittadini che sono finiti in questi scam center, come dire, non sono personalità note, sono cittadini probabilmente più vulnerabili sotto vari aspetti, al cospetto di altri cittadini. Non vi sono stati dei casi, per fortuna, di persone che sono state riportate scomparse, torturate o addirittura uccise, come invece è accaduto ad esempio per i cittadini della Corea del Sud, cosa che in Corea del Sud ha creato grande scandalo e un dibattito pubblico, perché il problema è percepito come lontano, come remoto e che riguarda più quella zona del mondo e non tanto la nostra. Certo, noi abbiamo priorità che sono più cogenti e più vicine alla nostra, l'Ucraina, il Medio Oriente, solo per cominciare, ma la legalità internazionale e la difesa dei diritti dell'uomo, gli interessi stessi dell'Unione Europea sono un uno, sono qualcosa che è indivisibile e molto probabilmente abbiamo bisogno presto di cominciare ad avere una politica molto più assertiva ed attenta anche rispetto a questi scam center, che una volta che cominceranno a utilizzare, già lo stanno facendo, ma in vasta scala, programmi di intelligenza artificiale possono indubbiamente propagare nell'intero pianeta, anche nelle nostre società, un crimine digitale molto preoccupante. Alla prossima settimana.
1: Questo dunque Niccolò Rinaldi con Aria del Continente, 18 e 52 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale. Vi lasciamo adesso ad una intervista sull'AI di Cristiana Pugliese a Geo Ceccarelli.
2: Radio Radicale, oggi parliamo di intelligenza artificiale e lo facciamo con Geo Ceccarelli, che è docente di strategie e planning presso la nuova Accademia di Belle Arti. Buonasera, benvenuto.
3: Buonasera a voi, diciamo fra le altre cose sono anche questo, sì.
2: Allora, come si arriva ad occuparsi di intelligenza artificiale e perché? Vediamo, fra le altre cose.
3: No, allora ci si arriva dal percorso, il mio percorso legato al mondo del branding e della comunicazione, e con l'avvento del digitale 10 anni fa ho intravisto, come dire, come la tecnologia poteva dare valore aggiunto alla creatività e quindi ho cominciato ad appassionarmi a questo, alla tecnologia, e nel 2018 ho avuto il primo incontro con l'intelligenza artificiale che ho da subito definito intelligenza aumentata, perché è un grande arricchimento del pensiero umano.
2: Mm. Lei dice dà valore aggiunto alla creatività e non la svuota?
3: No, l'amplifica, l'amplifica. Devi ovviamente, lo dico sempre, devi avere già tu di base una buona cultura, anche visiva e visuale. Poi è vero che oggi tutti sono in grado di fare tutto e quindi hanno un'omologazione che è quello che va combattuto, ma per esperienza diretta posso dire che amplifica la creatività.
2: Allora, l'intelligenza artificiale fa molta paura. Ci spiega perché non ne dovremmo aver paura o cosa dobbiamo cambiare?
3: Allora, fa molto paura ovviamente perché è un po' come è stato con i robot, si è pensato subito al adesso ci tolgono il posto. Se la guardiamo dall'altro punto di vista, quello che penso è oggi noi nel mondo del lavoro facciamo tante attività rutinarie e ripetitive e abbiamo poco tempo di pensare. In realtà l'intelligenza artificiale fa per noi le attività rutinarie e ripetitive e noi possiamo tornare a pensare, e da qui dico poi è una valorizzazione e un'amplificazione del pensiero e della creatività.
2: Questo significa, implica un processo però molto lungo?
3: Processo lungo, in questo momento tra l'altro ci sono una serie di ostacoli, non ultimo l'imminente arrivo del AI Act europeo che ha delle norme molto severe nell'adozione dell'intelligenza artificiale nelle aziende, non ultimo non c'è ancora una cultura dell'intelligenza artificiale, quindi si vive molto di pregiudizio e questo frena l'adozione.
2: Allora, lei dice che dell'intelligenza artificiale al momento se ne fa un uso prettamente passivo, perché ce lo spiega?
3: Sì, perché siamo ancora fermi a, io faccio una domanda all'intelligenza artificiale e lei mi risponde, quindi colma delle lacune o soddisfa delle mie curiosità, però gli utilizzi che si possono fare dell'intelligenza artificiale sono molto più vasti. Non ultimo usarla al contrario, cioè farci fare delle domande e noi trovare delle risposte o nei progetti appunto portare avanti lo sviluppo, fare brainstorming e quindi usarla come vero e proprio sparring partner.
2: Allora, lei ha un progetto in tema, adesso ne parliamo, però le volevo chiedere perché le mie antennine si sono sollevate quando lei ha detto ma l'Europa sta, di fatto, non uso le sue stesse parole, mettendo dei paletti all'uso dell'intelligenza artificiale, ma prima di questo le volevo chiedere, è vero che siamo così indietro noi europei?
3: Ah, noi siamo indietrissimo, poi... diciamo anni fa quando ho pubblicato un libro legato appunto sempre al mondo del marketing tecnologico, ho scoperto questo, che negli Stati Uniti le norme vengono scritte a tavolino, a quattro mani, può essere un bene, può essere un male, non sta a me giudicare, tra le compagnie e il legislatore, quindi si mettono d'accordo e riescono le compagnie di tecnologia o di innovazione a far capire quali sono i reali vantaggi e i benefici.
2: Sì.
3: In Europa abbiamo un approccio invece che è sempre un po' di ostracismo, no? Io parlo sempre della privacy. Negli Stati Uniti non raccontano la privacy come una violazione, parlo di tutto il mondo dell'advertising dove io lavoro e quello su cui noi ci ritroviamo solitamente, no, la pubblicità di mezzo e i cookie e le privacy.
2: Sì.
3: Ti dicono, guarda che se tu ci dai l'assenso, in realtà tanto la pubblicità te la dovrai beccare lo stesso. Noi faremo in modo che ci saranno annunci intelligenti per te, quindi davvero orientati a te. In Europa, quando è arrivato il tema della privacy e dei cookie, il tema è stato subito su una violazione, cioè si è entrati dalla parola violazione. E quindi questo è un po' l'approccio che abbiamo noi in Europa, molto conservativo. Non abbiamo la cultura che nel frattempo si è sviluppata al nostro est e al nostro ovest, e siamo in mezzo un po' passivi.
2: Conservativo e anche, insomma, che cerca di mettere dei paletti, secondo me, ad aziende estere, tutto sommato.
3: No, no, ma allora sul discorso di mettere i paletti siamo tutti d'accordo. Quello che contesto è: non si possono mettere solo paletti, forse è il caso che cominciamo anche noi a immaginare che abbiamo tra le mani, come Europa, un asset come l'innovazione e la tecnologia che stiamo lasciando da parte. Le faccio un esempio: nessuno sa che in Italia ci sono 9 società unicorno, quindi unicorno vuol dire che valgono più di 1 miliardo sì. di euro, nessuno ne parla. E invece, per esempio, quello è un territorio, solo in Italia parlo, poi c'è tutto il resto dell'Europa. Quindi l'Europa non considera il mondo del digital, dell'innovazione e della tecnologia come un asset su cui creare ricchezza.
2: Però ne parla, perché nel mondo politico se ne parla in continuazione.
3: Sì, sì, esatto, ne parla e si lamenta. Io le faccio un altro esempio. Anni fa Elon Musk ha cominciato a mandare in orbita i satelliti di Starlink.
2: Sì.
3: Ok? Allora, è possibile che nessuna compagnia telefonica abbia pensato che quello che stava facendo era acquisire il dominio delle telecomunicazioni su scala globale?
1: Sono le 19 in punto, siamo in diretta su Radio Radicale. Questa era l'intervista sull'AI a cura di Cristiana Pugliese a Geo Ceccarelli. Vi lasciamo adesso all'incontro conclusivo al Festival dell'Economia di Trento con il presidente di Confindustria.
4: Bene, Fabio. Grazie a tutti per la partecipazione. Alla fine ci siamo arrivati. Questa è l'intervista che chiude questa edizione 2026 del Festival. Ringrazio il Presidente di Confindustria Emanuele Orsini per essere venuto qui oggi, anche se, lo dico subito, è un triplo salto mortale carpiato, perché martedì c'è l'assemblea annuale di Confindustria. D'altra parte non poteva mancare. Presidente, 2 anni fa hai assunto l'incarico di Presidente di Confindustria. Sono passati 2 anni. Io non ti chiedo un bilancio, anche perché martedì c'è l'assemblea annuale di Confindustria, quindi lo farai lì il bilancio della tua attività. Però da un punto di vista umano, perché questa non è soltanto una carica, diciamo così, di natura professionale, è anche proprio un'esperienza umana. Ecco, che bilancio fai di questi 2 anni?
5: Allora, intanto io grazie Fabio, grazie veramente, io sono contento di essere qua, come hai detto bene tu, starò molto attento a non dire cose che dirò martedì, se no i miei ragazzi dello staff mi uccidono, quindi devo stare veramente attento. Però vorrei intanto ringraziare veramente te, ringraziare il presidente Carmelo Colaiacovo, ringraziare ovviamente Federico Silvestri e tutta la struttura del Sole 24 Ore per il lavoro fatto. Un grande applauso a voi, veramente, perché credo che sia stato un lavoro enorme. Un grazie al presidente della provincia Maurizio Fugatti, un grazie anche al sindaco Iasanelli, al CEO del Trentino Marketing Rossini e a De Florian, al rettore dell'università, perché io credo che queste siano importanti connessioni, soprattutto in un momento del genere. Un grazie anche a Lorenzo dell'Addio, che insomma presidente di Confindustria Trento, amico Lorenzo. Beh, allora parto, tu mi chiedi più una risposta umana mia. Allora, una bellissima esperienza, nel senso faticosa.
4: Bellissima... Ti ha cambiato la vita.
5: Sì, tanto. Bellissima esperienza, ma soprattutto perché io credo una cosa. Personalmente a me è molto cresciuto, perché quando stai in mezzo a dei campioni, devo dire la verità, fortunatamente nella nostra industria italiana ci sono tanti campioni, ti fa crescere e riuscire a crescere, perché comunque vedi che comunque ci sono tante possibilità, come l'estero, come nuovi mercati, come le aggregazioni, come mettere insieme le imprese, come comunque gestire anche proprio la tua vita imprenditoriale. Io credo che sia un grande significato. La cosa che però mi ha dato di più questi 2 anni, senza parlare ovviamente né di economia né di industria, è il fatto che comunque siamo riusciti a unire una Confindustria che non è che non lo fosse prima, ma io credo che, come quello che è successo tra il Sole 24 Ore e la città di Trento e la provincia di Trento in questo caso, unire le sinergie, ovviamente si riescono a fare cose meravigliose, 45.000 visitatori, oltre 830 relatori, come tu mi hai detto prima, un successo inenarrabile, dove comunque è cresciuto di una giornata in più confronto all'anno scorso. Io credo che mettere insieme le persone in un momento così complicato, comunque per quello che ci accade attorno, si lavora molto meglio, perché sai che c'era quella bellissima, ogni tanto adesso la parlo magari modello Instagram, ci sono quei reel che vedi che c'è quello che passa il secchio d'acqua uno a uno, e comunque piuttosto che portarla avanti e indietro, passarsi il secchio uno a uno ovviamente si porta più acqua. Io credo che oggi Confindustria abbia la consapevolezza che passarsi il secchio riesca a essere più incisiva, ma soprattutto visto che noi siamo sempre stati fuori dal dibattito politico, perché noi in 2 anni non siamo mai entrati nel dibattito politico, ma abbiamo sempre solo fatto una cosa, che è un po' la prima cosa che abbiamo nello statuto di Confindustria, ovviamente tutelare le imprese e le industrie italiane. Io ci ho aggiunto un pezzo, senza far del danno al paese, perché la verità è che le richieste che tu devi fare devono essere richieste che comunque hanno il preludio della crescita, che per noi quello è fondamentale. Quindi io credo che questo sia la cosa che a me ha dato di più, e che comunque la vicinanza, e abbiamo fatto il nostro mid term la settimana scorsa, la squadra che abbiamo riconfermato, perché l'abbiamo riconfermata tutta, e diciamo le riforme che abbiamo portato dalla nostra Confindustria sono state approvate all'unanimità. Io credo che fosse la prima volta nella storia che al 100% 613 voti hanno rinominato 613 voti a favore. Io credo che questo sia un grande significato. La democrazia è tanta fatica e tanto lavoro, ma io credo che sia la base, sia per l'impresa, ma soprattutto per la nostra società.
4: L'industria manifatturiera italiana resta la seconda d'Europa, nonostante che i francesi rosichino un po' e hanno sempre la speranza di scavalcarci. Per il momento non ci sono ancora riusciti. Quali rischi sta correndo?
5: Beh, allora, il tema vero oggi, lo leggiamo anche oggi dalle dichiarazioni, no? Siamo vicino a quello che ci sta accadendo attorno, perché poi ovviamente già diciamo noi come industria qualche gap noi l'abbiamo come industria italiana, che è il costo dell'energia, di cui io so che ne avete parlato tanto anche nel festival. Io credo che quello sia un tema molto per noi impattante, forse il tema oggi, abbiamo letto, no, molti articoli dove ci mettono al 27° posto in Europa come costo dell'energia. È ovvio che questo per noi è un problema, e quindi quello che però che sta succedendo attorno a noi, penso al, ovviamente venendo, passando dall'Ucraina, passando dai dazi, passando ovviamente da Gaza, passando oggi dal Golfo, fatemela chiamare Golfo per fare prima Hormuz, i costi dell'energia stanno salendo, e ancora oggi vediamo delle dichiarazioni, oggi pomeriggio di un tipo, stasera di un altro. È ovvio che noi speriamo che quel conflitto possa finire il prima possibile, perché ovviamente il costo dell'energia per le nostre imprese è un problema, che diventa un problema sia per mantenere le imprese del nostro paese, ma diventa anche un problema che noi non vogliamo delocalizzare le nostre industrie e deindustrializzare il nostro continente. Quindi io credo che in un momento come questo serve anche qui, come stiamo dicendo, unirsi. Io credo che l'Europa oggi debba fare un esercizio molto più importante, che è quello di unirsi, no, per poter fare delle politiche economiche vere a sostegno dell'industria e dell'impresa. Perché fammi dire una cosa, perché quando si parla di impresa, no, o di industria, ci si ferma solo alla parola impresa e industria, ma per noi impresa e industria, virgola, lavoro e lavoratori sono la stessa cosa. Perché tutelare le imprese, tutelare i lavoratori vuol dire mantenere il tessuto sociale ovviamente del nostro territorio, della nostra Europa, cosa che rischia di venire a mancare se non abbiamo più la tenuta ovviamente delle nostre imprese. Quindi per noi è fondamentale che questo avvenga, e le politiche europee in questo momento sono molto deficitarie sul tema dell'industria.
4: E tu nei mesi scorsi hai fatto un'apertura importante ai sindacati.
5: Sì, allora io credo sempre, perché io all'inizio del mio mandato erano 7 anni che non ci si incontrava Confindustria e sindacato tutti e tre insieme. La cosa più faticosa è stata mettere insieme i tre, per noi all'inizio, quindi partiamo da questo ragionamento. Poi devo dire, il primo incontro che è avvenuto tra noi e loro, io penso di aver parlato da solo 40 minuti, che insomma in teoria è il sindacato che parla di più e noi parliamo meno. Io ho parlato 40 minuti parlando di 100 punti, ho portato 100 punti, devo dire almeno 2-5 punti su cui noi possiamo lavorare, li troviamo. La verità è che ne abbiamo trovati molto di più di 5, anzi tanti, e credo che questo, devo dire, fa sì che comunque mettano al centro ancora di più il benessere generale. Tanto più che abbiamo visto Landini settimana scorsa andare a Bruxelles e ripetere, ovviamente, e noi fa piacere, perché voglio dire, gli stessi problemi che stiamo portando noi in Europa, che quindi sono il tema dell'energia, il tema ovviamente anche del capire come possa essere il sostegno delle imprese con una politica industriale europea, che è quello che comunque oggi noi stiamo dicendo più o meno da 2 anni. Quindi il rapporto col sindacato, ovviamente ci sono cose che non abbiamo la stessa visione, però è anche vero che noi ci dobbiamo dire la verità su questo. Noi oggi Confindustria, tra contratti firmati e contratti non scaduti, oggi Confindustria ha il 94% dei contratti, tanto più che il governo ha riconosciuto come i contratti per i salari giusti i contratti che vengono da noi, quindi questo io credo che sia un ottimo risultato.
4: Ci sono almeno 2 settori portanti dell'industria manifatturiera italiana, mi riferisco soprattutto a quello dell'auto, ma anche a quello degli elettrodomestici, che sono in straordinaria difficoltà. La sconfitta è irreversibile o ci sono le condizioni per poter recuperare delle posizioni?
5: Allora, sull'automotive stiamo vedendo qualche segnale di ripresa su alcuni prodotti ovviamente che si stanno facendo. Io credo che però anche qui stiamo vedendo ad esempio che paesi europei le stanno incrementando, no? Perché la Spagna sta incrementando il numero delle auto che produce. La verità è che noi dobbiamo, allora è un discorso che è molto ampio, noi dobbiamo generare le condizioni abilitanti per far sì che comunque le auto possano essere anche qui prodotte nel nostro paese, perché il primo costo per fare automobile è il costo dell'energia, ma se il costo dell'energia è 4 volte o 3 volte il costo della Spagna, è logico che chi produce macchine va a produrre le macchine in Spagna. Cioè, quindi noi quello che stiamo cercando di fare è anche qui generare, perché noi stiamo spronando sul tema dell'energia, sul tema anche della fiscalità, perché io credo che anche quello sia un pezzo importante, che sono quelli che comunque mantengono ovviamente le nostre industrie nel nostro paese. Sull'automotive io non vorrei rassegnarmi, anche perché tu sai che io vengo da una terra che è quella di Maranello, dove comunque prodotti sull'automotive di grande qualità noi li abbiamo, che comunque generano veramente miliardi del tessuto. Una ricerca di Nomisma che abbiamo visto, fatta, presentata da Motorvalley, quell'indotto dell'automobile di alta qualità genera 340 miliardi, cioè quindi di indotto.
4: Beh, Ferrari poi è l'eccezione, no? In questo scenario, sì, da caporetto dell'industria dell'auto italiana,
5: abbiamo Ferrari Lamborghini, cioè, poi è logico che noi non possiamo pensare solo a Ferrari e Lamborghini, figuriamoci, noi dobbiamo preoccuparci di Melfi, ci dobbiamo preoccupare di tutti gli stabilimenti che noi abbiamo in giro per l'Italia. Però voglio dire anche qui una cosa, io non vorrei neanche che però si arrivi a fare delle fabbriche cacciavite in Italia, perché di questo noi dobbiamo dirlo. Cioè, a me non è che mi piaccia tanto che arrivino scatole dalla Cina di prodotti in Italia, le assemblo e poi dico che è una macchina comunque fatta in Italia. Anche su questo noi, io credo che si debba ragionare, cioè tu vuoi produrre delle auto in Europa, almeno 60, 50, 70% di quell'auto, visto che abbiamo una componentistica noi che ha un indotto solo in Italia di 70.000 persone che dobbiamo salvaguardare, che sono prodotti che tutto il mondo comunque ci invidia. Se tu vuoi costruire un'auto in Europa o in Italia, comunque sia, e tu devi comunque avere e comunque costruire un percorso che distribuisca nel terreno e nel territorio comunque anche sulle industrie che producono dei pezzi.
4: Stai parlando delle auto cinesi?
5: Ovvio.
4: Elettrodomestici?
5: Sul bianco, anche qui devo dire un po' di miopie, perché qui dobbiamo dircela anche qui un po' la verità. Ovviamente noi eravamo negli anni '80 la seconda industria al mondo sul bianco. Tra alcune regole comunque che abbiamo fatto, come quella del CBAM, che comunque abbiamo vincolato anche l'ingresso, che se ti riferisci a una grande casa che comunque oggi è in difficoltà, che ha messo 1700 persone in difficoltà, è ovvio che quello
4: Electrolux
5: è in grande difficoltà, è ovvio che noi non possiamo pensare che, e magari se vuoi facciamo un passaggio sulla competitività cinese verso l'Europa, perché io credo che questo sia un grande passaggio di cui dovremmo porre molta grande attenzione in Europa nei prossimi anni, ma partendo da subito, perché se chi produce comunque in Cina, facciamo così, così parto da lontano, oggi chi produce in Cina è sostenuto al 30% dallo Stato cinese per poter fare comunque conquistare nuovi mercati, far sì che noi perdiamo la competitività sulle industrie di base, dove delocalizziamo le industrie di base, dove per fare una lavatrice io il motore mi arriva dalla Cina, la lamiera mi arriva dalla Cina, il componente dell'elettronica, l'elettronica mi arriva dalla Cina. A quel punto faccio fatica a far sì che comunque quel prodotto sia competitivo in Europa. Anche qui noi dobbiamo far sì che comunque l'Europa, e per questo noi che stiamo chiedendo di poter allargare le maglie in Europa, perché se tu, come succede per le auto, che comunque noi abbiamo regalato, perché seguendo il tema delle auto elettriche e non mettendo al centro la neutralità, abbiamo regalato le tecnologie utilizzando il litio che non avevamo noi, le avevano i cinesi, abbiamo regalato ovviamente purtroppo un pezzo di automotive ai cinesi. La stessa cosa stiamo facendo sul bianco, ma se noi non proteggiamo, proteggersi non vuol dire dazi, vuol dire comunque far sì che comunque se la Cina comunque, che ha invaso i prodotti, coi propri prodotti l'Europa, perché da un dato nel 2025 il saldo positivo delle esportazioni cinesi nel mondo è di 1200 miliardi. Saldo positivo 1200 miliardi
4: in più. Grazie a Trump e ai suoi dazi.
5: Ma io credo che, guarda, io credo che
4: ha dato una bella mano,
5: Soprattutto in un pezzo, fammi dire, dove quando l'executive order, ancora oggi che non abbiamo, era passato da una percentuale che penalizzava la Cina, adesso non essendoci, che adesso siamo tornati al 10%, è diventato un grande problema, perché prima aveva magari più difficoltà verso gli Stati Uniti, noi che per noi è un mercato importante, gli Stati Uniti diventa un ulteriore problema, ma venendo alla Cina sull'Italia o sull'Europa, per noi questo... Do questo dato che è importante: l'Europa nel 2025 ha perso 1 milione di lavoratori per colpa dei prodotti cinesi. Allora dici, qual è la medicina per fare questo? Allora, uno, rendere più competitive le nostre imprese. Per rendere competitive ovviamente dobbiamo comunque, mantenendo l'oggetto del riuscire a essere più efficienti energeticamente, di non inquinare meno, ma dall'altra parte se noi non riusciamo a essere competitivi verso questi paesi che comunque oggi rispetto verso l'ambiente non ce l'hanno, perché comunque sono tutto gas sulle fossili, sulle fonti fossili, nessuno rispetto sociale come abbiamo noi, io credo che se noi stiamo giocando su armi non pari diventa un problema. Pensa al tema delle ETS e delle emissioni di CO2, questo è uguale. Quindi venendo al bianco, e la chiudo, cioè quindi al, diciamo, a un settore così importante, o noi creiamo le condizioni oppure diventa un problema, perché quelle, d'altronde sui televisori ormai i cinesi sono andati primi, sul bianco sono diventati primi, sulle automobili sono diventati primi, ma noi abbiamo capito che l'Europa oggi è solo spettatore di due, fatemeli chiamare, continenti come gli Stati Uniti e la Cina, che giocano la partita loro e noi facciamo l'arbitro col fischietto, con le regole, e questo diventa un problema, e il problema diventa un problema sociale.
4: Ecco, e qui abbiamo evocato la polarizzazione del mondo tra Stati Uniti e Cina, la geopolitica è stato uno degli argomenti più discussi di questo festival, e come tu hai appena ricordato l'Europa è in difficoltà, ci sono pochi segnali di riscossa. Ecco, secondo te l'Europa ha ancora qualche carta da giocare e a quali condizioni?
5: L'Europa non è che ha qualche carta a giocare, deve giocare la partita. La verità è che oggi purtroppo l'Europa è più concentrata a costruire regole che costruire prodotti di politica industriale. Ancora oggi vediamo, sì, hanno capito, diciamo la verità, hanno capito che il problema c'è, perché il problema l'hanno capito. Sejourné, che comunque ottimo dialogo, il problema c'è. Ma se il problema c'è e tu, voglio dire, vado dal medico e mi dice tu hai la polmonite, ma non mi dà nulla, io continuo ad avere la polmonite. Cioè il vero tema è il tempo di reazione che comunque dà l'Europa verso il, diciamo, ai propri stati. Poi all'interno di questo dobbiamo anche qui dirci la verità. Io non vorrei che qualche Stato pensasse che sia meglio farcela da solo, che quello sarebbe il problema ancora più grande, perché è talmente grande la partita tra Cina e Stati Uniti che se noi pensiamo che l'Italia ce la può farla solo, che la Germania ce la può farla solo, che la Spagna ce la può farla solo, diventa un problema. Per questo noi stiamo dicendo serve un mercato unico europeo dell'energia. Ma perché? Perché senza mercato unico europeo dell'energia, la Spagna che disperde l'energia che la potrebbe vendere a un basso costo all'Italia, ma si ferma ai Pirenei perché i francesi gli conviene vendere l'energia all'Italia a un prezzo più alto perché non li fa passare. Ma quello può essere un'Europa che noi vogliamo? No. Sul mercato dei capitali oggi escono miliardi verso gli Stati Uniti e verso altri continenti per fare investimenti. Ma possiamo mettere alla regola che prima agevoliamo gli investimenti in Europa e facciamo in modo che le nostre imprese crescano e il nostro continente cresce?
4: E che poi quei capitali tornano in Italia. Abbiamo avuto due casi clamorosi nelle ultime settimane. Prima il gruppo Radici di Bergamo, certo, nei giorni scorsi l'ha ricordati, comprati coi soldi degli italiani a dei prezzi piuttosto mirabolanti, e mi verrebbe quasi da dire un po' quasi fuori mercato, ma ciò avviene con i soldi del risparmio degli italiani. Non è possibile che non si riesca a spezzare questo meccanismo diabolico.
5: Io però anche qui serve la volontà, diciamo, di riuscire a costruire, perché sennò dopo spoiler lo martedì diventa un problema.
4: Lasciamo perdere, non voglio metterti in difficoltà.
5: Serve la volontà, fammi dire, di riuscire a costruire le politiche industriali europee, perché se le politiche europee, diciamo, oggi sono viste singolarmente, dove ancora si pensa agli aiuti di Stati che fare debito pubblico, dove l'aiuto di Stato vuol dire che la Germania ha fatto 500 miliardi di nuovo debito perché ha cambiato la Costituzione e mette 26 miliardi all'anno per abbassare il costo dell'energia, la Francia che dice io il prezzo dell'energia te la faccio pagare 70 euro e noi l'abbiamo a 119 a pun, che vuol dire 220, 230 al costo nostro, ma tu poi mi chiedi come mai quello dell'automobile va via, quello del bianco non investe nel nostro paese?
4: C'è sempre un po' l'impressione che gli unici europeisti sono poi gli italiani.
5: Ma guarda, allora, diciamo che quello che stiamo facendo anche qui, cercando di mettere insieme la colla, no? La colla è quella delle Confindustrie europee, di riuscire a mettere insieme le Confindustrie produttive nel portare avanti l'esigenza, perché poi, voglio dire, se viene a mancare, perché noi abbiamo, diciamo, paesi che producono, paesi che consumano in Europa, no? Perché poi è così. Però oggi se eliminiamo i paesi che producono, perché le andiamo a delocalizzare oppure facciamo in modo che vadano all'estero. Guarda, ad esempio, il mondo della ceramica di casa mia l'ho fatto tante volte, io vengo da Modena, cioè col tema dell'ETS nel 2030 le aziende andranno all'estero, Stati Uniti, Brasile, ma che ci sia scritto Florim o Marazzi o Minozzi in una scatola, voi girate, c'è scritto fatto made in Brasile o fatto a Sassuolo, cambia la vita a qualcheduno? Ho capito, ma dietro ci sono 40.000 persone a quel distretto.
4: Cambia la vita chi vive in quel distretto.
5: Su 7 comuni di 70.000 abitanti. A quel punto qualcheduno glielo deve andare a raccontare chi sta facendo quelle scelte politiche, che quella gente sta a casa. E dove le andiamo a ricollocare quelle persone? E quindi la verità è che la politica si fa con delle scelte. E quando la politica non riesce comunque a decidere, quindi diventa un grande problema. Soprattutto quando non è reattiva nel problema. Oggi, come si fa a non capire che comunque l'Europa deve avere un costo europeo dell'energia unico? Diventa un problema, perché poi da un certo punto di vista dico, vabbè, la Spagna funziona bene, la Germania si è dedicata a fare i carri armati, quell'altro si è dedicato a fare 10 miliardi di debito pubblico in più, perché lo fa, parliamo della Francia, ma così l'Europa non è che diventa la competitor della Cina, lo stiamo vedendo. Più 35% di prodotto della Cina verso l'Europa.
4: Nel campo delle colle servirebbe un attacco forse, perché la vedo un po' difficile.
5: C'era il Bosti, quello giallo, ti ricordi quando io ero un po' più giovane, insomma.
4: Bene, saldo tra esportazioni e importazioni. Apro una parentesi, non è che sia sempre stato così, perché una quindicina d'anni fa era un saldo perfino negativo, adesso è positivo per un centinaio di miliardi e nonostante tutto quello che sta accadendo, gli ultimi dati gennaio-febbraio segnano perfino ancora un miglioramento. Ma quanto può durare? Dazi e guerre possono mettere inceppare questo meccanismo di positività per il paese?
5: Ho letto le dichiarazioni che ha fatto Tajani qui al Festival, l'obiettivo è 700 miliardi. Noi abbiamo fatto uno strumento che partirà proprio nei prossimi giorni, si chiama Expand, dove dà la potenzialità dei vari settori e nei vari paesi la crescita delle nostre imprese e delle nostre industrie. Io credo che, fatemi dire, quello che è stato fatto, abbiamo fatto sul Mercosur, che comunque è stato importante, sapete quanto abbiamo lavorato comunque ad aprire nuovi mercati. Io credo che aprire nuovi mercati per i nostri prodotti sia fondamentale. Sì, tu, la domanda è giustissima, per quanto tempo il Made in Italy sarà così forte? Perché poi, guardate, i prodotti che comunque fanno anche i cinesi in questo momento non sono prodotti comunque...
4: E poi qui c'è l'impatto dei dazi, delle guerre.
5: È fondamentale, quindi il vero tema è aprire nuovi mercati dove comunque il nostro link è molto forte. Se penso all'Argentina è un link molto forte con quello dell'Italia, ci sono tantissimi immigrati italiani in Argentina. L'India può essere un altro link, stando attenti alle reciprocità, perché anche qui nelle produzioni industriali, sempre per l'esempio della ceramica, cioè oggi la ceramica è cresciuta, l'import dell'India del 63% verso l'Europa e le industrie europee della ceramica hanno fatto un meno 20%, perché anche qui se la regola è diversa tra le ceramiche europee, i produttori di ceramiche europee che comunque pagano il costo delle emissioni di anidride carbonica della CO2 e l'India comunque invece non la paga, capisci che ha un costo industriale molto basso, un rispetto sociale molto basso, quindi su alcune reciprocità vanno fatte. Quindi su questi capitoli io credo che l'estero sarà ancora fondamentale, soprattutto per i conti pubblici, come dicevi tu, 100 miliardi di saldo, però io credo che quello che dobbiamo fare è potenziare le nostre imprese, le nostre industrie per incrementare la produttività e soprattutto la competitività, perché comunque il mercato globale, come dicevo prima, dalla Cina, comunque sostenuto dallo Stato cinese, l'India farà lo stesso e l'India sarà il prossimo grande problema nostro, perché sono ancora di più.
4: 1.400.000 persone. In buona parte hanno fame, cosa che invece quindi, magari gli europei e gli italiani hanno di meno, e sono molto, come dire, aggressivi anche nelle loro politiche industriali e commerciali.
5: Quindi fondamentale la qualità, perché i prodotti di qualità danno comunque una capacità di restituzione più grande anche di tessuto e di territorio. Noi abbiamo questa cosa tutta nostra che è quella delle filiere, che è fondamentale, e quindi anche su questo tema bisognerà lavorare nel nostro paese per comunque poter farle crescere. E dall'altra parte comunque io credo che io penso che comunque rendere quello che dicevo prima sul tema dell'energia, far sì che ci siano le condizioni abilitanti, che chi fa impresa nel nostro paese, nel nostro continente, siano quelle per essere competitivi con gli altri continenti.
4: A proposito di numeri, c'è una grande novità negli ultimi tempi, e cioè il Mezzogiorno ha dato forse per la prima volta segnali di ripresa, di forte ripresa. I dati che arrivano sono che cresce di più delle regioni del nord, è veramente sorprendente. Si sta delineando un cambiamento strutturale.
5: E questo per noi è molto positivo, devo dire la verità, abbiamo lavorato tanto anche su questo, anche con le nostre imprese del Mezzogiorno che hanno fatto ovviamente la loro parte. Io credo che lì ci sia stata due combinazioni, una la semplificazione, perché la ZES ovviamente è stata una base di semplificazione che ha dato tantissimo, e comunque i soldi che il governo ha speso per il Sud, affiancato da una burocrazia minore, con la risposta che entro 60 giorni ti dava una risposta per poter avere la consapevolezza di fare un investimento, io credo che quello sia stato il lancio più importante che possa aver avuto il Mezzogiorno. Il nostro Mezzogiorno ha reagito bene, perché fatto i soldi che ha messo, diciamo, il governo, circa 10 volte sono stati gli incrementi, diciamo, delle nuove imprese come investimento, e dall'altra parte c'è stata una grandissima crescita anche delle assunzioni, delle persone che sono andate a lavorare. Quindi credo che quella sia la via. È ovvio che è anche un modo per, fammi dire, riuscire a costruire anche un percorso per mantenere anche i giovani nel mezzogiorno e comunque di far sì che comunque ci sia un incremento, diciamo, di produttività di tutta l'Italia, perché l'Italia deve viaggiare tutta la stessa velocità e su quello noi stiamo lavorando.
4: Magari estendendo la ZES unica anche al resto d'Italia, così spaziamo via la burocrazia. No, questo non mi direi niente, che lo dirai martedì. Ho già capito dai tuoi occhi che ho sbagliato a farti la domanda. Però è una vita difficile con l'intervistatore. Intelligenza artificiale significa data center e utilizzo di grandi quantità di energia, e l'energia, mi pare di capire, tu che ho d'ufficio, perché da quando abbiamo cominciato questa chiacchierata sei tornato sull'argomento diverse volte. E qui bisogna capire che strada seguire, perché al di là delle dichiarazioni di intenti, intelligenza artificiale, data center, ma qui sono un moltiplicatore di utilizzo di energie eccezionale. Già adesso abbiamo dei problemi, com'è che ne veniamo fuori?
5: Beh, allora sull'energia io credo che questa è una grande azione di responsabilità di tutti. Allora io tre cose che credo siano fondamentali. Vabbè, uno, lanciare il prima possibile. Noi ci fa piacere che arrivi in Parlamento la proposta del governo della sperimentazione del nucleare, perché io credo che oggi non si possa dire di no a una sperimentazione, perché in campo farmaceutico la sperimentazione ha un valore, in qualsiasi campo la sperimentazione vuol dire che comunque genera, è uno studio, una ricerca, quindi non possiamo, io mi auguro che non ci sia nessun partito contro la sperimentazione nucleare. Seconda cosa, noi abbiamo cominciato, e l'ho detto anche prima di entrare, che c'era qualche giornalista che mi chiedeva dell'energia, soprattutto in un momento così complicato, abbiamo cominciato questo giro dell'Italia nelle varie regioni, ho fatto la Sardegna, stiamo facendo anche altre regioni, dove Sardegna, Calabria, tutte le regioni comunque coinvolte, che non stanno, diciamo, mettendo a terra la programmazione sulle rinnovabili, perché io credo che è un altro capitolo e questo spetta alle regioni e ovviamente ai comuni, il fatto di riuscire a rilasciare quelle 4.000 concessioni che oggi ancora non ci sono sulle rinnovabili, che darebbero 137 gigawatt. E credo che questo, cioè, diventa un problema collettivo, perché se poi da una parte, diciamo, vogliamo smettere il gas, che anche qui do una notizia, è impossibile smettere il gas, le termoelettriche serviranno, perché anche se noi avremmo tutto rinnovabile, quel cuscinetto che comunque fa sì che quando non c'è il sole e noi siamo abituati a spegnere e accendere l'interruttore, quel cuscinetto ce lo dà il gas. O il nucleare, ma il nucleare, visto che non ce lo abbiamo, ce lo dà il gas, perché quel cuscinetto ce lo dà sul gas, quindi pensare di spegnere il gas è impossibile. La Germania sta facendo il più grande investimento sulle termoelettriche, che andrà quasi come dimensione al nucleare della Spagna. Quindi, cioè, di che parliamo? Quindi il gas sarà il cuscinetto. Dobbiamo incrementare le rinnovabili per far sì che il disaccoppiamento anche tra costo di energia, gas, elettrico funzionerà. Dall'altra parte, ovviamente, sperimentazione nucleare, farlo il prima possibile. Ma questo è, cioè, non è che
4: 4.000 concessioni per impianti rinnovabili 4.000. Che sono nel cassetto gridano vendetta, anche perché,
5: anche qui,
4: sono tutti d'accordo.
5: Ne parlavo prima col presidente della provincia, gli dicevo, come ho detto, guarda, secondo me qua, anche qui serve qualcheduno che decida, e forse deve diventare materia competente del governo centrale, perché l'interconnessione, diciamo, che è fondamentale tra le regioni, perché l'energia è la forma di interconnessione più importante che abbiamo. Ma io capisco quel sindaco, io c'ho un sindaco, abito in un paesino dove c'è 10.000 abitanti, ci vanno in 50 sotto al suo comune perché hanno messo un palo della telefonia, pensa se mette una pala eolica, lo linciano. Ma però se quello non lo vuole, quell'altro non lo vuole, io dico, ma noi c'è rimasto, com'è che io lo dico tutte le volte, ti ricordi che c'era quel cartone animato, i Flintstone, che spingevano i piedi, no, facevano l'energia, cioè, c'è rimasto quello, perché nucleare no, gas no, rinnovabile no, ci vuole il doppio dell'energia tra 20 anni, il doppio è sicurezza nazionale, se non c'è quello non ci possiamo lamentare che comunque le industrie vadano a fare le imprese da un'altra parte, non ci possiamo lamentare che costa troppo l'energia, non ci possiamo lamentare che è diventato insostenibile alcuni costi di questo paese, cioè, quindi qui serve fare presto anche su questi capitoli, ma qui è una responsabilità sulle rinnovabili delle regioni, e io quindi invito tutte le regioni a fare i compiti a casa. C'è un benchmark che ci siamo dati, noi ci siamo dati dei traguardi.
6: ognuno deve guardare a casa propria di mantenere quei traguardi.
4: Avviso ai naviganti per la provincia di
6: Trento-Alto Adige. Siamo a posto
4: noi stiamo facendo come Sole 24 Ore una serie di inchieste sul territorio. Arriveremo anche qui, quindi preparatevi per capire quali sono le autorizzazioni che giacciono nei cassetti. Speriamo non ce ne siano, se no un invito al Presidente, le faccia via subito, firmare subito le autorizzazioni, se no fate una brutta figura.
6: Devo dire la verità, il Sole 24 Ore sta facendo un lavoro bellissimo, che giorno della settimana la fai questa cosa?
4: Quando sono pronte le mettiamo, abbiamo fatto la Sardegna, abbiamo fatto la Calabria, mediamente una alla settimana. Andiamo a pescarle uno per uno, arriviamo anche in Trentino, quindi firmare.
6: No, ma anche perché
4: Presidente,
6: poi,
4: mi raccomando, vedo che fa di sì con la testa, poi verificheremo.
6: Ma anche poi quando mi dicono, io vado a parlare con i CEO o i presidenti delle grandi case automobilistiche, no, che ci sono, e dico, ma perché non vieni in Italia? Poi mi fa vedere e mi dice, ma sai, se la faccio qui la faccio in Spagna, a me la differenza cambia, e io vorrei fargliela far qua la macchina, però non ci lamentiamo che dopo le macchine qui non le produciamo, non ci lamentiamo che qui il bianco non lo facciamo, facciamo in modo che cominciamo a creare le condizioni abilitanti per farlo. E quello è
4: uno degli argomenti su cui durante i giorni del festival ci sono avute più di momenti di riflessione e di confronto. Ricordo per esempio interventi del rettore della Bocconi, Francesco Billari, è molto lucido su questi argomenti, d'altra parte è un esperto di demografia, è l'inverno demografico e l'esodo dei giovani dall'Italia. I numeri sono impressionanti, ma dobbiamo proprio rassegnarci a un'Italia con pochi giovani, anche perché sennò il festival del Comune di Trento chi lo facciamo? Villarzina non può funzionare, o sbaglio?
5: Qui abbiamo diversi
4: problemi. Come si può fare?
5: Vabbè, allora io credo che abbiamo diversi problemi, no? Il primo problema è fare in modo, e qui è un po' colpa anche nostra, di mantenere quei giovani nel paese. È la prima parola che comunque noi parlando adesso ultimamente con questi new media, questi diciamo ragazzi che sono, perché come dicevamo prima nella saletta, o noi cominciamo ad ascoltarli, e io credo che la cosa più importante sia l'ascolto, perché sennò diventa complicato.
4: L'ascolto è una virtù, perché qui parlano tutti ma pochi ascoltano. L'ha ricordato in apertura del festival il Cardinale Ravasi con parole magistrali. Nessuno ascolta più, questo è un difetto grave della nostra epoca.
5: E quindi se noi ascoltiamo, è ovvio che quando tu parli con un ragazzo ti dice prima il merito, cioè quindi che comunque si cresce diciamo professionalmente il nostro paese troppo tardi, che quindi questo è un capitolo. Secondo, comunque, è un tema di salari che è ancora un grande problema del nostro paese, che comunque noi ovviamente possiamo ancora fare meglio, ma se tutti facessero bene come quello che abbiamo fatto noi e la lotta un po' ai contratti pirata forse sarebbe una buona cosa. Quindi quello è un tema di salari. Dall'altra parte io credo che sia importante,
4: questi giovani bisogna pagarli un po' di più, diciamoci la verità.
5: Noi lo stiamo dicendo, abbiamo avuto il coraggio di dirlo nel 2024. Io pensavo mi uccidessero la mia prima assemblea, ho detto che il nostro problema era il salario, no? Io l'ho detto il primo giorno che mi sono stato ho fatto la mia prima diciamo intervento pubblico, anzi il mio primo intervento pubblico l'ho fatto qua con te.
4: Quindi è intervenuto con una certa decisione anche il governatore della Banca d'Italia, Fabio Pianetta. Insomma, sono d'accordo, e passiamo dal dire al fare. I salari dei giovani bisogna aumentare.
5: Poi io dico, insomma, se prendessero intanto, poi noi possiamo fare meglio, però prendessero intanto, no? L'esempio dei nostri contratti, io credo che si possa già crescere anche in altri settori.
4: 9,3 euro all'ora, ricordo bene.
5: I nostri?
4: Sì.
5: Oddio, mi fai una domanda?
4: No, come non detto, andiamo avanti.
5: Mentre per quanto riguarda, credo che l'altra cosa importante sia riuscire a anche qui attrarre giovani dall'estero. E noi su questo stiamo lavorando tanto, devo dire la verità, stiamo facendo veramente tantissime missioni, e anche in Mercosur dal 7 all'11 settembre, quando saremo là, lavoreremo proprio perché il fatto di riuscire a attrarre i nuovi giovani, e anche qui sull'attrazione dei nuovi giovani, tu sai quanto abbiamo lavorato al piano casa, ma perché? Perché se tu a un ragazzo anche lì non gli dai le condizioni abilitanti per poterci stare, cioè se tu vieni a Maranello un affitto costa 1100 euro al mese, come fai? L'affitto non può costare più del 25-30% ovviamente del netto percepito, perché sennò diventa invivibile. Quindi anche quella è una condizione a cui noi abbiamo lavorato da subito per poter far sì che possa essere una condizione di attrazione.
4: Piano a casa verrebbe da dire pur si muove, no? Ci sono sì. Segnali di positività.
5: Piano a casa sì, si muove, devo dire si muove, ovviamente anche in forma, a me non interessa in che forma si muove, cioè, importante che si muove, ci sono fondi di investimenti anche esteri, fondi dell'estero che investono nel piano casa italiano, ma da dove arrivano i soldi non mi interessa, a me è importante che vengano costruite case non solo nelle grandi città, ma comunque che vengano costruite anche case dove ci sono quei distretti, comunque quelle città che comunque sono molto operose e che hanno della grande produttività, perché il grande problema l'abbiamo lì, cioè Modena ha un grande problema perché ovviamente mancano case in affitto a un basso costo, Treviso penso che sia un altro problema, quindi noi dobbiamo non solo guardare Milano, Bologna, Roma e Napoli, ma dobbiamo cominciare a costruire una rete comunque che sia vicino a dove c'è l'esigenza, e quello devo dire è uno dei primi fattori, perché noi che stiamo facendo queste scuole in Egitto, in Ghana, che comunque il problema numero uno è noi riusciamo a entusiasmarli a venire in Italia, loro hanno anche un problema di mandarli via, perché loro hanno talmente tanti giovani che il loro problema, tanto più che il bilancio, la seconda voce in bilancio dell'Egitto si chiama riversamento, cioè i soldi che gli mandano indietro, cioè quindi per darti l'idea di quanto per loro è importante che la gente vada all'estero, impari un mestiere e poi magari torna, però intanto questo per noi è fondamentale.
4: I numeri che danno i demografi sono impressionanti, al 2050 l'Africa significherà 2 miliardi e mezzo di abitanti, età media 19 anni.
5: Nel 2040 noi ci mancheranno 5 milioni di ragazzi a lavorare nella nostra impresa, 5 milioni.
4: Quindi la strada è obbligata al di là dell'ideologia?
5: La strada è obbligata, poi deve essere ovviamente una strada che ha un percorso giusto, un percorso ufficiale, che comunque sappiano parlare la lingua, che comunque abbiano un mestiere imparato, cosa che stiamo facendo, cioè si fa, lo stiamo facendo. Io sono andato in Egitto, abbiamo fatto questa scuola, per dirvene uno, parlo dell'Egitto, questa scuola che abbiamo fatto con i salesiani, è stata costituita giù al Cairo, c'erano questi ragazzi che hanno 17-18 anni, che imparano, fanno i saldatori, fanno gli elettricisti, cioè meccanici, e vengono e non vedono l'ora di prendere la valigia e venire nel nostro paese. Poi noi dobbiamo dargli la condizione per stare nel nostro paese e essere integrato nel nostro paese, ma se no mancheranno 5 milioni di persone.
4: Resta il fatto che il 2024, che è l'ultimo anno con dati precisi, record delle partenze dei giovani dall'Italia, è una perdita anche in capitali, perché questi giovani che se ne vanno sono stati formati nelle scuole italiane, che nonostante tutto quello che a volte viene detto, che noi italiani siamo fantastici nel parlare male di noi stessi, sono scuole che insegnano, formano e costano, no? Quindi questi capitali li buttiamo al vento.
5: Allora, assolutamente sì, se questi capitali vanno, imparano e tornano, anche se c'è un ciclo, ma la verità è che noi stiamo vedendo che sono molto di più di quelli che restano fuori di quelli che rientrano, quindi questo è un grande problema. Io credo che su questo ci sia anche il poco approccio a alcune discipline che per noi saranno fondamentali per il futuro, penso all'intelligenza artificiale, cioè noi in Europa, ma è un problema anche un po' di tutta l'Europa, sull'intelligenza artificiale o sulle AI, cioè il fatto che comunque ci sono alcune sperimentazioni, alcuni paesi, continenti che ti danno di più che il nostro, quindi anche su questo noi non possiamo rimanere indietro il passo, cioè noi oggi unicorni europei su questi grandi temi non ce li abbiamo. Anche qui l'Europa deve costruire e mettere insieme unicorni che possono dare delle risposte, perché senza questo diventa un problema. Ma oggi noi abbiamo le AI Act, già il nome fa paura, Act. Cerchiamo di costruire, cioè il mondo sta andando in tutt'altra direzione e noi siamo ancora lì a mettere le regole, le regoline, la regoletta. Te l'avevo fatto l'esempio di mio figlio, no? Che ha comprato il visore. Ne avevamo parlato insieme, mio figlio compra il visore, andiamo negli UK, compra il visore e si vede questo visore dell'Apple, adesso non voglio spoilerare, cioè comunque il visore di una marca, dice ma io lo voglio comprare, dice ma guarda che va solo, c'è cioè, regionale europeo, non funziona. E guarda, mi dice, non ti preoccupare papà, 15 anni, ho detto cosa vuoi fare? Vabbè, adesso io prendo la schedina, comunque compro la schedina in UK, faccio una carta per pagare in UK, do il regional dell'applicazione sulle UK, fa andare il visore in Italia, quindi?
4: Diminuiscono anche e di molto le imprese avviate dai giovani, le imprese giovani.
5: E su questo io credo che ci sia da cambiare la cultura antindustriale.
4: I numeri sono impressionanti.
5: Lo so, è impressionante, ma anche perché fino a poco tempo fa, fino a, diciamo anche un pezzo di politica fino a poco tempo fa,
6: a noi ci ha definito prenditori, insomma non è che c'è stato tutto, culturalmente noi dobbiamo cambiare, no, l'assetto del fatto che comunque l'impresa, lavoro e lavoratori sono la stessa cosa, e tutte le volte non mi manca di ricordarlo che è anche uno dei nostri problemi, su 4 milioni di imprese sopra i 10 dipendenti abbiamo 250.000 imprese, noi ne rappresentiamo 160.000, più o meno 158.000 imprese, di quelle 250.000 imprese fanno l'83% del welfare. Cioè io credo che oggi è meglio che noi, quello è un grandissimo investimento, puntare a fare nuovi imprenditori, nuove imprese, perché quello secondo me, ovviamente se vengono a mancare le imprese diventa anche un problema del sostegno del paese, che quindi è fondamentale. Quindi il tema culturale credo che sia molto importante.
4: I talenti, perché quelli che se ne vanno spesso sono quelli che sono più attrezzati per cercare di costruire un percorso professionale all'estero. Ecco, come si può fare per immaginare una politica specifica per trattenere queste che poi alla fine sono le risorse migliori che il sistema Italia ha formato?
6: Ma come dicevo prima, cioè, secondo me loro, almeno per quello che noi stiamo

0: in università, perché purtroppo troppo molto spesso si parla, ma non si parla così tanto spesso. Invece noi abbiamo bisogno di integrare l'università con l'industria, ma anche perché, fammi dire, proprio da lì che nascono anche forse le idee, no, di ricerca e sviluppo dei nostri prodotti del futuro. Quindi quello è sempre parte del merito, ma soprattutto anche di costruire dei percorsi che siano dei fast track per le nostre, per quei ragazzi che vogliono entrare nelle nostre imprese, e noi forse su quei ragazzi dovremmo essere anche più riconoscenti di quello che siamo.
1: Il tempo sta per scadere. Ultima domanda: i ragazzi che non lavorano e non studiano sono, bisogna dire la verità, in diminuzione, però sono sempre un 15%, che è tanta roba. Come si può immaginare di recuperarli?
0: Una buona risposta sono gli ETS, che oggi stanno, devo dire, stanno funzionando molto bene, sono incrementati di un gran numero e che comunque avvicinano al mondo del lavoro, perché comunque riescono a dare una buonissima risposta. Io credo che quello sia fondamentale, perché non è da oggi che purtroppo in ITE siano un problema, ma sia per loro, ma per il fatto che comunque non partecipano a far crescere la nostra società. È un pezzo di una gamba, comunque di un tavolo, che è fondamentale per noi. Per fare questo io credo che noi li dobbiamo avvicinare al mondo del lavoro, comunque fargli percepire che comunque alcune professionalità. E io credo che, devo dire, l'ITS hanno dato una risposta in questi ultimi anni che è stata fondamentale, quindi avvicinare, e anche qui noi possiamo fare un pezzo in più, riuscire a lavorare con i vari provveditorati, ma lavorare anche con i vari territori in base anche alle esigenze, perché se noi stiamo cominciando a fare su tutti i territori, mappare le esigenze delle imprese avendo una visione a 5 anni, io credo che quella sia anche una grande risposta. Perché l'altro problema che noi abbiamo, e lo abbiamo, guarda, io vengo da una terra che fino a pochi anni fa faceva, si chiamano assistenti sociali, c'è proprio una mini laurea su assistenti sociali, c'erano usciti 1000 ragazzi come assistenti sociali, poi avevano avevano il posto come assistenti sociali, gli altri 997, cioè uno, erano demoralizzati, non hanno studiato quello che volevano, si devono riconvertire. C'è quindi un'altra grande responsabilità noi che possiamo avere insieme a comunque chi pensa di dare degli ordinamenti didattici, e di dire: guardate che servono questo tipo di professionalità. Allora, cercare di trovare il canale del riuscire a indirizzare i ragazzi nel loro percorso del futuro, io credo che questo sia fondamentale per evitare di creare delle delusioni e del fatto che comunque chi va nel mondo del lavoro faccia veramente quello che vuole fare. E questo per me è fondamentale, perché quello è un pezzo delle delusioni anche.
1: Messaggio in apertura del festival ai giovani di Alessandro Benetton e poche ore dopo del Cardinal Ravasi: abbiate coraggio, osate, non abbiate paura di remare controcorrente. Siamo in chiusura, sei d'accordo?
0: Sì, penso che coraggio lo leggerai tanto dalla mia relazione di martedì.
1: Ho fatto la gaffa finale, ma io non conosco la relazione del martedì, e quindi qualche inciampo anche esserci.
2: Grazie a te, l'appuntamento.
1: Allora è a martedì prossimo.
2: Grazie mille, grazie a voi. Giuro che non vorrei.
3: minuti, Radio Radicale. E allora noi proseguiamo, ringraziando la regia di Lorenzo Bruschi, proseguiamo con la nostra programmazione e andiamo ad ascoltare La Nuda Verità a cura di Maria Antonietta Farina Coscioni. No, mi dicono di no? Un istante. Mandiamo La Nuda Verità. Chiedo scusa agli ascoltatori, e allora mandiamo La Nuda Verità a cura di Maria Antonietta Farina Coscioni.

0: Che ci dà una notizia, Marco.
1: Pronto, buongiorno. Mezz'ora fa si è spento Luca. Vabbè, possiamo dirlo. Diciamo che l'osservazione da fare è che Luca era un leader perché metteva lì e guidava tutto, e quindi devo dire in qualche misura è naturale quello che è accaduto. Luca è caduto, era il primo valigia è stato ammazzato anche dalla qualità di questo paese, della oligarchia che la corrompe e lo distrugge. Comunque, volevo dare subito in radio questo annuncio, Mario Antonietta si era chiamato proprio un momento subito dopo. Immagino che naturalmente c'è quello che si poteva prevedere. Gli è mancata la possibilità di respirare, insomma, per altri dati.
2: Con le parole di Marco Pannella, 20 febbraio 2006, singhiozzando, comunica attraverso Radio Radicale che Luca è morto. Inizia così la puntata di oggi della Nuda Verità di domenica 24 maggio. Luca fu censurato, ci ha lasciato la forza di combattere. Luca era un leader perché era in prima linea. Era in prima linea ed è caduto. Direi che è stato ammazzato anche dalla qualità di questo paese, della sua oligarchia che lo corrompe e lo distrugge. 20 anni dalla morte di Luca Coscioni, 20 febbraio 2006, 10 anni dalla morte di Marco Pannella, il 19 maggio del 2016. La domanda che cosa ha fatto e soprattutto che cosa non ha fatto questo paese per Luca Coscioni? Non è inutile ricordare che Luca è stato continuamente censurato, non gli è stato permesso di intervenire nella vita politica italiana, e continui rifiuti che sembravano renderlo più forte. E, esattamente quando aveva deciso di fare da cavia a Torino, sperimenta l'autotrapianto di cellule staminali mesenchimali e mette tutto se stesso per la lotta di libertà, di terapia, di libertà di cura attiva e passiva, e per la ricerca scientifica. Una citazione di Marco Pannella riguardanti malati di gravi patologie come la sclerosi laterale amiotrofica e la libertà di ricerca, diceva così: un'altra grande battaglia accanto a quella degli Stati Uniti d'America e d'Europa è quella riguardante i malati, e il caso di Luca Coscioni è il simbolo della difesa della ricerca scientifica. Nei propositi di Marco, dunque, quello di prendere contatto con tanta gente sensibile a questi temi. Lamentava poi che in Italia invece non se ne può parlare. Osservava infatti che già allora si stavano perdendo gli scienziati e i ricercatori. Questa è un'altra follia radicale. Come abbiamo cambiato la consapevolezza della fame nel mondo, ora faremo cambiare quella del diritto alla ricerca scientifica per la salute, come quella poi dei diritti umani, diritti naturali storicamente acquisiti. Il diritto naturale veniva sempre votato come se la natura restasse sempre la stessa, come in chiesa, dove la verità è rivelata, è eterna. Il diritto invece cambia storicamente. E credo che da quell'auspicio del faremo cambiare quella del diritto alla ricerca scientifica per la salute in questo ventennale dalla scomparsa di Luca Coscioni, in questo decennale dalla scomparsa di Marco Pannella, dovremmo esplorare questo cambiamento, perché se gli articoli letti in concomitanza del decennale della morte di Marco sono pensieri, riflessioni, espressione di come si vede e si valutano le cose e riflettono il tempo in cui vengono scritti, sicuramente raccontano la verità del momento, quella che in quel momento appare essere la verità in quel momento e per quel momento. Poi con il tempo magari il giudizio si conferma o muta, e di conseguenza i pensieri, le riflessioni e le espressioni di come si vede e si valutano le cose. Era il 10 novembre del 2005 quando Luca Coscioni partecipava alla conferenza europea per la libertà di ricerca scientifica. Essere malato e vivere la politica e la bioetica sulla propria pelle non sono cosa facile. Politica radicale, liberale, democratica, che aspira a liberare l'uomo da soprusi, violenze e disuguaglianze, mirando all'indipendenza, all'autonomia della persona e alla formazione dei propri diritti inalienabili, per una coscienza di libertà, della libertà e della dignità umana. Perché la libertà e la dignità dell'uomo esistono laddove c'è autonomia e ricostituzione delle abilità e capacità di un essere umano, perse per una malattia invalidante o in seguito ad un incidente nel gestire la propria esistenza come vita. Perciò ho sempre cercato di sottolineare che esiste la ricerca scientifica, la bioetica, e la bioetica è la ricerca sulla propria pelle. Ma quest'ultima è troppo spesso dimenticata. Essere malato di sclerosi laterale amiotrofica vuol dire essere privato del bene più prezioso, la libertà. Vuol dire perdere il senso del passato, del quale rimangono vive la memoria e la coscienza della libertà. È la coscienza di averla vissuta che mi porta a lottare contro la malattia, la sofferenza, contro tutti i proibizionismi, a partire dalla ricerca sulle cellule staminali embrionali, alla dignità della morte, alla terapia del dolore, solo per citarne alcuni. Quella del proibizionismo è la vera e propria piaga illiberale, dogmatica, fondamentalista. Posso dire che un congresso mondiale per la libertà di ricerca scientifica non si renderebbe nemmeno necessario se solo la sfera delle convinzioni religiose non invadesse quella delle decisioni politiche. E sarà proprio il proibizionismo, come è accaduto in passato, a seppellire molti corpi dopo aver derubato loro la dignità, la speranza e il futuro. Dobbiamo lanciare il messaggio di urgenza, un messaggio che deve essere colto con quanta più prontezza possibile per respingere le offensive di tutti i fondamentalismi confessionali sui temi della vita, della morte, contro lo Stato di diritto, contro la libertà delle coscienze, la laicità e la democrazia. Alcuni passaggi delle parole di Luca, del suo messaggio semplice e chiaro: non ci si deve arrendere e non ci si deve lasciare andare sulla battaglia per la libertà di ricerca. C'è chi definito Luca un evento nella storia del nostro paese, quando il suo corpo si è spento, quando la sua battaglia ha travolto e trova eco in tutte le voci che all'indomani della sua morte sono esplose, come se Luca avesse dettato una sorta di tavola dei comandamenti di libertà, della dignità umana, che sono dei comandamenti che non proibiscono, ma comandamenti che aprono. Quindi la battaglia per la libertà di ricerca scientifica e per i diritti civili, per la dignità umana del vivere e del morire. Quindi a distanza di 20 anni dalla morte, questo paese, questa classe politica, tutti coloro che detengono una qualsiasi forma di potere dovrebbero fare, a proposito della tanta evocata coscienza su questi temi, forse fare un bel esame di coscienza. Tanti di noi dovrebbero chiedere finalmente scusa a Luca Coscioni o dirgli grazie, scusa per non aver capito quello che si poteva comprendere, per non aver detto in tempo quello che si poteva dirgli, e per non aver fatto nel tempo quello che si poteva fare per far cambiare la consapevolezza, come diceva Marco, quella consapevolezza sul diritto alla ricerca scientifica per la salute, come quella poi dei diritti umani, dei diritti naturali storicamente acquisiti. C'è chi ha ricordato il 20 febbraio, richiamando la voce metallica, sentita principalmente su Radio Radicale o in quelle ospitate rare in trasmissioni televisive e radiofoniche. Il timbro di quella voce era una voce inconfondibile, metallica, che Luca aveva e aveva scelto per poter comunicare. Si poteva essere d'accordo o in disaccordo con lui, ma la passione che lo ha animato e lo ha coinvolto è stata davvero come poche altre. La sua la voce di Marco Pannella, con la quale abbiamo iniziato la puntata della Nota Verità di oggi, il singhiozzo, il pianto, il preannuncio della morte è stato davvero davvero forte. L'annuncio della morte di quel ragazzo, tra virgolette, che non aveva ancora compiuto 39 anni, stroncato da una malattia che ancora oggi non concede scampo, la sclerosi laterale amiotrofica. E in quel ricordo e tanti altri momenti in quel palco a celebrare il funerale laico di Luca, Pannella ha rievocato il patimento di assurde, incredibili e violente chiusure, spesso proprio da coloro che avrebbero dovuto sostenerlo. E la censura in occasioni di elezioni regionali, dove il centrosinistra rifiutò l'accordo con i radicali perché le liste portavano esattamente il cognome di Luca, il nome di Luca Coscioni. Ecco, Luca per altri realizza un'operazione politica straordinaria, incarna la lettera e nel quotidiano concreto quella specie di slogan che ha segnato tanti di noi radicali. Il personale politico, la sua malattia, la SLA, la sclerosi laterale amiotrofica diventano un ineludibile fatto politico. C'è chi non ha mancato di insinuare che Marco Pannella abbia strumentalizzato uno come Luca Coscioni. E più volte con Luca stesso abbiamo Abbiamo detto e ripetuto che è stato esattamente il contrario, perché abbiamo scelto, individuato nel partito di Marco Pannella, nel Partito Radicale, lo strumento per trasformare la condizione della malattia, la condizione in politica. E abbiamo scelto una casa, la casa radicale, dove le istanze dei più fragili diventano una realtà non più occultabile, il tema della libertà, tra gli altri, della libertà di ricerca. E una persona viva con diritti da tutelare e garantire, i contesti e i nuclei delle relazioni familiari non di resistenza alla malattia da sostenere e aiutare. E con Luca le tematiche della libertà di ricerca scientifica diventano prepotentemente argomento da agenda politica, argomento poi da censurare. Mentre gli scienziati ricercatori trovano un luogo, trovano la voce e il sostegno. Ancora oggi la sclerosi laterale amiotrofica è una patologia che non lascia scampo. La sclerosi laterale amiotrofica continua ad uccidere. E l'unica prospettiva è quello che la scienza e la ricerca trovino rimedi. Così come nei decenni ne hanno trovato per altre malattie. E quindi in attesa dell'inevitabile, poco o nulla in concreto e nel quotidiano con Luca vivo si è saputo e voluto fare per costruire quella rete di sostegno, appoggio, solidarietà alle famiglie. Quindi quando in questo anno, nel ventennale della morte di Luca, cerchiamo di scongiurare il rischio che scivoli tra l'indifferenza di buona parte della classe politica e il fastidio di una sua consistente quota. C'è chi scrive anche che questo rischio di scivolare tra l'indifferenza riguardi anche la pubblica opinione tra le persone magari comuni, anche se durante tutta questa sua assenza è cresciuta forse la consapevolezza di questa realtà che tuttavia ancora non riesce a imporsi e a emergere come sarebbe necessario. La scienza, la libertà di ricerca scientifica, le responsabilità del ricercatore, degli scienziati, le questioni etiche che questa tematica sono connessa e hanno caratterizzato l'impegno di Luca Coscioni, che ha saputo trasformare. Lo ripeto spesso, è quasi annoia la sua condizione di malato in iniziativa politica e civile. È un impegno per rimuovere le tante barriere, i tanti ostacoli che si frappongono all'avanzamento di una ricerca che potrebbe, ma soprattutto dovrebbe, portare benefici alle tante persone che sono affette da malattie che oggi non lasciano speranza di vita e che comunque provocano sofferenza e dolore ai malati e alle persone che a loro sono legati da vincoli di amore, di affetto, di amicizia, di responsabilità e di relazione. Le iniziative sono convinta che siano non solo utili, ma anche necessarie. E quindi è importante creare occasioni di incontro, di dibattito tra ricercatori, scienziati, cittadini, per sostenere e diffondere la cultura scientifica e difenderla dalle tante minacce che incombono, e promuovere la conoscenza di tutte quelle questioni legate alla ricerca e che intorno ad essa ruotano. Credo sicuramente che le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Radicale siano tra i primi ad essere d'accordo. È necessario scuotere il torpore di una classe politica e di governo che non tengono conto, non tengono nel dovuto conto le indicazioni dei ricercatori, della comunità scientifica, troppe volte disattese e mortificate, perché le indicazioni della comunità scientifica devono essere ovviamente conosciute. Sul metodo scientifico occorre puntare, non ovviamente su quelle operazioni, diciamo, di marketing che possono confondersi con il metodo scientifico. E c'è una appunto questione legata alla distinzione tra il metodo scientifico e operazioni di marketing scientifico, ed è quella della comunicazione, che spesso distorce o addirittura capovolge i risultati cui giunge la ricerca. E il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Senza ricerca non può esserci innovazione, senza innovazione non può esserci progresso. Queste le parole che ho sperato non essere smentite dalla Premier Meloni, venuta dopo il Presidente del Consiglio Draghi, espressione evocata in occasione dell'allora anniversario dell'attività dei laboratori del Gran Sasso, parole importanti che evocano il forte rapporto tra ricerca, libertà di ricerca e democrazia. E in questo ventennale dalla scomparsa di Luca Coscioni penso che non abbiamo bisogno di ricordare qui da Radio Radicale, su Radio Radicale, la Nota Verità, la sua strenua lotta, il suo irriducibile impegno per la libertà di ricerca. E allo stesso tempo sento la necessità che sia conosciuta la sua strenua lotta, il suo irriducibile impegno per la ricerca delle libertà, e più volte evocato dalla libertà di ricerca alla ricerca delle libertà, per considerare come le questioni e i diritti di libertà vengono minacciati, vengono erosi da diverse forme di fanatismo tra loro convergenti, nella volontà di imporre divieti, proibizioni, visioni univoche e intolleranti. Raggiungere chi ha queste problematiche è da sempre attento e partecipe. E raggiungere questa Platea vuol dire condividere e invitarli a un contributo per opporre, insomma, voglio sperare, vogliamo sperare, la luce della ragione, del rispetto per tutti e ciascuno, all'oscurantismo, sì, chiamiamolo oscurantismo, che ci minaccia tutti. Ricordo sui muri dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste c'era ancora una vecchia scritta: la libertà è terapeutica. E un giorno forse dovremmo aggiungere che non c'è libertà senza conoscenza, perché parliamo di esigenze e di valori che costituiscono esigenze e valori propri di uno Stato moderno, al di fuori dei quali non c'è vita libera e civile. Siamo ancora lontani dal 20 settembre, però nel pensare già oggi a quella data c'è ovviamente un filo rosso che lega quella data del 1870, le lotte all'impegno del Partito Radicale di oggi per la difesa della laicità, una difesa che passa appunto anche nell'impegno per la formazione della libertà di ricerca, per la quale appunto abbiamo lottato e quando era in vita con tutte le sue forze Luca Coscioli insieme a Marco Pannella. Perché quindi quel luogo, luogo come altri diciamo nella capitale, ma quel luogo di Porta Pia è il simbolo di una liberazione, una sorta di programma contro il proibizionismo su tutto, si tratti appunto di libertà di coscienza o di libertà di ricerca, di rispettare i diritti e le volontà delle persone fragili, delle donne, gli uomini che siamo, e quindi contro appunto ogni proibizionismo, è impegno e lotta alle meschine furberie tattiche che ci hanno regalato leggi liberticide o altre ce ne vogliono imporre. Quindi credo che ricondurre e legare il filo rosso dei 10 anni dalla morte dalla scomparsa di Marco Pannella e 20 anni da quella di Luca Coscioni sia quasi un ribadire il nostro impegno, il mio impegno, l'impegno di chi c'è stato, di chi ci vorrà essere contro le risorgenti tentazioni di deprimere le nostre esistenze. La puntata di oggi della Nuda Verità finisce qui. Restate con noi con le trasmissioni di Radio Radicale.
3: 20:17, Radio Radicale, questa era la Nuda Verità a cura di Maria Antonietta Farina Coscioni. Noi proseguiamo ringraziando la regia di Lorenzo Bruschi e andiamo ad ascoltare l'ecoagenda di Teleambiente.
4: L'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, l'informazione ambientale della settimana.
5: Ricerche scientifiche, nuovi dati, declino delle api e rischio per le risorse alimentari, crisi energetiche in Italia, mare e bandiere blu. È questa la vista settimanale dell'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, un programma di Artilia Giordano e Stefano Zago. La vista settimanale dell'Ecoagenda si apre su uno studio internazionale. Il cambiamento climatico ridisegnerà le foreste d'Europa, a dirle una ricerca pubblicata sulla rivista Communication Earth and Environment, che mostra come il climate change modificherà profondamente gli equilibri competitivi tra le principali specie arboree europee. Lo studio, che ha coinvolto oltre 30 ricercatori e ricercatrici da tutta Europa, tra cui anche ricercatori italiani, rivela che entro la fine del secolo fino al 25% delle foreste del continente andrà incontro al cambiamento delle specie dominanti, con le conifere che arretreranno lasciando maggiore spazio alle latifoglie. Una trasformazione di non poco conto se consideriamo che, come emerge dalle simulazioni effettuate, l'avanzata di una specie sull'altra potrebbe avere pesanti ripercussioni sulla biodiversità, sulla capacità di assorbimento del carbonio, sulla produttività forestale e più in generale sulla fornitura di servizi ecosistemici. Si è celebrata lo scorso 20 maggio la Giornata Mondiale delle Api, istituita dalle Nazioni Unite per richiamare tutti i governi ad azioni concrete per la protezione degli insetti impollinatori. Insetti che stanno attraversando una fase di grave decadimento, nonostante siano responsabili della tenuta delle nostre risorse alimentari. Nell'occasione il WWF ha dunque lanciato un appello per chiedere interventi urgenti a tutela di api, farfalle, sirfidi e di tutte le altre specie fondamentali per la sopravvivenza umana. Secondo i dati disponibili, un terzo degli insetti impollinatori rischia l'estinzione. Il loro declino, che soprattutto in Europa va avanti a ritmi davvero preoccupanti, mette a rischio sia la biodiversità sia la sicurezza alimentare globale. Secondo la FAO, infatti, circa il 75% delle colture alimentari mondiali dipende almeno in parte dall'impollinazione animale: frutta, verdura, semi oleosi, cacao, caffè e molte altre produzioni agricole esistono grazie al lavoro quotidiano di api e altri insetti, per un valore dell'impollinazione naturale che è stimato in centinaia di miliardi di euro all'anno. Torniamo a occuparci di Italia e della crisi energetica che sta scuotendo il paese. Nonostante i tempi richiesti per la messa in funzione degli impianti, che non riuscirebbero quindi a tamponare l'attuale emergenza, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin va avanti sul nucleare. Nei giorni scorsi c'è stato il via libera delle commissioni Ambiente e Attività Produttive della Camera al relativo disegno di legge, con l'approvazione di diverse integrazioni, tra cui la valorizzazione delle filiere nazionali ed europee del nucleare e la possibilità per i comuni di autocandidare a ospitare gli impianti. Eppure un potenziamento delle energie rinnovabili porterebbe a benefici in tempi di certo più brevi e con numeri importanti. Secondo il nuovo Solar Storage for European Energy Security, il fotovoltaico ha già evitato circa 10 miliardi di euro di importazione di gas all'Europa dall'inizio della nuova crisi energetica, quella legata al conflitto in Medio Oriente, e potrebbe portare a benefici ancora maggiori. Intanto in Italia è anche tempo di assegnazione di bandiere blu, il riconoscimento della Foundation for Environmental Education, che certifica la qualità ambientale e la sostenibilità delle spiagge e degli approdi turistici. Quest'anno i comuni premiati salgono a 257, 11 in più rispetto al 2025, con 14 new entry. La Liguria si conferma in testa per numero di bandiere blu e la Calabria sorprende con 4 nuovi ingressi, arrivando alla stessa quota di riconoscimento della Puglia. Si tratta di tutti scorci di Mediterraneo, mare che nonostante queste punte di eccellenza sconta ancora diverse problematiche. Al tema dedichiamo l'appunto tecnico e il planner di oggi. L'appunto tecnico della settimana è affidato a Claudio Mazza, presidente di FII, Foundation for Environmental Education Italia.
6: Allora, anche quest'anno il trend delle bandiere blu 2026 è un trend positivo. Sono 257 i comuni che hanno ottenuto il riconoscimento, tra quelli che hanno confermato e quelli che sono dei nuovi ingressi. Numericamente sono 11 comuni in più, in realtà diciamo i nuovi ingressi sono 14. 14 comuni ben distribuiti in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, però anche quest'anno si riconferma un trend positivo per il sud del paese, con sicuramente la maggioranza degli ingressi proprio nelle regioni del sud dell'Italia. I comuni quest'anno raggiungono nel panorama internazionale delle località che ottengono la bandiera blu, le spiagge italiane rappresentano l'11,6%, quindi un dato importante anche per l'Italia. Numericamente la regione che continua a essere, diciamo, tra quelli con maggiori comuni che hanno ottenuto il riconoscimento, continua a essere la Liguria con due nuovi ingressi, con Andorra e Taggia. Ma certamente ora che sta crescendo, ormai sono alcuni anni, c'è la Calabria, la Puglia, Campania, sono regioni fortemente stimolate su questo tipo di percorso, perché bisogna capire che di percorso si tratta. Non parliamo solo del marchio di bandiera blu. Per ottenere questo riconoscimento occorre un percorso impostato al miglioramento continuo. Quindi noi chiediamo ai comuni di migliorare le loro performance ambientali e di qualità. Un percorso basato magari in termini di piccoli passi, ma cose estremamente concrete che nel tempo determinano il cambiamento. Quindi il momento importante è quando volontariamente un comune, una comunità fanno una scelta forte di intraprendere il percorso. Noi spesso diciamo che gli amministratori sono bravissimi a rappresentare tutto ciò che di bello hanno sul territorio. Ecco, bandiera blu è un'altra cosa, bisogna avere la forza di aprire e la volontà di aprire i cassetti, tirare fuori le criticità e darsi tempi e modi per risolverle. Quindi, in maniera blu, che spesso viene pensato che sia solamente la qualità delle acque di balneazione. La qualità delle acque di balneazione è il primo paletto di accesso. Noi consideriamo solamente, prendiamo in considerazione le località che negli ultimi 4 anni sono state classificate come eccellenti, ma i valori per cui sono riconosciute eccellenti vengono ridotti del 50% perché i criteri di bandiera blu sono molto più restrittivi. Ma sarebbe riduttivo parlare solamente di acque di balneazione, dobbiamo parlare di depurazione con depuratori che siano adeguati a sostenere anche le pressioni estive, gli allacci fognari, che è un aspetto fondamentale, la percentuale di allaccio fognario, ma parliamo di accessibilità. Le spiagge devono essere accessibili, devono essere sicure, quindi la sicurezza dei bagnanti garantita dagli operatori del salvataggio, la raccolta differenziata, quindi la gestione dei rifiuti nel suo insieme, ma dopodiché entrano l'arredo urbano, la chiusura del centro storico, la mobilità, l'educazione ambientale, diciamo tutti questi aspetti che poi alla fine sono 33 criteri che concorrono all'ottenimento della bandiera blu, sì, per stare all'interno dello standard internazionale di Blue Flag. Ecco, tutto questo che riguarda la gestione del territorio è estremamente importante perché alla fine la qualità del nostro mare è strettamente correlato con la gestione del territorio. L'aspetto, anche come poc'anzi dicevo, dell'educazione ambientale per noi è primario. Perché deve crescere una cultura della sostenibilità.
5: L'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale continua con il planner di Stefano Zago, direttore responsabile di Teleambiente.
7: Ringraziamo il Presidente Mazza per il suo intervento e ricordiamo che le bandiere blu, che aumentano ogni anno in Italia è un dato che ci può far solo piacere, perché vuol dire che c'è un interesse, soprattutto da parte delle amministrazioni e soprattutto da parte di quei 257 comuni che l'hanno ricevuta, che c'è un'attenzione verso le spiagge, verso il mare, perché ricordiamo che appunto non è solo un dato della qualità dell'acqua, ma è proprio della qualità dei servizi che ci sono. per utilizzare, per vivere il mare e le spiagge, specialmente in periodi come quello estivo, in cui l'Italia è molto esposta perché appunto tantissimi turisti arrivano sulle coste italiane per poter villeggiare e di conseguenza avere delle qualità che appunto che partono dalla parte politica, che poi si tramutano in qualità ambientali, è fondamentale per poter rigirare, insomma, la situazione sull'inquinamento. Ricordiamo che appunto gran parte dell'Italia, che è formata da coste bagnate dal mar Mediterraneo, è uno dei mari più inquinati, viene chiamato anche mare sentinella, perché essendo un mare chiuso è quello più attenzionato per i cambiamenti climatici. Infatti ci sono molti problemi nel mar Mediterraneo, oltre alla questione dell'inquinamento, perché ricordiamo che l'87% del mar Mediterraneo risulta inquinato e non possiamo avere salute, logicamente, se viviamo in un mare inquinato, ma soprattutto i cambiamenti climatici stanno apportando, a parte, come diciamo spesso qui anche a Ecoagenda, fenomeni intensi come appunto anche delle questioni di uragani o simili nella parte appunto centrale come in Sicilia, ma sta portando appunto un altro tipo di cambiamento, cioè l'innalzamento della temperatura oltre che l'acidificazione, che purtroppo porta alla moria istantanea quasi, sicuramente di coralli. E infatti, per esempio, abbiamo sentito degli esperti dell'ISPRA delle coste in Calabria che in giro di 2 anni tanti coralli, cioè tanti colori che stavano sott'acqua, sono morti improvvisamente e sono diventati bianchi. Ora, la questione del riscaldamento del mar Mediterraneo è un problema molto serio che deve essere affrontato insieme ai cambiamenti climatici. Perciò, abbiamo, sì, la volontà politica, anche locali, di non inquinare e di sistemare in modo tale che le acque reflue, per esempio, dei comuni siano prima di tutto purificate e poi rimesse nel circolo dell'acqua. Però c'è il problema più grande, che è quello dei cambiamenti climatici, che tutti quanti dobbiamo cooperare per far sì che questo cambiamento climatico sia più gestibile e resiliente possibile, perché altrimenti abbiamo un abbassamento immediato delle biodiversità, delle risorse che ci sono nel mare Mediterraneo. E stiamo vedendo un ampliamento, per esempio, delle specie aliene all'interno del Mediterraneo. Perciò ci sono tanti pesci che appunto non c'erano o erano limitati su delle zone ben precise del mar Mediterraneo che adesso si sono espanse. Perciò abbiamo dei pesci tropicali all'interno del mar Mediterraneo che fino a pochi anni fa non esistevano. E di conseguenza lo scopo politico, antropico che deve fare e deve riuscire a gestire è quello di armonizzare il tutto e far sì che questi cambiamenti siano in qualche maniera reversibili. E gli scienziati appunto danno come termine il 2030, ecco perché poi l'Europa ha imposto il 2030 un abbassamento al 50%, ma una neutralità climatica nel 2050. Ma questo vuol dire che oggi, nel 2026, siamo molto indietro e dobbiamo dare il massimo anche a livello politico per riuscire ad abbassare questo tipo di cambiamento. Un altro problema differente, che è quello della plastica, ma nel mar Mediterraneo ogni anno vengono scaricati 570.000 tonnellate di plastica e questo praticamente è uguale a 50 in peso a 50 torre Eiffel che vengono scaricate in mare. Questo deve tornare indietro e anche l'Italia si deve adeguare. C'è una proposta di legge sul costo alla fine delle bottigliette di plastica che viene ridato, una cauzione che viene ridata se viene riportata logicamente la bottiglietta di plastica al commerciante che la deve riprendere. E speriamo che questo iter parlamentare sia più veloce possibile perché nei paesi nord europei la cosa funziona e si può passare magari anche lì una differenziata ad aumentare magari dall'80 al 90-95%, perché l'altro problema è che noi utilizziamo 8 miliardi di bottigliette d'acqua l'anno, ma quasi la metà va a finire appunto nel mare e di conseguenza diamoci una mossa.
5: Ed era questo l'ultimo intervento dell'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale che torna con l'informazione ambientale la prossima settimana.
4: L'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale. L'informazione ambientale della settimana.
3: 20 e 33 minuti, Radio Radicale, questa era l'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale. Noi a questo punto, ringraziando la regia di Lorenzo Bruschi, apriamo il nostro notiziario serale, l'ultima edizione dei nostri notiziari per quanto riguarda il nostro sommario. Andremo a proporvi una sintesi dell'intervista, della consueta intervista domenicale al segretario del Partito Radicale a cura di Enrico Salvatori, e ancora parleremo di Turchia con Enrico Salvatori, che ha sentito il nostro corrispondente dalla Turchia Mariano Giustino sulle tensioni che ci sono in Turchia. Le altre notizie del giorno, come sempre usiamo i sommari dell'ANSA e dell'AGI, entrambe aprono sui colloqui tra gli Stati Uniti e l'Iran. Sull'ANSA scrivono la grande attesa sull'Iran, ma l'accordo ancora non c'è, Bibi non cede sul nucleare in Libano, l'Unione Europea tifa per l'intesa. Sull'AGI nel titolo sottolineano che Trump frena le speranze su un accordo in tempi rapidi. Il tempo gioca a favore dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, ma non sembrerebbe imminente, secondo quanto affermano funzionari americani citati da Bloomberg. Non sarà firmato oggi. Trump continua ad essere ottimista. I negoziati stanno procedendo in modo ordinato e costruttivo, e ho incaricato i miei rappresentanti di non affrettare la conclusione di un accordo, poiché il tempo gioca a nostro favore. Il blocco rimarrà pienamente in vigore finché non sarà raggiunto, certificato e firmato un accordo, e già si fanno delle ipotesi su un nuovo round di colloqui per il prossimo 5 giugno tra le delegazioni. Le forze armate israeliane intanto respingono le accuse di abusi sugli attivisti della flottiglia. La competenza al porto di Ashdod è della polizia, dicono, e del servizio penitenziario. Bufera anche Spagna per la carica sugli attivisti. E poi ancora la questione ucraina, la vendetta di Putin, come scrivono sull'ANSA, pioggia di missili e droni su Kiev, lanciato il supermissile Oreshnik, e l'AGI nel titolo ci ricorda che i raid russi sono avvenuti con 600 droni, 90 missili e il risultato di 4 morti e 100 feriti. Rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava degli studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. 4 i morti. Zelensky dice 3 missili hanno colpito un'infrastruttura idrica, un mercato è stato incendiato, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte. Ferma condanna da parte dell'Europa. L'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, dice Mosca in un vicolo cieco, terrorizza i civili, e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dice siamo al lavoro per la pace. In tema... Meloni ha anche condannato comunque questi attacchi. In tema è intervenuto anche il presidente francese Macron, che dice una fuga in avanti, e la von der Leyen che parla di raid, che dice il raid mostra la disperazione del Cremlino. E l'AGI ci ricorda che l'Oreshnik, questo missile, è velocissimo ma poco manovrabile. I seggi aperti in centinaia di comuni dal nord a sud, scrivono all'AGI, alle 19 affluenza del 34,50%. 1,5%, in calo di 2,5 punti. Al voto 6 milioni di cittadini scrivono sull'ANSA, affluenza in leggero calo, alle 12 sotto il 15%. Test per le coalizioni, faro su Venezia, affluenza in leggero calo alle elezioni amministrative, alle 12 era il 14,73%, le urne chiuderanno questa sera alle 23 e si riapriranno domani mattina alle 7 e chiuderanno di nuovo alle 15, interessati quasi 750 comuni e 18 capoluoghi in tutta l'Italia. È l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che coinvolge circa 6,3 milioni di elettori e che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizione. Staremo a vedere. Poi la festa della Repubblica, il Quirinale lancia il sito per gli 80 anni della Repubblica. Fai il tuo video, questa è l'iniziativa del Quirinale, insieme celebriamo l'anniversario, per me la Repubblica è puntini puntini racconta, chiedono di raccontare in pochi secondi che cos'è per te la Repubblica, posta il tuo video sul sito della Presidenza della Repubblica, insieme celebriamo l'importante anniversario anche sul web e sui social media. Questa è l'iniziativa lanciata dal Quirinale in occasione degli 80 anni dal referendum istituzionale del 2 giugno del 1946. Vuoi essere anche tu un volto della Repubblica? Bastano pochi secondi di video con te in primo piano e completa con il tuo pensiero che cosa è per te la Repubblica, che cosa rappresenta e ha rappresentato, si legge nella nota con cui il Colle ha lanciato l'iniziativa. E poi ancora sia Laggi che l'ANSA ricordano la scomparsa di Petrini, un lungo applauso scrivono sull'ANSA, un lungo applauso per l'addio a Petrini nella sua Pollenzo, in migliaia ai funerali di Petrini in Piemonte, il rivoluzionario del nutrirsi, scrivono sull'Aggi, e il vescovo di Verona dice sapeva cogliere la gioia nelle cose, la sua vera aspirazione non era tanto la gola ma la terra, così sulla questione, quindi così le parole del vescovo. Queste le notizie di questa giornata, in estrema, naturalmente in estrema sintesi, dopo andremo ad approfondirne alcune come facciamo di consueto, ma intanto andiamo ad ascoltare il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco nell'intervista domenicale condotta da Enrico Salvatori.
8: Ma io in realtà non capisco bene di chi parli, no? Nel senso che quando era in vita tutta questa attenzione io non l'ho vista e non l'ho vissuta, anzi ho visto e vissuto una censura continua di Marco Pannella, un fastidio continuo, un tentativo continuo di estrometterlo, naturalmente parlando sempre del suo passato, no? C'era sempre una battaglia che era stata fatta prima, che era una buona battaglia, per dire che quella che stava conducendo non andava bene, però quella battaglia precedente l'aveva condotta ancora una volta da solo e con il Partito Radicale. Questa è la storia. Cioè, c'è poco da girarci intorno. A me dispiace molto, cioè se c'è proprio una cosa che dispiace molto è che la sentenza della Corte Europea sui diritti dell'uomo ha sancito che lo Stato italiano, se non altro nell'ultima sua campagna elettorale, lo ha censurato e quindi ha condannato l'Italia per aver censurato Marco Pannella e le sue liste. Quello è oltretutto sentenza che è arrivata dopo la sua scomparsa, naturalmente ci hanno messo 10 anni, che non è un tempo di, diciamo, il solito tempo delle sentenze, e soprattutto per una sentenza così semplice. Comunque, alla fine la sentenza è arrivata, un grazie grande al professor Andrea Saccucci, che ha seguito tutta la vicenda per anni e anni e anni, nonostante i tentativi precedenti, alla fine ci siamo arrivati. Attenzione, ci siamo arrivati con la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, non con un tribunale italiano, non con un tribunale italiano. La giustizia italiana non ha mai fatto giustizia delle ingiustizie che ha dovuto subire Marco Pannella e il Partito Radicale. Parliamo di ingiustizie che hanno a che fare con la democrazia, con lo Stato di diritto, con quei principi, con la Costituzione, con quei principi fondativi della nostra civiltà. La

0: Questa è la differenza tra noi e gli altri, questa è una differenza tra noi e gli altri. Non abbiamo visto mai il potere come un mezzo per cambiare le cose. Noi abbiamo visto il partito, è il partito di un certo modo, fatto in un certo modo, un partito di cittadini, un partito che si riunisce in congresso e che nel congresso non riunisce i delegati, riunisce tutti i cittadini, per cui tu in congresso vedi facce sconosciute, storie sconosciute che incominci a conoscere, non sai cosa pensano, ognuno ha una sua ragione di iscriversi al partito, perché non è un partito ideologico. Uno si può iscrivere su una battaglia e su un'altra essere contrario, non essere d'accordo, può essere contrario. Quindi il fatto di aver disegnato questo partito, dove diciamo ognuno porta la responsabilità di sé, non è il partito che lava i peccati del mondo e soprattutto i peccati del partito o i peccati che si fanno per il partito. Ecco, no. Non è il partito radicale, semmai il partito radicale accoglie quelli, come dire, espulsi, no? Da altri luoghi, qualsiasi siano questi luoghi. È un luogo di politica, direi pura, no? La politica per la politica, cioè la politica per raggiungere degli obiettivi specifici, obiettivi che non sono gli obiettivi, come dire, nell'interesse del partito, sono obiettivi comuni. Per cui io credo che oggi ci sarebbe parecchia gente che dovrebbe chiedere scusa, non a Pannella, non al Partito Radicale, scusa ai cittadini italiani, perché ostracizzando Pannella hanno impedito che vi fossero quelle riforme necessarie per lo sviluppo e il futuro del paese.
1: Radio Radicale, sono le 20:46, siete in ascolto del nostro notiziario serale e questo era Maurizio Turco, il segretario del Partito Radicale, intervistato da Enrico Salvatori. Ed ora ci occupiamo delle tensioni in Turchia, ancora con Enrico Salvatori, che ha sentito Mariano Giustino.
2: Allora, pochi minuti fa il leader deposto del maggior partito opposizione, il Partito Repubblicano del Popolo, cioè PP, ha abbandonato l'edificio assediato dalla polizia. Ora alla guida del Partito Repubblicano è tornato Kemal Kılıçdaroğlu, che è l'ex leader sconfitto al congresso del partito nel novembre del 2023. È tornato su ordine della magistratura, che come sappiamo è eterodiretta da Erdogan, dopo la destituzione di Özgür Özel, che è il presidente del partito che fu appunto eletto nel congresso del 2023. Cosa è successo in sostanza in queste ultime ore? Dopo la sentenza della Corte d'Appello di giovedì, di Ankara, che aveva dichiarato nullo e invalido e aveva invalidato il congresso del Partito Repubblicano, la tensione in Turchia è salita alle stelle quando l'ex leader Kemal Kılıçdaroğlu aveva richiesto lo sgombero della sede centrale del partito ieri sera, intorno alla mezzanotte. I militanti del partito hanno vegliato tutta la notte a protezione della loro sede. La polizia, in assetto antisommossa, ha circondato la sede centrale del partito repubblicano ad Ankara e si è poi predisposta per fare irruzione nella sede mentre i militanti e i funzionari del partito bloccavano tutti gli ingressi dell'edificio. Kılıçdaroğlu ha chiamato la polizia chiedendo dunque lo sgombero della sede, ha detto fate uscire Özel e i suoi funzionari dall'edificio e la polizia è intervenuta. E ha cominciato a lanciare gas lacrimogeni fuori dall'edificio per poi fare irruzione e prenderne il controllo. Ha sfondato i cancelli, ha lanciato appunto diciamo, gas lacrimogeni e il leader del maggior partito d'opposizione era asserragliato al 12° piano della sede centrale del partito, ha lasciato alcune dichiarazioni, ha detto che era in corso un colpo di Stato giudiziario e ha promesso di combatterlo attraverso ricorsi legali e manifestazioni. Sabato i parlamentari del Partito Repubblicano avevano eletto Özel come leader del gruppo parlamentare del partito.

0: Chiosè ha abbandonato la sede centrale di Ankara dopo l'irruzione della polizia su richiesta dello stesso Calecitarolu, l'ex leader. Possiamo dire che il processo di addomesticamento del maggior partito d'opposizione uscito vincitore dalle elezioni amministrative del 2024 è stato completato. Molto probabilmente assisteremo ad una scissione di questo storico partito socialdemocratico e ancora una volta il presidente Erdogan avrà la strada spianata per il voto anticipato e per un suo eventuale terzo mandato, anzi sempre più probabile terzo mandato.
1: Hai aggiornamenti sulla tua vicenda?
0: A proposito dell'oscuramento avvenuto in Turchia del mio account X su richiesta delle autorità giudiziarie della Turchia, che ha richiesto a X di oscurare il mio account. Non a caso questo sia avvenuto in questa fase particolare, dove non solo il mio account ma anche altri centinaia e centinaia di account sono stati oscurati, e in una fase molto critica per la Turchia in cui appunto Erdogan ha messo nel mirino da tempo il maggior partito d'opposizione, il Partito Repubblicano del Popolo, prima arrestando il sindaco di Istanbul Ekrem İmamoğlu, il maggiore sfidante di Erdogan alle prossime presidenziali, e ora appunto destituendo il presidente del partito e provocando un terremoto all'interno di questo partito proprio per indebolirlo, per cercare di annichilirlo in qualche modo e per avere la strada più facilitata per il prossimo voto, il partito che aveva appunto sconfitto il presidente Erdogan. E quindi ritengo che questo oscuramento sia avvenuto non a caso in questa fase. Percorrerò, ovviamente mi appellerò, diciamo, denuncerò questo oscuramento e chiederò che mi venga ripristinato l'account X in Turchia. Lo farò attraverso, valuterò insomma, di farlo attraverso, se mi sarà consentito, se ci saranno le condizioni, attraverso vie giudiziarie.
2: E questo era Mariano Giustino, il corrispondente di Radio Radicale in Turchia, intervistato, sentito da Enrico Salvatori nella giornata di oggi sulle tensioni in Turchia. Torniamo alle notizie di questa giornata, torniamo sulle parole di Trump, andiamo a vederle meglio, così come vengono riportate dalle agenzie. Trump in un'intervista telefonica all'ABC News dice che il raggiungimento di un accordo con l'Iran dipende interamente da lui e ha assicurato di non fare cattivi accordi, che si raggiunga o meno un accordo dipende totalmente da me e se ci saranno novità saranno solo buone notizie, io non faccio cattivi accordi, ha dichiarato Trump all'emittente rifiutandosi di fornire ulteriori dettagli in tema. E andiamo a vedere quello che dichiara un alto funzionario statunitense che ha informato i giornalisti che un accordo con l'Iran sarà firmato nei prossimi giorni, ma non oggi, e che la guida suprema, Khamenei, ha dato un'approvazione generale ai termini. E così scrivono sul The Times of Israel, riportando notizie di un altro canale, del canale 12 israeliano. Tuttavia nulla è fatto finché non è fatto, ha precisato il funzionario riferendosi al memorandum d'intesa discusso ieri dal Presidente degli Stati Uniti. Il funzionario ha affermato che gli iraniani hanno fornito assicurazioni verbali e scritte che qualsiasi successivo accordo definitivo includerà lo smaltimento di tutto l'uranio arricchito sia a livelli più alti che più bassi. Non è stato specificato come le scorte saranno smaltite. Gli iraniani hanno aggiunto, le medesime fonti hanno anche accettato di sospendere l'arricchimento per un periodo da negoziare. Intanto sulla questione era intervenuto anche il segretario di Stato Marco Rubio, oggi in visita in India, che ha ribadito che gli Stati Uniti non permetteranno all'Iran di controllare lo stretto di Hormuz, è una via d'acqua internazionale, l'Iran non ne è proprietario. E poi il segretario di Stato ha dichiarato che si attende buone notizie nelle prossime ore. Ancora andiamo a vedere meglio che cosa sta succedendo invece sull'altro versante, quello ucraino, dopo l'invasione russa, i paesi del Baltico, dai paesi del Baltico dicono la Russia continua a condurre una guerra non solo contro l'Ucraina ma contro i principi dell'umanità e del diritto internazionale. L'Europa resta unita contro questa aggressione, così il presidente estone Alarcaris commentando gli attacchi. L'ultimo massiccio attacco della Russia su Kiev mostra ancora una volta che il terrore contro i civili rimane uno strumento centrale della guerra del Cremlino, così il presidente lituano Gitanas Nauseda, sottolineando come azioni come quella della notte scorsa dimostrino l'estremo disprezzo di Mosca per la vita umana. E ancora sulla questione è intervenuta Stefania Craxi, che è la presidente della Commissione Esteri, ferma, dice, inequivocabile condanna per il nuovo attacco russo contro Kiev, un atto grave che assume un significato particolarmente rilevante. Le modalità dell'azione militare, il ricorso a missili a lungo raggio ad alta precisione, riconducibili a sistema d'armi avanzata, indicano una scelta consapevole che va oltre l'obiettivo strettamente militare. L'impiego di questo tipo di strumenti è un messaggio rivolto in primo luogo all'Europa, chiamata a confrontarsi con l'affidabilità delle dichiarazioni russe, con la realtà della minaccia militare e con la necessità di mantenere lucidità e coesione in una fase estremamente delicata di questo così conflitto, così la presidente dei senatori di Forza Italia. E ancora, l'Ucraina ha chiesto una convocazione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, una riunione delle strutture dell'OSCE a seguito dell'attacco notturno sferrato dalla Federazione Russa su Kiev, che ha causato il ferimento di oltre 100 persone, tra cui diversi bambini. Vediamo ancora qualche altra notizia invece, torniamo sull'altro versante, quello della guerra tra l'Iran, gli Stati Uniti e Israele. Secondo i media iraniani i negoziati sono negoziati solo con lo sblocco di asset e la revoca di sanzioni sul petrolio, dicono solo se ciò comporterà vantaggi economici concreti per il paese. Uno dei principali vantaggi è lo sblocco dei beni iraniani e bloccati, mentre un altro punto chiave è la revoca delle sanzioni su petrolio, prodotti petrolchimici e loro derivate. Le stime, scrive la Fars, indicano che la sola vendita di petrolio greggio, esclusi i prodotti petrolchimici e altri derivati, nell'arco di 60 giorni genererebbe circa 10 miliardi di dollari di entrate per il governo iraniano. Tuttavia, dicono, l'inaffidabilità degli Stati Uniti e le ripetute violazioni della fiducia hanno reso l'Iran assolutamente diffidente nei confronti di quel paese. È intervenuta in tema anche intervenuti in tema anche gli israeliani, che dicono, che avvertono che a quanto pare questo accordo non serve gli interessi di Israele. Secondo il rapporto, i funzionari temono che l'accordo concederebbe all'Iran il tempo necessario per la ripresa economica e militare. Dopodiché sarebbe difficile per gli americani e per noi tornare a combattere, così dicono questi funzionari israeliani. Dai media iraniani ribattono che se continua l'ostruzionismo statunitense l'accordo potrà saltare, non scenderà l'Iran a compromessi sulle sue linee rosse per difendere i diritti del suo popolo. E hanno parlato in giornata anche esponenti di Hezbollah. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, esprime la speranza di un accordo tra l'Iran e gli Stati Uniti e auspica che l'intesa includa anche il Libano. E, in particolare ha dichiarato: se Dio vuole questo accordo sarà finalizzato e ci sono segnali del suo completamento e di conseguenza anche noi saremo inclusi in questo accordo, un accordo per la cessazione completa delle ostilità. Questo è quanto abbiamo trovato questo pomeriggio, insomma, in questo pomeriggio, delle diverse dichiarazioni in tema sul conflitto con l'Iran, degli Stati Uniti e di Israele. Noi chiudiamo qui il nostro notiziario serale. Io torno a ringraziare la regia di Lorenzo Bruschi e andiamo ad ascoltare Passaggio a Sud-Est a cura di Roberto Spagnoli.
3: Un saluto da Roberto Spagnoli, eccoci a un nuovo appuntamento con Passaggio a Sud-Est, le notizie e gli approfondimenti sulla realtà politica dell'Europa sudorientale, puntata del 24 maggio del 2026, una puntata anche questa ricca di notizie, soprattutto di approfondimenti e di analisi, una puntata che realizziamo come sempre, come facciamo fin dall'inizio, insieme a Marina Sicora e ad Arthur Nura.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, rieccoci ad un nuovo appuntamento con Passaggio a Sud-Est. In questa parte della nostra trasmissione parleremo della Bosnia-Erzegovina e del Montenegro. La Bosnia-Erzegovina con brutte notizie per quanto riguarda gli obblighi e le riforme non soddisfatti, che però sono indispensabili per il suo avvicinamento all'Unione Europea. Come vedremo dal commento che porteremo alla vostra attenzione, la colpa in primis è della leadership politica della Bosnia-Erzegovina, che anche se dichiara che questo sarebbe l'obiettivo del loro impegno, in effetti non fanno il minimo necessario per incamminare veramente questo paese sulla strada dell'integrazione europea. L'altro argomento sarà il Montenegro, si suol dire il primo della classe dei candidati all'allargamento dei Balcani occidentali. Il Montenegro che il 21 maggio ha celebrato il giubileo del ventennario della sua, come si sottolinea, rinnovata indipendenza. Vi informeremo sull'intervista rilasciata in questa occasione dal presidente del Montenegro, Jakov Milatović, e vedremo anche, secondo degli analisti, quali sono i veri ostacoli per realizzare finalmente l'obiettivo chiave del Montenegro, che è l'ingresso nell'Unione Europea, e soprattutto cosa ne pensa e come si comporta a tal proposito la vicina Serbia e il suo presidente Aleksandar Vučić.
5: Un caro saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, a cui per la rubrica Passaggio a Sud-Est dobbiamo informare sugli eventi più importanti politici capitati con l'Albania, Macedonia del Nord e il Kosovo. E per iniziare dobbiamo parlare delle proteste degli studenti albanesi nella Macedonia del Nord e il fatto che cresce la tensione sulla lingua albanese negli esami della giurisprudenza. Sicuramente portiamo anche le reazioni relative che hanno avuto questi eventi dall'Albania e dal Kosovo. Intanto poi dopo parliamo delle relazioni Albania-Montenegro. E, diciamo, portiamo la posizione ufficiale loro e poi dobbiamo parlare anche del fatto che Albania sta andando avanti, in avanti verso l'Europa, il nodo decisivo resta l'IBAR, mentre in effetti cresce lo scontro politico a Tirana fra l'opposizione e la potenza all'esecutivo, dunque il Partito Socialista al potere.
3: Questo dunque è il sommario di questa puntata di Passaggio a Sud-Est. Bosnia Erzegovina, Macedonia del Nord, Albania, Montenegro, i paesi di cui ci vogliamo occupare, e partiamo proprio dalla Bosnia Erzegovina, dai ritardi del programma di riforme indispensabili per proseguire il processo di integrazione europea e anche le responsabilità della leadership politica del paese. Microfono a Marina Sicora.
4: La Bosnia-Erzegovina aveva preso l'impegno nei confronti dell'Unione Europea che entro il 2027 avrebbe riformato 26 settori con in tutto 113 misure. Anche se le scadenze sono state stabilite, le nuove leggi non sono state adottate. Quelle che riguardano la corte statale, non è stato liberalizzato il mercato dell'elettricità e gas, come nemmeno formata la borsa dell'energia elettrica. Tra l'altro la Bosnia-Herzegovina non ha stabilito nemmeno il registro con i dati sul pagamento delle tasse, i dati sull'occupazione, proprietà, pensioni, sanità o educazione dei cittadini. La Bosnia-Herzegovina non ha nemmeno attuato fino alla fine nessuna delle 113 riforme cruciali su cui aveva preso l'impegno previsto dall'agenda delle riforme nei confronti della Commissione europea. Le scadenze per la maggior parte delle misure le autorità della Bosnia-Herzegovina avevano stabilito per la fine del 2025 oppure 2026. E la Bosnia-Herzegovina non ha firmato con l'Unione Europea gli accordi protocolari, quasi identici per tutti i paesi dei Balcani occidentali, e per questo motivo non ha ritirato nemmeno i primi 70 milioni di euro di fondi irreversibili. Sarebbe quindi a rischio l'accesso a quasi un miliardo di euro destinato alla trasformazione del settore energetico, modernizzazione delle strade e ferrovie, oppure la digitalizzazione dei servizi e della società nell'unico paese europeo, tranne l'Ucraina, che si trova sotto l'aggressione russa, a non avere l'internet veloce della quinta generazione 5G. Una parte dei mezzi è condizionata dall'avanzamento nel settore dei diritti fondamentali, che includono la riforma della giustizia e la lotta contro la corruzione, ovviamente nell'ambito dei diritti democratici fondamentali. A fine aprile la commissaria europea all'allargamento Marta Kos ha affermato di aver inviato una lettera alle autorità del paese avvertendo che la Bosnia-Herzegovina rischia di perdere centinaia di milioni di euro se le necessarie riforme non venissero attuate entro dicembre 2026. Marta Kos ha avvertito che una estensione della scadenza non ci sarà più. Ha annunciato che i previsti 976,6 milioni di euro a giugno verranno ridotti a 373,9 milioni di euro se la Bosnia-Herzegovina non inizierà ad attuare le promesse riforme. La Radio Europa Libera in un commento ricorda che la Commissione europea aveva approvato a dicembre dello scorso anno l'agenda di riforme della Bosnia-Herzegovina, ma la maggior parte delle misure non è nemmeno in fase di bozza. La Bosnia-Herzegovina aveva preso l'impegno di riformare 26 settori con in tutto 113 misure entro il 2027, elaborate attraverso oltre 370 attività. La parte cruciale di questa agenda di riforme riguarda il rafforzamento della giustizia, incluse le nuove leggi sulla Corte della Bosnia-Herzegovina e l'Alto Consiglio Giudiziario di Procura, l'istituzione che controlla il lavoro di tutti i giudici e procuratori in Bosnia-Herzegovina. Queste leggi dovrebbero rafforzare l'indipendenza della giustizia, introdurre controlli dettagliati delle schede patrimoniali dei giudici e procuratori, nonché ridurre l'influenza politica sulle loro nomine. Un accordo politico sul contenuto non è stato ancora raggiunto. Sempre per la Radio Europa Libera, Ivana Korajlić, direttrice di Transparency International in Bosnia Erzegovina, ha detto che ci sono resistenze sia da parte dei rappresentanti giuridici che da quelli politici. Vi è un costante ostruzionismo nei confronti di stabilire meccanismi più forti di responsabilità e di indipendenza della giustizia, perché ai partiti governativi è importante di mantenere il controllo sulla giustizia e la divisione etnica delle funzioni. Lei aggiunge che vi è resistenza contro adeguati standard e meccanismi per impedire la corruzione, poiché contrastano direttamente gli interessi di quelli che si trovano al potere. Seppur dicono di essere impegnati nell'integrazione del paese nell'Unione Europea, evidentemente fanno del tutto contrario, e dell'opinione la direttrice di Transparency International della Bosnia Erzegovina. I deputati della Bosnia Erzegovina affermano che la frammentazione politica e la mancanza di consenso tra il livello statale e quello etnico restano i principali ostacoli per l'attuazione delle riforme. Ma Karamehic Abahzovic, deputata al Parlamento centrale del partito governativo, che si chiama Naša Stranka, nostro partito, e membro della Commissione parlamentare per l'integrazione europea, ha detto, sempre per la Radio Europa Libera, che i parlamentari avevano a più riprese richiesto che la Presidente del Consiglio dei Ministri, Borjana Krišto, ed i ministri si presentino in Parlamento per discutere sull'agenda di riforme. Il settore energetico si afferma essere una delle parti più impegnative dell'agenda delle riforme, con una serie di obblighi verso l'Unione Europea nell'area energetica, del gas e della politica climatica, nonché i piani delle autorità della Bosnia Erzegovina. Il paese non si è bilanciato dal punto di vista legislativo con il terzo pacchetto energetico dell'Unione Europea, il che include la liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica e del gas. Non è stata formata nemmeno la borsa dell'energia elettrica e non sono stati stabiliti nemmeno i meccanismi per il cosiddetto commercio delle emissioni, e quindi si aspettano delle sanzioni da parte dell'Unione Europea. I fondi dell'Unione Europea previsti per la formazione digitale della Bosnia Erzegovina, la quale riguarda per la trasformazione digitale della Bosnia Erzegovina, la quale riguarda l'introduzione dell'identità elettronica, firma digitale e servizi pubblici digitali. La legge chiave sull'identità digitale e servizi non è stata adottata. Il paese non ha adottato altrettanto la strategia dello sviluppo dell'internet veloce, e quindi resta, come abbiamo detto, l'unico paese in Europa senza la generazione 5G della rete mobile, l'unico in Europa oltre all'Ucraina, che ovviamente ha problemi perché sotto l'aggressione russa.
3: Questa dunque è la situazione in Bosnia Erzegovina, i ritardi delle riforme indispensabili per proseguire il processo di integrazione europea, le responsabilità principali che sono a carico della leadership politica del paese, una leadership politica che in realtà non ha prodotto nessun fatto concreto, nonostante le ripetute dichiarazioni di impegno e di buona volontà per proseguire nel processo di integrazione europea. Andiamo adesso in Macedonia del Nord, dove proseguono le proteste degli studenti albanesi sulla questione del riconoscimento della lingua albanese. Gli albanesi in Macedonia del Nord sono una minoranza, ma sono una minoranza molto consistente, che ha un peso anche politico nella politica interna del paese. Naturalmente le proteste degli albanesi, la questione della lingua suscita anche reazioni in Albania e in Kosovo. Allora, facciamo anche questa settimana il punto della situazione e adesso passiamo il microfono ad Artur Nura.
5: Migliaia di studenti albanesi sono scesi in piazza nelle ultime settimane in Macedonia del Nord per chiedere il diritto di sostenere gli esami professionali di giurisprudenza anche in lingua albanese. Le proteste iniziate davanti al Ministero della Giustizia a Skopje si sono rapidamente trasformate in una delle mobilitazioni studentesche più importanti degli ultimi anni nel paese. Gli studenti denunciano quello che definiscono una discriminazione istituzionale, sostenendo che nonostante la legge sull'uso della lingua garantisca l'impiego dell'albanese nelle istituzioni pubbliche, gli esami di abilitazione professionale continuano a essere organizzati quasi esclusivamente in lingua macedone. Durante le manifestazioni nella capitale nord macedone, i partecipanti hanno esposto bandiere albanesi e striscioni con slogan come «La lingua albanese è un diritto, basta discriminazione». La protesta ha coinvolto soprattutto studenti delle principali università frequentate dalla comunità albanese del paese, tra cui Università di Tartovo, South East European University e l'Università Madre Teresa. Tanto c'è stato anche una solidarietà da parte dell'Albania e del Kosovo, e alle proteste hanno preso parte anche studenti attivisti arrivati dall'Albania e dal Kosovo. Diverse associazioni studentesche regionali hanno espresso sostegno alla mobilitazione, considerandolo una battaglia per i diritti linguistici degli albanesi nei Balcani occidentali. Secondo media regionali, alcuni autobus diretti verso Skopje sarebbero stati fermati e controllati dalla polizia macedone ai valichi di frontiera. La presenza di studenti provenienti da Tirana e Pristina ha dato alla protesta una dimensione regionale, trasformando la vicenda in un tema politico seguito anche fuori della Macedonia del Nord. Le proteste sono state accompagnate da momenti di tensione con le forze dell'ordine. Diversi partecipanti sarebbero stati fermati temporaneamente dalla polizia durante i cortei nel centro di Skopje. Alcuni media albanesi e kosovari parlano di almeno 3 studenti trattenuti dopo scontri verbali e tentativi di superare le barriere predisposte dalla polizia macedone. Le autorità macedoni hanno giustificato gli interventi parlando di misure necessarie per garantire l'ordine pubblico e la sicurezza durante le manifestazioni. Finora, tuttavia, non risultano accuse gravi nei confronti degli studenti fermati. Le reazioni da Tirana e Pristina. Sicuramente le reazioni ufficiali da Albania e Kosovo sono state generalmente favorevoli alle richieste degli studenti, anche se senza una forte pressione diplomatica diretta sui vertici di Skopje. Da Tirana il sostegno più esplicito è arrivato dalla Università di Tirana, che ha definito la richiesta degli studenti una legittima aspirazione all'uguaglianza e alla non discriminazione. L'Ateneo ha sottolineato che sostenere gli esami professionali nella propria lingua madre rappresenta uno standard democratico europeo. Il Kosovo, il sindaco di Pristina, Perparim Rama, ha espresso pubblicamente solidarietà ai manifestanti, dichiarando che Pristina è con voi e definendo la lingua albanese un diritto costituzionale, non un privilegio. Più prudenti invece le posizioni ufficiali dei governi guidati da Edi Rama e Albin Kurti, che finora non hanno assunto una linea particolarmente dura nei confronti della Macedonia del Nord. Intanto, con il passare delle settimane, la protesta ha ampliato le proprie rivendicazioni. Gli studenti sostengono infatti che il problema non riguardi soltanto la giurisprudenza, ma anche altri esami professionali in settori come medicina, psicologia ed economia. Per molti osservatori la crisi rappresenta una nuova banco di prova per la convivenza interetnica nella Macedonia del Nord e per l'applicazione concreta della legge sull'uso delle lingue approvate negli anni scorsi. Al momento non è stato ancora raggiunto una soluzione definitiva. Gli studenti chiedono l'apertura immediata di un dialogo istituzionale e l'introduzione degli esami professionali anche in lingua albanese, mentre il governo macedone continua a mantenere una posizione cauta sulla questione. I recenti scontri in Macedonia del Nord, dove gli studenti albanesi protestano da mesi per ottenere l'autorizzazione e sostenere gli esami di abilitazione alla professione forense in lingua albanese, sembrano influenzare le posizioni del governo di Tirana. Fonti diplomatiche riferiscono che il ministro degli esteri Feritoja ha ricevuto diverse lamentele dal partito del governo conservatore e suo alleato albanese Valle, che è in coalizione con i conservatori macedoni in Macedonia del Nord, contro l'ambasciatore di Albania a Skopje, Denjon Mejdani. Queste lamentele sembrano essere culminate nelle posizioni pubbliche di Mejdani, che si è apertamente schierato a favore degli studenti albanesi anche durante le recenti proteste a Skopje. Alla luce delle lamentele provenienti dal governo di Skopje, nei corridoi diplomatici di Tirana si sta discutendo di una possibile cessazione anticipata del mandato dell'ambasciatore Mejdani a Skopje e della sua sostituzione diretta con l'ambasciatore di Pristina, ambasciatore albanese di Pristina, di Tirana dunque, Petrit Male. Dopo la pubblicazione di alcune notizie su social network riguardanti questo movimento sull'asse Skopje-Pristina, molti intellettuali albanesi nella Macedonia del Nord si sono schierati in difesa dell'ambasciatore Mejdani. Sono state raccolte oltre 3.000 firme per una petizione volta a impedire a Mejdani di lasciare Skopje. La petizione è indirizzata al primo ministro Edi Rama e al ministro degli affari esteri Ferit Hoxha a Tirana. Il giornalista e editore noto Lirim Dulovi scrive sulla sua pagina Facebook: gli albanesi macedoni non hanno bisogno di ambasciatori che tacciano per mantenere la convenienza diplomatica, ma di rappresentanti che non si vergognino di difendere la lingua albanese, la dignità e l'identità albanese. Se il prezzo per avere buoni rapporti tra Macedonia e l'Albania e sostituire l'ambasciatore Denjon Mejdani con ambasciatori compiacenti a questo governo, allora Tirana farebbe meglio a chiedere la sua ambasciata a Skopje piuttosto a chiudere la sua ambasciata a Skopje piuttosto che accettare questa sottomissione e umiliazione senza precedenti. Il giornalista Ramin Mislimi scrive invece: chiedere la rimozione dell'ambasciatore Mejdani, un ambasciatore che si preoccupa del suo popolo, dei problemi degli albanesi e dell'interesse nazionale, può essere fatto solo da un governo in cui i valori non partecipano.
3: Abbiamo parlato della protesta degli studenti albanesi sulla questione del riconoscimento della lingua albanese in Macedonia del Nord, le reazioni in Albania e in Kosovo. Andiamo allora in Albania. Andiamo in Albania adesso per parlare delle relazioni con il Montenegro e anche del processo di integrazione europea dell'Albania, che però deve fare i conti anche con la situazione politica interna che, come già raccontiamo da diverso tempo, ha al centro uno scontro piuttosto duro tra l'attuale potere che fa capo al Premier Edi Rama, al Partito Socialista e dunque alla maggioranza di governo, e lo scontro con l'opposizione, che è rappresentata in particolare dal Partito Democratico e dal suo leader storico Sali Berisha. Allora, anche questa settimana facciamo il punto della situazione in Albania e il microfono resta ad Artur Nura.
5: Il ministro per l'Europa e gli affari esteri dell'Albania, Ferit Hoxha, ha sottolineato l'importanza di portare avanti i progetti transfrontalieri con il Montenegro, citando in particolare il progetto del ponte sul fiume Buna e la linea ferrovia Podgorica-Hanioti, dunque la connessione con Scutari di Montenegro. Nel corso di una dichiarazione congiunta alla stampa tirana, dopo un incontro con il vice primo ministro e ministro degli esteri montenegrino Ervin Ibrahimovic, il capo della diplomazia albanese ha elogiato la cooperazione tra due paesi come partner e alleati nella NATO. Pensiamo di riattivare un importante meccanismo come l'incontro intergovernativo, naturalmente nel momento opportuno, quando ci saranno tutti gli elementi necessari per andare oltre, fare di più e portare le nostre relazioni a un livello superiore. Si tratta di un meccanismo fondamentale per promuovere progetti economici, infrastrutturali e di connessione, ha dichiarato ministro Hoxha. Il ministro ha evidenziato l'importanza dei progetti transfrontalieri che secondo lui incidono direttamente sullo sviluppo sostenibile e sul benessere dei cittadini su entrambi i lati del confine. In questo contesto ho già affermato che ci impegneremo a dare impulso ai progetti prioritari come l'apertura del punto di frontiera comune Soga Ischia, avanzamento del progetto del ponte sul fiume Buna e della ferrovia Podgorica-Aniotin. Il ministro si è soffermato anche sul ruolo degli albanesi in Montenegro e della minoranza montenegrina in Albania, definiti ponti di collegamento molto forti tra i due paesi e una risorsa preziosa per le relazioni bilaterali. L'Albania resta fermamente impegnata affinché la minoranza montenegrina possa godere di tutti i diritti garantiti dalla legge nazionale e internazionale, così come auspichiamo che la comunità albanese in Montenegro continui ad avere una rappresentanza giusta, proporzionata nelle istituzioni e amministrazione pubblica, ha dichiarato Hoxha. Parlando della cooperazione regionale, il ministro ha sottolineato che l'Albania apprezza molto la stretta collaborazione con il Montenegro, il ruolo costruttivo che entrambi i paesi svolgono nel rafforzare la pace, la stabilità e la sicurezza nei Balcani occidentali. Siamo impegnati a costruire ponti non solo sul fiume Buna, ma anche ponti di compressione, riconciliazione e cooperazione nella regione, con la visione di un Balcano occidentale più connessi, più prosperi e senza barriere. Nessuno può costruire il futuro guardando al passato, tantomeno la nostra regione. Il nostro futuro europeo, individuale e collettivo, si costruisce guardando avanti con visione e lungimiranza, come stanno facendo i nostri due paesi, ha concluso ministro albanese Hoxha. Il ministro per l'Europa e affari esteri, insieme, intanto parliamo di un'altra notizia che ha a che fare con la politica estera dell'Albania, rimaniamo fino alla fine di questa corrispondenza su questa linea. Dunque, il ministro per l'Europa e gli affari esteri, Ferit Hoxha, insieme alla delegazione dell'Unione Europea in Albania, hanno avuto un incontro con gli ambasciatori degli Stati membri dell'Unione Europea a Tirana. In un post su social network, Hoxha ha sottolineato che durante la riunione si è discusso del processo di riforme in corso e dell'intero quadro di questioni che definiscono le attuali relazioni tra Albania e Unione Europea, con particolare attenzione al processo negoziale e ai prossimi passi da compiere. Secondo il ministro è stata condivisa l'importanza di rafforzare la comunicazione e ampliare l'attenzione pubblica sul processo di adesione all'Unione Europea, sia in Albania che negli Stati membri, alla fine di accrescere ulteriormente la comprensione e il sostegno dell'opinione pubblica. Ho già ribadito che l'allargamento dell'Unione Europea è sempre stato cruciale, non solo per i paesi candidati, ma anche per l'Unione stessa, poiché contribuisce a consolidare stabilità, sicurezza, prosperità, resilienza democratica in tutto il continente, rafforzando il ruolo strategico e la credibilità del progetto unito europeo. Il ministro ha ringraziato gli ambasciatori per il loro sostegno costante al percorso europeo dell'Albania e ha assicurato l'impegno deciso del paese nel proseguire e approfondire le riforme richieste nel cammino verso l'adesione. Insieme restiamo impegnati a portare avanti progressi tangibili per i nostri cittadini e a rafforzare il nostro futuro europeo comune, ha concluso la sua dichiarazione ministro degli affari esteri europei, anche affari europei e degli esteri, Ferit Hoxha. Intanto parliamo, diciamo, di un passo molto importante verso l'integrazione dell'Albania. Il nodo decisivo resta IBAR, mentre intanto cresce lo scontro politico interno a Tirana. Albania accelererà il proprio percorso verso l'ingresso nell'Unione Europea e si conferma oggi che è uno dei paesi candidati più avanzati nel processo di integrazione europea nei Balcani occidentali. Dopo anni di riforme negoziate, Tirana si trova ora davanti a quello che molti osservatori considerano il passaggio più delicato dell'intero percorso. Otteniamo di un giudizio positivo sull'IBAR. Interim Benchmark Assessment Report, dunque IBAR. Negli ultimi mesi le istituzioni europee hanno riconosciuto l'Albania progressi significativi in diversi settori strategici, in particolare nella riforma della giustizia, nel rafforzamento dello Stato di diritto, nella modernizzazione della pubblica amministrazione e nell'allineamento della politica estera con quella europea. Un'accelerazione che ha consentito al Paese di aprire gran parte dei cluster negoziali previsti del processo di adesione. Il cuore della partita europea, tuttavia, si concentra oggi sull'IBAR, che, leggiamo ancora, Interim Benchmark Assessment Report. Questo sarebbe il passo, il rapporto intermedio che valuta il rispetto dei parametri fondamentali del cosiddetto Cluster 1, Fundamentals. Si tratta di un passaggio cruciale, senza una valutazione positiva, infatti l'Albania non potrà procedere alla chiusura definitiva dei capitoli negoziali necessari per l'adesione all'Unione Europea. Intanto, secondo fonti europee, il dossier sarebbe ancora all'esame delle strutture tecniche del Consiglio dell'Unione Europea, mentre gli Stati membri proseguono le consultazioni per raggiungere un consenso condiviso. Alcuni paesi, tra cui Germania, Francia, Paesi Bassi e Grecia, avrebbe chiesto ulteriori chiarimenti soprattutto sul funzionamento della magistratura, sulla lotta alla corruzione e sull'indipendenza delle istituzioni giudiziarie. Sul piano politico interno, il percorso europeo è diventato anche terreno di forte scontro tra maggioranza e opposizione. Il governo guidato da Edi Rama continua a sostenere che l'Albania abbia rispettato i criteri richiesti da Bruxelles e mantiene l'obiettivo di chiudere tecnicamente i negoziati entro 2027, con il 2030 indicato come possibile data di adesione completa. Di diverso avviso l'opposizione, guidata dal leader del Partito Democratico Sali Berisha, che accusa il governo di presentare un quadro eccessivamente ottimistico della situazione. Secondo Berisha, il mancato via libera immediata dell'IBAR dimostrerebbe che Bruxelles nutre ancora forti dubbi sulla qualità delle riforme e sul funzionamento dello Stato di diritto in Albania. L'opposizione sostiene inoltre che il governo stia politizzando il processo europeo e utilizzando l'integrazione come strumento di propaganda interna. Nelle ultime settimane, esponenti dell'opposizione hanno collegato il rallentamento del dossier IBAR anche alle tensioni interne sulla magistratura e ai rapporti tra politica e giustizia, accusando la maggioranza di voler proteggere figure di alto livello coinvolte in indagini delicate. Critiche che il governo respinge, definendo parte della normale polarizzazione politica del paese. Nonostante le divisioni interne, il percorso europeo resta uno dei pochi temi su cui esiste ancora un consenso strategico trasversale nella società albanese. L'ingresso nell'Unione Europea continua infatti a essere sostenuto dalla larga maggioranza della popolazione, che vede nell'adesione una garanzia di stabilità economica, istituzionale e geopolitica. L'Albania appare dunque sempre più vicina all'Europa, ma il percorso non è ancora concluso. La decisione sull'IBAR rappresenterà il banco di prova decisivo per capire se il Paese potrà davvero entrare nella fase finale del lungo cammino verso l'Unione Europea.
3: Questa dunque è la situazione politica interna in Albania, questo scontro ripetuto, insomma continuo, tra la maggioranza, tra il sistema di potere del Premier Edi Rama e del Partito Socialista e l'opposizione che fa capo al Partito Democratico. Un'Albania però che anche molto avanzata nel processo di integrazione europea, o meglio prosegue nel processo di integrazione europea, e abbiamo visto anche le relazioni con il Montenegro. E allora andiamo adesso in Montenegro, apriamo una lunga pagina sul Montenegro, che è il paese più avanzato nei Balcani occidentali nel processo di integrazione europea, e Montenegro che festeggia tra l'altro il suo ventesimo anniversario della dichiarazione di indipendenza, ma l'obiettivo dell'ingresso nell'Unione Europea è ancora ostacolato da varie questioni, non secondo proprio l'influenza della Serbia. Allora, vi vogliamo proporre una serie di questioni anche di analisi sul Montenegro, e torniamo a dare il microfono a Marina Sicora.
6: In occasione del ventennio dell'indipendenza del Montenegro, che si è celebrato, come detto, il 21 maggio, il presidente del Montenegro, Jakov Milatović, ha rilasciato un'intervista alla Deutsche Welle parlando dei più grandi successi ed insuccessi del suo paese negli ultimi 20 anni, delle divisioni nella società montenegrina, ma anche delle relazioni con la Serbia. Il presidente Milatovic ha qualificato come maggiore successo del suo paese il solo fatto che la rinnovata indipendenza è stata salvaguardata come una pacifica, democratica e internazionalmente riconosciuta decisione dei cittadini del Montenegro. 20 anni dopo, il paese è uno Stato sovrano, membro della NATO, il prossimo candidato all'adesione all'Unione Europea, è un paese che ha possibilità reali di chiudere nei prossimi anni il capitolo storico più importante delle proprie integrazioni europee, ha rilevato Milatovic. Oltre a questo successo vi è anche un importante fatto democratico, ha sottolineato il presidente. Il Montenegro ha dimostrato nel 2020 che il potere è possibile cambiare in modo pacifico alle elezioni e senza mettere a rischio lo Stato. Come ha detto Milatovic, la più grande occasione mancata sono le riforme incompiute e la costruzione delle istituzioni indipendenti. Il regime precedente ha utilizzato il rinnovamento dell'indipendenza come uno scudo politico per il clientelismo, corruzione e privatizzazione dello Stato, ha detto il presidente, aggiungendo che il primo anno dell'indipendenza bisognava utilizzarlo per costruire una giustizia indipendente, amministrazione professionale, istituzioni libere e un'economia basata sulla conoscenza. Troppo a lungo si costruiva un sistema in cui l'appartenenza partitica valeva più del lavoro e delle capacità, ha rilevato il presidente del Montenegro. Per questo motivo, ha aggiunto, il compito è quello di far sì che l'indipendenza abbia il suo pieno senso attraverso l'indipendenza delle istituzioni e uguali opportunità. Ciò significa che il Montenegro è uno Stato in cui la legge è uguale per tutti, i giovani hanno l'opportunità di vivere con successo nel proprio paese e in cui le regole europee significano uno standard migliore, sicurezza e dignità. Il presidente ha ammesso che nella società montenegrina ci sono numerose divisioni, ma esiste anche una forte convinzione dei cittadini che l'adesione all'Unione Europea sia la migliore cornice per una vita migliore, istituzioni rafforzate e un futuro più sicuro. Al tempo stesso, il Montenegro ha una direzione chiara per quanto riguarda la sua politica estera. È membro della NATO ed ha una politica estera e di sicurezza pienamente bilanciata con quella dell'Unione Europea. Milatovic ha precisato che il Montenegro ha aperto tutti i capitoli negoziali, temporaneamente ne ha chiuso 14 e adesso entra nella fase del processo di adesione. Il gruppo di lavoro formato da parte dell'Unione Europea ha iniziato il lavoro sull'accordo di adesione del Montenegro con l'Unione Europea. Si tratta di una grande occasione, ma anche di una grande responsabilità, ha detto Jakov Milatovic. Sulla Serbia, il presidente ha detto di augurarle tutto il bene. Ogni paese sceglie la propria strada. La caduta del Partito Democratico dei Socialisti, il DPS, doveva segnare la fine di un sistema che molti descrivevano come uno Stato prigioniero. La domanda della Deutsche Welle al presidente è stata se nel frattempo il Montenegro è veramente riuscito ad indebolire le reti di corruzione e clientelismo, oppure esse si sono semplicemente adattate alle nuove circostanze politiche. Jakov Milatovic ritiene che il sistema dello Stato prigioniero sia stato spaccato e che il monopolio di un partito sullo Stato non esiste più. Tuttavia, le reti di corruzione e criminalità organizzata hanno dimostrato una grande capacità di resistenza. Cambiano indirizzi politici, cercano nuovi protettori, sopravvivono grazie a nuove imprese, appalti pubblici, vendite delle risorse statali e debolezze della giustizia. Per questo motivo, ha valutato Milatovic, la caduta del DPS ha aperto l'inizio di un lavoro molto più pesante e ha rilevato che il Montenegro deve passare dalla fase di cambiamento politico nella fase di, come ha detto, pulizia istituzionale. Ciò significa una giustizia indipendente ed efficiente, appalti pubblici aperti, controllo delle imprese statali e tolleranza zero della corruzione e dell'influenza dei partiti sulle istituzioni. Ma il Montenegro sembra tuttora una società fortemente divisa tra le due correnti etniche forti, quella montenegrina e quella serba. Su questo il capo dello Stato valuta che il Montenegro è ancora in cerca di un pieno equilibrio, ma si sa qual è la base su cui costruire questo equilibrio. Lo è uno Stato civile in cui ogni uomo ha il diritto al suo nome, alla sua lingua, religione, nazione e ricordo, con lo stesso dovere di rispettare la Costituzione, le leggi e le istituzioni. Le differenze etniche diventano un problema quando si trasformano in un mezzo di mercato politico, strumento di paura oppure un modo per coprire la corruzione, povertà e irresponsabilità. Troppo a lungo i cittadini sono stati chiamati a scegliere in quale rovo etnico entreranno, mentre le risorse pubbliche venivano spese senza controllo, l'educazione veniva distrutta, la sanità trascurata ed i giovani abbandonavano il paese. L'equilibrio si costituisce così che lo Stato dimostra giustizia verso chiunque: montenegrini, serbi, bosgnacchi, albanesi, croati, musulmani e tutti gli altri cittadini devono sapere che i loro diritti si basano sulla Costituzione e sulle leggi, con la piena protezione dalla prepotenza di partito. Il carattere civico del Montenegro significa libertà di identità e uguaglianza davanti allo Stato, ha rilevato Jakov Milatovic. Alla fine dell'intervista, la questione delle relazioni tra Podgorica e Belgrado, che continuano a sembrare instabili e appesantite con spesse tensioni politiche, quindi questa è stata la questione, la domanda che la Deutsche Welle ha posto al Presidente, e sottolineando che proprio questo lo testimonia anche la decisione del presidente della Serbia Aleksandar Vučić di non partecipare alla celebrazione del giubileo dell'indipendenza del Montenegro. Sulle relazioni tra il Montenegro e la Serbia, Jakov Milatovic ha valutato che esse saranno pienamente sollevate dalla politica quotidiana quando verrà accettato pienamente il fatto che il Montenegro è uno Stato sovrano e che la Serbia è un paese vicino con cui il Montenegro vuole curare i rapporti migliori possibili. Il rispetto del Montenegro è la base di ogni sano partenariato, ha rilevato il Presidente, aggiungendo che le loro famiglie, l'economia, cultura, lingua, storia e vita quotidiana sono collegati molto più profondamente rispetto a qualsiasi tipo di polemica. Proprio per questo le relazioni statali devono essere pacifiche, razionali e basate sul reciproco rispetto, ha concluso il presidente Milatovic. È facile essere una stella e il migliore della classe tra degli studenti cattivi, valuta sempre per la Deutsche Welle, Dalibor Kauliarevic del Centro per l'Educazione Civica di Podgorica. Lei avverte che dietro al successo regionale si nascondono invece i problemi che accompagnano il Montenegro sin dal rinnovamento della sua indipendenza. L'attuale slancio nel processo di integrazione europea è, come afferma questo analista, innanzitutto una conseguenza di cambiamenti nelle relazioni geopolitiche che Podgorica è riuscita a riconoscere e sfruttare, a differenza degli altri paesi della regione balcanica che negli ultimi anni sono in una situazione di stallo oppure persino stanno indietreggiando sulla via europea. Questa esperta rileva che l'interesse assoluto del Montenegro è quello di diventare al più presto membro dell'Unione Europea, ma è altrettanto importante che questo processo, rileva lei, sia effettuato in modo qualitativo invece di aderire come uno Stato di fatto. Per Aleksandar Popov, un altro analista del Centro per il Regionalismo, il solo fatto che il potere nel 2020 fu sconfitto in maniera pacifica e democratica dimostra che il Montenegro ha una capacità democratica più grande rispetto al maggior numero dei paesi della regione balcanica. Per Dalibor Kauliarevic è però deludente che il cambiamento del potere non è stato seguito anche dal cambiamento delle prassi politiche. Lei valuta che la corruzione

0: Avverte proprio questo bilancio è ancora fragile, questo bilanciamento, diciamo, è ancora fragile e sottoposto ad influenze da parte di Belgrado. Le forze filo-serbe nell'immagine del presidente del Parlamento Mandić e dell'altro esponente dello stesso partito Knežević sono sempre disposti ad ostruire il cammino europeo. Al solo segnale di Belgrado, e questo accade anche adesso, afferma Popov, valutando che una parte del blocco filo-serbo dimostra comunque più pragmatismo rispetto a prima. Qui si osserva che le relazioni con Belgrado sono rimaste così una delle questioni più delicate per Podgorica, lo dimostra nel modo migliore la reazione del presidente della Serbia, Aleksandar Vučić, all'invito di partecipare ai festeggiamenti del 20° anniversario dell'indipendenza. Va precisato che il presidente Vučić prima ha detto che per lui sarebbe una vergogna e che con la sua partecipazione avrebbe sputato, proprio queste le sue parole, sputato in faccia a se stesso e al suo popolo, e poi si è rivolto ai cittadini del Montenegro con un testo d'autore. In questo testo, tra l'altro, Vučić ha scritto: «Voi non ci avete disturbato. Per noi eravate come sorelle e fratelli e volevamo vivere con voi nello stesso stato. Ammetto, è colpa nostra, scusate perché vi abbiamo amato più di noi stessi». Secondo Ugljarević e Popov, Belgrado non ha mai accettato pienamente l'indipendenza del Montenegro e si comporta nei confronti del Montenegro come verso un territorio perso solo temporaneamente. Popov osserva inoltre che la caduta del regime di Milo Đukanović era comunque orchestrata da Belgrado e tutti si aspettavano che il Montenegro sarà di nuovo con la Serbia, due occhi della stessa testa, ma questo non è accaduto. Secondo Dalibor Kaulijarević, una parte dei governativi sente comunque ancora lealtà nei confronti di Belgrado e del presidente Vučić, una parte sente anche paura dell'ingresso in qualsiasi tipo di confronto. Molti attori di questo potere sono consapevoli che devono le loro posizioni in gran parte proprio all'aiuto e sostegno di Belgrado. Nel frattempo, Belgrado farà di tutto per mettere i bastoni tra le ruote al Montenegro e dell'opinione Popov e ricorda che già ci sono stati tali tentativi. Ad esempio, il presidente Vučić si è recato recentemente a Bruxelles con l'idea che tutti i paesi dei Balcani occidentali aderiscano all'Unione Europea in un unico pacchetto. In effetti lo sapeva che questo non sarebbe stato possibile, ma in questo modo Vučić ha cercato di sabotare il Montenegro. L'altro tentativo è stata la sua lettera insieme al premier albanese Edi Rama, in cui avevano raccomandato l'adesione senza il diritto di veto. Popov crede che per Belgrado non vada bene l'ingresso del Montenegro nell'Unione Europea perché dimostrerebbe che il problema non sono le porte chiuse di Bruxelles, bensì la politica del regime in Serbia. Popov conclude che nel momento in cui il Montenegro aderirà all'Unione Europea, allora sarà dal punto di sicurezza e giuridicamente fuori portata di mano della Serbia, uscirà dalla zona di possibili ricatti e pressioni, e questo provocherà ancora maggiore nervosismo a Belgrado, tant'è vero che la Serbia, secondo l'opinione di questo analista, con questo governamento non potrà mai aderire all'Unione Europea.
1: Questa dunque è la situazione in Montenegro, che è il paese più avanzato nei Balcani occidentali nel processo di integrazione europea, un processo che però incontra sulla sua strada ancora diversi ostacoli, non secondari all'influenza dalla Serbia. Montenegro che festeggia, abbiamo sentito anche proprio in questi giorni, il 20° anniversario di indipendenza dalla Serbia, proprio mettendo fine a quello che era rimasto l'ultimo.

0: residuato, insomma, della Jugoslavia, quella che era appunto la federazione tra Serbia e Montenegro. E vedremo, appunto, naturalmente continueremo a seguire l'evoluzione della situazione, come facciamo d'altra parte con tutti i paesi di cui ci occupiamo in passaggio a sud-est. Passaggio a sud-est che si avvia alla conclusione, ma prima di chiudere vogliamo segnalarvi un festival, la prima edizione di Cronica Voci di Resistenza da Est, il festival dell'Est Europa, organizzato da EastJournal.net e da Memorial Italia, che si terrà il 6 e 7 giugno al Municipio Sociale Labas di Bologna. 2 giorni di incontri, di dibattiti, di musica, di proiezioni per raccontare appunto storie di lotta, di dissenso, ma anche di repressione dai paesi dell'Europa centro-orientale. Voci dall'interno che vivono in prima persona questi fenomeni. Voci che questi fenomeni li attraversano, li testimoniano, li documentano, li raccontano e ovviamente animando anche lo spazio pubblico di chi li osserva da lontano. A Cronica, il 6 e 7 giugno, si parlerà delle proteste di piazza in Georgia, della grande mobilitazione delle università in Serbia, dei vecchi e nuovi esperimenti illiberali nella regione, dalla Polonia all'Ungheria, dalla Slovacchia, fino forse alla Bulgaria, dicono gli organizzatori. Ma si parlerà anche dell'autoritarismo ormai consolidato in Russia e in Bielorussia e sullo sfondo i racconti di una guerra, quella appunto in Ucraina, che dura ormai da più di 4 anni, e la vicenda di un paese e della sua gente. Il festival Cronica, Voci di Resistenza da Est, il festival sull'Europa dell'Est di East Journal e di Memorial Italia vuole proporsi come spazio di riflessione critica e di confronto aperto su alcuni dei fenomeni più rilevanti che da anni attraversano l'Europa e ne segnano profondamente l'attualità politica e sociale. E così dicono gli organizzatori nel appunto presentare appunto questo festival. Un festival che dicono non vuole stimolare soltanto l'interesse di chi ascolta, ma anche la partecipazione attiva al dialogo, nella consapevolezza che una solida coscienza civile si costruisce prima di tutto su una conoscenza diffusa, accessibile e condivisa. Allora, il programma completo è ancora in via di definizione, comunque. Per rimanere aggiornati si può seguire EastJournal.net sui canali social, Instagram e Facebook e anche naturalmente al sito EastJournal.net. Il festival nasce dall'impegno quotidiano, dal lavoro volontario della redazione di EastJournal e di Memorial Italia. Il festival nasce senza sponsor, senza finanziatori alle spalle ed è possibile anche sostenere Cronica, il Festival dell'Europa dell'Est. Trovate le indicazioni sui canali social e sul sito di EastJournal.net. Dunque, 6 e 7 giugno, Bologna, Municipio Sociale Labas, prima edizione di Cronica, Voci di Resistenza da Est, il festival sull'Est Europa organizzato da East Journal e da Memorial Italia. Con questa segnalazione, poi naturalmente cercheremo di darvi anche conto di questo festival, termina anche questa puntata di Passaggio a Sud-Est, puntata del 24 maggio del 2026, che abbiamo realizzato come sempre insieme a Marina Sicora e ad Artur Nura. In onda ci risentiamo giovedì mattina, 28 maggio alle 6 del mattino per il supplemento settimanale e poi domenica prossima, 31 maggio alle 21 per una nuova puntata. Grazie per averci seguito, un saluto da Roberto Spagnoli e un buon proseguimento all'ascolto di Radio Radicale.
1: E questo era Passaggio a Sud-Est, curato come sempre da Roberto Spagnoli con Marina Sicora e Artur Nura. Noi proseguiamo, torniamo a ringraziare la regia di Lorenzo Bruschi e come di consueto la domenica sera andiamo ad ascoltare la conversazione di Massimo Bordin con Marco Pannella, tratta dagli archivi di Radio Radicale a cura di Michele Lembo.
2: Stasera ascolteremo una conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, questa volta del 24 marzo del 2002. Questa intervista è occupata largamente dall'annuncio e dall'avvio di una dura iniziativa non violenta da parte del leader radicale, l'avvio dello sciopero della sete nei giorni successivi. Per il superamento dello scandalo della mancanza del plenum della Corte Costituzionale alla Camera dei Deputati, tema che occupò l'iniziativa, anche non violenta, come vedremo, come sentiremo in questa intervista di questa volta, che occupò largamente l'iniziativa politica del leader radicale in quella stagione. Ma poi sentirete accenni anche ad altri temi di attualità, l'omicidio di Marco Biagi e le discussioni, le polemiche sulla riforma dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, e sentirete Marco Pannella ricorda anche il contesto nel quale lo Statuto dei Lavoratori fu approvato in Parlamento nel 1970 e la posizione di contrarietà del Partito Comunista Italiano, che pensava di poter sviluppare un tipo diverso di Statuto dei Lavoratori che poi non ci fu. Le altre questioni, una telefonata con il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, di cui Marco Pannella parla in diverse parti di questa intervista, e poi l'impegno dell'allora Presidente della Camera Pier Ferdinando Casini per la convocazione di una seduta continua per la votazione utile dei due giudici costituzionali mancanti in quella occasione. Questi alcuni degli argomenti, poi si toccano anche altre questioni, la pratica, la logica della non violenza, la forma e la sostanza dell'iniziativa politica, questi alcuni altri argomenti di cui sentirete, ma vi lasciamo senz'altro all'ascolto di questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella. Questa volta torniamo al 24 marzo del 2002, buon ascolto.
3: Buonasera agli ascoltatori, eccoci al consueto programma della domenica e del lunedì mattina in replica con Marco Pannella, che dopo quattro puntate stavolta è in studio, quindi possiamo salutarlo e dire a chi ci segue su internet che questa volta c'è anche il video. E allora, abbiamo appena terminato di ascoltare la risoluzione che ha chiuso i lavori del Comitato Nazionale dei Radicali Italiani, risoluzione approvata all'unanimità, e partirei proprio da qui, e partirei però dagli aspetti che sono in evidenza questa settimana, come gli ascoltatori sanno sono molti: la manifestazione della CGIL, l'omicidio del professor Biagi, una questione interna dei radicali, ma pure importante, il Comitato Nazionale, appunto, e poi connesso almeno ai primi due argomenti, forse a tutti e tre, chissà, la iniziativa non violenta di Marco Pannella, che ha annunciato uno sciopero della sete che inizierà giovedì. A meno che i presidenti delle Camere non fissino una seduta ad oltranza per arrivare a colmare il vuoto della Corte Costituzionale di due membri, e non si risolva la questione del plenum della Camera dei Deputati. Vogliamo partire proprio da qui, Pannella. Io credo che nel Comitato, fra l'altro su questo c'è stata minima attenzione delle agenzie oggi, ma poi bisognerà vedere i giornali domani, tu hai parlato anche di un incontro e di una conversazione, un incontro con il Presidente della Camera Pier Ferdinando Casini, una conversazione telefonica, se ho capito bene, col Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Partiamo da qua.
4: Esatto, ma il Presidente della Repubblica in realtà mi ha chiamato, e sono grato quindi di questa iniziativa. Sostanzialmente ha sottolineato di evidentemente condividere le ragioni che mi animano, visto che lo ha sottolineato almeno in due riprese in modo ufficiale e scritto, era intervenuto per sottolineare, come facciamo da più di un anno, ogni domenica sera o quasi mi pare, la assoluta intollerabilità in termini proprio costituzionali di quanto accade, sia soprattutto, nel senso la cosa più antica, per la Corte Costituzionale, sia per quello che accade da quest'estate per la Camera dei Deputati. Ho conversato un po' col Presidente, gli ho detto che mi sembrava che l'urgenza ormai fosse massima, che ci trovassimo dinanzi a una patente gravissima violazione della legalità costituzionale da parte delle massime istituzioni della Repubblica e che quindi, a mio avviso, piuttosto che continuare a mandare in desuetudine l'unico strumento costituzionalmente individuato in modo preciso dalla Costituzione repubblicana per esprimersi da parte dei nostri presidenti, dei capi dello Stato, forse era il caso di fare un messaggio formale. Non mi è sembrato che il Presidente apprezzasse molto, io voglio dire, non la sottigliezza, ma pure la sottigliezza della differenza fra le due missive rese pubbliche che lui ha fatto ai Presidenti della Camera e del Senato e quella di un messaggio alle Camere. Anche accennato, ma poi a questo punto le Camere reagiranno in quale modo, forse come per dire in modo non avvertibile. Io mi sono permesso invece di indicare che poi, siccome tutti i giorni c'è l'equivalente delle lettere che lui aveva mandato, ogni giorno c'è una notizia di telegiornali sulle sue attività e le sue opinioni, forse il messaggio avrebbe avuto carattere di notizia anche giornalistica. Su questo era importante solo che fargli conoscere la mia opinione, esprimerla e indicare la urgenza della seduta fiume. Cosa intendo dire? Che occorre a questo punto che il Parlamento, le due Camere, siano convocate e votino ininterrottamente fino ad avere un voto utile per quel che riguarda le elezioni dei giudici costituzionali, dei due. Mentre, un po' diverso è, perché non riguarda il Parlamento ma la Camera dei Deputati, accada anche una garanzia dello stesso genere, richiamando alla fine della giunta le elezioni che non si decide in aula per votare eventualmente su questo tema, anche qui in modo tale che non vi siano ulteriori ritardi.
5: Casini?
4: Il Presidente della Repubblica però mi ha detto di aver sentito il Presidente Pera dicendo che lui sostanzialmente proponeva, era d'accordo, era disponibile a convocare per il 2 aprile, quindi per il martedì dopo Pasqua, mi pare, ora non ho presente, non a convocare, ad accettare da parte del Presidente della Camera, che è formalmente il convocatore delle riunioni del Parlamento, sia per quel che riguarda senatori che deputati, una convocazione il 2 aprile, da partire da quel momento due convocazioni a settimana fino a quando non si raggiungesse il risultato utile. Naturalmente ho fatto presente, beh, benissimo, voglio dire, già questo è un primo risultato, ove fosse acquisito, vedrò domani il Presidente Pera, mentre ho fatto però presente al Presidente Ciampi che mi ha detto questo è del tutto ancora inadeguato rispetto a qualcosa che richiede anche una formale riparazione di quello che è accaduto. Per cui anche la formula della seduta fiume, quella con le fine della votazione valida, a un certo punto avrebbe potuto essere ritenuta necessaria. Tutto qui.
5: No, io ti chiedevo del Presidente della Camera anche perché...
4: E adesso?
5: Sì.
4: La Presidente della Camera, lì l'ho visto, ne ho parlato anche un po' in comitato, ed è apparso patentemente vero, ecco, perché voglio dire, da parte delle istituzioni spesso ci si esprime con molti condizionali, ma in modo tassativo, che Casini ha sicuramente e in modo formale, anche se riservatissimo, però formale, immagino con un documento scritto, immagino se è formale, già da diverse settimane proposta quella che noi vogliamo, una seduta fiume, diciamo, fino al risultato utile. Certo, il fatto che se il Presidente della Camera da diverse settimane ha formalmente proposto questo e non è accaduto, e non se ne è avuta notizia pubblica, non se ne è avuta indiscrezione, qualche spiegazione deve esserci. Immagino che i suoi documenti formali potessero essere ristretti a 2 o 3 persone, al massimo, nel senso che l'unico interlocutore è il Presidente del Senato, necessario ovviamente per... Poi, per conoscenza doverosa, il Presidente della Repubblica. Poi non so se, certo, poi ne avrà parlato il Presidente dei gruppi. Quindi questa è la situazione, io insisto, anche convocare il 2 aprile, dove tra l'altro poi sarà facile che non sia rientrata una buona parte dei parlamentari. Mettiamo questo anche nel conto.
5: Certo, ci vuole il numero legale, non c'è dubbio che quello è uno stato.
4: Numero legale, appunto, poi, per quel che ne so, anche Filippo Mancuso è particolarmente preoccupato di questa convocazione con un numero piuttosto elevato di parlamentari prevedibilmente assenti. E io, il mio problema è, vedremo domani cosa dice il Presidente del Senato.
5: No, perché vedi, questo che tu dici adesso si è capito anche meglio di come finora la cosa era stata proposta, cioè, è notizia però clamorosa, ha una sua pregnanza, perché tu dici si interpreta il passo formale come uno scritto, insomma, che vorrebbe dire che c'è già una lettera agli atti da qualche parte, da alcune settimane, in cui il Presidente della Camera chiede esattamente quello che chiedi tu. Questo dà, propone, questo dà indubbiamente forza alla tua iniziativa.
4: Spero che la mia iniziativa dia forza all'intenzione del Presidente della Camera, che si era risolta in nulla. Ecco, credo in modo più corretto. Tant'è vero, io dico anche che le Camere ritengono di darlo in un altro modo, che il Presidente della Repubblica ritiene in qualche misura di non dover fare un messaggio formale, questa iniziativa non violenta che io assumo è un messaggio alle Camere, fatta da un cittadino e non dal Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica, se non la fa, bisogna pure qualche supplenza nell'esercizio del dovere di garanzia della legalità, qualcuno se l'assuma.
5: Sì, da questo punto di vista ovviamente la questione è stata presente in molti interventi nel Comitato. Ricordiamo che gli ascoltatori di Radio Radicale, i militanti radicali hanno 2 possibilità fin da subito, insomma. Da un lato inviare messaggi, telegrammi, lettere al Presidente della Repubblica in cui sostengano l'iniziativa di Pannella con le loro argomentazioni, e questo già molti l'hanno fatto, nel corso del Comitato ne è stata data lettura, alcuni di questi messaggi sono reperibili sul forum di radicali.it. La seconda iniziativa è un satiagra partito dal Comitato, ma che poi ha coinvolto anche militanti, cittadini, ascoltatori di Radio Radicale, che parte dalla mezzanotte di domenica.
4: Di oggi, quindi?
5: Eh?
4: Di domenica Pasqua o di questa domenica?
5: No, di
4: questa domenica, sì.
5: Che è, sì, però vedi, qui è un problema, perché ricordiamoci
4: che è partita
5: per gli ascoltatori del lunedì, e questo è il problema delle repliche.
4: Certo.
5: Comunque, insomma, ecco, allora dalla mezzanotte della domenica nella quale si è concluso il Comitato, così è perfetto. Certo. E che accompagnerà tutti questi giorni che sono comunque non di attesa, ma di lotta, di iniziativa. Ecco, a questo proposito, diciamo subito una cosa, poi tocchiamo i temi d'attualità che hanno riportato anche i giornali. Lo strumento inflazionato per certi versi, c'è stato da un lato l'inflazione del termine regime, poi l'inflazione della non violenza patrocinata a parole anche da Casarini, nei fatti un po' meno.
4: La disobbedienza civile.
5: La disobbedienza civile, no, pure la non violenza.
4: Che è una forma di non violenza.
5: Sì, no, ma poi a un certo punto ha parlato pure di non violenza, perché ha detto che porta lo scudo ma non porta il bastone, quindi vabbè, insomma, lasciamo perdere. E adesso anche lo sciopero della fame,
3: il digiuno come strumento di lotta. Ecco, su questo hai delle riflessioni da fare. Tu fra l'altro ti appresti a usare uno strumento che è ancora più devastante, insomma, lo sciopero della sete. L'uso di questi strumenti oggi.
4: All'uso di questi strumenti oggi io sento ripetere dall'inizio degli anni 60. Perfino Leonardo Sassa all'inizio fece questa osservazione, poi come è noto anche su questo fummo totalmente d'accordo. Dice, ma l'Italia è un paese che ha conosciuto la fame, fare lo sciopero della fame, insomma, può sembrare non la cosa più opportuna o più popolare, essendoci tanta parte della società che la fame è costretta a farla. Io feci allora questa osservazione, che allora Gandhi, in base a questo criterio, evidentemente non avrebbe manco dovuto cominciare, visto che una grande maggioranza della popolazione in molti stati indiani erano gli intaccabili, non erano nemmeno, no, diciamo, indifesi ed altro, gente affamata. Poi ho sentito dire che queste cose erano ammissibili e comprensibili in Inghilterra, e non in Italia con le nostre abitudini. Finché non ho incontrato e ho raccontato un deputato laborista e uno conservatore britannici, tra l'altro attorno a Bertrand Russell, quando c'erano le manifestazioni del movimento per il disarmo nucleare, a quale noi partecipavamo, e dissero, ma certo noi non potremmo mai, in Inghilterra sarebbe inimmaginabile, solo voi in Italia. Perché ci sono stati alcuni scioperi della fame che avevamo attuato già sui tempi del divorzio e obiezione di coscienza. E quindi abbiamo trovato dei parlamentari britannici che dicevano questo forse, come se l'Italia fosse la patria di questa iniziativa non violenta, la panoplia così delle armi non violente. Poi che era superato ben presto, adesso per la verità abbiamo quel lodevolissimo sciopero della fame a staffetta, promosso da Franco Corleone per affrontare, secondo giustizia ed equità, il caso della grazia a Sofri, a Bonprezzi.
5: E a Pietro Stelli.
4: Certo, altri ce ne sono in giro. Adesso ha finito da poco il suo sciopero di 28 giorni, il nostro Daniele Capezzone. Con Daniele Capezzone abbiamo avuto tutti, da Sergio Stanzani, 79enne, a dei compagni e compagni anche molto giovani, che hanno preso questa iniziativa non violenta, che qualche risultato l'ha sortito per la informazione, il diritto all'informazione da parte dei cittadini italiani sulla cosa specifica. E quindi ormai Bertinotti, come è noto, prese questa iniziativa, anche questa, e il Presidente della Repubblica con molta gentilezza si preoccupò anche alla vigilia di quando Bertinotti stava per saltare il primo cappuccino, insomma, del primo giorno. Tutto questo non è gradito alla cultura giornalistica italiana. No, la non violenza, se appunto, lo continuo a ripeterlo da 30 anni, cioè un giorno devo ascoltare, se in Italia noi andiamo alla morgue, ci prendiamo un bel cadavere, lo mettiamo sotto il messaggero al Corriere della Sera con un comunicato di una mozione generale, la non violenza radicale, eccetera, beh, probabilmente per la prima volta in 40 anni di lotta avremo un documento pubblicato ed analizzato. La necrofilia o la violentofilia che caratterizza proprio l'antropologia culturale che si diventa giornalismo italiano sono assolutamente inaudite. Da questo punto di vista, tu hai giustamente fatto accenno alla non violenza di No Global. Poi c'è un'ottima osservazione di Daniele Capezzone nella sua relazione, che dice, se in No Global magari con quegli inquinamenti anarchici, tutte quelle cose che ci sono state, sfasciano, fanno violenza, eccetera, sono gli eroi, ancorché tra virgolette negativi, no, della informazione. stanno questi raccogliendo firme per le loro iniziative, anche questa cosa radicale, no? Non ne parlano più nessuno. È un'indicazione all'interno di questi movimenti. Se poi alcuni cominciano a dire vedete solo la violenza può in genere, eccetera, rischia, come è accaduto ai tempi delle BR e nel dibattito all'interno di potere operare, di lotta continua, in modo particolare di quella di lotta continua, per esempio il dibattito ci fu anche diciamo a un livello non solo di 5-8 persone, per intendere il dibattito che era stato più diffuso, si arrivò alla situazione che tutti constatammo allora. Quindi io ritengo che nessun'arma si sta diffondendo come questa, appunto, arma non violenta, in momenti estremamente gravi dello scontro politico e sociale. Io, da questo punto di vista, noto che la gente è sempre portata un po' dalla stampa a dire quello digiuna perché gli fanno un torto e digiuna, no? Il non violento. I radicali vogliono avere più spazio, eccetera. No, è assolutamente inesatto. È vero che noi rappresentiamo la sola tradizione politica, il solo soggetto politico che io conosca in Europa di sicuro, ma credo nel mondo occidentale, che ha sviluppato una teoria della prassi non violenta di riforma e aggiornamento delle posizioni di Gandhi. Avevamo già a livello teorico le riflessioni di Capitini in Italia, ma poi abbiamo avuto una elaborazione sempre più ricca dello specifico della non violenza politica, quale noi stiamo praticando e si va diffondendo con norme e codici che vengono fatti. Lo sciopero della sete è evidente, rappresenta un rischio della vita contro la morte, e mettere in gioco la vita contro la morte particolarmente drammatico. In condizioni normali fisiche, diciamo che la soglia di crisi fisica è posta fra il quinto e credo un sesto giorno, ma che i medici tenderebbero in alcuni casi, questo in casi di perfetta forma fisica. Perché questo? Beh, perché la velocità a volte degli eventi di questo nostro tempo non è quella del periodo gandhiano, nel quale tutt'al più c'era diffuso dopo il telegrafo un po' cominciava la radio. Da noi gli eventi precipitano a volte in poche ore come grandi alluvioni e deruzioni, e quindi abbiamo individuato questa forma di lotta non violenta che è adeguata nei tempi, ma anche nella gravità dell'esposizione, direi della manifestazione al potere che si chiede qualcosa che il potere ha annunciato di voler fare, che vuole fare, deve fare secondo le proprie regole. E allora lì plasticamente si mostra al potere non i muscoli dell'opposizione che cerca di abbatterne la violenza fisica, ma la grande forza morale di quello che dice: ecco, io mi indebolisco per essere chiaro fisicamente, perché sia chiaro che io punto sulla tua coscienza, no? Sulle tue decisioni, e quindi trasferisco la mia forza all'interno della coscienza del singolo potente o del ceto di potere. Questa è una nostra elaborazione, senza nessun dubbio, non ve ne sono altre di questo tipo. Jean-Marie Muller in Francia aveva fatto qualcosa di interessante, ma era sul piano della difesa civile non violenta, settore nel quale in Italia vi sono gruppi di ricerca con i quali però non abbiamo purtroppo, per nostro limite, avuto sufficiente esperienza comune. La riprenderemo prestissimo, perché anche quello del disarmo, della conversione delle strutture militari e civili strutture civili di lotta, è quanto noi andiamo sostenendo. Ricordo, noi vediamo le marce antimilitariste e non le marce pacifiste. Non perché, così come facciamo marce anticlericali, non perché siamo contro i preti di per loro e i militari di per loro, ma certo contro la posizione militarista o clericale, quelle che cioè intendono offrire al potere dell'esercito, al potere confessionale, dei compiti di grande importanza nella difesa dei diritti del cittadino e dei popoli.
5: Beh, è venuta fuori una lezione sulla non violenza che potrebbe essere poi utilmente verrà isolata e poi riproposta. E a questo punto non resta che sottolineare una cosa agganciata peraltro alla programmazione di questa settimana che si è chiusa e che gli ascoltatori hanno seguito, insomma un po' il concetto che tu proponevi, il fatto che i radicali non digiunano per loro, ma digiunano per un diritto che viene proclamato e non praticato, era un po' nelle interviste che Roberto Iezzi, Alessio Falconio, anche altri redattori hanno fatto, Claudio Landi, hanno fatto sulla tua iniziativa, dove l'esordio assolutamente comune a tutti era: sì, è vero, questa è una situazione inammissibile. Vabbè, ma allora se è inammissibile, è possibile. E poi però via via poi si andava sfumando rispetto alla possibilità della convocazione. C'era. E questo forse è l'esempio più chiaro. Io a questo punto però su violenza e non violenza, questa settimana che si apre c'è la tua iniziativa. Questa settimana che si è chiusa c'è stato un omicidio. Nel Comitato Nazionale se ne è parlato a fondo, credo che grandi altri approfondimenti non ce ne sono da fare, se non ti proporrei una citazione dall'articolo di fondo di oggi della Stampa, firmato come spesso accade, quasi sempre accade la domenica da Barbara Spinelli. Vediamo che ti dice questo, la conclusione. La Spinelli scrive: quello che più angustiava Biagi nel libro bianco scritto per il governo e nei testi scritti nel corso degli anni era l'amplificarsi dell'abitudine italiana all'illegalità, al sommerso, allo sfruttamento fuori da ogni regola di giovani precari e di lavoratori senza posto fisso, le vere vittime di uno statuto dei lavoratori che la CGIL si rifiuta di estendere riscrivendolo. Chi lo ha accusato di tradimento non ha dato solo prova di spirito conservatore, di fatto ha manifestato il desiderio intenso, anche se nascosto, di accettare il radicarsi di questa cultura dell'illegalità, dentro cui i nuovi brigatisti nuotano simili a pesci nell'acqua.
4: Ma voglio dire, totalmente d'accordo e totalmente ancora mi felicito che esista una giornalista come Barbara Spinelli che in posizioni di massima evidenza, appunto come tu ricordavi, ogni domenica, articolo di fondo, dà valore, dà prestigio alle tesi che difende e le diffonde. E quindi mi pare esattamente quello che qui, in modo diverso, abbiamo ripetuto durante tutto lo scorso anno, l'abitudine all'illegalità da parte delle istituzioni, una posizione ideologica fortissima. La legge scritta non è mai vigente. La legge scritta è la legge scritta, quella che vige è la legge di fatto. Legge di fatto che di fatto cambia ogni fatto, per cui abbiamo centinaia di leggi sull'ordine pubblico, sul codice penale, costantemente che si innovano, si rinnovano, si rincorrono, togliendo anche formalmente ogni certezza al diritto, visto che anche ai massimi livelli giurisprudenziali italiani si è stabilito che un dogma che è necessario per l'esercizio in fondo della giurisdizione. La presunzione della conoscibilità e della conoscenza delle leggi da parte degli imputandi, da parte dei cittadini, e invece in Italia non può essere richiesta, visto che siamo a 180.000, 190.000, ora poi non si sa nemmeno più quello che legge non lo è, no? Regolamenti ed altro. Quindi questa posizione di Barbara Spinelli è l'essenziale, ne abbiamo molto discusso nel dibattito al Comitato, e il Comitato da questo punto di vista ha potuto riscontrare una sostanziale convergenza di opinioni su questo fronte. cioè il deperire delle forme di legalità per essere sostituite dalla violenza delle posizioni di fatto che sono risultanza di esigenze particolari, di questi o di quelli, di quella corporazione o di quell'altra corporazione. Qui però vorrei segnalare una cosa, è che i partiti non hanno mai voluto riconoscimento giuridico, il sindacato non ha mai voluto, e il sindacato in Italia è acostituzionale o anticostituzionale, la Costituzione ha previsto la registrazione dell'associazione sindacale, perché ad un riconoscimento giuridico corrispondono diritti, a volte prerogative o privilegi, ma anche evidentemente controlli, no? E l'impedità delle... E quindi abbiamo all'inizio proprio questa realtà. La Costituzione repubblicana saltava a un certo punto dal riconoscimento giuridico dato allo Stato corporativista, ai fasci e alle corporazioni, a quella del pluralismo, quindi sindacale, partitico, eccetera. Nemmeno questo è stato mai evocato. Solo noi ogni tanto, nel corso dei decenni, tornavamo su questa richiesta di attuazione della Costituzione. Era un dogma del sindacato, il riconoscimento giuridico comportava il rischio di un controllo da parte dello Stato, della giurisdizione, in qualche misura amministrativa o meno, che non voleva. Non l'hanno voluto, non l'hanno avuto, hanno fatto quello che cavolo gli pare, continuano a farlo e sono parastato, però sono rappresentanti dello Stato in mezzo ai lavoratori, non rappresentanti dei lavoratori nell'ambito delle istituzioni.
6: Su questo tema in realtà i radicali sono un po' soli, c'è giusto oggi una dichiarazione del professore, del ministro adesso, Antonio Martino, che solleva proprio questo problema a proposito delle ingenti spese sostenute per la manifestazione.
4: Mi si consente una battuta rispetto all'amico Martino, è che i radicali sono un po' soli tranne questa sua presenza, ma anche questo Martino con queste idee è un po' solo rispetto al Martino, ministro della difesa, che si occupa tutto l'anno di altre cose e che ogni tanto, appunto in solitudine, rispetto ad Antonio Martino, ministro della Repubblica, si trova a manifestare le sue idee.
6: E che vuoi fare? Ognuno è solo con se stesso. A proposito di questo tema, però, c'è un'altra cosa che viene dalle agenzie di questa domenica sera che forse ti interessa. C'è una notazione di un ex parlamentare socialista, Tiraboschi, che fa notare un paradosso rispetto anche alla manifestazione di ieri e a tutta la battaglia sindacale sull'articolo 18, che lo statuto dei lavoratori patrocinato dal ministro Brodolini socialista, scritto da due socialisti, Giugni e Mancini, varato poi con il ministro Donat Cattin, che era democristiano, il PC non l'ha votato e l'ha ostacolato, quindi sostanzialmente la genesi legislativa dello Statuto dei Lavoratori vede il PC dall'altra parte. Oggi
4: non è riformistica, non c'è nessun dubbio, non è riformatrice ma è riformistica. Quello Statuto dei Lavoratori in quel momento aveva un grosso impatto, riconosciamolo, perché era attento anche a una condizione operaia che allora era maggioritaria quasi, no? Rispetto alla grande industria, quindi oggi la situazione è molto mutata. Però da questo punto di vista vorrei far notare, ribadire ancora una cosa che ho visto anche citata altrove, è che appunto gli assassinati da queste associazioni di killer, così che continuano a manifestarsi assolutamente impermeabile alle indagini dei ministeri di difesa, di destra, di sinistra, di centro, eccetera. Era impressionante un elenco letto da Walter Veceglio di bombe, petardi, la regola non hanno mai scoperto nessuno, non hanno mai trovato nessuno. A questo punto continua. Però insomma, i morti ammazzati sono o socialisti o democristiani, comincia Ruffilli, democristiano, e poi continua fino a Biagi, socialista, socialista liberale probabilmente, socialista comunque, di tradizione, di collocazione, e sicuramente nell'ambito di quella conoscenza che si è formata anche in gran parte nel centro studi sindacali, come quello della CGIL, per esempio, e quello anche della CISL, della UIL un po' meno per la verità, perché chi io ricordo. E questi sono i prescelti da... anche qui c'è stato un intervento di Benedetto della Vedova, credo anche un po' in sintonia con qualcosa di Cazzola, detto in proposito. Poi si è notato in fondo che Biagi merita di vedersi assegnato quella medaglia d'oro al valore civile che viene spesso distribuita in giro, non sempre in un modo patentemente come dire, evidente ed idoneo. Ma insomma Biagi è uno che sa e sapeva dal mese di settembre ufficialmente di essere esposto alle iniziative di chi aveva ammazzato D'Antoni, no? E via via Tarantelli anche aveva gambizzato a suo tempo Giugni, aveva ammazzato Ruffilli e l'ha fatto presente, gli hanno tolto la scorta, ne ha fatto ancora presente, si parla addirittura di una dichiarazione scritta, depositata da notaio da parte di Biagi che dice, beh, insomma, se succede qualcosa racconto con chi ho parlato e come si sono comportati, eccetera. Sta di fatto che se su 5 assassinati 4 sono socialisti, i socialisti, diciamo,
5: e quindi è D'Alemiano, che è stato il povero D'Antoni, è stato anche lui, sì, ha pagato la politica di D'Alema di quel periodo,
4: assolutamente, insomma. Ma dico, comunque Biagi cosa fa? Evidentemente è così appassionato dei suoi studi, delle sue ricerche, che non esita oggi ad essere un collaboratore del ministro del lavoro di Berlusconi per continuare a sostenere e a cercare di affermare le analisi che gli sono proprie, sapendo perfettamente, prima, diciamo a giugno scorso, e poi verificando dalle minacce che riceve, che può costare molto caro questo senso di lealtà istituzionale e scientifica, che era la sua, tanto da accettare di collaborare con un governo di centrodestra come ha fatto con quelli di centrosinistra. Quindi in qualche senso è vero che da parte di Marco Biagi vi è stata una testimonianza di valore civile e quindi a questo punto la richiesta che è stata fatta dal comitato radicale oggi è appunto di un riconoscimento, di questo riconoscimento a Biagi. Però certo, insomma, i socialisti sembra che non ci sono. Sono tutti di destra o sono inesistenti, solo succubi del potere degli altri partiti di sinistra, non so che. Poi se su 5 che ti ammazzano, 4 sono socialisti, beh, bisogna un pochettino rivedere i connotati della società italiana, no? Perché, insomma, voglio dire, nessuno pretende che i 4/5, no, dell'Italia siano socialdemocratici o socialisti, però nessuno può anche ritenere che a questo punto proprio loro rappresentino, questi morti ammazzati, gli unici socialisti di collocazione, di studio, di posizione riformista che abbiamo nel nostro paese. Rappresenta evidentemente qualcosa all'interno della sinistra, ma di molto più importante, di molto più consistente, e vale la pena di sottolinearlo.
5: No, è anche interessante, se per questo, ecco, tanto per tornare un po' ai temi del dibattito al Comitato Nazionale Radicali, con un esempio, è un paradosso, per carità, però insomma è pure cosa che mi ha sempre stupito da un certo punto di vista, e dall'altro invece ha confermato alcune cose che penso, che se uno guarda l'unica rivista che mette la pubblicità dei libri che piacciono tanto a te, a Della Vedova, a Capezzone, questi liberi libri, i libri di Bruno Leoni, è la rivista di Luciano Pellicani, Mondo Operaio, che è apparentemente un paradosso, eppure evidentemente c'è un'attenzione proprio di questi ambienti anche a quello che poi non è loro, però gli interessa. Però ecco, detto questo, perché allora... cosa pensi delle posizioni, per esempio Scalfari oggi su Repubblica, domenica,
3: che parla di appropriazione di cadavere da parte del governo.
4: Ma guarda, tu stai sei perfido.
3: No.
4: Sì, perché sai che io da 20 anni non leggo Scalfari, né la domenica né gli altri giorni, e lo sai. Quindi non l'ho letto manco oggi. È vero però che avevo visto in una rassegna stampa, aveva sottolineata una frase, diciamo, in cui c'era questa appropriazione di cadavere da parte del governo. Beh, devo dire che l'immagine non mi sembra felice e mi sembra che semmai c'è scarso rispetto di un cadavere come c'è stato scarso rispetto di questo cadavere quando era vivo, perché moralmente è stato linciato, e linciare significa ammazzare, questo è. Quindi moralmente c'è una coincidenza, perché io dico coincidenza, volessi dire di più, direi di più, ma c'è una coincidenza temporale e di oggetto dei killer brigatisti e di Cofferati, lo hanno indicato come traditore. Quindi Scalfari è abbastanza cinico e fuori dal mondo, diciamo, della serietà politica e civile, io questo lo ritengo da tempo, per cui queste sue articolesse domenicali contengono tutte di queste perle. Ma accusare il governo, devo dire il governo da questo punto di vista in quanto tale, non mi è parso particolarmente smodato. Ricordo quello che accadeva ai tempi della prima parte della Prima Repubblica, no? In cui ogni volta c'era le mani subito, si rinfacciavano, tu sei l'assassino, grosso modo, sei con, diciamo, ancora minore eleganza di oggi. Quindi...
5: Oh, il governo, però ecco, sulla questione della scorta, diciamo così, la figura del governo non è smagliante.
4: No, guarda, non solo su quella della scorta. Io anzi qui devo provare delle scuse a Furio Colombo e all'Unità, perché sulla base del titolo dell'Unità di avantieri, in cui insomma devo dire, vabbè, cioè, praticamente il governo sapeva che questo era minacciato e gli ha tolto la scorta, su quel tono, però devo anche dire poi dopo era un titolo forse eccessivo di quelli che erano sull'altro piano, fa normalmente Feltri, no, da un altro piano. Certo Feltri rappresenta bene se stesso e a mio avviso non poco nel giornalismo italiano, ma quello è bene o male l'organo di un giornale, di un partito di maggioranza tuttora, insomma, della sinistra, con la sua tradizione, e però leggendo poi i servizi all'interno era impressionante questa cosa delle scorte, che Giuliano Ferrara è stato il primo forse a farne campagna sul Foglio e dappertutto, cioè la vicenda, beh, a mio avviso qua un questore, un prefetto, devono saltare se i dati dell'Unità e di altri giornali sono verificati, perché qui non ci troviamo dinanzi a un cittadino temerario che non ha riferito, come può accadere, no, alla polizia, le minacce che gli sono state rivolte. Non siamo manifestamente dinanzi a qualcuno che era stato gratuitamente preso da angoscia e da ansie, perché invece tutto questo era scritto. Questo assassino era annunciato. Ora, dinanzi all'assassino annunciato, è vero che la stupidità e la ottusità burocratica dell'amministrazione ha concorso evidentemente alla morte, non dico all'assassino, ha concorso alla morte di Marco Biagi. Cosa intendo? Marco Biagi è assassinato, si trova ad avere una responsabilità nel suo non essere più vivo, nell'essere morto, assassinato per, a mio avviso, una cosa che appare chiaro, una patente ottusità burocratica dell'amministrazione pubblica, e su questo mi pare giusto che si paghi. Quindi vorrei chiedere scusa a Colombo e all'Unità dicendo che in questa occasione, a partire però da una lettura improvvisata, non ho avuto tempo di leggere le pagine interne che sostenevano in qualche misura quel titolo, ho detto qualcosa che ripeto, che mi vede convinto, ma che in effetti quel giorno proprio non giustificava, e di questo mi dispiace, però resta il giudizio sulle scelte di tono, di titoli, e di posizione di questa unità, che è un tono massimalista, un tantino demagogico, inutilmente.
5: Sì, sì, non c'è dubbio. Sì, anche perché poi molte volte è proprio la scelta degli argomenti che danno un'idea al lettore, insomma, magari in alcuni momenti è sembrato che il problema principale fosse la scorta che mancava piuttosto che chi lo avesse sparato, che pure, certo, insomma, un qualche ruolo ha avuto nell'omicidio, certo, però vabbè, è pur giusto dire.
4: Sì, scusa, ma volevo dire, non solo questo, ma insomma, è vero che qui si potrà discutere delle responsabilità specifiche del ministro. No, dico, si può discutere delle responsabilità specifiche di un ministro, ma solo perché questo ministro è in carica da un anno e l'elenco di nessun imputati beccati, nessuna stagione, risale a 7 anni, sempre, continuamente, eccetera. Quindi, ma voglio dire, il problema è più grave. Semmai la responsabilità di questo ministro e di questo governo è evidentemente di non aver rivoluzionato l'amministrazione della polizia che si deve occupare di queste cose. Perché quello è, cioè, questo ministro continua su queste cose ad essere il perfetto continuatore dei suoi predecessori, del ministro Bianco e di quant'altri, no, nel centro-sinistra. Quindi diciamo che al posto di Essini e degli altri, io sarei un tantino cauto. Noi potremmo permetterci e rifletteremo il lusso di chiedere anche dimissioni che vadano fino al ministro, ma che lo chiedono coloro i quali per 7-8 anni, essendo la radice con Pecchioli ed altri al centro, no, di una gestione catastrofica dell'amministrazione pubblica in termini di giustizia, di criminalità politica e mafiosa, vorrei dire, forse un po' più di pudore e di prudenza sarebbe auspicabile. Bisognerebbe chiedere proprio un'intervista, non so se puoi farla, a Senzani cosa pensa di questa roba.
5: Mi sa che non ce la dà, questo, però posso provare, non, sì, è, non sono molto popolare, io l'ho conosciuto una volta, ma non, certo, stava dietro le sbarre. Dunque,
4: si vorrebbe chiedere a Scalfari se riesce a farti avere un'intervista. Senzani, credo che sicuramente, come dire, mi pare difficile che Scalfari rifiuti qualcosa a Senzani. Potrebbe anche darsi che Senzani non rifiuti qualcosa a Scalfari.
5: Dal terrorismo passando per il Comitato Nazionale, però io prima di parlare della manifestazione sindacale, della quale in fondo per certi versi abbiamo già parlato, insomma, ecco, io tornerei un poco all'attualità radicale. Questo comitato è stato importante perché chiude una fase, intanto c'è una leadership di Capezzone che esce riconfermata come segretario del partito, il voto è stato, tu hai avuto questa impressione positiva?
4: Sì, io ho seguito con molto interesse il dibattito, soprattutto delle voci critiche che la volta precedente, molte di queste si erano astenute formalmente, direi, essendo anche sotto i riflettori dell'attesa del loro comportamento. Parlo appunto di Benedetto, no? Di Stricliver, di Cominelli, di molti compagni che risultavano particolarmente critici e legittimamente critici nei confronti del segretario dei Radicali Italiani, pur facendo parte poi della direzione in qualche misura, no? Alcuni. Adesso ho ascoltato molto gli interventi che sono stati anche spesso, per fortuna, critici, ma non sul piano, non di tale critica da risolversi in voto con... passare da un'astensione, dopo leggere questo, ad un voto manifestamente favorevole, con il confermarsi di diversità, non trovo di divergenze, è divergere, anziché semmai si converge, di diversità che sono anche quelle che ho sempre vissuto in qualche misura ho sottolineato e provocato io stesso sul dibattito fra radical non violenti, radical detti democratici, e quindi una riflessione da questo punto di vista. Anche sulla diversa sensibilità di che cosa sia moderato. In un paese trasformista la moderazione può essere nell'intransigenza.

0: Opportunità è una grande, ma in Italia infatti non si parla tanto di opportunismo in un linguaggio, poi si parla di trasformismo in senso specifico. Il trasformismo, diciamo, è la caratteristica principale della sinistra storica, cioè di una sinistra grande, non solo, della sinistra storica. È continuata e continua tuttora ad avere queste caratteristiche, ma essendo tutta la classe politica italiana, da questo punto di vista, di sinistra, insomma, per il trasformismo. È quello, sia di D'Alema che da Presidente del Consiglio sull'articolo 18, ascolta il contributo della scienza economica di sinistra, da Modigliani a Ciro Slabini, a Nicola Rossi, ai fratelli Chino, o i genitori, non so quali sono i due Chino, se c'è un rapporto di essere fratelli, ecco, a Biagi, no? A tutti questi, e poi appunto mi pare gli è stato riproverato, adesso D'Alema va dove è criminalizzato anche lui Biagi e dintorni, vanno a prendere questa battaglia, diciamo antiradicale, perché così è vissuta questa battaglia per un anno. No? Berlusconi ci denunciava come comunisti, no? I nostri referendum erano comunisti, in concorrenza di quegli altri. D'Alema era criticato perché un paio di volte voleva quello che vogliamo noi. Adesso voglio chiedere se esiste un'iniziativa legislativa opposizione che sia equiparabile alla nostra, non iniziativa referendaria, perché la referendaria è di abolire delle norme, ma al progetto, alla proposta di legge di iniziativa popolare dove trattiamo di questo. E, francamente, sono convinto che sono stati citati, per esempio, degli articoli di Biagi, no? Su questo, anche al momento del referendario, che erano di grande prudenza, ma era di prudenza, invito alla prudenza a coloro che accusavano la nostra posizione, no? In occasione del referendum.
1: No, no, no, beh, per la verità, ecco, su questo forse si può dire una cosa che ti offre forse uno spunto, perché no, una proposta di legge credo l'abbia ridepositata, comunque nello scorso Parlamento era
0: Quello di
1: depositata.
0: De Benedetti.
1: Bravo, esatto.
0: Certo, ma questa nostra
1: Sì.
0: adesso è più ampia, ha
1: Sì,
0: un
1: sì, sì.
0: perimetro più vasto.
1: No, ma poi lì si può anche dire che appunto De Benedetti se l'ha ridepositata è perché l'hanno rieletto e l'hanno ricandidato.
0: Certo.
1: Salvati e Biasco, che erano fra l'altro colleghi di università della cosiddetta scuola di
0: Di
1: Modena
0: Modena,
1: di Biagi, quelli non li hanno nemmeno ricandidati.
0: c'era Bastianino Brusco anche, mi ricordo, in anni. Modena è sempre stata
1: Quelli che
0: da decenni.
1: studiavano in Inghilterra, diceva bene un bell'articolo sulla stampa, studiavano in Inghilterra con Sraffa e poi
0: Poverino, certo.
1: venivano a insegnare. Vabbè, della sinistra abbiamo detto, veniamo invece appunto ancora al comitato e a due temi che, ecco, io stasera sul forum c'è un bel thread, un titolo almeno, io poi confesso non aver ancora letto il testo, però il titolo mi è piaciuto perché è di poche parole e recita grosso modo così,
0: Di chi? Sì.
1: Matteo Marchesini, ingannati e tetragoni. Le due parole chiave del dibattito del Comitato. Un po' è vero, perché gli ingannati sono i manifestanti, o almeno una loro consistente parte, nel discorso che hai fatto tu. Tetragona è l'informazione, forse un po' meno tetragona è stato detto durante il periodo del digiuno di Capezzone. Su questo si sono innescati una serie di interventi. Tu che
0: Ma
1: come
0: io mi
1: riassumeresti
0: spiace molto,
1: l'argomento?
0: anzi, scusa, siccome hai citato te, prima volevo dire, intanto voglio ringraziare, credo che a questo punto sono 70 i compagni e le compagne che l'intera classe dirigente, mi pare, che inizia questo satyagraha. Io stesso sono stato colto di sorpresa. Poi ovviamente mi devo ricordare di quello che penso e di quello che sostengo. E che Gandhi diceva che un satyagraha trova le sue forme nelle condizioni nelle quali viene a manifestarsi e a prendere corpo. Non c'è una forma di satyagraha, la sete, la fame, non so che. Ne avremo uno splendido esempio, no? Diciamo satyagraha Bonino per intenderci, durante le elezioni. Oggi me lo sono ricordato perché fra i primissimi ad aderire è stato, io, se ti

0: È stato Ennio Bolino, beh, che è mio compagno più o meno di banco al liceo, mio il nostro compagno di lotta all'università, compagno radicale. Fra le cose credo meno interessanti è che gli hanno probabilmente un pochettino minata la salute, è il fatto che lui si è occupato dei miei primi digiuni della sete, scioperi della sete, nei quali da Madrid. In giro per l'Europa, insomma, io sono stato in sciopero della sete, sono stato a New York 2 volte, una volta sono andato all'ONU in sciopero della sete, sono stato una volta in Canada e sono stato in sciopero della sete, sono stato a Madrid e mi ricordo la situazione, il terrore di Ennio. Bene, Ennio Bollino oggi annuncia, lui è immobilizzato, in una situazione estremamente grave, viene trattato con morfina. E lui oggi ci ha telefonato che lui adesso riduce progressivamente la terapia del dolore, che però non è solo del dolore, evidentemente, della morfina da mezzanotte. No? Allora c'è una continuità, la ricchezza di tutto questo. Era Luca Coscioni che è stato il primo a immaginare l'autoriduzione dei farmaci. No? Allora ha preso piede Ennio, che probabilmente stava massacrato e dolorante a sentire la radio, credo che ha fatto appena tempo a prendere il telefono per annunciarlo prima che i familiari se ne accorgessero e i medici curanti anche loro. Lo fa e lo ringrazio molto, così però come ringrazio le compagne e i compagni, non so a questo punto forse potremmo avere, ma che almeno in 70, in poche ore, dall'intero Stato Maggiore, se si può parlare del Comitato. Però volevo anche ringraziare Yuri Maria Prado perché all'invito che ieri avevo fatto, so che diversi interventi sono venuti presso messaggi al Presidente della Repubblica. Ce n'è uno di Yuri Maria Prado molto bello che abbiamo letto, è stato letto da Bernardini in comitato. Io ne avevo scorso un altro che mi pareva anche molto interessante, di Alessandro Gerardi. Ve n'è un altro che è stato letto anche di Ranieri Clerici, la moglie. Poi,
1: Gabriella Vesce.
0: ah,
1: Gabriella
0: poi,
1: Vesce.
0: stavo dicendo, poi una bellissima presa di posizione, lettera, e la ringrazio, di Gabriella Vesce. Beh, forse, sicuramente non ho visto i forum oggi pomeriggio, una cosa, sicuramente ce ne saranno altri, e credo che questo è un buon esperimento, ecco, di interazione fra l'online e quello che continuo a chiamare offline, insomma.
1: Questo,
0: Scusami,
1: no, no,
0: avevo
1: no, questo,
0: recuperato questo.
1: no, no, no, no, no, hai colmato una lacuna.
0: Fare anche Tapparini ha scritto qualcosa, però onestamente coloro che non cito mi credano, è perché non ho letto.
1: Ma chissà che pensano gli ascoltatori di Radio Radicale quando sentono evocare, perché Gabriella Vesce la conoscono, Tapparini, si domanderanno chi è.
0: E beh, si può
1: Ce lo
0: dire che è
1: domandiamo
0: una
1: anche noi,
0: star
1: perché.
0: dell'online.
1: Sì,
0: Sarebbe bene
1: certamente.
0: che l'offline cominci a
1: Cominci a
0: conoscere un po'
1: conoscere
0: l'online
1: Tapparini.
0: e l'online a conoscere un tantino di più magari degli eventi che accadono offline, cioè che accadono così nel vivere quotidiano, secondo modo un po' tradizionale e da me limitato.
1: No, naturalmente con tutto il rispetto per Tapparini, non era ironica,
0: sì,
1: non,
0: ma
1: non, era, no,
0: credo che
1: dico per me. No, Tetragoni ingannati?
0: non ho letto come
1: No,
0: evidentemente sai,
1: però
0: però
1: sono le
0: immagino.
1: due parole chiave,
0: Sì,
1: posta così la questione, tu come
0: certo.
1: svilupperesti il
0: Ma lì
1: tema?
0: c'è stato un po' di dibattito, si è partecipati. Direi che mi è stato, cioè io ho detto, se vedete questo, 3 milioni di persone, vabbè, 800.000 non mi interessa. Ma delle due intendiamoci. C'è stato qualcuno, in parte Angelo mi pare, no, che aveva detto accidenti 3 milioni di ingannati. Come? Dico no, allora non ci siamo proprio intesi. Gli inganni di questo secolo, tra virgolette, con i media propri, sono inganni di popoli interi. Hanno la forza di ingannare popoli, se no non valgono. Perché se esiste una minoranza forte di privilegiati dell'informazione, è chiaro che la. Gli interessi garantiti, dalla condizione di ignoranza in cui è tenuta la maggioranza, non regge a lungo, la minoranza informata diventa più forte, no? E più attiva. Quindi è indubbio, io ritengo, che consapevolmente Cofferati persegua oggi legittimi interessi di potere politico, anche personale, come legittimo, se uno fa una cosa la fa personalmente. E il suo atteggiamento assolutamente da politico, perché pone nella migliore ipotesi un problema di principio per giustificare uno sciopero generale, no? E per giustificare appunto il linciaggio di Biagi in vita e l'appropriazione di cadavere di Biagi in morte. Cioè, mi pare che l'appropriazione di cadavere di scalfariana evocazione, e non mia, semmai giochi da un'altra parte, sul capo di governo, cioè no. Anzi, devo dire che c'è stata più moderazione, perché io posso anche capire che il ministro del lavoro che ha scelto questo, che ha la collaborazione, che gli altri collaboratori esplodano dinanzi a questa notizia e ci abbiano un po' di bava alla bocca e guardino gli altri con odio e lo dicano. Questo mi è parso, io ho poco seguito i giornali, una reazione appunto, cioè ecco, è Scalfari e non Maroni che decide in quella direzione, che ha la bava alla bocca. No,
1: a questo proposito il più imbarazzato di tutti, ricordiamo anche questo che forse è utile, è Cesare Salvi, che è il ministro del lavoro che allontanò Biagi dal ministero, quindi questo crea anche qualche problema.
0: No, ma tu capito che quando Castelli allontana un magistrato diventa presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati e l'eroe, quando Salvi allontana una persona del valore di Biagi non si dice nemmeno, quando viene ammazzato si appropriano magari del cadavere, tant'è vero che poi è sentito la richiesta, no? Vogliamo che il governo segua, dicono loro, il libro bianco curato da Marco Biagi, perché lì dentro l'articolo 18 specificamente non si parla. Dico, un pochettino debole, un pochettino folle. Cosa vuol dire? Però questo lo dico con grave preoccupazione. Tutta la mia posizione in questi ultimi anni, magari in questi ultimi trimestri, che sono poi scanditi da queste nostre conversazioni di domenica e lunedì sempre. In particolare ha approfondito un po' quella svolta, secondo alcuni, del Terzo Stato del 93-94, no? Che abbiamo impresso all'attenzione al sociale, in modo nuovo, cioè al socio-economico, diciamo, no? Perché sicuramente i divorzi a bordo erano i più sociali, no? E i meno riconosciuti. Ho sempre detto, e lo dicevo allora, lo ripeto adesso, e l'ho citato, no, l'aborto era una grande lotta di classe in una situazione nella quale ancora, per motivi di classe, cioè di cultura, di potere, di posizione, eccetera, letteralmente erano messe a sangue, erano, no, le donne erano raschiate, no, raschiate, le altre invece no, benedette e via dicendo. Adesso però la situazione non è molto diversa. Cosa diciamo noi? L'articolo 18, cifra che mi ha convalidato Pier Carniti, con il quale ho voluto interpellare, perché io ho sempre avuto grande stima di Pier Carniti, e non solo, come tutti potranno pensare, per la vicenda della cassa integrazione.
1: Punto di contingenza.
0: Sì, e nel quale ci trovammo, come dire, i convergenti nei confronti di Craxi per convincerlo a prendere la posizione che prese, ma non solo per questo. E lui mi ha confermato che l'anno scorso erano 96, cioè in Italia, coloro i quali nei 10-12 mila, insomma, sono cause di lavoro italiane, si è riusciti ad individuare 96 sentenze della magistratura del lavoro stabilendo il reintegro. Di questi 96 si stanno facendo le ricerche di quanti, no, effettivamente poi hanno scelto il reintegro e non lo stesso invece un risarcimento da parte più cara, evidentemente come noi vogliamo, da parte del padrone, il quale gli avrà offerto un risarcimento più ricco del minimo dovuto e se lo sono presi. si valuta che possono essere probabilmente un terzo di 96, un terzo sono 31, 32, quanti sono? 32. Ma si calcola che metà dei 32 sono funzionari sindacali. Allora, che non hanno l'articolo 18 come è noto loro e che lì c'è, cioè come dipendenti di una impresa, di un'impresa di cosa, loro fanno caso per il reintegro. Se la loro segretaria a un certo punto la sbattono via senza giusta causa, non c'è reintegro. Quindi, insomma, voglio dire, ci sono dei limiti. Allora, che cosa si fa allo sciopero generale? Si promuove, si linciano coloro che sostengono posizioni diverse, perché si dice, beh, è vero, cioè anzi non si dice è vero perché nessuno lo sa della grande opinione, è chiaro che questo non è un fatto sociale ad oggi, una cosa che riguarda qualche decina di persone non è un fatto sociale, è un fatto di principio, è un fatto di deterrente. Se non c'è questo, come non c'è in tutto il mondo, come non c'è in tutto il mondo, a questo punto i padroni italiani cominceranno a oltretutto menzogna, perché come detto articolo 18 nostro, non c'è, se il licenziamento è senza giusta causa, resta il reintegro, cioè non si chiama più reintegro, il licenziamento è nullo.
1: Sì, lì c'è una complicatissima questione giudiziaria di interpretazione.
0: Perché se il reintegro, però la nullità del provvedimento di licenziamento, se non è senza giusta causa, è inerente a... Poi si tratta di vedere cosa succede. Oh, allora, insomma, dico, no, ci sono dei limiti, francamente, insomma, sono 3 anni che sto incrociato e divento indignato. Sono 30 persone, anche se dovesse essere una questione di principio, non riguarda, benissimo, riguarda lo scalatore politico adesso ormai Cofferati, il quale fa per prendere questa politica e trova una situazione con Berlusconi che gli dà, lo lancia e dice referendum comunisti, e Tremonti che lancia lo slogan noi non siamo come i radicali per la libertà di licenziare ma siamo per la libertà di assumere. Quindi le paternità sono quelle che sono. Abbiamo non solo Biagi, abbiamo il vero problema che noi solleviamo ormai da molti, io personalmente devo dire dagli anni 80 c'è la documentazione a Piazza Maggiore a Bologna, per 3 anni di seguito sollevavo questo problema. Ma il problema delle pensioni. Abbiamo Modigliani che continua, ha fatto una sorta di saggio per Repubblica, pagina 30, per ribadire su questo e in modo abbastanza esplicito, anche se non è sull'articolo 18, ribadire le posizioni che furono quelle di Ciro Sabini, di Salvati, i quali tutti quanti furono d'accordo finché si trattava di impedire a Berlusconi di fare la riforma delle pensioni, furono d'accordo, non dissero fiato. Quando il Berlusconi, cioè Dini, mollarono, no, linciati dal sindacato e dalla sinistra per bene, cioè per male, linciati da quello, mollò alle 3 di mattina. Mi ricordo che allora ero furibondo, infatti non votammo noi che avevamo votato la finanziaria di Amato e la funzionaria di Ciampi, noi non votammo la finanziaria di Berlusconi, queste cose naturalmente non si devono sapere, e non la votammo sul problema delle pensioni. Adesso Modigliani per l'ennesima volta, e chiaramente gli Ichino, Nicola Rossi, ogni volta dico che il problema è più complesso, che bisogna vedere che c'è la complessità della politica, però ormai basta. Sono 15 anni che si sa che se l'Italia va lentamente degradando verso l'altra sponda del Mediterraneo perché i PIL per troppo a lungo non sono diminuiti dello 0,5, dell'1, di quelli che potevano nei confronti del resto d'Europa, è dovuta a quella politica di conservazione dei privilegi di categoria che, di cui la CGIL e il sindacalismo italiano sono stati, diciamo, fortunati autori e di cui la politica di centrosinistra è stata pedissequamente praticamente conservatrice anch'essa. Però a questo punto dobbiamo parlare chiaro. Lo scontro politico deve essere piuttosto chiaro. Noi abbiamo 3 milioni e mezzo di pensionati della CGIL. Ho detto Sarà una cattiveria, però anche una fotografia di fatto. L'iscrizione del pensionato, no, è un'iscrizione del modo di dire. Pochi sono quelli che vanno a vedere i pensionati ogni anno la loro pensione e esercitano il diritto di disdetta del contributo sindacale. Esatto. Quindi non sono tesserati a rischio, gli puoi fare o non fare niente tranne pochissimi. In Italia lo sciopero generale sulla vergogna delle pensioni, che ci sono delle pensioni tutte, delle pensioni non ci vanno, ma manca uno sciopero, sì, qualche sciopero di categoria, no, ogni tanto, ma la categoria in genere da questo punto di vista non è molto individuabile, la categoria del disoccupato. Non fanno questo, non lo fanno sulla indennità, se vogliamo, il salario minimo garantito di disoccupazione ancorché provvisorio. Tutte cose che noi vogliamo, ma questi scatenano 3 milioni di persone, dicono loro, non me ne frega quanto, il linciaggio dei Biagi e dei Biagi di domani o di oggi. Creano questo clima e questo schieramento, no? Nel quale tutti i vili si accodano. Perché sono sparati, sono linciati. Non dico che sono sparati, ma sono linciati. Non hanno diritto di avere. E questa sarebbe la sinistra, quella di Franceschiello Rutelli, che da una parte comunica che Biagi era interessato e impegnato nella fondazione della Margherita e che per un altro verso va ad applaudire le posizioni appunto della CGIL e quelle massimaliste sull'articolo 18. Io sono cose indecorose a mio avviso, ma soprattutto dimostrano una politica debole. Noi dobbiamo tenere la barra molto, molto ferma. Il problema è che la cassa integrazione straordinaria, ma l'altra anche, ha rappresentato la più grossa anche responsabilità di avere uno strumento da welfare state che garantiva soprattutto la Fiat. No, no, che ha garantito con l'accordo della CGIL di tutti qua, anche quella di sinistra. Io ricorderò sempre, qui molte volte l'ho detto, che quando incontrai, essendo allora rifondatore bertinottiano e non costruttiano, come si spiega, un celeberrimo banchiere, appunto, ideologo socialista di sinistra lombardiano, Neri Onesi, mi ricordo che lo incontrai, ci si vedeva un po' di tempo, su un pendolino e mi disse: ho visto la vostra iniziativa, io non mi ricordo quanti secoli fa, perché ogni secolo l'abbiamo ripresa, contro la ritenuta alla fonte, no? Contro alla fonte in busta paga. Ma guarda, questa è rivoluzionaria. Noi che siamo responsabili, testuale, è davvero rivoluzionaria, e noi che siamo responsabili su questa cosa non siamo d'accordo. È una posizione molto bella, no? Lui, siccome è rivoluzionaria, se la lasciava a noi. Ed è vero, ed è vero. Fausto Bertinotti, quando era sindacalista, aveva espresso pubblicamente, me lo ha confermato, posizioni a favore dell'abolizione della ritenuta d'acconto in busta paga, eccetera. Quindi poi divenuto politico, niente. Allora, da questo punto di vista, io mi auguro che il governo sulle pensioni si muova, ne dubito, io non ci credo, ma io mi auguro che si muova sulle pensioni di giovinezza, anche perché le formule delle quali parlano tutti i nostri professori di sinistra, diciamo, sono tante, e tutti riescono a comporre i diritti acquisiti, no? I diritti dei nipoti, i diritti acquisiti con le misure richieste da tutti quanti, da Silo Sabini, Franco Molignano e tutti quanti. I quali naturalmente sono stati zitti per 5 anni quando i ministri di centrosinistra non facevano quello che loro ritengono necessario. Adesso Modigliani è quello che mi pare, perché Silos mi pare è più presente con Enzo Marzo, non so come si chiama quello lì, a fare assolutamente la politica anti-Berlusconi con Travaglio e non so di altro. E io sì, perché io mi chiedo sempre, appunto Enzo Marzo, se è la stessa persona che io conosco e conoscevo. No, io conoscevo un redattore del Corriere della Sera, un ragazzo di sinistra liberale, poi ne conosco nessun altro che appunto è anti-berlusconiano e basta, che ci accusa tutti quanti di essere appunto servi del capitale o della corruzione, eccetera, forse sono la stessa persona o no, visto che c'è una fondazione che poi Bobbio è coinvolto. Ma, cioè, io sono tristissimo della questione di Silo Strabini, perché fin quando è stato in vita Ernesto Rossi, le posizioni di Silo Strabini erano diverse, ma insomma le battaglie che erano anticorporativiste, che erano antiprotezioniste, che erano liberiste, democratiche, liberiste, di Ernesto Rossi non è che si sia mai opposto, era una posizione diversa, con Parri, diciamo, più prudente di quella di Ernesto Rossi, ma grosso modo si muovevano in quella direzione. Quindi io ritengo che sono 3 milioni di ingannati. Appunto Angelo Badia dice, ma 3 milioni, eh sì, no, un momento. Io ritengo che la cosa sia vera, la nostra analisi, perché ritengo che è comprovato che oggi, senza l'ausilio delle mutazioni di forma dittatoriale, no? Autoritarie, eccetera, si ottengono e si perseguono attraverso quello che Barbara Spinelli denuncia, quello per cui io faccio lo sciopero della sete, e noi stiamo facendo il Satyagraha, no? Quel non rispetto della legalità da parte delle istituzioni costantemente, cioè, ci troviamo oggi a dovere chiedere conti, e dei conti molto gravi, proprio a Cofferati e agli altri, i quali sono riusciti a far muovere 3 milioni di persone, convinti che l'articolo 18, da una parte ci sono diciamo le persone democratiche, dall'altra ci sono i traditori o i servi del padrone o gli affermatori del popolo. Allora, da una parte si è detto, ma no, ma in realtà erano lì anche contro Berlusconi a favore di un blocco sociale diverso. Lo stesso hai detto, beh, se è un blocco sociale consolidato, andiamo a vedere, andiamoci piano, perché allora magari è consolidato pure l'altro, e se andiamo a vedere il spartiacque, qual è il blocco più di diseredati sociologicamente individuabili, non si sa mica molto bene chi è il blocco della conservazione dei privilegi e qual è il blocco
1: dell'innovazione.
0: Sì, diciamo della trasformazione, nel meglio e peggio, però intanto la trasformazione, questi sono conservatori. E quindi dico, anzi, che è la dimostrazione. Se c'erano solo 300.000, dico, bah, ma se sono 3 milioni o 30 milioni, come ormai diventa dappertutto, se sono in Italia, che so io, 30 milioni, 30 milioni di italiani che non vanno a votare il referendum, anche quello costituzionale, in base alle propagande che vengono fatte come le nostre, io lo affermo e lo ripeto, oggi attraverso forme formalmente di stampo di tradizione democraticistica o democratica, no, o liberale, si ottiene, non si vuole ottenere, quella disinformazione, quella sottoproletarizzazione, sarebbe detto un tempo, delle masse civili, dei cittadini e dei lavoratori, che un tempo si potevano ottenere solo grazie ai regimi militari, ai regimi autoritari, dittatoriali, eccetera. Quindi io non so, ma Matteo Marchesini, immagino che questo intervento approfondisca questa realtà con la quale dobbiamo confrontarci, però devo anche dire che se esiste oggi un soggetto politico che mi pare dimostri nel filo degli anni e delle difficoltà e dei linciaggi pratici, cioè, di essere un partito di rivoluzione liberale e di rivoluzione sociale. Una rivoluzione liberale non è tale se non è sociale. Cioè, se non promuove la generalità degli individui, no? Una maggiore loro forza, e naturalmente quanto più l'individuo appartiene a ceti oppressi o a ceti bisognosi o a ceti appunto subalterni, tanto più appunto la rivoluzione è nello stesso tempo di diritto, di diritti e sociale. Perché quello che andiamo dicendo a Bertinotti e gli altri, io quello che voglio in Italia e in Medio Oriente è conferire il diritto di lottare per la donna e l'uomo palestinese prima di portargli a roba per mangiare o i farmaci, che li porto molto spesso a chi li distribuisce agli eserciti o cose di questo genere. E su questo pretendo che noi siamo credibili, perché la nostra vita è fatta di scioperi della fame, di lotte, non di rado riuscite, anche a livello mondiale, diciamo, o del terzo mondo, per della gente che non può votare. Io non conosco altri partiti che hanno fatto le più grandi delle loro lotte per cittadini di altri paesi, per il terzo mondo, per i kosovari, oggi volevamo per i ceceni, per i lautiani. No, domani li fanno tutti quanti per difendere Castro, no? Per difendere Saddam Hussein. E queste sono le lotte di Bertinotti e gli altri. Questa storia, i 1000 pare che fossero curdi, gli ultimi 1000 arrivati, e pare che dicessero che erano 1000 che venivano dalla Siria, dall'Iraq.
1: Sì, sì.
0: Immediatamente non ho capito perché erano meno di 1000, insomma, non era grave. Non so se hai notato, quando ogni volta che arrivano turchi, vengono i comitati di accoglienza, no? Vengono fatti contro e sono occasioni per diffondere in tutto il mondo, anche in Italia, quegli splendidi film, documentari hollywoodiani, no? Che sono stati dati da Lime, da
1: Caracciolo e il giornalista, adesso non mi viene,
0: appunto, da lì, quella trasmissione, appunto, sembrava veramente un perfetto film di Hollywood che ricreava con limiti hollywoodiani, tanto era bello, no, eccetera, la situazione della grande lotta non violenta contro il fascismo crudele, quasi nazista, del regime turco. Ma lì dei curdi 1000 erano, io ho letto pochi articoli sulla realtà da cui venivano questi curdi.
1: Certo.
0: Forse mi sono sbagliato, insomma.
1: No, ma c'è una struttura che si occupa dell'Iraq, è quella per la fine delle sanzioni, non è
0: sì.
1: Che ci sia molto altro sul...
0: Oh. È quella che appunto dice che i bambini muoiono
1: sì.
0: per le sanzioni dell'ONU.
1: Certo.
0: No, perché poi dico che sono gli americani, quelle sono dell'ONU.
1: Certo, no, questo fra l'altro allora porta a un passaggio, che, restando sempre sul comitato, delle conclusioni, mi pare sì, delle conclusioni del segretario Capezzone, in cui evidenziava giustamente, a mio avviso, una presa di posizione di Bush proprio su questo tema, cioè
0: sì.
1: Se diceva Capezzone, se non è il ricatto democratico poco ci manca, insomma,
0: sì, certo.
1: Quello era molto interessante,
0: certo.
1: Anche perché siamo alla vigilia del congresso radicale transnazionale a Ginevra,
0: certo.
1: Che però forse non ha solo questi problemi.
0: Tra l'altro lì è possibile che il 28 e il 27 Daniele Capezzone abbia 5 minuti lì per parlare del caso Italia, magari si parlerà per un minuto anche, se non sarà risolto, il fatto che siamo in stati agrari, con la riduzione dei farmaci di Ennio, con lo sciopero della sete mio, con quello di fame degli altri e le altre forme, ci siamo, è una cosa in lotta, e probabilmente proprio il giorno in cui si parlerà. 2 anni fa fu Emma Bonino a parlare già del caso Italia in quella stessa sede. Quest'anno noi dovremmo, mi pare, come partito, avere contemporaneamente praticamente il congresso del Partito Radicale Transnazionale e delle sedute della Commissione dei diritti dell'uomo dell'ONU, dove forse riusciremo a far parlare i Falun Gong, che non hanno mai parlato, immagino anche i vietnamiti, cioè abbiamo ceceni di nuovo. Abbiamo lungo elenco, e la Russia già si prepara infatti alla Duma per iniziativa di quel leghista del nord, lì come si chiama, russo?
1: Sirinovsky.
0: Sì, Sirinovsky, appunto, Sirinovsky, che vuole.
1: Molto amico della Lega, sì.
0: Sì, sì, beh, e che chiede lo scioglimento pure lui del Partito Radicale come partito terrorista, insomma, del terrorista Antonio Russo, ecco, per intanto, perché ormai tutto si dipana con grande chiarezza.
1: No, a proposito dei Falun Gong, se questa settimana avremo tempo e modo, perché non è una settimana semplice come gli ascoltatori possono ben capire, spero di poter documentare su Radio Radicale una iniziativa assai grave presa dal governo cinese in Italia a proposito dei Falun Gong, e questa è cosa seria, per la precisione a Milano. Ma ad ogni modo, invece, mentre il tempo passa, però forse abbiamo ancora tempo, abbiamo ancora almeno 3 cose da, e poi tornare naturalmente, vorrei concludere poi l'ultima parte ancora sulla tua iniziativa non violenta. Prima però ti volevo chiedere, sul congresso radicale, tu sei sempre del parere, dell'opinione che non ci vai?
0: Sì, io personalmente non trovo motivi per andare.
1: Beh, questo però non è molto comprensibile per gli ascoltatori della radio, dico per gli ascoltatori della radio.
0: A me non pare né di essere necessario né per fortuna di essere ritenuto necessario dalla dirigenza.
1: Ma ti invito, come non essere ritenuto necessario dalla dirigenza?
0: Noi parliamo di cose precise, non di atmosfere. Io questo congresso, diciamo tanto per amore pedante, di inelegante precisione, mi viene attribuito in mio onore, non a me, non l'ho mai sentito attribuire a Olivier Dupuy, da 7 anni la responsabilità dei non congressi del Partito Radicale Transnazionale. Non ho mai risposto che io ne ero un iscritto. Però è anche vero che costantemente ho cercato, dimettendomi da parlamentare europeo, perché il segretario del Partito Radicale Transnazionale fosse deputato europeo, sollecitando le formazioni di giunte per evitare, no, che nella desolazione oggettiva fosse una gestione costretta alla pura attività quasi esistenziale del segretario del Partito Radicale Transnazionale. Mi sono incazzato come un bufalo, perché io poi sono sulla questione che per ottenere il riconoscimento di ONGO di prima categoria per i primi, prima dell'Internazionale Socialista, Democratico Cristiano, eccetera, fu necessario aggiungere T. E io dico, nessun congresso del DC, sono sempre incazzato, ma devo dire, non potevo più che fare altro che questo, era un'esigenza giuridica e mi vedo riprovato anche, io ne sono molto fiero. A questo punto non si capiva bene queste cappe di congresso quando si convocava, se c'era un consiglio federale. Allora, non appena ci è riuscito il Satyagraha, quello di 103, no, paesi sulle donne in Afghanistan, no, dopo il Laos, ho detto, beh, vabbè, a questo punto mi pare che il congresso non può che essere fatto e deve essere fatto a Ginevra contemporaneamente. Ho scelto il luogo e la data e ho insistito dinanzi anche al segretario, che riteneva ufficialmente, aveva ribadito anche 20 giorni prima, che non lo riteneva necessario, perché il consiglio che è stato fatto a Tirana, io ho detto o Croazia o Slovenia o Albania, no? Quindi ho proposto il luogo, i tempi ed altro. Ora, io ho espresso le mie riserve, non il mio disagio, io sono perfettamente a mio agio, devo fare le cose che faccio. Non ho ricevuto una telefonata. Oggi per primo Roberto Gizio Messere mi è venuto a chiedere perché non andavo. Roberto non è però un esponente del Partito Radicale Transnazionale in modo particolare. Quindi ritengo che c'è una felice coincidenza tra la mia valutazione e quella della dirigenza del Partito Radicale Transnazionale, quella che anche loro evidentemente non ritengono affatto necessaria la mia presenza. Io lotto da una vita perché la mia presenza non sia necessaria, anche se non sono mai stato segretario, no, ecco, tutte quelle cose che conosciamo. Resta il fatto comunque che il congresso è il congresso della più interessante ed importante, non dico più, del potenziale massimo di alternativa alla partitocrazia internazionale, alla burocrazia internazionale, alla burocratizzazione, no, di tutto il lavoro internazionale, a quelle cose contro i no global e che i no global denunciano, quando poi sono organizzati spesso sulla base della difesa burocratica degli interessi corporativi nazionali di stampo protezionistico ed altro. Quindi lo stesso fatto che ho accennato, che lì avremo Falun Gong, Montagnar, questa accolta di umanità importante, sono centinaia di milioni di persone nelle varie aree. Contro i Montagnard sono in atto delle repressioni inaudite e nessuno ne aveva mai sentito parlare. credo che verranno, andranno appunto anche al congresso radicale, ma andranno, ma su questo credo che vi informeranno Perduca e sì, Mecacci, che sono particolarmente attenti a tutte queste cose. Quindi da una parte dico, boh, questo partito mi pare l'unica potenzialità che c'è, dopo il declino anche di Greenpeace, no, di Greenpeace, Amnesty International e tutte quante altre cose. Non so se ci metterà tempo a declinare, è già declinata anche Emergency, non so come si chiama. No, l'altra cosa, Senza Frontiere è diventata ufficiosa, va bene, no? Però sul piano politico di lotte di libertà, che sono anche le lotte di liberazione, perché sono le lotte di liberazione che portano addirittura alla restrizione delle libertà, e quindi di quel problema di libertà e di liberazione che ha la posta del diritto, della giustizia, della libertà, del diritto alla libertà, credo che il partito ha la responsabilità enorme, di una potenzialità da organizzare. Vedremo nelle prossime, ormai 2 settimane, 15 giorni, non ho dei motivi per farne un caso politico della mia presenza o assenza. Se in qualche misura lo acquisterà, lo risolverò in un modo o nell'altro.
1: E che poi fra l'altro è il tema che i radicali hanno cominciato a dover affrontare, se mi ricordo, ma no, non il sistema elettorale, fin dalle regionali del 95, cioè il discorso, ma in fondo un po' di bipolarismo già c'è, non è proprio il sistema americano, però da una parte Forza Italia, dall'altra quegli altri, insomma più o meno è un bipartitismo. Insomma, mi pare che la tua posizione da allora sia rimasta questa che hai detto,
0: sì,
1: adesso.
0: Però accentuando, il bipolarismo non è bipartitismo.
1: Ah no, c'è. No, no,
0: tant'è vero che noi chiedemmo a Berlusconi una sola cosa: l'elezione diretta dei presidenti delle regioni, elezione diretta davvero, e elezione diretta degli eleggenti, dei candidati, dei deputati regionali. Su quello formalmente ci fu il non accordo e l'accordo con Bossi. In realtà l'accordo con Bossi se l'erano già siglati dal notaio almeno da 6-7 mesi, e quindi direi che anche lì noi reagimmo un po' dicendo, badate, se voi volete un sistema che ricordi quello anglosassone dell'alternativa trattino alternanza, no? Ma anche alternativa politica, occorre appunto avere un sistema elettorale americano, e lo proponemmo, con arricchito dal sistema referendario svizzero. Questa era ed è la mia posizione. Adesso sto leggendo che esistono proposte importanti, non so se di Margherita o PP eccetera, che vogliono tornare indietro l'elezione diretta del Presidente delle Regioni, non si chiede più. E infatti anche lo statuto della Margherita, prima delle votazioni, prevedeva Rutelli a favore suo, era americano, cioè prevedeva proprio un regime presidenziale per governare la Margherita, e invece è dovuto pare mollare. Adesso si eleggeranno i controllori del presidente, uno per i PPI, un altro per eccetera, e quindi da questo punto di vista, però ci ha provato a fare l'americano a casa propria, essendo contro il sistema anglosassone nello schieramento politico.
1: Sistema anglosassone è poi cosa che magari approfondiremo la prossima puntata, perché adesso, mancando un quarto d'ora, io vorrei ritornare invece al tema dal quale siamo partiti, perché in realtà adesso inizia una settimana di lotta durissima. L'obiettivo è la convocazione di queste sedute parlamentari?
0: Di queste sedute fiume o qualcosa che si avvicini profondissimamente a questo, cioè la garanzia che è entrata, ecco, che a un certo punto il Parlamento, come già si conosce a proposito di lei, si riunisca come seggio elettorale, e in fondo di questo si tratta. E quando c'è il seggio elettorale non c'è dibattito, non c'è niente, si piglia, fin quando non ci sono i due eletti, no, non si smette di votare. Questo è quello che chiedo. È seggio elettorale, si comporti come un seggio elettorale fin quando non c'è risultato utile, continuano a ritenersi convocati in permanenza.
1: No, questo è, già lo dicevamo domenica scorsa per la verità, questo è forse, se così si può dire, ma non si può, dei due è l'obiettivo più semplice, perché poi in fondo l'evidenza è palmare, lo stesso presidente Caglianiello tiene sempre a dire, ed ha ragione, che questo è il periodo più lungo in assoluto nel quale la Corte Costituzionale è rimasta, senza, addirittura alterando l'equilibrio fra le componenti, perché sono 5, 5, 5, se ne mancano due, l'equilibrio è alterato. Insomma.
0: Sì, lì devo dire che una piccola riserva ce l'ho, nel senso che non è vero che gli schieramenti quelli sono 5, 5, cioè le origini, le fonti delle elezioni sono quelle.
1: Quello dice così.
0: Se no questa Corte è scalfariana da Scalfaro. No, ed è determinata da Ceppi Morona, Zagrebeschi, questo è da coloro che hanno fatto i golpe anticostituzionali. Per me sono dei traditori, in termini tecnici, hanno tradito la Repubblica, tradito la Costituzione e sono dei golpisti. Poi, naturalmente, questo per chi come Barbara Spinelli o me stesso e noi crediamo che la massima ingiuria che possa essere fatta, il massimo danno alla vita civile, è proprio quella di tradire la legge, di tradire la Costituzione, perché abbiamo alcune convinzioni.
1: No, però vedi, sì, questo è giusto, però insomma, problemi politici ce ne sono, ma sono relativi.
0: Non piazzare Loreto, ma devo dire, dei minuti di sospensione della legalità nella storia del nostro paese, sono 30 anni che dico che erano necessari, lo dicevano Calamandrei e il Partito d'Azione, no? Da soli, dicevano che per un minuto e si doveva stabilire il principio che le leggi della Repubblica erano le leggi votate dalla Repubblica e non le leggi precedenti non abrogate. Quando c'è 200.000 leggi, che cosa abro? Quindi per me un minuto di sospensione rivoluzionaria della continuità è necessaria ed è necessario, a mio avviso, processare costoro e processarli perché sono manifestamente colpevoli di tradimento della Costituzione e della legge, associati fra di loro e con altri fuori.
1: E però scusa,
0: è vero che Scalfaro adesso è stato indicato da Francesco Rutelli come l'esempio del futuro giovane. I giovani, non solo gli anziani, dovranno essere in Italia così come il giovane Scalfaro oggi è. Scalfaro giovane oggi è così. Devo dire, insomma, questo anche Francesco Rutelli prenda come nome tutelare e come esempio, la dice lunga, come si vuol dire.
1: Sì, però vedi, qua si potrebbe rilevare una contraddizione, diciamo meglio, forse una spiegazione ci vuole, perché se tu dici la sospensione anche di un minuto solo, però la sospensione di legalità, questi vanno processati, questi che hanno creato questa situazione vanno processati, eccetera. E in questo contesto tu inizi un'iniziativa non violenta che mette addirittura in discussione la tua pelle, parliamoci chiaro, rivolgendo un appello a personalità istituzionali che politicamente parlando non è che gli ha portati la cicogna, no?
0: Sì, ma non è che mi appello
1: allora
0: alla loro generosità.
1: Eh?
0: Io mi appello ai loro doveri istituzionali. Se non un appello, io mi appello ai loro doveri. Se mancano i loro doveri domani, il discorso che faccio rispetto al passato varrà anche per domani. Sarò testimone, voglio dire, vivo morto, sarà fra 50 anni o 100, fra 5 anni o fra 5 mesi, sarò sicuramente testimone a carico.
1: Ho capito, cioè ti appelli al loro senso delle istituzioni che può esserci in ogni caso, insomma. Cioè, fate queste premesse.
0: Scusami, solo grazie al trasformismo comunista in Italia e della sinistra e alla corruzione profonda, noi non abbiamo avuto nessun procedimento di messa sotto accusa, tranne che il povero Leone. No, iniziata la cosa sulla Lockheed, appena messo sullo sfondo, Leone se ne andò pulito sul piano formale, totalmente. ma che Scalfaro, Cossiga, non abbiano avuto nemmeno la parvenza, perché negarono a noi radicali la possibilità di attivare una seduta della Camera per stabilire se dovesse o potesse esserci la messa sotto accusa. No, e quindi a questo punto di vista, così come sull'articolo 18, così come sulla politica sociale, così come sul welfare state, così come sugli interessi comuni di Berlusconi per la destra e per casa sua, per, diciamo, e di D'Alema per la sinistra e forse per casa sua, non lo so, non mi intendo, non mi interessa, quelle che evocava Violante, no, così diciamo qualche anno o qualche lustro dopo la nostra evocazione. Io ho l'impressione che il presidente Violante allora era d'accordo e taceva, che faceva parte degli accordi. No?
1: Non c'è dubbio, però ecco.
0: E forse tentava di nuovo l'accordo grazie a questa conoscenza.
1: Un'altra domanda su questo, sulla tua iniziativa. Insomma, il clima della partitocrazia è sempre rischioso. Potrebbe diventare rischioso per te affidare la tua vita nelle mani di questi, in sostanza, perché per esempio se volessero costringerti ad una situazione estrema potrebbero farlo.
0: Sì, sicuramente. Intanto loro non possono contare sulla mia collaborazione.
1: Ma vabbè,
0: nel senso, non staremmo a vedere, nel senso che uno può dire vabbè, insomma, Sansone tutti i filistei, nel senso che questi signori devono stare attenti, perché io sono il difensore manifesto della loro legalità, di una Corte Costituzionale che io ritengo che, anche se sarà, come giusto, alla fine eletto Filippo Mancuso, ma in questo modo resterà una Corte che, malgrado, come dice Caglianello, 5-5-5, una dozzina di associati malamente, non saranno 12, saranno 11, saranno 10, però alla fine è sempre garantita. E ritengo che da lì non venga fuori assolutamente nulla di importante, però che i due, allora, se vogliamo andare anche in fondo, negli Stati Uniti sono nominati a vita, e dei nominati a vita si sa tutto che sono dei fottuti reazionari, se lo sono, non secondo me, se sono progressisti, quali sono le loro posizioni, eccetera. Qui non riusciamo nemmeno a avere la notorietà del dissenso, cioè nessuno si sa come si comportano, e sempre hanno tenuto a fare in segreto e a sottrarre alla conoscenza del Parlamento, ma dell'opinione pubblica, i comportamenti delle varie componenti. Quindi certo, io, ecco, mi pare evidente oggi più che mai che non vi sono interessi radicali. Io, se potessi, come vedrei, ci metterei da procuratore italiano un mesetto ad arrestarli tutti questi, da procuratore italiano, dico con la vigenza dell'attuale sistema. Voglio vedere, attentati ai diritti civili e poi dei cittadini, alcune cosettine divertenti su guardie di finanza e altre cose avvenute con la presidenza Scalfaro, con testimonianza di Antonio Baldassarre e altro. O le sentenze Bevette, la prima contro un referendum radicale, con un giudice, mi pare Ferrari si chiamava, la Corte Costituzionale, che scrisse un libro su questo. Insomma, io l'abolirei comunque. Ma da cittadino dico che se c'è, deve almeno fungere in modo legale, no? In modo giuridico e legittimo. Così come non mi convince la tesi del presidente Caglianello che il plenum della Camera dei Deputati, noi abbiamo anche preso, alcuni dei nostri parlamentari in passato, l'iniziativa di dire che il numero dei parlamentari deve essere in relazione al numero dei votanti. Cioè, se diminuivano i votanti, diminuivano i deputati. No, è che aveva una sua logica nel sistema proporzionale soprattutto. E quindi non ho tabù. Però a questo punto, ecco, non mi ha convinto il presidente Caglianello. C'è un precedente, ma sì, il precedente si chiama precedente, quando gli si vuol dare valore di precedente per ripeterlo. Perché no, è una cosa che appunto c'è un solo precedente, si dice, che non fa quindi prassi, non fa consuetudini, non fa manco precedente.
1: Insomma, adesso in conclusione, la settimana è stata ricchissima di eventi politici e anche purtroppo tragici. Adesso c'è questa iniziativa di lotta. Ecco, tu dici la Corte Costituzionale è quella che è, che almeno la forma sia salvata.
0: Perché per un democratico le procedure
1: certo.
0: E sono sostanza, le forme sono sostanza.
1: Ora io però mi chiedo, già siamo su un terreno difficile.
0: Sì, come
1: l'ironia,
0: hai capito? Nei bar non si discute, le commesse, le cassiere dei bar, con questa idea poi dei cassieri, le cassiere dei bar e i baristi non ne discutono.
1: Certo. Sì, no, vabbè, l'ironia uno la sa usare o non la sa usare, non è certo. Che dovrebbero dare il porto d'armi anche per l'ironia. Certo. Però il problema è questo. Il problema, al di là di come lo si affronta, il tema è complesso, insomma. Da un certo punto di vista è semplicissimo, la forma è sostanza. D'altro canto però il rapporto forma-sostanza in questo paese è tema discusso continuamente, sì. Insomma è risolto in modo molto poco formale. D'altro canto lo stato dell'informazione è quello che è il motivo dominante dell'iniziativa politica radicale. È un bel problema, perché voglio dire, fai conto che tu trovi il modo migliore per spiegare la questione della forma e della sostanza anche alle cassiere che stanno a cuore al nostro amico del forum, per come le intende lui. Sì. E però poi c'è un sistema dell'informazione che non ti ci fa arrivare.
0: Ma infatti il sistema della mancanza della democrazia e della mancanza del rispetto della legalità, quello per la quale appunto Biagi è meritevole, come noi abbiamo sostenuto con l'iniziativa di Della Vedova, che era anche un po' cazzola, la medaglia d'oro al valor civile, perché c'è di che. Cioè Biagi ha lottato contro pericoli manifesti, che gli erano manifesti, e stava continuando a combattere, e che quindi c'è un valor civile nella posizione di Biagi. Ma qui la cosa è più semplice, io la spiegherei in questo modo. La Camera e il Senato hanno l'obbligo costituzionale di eleggere la loro quota di giudici costituzionali. È un obbligo, un compito. Se si manca al cittadino, se il cittadino non paga le tasse all'obbligo di pagare, succedono alcune cose. Il Parlamento repubblicano, se non compie un atto dovuto, manca alla legge. Diciamo semplicemente che noi chiediamo al Parlamento repubblicano di nominare i giudici della Corte Costituzionale, perché altrimenti siamo legittimati a dire che vi sono violazioni di legge. È molto la solita cosa, che l'imprenditore non può pagare le tasse in Italia, no, quello che in genere non ha diritto alla cassa integrazione, perché non ha la complicità del sindacato. Bene, alcuni di loro lo dicono. Noi abbiamo il dovere di non pagarle, piuttosto di no, andare falliti e perdere il lavoro anche per i nostri lavoratori, eccetera. È chiaro che noi riteniamo che difendere la legge sia fondamentale, la massima garanzia che può essere data ai cittadini. Se i potenti non devono rispettare la legge, se il Parlamento che fa le leggi non rispetta la legge che si è dato, la Costituzione che si è dato, beh, a questo punto si lotta perché questo accada. Altrimenti non c'è legge. Altrimenti la legge vale semplicemente per i coglioni e i deboli.
1: L'hai spiegato chiaramente.
0: È difficile, Massimo. Cioè, io non voglio, mi pare evidente, non voglio enfatizzare questa battaglia. Perché quanto più la si enfatizza, tanto più avremo come riflesso il riflesso ideologico condizionale pavloviano della stampa italiana. Ma vale anche rispetto ai radicali. siamo vari rispetto al pubblico di Radio Radicale, che è quello al quale noi assegniamo il privilegio di essere informato su queste cose. 70 hanno già aderito a questo Santiago.

0: non violenta e liberale su queste cose. Noi continuiamo ad usare, perché la legalità e il potere rispetti le proprie leggi, le armi estreme che i non violenti ed i laici possono conoscere. Sono oggi queste delle affermazioni di coscienza, e delle affermazioni di coscienza armate anche di comunicazione sociale. La comunicazione sociale su questo mancherà. Bene, noi cercheremo di non farla mancare, andremo con i tantan. Non ce la faccio? Non ce la faccio. Dov'è il partigiano? Ne parlo perché parliamo in questa sede ed è chiaro cosa intendo dire. Cioè, fare il partigiano e il corsaro senza correre i rischi di restarci, francamente non è vero farlo. Noi il miracolo l'abbiamo già fatto, è che mentre Gandhi ha fatto pagare al proprio popolo un suo errore con decine di migliaia di morti, ma sul Satyagraha lui stesso ritenuto avventatamente pronunciato, noi possiamo dire probabilmente che abbiamo molto di più responsabilizzato i digiuni e gli scioperi della fame e della sete proprio come armi ragionevoli della speranza e non della disperazione. Questo segnale è per ottenere un obiettivo giusto, per ottenere il rientro nella legalità del potere stesso, e credo che questo ormai ha una sua forza nel DNA di questo paese. E quindi, no, io credo che sia il rischio sia alto, quasi sempre lo è. Appariva meno alto addirittura quello durante le elezioni, c'erano stati Presidente della Repubblica, del Consiglio, avevano detto cose clamorose, invece no. Mi auguro che questo caso, che appare sicuramente più rischioso, anche perché apparentemente più marginale, si riesca a venire fuori. Io sottolineo che già questa propensione, non dimentichiamo, cioè questa cosa, il 2 aprile, cioè a Pasqua di fatto, il Presidente del Senato che dichiara di essere disponibile per il 2 aprile, dichiara, lo deve far sapere al Presidente Casini, forse il Presidente della Repubblica l'ha fatto sapere lui a Casini, due per settimana, dimostra che di già cominciano a muoversi. No? Due settimane per settimana invece di uno ogni 15 giorni. Non basta, perché non è garantito che questi non trovano con questo ritmo modo di andare ancora avanti per mesi. Staremo sui fatti, domani vedrò nel pomeriggio immagino il Presidente Casini e entro dopodomani, che quindi è rispetto ad oggi mercoledì o martedì, mezzo mercoledì diciamo, è chiaro, il giorno prima del digiuno o del sciopero della sete, come preferisce René Andreani, faremo il punto della situazione e chiederemo un maggiore impegno, massimo impegno no, il massimo numero di cittadini o no. Anche questo mi pare il modo ragionevole.
1: Bene, cioè...
0: scusa, no, dimenticavo, giustamente il comitato ha rivolto un invito alla RAI, a Presidente Baldassare e agli altri, perché insomma anche in questa occasione magari se vogliono vedano di dimostrare che non c'è continuità o che non c'è una forza vincente della continuità del passato anche nella nuova situazione così criminalizzata con i walk around, no? Perché io continuo a chiamarli walk around. Non capito che se li faccio io per 60 km in un giorno a Piazza del Quirinale a 66 o 67 anni e walk around nell'ambito della grande tradizione, e a questo punto si chiamano i girotondi. È un'arma, no, perché è un'arma, no, quello che voglio dire. Il walk around è stato una delle armi anche di Martin Luther King, appartiene ad una cosa. Adesso loro hanno tradotto in italiano e devo dire, io non farò mai il girotondo, perché dopo il girotondo attorno alla RAI, fatto con quei motivi, in difesa di Zaccaria, con Zaccaria che magari faceva pure lui il girotondo, con Nanni Moretti che continua a fare l'ispiratore sociale, l'ispiratore moralista,

0: non avevo mai sentito dire una parola in 30 anni di nostre lotte sulla Rai. Io sono 30 anni che ne lotto. Nanni Moretti, una volta l'avevo visto perché accompagnava Francesco De Gregorio, la cosa che noi siamo sull'Ungheria, sulla Bulgaria, non mi ricordo su che.
1: Sulla Russia.
0: Sulla Russia.
1: Il golpe anti-Gorbaciov.
0: Ah, ecco, appunto, ma voglio dire, una delle tante occasioni.
1: Salì sul palco anche quella volta, però.
0: La Russia salì sul palco e parlò. Per bene. Dire, io non sono stato mai d'accordo con voi, non sono d'accordo con voi, però su questo sono d'accordo con voi. Insomma.
1: È un'abitudine, ogni tanto sale su un palco e parla. Vabbè, comunque, insomma, io sarei del parere che una cosa sono i workaround e una cosa sono i girotondi, ed è bene che restino, anche perché sono evocative, appunto, perché Pannella fa un girotondo intorno al Quirinale, non funziona, un workaround va bene, Zaccaria fa un girotondo, va bene.
0: Dovrebbe essere 5 anni fa o 6 anni fa che mi sono fatto 62 chilometri in piazza del Quirinale, come manifestare un primo gennaio con una bella tramontana e tanto con delle belle manifestazioni di lotta, insomma.
1: Ricordo, era un capodanno. E, benissimo, allora chiudiamo qui, siamo in ritardo ma di poco, e naturalmente poi per tutta questa settimana questi temi saranno i temi dominanti dell'informazione di Radio Radicale e dell'iniziativa politica dei radicali. Grazie a Marco Pannella.
2: Ecco, si chiudeva dunque così questa conversazione settimanale, quella di Massimo Bordin con Marco Pannella, che abbiamo riascoltato in questa occasione. Questa volta si trattava di un'intervista del 24 marzo 2002, avete sentito della dura iniziativa dello sciopero della sete che Marco Pannella poi intraprese pochi giorni dopo per il superamento dello scandalo della mancanza del plenum della Corte Costituzionale e della Camera dei Deputati, poi le questioni dell'attuale di quelle settimane, l'omicidio di Marco Biagi, le polemiche sulla questione dell'articolo 18, l'interlocuzione con il Presidente della Repubblica di allora, Carlo Azeglio Ciampi, e anche la richiesta di una seduta comune, una seduta a fiume per il voto dei due giudici costituzionali. Questi alcuni dei temi di cui avete sentito anche per questa volta e anche per oggi. Ci fermiamo qui con questa trasmissione realizzata con i documenti custoditi nell'archivio di Radio Radicale. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
3: 23:53 minuti, Radio Radicale, questa era la conversazione di Massimo Bordin con Marco Pannella, come sempre tratta dagli archivi di Radio Radicale e curata da Michele Lembo. Prosegue la nostra serata con un'intervista di Lanfranco Palazzolo alla visita di Putin, dedicata alla visita di Putin in Cina, intervista realizzata con Lucio Caracciolo, il direttore della rivista Limes.
4: E Radio Radicale, siamo con Lucio Caracciolo alla presentazione di questo bel libro di Fedor Tchuvchev, La Russia e l'Occidente, edito da Adelphi. Perché insomma siamo Putin sta andando da Xi e noi ci chiediamo dove sta andando la politica russa, se invece di spostarsi ad Occidente la politica russa si sta spostando sempre a Oriente, con quali controindicazioni. Allora, che impressione ha di questa visita a Pechino e soprattutto perché vediamo un Putin molto ondivago in quest'ultimo periodo?
5: Ma insomma, più che un divago, mi pare in qualche modo incatenato al suo destino, nel senso che avendo deciso nel 22 di invadere l'Ucraina, pensando di cavarsela in un paio di settimane, sta ancora lì, e soprattutto è una guerra che continua a mietere vittime a ritmo incredibile senza che si possa immaginare una soluzione. Il fatto di andare in Cina è la conseguenza della sua scelta, incoraggiata dall'Occidente, a calcolare che non avendo più nulla da poter spartire, almeno per ora, con gli europei e forse un po' meno con gli americani, non gli resta che essere in qualche modo non un alleato, ma comunque collaborare con la Cina, il che vuol dire essere sotto la Cina. Questa è l'eredità forse più importante che mi pare Putin lascerà ai russi, cioè quella di essere in qualche modo gli junior partner della Cina.
4: Allora, si può dire che Xi è riuscito a fare quello che Mao non è riuscito a fare con Brezhnev? Sì. Scusi, se la metto così.
5: Beh, insomma, diciamo che è nota la simpatia reciproca tra Russia e cinesi, e il fatto di vedere adesso insieme questa strana coppia ci fa anche capire che si tratta di qualcosa di provvisorio, o almeno dovrebbe essere. I cinesi non hanno dimenticato quanto i russi hanno sottratto loro, più o meno 1 milione di chilometri quadrati, quando loro erano nella fase declinante dell'impero e la Russia ancora invece era nella fase ascendente, ma a parte questo c'è proprio un odio, direi quasi razziale, che divide russi e cinesi, e questo è un fattore oggi che potrebbe complicare questo rapporto. Un punto da vedere è se questa apparente, chiamiamo la sorta di componenda, come la chiamiamo noi all'IMES, tra cinesi e americani possa estendersi eventualmente ai russi e costruire un molto provvisorio, credo, triangolo russo-americano.
4: Senta, lei ci crede a quello che ha scritto il Financial Times sulle parole di Xi dette a Donald Trump in merito all'errore che avrebbe fatto Putin invadendo l'Ucraina, oppure una ricostruzione molto fantasiosa?
5: Io credo che Putin pensi esattamente questo, che probabilmente se oggi gli chiedessero che cosa avrebbe dovuto fare in camera caritatis, capirebbe di essere caduto in una trappola.
4: Ma Xi pensa questo?
5: Ma sicuramente sì, credo che Xi sia una persona estremamente capace, intelligente, e il modo anche in cui ha organizzato il vertice con Trump dimostra che quantomeno dal punto di vista cerimoniale e dei rapporti con i grandi leader, il regime cinese in particolare, sono di primo livello.
4: Senta, lei come interpreta le mosse di Putin dell'ultimo periodo? Allora, nell'ordine, ha chiesto un mediatore alla Schroeder per una trattativa con l'Ucraina, l'Unione Europea non gli ha risposto, e ha fatto questa parata del 9 maggio, è andato a prendere la maestra, la sua maestra di scuola, e poi ha bombardato selvaggiamente Kiev e ha subito quest'altro. Allora, dove sta andando Putin? Che cosa vuole? Sta rischiando un colpo di Stato oppure gioca a confondere le acque, a confondere insomma i suoi osservatori?
5: No, io credo che Putin stia girando un po' in tondo in questo momento, perché appunto la possibilità di una vittoria rapida o anche non rapida mi pare svanita. Certamente l'Ucraina è in condizioni drammatiche, soprattutto sotto il profilo demografico. Resta il fatto che sarà difficile vendere, tra virgolette, una vittoria alla Russia se non otterrà qualcosa di più di quello che ha già. E questo dipenderà molto, primo, dalla capacità di resistenza degli ucraini, secondo, soprattutto, da quello che gli americani vorranno fare. E mi pare che quello che vogliono fare è chiuderla qui il prima possibile.
4: L'ultima cosa, dietro le quinte di questi triangolo di incontri c'è Taiwan, un po' come negli anni 30 c'era l'Austria al centro di una trattativa di occupazione.
5: Beh, credo che i taiwanesi siano allarmati da quello che è accaduto, ma si poteva anche aspettarlo, nel vertice fra Xi Jinping e Trump, perché hanno capito che l'America non vuole morire per loro.
4: Grazie a Lucio Caracciolo.
5: Grazie a voi.
6: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: E dunque andiamo a vedere, come di consueto, le prime pagine dei quotidiani di questo lunedì 25 maggio. Io, come sempre, in apertura vi ricordo la rassegna stampa di Radio Radicale, stampa e regime, a cura questa settimana di Carlo Romeo. Partiamo dal Sole 24 Ore, apertura dedicata all'USA, USA-Iran, ai colloqui, l'intesa pronta ma slitta la firma. Trump dice niente fretta. Ultimi ritocchi all'accordo, Washington mantiene il blocco e Hormuz resta chiuso. Se ne occupa Marco Valsania. La strategia degli Ayatollah per Teheran, lo stallo è già una vittoria, il tempo gioca a suo favore. Così il titolo di Roberto Bongiorni, dell'articolo di Roberto Bongiorni, poi ci sono altri approfondimenti in tema. Giovani, qualità della vita al top a Bolzano, Bolzano in testa per le opportunità offerte dai territori ai residenti tra i 18 e i 35 anni, inseguita da Trento e Gorizia. Trieste svetta nella graduatoria degli over 65, seguita da Trento e Milano. Infine Firenze, Milano e Aosta sul podio della graduatoria che misura il benessere dei bambini. Le statistiche della qualità della vita per fascia d'età misurano la situazione socio-economica, la capillarità dei servizi, le opportunità lavorative, di studio, nonché le risposte dei territori alle esigenze di questi tre target. Secondo un sondaggio Eumetra, poi, per gli under 35, salute e vita di relazione contano più del lavoro. Se ne occupano nelle pagine interne Bagnasco, Casadei, Finizio e Spotorno. C'è un'analisi che ci viene anche proposta, c'è solo il titolo, in gioco la vitalità dei territori e se ne occupa Alessandro Rosina. Nel taglio basso, studi legali, le eccellenze, il test riforma. C'è anche Orsini, il presidente di Confindustria, energia prioritaria, politiche industriali europee. Creare le condizioni per rendere le imprese competitive, la priorità dell'energia, una politica industriale europea, la questione giovani. Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ha affrontato i temi centrali per la competitività del paese rispondendo alle domande del direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, nell'intervista che ha concluso il Festival dell'Economia di Trento, e l'articolo è di Nicoletta Picchio. Di spalla, modello 730, boom del semplificato, ma il fisco chiede più informazioni. Ci sono diversi approfondimenti nelle pagine interne, vediamo l'introduzione. In prima pagina, nelle prime 2 settimane di apertura del canale online del 730 precompilato, il 76,8% delle consultazioni è avvenuto con la visualizzazione semplificata. L'anno scorso la modalità era stata scelta dal 60% di coloro che avevano trasmesso il 730 con il fai da te. La compilazione guidata richiede però di inserire informazioni che nel modello ordinario non sono richieste, come date di pagamento e codici fiscali. Si parla anche di parità retributiva, la trasparenza dei salari parte dagli annunci e poi ancora la violenza sulle donne, ammonimenti in netta crescita. Ce ne parla Serena Uccello. Così il Sole 24 Ore. Vediamo il foglio. Nel taglio alto per Trump c'è solo una via d'uscita, l'uranio. Si prepara l'intesa per poter poi negoziare un accordo con l'Iran. La soglia dell'accettabilità, ed è un articolo, un approfondimento firmato da Flammini. Andiamo prima a vedere, come al solito, i due editoriali firmati dal direttore, dal fondatore, da Claudio Cerasa e da Giuliano Ferrara. Claudio Cerasa ci parla dell'intelligenza artificiale. Può far paura, ma non va fermata, ha solo bisogno di noi. Nella nuova e spaventosa agenda del catastrofismo universale, un'agenda all'interno della quale ogni rischio diventa pericolo, ogni novità diventa una minaccia, ogni problema diventa un allarme, ogni innovazione diventa uno spauracchio, c'è un tema che di giorno in giorno conquista sempre più posizioni all'interno della scala dell'indignazione. permanente, e quel tema, lo avrete capito, tende sempre di più a coincidere con le due parole divenute sempre più minacciose: intelligenza artificiale. Oggi, lo sapete, è un giorno speciale per parlare di intelligenza artificiale, perché è il giorno in cui Papa Leone XIV svelerà i contenuti della sua prima enciclica, al centro della quale vi sarà, a quanto pare, anche il tema del rapporto con l'intelligenza artificiale. E poi Cerasa prosegue: Netanyahu di fronte al nuovo bestiario della crudeltà. Questo è il titolo dell'articolo dell'editoriale di Giuliano Ferrara, che scrive Christophe sul New York Times. Scrive che gli ebrei di Israele, maiali e scimmie per il losco mondo islamista che li circonda, addestrano i cani per stuprare i palestinesi. Il ministro Ben-Gvir crede di rispondere irridendo persone legate e inginocchiate sotto custodia dell'esercito. In questo bestiario della crudeltà, che le bestie da me conosciute giudicherebbero con una certa severità, nasce il problema politico di Netanyahu, capo di guerra abile e intransigente negli obiettivi sacrosanti che la situazione gli ha imposto, criminale di guerra per i ben pensanti umanitari e gli antisemiti irriducibili, leader di una destra istituzionale alleata con una destra fanatica fino alla miserabilità, che gli ha consentito di sopravvivere nella tempesta del 7 ottobre. Poi si prosegue ancora su Il Foglio: impazzire per Garlasco, perché ci interessa così tanto, non è solo morbosità, siamo Alberto Stasi, siamo Andrea Sempio, abbiamo conosciuto, magari amato, tante ragazze come Chiara Poggi. È il mondo, e il mondo in piccolo di Garlasco è il teatro cosmico della ricerca del vero e del bene, in cui sprofondiamo per provare a comprendere noi stessi. Se ne occupa Edoardo Camurri. Nel taglio basso, Kiev cerca i suoi morti fra le macerie delle bombe di Putin. Non è una rappresaglia, è il metodo russo. I russi, il pezzo è sempre di Flammini, i russi la chiamano rappresaglia, per gli ucraini è la quotidianità, la scarica di missili e droni che si abbatte sulle città, che ieri ha colpito anche la capitale Kiev. Hanno iniziato questa guerra, ha detto il presidente ucraino Zelensky. Quando rispondiamo ai loro attacchi colpiamo obiettivi militari, quando loro attaccano uccidono i civili. Le reazioni di Mosca non sono speculari. Nelle ultime settimane i russi subiscono attacchi quotidiani contro arsenali, raffinerie, depositi di carburante, rispondono, come accaduto nella notte fra sabato e domenica, colpendo i quartieri residenziali, prediligendo Kiev, la città più popolosa dell'Ucraina. In questa risposta non c'è nulla di simmetrico, c'è solo furia contro la popolazione, un attacco che sa di punizione collettiva, il tentativo di far sentire agli ucraini che il costo per il vantaggio acquisito con la precisione dei loro colpi nel territorio russo è alto e mortale. Così su Il Foglio. Vediamo Il Giornale. Nel taglio alto, Trump lima l'accordo, pazienza e linea dura per piegare l'Iran. L'analisi: l'uranio è stretto, i dubbi sulla pace. L'articolo è di Gianmica Lessin. E poi retroscena: i timori di Netanyahu su tregua e Libano. Se ne occupa Fiamma Nirestan. Islamici al voto in massa, pullman di Allah e propaganda ai seggi. A Venezia mobilitazione dei bengalesi, il caso del palestinese candidato dai 5 Stelle. A Venezia, uno degli oltre 700 comuni chiamati alle urne, va in scena la mobilitazione dell'elettorato islamico. Pullman per portare i cittadini ai seggi e propaganda fuori dalle urne, con un denunciato per aver spiegato ai suoi connazionali cosa votare. Intanto fa discutere il candidato pro Hamas dei 5 Stelle in Laguna. La comunità palestinese lo vuole assessore alla pace. C'è anche un riquadro con un'immagine: a Torino gli scontri ultra fanno slittare il derby, Milan niente champion. L'editoriale è firmato da Osvaldo De Paolini. La scommessa sul Lingotto, De Paolini scrive: ci ha voluto un manager cresciuto nella vecchia scuola Fiat per riportare Stellantis con i piedi per terra. Antonio Filosa non ha usato parole sconvolgenti, non ha parlato di fallimento e nemmeno di resa, ma il significato del nuovo piano piano industriale è chiarissimo. La stagione dell'integralismo elettrico targato Carlos Tavares è definitivamente chiusa e non poteva che finire così. Per anni il gruppo automobilistico nato dalla fusione della Fiat Chrysler con la Peugeot Citroën ha inseguito una strategia costruita più per soddisfare Bruxelles e gli officianti della finanza sostenibile che il mercato reale dell'automobile. La partita delle amministrative, scrivono su Il Giornale, da Arezzo a Reggio Calabria le sfide chiave nelle città. I comuni al voto sono in totale 743, di cui 118 oltre 15.000 abitanti. Urne aperte fino alle 15. Sono 18 i capoluoghi di provincia che dovranno decidere i nuovi sindaci: Agrigento, Andria, Arezzo, Avellino, Chieti, Crotone, Enna, Fermo, Lecco, Macerata, Mantova, Messina, Pistoia, Prato, Reggio Calabria, Salerno, Trani e Venezia. Nelle pagine interne ce ne parlano Domenico Di Sanso e Pasquale Napolitano. Diversi sono i titoli, ma noi proseguiamo, vediamo Il Secolo d'Italia, inferno sui civili di Kiev, domenica di fuoco russo sull'Ucraina, Meloni che dice ferma condanna degli attacchi. L'editoriale di Laura Ferrari, l'inizio che attacca scrivendo domenica infernale su Kiev, con attacchi vigliacchi sui civili e uso di armi terribili per fare il maggior numero di danni a cose e persone. La Russia ha messo nel mirino l'Ucraina, in particolare la capitale Kiev, con 600 droni e 90 missili nella notte tra sabato e domenica, hanno riferito le forze aeree ucraine. In primo piano la russa che celebra Almirante, la sinistra insulta e dimentica. L'articolo è di Marta Lima. Trump annuncia l'accordo con l'Iran e in Libano Teheran frena, così Luisa Perri. E ancora, le immagini di Modena fanno pensare a Nizza, parla Marion dell'eurodeputata di Reconquête, la nipote insomma di Le Pen, Marion Maréchal. Vediamo ancora Libero. Il titolo d'apertura: la flottiglia dei miracoli, Lazzarone, alzati e cammina, le misteriose guarigioni, lampo degli attivisti dopo le foto in aeroporto, e c'è il giallo di quelli partiti da Israele in salute e arrivati in barella. Se ne occupano Tommaso Montesano, Corrado Ocone. Viene illustrata la questione con le foto di un'attivista tedesca, prima in barella e all'arrivo felicemente in piedi. L'attivista tedesca si chiama Zeitaiter, spero di averlo pronunciato bene. Secondo la flottiglia il collarino era dovuto a una sospetta lesione cervicale, sospetto rapidamente svanito quantomeno all'arrivo. I ragazzi la minacciano, vieni giù, la grande bellezza di Nonna Patria sfida il corteo rosso con un tricolore, se ne occupa Lucia Esposito. L'editoriale è firmato dal direttore Mario Secchi, quel che manca per chiudere la partita nel Golfo. Leggo solo l'inizio: Donald Trump prova a chiudere in due tempi la partita del Golfo con l'Iran. Prima una tregua di 60 giorni, poi il negoziato per renderla concreta e credibile. Ho qualche dubbio sul risultato finale, perché Teheran, dai tempi della rivoluzione comunista a oggi, ha sempre tradito i patti. Nella Pax Islamista, che stanno apparecchiando tra Teheran e Islamabad, c'è sempre un obiettivo nascosto. Gli Stati Uniti questa luce obliqua non la colgono, sono un impero riluttante che vuole sempre tornare a casa. L'America è come una gigantesca isola tra due oceani. Trump vuole chiudere in fretta, i militari hanno l'intelligenza per vedere il rischio, ma solo Israele ha la cultura millenaria per leggere tra le pagine della guerra permanente dell'Islam. E poi due articoli ancora di spalla sull'economia: zero proposte, tante proteste, così Pietro Senaldi. E ancora l'eredità dei grillini, taglia le accise senza bonus 5 stelle, ne facevamo 10. Vediamo nel taglio basso l'intervista impossibile con Giorgio Almirante, le domande che gli avrei fatto ed è Francesco Storace a siglare questa intervista impossibile. Noi ci fermiamo qui con la lettura delle prime pagine, io vi ricordo ancora Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7:35 a cura di Carlo Romeo. Buon ascolto.
1: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Questa è Radio Radicale e inizia fra poco la nostra programmazione della notte. Cominceremo come sempre nella notte che divide la domenica dal lunedì con una delle tante conversazioni settimanali di Massimo Bordin con Marco Pannella, scelta dagli archivi storici di Radio Radicale da Michele Lembo che ci introdurrà all'ascolto. Dopo la conversazione di Massimo Bordin con Marco Pannella, alle 2.20 ascolteremo l'eco agenda di Teleambiente per Radio Radicale. Poi alle 2.35 Michele Lembo con la rassegna delle riviste di politica e storia ci accompagnerà fino alle 3.05 quando vi proporremo un incontro con il presidente Enel Paolo Scaroni nell'ambito dell'agenda di incontri del Festival dell'Economia di Trento, un evento registrato il 22 maggio. Alle 3.50 un'intervista con Geo Ceccarelli sui temi legati al mondo delle intelligenze artificiali realizzata da Cristiana Pugliese ci porterà fino alle 4. A quel punto ascolteremo una delle tante conversazioni settimanali di Massimo Bordin con Marco Pannella introdotta da Michele Lembo che è la scelta selezionata dall'archivio storico di Radio Radicale. Alle 6 Daniela Sala con Fai Notizia ci porterà fino alle 6.30, a quel punto sarà la volta della voce di Cristiana Pugliese per la lettura delle prime pagine dei quotidiani in edicola. Alle 6.45 una sintesi della consueta conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco al microfono di Michele Lembo ci porterà fino alle 7 quando ascolteremo lo spazio dedicato ai temi di geopolitica curato da Lorenzo Rendi, poi alle 7.10 invece l'agenda della settimana a cura di Federico Punzi. Alle 7.30 la nota antiproibizionista di Roberto Spagnoli ci porterà fino alle 7.35, a quel punto studio e microfoni per Carlo Romeo, per Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. E allora iniziamo come preannunciato con una delle tante conversazioni settimanali di Massimo Bordin con Marco Pannella, ci introduce all'ascolto della puntata prescelta Michele Lembo.
1: Stasera ascolteremo una conversazione settimanale ancora di Massimo Bordin con Marco Pannella, questa volta del 24 marzo del 2002. Questa intervista è occupata largamente dall'annuncio e dall'avvio di una dura iniziativa non violenta da parte del leader radicale, l'avvio dello sciopero della sete nei giorni successivi per il superamento dello scandalo della mancanza del plenum della Corte Costituzionale alla Camera dei Deputati, tema che occupò l'iniziativa anche non violenta, come vedremo, come sentiremo in questa intervista di questa volta, che occupò largamente l'iniziativa politica del leader radicale in quella stagione. Ma poi sentirete accenni anche ad altri temi di attualità, l'omicidio di Marco Biagi e le discussioni, le polemiche sulla riforma dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, e sentirete Marco Pannella ricorda anche il contesto nel quale lo Statuto dei Lavoratori fu approvato in Parlamento nel 1970 e la posizione di contrarietà del Partito Comunista Italiano che pensava di poter sviluppare un tipo diverso di Statuto dei Lavoratori che poi non ci fu. Le altre questioni, una telefonata con il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, di cui Marco Pannella parla in diverse parti di questa intervista, e poi l'impegno dell'allora Presidente della Camera Pier Ferdinando Casini per la convocazione di una seduta continua per la votazione utile dei due giudici costituzionali mancanti in quella occasione. Questi sono alcuni degli argomenti, poi si toccano anche altre questioni, la pratica, la logica della non violenza, la forma e la sostanza dell'iniziativa politica, questi alcuni altri argomenti di cui sentirete, ma vi lasciamo senz'altro all'ascolto di questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella. Questa volta torniamo al 24 marzo del 2002. Buon ascolto.
2: Buonasera agli ascoltatori, eccoci al consueto programma della domenica e del lunedì mattina in replica con Marco Pannella, che dopo quattro puntate stavolta è in studio, quindi possiamo salutarlo e dire a chi ci segue su internet che questa volta c'è anche il video. E allora, abbiamo appena terminato di ascoltare la risoluzione che ha chiuso i lavori del Comitato Nazionale dei Radicali Italiani, risoluzione approvata all'unanimità, e partirei proprio da qui, e partirei però dagli aspetti che sono in evidenza questa settimana, come gli ascoltatori sanno, sono molti: la manifestazione della CGIL, l'omicidio del professor Biagi, una questione interna dei radicali, ma pure importante, il Comitato Nazionale, appunto, e poi connesso almeno ai primi due argomenti, forse a tutti e tre, chissà, la iniziativa non violenta di Marco Pannella, che ha annunciato uno sciopero della sete che inizierà giovedì. A meno che i presidenti delle Camere non fissino una seduta ad oltranza per arrivare a colmare il vuoto della Corte Costituzionale di due membri e non si risolva la questione del plenum della Camera dei Deputati. Vogliamo partire proprio da qui, Pannella? Io credo che nel Comitato, fra l'altro su questo c'è stata minima attenzione delle agenzie oggi, ma poi bisognerà vedere i giornali domani, tu hai parlato anche di un incontro e di una conversazione. Un incontro con il Presidente della Camera, per Ferdinando Casini, una conversazione telefonica, se ho capito bene, col Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi. Partiamo da qua.
3: Esatto, ma il Presidente della Repubblica in realtà mi ha chiamato, e sono grato quindi di questa iniziativa, sostanzialmente ha sottolineato di evidentemente condividere le ragioni che mi animano, visto che, lo ha sottolineato, almeno in due riprese in modo ufficiale e scritto, era intervenuto per sottolineare, come facciamo da più di un anno, ogni domenica sera o quasi, mi pare, la assoluta intollerabilità in termini proprio costituzionali di quanto accade, sia soprattutto, nel senso della cosa più antica, per la Corte Costituzionale, sia per quello che accade da quest'estate per la Camera dei Deputati. Ho conversato un po' col Presidente, gli ho detto che mi sembrava che l'urgenza ormai fosse massima, che ci trovassimo dinanzi a una patente, gravissima violazione della legalità costituzionale da parte delle massime istituzioni della Repubblica e che quindi, a mio avviso, piuttosto che continuare a mandare in desuetudine l'unico strumento costituzionalmente individuato in modo preciso dalla Costituzione repubblicana per esprimersi da parte dei nostri presidenti, dei capi dello Stato, forse era il caso di fare un messaggio formale. Non mi è sembrato che il Presidente apprezzasse molto, io voglio dire, non la sottigliezza, ma pure la sottigliezza della differenza fra le due missive rese pubbliche che lui ha fatto ai Presidenti della Camera e del Senato e quella di un messaggio alle Camere. Ha anche accennato, ma poi a questo punto le Camere reagiranno in quale modo, forse come per dire in modo non avvertibile, io mi sono permesso invece di indicare che poi, siccome tutti i giorni c'è l'equivalente delle lettere che lui aveva mandato, ogni giorno c'è una notizia di telegiornali su le sue attività e le sue opinioni, forse il messaggio avrebbe avuto il carattere di notizia anche giornalistica. Su questo era importante solo che fargli conoscere la mia opinione, esprimerla e indicare la urgenza della seduta fiume. Cosa intendo dire? È che occorre a questo punto che il Parlamento, le due Camere, siano convocate e votino ininterrottamente fino ad avere un voto utile per quel che riguarda le elezioni dei giudici costituzionali, dei due. Mentre, un po' diverso è, perché non riguarda il Parlamento ma la Camera dei Deputati, accada anche una garanzia dello stesso genere, con, richiamando alla fine della giunta le elezioni che non si decide in aula per votare eventualmente su questo tema, anche qui in modo tale che non vi siano ulteriori ritardi.
2: Casini?
3: Il Presidente della Repubblica però mi ha detto di aver sentito il Presidente Pera dicendo che lui sostanzialmente proponeva, era d'accordo, era disponibile a convocare per il 2 aprile, quindi per il martedì dopo Pasqua, mi pare, ora non ho presente, non a convocare, ad accettare da parte del Presidente della Camera, che è formalmente il convocatore delle riunioni del Parlamento, sia per quel che riguarda senatori che deputati, una convocazione il 2 aprile, da partire da quel momento due convocazioni a settimana fino a quando non si raggiungesse il risultato utile. Personalmente ho fatto presente, beh, benissimo, voglio dire, già questo è un primo risultato, se, ove fosse acquisito, vedrò domani il Presidente Pera. Mentre ho fatto però presente al Presidente Ciampi che mi ha detto questo è del tutto ancora inadeguato rispetto a qualcosa che richiede anche una formale riparazione di quello che è accaduto. Per cui anche la formula della seduta fiume, quella con le fine della votazione valida, a un certo punto avrebbe potuto essere ritenuta necessaria. Tutto qui.
4: No, io ti chiedevo del Presidente della Camera anche perché...
3: E adesso?
4: Sì.
3: Il Presidente della Camera, lì l'ho visto, ne ho parlato anche un po' in comitato, ed è apparso patentemente vero, ecco, perché voglio dire, da parte delle istituzioni spesso ci si esprime con molti condizionali, ma in modo tassativo, che Casini ha sicuramente... E in modo formale, anche se riservatissimo, però formale, immagino con un documento scritto, immagino se è formale, già da diverse settimane proposto quello che noi vogliamo, una seduta fiume, diciamo, fino al risultato utile. Certo è il fatto che se il Presidente della Camera da diverse settimane ha formalmente proposto questo e non è caduto, e non se ne è avuta notizia pubblica, non se ne è avuto indiscrezione, beh, qualche spiegazione deve esserci. Immagino che i suoi documenti formali potessero essere ristretti a 2 o 3 persone, al massimo, nel senso che l'unico interlocutore è il Presidente del Senato, necessario ovviamente per conoscenza doverosa il Presidente della Repubblica. Poi non so se, certo, poi ne avrà parlato il Presidente dei gruppi. Quindi questa è la situazione, io insisto, anche convocare il 2 aprile, dove tra l'altro poi sarà facile che non sia rientrata una buona parte dei parlamentari. Mettiamo questo anche nel conto.
4: Certo, ci vuole il numero legale, non c'è dubbio che quello è uno stato.
3: Per quel che ne so, anche Filippo Mancuso è particolarmente preoccupato di questa convocazione con un numero piuttosto elevato di parlamentari prevedibilmente assenti. Io, il mio problema è, vedremo domani cosa dice il Presidente del Senato.
4: No, perché vedi, questo che tu dici adesso si è capito anche meglio di come finora la cosa era stata proposta, cioè è notizia però clamorosa, ha una sua pregnanza, perché tu dici si interpreta il passo formale come uno scritto, insomma, che vorrebbe dire che c'è già una lettera agli atti da qualche parte, da alcune settimane, in cui il Presidente della Camera chiede esattamente quello che chiedi tu. Questo dà, propone. Questo dà indubbiamente forza alla tua iniziativa.
3: Spero che la mia iniziativa dia forza all'intenzione del Presidente della Camera, che si era risolta in nulla. Certo. Ecco, credo in modo più corretto. Certo. Tant'è vero, io dico anche che le Camere ritengono di darle in un altro modo, che il Presidente della Repubblica ritiene in qualche misura di non dover fare un messaggio formale, beh, questa iniziativa non violenta che io assumo è un messaggio alle Camere, fatta da un cittadino e non dal Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica, se non la fa, bisogna pure qualche supplenza nell'esercizio del dovere di garanzia della legalità, qualcuno se l'assuma.
4: Sì, e da questo punto di vista ovviamente la questione è stata presente in molti interventi nel Comitato. Ricordiamo che gli ascoltatori di Radio Radicale, i militanti radicali hanno due possibilità fin da subito, insomma. Da un lato inviare messaggi, telegrammi, lettere al Presidente della Repubblica in cui sostengano l'iniziativa di Pannella con le loro argomentazioni, e questo già molti l'hanno fatto. Nel corso del Comitato ne è stata data lettura, alcuni di questi messaggi sono reperibili sul forum di radicali.it. La seconda iniziativa è un satyagraha partito dal Comitato, ma che poi ha coinvolto anche militanti, cittadini, ascoltatori di Radio Radicale, che parte dalla mezzanotte di domenica.
3: Di oggi, quindi?
4: Eh?
3: Di domenica Pasqua o di questa domenica?
4: No, di
3: questa domenica, sì.
4: Che sì, però vedi, qui è un problema, perché ricordiamoci
3: che è partita, ma perciò
4: che è partita per gli ascoltatori del lunedì, e questo è il problema delle repliche.
3: Sì.
4: Comunque, insomma, ecco, allora dalla mezzanotte della domenica nella quale si è concluso il Comitato, così è perfetto, e che accompagnerà tutti questi giorni che sono comunque non di attesa, ma di lotta, di iniziativa. Ecco, a questo proposito, diciamo subito una cosa, poi tocchiamo i temi d'attualità che hanno riportato anche i giornali. Lo strumento inflazionato per certi versi, c'è stato da un lato l'inflazione del termine regime, poi l'inflazione della non violenza patrocinata a parole anche da Casarini, nei fatti un po' meno.
3: Della disobbedienza civile.
4: La disobbedienza civile, no, pure la non violenza.
3: Che è una forma di non violenza.
4: Sì, sì, sì, sì, no, ma poi a un certo punto ha parlato pure di non violenza, perché ha detto che porta lo scudo ma non porta il bastone, quindi va bene, insomma, lasciamo perdere. E adesso anche lo sciopero della fame, il digiuno come strumento di lotta. Ecco, su questo hai delle riflessioni da fare, tu fra l'altro ti appresti a usare uno strumento che è ancora più devastante, insomma, lo sciopero della sete. L'uso di questi strumenti oggi.
3: L'uso di questi strumenti oggi, io sento ripetere dall'inizio degli anni 60, perfino Leonardo Sassa all'inizio fece questa osservazione, poi come è noto anche su questo fummo totalmente d'accordo, dice: ma l'Italia è un paese che ha conosciuto la fame, fare lo sciopero della fame, insomma, può sembrare non la cosa più opportuna o più popolare, essendoci tanta parte della società che la fame è costretta a farla. Io feci allora questa osservazione, che allora Gandhi, in base a questo criterio, evidentemente non avrebbe manco dovuto cominciare, visto che una grande maggioranza della popolazione in molti stati indiani erano gli intaccabili, non erano nemmeno, no, diciamo, indifesi ed altro, gente affamata. Poi ho sentito dire che queste cose erano ammissibili e comprensibili in Inghilterra e non in Italia con le nostre abitudini. Finché non ho incontrato e ho raccontato un deputato laburista e uno conservatore britannici, tra l'altro attorno a Bertrand Russell, quando c'era le manifestazioni del movimento per il disarmo nucleare a cui noi partecipavamo, e dissero: ma certo, noi non potremmo mai, in Inghilterra sarebbe inimmaginabile, solo voi in Italia. Perché ci sono stati alcuni scioperi della fame, ne avevamo attuati già sui tempi del divorzio e obiezione di coscienza. E quindi abbiamo trovato dei parlamentari britannici che dicevano: questo forse, come se l'Italia fosse la patria di questa iniziativa non violenta, la panoplia così delle armi non violente. Poi che era superato ben presto, adesso per la verità abbiamo quel lodevolissimo sciopero della fame a staffetta, promosso da Franco Corleone per affrontare, secondo giustizia ed equità, il caso della grazia a Sofri e a Bonpressi.
4: E a Pietro Stelli.
3: Certo. Altri ce ne sono in giro. Adesso ha finito da poco il suo sciopero di 28 giorni il nostro Daniele Capezzone. Con Daniele Capezzone abbiamo avuto tutti, da Sergio Stanzani, 79enne, a dei compagni e compagni anche molto giovani, che hanno preso questa iniziativa non violenta, che qualche risultato l'ha sortito per la informazione, il diritto all'informazione da parte dei cittadini italiani sulla cosa specifica. E quindi ormai Bertinotti, come è noto, prese questa iniziativa, anche questa, e il Presidente della Repubblica con molta gentilezza si preoccupò anche alla vigilia di quando Bertinotti stava per saltare il primo cappuccino, insomma, del primo giorno. Tutto questo non è credito alla cultura giornalistica italiana. No, la non violenza, se appunto, lo continuo a ripeterlo da 30 anni, fino a un giorno devo ascoltare, se in Italia noi andiamo alla morgue, ci prendiamo un bel cadavere, lo mettiamo sotto il messaggero al Corriere della Sera con un comunicato di una mozione generale della non violenza radicale, eccetera, beh, probabilmente per la prima volta in 40 anni di lotta avremmo un documento pubblicato ed analizzato. La necrofilia o la violentofilia che caratterizza proprio l'antropologia culturale che si diventa giornalismo italiano sono assolutamente inaudite. Da questo punto di vista, tu hai giustamente fatto accenno alla non violenza di Noam Global. Poi c'era un'ottima osservazione di Daniele Capezzone nella sua relazione, che dice: se in Noam Global, magari con quegli inquinamenti anarchici, tutte quelle cose che ci sono state, sfasciano, fanno violenza, eccetera, sono gli eroi, ancorché tra virgolette negativi, no, della informazione. Stanno questi raccogliendo firme per le loro iniziative, anche questa cosa radicale, no? Non ne parlano più nessuno. È un'indicazione all'interno di questi movimenti. Se poi alcuni cominciano a dire vedete solo la violenza può in genere, eccetera, rischia, come è accaduto ai tempi delle BR e nel dibattito all'interno di potere operare, di lotta continua, in modo particolare di quella di lotta continua, per esempio il dibattito ci fu anche, diciamo, a un livello non solo di 5-8 persone, per intendere, un dibattito che era stato più diffuso, si arrivò alla situazione che tutti constatammo allora. Quindi io ritengo che nessun'arma si sta diffondendo come questa, appunto, arma non violenta. In momenti estremamente gravi dello scontro politico e sociale, io da questo punto di vista noto che la gente è sempre portata un po' dalla stampa a dire quello digiuna perché gli fanno un torto e digiuna, no? Il non violento, i radicali vogliono avere più spazio, eccetera. No, è assolutamente inesatto. È vero che noi rappresentiamo la sola tradizione politica, il solo soggetto politico che io conosca, in Europa di sicuro, ma credo nel mondo occidentale, che ha sviluppato una teoria della prassi non violenta di riforma e aggiornamento delle posizioni di Gandhi. Avevamo già a livello teorico le riflessioni di Capitini in Italia, ma poi abbiamo avuto una elaborazione sempre più ricca dello specifico della non violenza politica, quale noi stiamo praticando e si va diffondendo con norme e codici che vengono fatti. Lo sciopero della sete evidente, rappresenta un rischio della vita contro la morte, mettere in gioco la vita contro la morte particolarmente drammatico. In condizioni normali fisiche, diciamo che la soglia di crisi fisica è posta fra il quinto e credo un sesto giorno, ma che i medici tenderebbero in alcuni casi, questo in casi di perfetta forma fisica. Perché questo? Beh, perché la velocità a volte degli eventi di questo nostro tempo non è quella del periodo gandhiano, nel quale tutto al più c'era diffuso dopo il telegrafo un po' cominciava la radio. Da noi gli eventi precipitano a volte in poche ore, come grandi alluvioni e deruzioni, e quindi abbiamo individuato questa forma di lotta non violenta che è adeguata nei tempi, ma anche nella gravità dell'esposizione, direi della manifestazione al potere che si chiede qualcosa che il potere ha annunciato di voler fare, che vuole fare, deve fare secondo le proprie regole, e allora lì plasticamente si mostra al potere non i muscoli dell'opposizione che cerca di abbatterne la violenza fisica, ma la grande forza morale di quello che dice: ecco, io mi indebolisco per essere chiaro fisicamente, perché sia chiaro che io punto sulla tua coscienza, no? Sulle tue decisioni, e quindi trasferisco la mia forza all'interno della coscienza del singolo potente o del ceto di potere. Questa è una nostra elaborazione, senza nessun dubbio, non ve ne sono altre di questo tipo. Jean-Marie Muller in Francia aveva fatto qualcosa di interessante, ma sul piano della difesa civile non violenta, settore nel quale in Italia vi sono gruppi di ricerca con i quali però non abbiamo purtroppo, per nostro limite, avuto sufficiente esperienza comune. La riprenderemo prestissimo, perché anche quello del disarmo, della conversione delle strutture militari e civili in strutture civili di lotta è quanto noi andiamo sostenendo. Ricordo, noi vediamo le marce antimilitariste e non le marce pacifiste, non perché, così come facciamo marce anticlericali, non perché siamo contro i preti di per loro e i militari di per loro, ma certo contro la posizione militarista o clericale, quelle che cioè intendono offrire al potere dell'esercito, al potere confessionale, dei compiti di grande importanza nella difesa dei diritti del cittadino e dei popoli.
4: È venuta fuori una lezione sulla non violenza che potrebbe essere poi utilmente verrà isolata e poi riproposta. A questo punto non resta che sottolineare una cosa agganciata peraltro alla programmazione di questa settimana che si è chiusa e che gli ascoltatori hanno seguito, insomma un po' il concetto che tu proponevi, il fatto che i radicali non digiunano per loro, ma digiunano per un diritto che viene proclamato e non praticato. Era un po' nelle interviste che Roberto Iezzi, Alessio Falconi o anche altri redattori hanno fatto, Claudio Landi, hanno fatto sulla tua iniziativa, dove l'esordio assolutamente comune a tutti era: sì, è vero, questa è una situazione inammissibile. Vabbè, ma allora se è inammissibile, è possibile. E poi però via via poi si andava sfumando rispetto alla possibilità della convocazione. C'era. E questo forse è l'esempio più chiaro. Io a questo punto però su violenza e non violenza, questa settimana viene proposto, questa settimana che si apre c'è la tua iniziativa, questa settimana che si è chiusa c'è stato un omicidio, nel Comitato Nazionale se ne è parlato a fondo, credo che grandi altri approfondimenti non ce ne sono da fare, se non ti proporrei una citazione dall'articolo di fondo di oggi della Stampa, firmato come spesso accade, quasi sempre accade la domenica da Barbara Spina.

0: voglio dire, totalmente d'accordo e totalmente ancora mi felicito che esista una giornalista come Barbara Spinelli che in posizioni di massima evidenza, appunto come tu ricordavi, ogni domenica, articolo di fondo, dà valore, dà prestigio alle tesi che difende e le diffonde. E quindi mi pare esattamente quello che qui, in modo diverso, abbiamo ripetuto durante tutto lo scorso anno, l'abitudine all'illegalità da parte delle istituzioni, una posizione ideologica fortissima. La legge scritta non è mai vigente. La legge scritta è la legge scritta, quella che vige è la legge di fatto. Legge di fatto che di fatto cambia ogni fatto, per cui abbiamo centinaia di leggi sull'ordine pubblico, sul codice penale, costantemente che si innovano, si rinnovano, si rincorrono, togliendo anche formalmente ogni certezza al diritto, visto che anche ai massimi livelli giurisprudenziali italiani si è stabilito che un dogma che è necessario per l'esercizio in fondo della giurisdizione, la presunzione della conoscibilità e della conoscenza delle leggi da parte degli imputandi, da parte dei cittadini, e invece in Italia non può essere richiesta, visto che siamo a 180.000, 190.000, ora poi non sa nemmeno più quello che legge non lo è, no? Regolamenti ed altro. Quindi questa posizione di Barbara Spinelli è l'essenziale, ne abbiamo molto discusso nel dibattito al Comitato, e il Comitato da questo punto di vista ha potuto riscontrare una sostanziale convergenza di opinioni su questo fronte, cioè il deperire delle forme di legalità per essere sostituite dalla violenza delle posizioni di fatto che sono risultanza di esigenze particolari, di questi o di quelli, di quella corporazione o di quell'altra corporazione. Qui però vorrei segnalare una cosa, è che i partiti non hanno mai voluto riconoscimento giuridico. Il sindacato non ha mai voluto, e il sindacato in Italia è acostituzionale o anticostituzionale, la Costituzione ha previsto la registrazione dell'associazione sindacale, perché ad un riconoscimento giuridico corrispondono diritti, a volte prerogative o privilegi, ma anche evidentemente controlli, no? e limpidità delle... E quindi abbiamo all'inizio proprio questa realtà. La Costituzione repubblicana saltava a un certo punto dal riconoscimento giuridico dato allo Stato corporativista, ai fasci e alle corporazioni, a quella del pluralismo, quindi sindacale, partitico, eccetera. Nemmeno questo è stato mai evocato. Solo noi ogni tanto nel corso dei decenni tornavamo su questa richiesta di attuazione della Costituzione. Era un dogma del sindacato, il riconoscimento giuridico comportava il rischio di un controllo da parte dello Stato, della giurisdizione, in qualche misura amministrativa o meno, che non voleva. Non l'hanno voluto, non l'hanno avuto, hanno fatto quello che cavolo gli pare, continuano a farlo. E sono parastato, però sono rappresentanti dello Stato in mezzo ai lavoratori, non rappresentanti dei lavoratori nell'ambito delle istituzioni.
1: Su questo tema in realtà i radicali sono un po' soli. C'è giusto oggi una dichiarazione del professore, del ministro adesso, Antonio Martino, che solleva proprio questo problema a proposito delle ingenti spese sostenute per la manifestazione.
0: Mi si consente una battuta rispetto all'amico Martino, è che i radicali sono un po' soli tranne questa sua presenza. Ma anche questo Martino con queste idee è un po' solo rispetto al Martino, ministro della difesa, che si occupa tutto l'anno di altre cose e che ogni tanto, appunto in solitudine, rispetto ad Antonio Martino, ministro della Repubblica, si trova a manifestare le sue idee.
1: E che vuoi fare? Ognuno è solo con se stesso. A proposito di questo tema, però, c'è un'altra cosa che viene dalle agenzie di questa domenica sera che forse ti interessa. C'è una notazione di un ex parlamentare socialista, Tiraboschi, che fa notare

0: È un paradosso rispetto anche alla manifestazione di ieri e a tutta la battaglia sindacale sull'articolo 18, che lo Statuto dei lavoratori, patrocinato dal ministro Brodolini socialista, scritto dai due socialisti Giugni e Mancini, varato poi con il ministro Donat Cattin, che era democristiano, il PC non l'ha votato e l'ha ostacolato. Quindi sostanzialmente la genesi legislativa dello Statuto dei lavoratori vede il PC dall'altra parte. Oggi
1: Ma è
0: sembra che.
1: riformistica, non c'è nessun dubbio, non è riformatrice, ma è riformistica. Quello Statuto dei lavoratori in quel momento aveva un grosso impatto, riconosciamolo, perché era attento anche a una condizione operaia che allora era maggioritaria quasi, no? Rispetto alla grande industria, quindi oggi la situazione è molto mutata, però da questo punto di vista vorrei far notare, ribadire ancora una cosa che ho visto anche citata altrove, è che appunto gli assassinati da queste associazioni di killer, quelli che continuano a manifestarsi assolutamente impermeabili alle indagini dei ministeri di difesa, di destra, di sinistra, di centro, eccetera. Era impressionante un elenco letto da Walter Vecellio di bombe, petardi, e la regola non hanno mai scoperto nessuno, non hanno mai trovato nessuno. A questo punto continua. Però, insomma, i morti ammazzati sono o socialisti o democristiani, comincia Ruffilli, democristiano, e poi continua fino a Biagi, socialista, socialista liberale probabilmente, socialista comunque, di tradizione, di collocazione, e sicuramente nell'ambito di quella conoscenza che si è formata anche in gran parte nel centro studi sindacali, come quello della CGIL, per esempio, e quello anche della CISL, della UIL un po' meno per la verità, perché chi io ricordo. E questi sono i prescelti da. Anche qui c'è stato un intervento di Benedetto della Vedova, credo anche un po' in sintonia con qualcosa di Cazzola, detto in proposito. Poi si è notato in fondo che Biagi merita di vedersi assegnato quella medaglia d'oro al valore civile che viene spesso distribuita in giro, non sempre in un modo patentemente come dire, evidente ed idoneo. Ma insomma, Biagi è uno che sa e sapeva dal mese di settembre ufficialmente di essere esposto alle iniziative di chi aveva ammazzato D'Antoni, no? E via via Tarantelli anche aveva gambizzato a suo tempo Giugni, aveva ammazzato Ruffilli e l'ha fatto presente. Gli hanno tolto la scorta, ne ha fatto ancora presente. Si parla addirittura di una dichiarazione scritta, depositata da notaio da parte di Biagi che dice, beh, insomma, se succede qualcosa, racconto con chi ho parlato e come si sono comportati, eccetera. Sta di fatto che se su 5 assassinati, 4 sono socialisti,
0: Il
1: diciamo,
0: quinto è D'Alemiano, che è stato il povero D'Antona, è stato anche lui, ha pagato la politica di D'Alema di quel periodo, insomma.
1: assolutamente, ma dico comunque Biagi che cosa fa? Evidentemente è così appassionato dei suoi studi e delle sue ricerche che non esita oggi ad essere un collaboratore del ministro del lavoro di Berlusconi per continuare a sostenere e a cercare di affermare le analisi che gli sono proprie, sapendo perfettamente prima, diciamo a giugno scorso, e poi verificando dalle minacce che riceve, che può costare molto caro questo senso di lealtà istituzionale e scientifica, che era la sua, tanto da accettare di collaborare con un governo di centrodestra come aveva fatto con quelli di centrosinistra. Quindi in qualche senso è vero che da parte di Marco Biagi vi è stata una testimonianza di valore civile. E quindi a questo punto la richiesta che è stata fatta dal Comitato Radicale oggi è appunto di un riconoscimento, di questo riconoscimento a Biagi. Però certo, insomma, i socialisti sembra che non ci sono. Sono tutti di destra o sono inesistenti, solo succubi del potere degli altri partiti di sinistra, non so che, poi se su 5 che ti ammazzano, 4 sono socialisti, beh, bisogna un pochettino rivedere i connotati della società italiana, no? Perché, insomma, voglio dire, nessuno pretende che i 4/5, no, dell'Italia siano socialdemocratici o socialisti, però nessuno può anche ritenere che a questo punto proprio loro rappresentino, questi morti ammazzati, gli unici socialisti di collocazione, di studio, di posizione riformista che abbiamo nel nostro paese. Rappresenta evidentemente qualcosa all'interno della sinistra, ma di molto più importante, di molto più consistente, e vale la pena di sottolinearlo.
0: No, anche interessante, se per questo, ecco, tanto per tornare un po' ai temi del dibattito al Comitato Nazionale Radicali, con un esempio, è un paradosso, per carità, però insomma è pure cosa che mi ha sempre stupito da un certo punto di vista, e dall'altro invece ha confermato alcune cose che penso, che se uno guarda, l'unica rivista che mette la pubblicità dei libri che piacciono tanto a te, a Della Vedova, a Capezzone, questi liberi libri, i libri di Bruno Leoni, è la rivista di Luciano Pellicani, Mondo Operaio, che è apparentemente un paradosso, eppure evidentemente c'è un'attenzione proprio di questi ambienti anche a quello che poi non è loro, però gli interessa. Però ecco, detto questo, perché allora, cosa pensi delle posizioni, per esempio Scalfari oggi su Repubblica, domenica, che parla di appropriazione di cadavere da parte del governo?
1: Ma guarda, tu stai, sei perfido.
0: No.
1: Sì, perché sai che io da 20 anni non leggo Scalfari, né a domenica né negli altri giorni, e lo sai. Quindi non l'ho letto manco oggi. È vero però che avevo visto in una rassegna stampa, aveva sottolineata una frase, diciamo, in cui c'era questa appropriazione di cadavere da parte del governo. Beh, devo dire che l'immagine non mi sembra felice, e mi sembra che semmai c'è scarso rispetto di un cadavere, come c'è stato scarso rispetto di questo cadavere quando era vivo, perché moralmente è stato linciato, e linciare significa ammazzare, questo è. Quindi moralmente c'è una coincidenza, perché io dico coincidenza, se volessi dire di più, direi di più. Ma c'è una coincidenza temporale e di oggetto dei killer brigatisti e di Cofferati. Lo hanno indicato come traditore. Quindi Scalfari è abbastanza cinico e fuori dal mondo, diciamo, della serietà politica e civile, io questo lo ritengo da tempo, per cui queste sue articolesse domenicali contengono tutte di queste perle. Ma accusare il governo, devo dire il governo da questo punto di vista in quanto tale, non mi è parso particolarmente smodato. Ricordo quello che accadeva ai tempi della prima parte della Prima Repubblica, no? In cui ogni volta c'era le mani subito, si rinfacciavano, tu sei l'assassino, grosso modo, sei con, diciamo, ancora minore eleganza di oggi. Quindi...
0: Oh, il governo, però ecco, sulla questione della scorta, diciamo così, la figura del governo non è smagliante.
1: No, guarda, non solo su quella della scorta. Io anzi qui devo procurare delle scuse a Furio Colombo e all'Unità, perché sulla base del titolo dell'Unità di avantieri, insomma, devo dire, vabbè, cioè, praticamente il governo sapeva che questo era minacciato e gli ha tolto la scorta, su quel tono. Però devo anche dire, poi dopo, era un titolo forse eccessivo, di quelli che erano sull'altro piano, fanno normalmente Feltri, non da un altro piano. Certo, Feltri rappresenta bene se stesso, e a mio avviso non poco, nel giornalismo italiano, ma quello è bene o male l'organo di un giornale, di un partito di maggioranza tuttora, insomma, della sinistra, con la sua tradizione, e però leggendo poi i servizi all'interno era impressionante. Questa cosa delle scorte, che Giuliano Ferrara è stato il primo forse a farne campagna sul Foglio, è dappertutto, cioè la vicenda Beh, a mio avviso qua un questore, un prefetto, devono saltare. Se i dati dell'Unità e di altri giornali sono verificati. Perché qui non ci troviamo dinanzi a un cittadino temerario che non ha riferito, come può accadere, no, alla polizia, le sue minacce che gli sono state rivolte. Non siamo manifestamente dinanzi a qualcuno che era stato gratuitamente preso da angoscia e da ansia, perché invece tutto questo era scritto, questo assassino era annunciato. Ora, dinanzi all'assassino annunciato, è vero che la stupidità e la ottusità burocratica dell'amministrazione ha concorso evidentemente alla morte, non dico all'assassinio, ha concorso alla morte di Marco Biagi. Cosa intendo? Marco Biagi, assassinato, si trova ad avere una responsabilità nel suo non essere più vivo, nell'essere morto, assassinato, per, a mio avviso, una cosa che appare chiaro, una patente ottusità burocratica dell'amministrazione pubblica, e su questo mi pare giusto che si paghi. Quindi vorrei chiedere scusa a Colombo e all'Unità dicendo che in questa occasione, a partire però da una lettura improvvisata, perché non ho avuto tempo di leggere le pagine interne che sostenevano in qualche misura quel titolo, ho detto qualcosa che ripeto, che mi vede convinto, ma che in effetti quel giorno proprio non giustificava, e di questo mi dispiace, però resta il giudizio sulle scelte di tono, di titoli e di posizione di questa Unità, che è un tono massimalista, un tantino demagogico, inutilmente.
0: Sì, sì, non c'è dubbio. Non... Sì, anche perché poi molte volte è proprio la scelta degli argomenti che danno un'idea al lettore. Insomma, magari in alcuni momenti è sembrato che il problema principale fosse la scorta che mancava piuttosto che chi lo avesse sparato, che pure, certo, insomma, un qualche ruolo ha avuto nell'omicidio. Certo. Però vabbè, è pur giusto dire.
1: Sì, scusa, ma volevo dire, non solo questo. Insomma, è vero che qui si potrà discutere delle responsabilità specifiche del Ministro. No, dico, si può discutere delle responsabilità specifiche di un Ministro, ma solo perché questo Ministro è in carica da un anno e l'elenco di nessun imputati beccati, nessuna stazione, risale a 7 anni, sempre, continuamente, eccetera. Quindi, ma voglio dire, il problema è più grave. Semmai la responsabilità di questo ministro e di questo governo, evidentemente, di non aver rivoluzionato l'amministrazione della polizia che si deve occupare di queste cose. Perché quello è, cioè, questo ministro continua su queste cose ad essere il perfetto continuatore dei suoi predecessori, del ministro Bianco e di quant'altri, no, nel centro-sinistra. Quindi diciamo che al posto dei Diessini e degli altri, io sarei un tantino cauto. Noi potremmo permetterci, e rifletteremo, il lusso di chiedere anche dimissioni che vadano fino al ministro, ma che lo chiedono coloro i quali per 7-8 anni, essendo la radice con Pecchioli ed altri al centro, no, di una gestione catastrofica dell'amministrazione pubblica in termini di giustizia, di criminalità politica e mafiosa, vorrei dire, forse un po' più di pudore e di prudenza sarebbe auspicabile. Bisognerebbe chiedere proprio un'intervista, non so se puoi farla, senza Ani cosa pensa di questa roba.
0: Mi sa che non ce la dà, questo. Però posso provare, non, sì, no, non sono molto popolare, io l'ho conosciuto una volta, ma non, certo, stava dietro le sbarre. Dunque,
1: si vorrebbe chiedere a Scalfari se riesce a farmi avere un'intervista. Senzani, credo che sicuramente, come dire, mi pare difficile che Scalfari rifiuti qualcosa a Senzani. Potrebbe anche darsi che Senzani non rifiuti qualcosa a Scalfari.
0: Dal terrorismo passando per il Comitato Nazionale, però io prima di parlare della manifestazione sindacale, della quale in fondo per certi versi abbiamo già parlato, insomma, ecco, io tornerei un poco all'attualità radicale. Questo comitato è stato importante perché chiude una fase. Intanto c'è una leadership di Capezzone che esce riconfermata come segretario del partito, il voto è stato, tu hai avuto questa impressione positiva?
1: Sì, io ho seguito con molto interesse il dibattito, soprattutto delle voci critiche che la volta precedente, molte di queste si erano astenute formalmente, direi, essendo anche sotto i riflettori dell'attesa del loro comportamento. Parlo appunto di Benedetto, no? Di Stricliver, di Cominelli, di molti compagni che risultavano particolarmente critici e legittimamente critici nei confronti del segretario dei Radicali Italiani, pur facendo parte poi della direzione in qualche misura, no? Alcuni. Adesso ho ascoltato molto gli interventi che sono stati anche spesso, per fortuna, critici, ma non sul piano, di tale critica da risolversi in voto con... passare da un'astensione, dopo leggere questo, ad un voto manifestamente favorevole, con il confermarsi di diversità, non trovo di divergenze è divergere, anziché semmai si converge, di diversità che sono anche quelle che ho sempre vissuto e in qualche misura ho sottolineato e provocato io stesso sul dibattito fra radical non violenti, radical detti democratici e quindi una riflessione da questo punto di vista. Anche sulla diversa sensibilità di che cosa sia moderato. In un paese trasformista la moderazione può essere nell'intransigenza, no? Può essere l'intransigenza vista come fatto di moderazione di una tradizione prevalente di potere e di cultura, e di cultura proprio di antropologia culturale. Io ho il sospetto che sia un po' così, che non ha nulla a che vedere con l'opportunismo laico di Gambetta. La rivendicazione dell'opportunità e la rivendicazione del valore laico dell'opportunità dinanzi a quello delle ideologie e delle fazioni. E quindi l'opportunità è una grande... Ma in Italia infatti non si parla tanto di opportunismo, non è un linguaggio un po'... Si parla di trasformismo in senso specifico. Il trasformismo, diciamo, è la caratteristica principale della sinistra storica, cioè di una sinistra grande, non solo... della sinistra storica, è continuata e continua tuttora ad avere queste caratteristiche, ma essendo tutta la classe politica italiana a questo punto di vista di sinistra, insomma, per il trasformismo, è quello sia di D'Alema che da Presidente del Consiglio sull'articolo 18, ascolta il contributo della scienza economica di sinistra, da Modigliani a Stilo Slabini, a Nicola Rossi, i fratelli Chino o i genitori, non so quali sono i due Chino, se c'è un rapporto di essere fratelli, ecco, a Biagi, no? A tutti questi, e poi appunto mi pare gli è stato riproverato, adesso D'Alema va a, dopo aver criminalizzato anche lui Biagi e dintorni, vanno a prendere questa battaglia, diciamo, antiradicale, perché così è vissuta questa battaglia per un anno. No? Berlusconi ci denunciava come comunisti. No? I nostri referendum erano comunisti, in concorrenza di quegli altri. D'Alema era criticato perché un paio di volte voleva quello che vogliamo noi. Adesso voglio chiedere se esiste un'iniziativa legislativa, opposizione, che sia equiparabile alla nostra, non iniziativa referendaria, perché la referendaria è di abolire delle norme, ma al progetto, alla proposta di legge di iniziativa popolare, dove trattiamo di questo. E, francamente sono convinto che sono stati citati, per esempio, degli articoli di Biagi, no? Su questo, anche al momento del referendario, erano di grande prudenza, ma era di prudenza, invito alla prudenza a coloro che accusavano la nostra posizione, no? In occasione del referendum.
0: Per la verità, ecco, su questo forse si può dire una cosa che offre ti offre forse uno spunto, perché no, una proposta di legge credo l'abbia ridepositata, comunque nello scorso Parlamento era depositata.
1: Quella di De Benedetti.
0: Bravo, esatto.
1: Certo, ma questa nostra adesso è più ampia, è un perimetro più vasto.
0: No, ma poi lì si può anche dire che appunto De Benedetti se l'ha ridepositata è perché l'hanno rieletto e l'hanno ricandidato.
1: Certo.
0: Salvati e Biasco, che erano fra l'altro colleghi di università della cosiddetta scuola di Modena,
1: di
0: Biagi. Quelli non li hanno nemmeno ricandidati.
1: C'era Bastagnino Brusco, anche mi ricordo, in anni. Modena è sempre stata
0: quelli che studiavano in Inghilterra, diceva bene un bell'articolo sulla stampa, studiavano in Inghilterra con Sraffa e poi venivano a insegnare. Vabbè, della sinistra abbiamo detto, veniamo invece appunto ancora al comitato e a due temi che, ecco, io stasera sul forum c'è un bel thread, un titolo almeno, io poi confesso non avere ancora letto il testo, però il titolo mi è piaciuto perché è di poche parole e recita grosso modo così:
1: di chi?
0: Matteo Marchesini, ingannati e tetragoni.
1: Sì.
0: Le due parole chiave del dibattito del comitato, un po' è vero, perché gli ingannati sono i manifestanti, o almeno una loro consistente parte, nel discorso che hai fatto tu. Tetragona è l'informazione, forse un po' meno tetragona è stato detto durante il periodo del digiuno di Capezzone. Questo si sono innescati una serie di interventi. Tu che riassumeresti?
1: Siccome hai citato te, prima volevo dire, intanto voglio ringraziare, credo che a questo punto sono 70 i compagni e le compagne, che l'intera classe dirigente mi pare, che inizia questo satyagraha. Io stesso sono stato colto di sorpresa, poi ovviamente mi devo ricordare di quello che penso e di quello che sostengo, e che Gandhi diceva che un satyagraha trova le sue forme nelle condizioni nelle quali viene a manifestarsi e a prendere corpo. Non c'è una forma di satyagraha, la sete, la fame, non so che. Ne avremo uno splendido esempio, no? nel satyagraha Bonino, per intenderci, durante le elezioni. Oggi me lo sono ricordato perché fra i primissimi ad aderire è stato Ennio Boglino, che è mio compagno più o meno di banco al liceo, il nostro compagno di lotta all'università, compagno radicale. Fra le cose credo meno interessanti e che gli hanno probabilmente un pochettino minata la salute è il fatto che lui si è occupato dei miei primi digiuni della sete, scioperi della sete, nei quali da Madrid in giro per l'Europa, insomma, io sono stato in sciopero della sete, sono stato a New York due volte, una volta sono andato all'ONU sciopero della sete. Sono stato una volta in Canada, sono stato in sciopero della sete, sono stato a Madrid, mi ricordo il terrore di Ennio. Bene, Ennio Boglino oggi annuncia, lui è immobilizzato, è una situazione estremamente grave, viene trattato con morfina, e lui oggi ci ha telefonato che lui adesso riduce progressivamente la terapia del dolore, che però non è solo del dolore evidentemente, della morfina da mezzanotte, no? Allora c'è una continuità. La ricchezza di tutto questo era Luca Coscioni, che è stato il primo a immaginare l'autoriduzione dei farmaci, no? Allora ha preso piede Ennio, che probabilmente stava massacrato e dolorante a sentire la radio, credo che ha fatto appena tempo a prendere il telefono per annunciarlo prima che i familiari se ne accorgessero, e i medici curanti anche loro. Lo fa e lo ringrazio molto, così però come ringrazio le compagne e i compagni. Non so, a questo punto forse potremmo avere, ma che almeno in 70, in poche ore, dall'intero Stato Maggiore, se si può parlare del Comitato, Però volevo anche ringraziare Yuri Maria Prado, perché all'invito che ieri avevo fatto, so che diversi interventi sono venuti presso messaggi al Presidente della Repubblica. Ce n'è uno di Yuri Maria Prado molto bello che abbiamo letto, è stato letto da Bernardini in comitato. Io ne avevo scorso un altro che mi pareva anche molto interessante, di Alessandro Gerardi. Ve ne un altro che è stato letto anche di Ranieri Clerici, la moglie. Poi una bellissima presa di posizione, lettera, e la ringrazio, di Gabriella Resce, ma forse sicuramente non ho visto i forum oggi pomeriggio, una cosa, sicuramente se ne saranno altri, e credo che questo è un buon esperimento, ecco, di interazione fra l'online e quello che io continuo a chiamare offline, insomma.
0: Questo,
1: Scusami, ho recuperato questo.
0: Hai colmato una lacuna.
1: Fare anche Tapparini ha fatto qualcosa, però onestamente coloro che non cito mi credano, è perché non ho letto.
0: Ma chissà che pensano gli ascoltatori di Radio Radicale quando sentono evocare, perché Gabriella Vesce la conoscono, Tapparini si domanderanno chi è.
1: E beh, si potrebbe dire che è una star dell'online.
0: Sì,
1: certo. Sarà bene che l'offline cominci a conoscere un po' l'online, e l'online a conoscere un tantino di più magari degli eventi che accadono offline, cioè che accadono così nel vivere quotidiano, secondo modo un po' tradizionale e per me limitato.
0: No, naturalmente con tutto il rispetto per Tapparini, non era ironica. Dico per me. No, Tetragoni e Ingannati?
1: Beh, non ho letto, come evidentemente
0: no, sai. Però immagino... sono le due parole chiave.
1: Sì,
0: posta così, certo, la questione. Certo. Tu come svilupperesti?
1: Ma lì c'è stato un po' di dibattito, si è partecipati. Direi che mi è stato... Cioè, io ho detto, se vedete questo, 3 milioni di persone, vabbè, 800.000 non mi interessa. Ma delle due intendiamoci. C'è stato qualcuno, in parte Angelo mi pare, no, che aveva detto accidenti, 3 milioni di ingannati. Come? Dico, no, allora ci siamo proprio intesi. Gli inganni di questo secolo, tra virgolette, con i media propri, sono inganni di popoli interi. Hanno la forza di ingannare popoli, se no non valgono. Perché se esiste una minoranza forte di privilegiati dell'informazione, è chiaro che gli interessi garantiti dalla condizione di ignoranza in cui è tenuta la maggioranza non reggono a lungo. La minoranza informata diventa più forte, no? E più attiva. Quindi è indubbio, io ritengo, che consapevolmente Cofferati persegua oggi legittimi interessi potere politico, anche personale, come legittimo, se uno fa una cosa la fa personalmente, e la sua è un atteggiamento assolutamente da politico, perché pone nella migliore ipotesi un problema di principio per giustificare uno sciopero generale, no? E per giustificare appunto il linciaggio di Biagi in vita e l'appropriazione di cadavere di Biagi in morte. Cioè, mi pare che la produzione di cadavere di scalfariana evocazione, non mia, semmai giochi da un'altra parte, sul capo di governo, cioè no. Anzi, devo dire che c'è stata più moderazione, perché io posso anche capire che il ministro del lavoro che ha scelto questo, che ha la collaborazione, che gli altri collaboratori esplodano dinanzi a questa notizia e ci abbiano un po' di bava alla bocca e guardino gli altri con odio e lo dicano. Questo mi è parso, e ho poco seguito i giornali, una reazione appunto, cioè ecco, è Scalfari e non Maroni che decide in quella direzione, che ha la bava alla bocca. No,
0: a questo proposito il più imbarazzato di tutti, ricordiamo anche questo che forse è utile, è Cesare Salvi, che è il ministro del lavoro che allontanò Biagi dal ministero, quindi questo... che qualche problema.
1: No, insomma, ma tu capito che quando Castelli allontana un magistrato diventa presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati e l'eroe. quando Salvi allontana una persona del valore di Biagi, non si dice nemmeno, quando viene ammazzato si appropriano magari del cadavere. Tant'è vero che poi c'è la richiesta, no? Vogliamo che il governo segua, dicono loro, il libro bianco curato da Marco Biagi, perché lì dentro l'articolo 18 specificamente non si parla. Dico, un pochettino debole, un pochettino folle. Cosa vuol dire? Però questo lo dico con grave preoccupazione. Tutta la mia posizione in questi ultimi anni, magari in questi ultimi trimestri, che sono poi scanditi da queste nostre conversazioni di domenica e lunedì sempre, in particolare ha approfondito un po' quella svolta, secondo alcuni, del Terzo Stato del 93-94, no? Che abbiamo impresso all'attenzione al sociale, in modo nuovo, cioè al socio-economico, diciamo, no? Perché sicuramente i divorzi a bordo erano i più sociali, no? E i meno riconosciuti. Ho sempre detto, e lo dicevo allora, lo ripeto adesso, e l'ho citato, no? L'aborto era una grande lotta di classe in una situazione nella quale ancora, per motivi di classe, cioè di cultura, di potere, di posizione, eccetera, letteralmente erano messe a sangue, le donne erano raschiate, no, raschiate, le altre invece no, benedette e via dicendo. Adesso però la situazione non è molto diversa. Cosa diciamo noi? L'articolo 18, cifra che mi ha convalidato Pier Carniti, con il quale ho voluto interpellare, perché io ho saputo grande stima di Pier Carniti, e non solo, come tutti potranno pensare, per la vicenda della cassa integrazione.
0: Punto della, di contingenza.
1: Sì, e nel quale ci trovammo, come dire, i convergenti nei confronti di Craxi per convincerlo a prendere la posizione che prese, ma non solo per questo. E lui mi ha confermato che l'anno scorso erano 96, cioè in Italia, coloro i quali nei 10-12.000, insomma, sono cause di lavoro italiane, si è riusciti ad individuare 96 sentenze della magistratura del lavoro stabilendo il reintegro. Di questi 96 si stanno facendo le ricerche di quanti, no, effettivamente poi hanno scelto il reintegro e non lo stesso invece un risarcimento, la parte più cara evidentemente, come noi vogliamo, da parte del padrone, il quale gli avrà offerto un risarcimento più ricco del minimo dovuto, e se lo sono presi. Si valuta che possono essere probabilmente un terzo di 96, un terzo sono 31, 32, quanti sono? 32. Ma si calcola che metà dei 32 sono funzionari sindacali. Allora, che non hanno l'articolo 18 come è noto loro, e che lì c'è, cioè come dipendenti di una impresa, di un'impresa della cosa, loro fanno caso per il reintegro. Se la loro segretaria a un certo punto la sbattono via senza giusta causa, non c'è reintegro. Quindi insomma, voglio dire, ci sono dei limiti. Allora, che cosa che si fa? Lo sciopero generale si promuove, si linciano coloro che sostengono posizioni diverse, perché si dice, beh, è vero, cioè anzi non si dice è vero perché nessuno lo sa, della grande opinione. È chiaro che questo non è un fatto sociale ad oggi, una cosa che riguarda qualche decina di persone non è un fatto sociale, è un fatto di principio, è un fatto di deterrente. Se non c'è questo, come non c'è in tutto il mondo, come non c'è in tutto il mondo, a questo punto i padroni italiani cominceranno a oltretutto menzogna, perché come detto articolo 18 nostro, non c'è, se il licenziamento è senza giusta causa, resta il reintegro, cioè non si chiama più reintegro, il licenziamento è nullo.
0: Sì, lì c'è una complicatissima questione giudiziaria di interpretazione.
1: Perché se il reintegro, però la nullità del provvedimento di licenziamento, se non è senza giusta, è inerente a... Poi si tratta di vedere cosa succede. Oh, allora, insomma, dico, no, ci sono dei limiti, francamente. Insomma, sono 3 anni che sto incrociato e divento indignato. sono 30 persone. Anche se dovesse essere una questione difensiva, non riguarda, benissimo, riguarda lo scalatore politico adesso ormai Conferrati, il quale fa per prendere questa politica e trova una situazione con Berlusconi che gli dà, lo lancia e dice referendum comunisti, e Tremonti che lancia lo slogan: noi non siamo come i radicali per la libertà di licenziare, ma siamo per la libertà di assumere. Quindi le paternità sono quelle che sono. Abbiamo non solo Biagi, abbiamo il vero problema che noi solleviamo ormai da molti. Io personalmente, devo dire, dagli anni '80 c'è la documentazione a Piazza Maggiore a Bologna, per 3 anni di seguito sollevavo questo problema. Ma il problema delle pensioni. Abbiamo Modigliani che continua, ha fatto una sorta di saggio per Repubblica, pagina 30, per ribadire su questo e in modo abbastanza esplicito, anche se non è sull'articolo 18, ribadire le posizioni che furono quelle di Ciro Slabini, di Salvati, i quali tutti quanti furono d'accordo finché si trattava di impedire a Berlusconi di fare la riforma delle pensioni, furono d'accordo, non dissero fiato. Quando il Berlusconi, cioè Dini, mollarono, no? Linciati dal sindacato e dalla sinistra per bene, cioè per male, l'insieme di quello mollò alle 3 di mattina, mi ricordo che allora ero furibondo, infatti non votammo noi. Noi che avevamo votato la finanziaria di Amato e la funzionaria di Ciampi, noi non votammo la finanziaria di Berlusconi, queste cose naturalmente non si devono sapere, e non la votammo sul problema delle pensioni. Adesso Modigliani per l'ennesima volta, e chiaramente gli Ichino, Nicola Rossi, ogni volta dico che il problema è più complesso, che bisogna vedere che c'è la complessità della politica, però ormai basta. Sono 15 anni che si sa che se l'Italia va lentamente degradando verso l'altra sponda del Mediterraneo, perché i PIL troppo a lungo non sono diminuiti dello 0,5, dell'1, di quelli che potevano nei confronti del resto d'Europa, è dovuta a quella politica di conservazione dei privilegi di categoria che, di cui la CGIL e il sindacalismo italiano sono stati, diciamo, fortunati autori e di cui la politica di centrosinistra è stata pedissequamente praticamrice, conservatrice anch'essa. Però a questo punto dobbiamo parlare chiaro. Lo scontro politico deve essere piuttosto chiaro. Noi abbiamo 3,5 milioni di pensionati della CGIL. Ho detto, sarà una cattiveria, però anche una fotografia di fatto. L'iscrizione del pensionato, no, è un'iscrizione nel modo di dire. Pochi sono quelli che vanno a vedere i pensionati ogni anno la loro pensione e esercitano il diritto di disdetta del contributo sindacale. Esatto. Quindi non sono tesserati a rischio, gli puoi fare o non fare niente, tranne pochissimi. In Italia lo sciopero generale sulla vergogna delle pensioni, che ci sono delle pensioni tutte, delle pensioni non ci va, ma manca uno sciopero, sì, qualche sciopero di categoria, no, ogni tanto, ma la categoria in genere, da questo punto di vista, non è molto individuabile la categoria del disoccupato. Non fanno questo, non lo fanno sulla indennità, se vogliamo, il salario garantito di disoccupazione ancorché provvisorio, tutte cose che noi vogliamo, ma questi scatenano 3 milioni di persone, dicono loro, non me ne frega quanto, il linciaggio dei Biagi e dei Biagi di domani o di oggi, creano questo clima e questo schieramento, no? Nel quale tutti i vili si accodano, perché sono sparati, sono linciati. Non dico che sono sparati, ma sono linciati. Non hanno diritto di avere, e questa sarebbe la sinistra, quella di Franceschiello Rutelli, che da una parte comunica che Biagi era interessato e impegnato nella fondazione della Margherita e che per un altro verso va ad applaudire le posizioni appunto della CGIL e quelle massimaliste sull'articolo 18. Io sono cose indecorose a mio avviso, ma soprattutto dimostrano una politica debole. Noi dobbiamo tenere la barra molto, molto ferma. Il problema è che la cassa integrazione, straordinaria, ma l'altra anche, ha rappresentato la più grossa anche responsabilità di avere uno strumento da welfare state che garantiva soprattutto la Fiat. No, no, che ha garantito con l'accordo della CGIL di tutti qua, anche quella di sinistra. Io ricorderò sempre, qui molte volte l'ho detto, che quando incontrai, essendo allora rifondatore bertinottiano e non costruttiano, come si spiega, un celeberrimo banchiere, appunto, ideologo socialista di sinistra lombardiano, Neri Onnesi, mi ricordo che lo incontrai, ci si vedeva un po' di tempo, su un pendolino e mi disse: ho visto la vostra iniziativa, io non mi ricordo quanti secoli fa, perché ogni secolo l'abbiamo ripresa, contro la ritenuta alla fonte, no? Contro la ritenuta alla fonte in busta paga. Ma guarda, questa è rivoluzionaria. Noi che siamo responsabili, testuale, è davvero rivoluzionaria, e noi che siamo responsabili su questa cosa non siamo d'accordo. È una posizione molto bella, no? Lui, siccome è rivoluzionario, se la lasciava a noi, ed è vero, ed è vero. Fausto Bertinotti, quando era sindacalista, aveva espresso pubblicamente, me lo ha confermato, posizioni a favore dell'abolizione della ritenuta d'acconto in busta, no? In busta paga, eccetera. Quindi, poi di voto politico niente. Allora, da questo punto di vista, io mi auguro che il governo sulle pensioni si muova, ne dubito, io non ci credo, ma io mi auguro che si muova sulle pensioni di giovinezza, anche perché le formule delle quali parlano tutti i nostri professori di sinistra, diciamo, sono tante, e tutti riescono a comporre i diritti acquisiti, no? I diritti dei nipoti, i diritti acquisiti con le misure richieste da tutti quanti, da Silo Sabini, Franco Molignano e tutti quanti, i quali naturalmente sono stati zitti per 5 anni quando i ministri di centro-sinistra non facevano quello che loro ritengono necessario. Adesso Modigliani è quello che mi pare, perché Silos mi pare è più presente con Enzo Marzo, non so come si chiama quello lì, a fare assolutamente la politica anti-Berlusconi con Travaglio e non so di altro, e io sì, perché io mi richiedo sempre, appunto Enzo Marzo, se è la stessa persona che io conosco e conoscevo. No, io conoscevo un redattore del Corriere della Sera, un ragazzo di sinistra liberale, poi ne conosco nessun altro che appunto è anti-berlusconiano e basta, che ci accusa tutti quanti di essere appunto servi del capitale o della corruzione, eccetera. Forse sono la stessa persona o no, visto che c'è una fondazione che poi Bobbio è coinvolto, eccetera. Io sono tristissimo da questione di Silo Sabini, perché fin quando è stato in vita Ernesto Rossi, le posizioni di Silo Sabini erano diverse, ma insomma le battaglie che erano anticorporativiste, che erano antiprotezioniste, che erano liberiste, democratiche, liberiste, di Ernesto Rossi, non è che si sia mai opposto, era una posizione diversa, con Parri, diciamo, più prudente di quella di Ernesto Rossi, ma grosso modo si muovevano in quella direzione. Quindi io ritengo che sono 3 milioni di ingannati. Appunto Angelo Padilla dice: ma 3 milioni, io ritengo che la cosa sia vera, la nostra analisi, perché ritengo che è comprovato che oggi, senza l'ausilio delle mutazioni di forma dittatoriale, no? Autoritarie, eccetera, si ottengono e si perseguono attraverso quello che Barbara Spinelli denuncia, quello per cui io faccio lo sciopero della sete, e noi stiamo facendo stati agrari, no? Quel non rispetto della legalità da parte delle istituzioni costantemente. Cioè, ci troviamo oggi a dovere chiedere conti, e dei conti molto gravi, proprio a Cofferati e agli altri, i quali sono riusciti a far muovere 3 milioni di persone, convinti che l'articolo 18, da una parte ci sono, diciamo, le persone democratiche, dall'altra ci sono i traditori o i servi del padrone o gli affermatori del popolo. Allora, da una parte si è detto: ma no, ma in realtà erano lì anche contro Berlusconi a favore di un blocco sociale diverso. Lo stesso hai detto, beh, se è un blocco sociale consolidato, andiamo a vedere, andiamoci piano, perché allora magari è consolidato pure l'altro, e se andiamo a vedere spartiacque, qual è il blocco più di diseredati sociologicamente individuabili, non si sa mica molto bene chi è il blocco della conservazione dei privilegi e qual è il blocco della...
0: innovazione.
1: Sì, appunto, sì, diciamo della trasformazione, nel meglio e peggio, però intanto la trasformazione, questi sono conservatori. E quindi dico anzi che è la dimostrazione. Se c'erano solo 300.000 dico, bah, ma se sono 3 milioni o 30 milioni, come ormai diventa dappertutto, se sono in Italia, che so io, 30 milioni, sì, 30 milioni di italiani che non vanno a votare il referendum, anche quello costituzionale, in base alle propagande che vengono fatte come le nostre, io lo affermo e lo ripeto, oggi attraverso forme formalmente di stampo di tradizione democraticista o democratica o liberale si ottiene, non si vuole ottenere, quella disinformazione, quella sottoproletarizzazione, sarebbe detto un tempo, delle masse civili, dei cittadini e dei lavoratori, che un tempo si potevano ottenere solo grazie ai regimi militari, ai regimi autoritari, dittatoriali, eccetera. Quindi io non so, Matteo Marchesini, immagino che questo intervento approfondisca questa realtà con la quale dobbiamo confrontarci, però devo anche dire che se esiste oggi un soggetto politico che mi pare dimostri nel filo degli anni e delle difficoltà, dei linciaggi pratici, cioè, di essere un partito di rivoluzione liberale e di rivoluzione sociale. Una rivoluzione liberale non è tale se non è sociale, cioè se non promuove la generalità degli individui, no? Una maggiore loro forza, e naturalmente quanto più l'individuo appartiene a ceti oppressi o a ceti bisognosi o a ceti appunto subalterni, tanto più appunto la rivoluzione è nello stesso tempo di diritto, di diritti e sociale, perché quello che andiamo dicendo a Bertinotti e gli altri, io quello che voglio in Italia e in Medio Oriente è conferire il diritto di lottare per la donna e l'uomo palestinese, prima di portargli a roba per mangiare o i farmaci, che li porto molto spesso a chi li distribuisce agli eserciti o cose di questo genere. E su questo pretendo che noi siamo credibili, perché la nostra vita è fatta di scioperi della fame, di lotte, non di rado riuscite, anche a livello mondiale, diciamo, o del terzo mondo, per della gente che non può votare. Io non conosco altri partiti che hanno fatto le più grandi le loro lotte per cittadini di altri paesi, per il terzo mondo, per i kosovari, oggi voglio fare per i ceceni, per i lautiani. No, se domani li fanno tutti quanti per difendere Castro, no? Per difendere Saddam Hussein. Queste sono le lotte di Bertinotti e degli altri. Questa storia, i 1.000 pare che fossero curdi, gli ultimi 1.000 arrivati, e pare che dicessero che erano 1.000 che venivano dall'Iraq.
0: Sì, sì.
1: Immediatamente non ho capito perché erano meno di 1.000, insomma, non era grave. Non so se hai notato, quando ogni volta che arrivano turchi, vengono i comitati di accoglienza. No, vengono fatti contro e sono occasioni per diffondere in tutto il mondo, anche in Italia, quegli splendidi film, documentari hollywoodiani, no, che sono stati dati da Lime, da
0: Caracciolo e il giornalista, adesso non mi viene,
1: appunto, da lì quella trasmissione, appunto, sembrava veramente un perfetto film di Hollywood che ricreava con limiti hollywoodiani, tanto era bello, no, eccetera, la situazione della grande lotta non violenta contro il fascismo crudele, quasi nazista, del regime turco. Ma lì dei curdi 1.000 erano, io ho letto pochi articoli sulla realtà da cui venivano questi curdi. Certo. So se mi sono sbagliato, insomma.
0: No, no, ma c'è una struttura che si occupa dell'Iraq, è quella per la fine delle sanzioni, non è sì. che ci sia molto altro sul...
1: Oh, è quella che appunto dice che i bambini muoiono sì, per le sanzioni dell'ONU.
0: Certo.
1: Vabbè, poi dico, sono gli americani, quelle sono dell'ONU.
0: Certo. Certo, no, questo fra l'altro allora porta a un passaggio, restando sempre sul comitato, delle conclusioni, mi pare sì, delle conclusioni del segretario Capezzone, in cui evidenziava giustamente, a mio avviso, una presa di posizione di Bush proprio su questo tema, cioè sì, se diceva Capezzone, se non è il ricatto democratico poco ci manca, insomma, sì, certo. Quello era molto interessante,
1: certo.
0: Anche perché siamo alla vigilia del congresso radicale transnazionale a Ginevra, certo, che però forse non ha solo questi problemi.
1: No, beh, tra l'altro lì è possibile che il 28 e il 27 Daniele Capezzone abbia 5 minuti lì per parlare del caso Italia, magari si parlerà per un minuto anche, se non sarà risolto, il fatto che siamo in stati agrari, con la riduzione dei farmaci di Ennio, con lo sciopero della sete mio, con quello di fame degli altri e le altre forme, ci siamo, è una cosa in lotta, è probabilmente proprio il giorno in cui si parlerà. 2 anni fa fu Emma Bonino a parlare già del caso Italia in quella stessa sede. Quest'anno noi dovremmo, mi pare, come partito, avere contemporaneamente praticamente il congresso del Partito Radicale Transnazionale e delle sedute della Commissione dei diritti dell'uomo dell'ONU, dove forse riusciremo a far parlare i Falun Gong, che non hanno mai parlato, immagino anche i vietnamiti, cioè abbiamo ceceni di nuovo. Abbiamo lungo elenco e la Russia già si prepara infatti alla Duma per iniziativa di quel leghista del nord, lì come si chiama, russo?
0: Sirinovsky.
1: Sì, Sirinovsky, appunto, Sirinovsky, che vuole...
0: Molto amico della Lega, sì.
1: Sì, sì, beh, e che chiede lo scioglimento pure lui del Partito Radicale come partito terrorista, insomma, del terrorista Antonio Russo, ecco, per intanto, perché ormai tutto si dipana con grande chiarezza.
0: No, a proposito dei Falun Gong, se questa settimana, avremo tempo e modo, perché non è una settimana semplice come gli ascoltatori possono ben capire, spero di poter documentare su Radio Radicale una iniziativa assai grave presa dal governo cinese in Italia a proposito dei Falun Gong, e questa è cosa seria, per la precisione a Milano. Ma ad ogni modo, invece, mentre il tempo passa, però forse abbiamo ancora tempo, abbiamo ancora almeno 3 cose da, e poi tornare naturalmente, vorrei concludere poi l'ultima parte ancora sulla tua iniziativa non violenta. Prima però ti volevo chiedere, sul congresso radicale, tu sei sempre del parere, dell'opinione che non ci vai?
1: Sì, io personalmente non trovo motivi per andare.
0: Beh, questo però non è molto comprensibile per gli ascoltatori della radio, dico per gli ascoltatori della radio.
1: A me non pare né di essere necessario né per fortuna di essere ritenuto necessario dalla dirigenza.
0: Beh, ma ti invito, come non essere ritenuto necessario dalla dirigenza?
1: Noi parliamo di cose precise, non di atmosfere. Io questo congresso, diciamo, tanto per amore pedante, di inelegante precisione, mi viene attribuito in mio onore, non a me, non l'ho mai sentito attribuire a Olivier Dupuy, da 7 anni la responsabilità dei non congressi del Partito Radicale Transnazionale. Non ho mai risposto che io ne ero un iscritto. Però è anche vero che costantemente ho cercato, dimettendomi da parlamentare europeo, perché il segretario del Partito Radicale Transnazionale fosse deputato europeo, sollecitando le formazioni di giunte per evitare, no, che nella desolazione oggettiva dovuta alla, fosse una gestione costretta alla pura attività quasi esistenziale del segretario del Partito Radicale Transnazionale. Mi sono incazzato come un bufalo, perché io poi sono sulla questione che per ottenere il riconoscimento di ONGO di prima categoria per i primi, prima dell'Internazionale Socialista, Democratico Cristiano, eccetera, fu necessario aggiungere T. io dico, nessun congresso del DC, sono sempre incazzato, ma devo dire, non potevo più che fare altro che questo, è un'esigenza giuridica e mi vedo riprovato anche, io ne sono molto fiero. A questo punto non si capiva bene queste cappe di congresso quando si convocava, se c'è

0: io ho detto o Croazia o Slovenia o Albania, no? Quindi ho proposto il luogo, i tempi ed altro. Ora io ho espresso le mie riserve, non il mio disagio, io sono perfettamente a mio agio, devo fare le cose che faccio. Non ho ricevuto una telefonata. Oggi per primo Roberto Gizio Messere mi è venuto a chiedere perché non andavo. Roberto non è però un esponente del Partito Radicale Transnazionale in modo particolare. Quindi ritengo che c'è una felice coincidenza tra la mia valutazione e quella della dirigenza del Partito Radicale Transnazionale. Quella che anche loro evidentemente non ritengono affatto necessaria la mia presenza. Io lotto da una vita perché la mia presenza non sia necessaria, anche se non sono mai stato segretario, no, ecco, tutte quelle cose che conosciamo. Resta il fatto comunque che il congresso è il congresso della più interessante ed importante, nel dire più, del potenziale massimo di alternativa alla partitocrazia internazionale, alla burocrazia internazionale, alla burocratizzazione, no, di tutto il lavoro internazionale, a quelle cose contro i no global e che i no global denunciano quando poi sono organizzati spesso sulla base della difesa burocratica degli interessi corporativi nazionali di stampo protezionistico ed altro. Quindi lo stesso fatto che ho accennato, che lì avremo Falun Gong, Montagnard, questa accolta di umanità importante, sono centinaia di milioni di persone nelle varie aree. Contro i Montagnard sono in atto delle repressioni inaudite e nessuno ne aveva mai sentito parlare. Credo che verranno, andranno appunto anche al congresso radicale, ma andranno, ma su questo credo che vi informeranno Perduca e sì, Mecacci, che sono particolarmente attenti a tutte queste cose. Quindi da una parte dico, boh, questo partito mi pare l'unica potenzialità che c'è, dopo il declino anche di Greenpeace, no, di Greenpeace, Amnesty International, tutte quante altre cose. Non so se ci metterà tempo a declinare, è già declinata anche Emergency, non so come si chiama. No, l'altra cosa, Senza Frontiere è diventata ufficiosa. Va bene, no? Però sul piano politico di lotte di libertà, che sono anche le lotte di liberazione, perché sono le lotte di liberazione che portano addirittura alla restrizione delle libertà. E quindi dico, il problema di libertà e di liberazione che ha la posta del diritto, della giustizia, della libertà e del diritto alla libertà, credo che il partito ha la responsabilità enorme. Ha la responsabilità enorme di una potenzialità da organizzare. Vedremo nelle prossime, ormai due settimane, 15 giorni, non ho dei motivi per farne un caso politico della mia presenza o assenza. Se in qualche misura lo acquisterà, lo risolverò in un modo o nell'altro.
1: Che poi fra l'altro è il tema che i radicali hanno cominciato a dover affrontare, se mi ricordo, ma no, non il sistema elettorale, fin dalle regionali del 95, cioè il discorso, ma in fondo un po' di bipolarismo già c'è, non è proprio il sistema americano, però da una parte Forza Italia, dall'altra quegli altri, insomma più o meno è un bipartitismo. Insomma, mi pare che la tua posizione da allora sia rimasta questa che hai detto,
0: sì,
1: adesso.
0: Però accentuando, il bipolarismo non è bipartitismo.
1: Ah no, certo. No, no,
0: tant'è vero che noi chiedemmo a Berlusconi una sola cosa: l'elezione diretta dei presidenti delle regioni, elezione diretta davvero, e elezione diretta degli eleggenti, dei candidati, dei deputati regionali. Su quello formalmente ci fu il non accordo. E l'accordo con Bossi, in realtà l'accordo con Bossi se l'erano già siglati dal notaio almeno da 6-7 mesi, e quindi direi che anche lì noi reagimmo un po' dicendo, badate, se voi volete un sistema che ricordi quello anglosassone dell'alternativa trattino alternanza, no? Ma anche alternativa politica, occorre appunto che

0: sistema elettorale americano. E lo proponemmo, con arricchito dal sistema referendario svizzero. Questa era della mia posizione. Adesso sto leggendo che esistono proposte importanti, non so se di Margherita o PP, eccetera, che vogliono tornare indietro l'elezione diretta del presidente delle regioni. Non si chiede più. E infatti anche lo statuto della Margherita, prima delle, adesso delle votazioni, prevedeva Rutelli a favore suo, era americano, cioè prevedeva proprio un regime presidenziale per governare la Margherita, e invece è dovuto pare mollare, adesso si eleggeranno i controllori del presidente, uno per i PPI, un altro per eccetera, e quindi da questo punto di vista, però ci ha provato a fare l'americano a casa propria, essendo contro il sistema anglosassone nello schieramento politico.
1: Sistema anglosassone è poi cosa che magari approfondiremo la prossima puntata, perché adesso, mancando un quarto d'ora, io vorrei ritornare invece al tema dal quale siamo partiti. Perché in realtà adesso inizia una settimana di lotta durissima. L'obiettivo è la convocazione di queste sedute parlamentari?
0: Di queste sedute fiume o qualcosa che si avvicini profondissimamente a questo. Cioè la garanzia che è entrata, ecco, che a un certo punto il Parlamento, come già si conosce a proposito di lei, si riunisca come seggio elettorale. In fondo di questo si tratta. E quando c'è il seggio elettorale non c'è dibattito, non c'è niente. Si piglia fin quando non ci sono i due eletti, no? Non si smette di votare. Questo è quello che chiedo. È seggio elettorale, si comporta come seggio elettorale, fin quando non c'è il risultato utile, continuano a ritenersi convocati in permanenza.
1: No, questo è, già lo dicevamo domenica scorsa per la verità, questo è forse, se così si può dire, ma non si può, il passaggio dei due è l'obiettivo più semplice, perché poi in fondo l'evidenza è palmare, lo stesso presidente Caglianiello tiene sempre a dire, ed ha ragione, che questo è il periodo più lungo in assoluto nel quale la Corte Costituzionale è rimasta, certo, senza, addirittura alterando l'equilibrio fra le componenti, perché sono 5, sì, 5, 5, se ne mancano due, sì, l'equilibrio è alterato. Insomma,
0: sì, lì devo dire che una piccola riserva ce l'ho, nel, ecco, senso, che nel senso che non è vero che gli schieramenti poi lì sono 5, 5, cioè le origini, le fonti delle elezioni,
1: no,
0: sono,
1: cioè,
0: queste,
1: quello dice così.
0: Se no questa Corte è scalfariana da Scalfaro, no, ed è determinata da Ceppi Modona, Zagrebeschi, questo è da coloro che hanno fatto i golpe anticostituzionali. Per me sono dei traditori, secondo, in termini tecnici, sono hanno tradito la Repubblica, tradito la Costituzione e sono dei golpisti. Poi, naturalmente, questo per chi come Barbara Spinelli o me stesso e noi crediamo che la massima ingiuria che possa essere fatta, il massimo danno alla vita civile, è proprio quella di tradire la legge, di tradire la Costituzione, perché abbiamo alcune convinzioni.
1: No, però vedi, sì, questo è giusto, però questi, insomma, problemi politici ce ne sono, ma sono relativi.
0: Non piazzare Loreto, ma devo dire, dei minuti di sospensione della legalità nella storia del nostro paese, sono 30 anni che dico che erano necessari. Lo dicevano Calamandrei e il Partito d'Azione, no? Da soli, dicevano che per un minuto si doveva stabilire il principio che le leggi della Repubblica erano le leggi votate dalla Repubblica e non le leggi precedenti non abrogate. Quando c'è 200.000 leggi, che cosa abro? Quindi per me un minuto di sospensione rivoluzionaria della continuità è necessaria, ed è necessario, a mio avviso, processare costoro, processarli, perché sono manifestamente come dire, colpevoli di tradimento della Costituzione e della legge, associati fra di loro e con altri fuori.
1: Però scusa,
0: è vero che Scalfaro adesso è stato indicato da Francesco Rutelli come l'esempio del futuro giovane, I giovani, non solo gli anziani, dovranno essere in Italia così come il giovane Scalfaro oggi è. Scalfaro, giovane, oggi è così. Devo dire, insomma, questo anche Francesco Rutelli prenda come nome tutelare e come esempio, la dice lunga, come si vuol dire.
1: Sì, però vedi, qua si potrebbe rilevare una contraddizione, diciamo meglio, forse una spiegazione ci vuole, perché se tu dici la sospensione anche di un minuto solo, però la sospensione di legalità, questi vanno processati, questi che hanno creato questa situazione vanno processati, eccetera. E in questo contesto tu inizi un'iniziativa non violenta che mette addirittura in discussione la tua pelle, parliamoci chiaro, rivolgendo un appello a personalità istituzionali che politicamente parlando non è che li ha portati la cicogna, no?
0: Sì, ma non è che mi appello alla loro generosità. Io mi appello ai loro doveri istituzionali. Se non un appello, io mi appello ai loro doveri. Se mancano i loro doveri domani, il discorso che faccio rispetto al passato varrà anche per domani. Sarò testimone, voglio dire, vivo morto, sarà fra 50 anni o 100, fra 5 anni o fra 5 mesi, sarò sicuramente testimone a carico.
1: Ho capito, cioè ti appelli al loro senso delle istituzioni che può esserci in ogni caso, insomma. Cioè, fatte queste premesse.
0: Scusami, solo grazie al trasformismo comunista in Italia e della sinistra e alla corruzione profonda, noi non abbiamo avuto nessun procedimento di messa sotto accusa, tranne che il povero Leone. No, iniziata la cosa sulla Lockheed, appena messo sullo sfondo, Leone se ne andò pulito sul piano formale, totalmente. Ma che Scalfaro... Cossiga, non abbiano avuto nemmeno la parvenza, perché negarono a noi radicali la possibilità di attivare una seduta della Camera per stabilire se dovesse o potesse esserci la messa sotto accusa. No, e quindi a questo punto di vista, così come sull'articolo 18, così come sulla politica sociale, così come sul welfare state, così come sugli interessi comuni di Berlusconi per la destra e per casa sua, per, diciamo, e di D'Alema per la sinistra e forse per casa sua, non lo so, non mi interessa, quelle che evocava Violante, no? Così, diciamo, qualche anno o qualche lustro dopo la nostra evocazione. Io ho l'impressione che il presidente Violante allora era d'accordo e taceva, perché faceva parte degli accordi. No,
1: non c'è dubbio, però ecco,
0: e forse tentava di nuovo l'accordo grazie a questa conoscenza.
1: Un'altra domanda su questa, sulla tua iniziativa. Insomma, il clima della partitocrazia è sempre rischioso. Potrebbe diventare rischioso per te affidare la tua vita nelle mani di questi, in sostanza, perché per esempio se volessero costringerti ad una situazione estrema potrebbero farlo.
0: Sì, sicuramente. Intanto loro non possono contare sulla mia collaborazione.
1: Vabbè.
0: Nel senso, non staremmo a vedere. Nel senso che uno può dire, vabbè, insomma, Sansone tutti i filistei, nel senso che questi signori devono stare attenti, perché io sono il difensore manifesto della loro legalità, di una Corte Costituzionale che io ritengo, che anche se sarà, come giusto, alla fine eletto Filippo Mancuso, ma in questo modo resterà una corte che, malgrado, come dice Caglianello, 5-5-5, una dozzina di associati malamente, non saranno 12, saranno 11, saranno 10, però alla fine è sempre garantita. E ritengo che da lì non venga fuori assolutamente nulla di importante. Però che i due... Allora, se vogliamo andare anche in fondo, negli Stati Uniti sono nominati a vita, e dei nominati a vita si sa tutto che sono dei fottuti reazionari, se lo sono, non secondo me, se sono progressisti, quali sono le loro posizioni, eccetera. Qui non riusciamo nemmeno a avere